0: I comuni governati dalle destre che hanno cercato di boicottare la sanatoria rallentando il rilascio dei certificati necessari. A sostegno della sanatoria spagnola si è schierato però un fronte ampio che è andato dalla Confindustria alla Chiesa Cattolica con la sola opposizione del Partito Popolare e dell'estrema destra di Vox. I criteri stabiliti dal governo di Sanchez erano semplici e pensati per poter includere il numero maggiore di migranti possibili. Per loro significa ora il diritto ad un contratto in regola oltre all'accesso a servizi essenziali come l'assistenza sanitaria. Sanchez ha spiegato che la scelta della Spagna è differente dall'approccio del resto dei paesi europei, una scelta che deriva dalla storia ma anche dall'intelligenza.
1: También a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
0: I migranti, infatti, sostengono il welfare e salvano i territori dallo spopolamento, e ha citato l'Estremadura come un chiaro esempio di successo di questa necessità demografica ed economica. Ma sulla sanatoria pende ora una grave minaccia legale, perché l'offensiva della magistratura contro Sanchez non si limita alle inchieste di corruzione che riguardano il Partito Socialista o la famiglia del premier spagnolo. Il Tribunale Supremo, infatti, potrebbe bloccare la sanatoria. I governi di 3 regioni governate dal Partito Popolare e dall'estrema destra di Vox, infatti, hanno impugnato il decreto. Per i giudici, la sanatoria generalizzata violerebbe le normative comunitarie, in particolare quelle scritte nel nuovo patto sulle migrazioni, e ora potrebbe portare la questione davanti al Tribunale di Giustizia dell'Unione Europea. Il risultato sarebbe una paralizzazione della sanatoria, con effetti devastanti per oltre 1 milione di persone.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Nel costruire e rafforzare questa narrativa che indica stranieri e migranti come capro espiatorio di tutti i mali della nostra società, giocano un grande ruolo i social e tutto ciò che ad essi gira attorno. È molto chiaro questo se prendiamo ad esempio il caso di Citizen Vigilante, un film tedesco che sta facendo impazzire l'estrema destra globale. Sentiamo Riccardo Stoppa.
1: Per capire il film basta guardare i primi minuti. Una donna viene accoltellata alla gola in un parco, senza motivo, da una figura misteriosa. Fa chiarezza al telegiornale.
2: The nation is gripped by fear. Her mother was murdered in broad daylight in front of her child by another suspected undocumented migrant.
1: L'assassino era un immigrato. Il paese è paralizzato dal terrore. Per fortuna c'è un vigilante misterioso che li ammazza tutti. Non succede altro in Citizen Vigilante, l'ultimo film del regista tedesco Uwe Boll, noto per la particolare bruttezza dei suoi film. Si tratta dell'ennesima originalissima storia di un maschio bianco e solitario che si fa giustizia da solo. Questa volta i cattivi non gli hanno rapito la figlia, né gli hanno ammazzato il cane. Il vero antagonista del vigilante sono i migranti, che nel film non fanno altro che delinquere e non pagare il biglietto del bus. E quindi, per far fronte alla quasi totale assenza di trama, il film è tutta un'esecuzione, con un sacco di sangue e un sacco di paternali tra un'esecuzione e l'altra.
3: You walk down the street and you get stabbed or robbed, killed. And what does your country do?
1: Arrivare dove la giustizia non arriva è la motivazione principale del protagonista, interpretato da Armie Hammer, attore statunitense, che dal 2021 è stato ostracizzato da Hollywood per delle accuse di violenza sessuale e di cannibalismo. Sia lui che il regista Boll, però, hanno saputo rilanciarsi come idoli dell'estrema destra online, dopo che il film è stato vietato nelle sale in Germania perché promuove la giustizia privata e offre una visione distorta e diffamatoria delle persone migranti. Boll si è difeso dicendo che è stato ingiustamente censurato e che la gente in Europa ha perso il senso della realtà. In Germania il partito di estrema destra AfD ha subito dato la colpa all'establishment del politicamente corretto, dicendo che il film non fa altro che parlare delle conseguenze dell'immigrazione di massa. Ma la vera scintilla è stata l'endorsement pubblico su X del sostenitore dell'AfD Elon Musk. Sul social network di proprietà del trilionario, da quel momento in poi, un'ondata di commenti positivi ha travolto il film ed è partita una massiccia campagna di supporto organizzata da gruppi e profili della galassia dell'estrema destra statunitense. Il film negli Stati Uniti è stato comprato in massa su Prime Video, dove è il più visto della settimana, ed è stato ricoperto di ottime recensioni sulle piattaforme dedicate. Almanacco Cinema l'ha chiamata distribuzione dell'indignazione. La controversia diventa la condizione necessaria per farsi notare e la capacità di creare partecipazione diventa il requisito per raggiungere il grande pubblico. E dopo il successone online, Musk ha garantito, il sequel sarà anche meglio.
4: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
0: E proprio la Germania ieri ai mondiali ha subito una sconfitta clamorosa. A sorpresa infatti il Paraguay ha battuto la nazionale tedesca 4-3 ai rigori e si è qualificato agli ottavi di finale del mondiale. Ma prima di sentire Luca Parena con l'ultima rubrica sportiva di questa stagione, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
5: Intenta intimidare il guardameta Orlando Hill, se toma su tempo. Ahí viene Kai Havertz, se frena, remata Orlando Hill. La primera del gigantón paraguayo, acertó
6: el... Negli istanti che precedono il primo rigore della Germania, il portiere del Paraguay Orlando Hill sbatte ripetutamente tra loro i guantoni per cercare di innervosire l'attaccante tedesco Kai Havertz. Quando parte il tiro, Hill si tuffa sulla sua sinistra e respinge il pallone con il guantone destro aperto. È stato uno dei momenti in cui Orlando Hill, 26 anni, fino a poche ore fa sconosciuto ai più, si è trasformato nel grande e inatteso protagonista del risultato più sorprendente arrivato finora ai mondiali. Al netto dell'imprevedibilità che è in parte essenza stessa di uno sport come il calcio, nessuno poteva immaginare che il piccolo Paraguay riuscisse a eliminare la grande Germania. Nessuno poteva immaginare che ci riuscisse, conclusi in parità i tempi supplementari, ai calci di rigore, una situazione in cui la Germania ai mondiali non aveva mai perso. Nessuno poteva immaginare che il Paraguay ce la facesse grazie a un'eccezionale prova collettiva, esaltata da singole incredibili prestazioni, come quella di Orlando Gill. Fino a 2 anni fa, Gill non giocava nemmeno in una formazione di Serie A. Era titolare della squadra della città in cui è nato, il Club Sportivo di San Lorenzo, Serie B paraguayana, da non confondere con il ben più famoso San Lorenzo di Almagro, storico club argentino, di cui Orlando Gill, per quei giri strani che nel mondo del calcio accadono, è diventato poi davvero il portiere. Poco tempo prima, Gill si era trovato nella necessità di dover addirittura mettere in vendita le sue magliette, le sue scarpe da gioco, anche la casacca che aveva indossato nella sua unica presenza in nazionale nel campionato sudamericano Under 20. Il figlio, Lautaro Daniel, era nato con problemi di salute e Orlando Gill e sua moglie non avevano abbastanza soldi per far fronte a tutte le spese delle cure ospedaliere. Una prova che ha fatto capire a Orlando Gill, anche fuori dal campo da calcio, anche in modo doloroso, che la vita può prendere traiettorie imprevedibili. Quando era ragazzino aveva iniziato il suo percorso da calciatore come attaccante. Pare che tra i pali ci sia finito dopo essere stato messo di fronte a un bivio: o fai il portiere o ti siedi in panchina. Orlando Gill ha scelto così, praticamente obbligato, di fare il portiere. Prima di Germania-Paraguay, nella sua carriera aveva affrontato 6 calci di rigore, ne aveva parato 1 e 5 volte aveva preso gol. Contro la Germania, in una sola partita dei mondiali, l'appuntamento più importante che ci sia nella vita di un calciatore, ne ha parati 2. Orlando Gill è stato il protagonista che nessuno si aspettava.
5: Paraguay, chi acaba de escribir la página de sus páginas, la historia de sus historias, eliminando contra pronóstico.
4: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

0: Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Qual è il costo della canicola di queste ultime settimane? Il calore rischia di piombare l'economia, cioè di aggiungere all'economia un freno, un peso che potrebbe tendere quasi a fermarla? A quali trasformazioni del lavoro andiamo incontro se per almeno 3 mesi l'anno il lavoro, buona parte di esso, viene prestato in contesti con temperature che sfiorano i 40 gradi? Sono alcune delle domande con cui cominciamo la puntata di oggi di Pubblica. E a questo proposito vale la pena ricordare, e da qui partiremo, che ci sono ricerche anche recentissime che cercano di capire come si modificherà strutturalmente l'economia a causa della crisi climatica. Buongiorno e benvenuto a Matteo Calcaterra, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ricercatore al Politecnico di Milano e al Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, studia gli effetti macroeconomici della crisi climatica sul sistema economico. Calcaterra, tra l'altro, è anche autore di un report uscito proprio in queste ultime giornate dal titolo Rischio climatico in Italia, scenari, costi, opzioni di risposta. Tra gli ultimi report, però devo essere sincero, quello che mi ha colpito, perché è quello che ha impattato di più sul mio menù mediatico, diciamo così, quello che mi ha colpito di più è un report fatto da Allianz, colosso tedesco delle assicurazioni e della gestione del risparmio, è uno dei principali gruppi finanziari del mondo, che nei giorni scorsi in un articolo sulla Libération, il giornale francese, il quotidiano francese, veniva raccontato per sommi capi. Noi stamattina vedremo invece di entrare più nel dettaglio di questo report e quindi inizierei proprio da qui. Ma a Matteo Calcaterra la prima cosa che voglio chiedere è perché secondo lui un gruppo come Allianz, quindi una potenza a livello europeo e forse anche mondiale, decide di scrivere un documento di 30 pagine intitolato Calcaterra, troppo caldo per crescere, i costi economici del caldo estremo. Calcaterra.
1: Allora, mi vengono in mente due principali ragioni che in realtà hanno a che fare appunto per tutta si rivolgono a tutta il business delle assicurazioni, no? Il primo è che normalmente quando si parla di cambiamento climatico si parla di tragedia dell'orizzonte temporale, cioè che comunque sono dei cambiamenti che avvengono lentamente e i cui effetti peggiori si vedono più lontano nel tempo. E le assicurazioni sono tra gli operatori del mercato che hanno una visione più di lungo periodo, per cui guardano avanti anche a 10, 20, 30 anni. Quindi sicuramente loro sono tra quelli che prevedono anche oggi più danni al proprio business. Il secondo punto è che ovviamente, l'unico parolone che spero di usare oggi.
0: Sentiamo.
1: Le assicurazioni funzionano bene con un rischio idiosincratico, non con un rischio sistemico. Cosa vuol dire? Vuol dire che, ad esempio, un'assicurazione sulla salute, il fatto che io mi rompa una gamba piuttosto che lei, augurando a tutti
0: che non accada,
1: tutto bene, sono due eventi indipendenti. Invece, il riscaldamento globale, per l'appunto è globale, è un rischio sistemico, è un rischio che colpisce tutto il sistema economico, sociale, e quindi le assicurazioni non possono agire efficacemente su questo e quindi danneggia tutta l'economia e il loro business anche in realtà. Quindi ci sono più o meno questi due punti.
0: D'accordo, allora entriamo un po' nel dettaglio di questo report. Ora, la ragione per cui lo facciamo questa mattina, voglio chiarirlo a chi ci sta ascoltando, alle ascoltatrici e agli ascoltatori, è una ragione, diciamo così, di essenzialità rispetto a quello che ci sta succedendo, no? In queste giornate abbiamo parlato anche da questi microfoni in lungo e in largo, necessariamente e in maniera corretta, di quella che è la crisi climatica che stiamo attraversando, che ha raggiunto un suo apice e che probabilmente questo apice verrà in qualche modo superato. come l'economia rischierà di modificarsi probabilmente proprio a causa dell'aumento delle temperature. Allora, il primo punto che voglio vedere con lei, Matteo Calcaterra, è quello che fa riferimento ad una dichiarazione che in parte fa appunto riferimento alle cose che lei diceva un momento fa, e cioè a dire il caldo estremo è un caldo, dice Allianz, che è diventato un rischio ormai economico strutturale, non è più un evento eccezionale, Calcaterra.
1: Esattamente, esattamente, proprio perché per un paio di decenni, anche dal punto di vista climatico che mi vengono in mente, è per l'Italia, ad esempio. Allora, intanto si parla di riscaldamento globale, ma ovviamente questo non è distribuito uniformemente in tutti i luoghi. Ad esempio, l'Europa si riscalda il doppio più velocemente, e in particolare in Italia potremmo già arrivare tipo a 2 gradi di riscaldamento nei prossimi 10 anni rispetto alla preindustriale. Questo vuol dire più ondate di calore, appunto, come evidenzia Allianz, vuol dire più che ha la controparte più aridificazione, quindi aridificazione è meno pioggia, più secco, però allo stesso tempo più precipitazioni estreme, quindi magari meno pioggia in generale, ma più pioggia in momenti ben specifici, no? E ci sono stati anche altri eventi salienti negli ultimi anni, ad esempio in Emilia Romagna, eccetera. Per l'economia questo crea svariati problemi, appunto. Allianz dice strutturale perché appunto questi rischi sono distribuiti dappertutto e impattano ovviamente in maniera diversa gran parte dei settori. Certo. Mi vengono in mente ad esempio il settore delle infrastrutture, no? Recentemente, anche durante questa ondata di calore, ci sono stati dei blackout perché il caldo ha danneggiato la rete di distribuzione. Questo è un problema, ovviamente, ma ci sono tante altre infrastrutture che possono essere...
0: Chiaro. Calcaterra, la fermo un momento perché il collegamento con lei sta diventando un po' difficile. Allora, visto che ci restano altri 4 punti importanti, uno più importante dell'altro da trattare, è bene che la si possa ascoltare in maniera chiara. Allora, le chiedo di mettere giù la conversazione attraverso WhatsApp. Io la richiamo sul cellulare, così speriamo ci si senta un po' meglio. Okay. Va bene, chiuda pure la comunicazione, okay. Grazie mille. Grazie. E allora adesso richiamiamo sul suo numero normale di cellulare Calcaterra e speriamo che la connessione sia un po' più chiara di quella che è stata finora.

0: Sono le 11:08 minuti, questa è Pubblica Radio Popolare. Allora riprendiamo il collegamento con Matteo Calcaterra, ricercatore al Politecnico di Milano. Studia gli effetti sull'economia di una crisi climatica come quella che stiamo vivendo quotidianamente. Stavamo analizzando un rapporto del colosso delle assicurazioni Allianz su queste questioni, come si modifica l'economia a causa del cambiamento climatico. Abbiamo visto un primo punto, che è quello che riguardava appunto il rischio economico, che diventa un rischio economico strutturale, non è più legato a un evento eccezionale. Matteo Calcaterra, bentornato.
1: Eccoci qua.
0: Speriamo funzioni meglio. C'è un secondo punto, qui dobbiamo procedere un po' più velocemente, anche senza sacrificare il merito delle questioni, che sono questioni importanti. Oltre i 30 gradi, dice Allianz, il danno economico accelera più rapidamente. Che cosa ci vuole dire questa affermazione?
1: In generale Allianz fa un'analisi che fa eco a un fenomeno che è chiaro dalla letteratura che studia i danni climatici, cioè la non linearità. Vuol dire che riscaldandosi da 0.1 gradi a 0.2 gradi, ad esempio, i danni climatici saranno molto minori che riscaldandosi da 1.2 a 1.3. E in particolare loro fanno un'analisi sul lavoro, su quanto risulti più difficile lavorare, specialmente occupazioni che non possono essere salvaguardate dalla climatizzazione e dall'aria condizionata, oltre i 30 gradi centigradi, oltre i quali vi è una rilevante riduzione di produttività.
0: Quindi Allianz ci dice in questo rapporto: fate attenzione, perché superata una certa soglia, i 30 gradi, ci sono perdite consistenti, diciamo così, di produttività. Quindi in qualche modo questa è una prima modificazione concreta che il lavoro subisce, no? La sua produttività a 40 gradi è una produttività che ciascuno di noi lo può intuire, è più bassa che non a 15 gradi centigradi. Terzo punto che Allianz mette in evidenza, dice: le economie sono più, o meglio, le economie più esposte rischiano perdite di PIL molto consistenti, più esposte al cambiamento climatico, immagino, Calcaterra.
1: Sì, esattamente, anche se in realtà ovviamente diverse economie saranno esposte in modo diverso a diversi eventi estremi. In particolare per l'Italia, noi abbiamo nella nostra analisi pubblicato una forcella relativamente ampia che include le stime di Allianz. In particolare entro mezzo secolo potremmo perdere, secondo queste stime, appunto con una forcella ampia, ma quindi abbastanza che comprende molte casistiche future, dall'1,5% al 6% di PIL potenziale. Quindi non riduzione rispetto al PIL di oggi, ma rispetto al PIL che la proiezione dice che potremmo avere nel 2050, 1,5% fino a 6% in meno, che quindi sono numeri assolutamente consistenti.
0: Certo, e sono numeri assoluti altrettanto consistenti. Ne cito alcuni, Calcaterra, poi passiamo al punto successivo. Allianz stima che da 2026 al 2030 le perdite in termini di PIL, di valore che produce l'economia italiana, potrebbero arrivare a 147 miliardi e quella francese a 240 miliardi, quella tedesca a 131 miliardi di perdite di PIL da qui al 2030. Questo era il terzo punto che porta a cambiamenti a causa della crisi climatica. Il quarto punto è quello che il caldo produce, e qui ci deve aiutare proprio nella spiegazione, stagflazione e mette sotto pressione i conti pubblici. Cosa vuol dire, Calcaterra?
1: Ovviamente, come intuitivamente, meno crescita, meno valore aggiunto vuol dire anche meno introiti fiscali per lo Stato, e dall'altra parte lo Stato più disastri naturali, più spesa pubblica essenzialmente. Quindi questo mette sotto pressione i conti pubblici e ovviamente, parlando dell'Italia, anche la nostra situazione di debito pubblico non è delle più rose, quindi diciamo che siamo veramente vincolati da questo problema. Anche una piccola riduzione di crescita per noi può essere molto materiale, perché abbiamo poco.
0: Il quinto punto di questo rapporto è una considerazione dall'alto contenuto politico, potremmo dire, e cioè, scrive Allianz in questo report, l'Europa investe troppo poco nella prevenzione e troppo nella gestione delle emergenze. Anche qui la grande compagnia di assicurazione, quindi che ha dei propri interessi in questo business, prende di petto la gestione dell'emergenza, la gestione politica dell'emergenza da un lato e della prevenzione dall'altro, Calcaterra.
1: Esattamente, in particolare prendiamo ad esempio ancora il caso dell'Italia, che siamo tutti la conosciamo bene. In Italia nei disastri naturali, quindi quelli che possiamo anche includendo i terremoti, ma le alluvioni eccetera, il 95% dei danni, quindi la quasi totalità dei danni economici, non sono assicurati. Cosa vuol dire? Vuol dire che deve subentrare lo Stato con delle compensazioni, degli investimenti per la ricostruzione e in particolare lo Stato italiano ad esempio non ha budget, non ha uno spazio a bilancio per cui tiene da parte dei soldi per questo, ma deve forzatamente spostarli da qualche altra spesa pubblica che aveva previsto. Quindi questo possiamo vedere subito che non avendo delle assicurazioni private, comunque gli italiani non sottoscrivendo delle assicurazioni, è un problema dal punto di vista della prevenzione, anche perché l'assicurazione incentiva a adattarsi prima, quindi se io devo pagare ovviamente l'assicurazione, magari sono anche disposto a pagare per ridurre il mio rischio. Quindi investire in prevenzione sarebbe chiave da questo punto di vista.
0: Concludendo quindi, Matteo Calcaterra, abbiamo visto i cinque punti che secondo questo studio di Allianz possono caratterizzare, come dire, il futuro prossimo venturo, ma prossimo vuol dire anche domani o dopodomani al più tardi, dell'economia, perdite di produttività del lavoro, riduzioni del PIL, il rischio economico che diventa qualcosa di strutturale non più eccezionale. Questi sono alcuni dei punti che abbiamo visto. Allora io ne approfitto a questo punto, Matteo Calcaterra, per ringraziarla per questo suo aiuto nella navigazione di questo rapporto e la saluto e le auguro una buona giornata.
1: Grazie mille, buona giornata a tutti.
0: Matteo Calcaterra è ricercatore al Politecnico di Milano e al Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici. Studia gli effetti macroeconomici della crisi climatica sul sistema economico.

0: Buongiorno e benvenuto a Luca Carra.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Luca Carra è
1: grazie dell'invito.
0: Prego. Luca Carra è un direttore di Scienza in Rete, è un giornale online che si occupa di diffusione della cultura scientifica, dell'attualità, della ricerca. E con te, Luca, vorrei vedere inizialmente una questione che abbiamo toccato, no, nella trattazione di quei 5 punti del rapporto di Allianz sulla crisi climatica e in particolare quelle che hanno a che fare con il lavoro, perché da quella report si poteva desumere che ad esempio la produttività del lavoro è in qualche modo destinata a diminuire con l'aumento delle temperature. Tra i 30 e i 35 gradi la produttività oraria del lavoro si può ridurre del 3% circa, le perdite di PIL sono perdite molto consistenti, davamo prima alcune cifre, alcuni numeri. Quella del lavoro è importante e il lavoro sembra destinato a cambiare faccia sotto delle pressioni enormi, no? Che arrivano dal cambiamento climatico da un lato e dall'altro, ne abbiamo appena parlato, diciamo così, l'altro ieri, dai cambiamenti introdotti dall'intelligenza artificiale. Luca Carra.
1: Certo, sì, il lavoro sicuramente è una dimensione che non è mai molto messa in luce, però in realtà è centrale per quelli che sono gli effetti del cambiamento climatico, in particolare molto di attualità in questi giorni il caldo che peraltro costituisce il 90% degli impatti, almeno in Europa e in Italia, del cambiamento climatico. Sicuramente sono importanti alluvioni e altri eventi estremi, ma le ondate di calore sono quelle più importanti. Effettivamente, guarda caso, proprio negli scorsi giorni è uscito questo report, un nuovo report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, una sorta di guida proprio per come affrontare il caldo, le ondate di calore, e un capitolo intero dedicato proprio ai lavori che sono più esposti al caldo, quindi al cambiamento climatico, che sono i lavori dei rider, i lavori informali, ma anche i lavori stradali, edili, in agricoltura, all'aperto, oppure negli ambienti chiusi, non condizionati o comunque areati. No? Quindi sappiamo che ci sono 4-5 mila infortuni all'anno per caldo in Italia, e quindi grosse spese, grandi problemi e disagi per chi fa questo genere di lavori più esposti appunto al calore. Quindi sicuramente un contributo importante deriva proprio dal mondo del lavoro, e non è un caso che i sindacati anche in Italia negli scorsi giorni abbiano sollevato questo problema. Certo. E ottenuto, no, alcuni cambiamenti, ma non sufficienti, tant'è vero che l'OMS addirittura invoca una direttiva europea che obblighi i datori di lavoro a monitorare le situazioni di caldo, a prevenirle, a prevederle e ad agire di conseguenza con una serie di soluzioni anche che riguardano, per dire, che ne so, gli indumenti che tutta una serie di categorie professionali devono indossare per ragioni di sicurezza, che hanno lo spiacevole effetto collaterale di aumentare,
0: certo, di essere insopportabili a determinate, certo, temperature. Luca, io volevo chiederti una cosa che ha a che fare, diciamo così, con la postura che ciascuno di noi forse dovrebbe avere di fronte a queste questioni legate alla crisi climatica, e tu l'hai scritto nei giorni scorsi su Scienza in Rete: bisogna preoccuparsi del futuro, essere orientato a una preoccupazione che guarda al futuro e dare credito alla scienza, tu hai scritto.
1: Sì, è una questione mentale, ho scritto, prima di tutto, cioè se non superiamo questo pregiudizio e questa normale appunto impostazione che fa parte del modo in cui ragioniamo, di concentrarci soprattutto sul presente, perché come dice un libro che mi ha un po' ispirato a questo editoriale, che è il libro di Matteo Motterlini, Scongeliamo i cervelli, non i ghiacciai, se non superiamo questa tendenza ad essere magnetizzati, attratti solo da quello che succede nel presente, ma non cominciamo a prendere dei provvedimenti per quello che avverrà nel futuro, che poi, voglio dire, avviene poi in tutti i giorni, come vediamo col caldo oggi, siamo destinati a perdere questa battaglia fondamentale, che è una battaglia non solo di adattamento al clima che ormai è cambiato, perché quello che noi vediamo oggi è il risultato delle emissioni di 30 anni fa. Per cui quello che vedremo fra 30 anni è il risultato di quello che stiamo continuando sempre di più ad emettere
0: a fare oggi.
1: Certo. Se non cambiamo questo, figuriamoci, non so, nel 2040, che tipo di condizioni ambientali avremo, molto peggiori di quelle attuali.
0: Ultima questione, Luca Carra, direttore di Scienza in Rete, la lettera aperta di cui, che è stata pubblicata anche su Scienza in Rete, chiede che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale nomini al più presto un direttore generale competente e indipendente, leggo dalla lettera che avete pubblicato. Questa è una questione importante perché appunto riguarda l'oggi, come dicevi tu, ma l'oggi praticamente delinea, disegna quello che sarà il nostro futuro di domani. A che punto è questa lettera, invocazione e richiesta che avete pubblicato, Luca?
1: Allora, è stata firmata da circa 2000 ricercatori e ricercatrici, ma anche persone comuni e di altre professioni, e chiede appunto questo, che visto che già il presidente, la presidente dell'ISPRA è una figura più che altro politica, non tecnica, è abbastanza, direi, centrale che la figura del direttore generale, che è la scaduta che deve essere nominata nei prossimi giorni, abbia un profilo, come peraltro dice la legge, quindi non si chiede niente di strano e di lunare, abbia competenze scientifiche, tecniche, sull'argomento ambiente, clima, salute, eccetera, e non sia un'altra figura politica, come qualcuno teme anche dall'interno dell'ente, che è un ente, come ricordo, legato al Ministero dell'Ambiente, e che è un ente fondamentale, perché è l'ente che misura i nostri rifiuti, che misura il consumo di suolo, ma che misura anche le nostre emissioni, l'inquinamento dell'aria, misura un po' tutti i parametri ambientali insieme alle ARPA regionali, e che quindi è alla base del rispetto delle politiche che ci sono anche da perseguire in campo di mitigazione e adattamento climatico. La lettera è stata, come dire, posta all'attenzione dell'ISPRA stesso, del CDA dell'ISPRA, del Parlamento, del Governo. Sappiamo che è questione di giorni che una commissione apposita, formata peraltro da un ammiraglio, da un generale, speriamo bene, e che dovrà decidere una terna che verrà sottoposta alla Presidente e al CDA per eleggere un
0: Quindi siamo ancora nella fase di un'attesa di una
1: attesa,
0: risposta. Sì. Allora, Luca Carra, direttore di Scienza in Rete, grazie per essere stato qui con me questa mattina e buona giornata.
1: Grazie, arrivederci.

Ci avviamo alla chiusura della puntata di oggi di Pubblica con una citazione da un articolo di questa mattina che ho visto questa mattina su Doppio Zero, scritto da Davide Papotti. Il tema è sempre quello della crisi climatica, che è un geografo culturale che insegna all'Università di Parma e che si sofferma da geografo sulla questione delle cartine geografiche che abbiamo visto hanno un po' inondato, no? la nostra vista in queste giornate alla ricerca di informazioni e notizie grafiche sulla crisi climatica. Scrive Davide Papotti: le carte geografiche delle ondate di calore che stanno colpendo l'Europa costellano puntualmente il panorama mediatico di queste settimane. Sulla rappresentazione cartografica del continente dominano tinte che vanno dal giallo all'arancione, dal rosso al marrone. Le leggende forniscono la spiegazione, secondo canoni di rappresentazione cromatica ormai consolidati: più il colore è scuro, più è alta la temperatura. E fino qua ci siamo. Ancora più avanti Davide Papotti, sempre su Doppio Zero, scrive: la simbologia è anche quella che utilizziamo nella quotidianità, ad esempio per i semafori. Verde significa via libera, arancione significa attenzione e rosso un perentorio stop. Vassili Kandinsky, nel suo scritto Lo spirituale nell'arte, 1911, ci ricordava, scrive Papotti, che le varie tonalità di rosso possono suscitare differenti reazioni emotive, dall'eccitazione al dolore al disgusto, per il fatto che l'apparizione di questo colore può evocare per somiglianza il sangue. D'altronde, come afferma lo storico francese Michel Pastoureau, a questa gradazione cromatica ha dedicato, e che a questa gradazione cromatica ha dedicato un volume intitolato Storia di un colore, il colore rosso. Il rosso è stato a lungo, nella storia dell'umanità, dice, il colore per eccellenza, il più ricco dal punto di vista sociale, artistico e simbolico. E l'ultimo passaggio che volevo leggervi di questo articolo su Doppio Zero è il seguente: ciò che colpisce nella comunicazione mediatica del fenomeno è il costante riferimento ad una pretesa eccezionalità delle ondate di calore, presentate sempre come qualcosa fuori della norma, di inaudito, di straordinario. Il problema di tale distorsione prospettica è di duplice natura. E qui andiamo a chiudere questa citazione dell'articolo di Davide Papotti. Da una parte, i valori che si registrano per intensità, durata e frequenza delle ondate di calore sono al contempo, e questo normalmente si omette, sono anche perfettamente prevedibili, nel senso che si tratta di conseguenze logiche di situazioni e dinamiche misurabili. In questo caso, dunque, l'eccezionalità si accompagna inestricabilmente alla prevedibilità, e quest'ultima non contraddice la prima, ma la contestualizza. E questo è la conclusione della citazione del pezzo di Davide Papotti, dicevo, geografo dell'Università di Parma, su Doppio Zero, pubblicato questa mattina. Ci fermiamo qui con Pubblica, e tra poco la linea va a Dira Rubini per Cult. Ci sentiamo domani, come sempre, alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!

0: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda come di consueto per questa ultima settimana di palinsesto autunno-inverno, diciamo, prima che inizi la prossima, un nuovo palinsesto estivo. Con voi, dicevo, fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013 è il numero per scriverci durante questa diretta con WhatsApp, con Telegram o con un SMS. Ci potete scrivere anche una mail a diretta @popolarenetwork.it oppure in altri momenti ci potete scrivere per segnalazioni e vi anticipo che nel palinsesto estivo spesso vi chiameremo in causa anche per vostri suggerimenti, ricordi, insomma poi vi spiegheremo a cult@radiopopolare.it, che è la mail della trasmissione, sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di quest'oggi, che come sempre sono molti. Extra Cult, le nostre rubriche giungono a conclusione con quest'ultima settimana di palinsesto. Extra Cult è la rubrica che ci porta fuori dai confini dell'Italia con sciocchi senussi e fatti culturali che arrivano dagli esteri, mentre sentiremo Flavia Foradini su un libro uscito lo scorso maggio, in cui Foradini, che è saggista ed è stata a lungo collaboratrice di Giorgio Strehler, analizza forse il lavoro più iconico del celebre regista, ovvero l'opera Da tre soldi di Brecht, con dei materiali all'interno del libro significativi anche della storia del piccolo teatro e del modo in cui Brecht è stato portato in scena per 50 anni su quel palcoscenico. Ci trasferiremo idealmente a Castiglioncello, perché è in corso il Festival In Equilibrio 2026, ne parleremo con la direttrice artistica Angela Fumarola, mentre la nostra prima voce è quella della regista e autrice Alina Marazzi, che presenta Unexpected Matches, cinema e musica dal vivo in triennale. Unexpected Matches significa sostanzialmente incontri inattesi, connubi inattesi. Il primo appuntamento è dedicato a Elvira Notari, la prima donna regista in Italia, che verrà ricordata con un progetto di montaggio di immagini di Federica Foglia, musicate dal vivo da Silvia Cignoli e prodotto da AMO, dall'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, in collaborazione con la Cineteca Nazionale e con il sostegno del Comitato Nazionale per le celebrazioni del 150° anniversario dalla nascita. Il secondo appuntamento sarà invece il 7 di luglio con Cartoon Music, un progetto ideato da Enrico Gabrielli e dedicato al cinema d'animazione e alle sue colonne sonore eseguite dagli esecutori di metallo su carta. L'intervista ad Alina Marazzi è di Barbara Sorrentini, è lei, Alina Marazzi, ad avere coordinato le due serate. E allora ascoltiamo.
1: In triennale da qualche anno c'è un'iniziativa che si chiama Unexpected Matches, curata da Alina Marazzi. Alina Marazzi con noi al telefono, intanto saluto. Buongiorno Alina, bentornata.
2: Buongiorno.
1: Il primo appuntamento è il 30 giugno alle 21 ed è dedicato ad Elvira Notari per il 150° dalla nascita.
2: Anniversario della nascita.
1: Sì, perché lei è morta nel 1946, però è nata molto prima. Quindi in realtà è un doppio anniversario, perché 1946 è l'80°.
2: Sì.
1: Per cui insomma ci sono addirittura due anniversari, uno della nascita e uno della morte. Però stiamo parlando di una delle pioniere del cinema donna, regista donna, che ha iniziato a fare cinema prestissimo in Italia. Si tratta di un montaggio musicato dal vivo. Come avete deciso di ricordarla?
2: Questo lavoro, che si chiama Elvira, è diciamo una rivisitazione di suoi materiali filmici da parte di due artiste, un'artista visiva e filmmaker, Federica Foglia, e la musicista e sound performer Silvia Cignoli. Allora, Federica Foglia, tra l'altro, è già stata in Triennale con dei suoi lavori, è un'artista e filmmaker, diciamo, artigiana, italiana, che però vive e lavora a Toronto, quindi ci raggiungerà dal Canada, dove vive appunto da tempo, ed è una regista sperimentale e lavora molto proprio sui frammenti dei film persi, ritrovati, sul cosiddetto found footage, su quelli che si chiamano anche film orfani, cioè le bobine che si trovano magari nei mercatini oppure nei cassetti dei parenti e che nessuno sa da dove vengano, eccetera. E quindi ha sviluppato un suo stile, Federica Foglia, di filmmaking, di cortometraggi fondamentalmente, appunto sperimentali, quindi non narrativi, più diciamo sì, visivi, pittorici. E l'avevamo già invitata in Triennale, quindi qualcuno forse la ricorderà. Inoltre Federica è stata anche ospite appunto dell'Anarchive Found Footage Fest, che è il
1: festival tu dirigi, che ormai, certo.
2: Sì, che da 4 anni a Roma propone questo tipo di cinematografia, cioè film che fanno riuso creativo di immagini d'archivio. Silvia Cignoli è una musicista di area appunto milanese, è fondamentalmente una chitarrista classica ed elettrica, produce diciamo un tipo di musica elettronica, però anche una formazione musicale. E spesso lavora appunto con artisti visivi. Anche lei è già stata ospite in Triennale con un altro artista che si chiama Salvatore Insana per un'altra performance. Comunque l'incontro tra queste due artiste è avvenuto tramite appunto una proposta che è partita proprio da Silvia, dalla musicista, e che a sua volta l'anno scorso è stata l'autrice della colonna sonora di un documentario dedicato a Elvira Notari, che è uscito l'anno scorso appunto nell'ambito delle celebrazioni del 150° della nascita di Elvira Notari. È stato realizzato un documentario che si chiama Elvira oltre il silenzio, ma appunto che è stato visto un po' in giro, e così lei ha conosciuto questa pioniera del cinema italiano, perché va ricordato appunto che Elvira Coda Notari è stata la prima regista donna italiana, sicuramente una tra le primissime registe italiane, perché già ai primi del Novecento realizza, produce dei film con la sua casa di produzione che si chiama Dora Film, che ha sede a Napoli, insieme al marito che era un fotografo, appunto Notari. Lei si chiamava Elvira Coda. Fondano questa Dora Film. Per la Dora Film Elvira scrive, cura la regia, fa la produzione e anche la distribuzione di questi film, che hanno molto successo oltre America, quindi tra le comunità italiane emigrate negli Stati Uniti e nei paesi dell'America del Sud. E quindi sono tantissimi i film che vengono prodotti, che appunto hanno grande successo oltreoceano, tra 1906 e 1929. Sappiamo che hanno prodotto oltre 60 lungometraggi, centinaia di cortometraggi documentari, e di tutto questo patrimonio cinematografico sono sopravvissuti solo 3 lungometraggi e qualche frammento di altri film, che sono conservati alla Cineteca Nazionale a Roma. Quindi è un personaggio abbastanza leggendario, anche perché appunto, come tutte le leggende, è difficile poi da acchiappare o da rivedere. E però appunto questi film sono stati conservati e restaurati dalla Cineteca Nazionale, e in particolare per la performance in Triennale Federica Foglia ha rielaborato questo materiale proveniente da uno dei lungometraggi che si chiama A Santa Notte, e spezzoni provenienti da altri appunto frammenti che sono sopravvissuti. Quindi il lavoro è una rivisitazione appunto di questi immaginari, possiamo immaginare appunto, scusate il gioco di parole, che siano comunque dei grandi melodrammi napoletani, spesso sono delle versioni cinematografiche di canzoni napoletane o di appunto di operette o comunque di melodrammi napoletani che propongono queste grandi storie passionali, tra l'altro interpretate poi da attori che spesso sono il figlio di Elvira Notari e insomma altre persone della loro compagnia o famiglia allargata. Questo omaggio a Elvira è una rielaborazione visiva con dei montaggi, anche delle rielaborazioni attraverso il colore e altro di queste figure poi di donne che Elvira ritraeva.
1: Infatti dicevamo che questo è un format che va già avanti da qualche anno. L'anno scorso io ricordo una serata dedicata a Martin Luther King con d'onda, i montaggi e musicata dal vivo, e l'appuntamento del 7 luglio sarà invece dedicato alle colonne sonore Cartoon Music con gli esecutori di metallo su carta. Anche lì si tratta di un montaggio musicato dal vivo.
2: Esattamente, l'appuntamento del 7 luglio è dedicato a cortometraggi d'animazione d'autore, cortometraggi d'animazione russi o quelli magari più noti come Bozzetto o altri italiani, c'è pure dentro la Pantera Rosa in questo montaggio, e vengono reinterpretati appunto da Enrico Gabrielli con il suo ensemble in maniera molto spiritosa, quindi anche con delle voci che doppiano alcuni dei personaggi e con delle sonorità molto scherzose da cartone animato, però ecco, sempre su un côté sperimentale, che da quello che ci si può aspettare.

0: E allora, Puma Blue Desire, questo è il brano che abbiamo appena ascoltato. Ci spostiamo, come vi dicevo, da Sommario a Castiglioncello, dove dallo scorso 25 giugno e fino al prossimo 4 luglio si terrà la 29ª edizione di In Equilibrio Festival. Sono stati e saranno molti i debutti in programmazione, ci sono 12 prime e anteprime. E tra l'altro, appunto, come sempre, In Equilibrio intreccia diversi linguaggi artistici dalla letteratura al teatro, alla narrazione, alla danza. Ne parliamo con Angela Fumarola, la direttrice artistica di In Equilibrio. Grazie, buongiorno, bentornata.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, voi siete già in piena attività, avete già, come dire, snocciolato parecchie giornate e serate molto interessanti, ma ci tenevamo anche quest'anno a venirvi a trovare, almeno idealmente. E quindi, raccontiamo, come proseguirà il programma di In Equilibrio.
1: Bene, grazie. Nonostante il caldo e la complessità che comunque ci ha fatto un pochino rivedere il programma di In Equilibrio, spostando alcuni spettacoli dall'interno dei teatri all'esterno, questo rende tutto ancora più, come dire, emozionante e interessante anche dal nostro punto di vista. Il festival prosegue con il 30, cioè oggi, con due lavori che sono, diciamo, due forme in antitesi, ma comunque tutte e due delle liturgie legate comunque al femminile. E quindi mi piace sottolineare il lavoro che farà Ilaria Drago insieme a Gianluca Nigiti, in una chiesetta.

0: a Castiglio in Cello, Liturgia delle Anime, una chiesa di fronte al mare, e il lavoro che presenterà Silvia Gribaudi con queste sì. cinque amazzoni che andranno in scena a Castello Pasquini nell'anfiteatro stasera, insieme anche a nuove presentazioni, nuovi lavori, quello Dead or Alive della compagnia di Boom Boom Fritz, che racconta in modo diciamo sincopato, molto, molto dinamico, quella che è la complessità dell'esistenza e del contemporaneo per i più giovani, e quindi la realtà distopica dentro la quale si trovano a vivere, ma nello stesso tempo ad immaginare il loro futuro. Quindi attraversamenti che poi vedremo domani con per esempio il mercoledì 1 luglio questo lavoro di Ilaria Catarsi all'interno del Castello Pasquini, che diciamo trasforma una camera in una dimensione immersiva tridimensionale pensata per pochissimi spettatori, con Entering the Bubble, una serie di attraversamenti quindi che vanno ancora dal teatro, la danza, alla musica, ci aspettano fino al 4 luglio.
1: Allora, vedo che c'è anche un'installazione sonora.
0: Sì, c'è stata un'installazione sonora, quella di Marcello Sambati.
1: No, io pensavo a Roberto Latini e Gianluca Misiti.
0: Ah, questo in realtà è un'installazione sonora a carta carbone, e così come anche Amleto al buio, sono due forme di esperienza immersiva, e tutte e due legate comunque all'Amleto. Per quanto riguarda carta carbone, è un'azione immersiva che viene fatta per uno spettatore alla volta all'interno del Castello Pasquini, ed è un'esperienza sonora, sì, da ascoltare. E poi c'è Amleto al buio, che è un'altra esperienza sonora ed immersiva, che porta lo spettatore a immergersi e a immaginare il suo Amleto sì. attraverso le parole, e con la presenza chiaramente di Roberto Latini, che non si vede ma si può solo ad un certo punto intravedere. Ma avevamo anche quest'altra installazione sonora all'interno del parco. Queste sono azioni che anche Amleto avviene all'interno del parco del Castello Pasquini, il Giardino delle Lingue, la cui regia era curata da Marcello Sambati.
1: Certo. Qualche volta vi spostate anche a Rosignano, giusto?
0: Ci spostiamo a Rosignano, al Teatro Nardini di Rosignano, e quest'anno appunto questo cambiamento climatico così purtroppo sto veramente pensando che i festival e tutte le attività vadano riviste.
1: Un po' sì, lo stiamo pensando anche noi a Milano.
0: Esatto, la dimensione teatrale non è più, quel caldo lì non fa soffocare il pubblico, e quindi non è più godimento e immersivo, per cui abbiamo deciso di lasciare soltanto il teatro e la danza, spostarla tutta a Castello Pasquini. Quindi
1: che lo ricordiamo, per chi ci ascolta per la prima volta o non ne ha mai sentito parlare, è una struttura particolare, no? Cioè, magari diciamo due parole su questa sì. che è la sede principale di In Equilibrio.
0: Castello Pasquini di Castiglioncello è il luogo identitario di In Equilibrio, è veramente il luogo che da 30 anni, perché questa è la 29ª edizione del Festival In Equilibrio, è il luogo che accoglie gli spettacoli da sempre. Però da qualche anno, cioè dal 2020, abbiamo in realtà un'altra sede dislocata a 6 chilometri, sempre all'interno dello stesso comune, che è quello di Rosignano Marittimo, dove c'è un teatro meraviglioso nel centro del paese. E questo teatro è stato utilizzato finora con la complessità del caldo, e però giovedì 2 luglio ospiterà per sempre uno spettacolo di e con Alessandro Bandini, un giovanissimo attore, su testi di Giovanni Testori, con la supervisione di Alessandro Sciarroni e Tindaro Granata, quindi un lavoro particolare che, nonostante il caldo, riusciremo a fare a Teatro Nardini.
1: Bene, bene. Vogliamo segnalare qualcos'altro e poi passiamo a dire dove troviamo tutte le informazioni.
0: Sì, mi piace presentare La vita degli animali. È una riscrittura del testo di Elizabeth Costello, rifatta da Chiara Lagani, che vede in scena Lisa Paul. Questo è un lavoro che sarà dislocato in più luoghi all'interno del Castello Pasquini, uno all'interno del castello proprio in una stanza, e poi altri due luoghi nel parco, perché il parco, l'ambiente paesaggistico, diventa l'ambiente scenografico ed entra fortemente dentro la drammaturgia di questo lavoro. È un lavoro che sarà presentato in prima nazionale, e quindi lo sottolineo, perché è veramente un site specific, credo irripetibile in questa forma, chiaramente.
1: Sì. Certo, sicuramente. Allora, come sempre, tante cose interessanti, tuttora in corso al Festival in Equilibrio, avete sentito, 29esima edizione, l'anno prossimo sarà la 30esima, immagino che ci stiate già pensando, insomma, esatto. Conoscendo, esatto, sì. Anche alla luce di tutto quello che ci ha detto, molto onestamente, Angela Fumarola, cioè
0: sì.
1: Il mondo sta cambiando, stanno cambiando non solo gli spostamenti, ma soprattutto le condizioni geografico-meteorologiche, quindi anche le manifestazioni, soprattutto quelle estive, forse si devono interrogare su come interagire con il quindi grazie per averla condivisa con noi insieme a una parte del programma. Tutto quanto lo troviamo ovviamente sui vostri social, è consigliatissima la prenotazione evidentemente, nel senso che trattandosi spesso di prime è importante. Dove troviamo il modo per prenotare e consultare il calendario?
0: Tutte le informazioni sono su www.armonia.eu e sui canali anche Facebook, Instagram come Armonia Teatro.
1: Benissimo. Allora, grazie davvero, grazie Angela, buon lavoro, buona continuazione.
0: A
1: presto, a risentirci.

Bentornate, bentornati, questa è sempre Cult, la trasmissione quotidiana di cultura di Radio Popolare in onda con voi fino alle notizie delle 12:30, ultima settimana del palinsesto, diciamo autunnale, invernale. La prossima settimana comincia un nuovo palinsesto, poi avremo modo anche di presentarvi gli spazi di cui ci occuperemo, anche perché ci piacerebbe avere in parte la vostra collaborazione, la vostra partecipazione. Mentre noi proseguiamo come sempre con la nostra struttura, quella che osserviamo per i 9 mesi del palinsesto autunno-inverno, e la seconda parte di Cult comincia con un libro uscito lo scorso maggio, davvero pieno di scoperte, di riscoperte, di materiali preziosi, di considerazioni che ho trovato di grande interesse, anche perché racchiudono una serie di passaggi e anche di analisi che alla luce della situazione culturale contemporanea sono particolarmente preziose. Si tratta di L'opera da tre soldi di Brecht, riflessioni, note di regia, allestimenti. L'autore, diciamo così, di molti degli scritti che si trovano all'interno di questo libro è Giorgio Strehler. La curatela è di Flavia Foradini, che però ha fatto, diciamo, un lavoro molto vasto e che magari fra un attimo ci spiegherà lei stessa, perché lei è la nostra prossima ospite. La prefazione è quella di Claudio Longhi, il direttore del Piccolo Teatro. Io partirei intanto dando il bentornato a Radio Popolare a Flavia Foradini. Buongiorno, grazie di essere con noi. Allora, l'abbiamo perduta e a questo punto cerchiamo di recuperarla fra un attimo.

0: Ecco, abbiamo ristabilito la comunicazione con Flavia Foradini. Torno a darle il benvenuto a Radio Popolare. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, ho fatto una piccola introduzione al libro di cui stiamo per parlare e la prima domanda, la prima considerazione che mi piacerebbe Flavia Foradini, che insomma conosciamo bene, insomma, saggista, collaboratrice di Giorgio Strehler, collaboratrice di molte testate e molti media culturali, ha dedicato in questo libro un lavoro, come dicevo, di curatela molto molto vasta. I materiali sono, proprio perché giustapposti in una certa maniera, di particolare suggestione in questo momento. Partirei proprio dal fatto che l'opera da tre soldi di Brecht e Brecht stesso hanno rappresentato forse uno dei passaggi, delle tappe, delle imprese, diciamo così, più significative e simbolicamente potenti per il piccolo, per Strehler, per Grassi, per Nina Vinchi, insomma per tutti loro, no? Perché l'opera da tre soldi, e lei lo ha già raccontato anche in altre occasioni, era così importante per Giorgio Strehler e poi anche per tutto il piccolo?
1: Ma è molto importante perché è stato il primo testo a essere portato sul palcoscenico del piccolo teatro, e il percorso che ha portato alla scelta dell'opera da tre soldi è stato piuttosto lungo e difficile, quindi sono stati c'era la possibilità di fare anche altri testi, sono stati chiesti diritti per altri testi prima dell'opera da tre soldi e poi si arrivò appunto a questo testo che in qualche modo riesce a concentrare davvero molto di quello che Strehler poi fece per il resto della sua carriera rispetto a Bertolt Brecht. Ricordiamo che ha messo in scena anche molti altri testi di Brecht, e quindi è un inizio molto molto importante, anche perché è basato su una conoscenza personale dell'autore. Tra i maestri di Strehler ricordiamo che ci sono Shakespeare e Goldoni, che ovviamente erano morti, quindi il rapporto era tutto diverso. In questo caso ci furono dei contatti personali non solo di Strehler ma anche di Paolo Grassi, che in realtà conosceva Bertolt Brecht personalmente prima di Strehler, e quindi ci furono questi contatti personali, si creò un rapporto di stima reciproca, tant'è vero che poi Brecht scese in Italia per la prima del 1956, che avvenne il 10 febbraio, e assistette alle ultime prove e fu molto molto entusiasta di questo allestimento di Giorgio Strehler, che peraltro non era il primo che Brecht vedeva, perché nel 1953 c'era stata una tournée europea dell'Arlecchino Servitore di Due Padroni, e il piccolo aveva portato lo spettacolo allo Hebetheater di Berlino Ovest, e in quell'occasione è un ricordo di Paolo Grassi inedito che io propongo nel testo. Lui ricordava che tra i grandi del teatro di Berlino Est e di Berlino Ovest c'era anche Brecht, quindi Brecht vide l'Arlecchino Servitore di Due Padroni nella messa in scena di Strehler, ecco. E alla fine lasciò un biglietto per Grassi, lui se ne andò durante gli applausi come faceva sempre, lasciò un biglietto per Grassi dicendo: lo spettacolo è meraviglioso. Quindi questo è un, diciamo così, l'inizio probabilmente di questa grande stima che anche Brecht aveva nei confronti di Strehler, e questo spiega appunto come mai venne in Italia in questo soggiorno che è diventato storico sostanzialmente.
0: Allora, infatti è proprio quella la foto di loro tre che abbiamo utilizzato insomma per anticipare l'intervista con Flavia Foradini, Grassi, Strehler e Brecht. Io ricordo il bel libro del 2016 di Alberto Benedetto, Brecht e il piccolo teatro, una questione di diritti, no? Un saggio che ricostruiva tutto il carteggio fra Grassi e la compagnia di Brecht e Brecht stesso, a proposito delle garanzie che il piccolo teatro, garanzie anche politiche che il piccolo teatro garantiva, per l'appunto, scusate il bisticcio, alle messe in scena dei lavori di Brecht. E così fu per 50 anni, nessun altro poté mettere in scena Brecht se non il piccolo teatro. Quindi è una storia che ci è capitato di raccontare diverse volte, ma nel libro di Flavia Foradini c'è anche, proprio attraverso questo percorso così accurato, così prezioso, di lettere, riflessioni, ricordi, dichiarazioni, si comprende anche meglio come Strehler, con Brecht e anche con alcuni altri autori per lui importantissimi, ritenesse che rimettere in scena certi lavori avesse una profonda importanza, attualità, no?
1: Sì, certo, l'Opera da Tre Soldi aveva un messaggio di base che era importante, potente, e che infatti restò tale fino all'ultimo allestimento del 1986, e cioè che vedere in scena dei malviventi, ebbene, questi malviventi non erano una categoria a parte, ma erano malviventi che in realtà erano sistemici, la delinquenza era sistemica nella società borghese, e quindi non c'era la possibilità di guardare a quello che succedeva in scena potendosi chiamare fuori. Quindi questo era un messaggio davvero potente, che quindi consentiva sostanzialmente di affrontare varie volte questo testo, che venne appunto affrontato nel 56, poi con una ripresa nel 58, quindi nel 73, quando Strehler tornò al Piccolo dopo la sua pausa, dopo aver lasciato il Piccolo nel 68, e poi nell'86 in questo allestimento internazionale a Parigi.
0: Sì, e tra l'altro, appunto, giustamente, no? Si ricorda che, come Strehler e credo insomma tutti coloro che hanno lavorato al Piccolo nel periodo e nei periodi in cui Strehler firmò, insomma, allestimenti che sono entrati nella storia, il teatro è scritto sull'acqua, cioè si ricomincia ogni giorno, si rimettono in scena dei testi alla luce anche del contemporaneo, e ci sono una serie di altri aspetti che nel libro, devo dire, sono davvero, appaiono molto più chiari grazie ai materiali, alle considerazioni, cioè problemi come la traduzione, la musica, come trasferire ad un pubblico, per esempio nel primo allestimento della Milano degli anni 50, qualcosa come l'opera profondamente simbolica, intellettualmente talvolta anche ardua di Brecht, no?
1: Sì, questo modo di lavorare di Strehler emerge molto bene da questi testi, soprattutto negli anni 50 ci sono degli inediti che provengono dal meraviglioso archivio storico del Piccolo Teatro, e in questi documenti ci sono delle trascrizioni di colloqui che lui ebbe con i suoi collaboratori più stretti, sì, e in cui discuteva di ciò che poteva andare bene, di ciò che poteva andare male, di cosa bisognava fare nel campo della traduzione, nel campo della scenografia. Quindi ogni aspetto veniva sondato e sviscerato in una sorta di collettivo, perché per Strehler in realtà il teatro è sempre stato un'opera collettiva, giù fino all'ultimo tecnico, e quindi è un, come dire, è un modo di entrare anche nel suo magistero registico e vedere come lavorava. Ci sono anche dei testi che sono abbastanza ameni, diciamo, in cui vengono alla luce tutte le difficoltà, per esempio, delle prove. In tutti gli allestimenti ci sono delle testimonianze che dicono le prove erano massacranti. E
0: non ho dubbi, non ho dubbi che lo fossero, io me lo posso immaginare.
1: E tutti coloro che hanno avuto il privilegio di assistere a delle prove di Strehler sanno perfettamente che è vero, assolutamente vero. Sì. Quindi queste prove massacranti che però portavano a questi risultati eccezionali. Quindi è un modo per entrare dietro le quinte e proprio nel modo di approcciare un testo, nel modo di approcciare un autore, che per Strehler era improntato al massimo rispetto. Rispetto che non voleva dire soggezione, ma che andava proprio a vedere quali potevano essere le potenzialità di un testo in un dato momento storico, e quindi farle emergere, e dall'altro vedere anche i limiti possibili. C'è per esempio la trascrizione di questo colloquio che Strehler ebbe nel 1955, prima di cominciare le prove, con Brecht, andò a Berlino Berlino a est per incontrare Brecht, e qui lui chiese una serie di cose, aveva una serie di perplessità su questo testo, su quest'opera da 3 soldi, e i due uomini di teatro ne parlarono in modo molto tranquillo, molto calmo, e Brecht non fu per niente offeso da questi rilievi che faceva Strehler, il quale appunto entrava talmente nelle pieghe di un testo da riuscire a vederne i limiti, tant'è vero che chiese delle modifiche e Brecht disse perfetto, poi se vede che non va bene cambia. Quindi erano due uomini di teatro molto pragmatici, certo, e che sapevano che l'attualità, quindi bisognava calare un testo nell'attualità, sì, e eventualmente fare,
0: e anche nella geografia di dove veniva rappresentato fino a un certo punto, no? Nella psicologia del pubblico, che era il primo,
1: certo,
0: posto,
1: e anche per esempio l'ambientazione, cioè Brecht quando mise in scena l'opera nel 1928 lo ambientò nell'epoca vittoriana, e Strehler diceva non possiamo più farlo così, perché l'epoca vittoriana non dice più niente a nessuno.
0: Ma poi non diceva nulla agli italiani di allora, sì, infatti.
1: E quindi Brecht disse va bene, perfetto, cambiamo l'ambientazione. Quindi si entra davvero nell'officina teatrale di Strehler, ci sono tutta una serie di riflessioni, di ricordi, di visioni anche. Ci sono dei testi che sono quasi teorici, Strehler non scrisse mai testi teorici, ma qualcuno lo è un pochino in questo volume, e poi ci sono anche dei testi che sono talmente vividi, che se hanno un piglio letterario, e quindi sono molto molto interessanti, per esempio quelli degli anni 60 e degli anni 70, proprio appunto attorno all'opera da 3 soldi.
0: Flavia Foradini, mi piacerebbe approfondire tutto il discorso del passaggio dal naturalismo al teatro epico, che fu contraddistinto anche e soprattutto da quella memorabile messa in scena, no? Cioè dell'opera da 3 soldi e le sue successive riprese. Le faccio invece un'altra domanda, e suggerisco intanto agli ascoltatori e alle ascoltatrici che vogliano approfondire l'opera da 3 soldi di Brecht, edito dal Saggiatore, il libro di cui abbiamo parlato con Flavia Foradini, le faccio soltanto una domanda a bruciapelo. Dato che di teatro epico adesso avremo molto bisogno, viste le disparità sociali profondissime che ormai anche in un mondo che immaginavamo forse diverso 50 anni fa o 60 anni fa avremmo forse sperato meglio, c'è secondo lei oggi un movimento verso il ritorno al teatro epico in una maniera ovviamente diversa da quella di allora?
1: Non credo, sicuramente non canonico, non assolutamente organizzato e sistematico, direi di no. Direi che ci sono dei registi che magari applicano delle modalità nel teatro epico a seconda di quello che mettono in scena, ci sono dei testi che non reggono la messa in scena in modo epico, quindi evidentemente... Cioè, se parliamo appunto di teatro naturalistico è un po' controsenso metterlo in scena in modo...
0: Ah no, certo, assolutamente no, pensavo a testi nuovi di drammaturgia contemporanea che magari in quella direzione potrebbero andare o potrebbero essere fatti somigliare.
1: I testi naturalmente, credo che siano delle scelte che un regista fa di volta in volta, però sicuramente l'impatto del teatro epico non è più quello di una volta, questo è sicuro.
0: Bene, allora noi speriamo...
1: molto importanti.
0: Speriamo nelle nuove generazioni che insomma le istanze tuttora attualissime del lavoro di Brecht vorranno magari ritrovare magari torneremo a parlarne proprio con Flavia Foradini, che intanto ringraziamo come sempre per il suo lavoro. Grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: A risentirci.

0: Caro Sciauchi.
1: Buongiorno.
0: Allora, da adesso in poi sei libero. Per qualche mese, però.
1: Trattiamo.
0: Extra Cult, la rubrica di cultura che ci porta fuori dai confini dell'Italia con Sciauchi Senussi, che ha 2500 cose da fare, ma fa anche questa, e io lo ringrazio per una altra annata, insomma, di argomenti sempre molto stimolanti, interessanti, talvolta anche drammatici, che ci riporta. Quindi ti minaccio e ti dico: guarda, ti lascio però prepares, che insomma ci ritroveremo. Ma oggi invece ho avuto un vago sentore di quello che tu volevi.
1: Allora, parleremo di librerie e biblioteche, perché come dici sempre tu, l'estrema destra, la destra estrema, in questo momento sta facendo una crociata contro i libri. Partiamo da una iniziativa che secondo me è da segnalare, è quella di Dua Lipa, l'artista inglese di origine kosovara. Noi abbiamo parlato anche del suo podcast, che si chiama Service 95 Book Club, che è un gruppo di lettori che consiglia un libro ogni mese. Ci sono centinaia di migliaia di followers di questo podcast, e con intervista all'autore. Dua Lipa ha fatto un altro step, ha aperto una biblioteca. La Manifesto Library è una biblioteca di libri proibiti, censurati, e ha scelto un posto straordinario che la libreria Lello di Porto, in Portogallo. La responsabile del marchio, Francisca Pedro Pinto, ha detto: da 120 anni la libreria Lello si fonda su una semplice convinzione: il libro è una tecnologia di libertà. La Manifesto Library nasce da questa convinzione, perché in gioco non c'è solo il futuro della lettura, ma la capacità di una società di immaginare, interpretare e costruire il proprio futuro. Dua Lipa ha detto, commentando questa iniziativa, ha detto: leggere il mondo ci avvicina, ma purtroppo non tutti sono d'accordo. Qui troverete 100 libri che pongono domande, che sono stati oggetto di domande. Alcuni sono stati banditi dalle scuole per temi legati alla razza e alla sessualità, ad altri scritti per lettori LGBTQI, è stato vietato di esporli. In alcuni casi l'autore ha pagato con la vita per le proprie parole. Questo, ha detto, questa biblioteca è un santuario dedicato ai libri scomparsi e agli autori, il cui coraggio ha smascherato gli strutture di potere e controllo, e ai lettori che si rifiutano di sentirsi dire quali libro possono leggere. È tutto bello, è tutta bella questa iniziativa. L'altra riguarda Gaza, perché come stanno, il mondo sta facendo delle cose straordinarie, che il genocidio di Gaza ha colpito anche tutta la struttura culturale di Gaza. Sono stati distrutti università, archivi, case editrici, biblioteche, librerie, auditorium, laboratori di musica, al punto che una scrittrice Gazawi aveva scritto che essere minacciata è l'anima intellettuale di una comunità, la sua memoria, la sua capacità di produrre pensiero e tramandare la propria storia. Quindi, di fronte a questo tentativo di cancellazione, è nata una fitta rete internazionale di resistenza culturale. C'è un progetto che si chiama Reading in Gaza, che mappa i danni e crea biblioteche digitali. Ha tradotto anche migliaia di diari e racconti dalla striscia. E il progetto più strutturato, questo è un progetto, possiamo dire, non fittizio digitale, ma è un fisico, è Finestres Palestina a Barcellona, che è una libreria a Barcellona. Ha aperto i battenti il 5 maggio, che è il giorno della commemorazione della Nakba. E la libreria Finestres Palestina nasce, dicono nel comunicato, dall'esigenza di creare uno spazio fisico e simbolico per affrontare la storia e il presente del popolo palestinese in tutta la sua complicità. Ci sono 4.000 volumi che sono stati selezionati con cura, con una varietà di generi, temi quali saggi, narrativa, poesia, libri per bambini, arte e storia politica. Sono in catalano, spagnolo, arabo e in altre lingue. Oltre ai libri La libreria propone anche un programma regolare di incontri, convegni e tutto quello che adesso gira attorno diciamo, un luogo di lettura.
0: Allora, a noi piacciono molto i luoghi di
1: Sì.
0: lettura, a Radio Popolare in generale, a tutti noi, sono tra l'altro luoghi salvifici dove anche quando fa caldo è piacevole rifugiarsi perché alla fine le città non, cioè al di là delle grandi catene, no, di esercizi pubblici ormai talvolta non offrono se non appunto i luoghi di cultura dove poter andare. Ricordatevi che una biblioteca è sempre un posto
1: Eh sì.
0: accogliente.
1: Quindi se andate a Porto, andate a visitare questa libreria Lollo di Porto, oppure Finestre Spalestina a Barcellona. Ci sono i siti, sono tutte le indicazioni per visitarle.
0: Benissimo, allora noi ringraziamo tantissimo, come faremo insomma anche con i curatori e le curatrici delle nostre altre rubriche quotidiane a Cult, Shauki Senussi, per essere stato con noi con Extra Cult per tutti i martedì di questa stagione. E a risentirci presto, Shauki, ci lasciamo con la nostra sigla finale che è il brano che tu hai scelto.
1: Sì, ho scelto una cantante che ci sta a cuore, che è Natalia Lafourcade di Veracruz, del Messico. E per tutto quello che rappresenta oggi il Messico rispetto al suo vicino ingombrante che sono gli Stati Uniti, per esempio l'accoglienza a Tijuana che hanno riservato alla nazionale iraniana, che è tutta diversa
0: Di quella che gli hanno riservato gli americani
1: sia a Los
0: all'aeroporto,
1: Angeles, sì.
0: oppure
1: A
0: sì.
1: Seattle, sì, avete 16 ore sul suolo
0: Sì. Mamma mia.
1: americano, poi andate. E quindi ci piace finire con Sara Is, che comunque parla delle radici, parla della cultura e parla anche del legame degli artisti con la propria terra.
0: Grazie
1: Grazie
0: Shauki.
1: a te.
0: Tra poco le notizie di Radio Popolare, noi torniamo domani con Calta alle 11:30. Un saluto da Ira Rubini.

A Radio Popolare sono le 13 e 15 minuti, un saluto da Sciauchi. Davide Facchini torna domani con Musica Leggerissima. Intanto cercheremo di essere all'altezza.

musica elettropop, Everything But The Girl. Con Walking Wounded, che ha compiuto 30 anni.

Everything But the Girl con Walking Wounded, un sodalizio solido, pieno di talento, quello di Benoit e Tracy Thorn.

concerto a Palermo. È un grande omaggio a De André da parte di Marta Del Grande. Marta Del Grande che canta Hotel Supramonte.

siccome avevo poco tempo per prepararla, e quindi ho scelto solo brani che so che piacciono ai nostri ascoltatori, ascoltatrici di Radio Popolare. Ad esempio, quello che sta per arrivare, eccolo.

Tutti quelli che stanno seguendo il mondiale di calcio e dicono: ma dove si trova Capo Verde? Ma che cosa è questo paese? Noi tranquillamente a Radio Popolare possiamo dire di Capo Verde sappiamo tutto, tutto, tutto, perché sono anni che raccontiamo questo piccolo paese, 500.000 abitanti, e lo conosciamo e lo amiamo soprattutto quando tanti anni fa abbiamo scoperto lei, Cesaria Evora.

Ora, l'amore per Capoverde. Eccoci, eccoci. Oggi sicuramente in Germania non sono felici. In the night time, when the world is at its rest. Ho passato una notte da incubo contro il Paraguay. Conoscendolo sicuramente è tifato per il Paraguay, stiamo parlando di Paul Kalkbrenner con la sua Sky and Sand dalla colonna sonora di Berlin Calling.

Oggi in Extra Cult abbiamo parlato dell'iniziativa di Dua Lipa che ha aperto una biblioteca di libri proibiti e censurati, l'ha aperta a Porto, a Libreria Lello di Porto. Ha detto che questa biblioteca è un santuario dedicato ai libri scomparsi e agli autori il cui coraggio ha smascherato le strutture di potere e controllo ai lettori che si rifiutano di sentirsi dire quali libro possono leggere.

pop star con le idee chiare, ma soprattutto sanno da che parte dovrebbero stare tutti, quindi nel caso di Dua Lipa a fianco dei palestinesi di Gaza, per fare solo un piccolo esempio. Ora è Now che milita per l'indipendenza di Porto Rico.

Si chiama Track 5, è la traccia numero 5 dell'album di Rai Now, si scrive così, tutto attaccato. Siamo quasi alla fine di questo spazio musicale che ha sostituito oggi musica leggerissima.

Come dicevo, Facchini torna domani per una musica leggerissima speciale. Ci deve questo per oggi, l'assenza giustamente giustificata. Tra poco, pochissimo, volume con Elisa Gracci, Dario Grandi, a tutti un caro saluto da Sciauchi e grazie per i vostri messaggi.

0: Buongiorno a tutti, sono le 14 e un minuto di questo 30 giugno, sì. Un po' trafelati, ma ce la facciamo.
1: No, che...
0: Elisa Gracia e Dario Grande, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Elisa. E che dicevo, sono gli ultimi giorni, ci piace ascoltare la sigla per intero, sì. Fino all'ultimo, più del
0: esatto,
1: solito.
0: Esatto, la nostra sigla che ci accompagna da settembre fino ad oggi e fino al 3 di luglio, quando appunto sarà l'ultima puntata di volume della stagione. Se la mia voce regge, che l'aria condizionata mi ha colpita e stesa.
1: Dici che ci sta abbandonando proprio l'ultima settimana.
0: Sono dopata pesantemente con dello spray prima di andare in onda, quindi perdonatemi. Oggi parlo, sono meno logorroica del solito.
1: Quattro puntate, ce la puoi fare, dai.
0: Ce la faccio. Allora, anche oggi musica dal vivo. Prima c'era una riunione giù in auditorium e sentivamo
1: il soundcheck. Disturbava la riunione.
0: Esatto, perché oggi vengono ancora una volta dei bravissimi musicisti a suonare live.
1: Esatto, sono i Livore, una band che mi è capitato di conoscere vedendola suonare proprio qui a Milano, su un palco e l'altro. Arrivano appunto dalla zona appena fuori Milano, hanno pubblicato finalmente un EP che si intitola Distruzioni d'uso, e quindi il soundcheck è stato effettuato, sono pronti a suonarci qualche brano e a raccontarci questo EP, che è proprio quello di debutto per loro, dalle 15, quindi non perdetevelo, i Livore.
0: Molto molto bene. Poi da raccontarvi, anche da ricordarvi un po' di appuntamenti che ci riguardano, in particolare insomma l'ultimo appuntamentone della redazione musicale completa, ma anche di tutta la radio, quella della Silent Disco. Iniziatevi subito a tenere liberi per il 4, sabato 4, perché facciamo la Silent Disco a Rob the Mat qui a Milano, e quindi ci divertiremo tantissimo. Sapete che cos'è la Silent Disco, e quindi insomma sapete che è assolutamente ultra divertente. In più l'evento è gratuito, quindi perché no? Perché non venire a salutarci tutti quanti? Non ci sono scuse. Quindi ci vediamo sabato. Nel frattempo però cominciamo con la nostra puntata di volume, e se volete scriveteci al 331 6214013. Siamo anche in diretta su Instagram.
1: Esatto, Elisa Gracia Radio, dar punto grande.
0: Ecco, e soprattutto adesso io oggi vi chiedo dei rimedi contro il mal di gola.
1: Giusto,
0: so che ognuno ha i suoi, ognuno ha il suo rimedio del mal di gola della nonna. Io però sto andando di roba chimica, ma magari...
1: Già ieri Nicolò ti ha consigliato qualcosa che non riesco a ricordare, come si chiama,
0: Esimio, Rasmio.
1: Vabbè, un nome veramente difficile, ma probabilmente qualcuno di voi ha capito.
0: Erisimio.
1: Sì, qualcosa del genere, sì.
0: Cioè le pasticche, ora tra un po' le prendo.
1: Esirimio.
0: Comunque, fateci sapere se avete dei consigli per resistere da qui a venerdì. Andiamo col primo pezzo.
1: Lei è una cantautrice filippina, però nata e cresciuta nel Regno Unito, a Londra. Si chiama Biba Dubi, è da qualche anno che si parla di lei. Nel 2017 aveva pubblicato questo pezzo dal titolo Coffee, che è diventato virale. Da allora è stata una grande crescita per lei. Oggi è uno dei nomi più in hype dell'indie pop inglese, che strizza l'occhio poi a sempre sound un po' anni 90. Sta per tornare con un nuovo disco che strizza l'occhio a insomma sonorità ancora un pochino più chitarristiche, un pochino più grezze, e quindi l'ascoltiamo, Biba Dubi, con questo nuovo brano, Sun Has Set.

0: Biba Dubi con Sunset, il nuovissimo singolo, come si diceva, più rock,
1: Sì.
0: che in passato, e lei ha dichiarato diverse, così, diverse influenze e diversi ospiti all'interno del nuovo disco, tra cui Hayley Williams, Chino Moreno dei Deftones, Brendan Yates dei Turnstile and more. Quindi, insomma, ci si aspetta un disco interessante che arriverà a settembre.
1: Eh sì, più rock di quella che, di quello che
0: Vero,
1: ricordavo.
0: vero.
1: Per Biba Dubi,
0: Sì.
1: che poi è scritto con tutte delle doppie, molto molto carino. Allora, grazie a tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici che stanno rispondendo ai rimedi, diciamo, più o meno naturali contro il mal di gola da aria condizionata. Allora, il Erisimo in gocce funziona. Spray al propolio mi ha salvato in diverse occasioni, grazie Paco, grazie Cosimo. E poi Marco, esatto, l'Erisimo erba dei cantanti funziona tantissimo, io la usavo per cantare, va benissimo anche in radio. Beh, se per caso
0: Top.
1: perderò la voce, so cosa fare.
0: Erisimo.
1: Erisimo. Continuate così, soprattutto anche il mal di gola, ecco. So il miele, io sapevo il
0: Beh sì,
1: miele,
0: caramelle alla
1: al
0: propoli,
1: miele.
0: miele, latte miele.
1: Ok, lo farò. 331-6214013, ovviamente non parliamo solo di mal di gola, ma parliamo anche di musica. E adesso vi parlo di una band che adoro da molti, molti anni ormai. Loro sono svedesi, un duo electropop, electro dream pop, super indie dei Radio Department, una band che aspetto ormai da tanti anni, perché ormai veramente sono molti anni che non si fanno sentire. E per fortuna sembra che ritornino a fare dei concerti dal vivo, e quindi è sicuramente una buona notizia, perché era veramente da tanti anni ormai che non si facevano vivi i Radio Department, diventati assolutamente anche di culto per loro apparizioni in colonne sonore di film indipendenti, come per esempio Maria Antonietta di Sofia Coppola, ma comunque davvero autori di un synth indie pop delizioso. Poi d'estate è ancora più bello ascoltare i Radio Department, quindi con questa piccola apparizione che insomma sembra dare speranze per nuovi dischi. Loro saranno al Pitchfork Music Festival di Londra il prossimo novembre, e quindi dai, vi aspettiamo. Radio Department, questo era un po' il loro inno quando uscì nel 2001. Si chiamava Non ho bisogno d'amore perché ho la mia band. I don't need love, I got my band.

0: The Radio Department dal lontano 2001, questa era Don't Leave Love, I Got My Band. Radio Department che forse tornano, sicuramente torneranno dal vivo al Pitchfork Music Festival 2026 dal 2 all'8 novembre a Londra, e quindi dai, si spera che questo voglia dire
1: belli,
0: che magari ritornano con un nuovo disco.
1: Può essere.
0: Ovviamente ce l'auguriamo, un festival super super indie, devo dire, perché sono tutti nomi insomma abbastanza sconosciuti, a parte i Radio Department e i Tortoise. Gli altri insomma sono tutti nomi della nuova scena indipendente, ad esempio i Villager che abbiamo già nominato, Lots of Hands e altri.
1: I nomi che passano a volume.
0: Eh sì, esatto, alcuni di loro sicuramente, quindi interessante se sarete a Londra dal 2 all'8 novembre, chissà, andatevi a vedere il Pitchfork Festival.
1: Bellissimo, e noi a Londra rimaniamo, andiamo a trovare un'altra artista che abbiamo ascoltato qualche volta in passato. Lei si fa chiamare Aleuia, cioè Aleuia in realtà è anche proprio il suo nome, arriva dalla scena underground proprio londinese, ma è nata in Arabia Saudita e il padre egiziano, la madre etiope, e si è trasferita poi a Londra quando era molto piccola. Dal 2021 fa musica propria, fonde elettronica con spoken word, è un cantato a volte melodico, a volte rappato, ed è uscito finalmente un disco che era molto atteso, che si intitola Zero. L'andiamo ad ascoltare con questo brano in cui compare anche una cantante etiope, da Ogma White Ameha, che sicuramente ho pronunciato male. Questa si intitola Night Drive.
2: I loved you. And for me what we had was

0: Alleluia con Night Drive, uno dei bei pezzi contenuti nel nuovo disco Zero, uscito da pochissimo, molto elegante, molto notturna nelle atmosfere.
1: Eh sì,
0: Un disco ad approfondire.
1: un disco da approfondire nelle vostre serate estive, se
0: Eh
1: volete ascoltarlo. Vi
0: sì.
1: ricordiamo che se vi perdete qualche canzone, vi siete persi un po' di canzoni durante l'anno, c'è la nostra playlist su Spotify, si chiama Volume Today, la trovate sia nel mio profilo che in quello di Dario, insomma è visibile a tutti, quindi se vi perdete qualche canzone andate lì a guardare, a spulciare nelle nostre playlist, se insomma ci sono le canzoni che vi sono piaciute, che avete ascoltato in tutti questi mesi. Magari potremmo fare un best of da lasciare lì per l'estate.
0: Dell'anno,
1: Vediamo,
0: certo.
1: lo lasciamo su Facebook, no.
0: Lo pubblichiamo anche su
1: Spotify,
0: Facebook.
1: anche su Facebook.
0: Best of the season.
1: Un disco che sicuramente abbiamo ascoltato è il ritorno di Snail Mail, Lindsay Jordan, che è tornata con un nuovo album che si chiama Ricochet, che all'inizio non so, non mi aveva
0: Mi
1: convinto
0: ricordo.
1: molto, poi però alcune canzoni, non so, forse sarà il bisogno di relax, quindi oggi ho pensato di ascoltare insieme a voi questa. Lei, Snail Mail, è in giro per il suo tour che sarà nel Regno Unito, in Giappone, negli Stati Uniti, per ora nessuna data italiana per Lindsay Jordan, magari chissà, durante l'inverno. Per ora ci ascoltiamo questa Light Eye on Our Feet e lei è Snail Mail.

0: Snail Mail, questa è Light on Our Feet, tratta dal suo ultimo album che si chiama Ricochet. Brava Lindsay, bentornata, e magari ti vedremo presto anche d'inverno qui in Italia. Ci sono un po' di concerti, nella seconda parte vi daremo un po' di date interessanti già per l'inverno milanese. Ci sono un sacco di concerti in programma, molto interessanti.
1: Ormai è già il 30 giugno, ci portiamo avanti per la prossima stagione.
0: Vai.
1: Andiamo per il prossimo brano, di nuovo dalle parti del Regno Unito, in particolare questa volta tra Glasgow ed Edimburgo, dove c'è Swiss Portrait. Lui è Michael Key Terrence, un progetto musicale solista, dream pop direi, attivo da pochi anni, insomma molto emergente, quindi chitarre etere e sound appunto molto sognante, che lui scrive, pensa, produce in totale autonomia nella sua cameretta, quindi possiamo dire anche bedroom pop direi. Questo è Swiss Portrait, ascoltiamo All Night.

0: The Ride, un altro brano di Joan as Policewoman tratto da quello che abbiamo scelto come disco dell'ultima settimana di volume, ovvero Real Life Evolution, questo disco che usciva nel 2006 ma che lei ha voluto ancora una volta reimmaginare per farci scoprire, farci ascoltare come questi pezzi nell'arco di 20 anni sono cresciuti, cambiati, maturati e quindi la ringraziamo per questa versione nuova di The Ride, un'altra delle tracce di questo disco in cui ricordiamo lei lo aveva concepito tra l'altro in un periodo molto molto difficile, molto di grande vulnerabilità, segnato chiaramente dal dolore per la scomparsa del suo fidanzato dell'epoca che si chiamava Jeff Buckley,
1: uno che nessuno conosce,
0: uno così, un ragazzo,
1: sì, è vero, sicuramente un fatto tragico nella sua vita che ha ispirato molte di queste canzoni, infatti sono tante canzoni d'amore fondamentalmente quelle di Real Life. Era stupendo all'epoca, molto bello anche adesso, anche se chiaramente chi ha ascoltato nel 2006 quel disco lì si è innamorato, poi si deve anche un po' abituare a riascoltare queste canzoni 20 anni dopo rielaborate, però alcune in maniera molto molto interessante le ascolteremo un po' per tutta la settimana, visto che è il nostro disco della settimana.
0: Così funziona.
1: Allora, adesso ci ascoltiamo per continuare un po' su queste atmosfere leggermente languide, direi. Allora, si parla di palme, e già quello va bene,
0: bello,
1: che si adatta al periodo. E riascoltiamo Greg Freeman, cantautore, chitarrista americano del Vermont, emerso un po' dalla scena DIY di appunto indipendente di Burlington, proprio nel Vermont. Un mix di generi, da l'indie rock all'alternative country al folk, sempre indie folk, un approccio sicuramente super personale anche nel modo di cantare, se lo conoscete lo sapete. E questa è una canzone così abbastanza lunga che però, se volete, potete ascoltare. Relax folk, sempre indie folk, un approccio sicuramente super personale anche nel modo di cantare, se lo conoscete lo sapete. E questa è una canzone abbastanza lunga.

0: c'è anche spazio per le ballate da 6 minuti qui a volume. Così ci siamo rilassati un po' con Palms, Greg Freeman, cantautore americano originario del Vermont. Se volete saperne di più, questo album si chiamava I Looked Out, qui a volume su Radio Popolare. Adesso vi diamo delle buone notizie aumentiamo anche un po' il ritmo, perché insomma molti di voi saranno stati al concerto dei NICAP a Milano pochi giorni fa, al Magnolia, giusto?
1: Sì, era il 15 giugno se non sbaglio.
0: 15 giugno, quindi 15 giorni fa. Ebbene, tornano i NICAP in Italia anche a novembre, quindi altra data interessante da darvi per il prossimo autunno, perché martedì 24 novembre i NICAP tornano a Milano all'Alcatraz. E sarà un bel concerto questo dell'Alcatraz dei NICAP, che avevamo detto forse si vedono bene, forse anche meglio in un club
1: piuttosto
0: che in un festival all'aperto, e quindi sarà l'occasione per vederli in un club. E poi mercoledì 25, quindi il giorno dopo, al Teatro Cantiere Carrara di Firenze. Quindi altre due date italiane per i NICAP, che sono in giro ancora con i loro tour. Li abbiamo visti io e te a Barcellona, alcuni di voi invece qui a Milano. E ci troveremo tutti, appuntamento direi d'obbligo.
1: Altro per novembre.
0: Il 24 novembre all'Alcatraz.

0: E allora tornano in Icap, questa era Anra, cerco di pronunciarlo come loro, Anra. Da Finian, che appunto è il loro nuovo lavoro in Icap, che tornano in Italia appunto a novembre a Milano e a Firenze, quindi preparatevi, 24 novembre all'Alcatraz, 25 novembre a Firenze al Teatro Cantiere Carrara.
1: Eh sì, ci credo che tornano, mi sembra di capire che in Italia qui hanno avuto un'ottima accoglienza di pubblico in tutte le quattro date che hanno fatto.
0: È vero.
1: Quattro giorni uno di fila all'altra.
0: Sì.
1: Ci rivediamo il 24 novembre all'Alcatraz, non vediamo l'ora. Parliamo ancora di un altro concerto, questo però molto più vicino, si parla del 2 luglio, una band che avevamo ascoltato in lungo e in largo perché il loro disco era stato disco della settimana di volume, forse era aprile, insomma inizio primavera. Parliamo degli Altin Gun, loro sono una band di stanza da Amsterdam ma di origini turche, fanno un rock psichedelico mescolato a folk, chiaramente di origine turca, abbastanza unico, abbastanza difficile incontrare band con un sound simile, eclettico come il loro. Il disco da cui andiamo ad ascoltare il prossimo brano è Garip, proprio uscito pochi mesi fa, ed è questo il tour appunto di questo disco. Andiamo ad ascoltare quindi gli Altin Gun dopo domani live al Magnolia con questo brano, Sursum Nedir.

0: Gli Altingun, giovedì 2 luglio sul palco del Circolo Magnolia di Segrate. Deve essere proprio un bel viaggione vederseli dal vivo, per cui se potete, i biglietti sono ancora disponibili.
1: Stupendi, dal vivo devono essere davvero incredibili. Già il disco ci fa volare, ci fa viaggiare.
0: Fa viaggiare parecchio.
1: Immaginiamoli dal vivo, davvero una grande band. Altingun, andateli a vedere, il 2 al Circolo Magnolia. Iniziamo così bene il mese di luglio. Invece Billy Corgan, il nostro caro Billy, che amiamo tantissimo, ha promesso che sono in arrivo ben 2 album di brani inediti degli Swan. Qualcuno si ricorderà chi erano gli Swan. Era la band, la super band direi, formata da Billy Corgan dopo lo scioglimento temporaneo ovviamente degli Smashing Pumpkins. Un solo disco bellissimo. Negli Swan c'erano, c'erano Billy Corgan e Jimmy Chamberlin, che sono rispettivamente appunto Billy Corgan e il batterista degli Smashing Pumpkins. Poi c'era al basso Pat Lashantin, che era la bassista degli A Perfect Circle. Poi c'era Matt Sweeney, bravissimo musicista, cantautore con Chavez, e poi ha collaborato tantissime volte con Bonnie Prince Billy in dischi meravigliosi. E il grandissimo David Paho, che è uno insomma dei musicisti più amati del mondo della musica indipendente americana, degli Slint, e poi tanti altri progetti suoi.
0: Caspita,
1: Ariel M, Papa M e molti altri. Quindi questa era la super band. Questa qua. Avevano fatto un disco nel 2003 e poi si erano sciolti perché Corgan era tornato a formare gli Smashing Pumpkins dopo. Comunque siamo molto felici di questi due dischi che stanno per arrivare, perché il primo era molto carino, piuttosto mainstream all'ascolto, però ben fatto, come sa fare Billy Corgan. Questa era Honestly degli Swan.

0: allora gli Swan era una super band formata da Billy Corgan, Jimmy Chamberlain, Matt Sweeney, David Paho e Pat LaChantelle, che forse torneranno insieme dopo più di 20 anni con un nuovo album, anzi due nuovi album, perché hanno ben 60 canzoni, hanno detto, ancora da pubblicare.
1: Che bello.
0: Ovviamente lo speriamo.
1: Speriamo di vederli anche dal vivo.
0: Eh sì, davvero. È sempre bello vedere Billy e compagni dal vivo. A proposito di vivo, c'è musica dal vivo nei nostri studi, a te la linea, Dario.
1: Esatto, c'è musica dal vivo nei nostri studi anche in quest'ultima settimana di volume, anche oggi ovviamente, quindi do il benvenuto ai nostri ospiti che sono lì oltre il vetro, che fremono, non vedono l'ora di cominciare a suonare, per cui Davide, Lorenzo, Fritz e Gabri, also known as Livore. Ciao ragazzi, benvenuti a volume.
2: Ciao.
3: Ciao Dario.
1: Ciao, come va, come state?
2: Ma bene, a parte il caldo ovviamente che, vabbè.
1: Mi sembra che dall'altra parte del vetro ve la passate un po' peggio di me da questa parte. Però vi tocca così, vi tocca così. Allora, Livore, siete una band della zona di Milano. Tra l'altro a me mi è capitato così di vedervi suonare dal vivo diverse volte. Credo 3-4, forse 5, insomma. Vi ho visto più volte suonare dal vivo e mi sembrava davvero interessante invitarvi qui a volume per fare due chiacchiere su questo nuovo EP che è uscito da pochi giorni. Si intitola Distruzioni d'uso. Tra l'altro ero una di quelle persone che ogni volta che ci incontravamo vi diceva oh, ma quando cacchio è che buttate fuori questo disco? E finalmente ci siamo. Non penso di essere stata l'unica, vero?
2: No,
4: abbiamo fatto i preziosi.
2: Abbiamo registrato queste canzoni quasi 2 anni fa ormai.
1: Esatto, ci è voluto un po'. Adesso
2: abbiamo scelto la strada dell'indipendenza totale,
1: ecco,
2: che sia produzione, distribuzione, artwork, video, stiamo facendo tutto noi, quindi
1: grandi,
2: ci abbiamo messo un po' a ingranare.
1: Allora, esatto, tra poco ci raccontate meglio tutti questi aspetti. Il fatto che sia un progetto totalmente indipendente, giustamente, da sottolineare. So che l'altro giorno, pochi giorni fa, insomma, c'è stata una sorta di release party proprio per festeggiare un po' finalmente l'uscita di questo lavoro tanto atteso. Com'è andata?
4: Beh, è stato bello, l'abbiamo organizzato nel mio paese, Bussero.
1: Ok, Bussero alle porte di Milano.
4: Sì. Con l'associazione Controsenso, è stato bellissimo, sono nostri amici, abbiamo organizzato tutto nel senso che abbiamo anche costruito il palco per fare
2: bancali,
4: in modo di suonare.
1: Ah, letteralmente anche il palco costruito da voi.
4: Non da noi, Livore. Va bene che
2: noi eravamo gli ingegneri.
1: Avete supervisionato, ok.
4: E niente, abbiamo creato questa situazione molto carina dove
2: abbiamo invitato un'altra band, Utopia Files, sì. È stata una bellissima serata, abbiamo sparato anche con le pistole d'acqua,
1: ho visto caldo. Che c'è stata situazione,
2: c'era un po' situa, diciamo,
1: gavettoni. Situa da parti d'inizio estate.
2: Parti d'inizio estate,
1: sì, bello, certo. Bello, bello, con i Livore che suonavano, che insomma hanno suonato il nuovo EP uscito da poco. Allora, ci siamo, come dicevo prima, visti su e giù tra i palchi di Milano e non so se vi ho mai chiesto effettivamente, e ve lo chiedo anche per chi non ha mai sentito parlare di voi, come vi siete conosciuti, come è nato il progetto Livore.
2: Allora, beh, Livore
4: è lunga.
2: No, beh, abbiamo iniziato io e Lori a suonare quando avevamo circa 16 anni. Mi avevo iniziato come quasi tutti, in sala prove, facendo cover, rock. Avevamo un altro batterista ai tempi.
4: Anche un altro cantante.
2: Anche un altro cantante.
4: Ciao,
2: io suonavo solo il basso. Poi
1: okay.
2: È stato un lungo percorso. Fritz era mio amico d'infanzia, poi l'abbiamo tirato in mezzo. In realtà Gabri l'ho conosciuto
5: suonando in un'altra band.
2: Suonando in un'altra band, perché tipo il suo maestro della sua scuola di musica ha contattato il mio, perché io ero timidissimo, non chiedevo a nessuno. Allora okay. Gabri mi è giunto dal cielo, diciamo così.
1: Vabbè, storie di adolescenza.
2: Sì, sì, sì.
1: Ok, quindi batterista preso da rubato a un'altra band.
2: Un'altra band di tempi, sì. Beh, è un classico.
1: Diciamo così. Va bene, allora, il disco è molto interessante, è stato anche interessante vedervi suonare dal vivo, conoscervi dal vivo e poi ascoltare il disco adesso che è uscito. Quindi direi che siamo pronti, non vediamo l'ora di introdurci nelle sue atmosfere, di questo Distruzioni d'uso che è uscito da pochissimo. Con che pezzo rompiamo il ghiaccio?
2: Morgan non è cattivo.
1: Morgan non è cattivo. E allora siamo pronti ad ascoltarvi. Livore live a volume.

0: Il Livore, oggi nostri ospiti di volume qui a Radio Popolare, ci avete suonato dal vivo. Morgan non è cattivo e grazie ancora per essere qui in full band a suonarci questi brani. Io da qui vedo un basso elettrico, due chitarre elettriche, due voci, più voci. Vero?
1: Tre
0: voci, ok, mi stavo perdendo un microfono nell'angolino. E c'è anche un batterista che ora si sta affacciando perché sennò non lo vedo. Ma sì, sì, se mi alzo prima mi sono alzato e ti ho visto che c'eri, che eri lì, che suonavi.
1: Ti sento la tua presenza qua dietro.
0: Grande, grande. Allora, Morgan non è cattivo. Chi è Morgan? Chi è questo Morgan che non è cattivo?
2: Allora, premessa, quando è stata scritta questa demo era molto molto synth pop. E quando l'abbiamo registrata, la prima cosa che mi è venuta in mente, tra l'altro è stato il momento in cui, non so se si può dire questa cosa, vabbè, pubblicità un po' a Morgan, è stato il momento in cui Morgan ha fatto quella cosa lì a Sanremo, insomma.
0: A Bugo,
2: sì, Morgan. Esatto. Quindi probabilmente, non so se ero già ispirato dalla figura di Morgan o magari sentendo la demo mi è venuto in mente Morgan. Io ho scritto Morgan non è cattivo sul computer.
0: Certo.
2: Ci siamo affezionati al nome e questo è rimasto.
1: Ci abbiamo costruito anche un significato. Cioè.
0: Intorno, persino. Beh, ma in effetti stiamo parlando di uno degli eventi che ha più avuto impatto sulla cultura pop dagli anni 2000 in poi probabilmente, quindi qualcosa di gigantesco. Morgan non è cattivo, questo è uno dei brani appunto contenuto nel disco che ci state presentando, Distruzioni d'uso. Raccontatevi un po' così il contesto, dove avete registrato il disco, come lo avete registrato, anche perché prima stavate dicendo abbiamo fatto i preziosi, ci siamo fatti attendere, perché queste canzoni sono lì nel cassetto da un po', ci avete lavorato per bene, quindi com'è stato lavorarci e adesso finalmente averlo pubblicato?
1: Beh, comunque è stata la nostra prima vera esperienza a scrivere un disco, per noi è stata una figata, cioè comunque Distruzioni d'uso, cioè per noi ha tanti significati, significa sia affrontare i nostri problemi, come ci distruggiamo, ma anche distruggere i preconcetti che ci eravamo fatti sulla vita che volevamo fare, comunque andare in studio, provare a spingere sul serio con la musica, cioè è stato un grosso cambiamento ed è stata una cosa fantastica per noi. Siamo andati a Piacenza all'Elfo Studio, lo studio di fiducia del nostro produttore Giancarlo Boselli.
3: Ciao Gianca.
1: E ci siamo divertiti tantissimo, ci abbiamo messo di tutto in questo disco, synth, archi, cioè il problema che live abbiamo così tante idee, troppe poche mani per portarle, quando saremo famosi avremo i turnisti e avremo un sound incredibile.
0: Esatto, sognate una super band quindi.
2: Sarebbe una bella figata, sì.
0: Turnisti, orchestra, coriste.
2: Tutti un'orchestra sinfonica da 120 elementi, no.
0: Wow,
2: costa troppo.
0: Vabbè, col tempo ci si arriva. E avete, appunto, essendo il primo disco che pubblicate, la prima volta che fate questa esperienza, qual è stato alla fine, se doveste dire oggi che è tutto finito da un certo punto di vista, perché il disco è pubblico, qual è stata la cosa che più è stata difficile, non lo so, la ricerca del sound che più vi apparteneva, oppure la scrittura dei testi, lo sviluppo di, non lo so, l'immaginario del progetto, che cosa è stato?
2: Forse la cosa più difficile è stato riuscire a unire tante idee molto diverse, nate in contesti diversi, perché alcune canzoni magari sono nate in sala prove, altre magari, appunto come Morgan, sono nate con un computer, dei synth, delle drum machine. E riuscire in modo di far confluire tutto in una band live è stato molto particolarmente difficile. Però il risultato, cazzo, ci è piaciuto.
0: Mi garba.
1: Ci è piaciuto sperimentare all'inizio.
0: Certo, quindi riunire, diciamo, sotto una stessa identità vari pezzi che magari avevano direzioni un pochino stilistiche diverse.
2: Sì, anche non
0: come
2: solo
0: è normale
2: pezzi,
0: che all'inizio succeda.
2: Ma anche noi stessi, magari avevamo diversi pensieri,
0: esatto,
2: visioni.
4: Un sacco di influenze diverse.
2: Sì.
0: Per esempio, esatto, tra voi quattro, quali sono i vostri, così, i vostri ascolti, portateci un po' nelle vostre...
1: Ma a parte Gabri.
4: Vabbè, io adesso mi trovo nel periodo latineggiante, in realtà. Però adesso...
0: Ok, quindi ritmi latini nel prossimo disco dei Livore, stiamo dicendo.

0: Questa puntata è dedicata a tutte le persone assonnate, quelle rallentate che per tutta la mattina si trascinano da una sedia all'altra, esagerando coi caffè nella speranza di riuscire a ignorare il sonno, quelle che hanno dormito poco o male, per l'afa o per i pensieri invadenti, quelle con le palpebre stropicciate e lo sguardo assente, a volte trasognato. Questo mercoledì 1 luglio è tutto per voi. Riposante e di poche pretese.
1: Ah, guarda, così riposante che praticamente non riuscivamo neanche ad andare in onda.
0: È stato un inizio così un po' traumatico.
1: Vabbè, succede.
0: Vabbè, oggi presto inizia alle 6 e 11 minuti.
1: Vabbè, speriamo che nel frattempo dai vostri messaggi devo dire che vabbè.
0: C'era un po' di allarme, non vi preoccupate, no. Abbiamo
1: ogni
0: risolto
1: tanto,
0: tutto.
1: Ogni tanto succede.
0: Può succedere, le macchine, gli uomini.
1: Chi lo sa?
0: Chi lo sa?
1: Il mistero.
0: Sì, quel buco.
1: Ma sarà lo scisma dei Lefebvriani?
0: Quello, lo scisma di Lefebvre.
1: Vuoi vedere che qualcuno ti ha nominato vescovo?
0: Scomunica.
1: Buongiorno Cinzia Poli, come va?
0: Buongiorno Claudia Iampaglio, dai tutto bene. Sì.
1: Forse è il primo giorno del pesce di luglio.
0: Ah, dice che pesce oggi?
1: È pesce di luglio questo, il primo luglio. Sai che adesso stavamo pensando di mettere
0: una canzone,
1: delle canzoni, sì. Ma io come al solito cambio tutto.
0: Hai cambiato idea?
1: Ma sì, ma perché nelle emergenze bisogna sapere anche come dire, adattarsi, reagire.
0: Sì.
1: Insomma, quindi oggi cos'è che c'è bisogno di sapere? Se abbiamo avuto paura, se c'è lo scisma, abbiamo avuto paura che la radio non andasse in onda. E per un po' di minuti anche noi abbiamo detto cosa succede. Ma non succede niente. È la vita di tutti i giorni.

0: Allora, se non perdiamo qua gli ascoltatori,
1: ce li teniamo per sempre,
0: per tutta la vita.
1: Eccoci qua svolazzando per lo studio. Abbiamo fatto svolazzare anche i colleghi della redazione, ce l'abbiamo fatta.
0: Che confusione.
1: Vabbè, tanto amore nell'aria. Allora, riduciamo un po' necessariamente le segnalazioni, ma vi segnalo questo articolo di oggi che è particolarmente divertente. Di solito Maurizio Maggiani, quando scrive sulla stampa, scrive sempre cose molto intense, perché è molto bravo nel suo modo di raccontare, e oggi è anche molto autoironico e divertente. L'articolo si intitola Elogio della bruttezza. Ecco, vorrei dire qualcosa sulla bruttezza, non dico in generale, ma della mia specifica bruttezza. Perché sì, sono brutto. Sono nato così, estratto a forza con il forcipe, e così come sono venuto al mondo, resto e resterò. Naturalmente mia madre non se n'è mai fatto una ragione di quanto ero brutto. Per lei sono sempre stato Hermibert Popon. Eppure, di qualche miglioria nella mia complessione, che forse si poteva tentare, se n'era pur presa premura. E c'è un'immagine che lo attesta con vigore. È una vecchissima fotografia. Ritrae me medesimo al compimento del primo anno di vita, vestito di un bel completino di lana, corredato di una cuffietta ben stretta al mento da una fettuccia. Una cuffietta? Forse che fosse di moda farla portare ai maschietti? No, la cuffietta aveva uno scopo pratico, un tentativo estremo, una missione impossibile. La mia cara mamma pensava di avere trovato il modo di ridurre l'apertura alare delle mie orecchie, comprimendole ben bene. Non parliamo poi del naso, per quello non c'è mai stata medicina. Ha preso a crescere senza ritegno e mi pare che stia crescendo ancora. Un naso importante, direbbe una lingua pietosa. Un nasone e basta, è la definizione corrente e corretta. A parte il fatto che sono nato anche mezzo ciecato, e se oggi di non è considerato attributo di bruttura, al tempo della mia fanciullezza lo era, e come. Va da sé che nessuno è brutto finché non glielo si dice, e il detto viene reiterato fino a farne una verità popolare. E in effetti, finché ho vissuto tra la bambinaglia del mio paese natio, che fossi brutto non me ne sono per niente accorto. Probabilmente eravamo tutti quanti brutti, sporchi di terra appena arata, laceri per le battaglie tra bande, facce scorticate dai rovi dove era predilezione nascondersi. Il brutto è venuto con l'inurbamento e con la scuola. Avrei voluto avviarmi a un onesto lavoro, e lo spirito revanchista della classe operaia mi ha costretto allo studio. Di più, un disguido della burocrazia mi ha assegnato a una classe di figli prediletti della piccola borghesia. E lì era pieno di boccoli, riccioli d'oro e roba elegante, che l'eleganza è metà della bellezza. Tutto questo essere riconosciuto nella mia bruttezza ha contribuito a formare il mio brutto carattere. Seppure, devo pur dirlo, riuscire a diventare vecchio ha concesso alla vita di far bene il suo lavoro di pialla, e dai, anche il mio carattere si è andato assottigliando, raffinando quel tanto da rendermi insopportabile, e persino agli occhi della mia sposa, di una qualche bellezza. Ciò non di meno, devo mettere ben in chiaro che io devo molto alla mia bruttezza, molto di buono. Non ci vuole un genio per capire che più di ti incarognisci contro l'oltraggiosa fortuna e più diventi brutto. Per questo ho avuto la fortunata accortezza di scegliermi delle armi che non spargessero sangue e ulteriore bruttura. Lo dirò con le semplici parole della mia saggia nonna Anita: quel lì che la sa cantar ben. Certo, sono diventato un romanziere, mi sono ingegnato a imparare quest'arte marziale. So raccontare, che nella mia lingua materna è detto in modo ancor più bello, cantar. E so cantare alla mia compagna, al primo estraneo che incontro e non desidero che rimanga estraneo, a chiunque spero che mi trovi bello. Nella bellezza di quest'arte c'è una forza ineffabile e irresistibile che nessun nasone, nessuna sventola riesce a sminuire. E quella bellezza è diventata la mia bellezza di dentro. E più invecchio e piallato a dovere, e più sono propenso a dare ascolto alla mia sposa e davvero sentirmi in qualche modo anch'io un bell'uomo. Poi morirò, e siccome ormai può succedere di tutto, ci sarà qualche spiritoso che si prenderà la briga di incasellare a spese della mia dignità un processo di beatificazione, passo obbligato verso la santità, nel qual caso ho la ragionevole certezza che sarà proibito accennare in qualsivoglia forma e contesto al mio brutto carattere, e men che meno al nasone e alla sventola. Ora, qui, a futura memoria, supplico chi ancora resterà di ricordarmi unicamente come un aureo esempio del bell'uso di un brutto carattere, a distruzione e conforto delle generazioni a venire. E questo era Maurizio Maggiani oggi sulla
0: Mamma
1: stampa.
0: Ma cosa scrive bene. E noi gli regaliamo quindi a lui, che come me ha il nasone dei bruttoni, Clint Eastwood.
1: Uno senza cappello.
0: Ma guarda, con quegli occhi e quel nasino può mettersi come vuole lui.

0: Seconda segnalazione di oggi la prendo da Repubblica e ci racconta di un rapporto che ha funzionato tra l'uomo e la macchina, a differenza di quello di noi stamattina verso le 6. È un'intervista di Elena Dusi al premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, che ci dice come ha risolto un problema decennale grazie all'intelligenza artificiale. Si sono messi al tavolino e ne hanno discusso insieme, si sono dati spunti e corretti a vicenda, poi hanno trovato la soluzione esatta. Giorgio Parisi, Nobel per la fisica in carne e ossa, ha risolto con Claude, intelligenza artificiale, un problema matematico che nessuno riusciva a dipanare da oltre un decennio. Lui ha trovato l'idea giusta, io però l'avevo instradato, spiega lo scienziato dell'Accademia dei Lincei e dell'Università La Sapienza, distribuendo i meriti. La dimostrazione è pubblicata oggi con il contributo di un altro fisico teorico della Sapienza, Francesco Zamponi, sul Journal of Statistical Mechanics. Il prossimo Nobel lo daranno a intelligenza artificiale, gli chiedono. Neanche Claude ci sarebbe mai arrivato se non l'avessimo istruito e instradato per giorni e giorni. Di che problema si trattava? Un problema di cui in realtà avevamo già trovato la soluzione dal punto di vista numerico, però non sapevamo spiegare il perché. Claude ha fornito la dimostrazione e questo per noi fisici ha grande importanza. Possiamo provare a spiegarlo immaginando una scatola piena di palle da biliardo di grandezze diverse. Alcune sono ben a contatto, altri hanno più spazio in mezzo. Noi abbiamo bisogno di calcolare come variano gli spazi vuoti al variare delle dimensioni delle palle da biliardo. Ma a che scopo? È un problema classico di fisica statistica, si studia da tanto tempo. Se al posto delle palle da biliardo mettiamo atomi di dimensioni diverse, la soluzione descrive la proprietà di alcuni materiali, ad esempio i vetri alle bassissime temperature. Queste ricerche sono ampiamente citate nelle mie motivazioni del Nobel del 2021. Allora, con Claude gli abbiamo prima insegnato le operazioni matematiche. Lui ha studiato bene le equazioni e ha imparato a risolvere il problema dal punto di vista numerico. Sapevamo farlo anche noi, ma in effetti lui era più rapido. Poi gli abbiamo chiesto, puoi anche dimostrarlo? All'inizio lui ha avuto le idee che avevamo noi già esplorato. L'ho corretto, gli ho dato dei suggerimenti. Effettivamente, a un certo punto ha avuto un'idea che ci era sfuggita. Era una strada un po' impervia dal punto di vista matematico, non impossibile ma lunga e piena di quei calcoli tediosi in cui è facile sbagliare. Assomigliava a quelle espressioni infinite del liceo in cui sempre ti distraevi e sbagliavi un calcolo. Forse con un po' più di convinzione e perseveranza ci saremmo arrivati anche noi, ma va bene così. Ma se avevate già la soluzione numerica, qual è il passo avanti? Se devo misurare i lati di un triangolo rettangolo, posso farlo con un righello, ma non sono mai preciso abbastanza. Oppure posso sfruttare il teorema di Pitagora. La seconda strada è senz'altro preferibile. Una teoria pulita e ben dimostrata può essere applicata a tante situazioni simili. Ma siete davvero sicuri che la teoria di Claude sia giusta? Sì, torna con gli esperimenti fatti in passato. C'è stata gente che ha preso 40.000 palline, le ha messe in un secchio di plastica e ha misurato gli spazi vuoti con una tomografia. Teoria ed esperimenti dialogano insieme. Un gruppo di suoi colleghi si è di recente lamentato perché l'intelligenza artificiale risolve in un batter d'occhio i problemi di media difficoltà usati da sempre come palestra per i giovani matematici. Ci ragionavo lavorando con Claude e mi sono chiesto, ma perché devo perdere tempo con i calcoli se lui è tanto veloce? E poi mi sono reso conto che senza quella, tra virgolette, perdita di tempo, non avrei capito a fondo il problema e non sarei stato in grado di instradare Claude. L'intelligenza artificiale può sollevarci da tanti pesi, a un certo punto però serve un'idea nuova o si rischia di restare fermi sempre nello stesso punto.
1: Wow!
0: E queste sono le parole del Nobel per la fisica Giorgio Parisi, che ha risolto appunto il problema.
1: Su che quotidiano, che ce lo chiedono di sicuro?
0: Su Repubblica, oggi su Repubblica, pagina 33, un'intervista di Elena Dusi.
1: Ma che bella!
0: Che bella! Senti, sono...
1: Facciamo una sigletta con questa l'anno prossimo?
0: Questa è molto bella, eh?
1: Eh?
0: More.
1: Mi sa che...
0: Abbiamo già un'idea.
1: Mi sa che la dobbiamo portare in casa questa.

Sono le 6:28 e noi passiamo la linea alla prima edizione del giornale radio che questa mattina è a cura di Mattia Guastafierro e Martina Stefanoni. Torniamo tra poco e parliamo di meteo.

0: pensa. Rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA
1: e i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi mentre tu guardi i prezzi e si offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: Popolare Network.

0: 6.30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump ha valutato l'ipotesi di tornare a una guerra su vasta scala contro l'Iran, discutendo nei giorni scorsi con il segretario alla difesa Pete Hegseth e con il capo di Stato Maggiore la possibilità di ulteriori attacchi. Tuttavia, secondo funzionari americani a conoscenza dei colloqui, il presidente avrebbe deciso per il momento di proseguire con la via diplomatica. Secondo quanto riferito, Trump avrebbe detto ai suoi collaboratori di non ritenere un problema se i negoziati con Teheran dovessero protrarsi oltre la scadenza del 18 agosto. Fissata per l'accordo sul nucleare. Oggi, intanto, a Doha, in Qatar, si terranno negoziati indiretti tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti. I colloqui si concentreranno sullo stretto di Hormuz. Il capo negoziatore iraniano, Ghalibaf, ha fatto sapere nella notte che Teheran, insieme all'Oman, detiene la sovranità sullo stretto e non scenderà mai a compromessi sui suoi diritti in quest'area.
1: La battaglia sullo Ius Soli è tutt'altro che conclusa, lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance dopo la decisione della Corte Suprema che ha ribadito la tutela costituzionale del diritto di cittadinanza per nascita. Secondo Vance, l'amministrazione Trump sta valutando come chiudere il problema. Lo stesso Trump, commentando la sentenza, ha detto che la decisione è un male per gli Stati Uniti, ma ha aggiunto: possiamo facilmente porvi rimedio al Congresso con una legge. Il presidente ha poi elogiato la Cina per non avere lo Ius Soli. Quella sulla cittadinanza non è stata l'unica sentenza emessa ieri. La Corte ha anche deciso di mantenere il divieto voluto da Trump per le atlete transgender di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università, una vittoria storica per il buon senso e per la realtà biologica, ha scritto la Casa Bianca in una nota.
0: La legge elettorale nulla di fatto sulle preferenze dopo due ore di vertice. Ieri sera nella sede di Fratelli d'Italia a Roma si sono riuniti alcuni esponenti della maggioranza, ma non si è raggiunto un compromesso. Il partito di Meloni vorrebbe introdurre le preferenze, Lega e Forza Italia sono invece contrari. Intanto opposizioni all'attacco dopo le dichiarazioni di Meloni, che punta a rompere il tabù della destra al Quirinale. La sua priorità sono il potere e il colle invece dei problemi degli italiani, ha detto Schlein. Conte invece ha annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale.
1: In Venezuela continua a crescere il numero dei morti causati dal terremoto della scorsa settimana. Le vittime sono ora 1943, oltre 10.000 i feriti. Prosegue la ricerca dei sopravvissuti, anche se più passa il tempo più le speranze di trovare persone vive si affievoliscono. Ieri però, a 6 giorni dal sisma, un bambino di 3 anni è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio nello stato della Guaira.
0: A giugno si è toccato un nuovo record del riscaldamento degli oceani, lo dice Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, secondo cui le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, affermano gli scienziati. In Italia oggi si allenta gradualmente la morsa del caldo, le città da Bollino Rosso scendono a 21, domani poi saranno soltanto 2, ma è allerta adesso per i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in altre 13 regioni. 6.34 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 7, buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
4: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
3: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.

0: Beh, partendo dal fatto che non mi accorgo mai di nulla di quello che accade fuori, se piove, se arriva il nuvolone, perché tanto vivo blindata in casa, però immagino che ci siano delle persone che escono, fanno dei lavori all'aperto, per cui fa differenza sapere se ci sono 40 gradi oppure se è la giornata di transizione.
1: Che ci aveva annunciato Scapin
0: ieri. Simone Scapin. Per cui insomma vediamo a che punto siamo in questa, speriamo, transizione meteorologica. Lo facciamo insieme a Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, in effetti oggi transiterà una perturbazione attraverso le Alpi, già questa è una novità perché l'altra pressione finora aveva impedito l'arrivo di perturbazioni e porterà temporali, primi temporali già da tarda mattinata lungo le Alpi di confine, poi gradualmente scenderanno verso il mezzogiorno anche sulla fascia prealpina e in pianura arriveranno invece nel pomeriggio. A causa del calore che è presente tuttora sulla pianura, potremmo avere dei fenomeni meteorologici anche intensi, quindi temporali accompagnati da grandine, forti rovesci e soprattutto raffiche di vento, che potrebbero essere un po' la caratteristica di questo temporale, questi temporali che sono accompagnati da un fronte perturbato. Attraverseranno quindi appunto il nord Italia nel corso del pomeriggio e saranno seguiti da aria un po' meno calda e soprattutto più secca, quindi a partire dalla serata di oggi avremo un caldo più gradevole rispetto a quello che abbiamo vissuto nei giorni scorsi. Le temperature oggi cominceranno a scendere, ma non di moltissimo, le massime saranno ancora comprese tra i 30 e i 32 gradi. E anche domani le temperature saranno circa queste, ma sarà un po' più secco e asciutto.
0: Quindi si tratta di passare indenni dalle raffiche di vento e dai temporali che ci aspettano, insomma, in questo momento di transizione. Grazie mille a Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino, grazie per le previsioni del tempo. Noi ci risentiamo domani. Buona giornata.
2: Grazie anche a voi, a tutti gli ascoltatori.

0: Madonna è il nome della cantante.
1: Ah, pensavo che dicessi Madonna, che caldo, esatto. Silenzio c'è stasera.
0: Non è l'interiezione blasfema che pensi tu, visto che parliamo di caldo.
1: Ah, pensavo parlavamo di scisma. Non vogliamo trattare lo scisma.
0: Dopo ne parliamo. Parliamo anche di scisma.
1: Io sono molto interessato.
0: Allora, vuoi sapere la differenza tra il rito di Paolo VI e quello appunto del cardinale Lefebvre?
1: No.
0: Ok. Anche perché è il latino, quindi è un po' robe complicate, robe di
1: prete. Ma tu lo sai?
0: Ah, no, ma così perché mi ero interessata ai tempi.
1: Ah, vedi che tu lo sai?
0: No, parliamo di caldo però di quello duro. Allora, caldo, arriva la prima tregua, scrive Repubblica oggi, sul conteggio delle vittime. OMS smentita dal ministero. Ci sarebbero stati altri due morti legati all'ondata di calore. Scende però il numero delle città bollino rosso, domani saranno soltanto un paio. Ricordiamo che ieri erano 25 le città col bollino rosso. Elena Dusi scrive allarme, il mare è bollente, 6 gradi in più della media, i gravi danni all'ecosistema. L'aria è torrida, ma anche il mare ribolle. Chi si tuffasse oggi in Sardegna troverebbe una temperatura dell'acqua da pieno agosto, con circa 28 gradi. Tutto attorno all'isola, i satelliti del servizio europeo di Copernicus misurano una superficie di 6 gradi più calda rispetto alla media del periodo degli ultimi 40 anni. Per tutto l'inverno il Mediterraneo è rimasto 1 o 2 gradi oltre la norma. La stagione fredda non l'ha mai rinfrescato davvero. A maggio si è presentata una prima ondata di calore marina e a giugno le lunghe giornate di sole lo hanno irradiato in abbondanza. L'ondata di caldo, che va avanti da 2 settimane, ha poi avvolto anche la sua superficie e le temperature dell'acqua sono aumentate rapidamente. Il riscaldamento avviene in tutti gli oceani. Copernicus il 21 giugno ha misurato il record di sempre, 21 gradi come media dei mari del mondo. C'è poi sempre su Repubblica il caso dello sciopero del clima alla Marcegaglia, in cui gli operai dicono ai lavoratori non si può lavorare in queste condizioni, e ci sono altri lavori in cui il caldo insomma diventa letale. C'è la storia che raccontano Ilaria Carra e Lucia Landoni, sempre su Repubblica, è la storia di Tahar, stremato sotto il sole per raccogliere le angurie, è crollato davanti ai suoi amici. Marocchino, 55 anni, da una ventina in Italia, faceva il bracciante in provincia di Mantova, è morto lunedì nei campi.
1: L'Avvenire ha una lunga intervista alla ministra del lavoro Maria Elvira Calderone. Riqualifichiamo il lavoro, su salario giusto all'alleanza con le parti, va cambiata la narrazione sul lavoro, la crescita dei posti fissi supera quelli degli occupati totali, le ispezioni sono salite del 50%, insomma anche la sicurezza secondo la ministra va meglio. Se volete la leggete. Noi andiamo invece su Domani a pagina 5. Già a maggio, in soli 5 giorni, la prima delle ondate di calore in corso ha provocato almeno 300 morti in più in Francia. I dati sono arrivati ieri dall'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica, scrive Francesca De Benedetti, e si trattava appena dell'inizio della canicule di giugno, che ha colorato uno dopo l'altro i dipartimenti francesi di un'allerta rosso fuoco, sfondando i record. Ora i titoli dei giornali recitano: i servizi di pompe funebri sono sotto pressione, e Le Figaro. Macron però dice così: ci si può adattare al cambiamento climatico, ma a questi picchi è difficile, raccomando a tutti di idratarsi, di limitare gli eventi per evitare di sovraccaricare gli ospedali. Mandiamo messaggi di prudenza verso i più vulnerabili. Se possibile ancora peggio ha fatto la sua vicina di palco l'altro giorno ad Antibes, Giorgia Meloni, il cui governo in piena emergenza climatica continua a insistere per smantellare il mercato europeo delle emissioni ETS ed erodere quei pochi avanzamenti green fatti in sede UE. Il governo Meloni sta ancora abbracciato stretto stretto ai combustibili fossili, la stessa Unione Europea guida von der Leyen un anno fa si è impegnata a farne incetta, soprattutto negli Stati Uniti, per assecondare Trump. Lo studio Climate Change and Workers' Health, cioè il cambiamento climatico e la salute dei lavoratori, appena pubblicata dall'insieme dell'Istituto dei Sindacati Europei, chiarisce bene che gli effetti nefasti del cambiamento climatico non sono solo quelli più evidenti dalle emergenze, ma è l'esposizione ai rischi climatici mediata dallo status e dalle relazioni di potere che davvero pesa. Insomma, è la disuguaglianza climatica. Così gli editorialisti di Liberation invitano a politicizzare la canicula, a farne dibattito per le presidenziali. Lo fanno tra un articoletto sul sesso nella canicola e uno sull'hamburger di melone, per il caldo ovviamente. La situazione È grave, ma non è seria.
0: Parliamo adesso di un altro disastro non climatico, ma comunque naturale. Venezuela devastato, paesi rasi al suolo e tendopoli. Bimbo vivo dopo 6 giorni, è il reportage di Sara Gandolfi sul Corriere della Sera. La Guaira è un piccolo grande miracolo in una tempesta di angoscia. Kliber Moran, il bambino di 3 anni estratto ieri mattina dalle macerie a ben 6 giorni dai terremoti di magnitudo 7.1 e 7.5, è una luce che dà speranza ad un paese travolto dal dolore. Ha passato quasi 140 ore sotto ciò che resta della sua casa, nel complesso residenziale di Coral Garden, che dalla collina di Carabayeda dominava la costa. Ora non c'è più nulla, solo rovine, lamiere, calcinacci e tantissima polvere che ti entra nei polmoni assieme a quell'odore acre di morte che neppure le mascherine anti-Covid riescono a fermare. Poche ore prima era stato estratto vivo nella vicina Macuto anche Carlos, 12 anni. C'è poi il caso di qualche giorno fa, lo racconta oggi il Corriere, degli espulsi dal Texas, morti appena arrivati in albergo, erano stati rimpatriati, diciamo così, nell'ambito del programma Grande Missione Ritorno in Patria, li avevano messi nell'hotel Santuario La Llanada a La Guaira e poche ore dopo le 2 scosse micidiali che hanno devastato lo stato a nord di Caracas. Erano stati deportati dagli Stati Uniti 120 uomini, 19 donne, 5 ragazzi e 2 ragazze, lì in quell'hotel avrebbero dovuto fare le procedure burocratiche di immigrazione, invece poche ore dopo le scosse, soltanto 12 dei 147 passeggeri di quel volo maledetto sono rimasti in vita.

0: Ovviamente gli Smiths, questa è Aska e vabbè, ogni tanto non si resiste nel mischiare, come dire, le notizie con
1: le canzoni.
0: Con le canzoni, anche se non c'entrano niente.
1: Ecco, non sempre la bomba è un'alternativa all'amore, ecco. Però insomma di bomba dobbiamo parlare, partiamo da quella a Ranucci, a Siegfriedo Ranucci, il conduttore di Report. 4 arresti, era un avvertimento su commissione, scrive oggi Rinaldo Frignani sul Corriere della Sera. In più di 6 mesi di intercettazioni non hanno mai fatto il nome del mandante, ma che ci sia qualcuno che ha commissionato l'attentato al giornalista di Report, Siegfriedo Ranucci, è ormai un dato di fatto. Un gesto portato a termine con modalità mafiose che vengono oggi contestate a Pellegrino Davino, 26 anni, Antonio Passariello di 53, entrambi di Avellino, come Saverio Mutone e Marica De Filippis di 40 e 22 anni, fidanzata di Davino. C'è anche un ragazzo di 21 anni indagato per gli stessi reati. La GIP Iole Moricca conferma senza mezzi termini che hanno agito tutti su mandato di persona allo stato non identificata nel preparare e programmare l'azione criminosa. Un gruppo di personaggi con precedenti di polizia che la sera del 16 ottobre 2025 hanno preso di mira Ranucci e la sua famiglia nella villetta Campo Ascolano fra Pomezia e Torbaianica, facendo esplodere un potente ordigno composto da gelatina da cava che ha distrutto le auto del conduttore di Report e della figlia, miracolosamente senza causare feriti. I mandanti hanno fornito agli esecutori materiali, soldi, schede telefoniche, assistenza legale, pianificazione per una fuga all'estero. Se fosse stato fermato il misterioso personaggio, sarebbe stato pronto a sovvenzionare la latitanza degli autori dell'attentato, quindi era tutto pronto anche per far perdere le proprie tracce.
0: Ho subito altre minacce, ora bisogna capire chi li ha ingaggiati. Varie interviste a Siegfriedo Ranucci, prendiamo quello di Giuliano Foschini sulla Repubblica. Travolto, aspettavo questo momento dal giorno dell'attentato, non avevo dubbi che sarebbe arrivato, il pubblico ministero mi aveva detto li prenderemo, così è stato. La procura di Roma e anche il nucleo dei carabinieri hanno lavorato tantissimo, sono stati straordinari, li ho sempre sentiti al mio fianco, è la dimostrazione che c'è una parte dello Stato che funziona, che tutela i cittadini e che fa bene il proprio lavoro. Poi vedere in faccia ovviamente le persone fa molta impressione. Nelle carte si parla di un possibile secondo livello, altro che, lo avete sentito, c'è proprio un mandante. Se dovesse fare un'inchiesta, da dove partirebbe? Chiede Foschini, risponde Ranucci, da una serie di strane coincidenze. Da chi poteva avercela con noi, ovviamente, dalle inchieste che abbiamo realizzato, dai mondi che abbiamo toccato. Qualche intreccio con Report lo abbiamo già documentato. Poi, naturalmente, spetterà agli investigatori capire se quei collegamenti esistono davvero. In questi mesi si è sentito solo? Se parliamo dell'indagine no, anzi, ho sentito la presenza costante di procure e carabinieri. Se invece parliamo della RAI, il discorso è diverso, ma sinceramente ormai dalla RAI non mi aspetto più nulla.
1: Altra bomba, quella che è esplosa nel Principato a Monte Carlo, la prima bomba a Monte Carlo, ne scrive oggi Sabato Angeri sul Manifesto, che ha colpito questo oligarca ucraino milionario della Brigata Monaco, che era nel mirino sia di Kiev che della mala delle truffe. Il milionario ucraino Vadim Ermolaev, sua moglie e uno dei figli sono rimasti gravemente feriti in seguito a un attentato nel Principato di Monaco lunedì alle 21. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il momento in cui un uomo incappucciato si avvicina alle scale dell'edificio in via Reverend Père Louis Frollat e deposita una borsa nera contenente l'ordigno. Al momento della detonazione, i bulloni e i pallini di piombo con cui era caricato l'esplosivo hanno lanciato detriti in tutte le direzioni, ma gli unici presenti erano i tre della famiglia Ermolaev. Il sospettato è stato nuovamente ripreso mentre attraversava il confine con la Francia e da quel momento se ne sono perse le tracce. Appunto, è la prima volta che accade un incidente del genere nel Principato. Ermolaev era stato accusato dalle autorità ucraine di avere continuato a svolgere attività commerciali in Crimea dopo l'annessione, quindi di avere versato centinaia di milioni di rubli al bilancio russo, ma le autorità francesi sono più propense al momento a battere la pista del regolamento di conti malavitoso, visto che Ermolaev possedeva dei call center illegali che compiono truffe telefoniche basate su promesse di falsi investimenti.
0: Se ti ricordi ieri Andrea Ceresini che raccontava dei call center truffa, c'è una pista che ci racconta Davide Maria De Luca, pagina 5 di Domani, che arriva proprio lì, perché Yermolayev è stato lui il padre, uno dei protagonisti dello sviluppo urbano di Dnipro con la sua società di costruzioni, ha reggiato grattacieli, centri residenziali e insomma di tutto, e poi si è dato alla differenziazione del mercato, finanza, cliniche dentali e vini, vigneti in Crimea, ed è lì che viene accusato di esportare. Sì. Ma in realtà lui è diventato cittadino cipriota dal 2017, quindi prima aveva, come dire, fiutato l'aria prima dell'invasione russa, e secondo fonti investigative ucraine ci sarebbe in realtà coinvolto il figlio maggiore Arthur. In che cosa? Nei call center truffa, un business miliardario di cui la città di Dnipro è considerata una delle capitali. I call center truffano soprattutto cittadini russi e ucraini, ma estendo attività anche nella UE, sono le truffe di cui abbiamo parlato di fatto ieri e per cui era stato già condannato appunto questo Arthur. Poi tu hai detto la Brigata Monaco. E allora andiamo a vedere che cos'è questa Brigata Monaco, viene chiamata così, ovviamente non è una brigata, sono i miliardari che si sono, il battaglione Monaco, l'esilio dorato dei super ricchi di Kiev, come i colleghi russi hanno fatto i soldi con la fine dell'URSS, ma con la guerra sono scappati rompendo con il loro paese, ce n'è uno, c'è anche il figlio appunto di Yermolayev, Arthur, che ricordano anche qui che è stato arrestato per truffa, poi ha patteggiato tra ville e yacht in Costa Azzurra, molti di loro sono stati accusati di aver proseguito come niente gli affari, hanno avuto spesso guai giudiziari, per esempio il magnate Zevago arrestato mentre sciava in Francia ha truffato migliaia di risparmiatori sotto processo, Buslayev arrestato per frode ha provato a comprare anche l'isola della Gallinara per le sue gite in barca. Insomma, c'è per esempio il magnate Zevago, arrestato mentre sciava in Francia, ha truffato migliaia di risparmiatori sotto processo. Buslayev, arrestato per frode, ha provato a comprare anche l'isola della Gallinara.

0: Estrema destra. Una comunista si conferma alla guida del secondo, si chiama Elke Kahr, ha vinto le elezioni di domenica. Il KPO, il Partito Comunista Austriaco, ha ottenuto il 35,6% dei voti, 10 punti in più del Partito Popolare, 20 in più dei Verdi. L'estrema destra dell'FPO, che peraltro è il governo, che era prima fino al 2024, a causa di post scandalosamente antisemiti di suoi militanti, si è accontentata del quarto posto con il 12%. Ovviamente gli analisti sottolineano il pragmatismo con cui la candidata comunista ha saputo affrontare i temi cari agli elettori, indovina quali: l'edilizia popolare, le questioni sociali, l'istruzione.
1: Ma va?
0: Secondo me stamattina, quando andremo a bere il caffè con Michele Crosti, noi gli
1: Sì?
0: facciamo vedere questo articolo e lui è
1: Oh,
0: contento.
1: me lo mettiamo un po' di buon
0: Ma secondo me
1: umore.
0: sì.
1: Sono le 6:58, è il momento di restituire la linea al giornale radio per i titoli principali. Ne torniamo tra poco con le prime pagine dei quotidiani.
2: Ciao Giulia!
3: Ciao Facco!
2: Ma che ritmo?
3: Aspetta, alza un po'.
2: Senti che pezzone!
3: Non capisco!
2: Ascolta che manata!
3: Non sento niente! Cos'è sta storia?
2: È la Silent Disco!
3: Ah, e dimmelo prima! Dove? Quando?
2: Sabato 4 luglio a Rob de Mat, via Butti 18, Milano. Sul palco, tre console e 9 DJ di Radio Popolare.
3: Perfetto, ci sarò! E molla ste cuffie!
4: Outfit estivi a prezzi incredibili?
5: La risposta è Merlata! Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
4: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
5: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
4: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
6: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Giovedì 2 luglio, Gypsy Kings by Diego Bailardo in concerto. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.
7: Popolare Network.
8: Le 7 in punto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La battaglia sullo Ius Soli non è finita. L'amministrazione Trump risponde alla sentenza della Corte Suprema che ha salvato il diritto alla cittadinanza per nascita negli Stati Uniti. Possiamo cambiarlo con una legge. Al Congresso, avverte il Presidente. La guerra Iran-Stati Uniti oggi negoziati a Doha, ma le due delegazioni non si incontreranno. Al centro dei colloqui lo stretto di Hormuz. Prima bisogna soddisfare il memorandum, dice il capo negoziatore iraniano, che avverte favorevoli al dialogo ma pronti alla guerra. Legge elettorale, nulla di fatto sulle preferenze dopo 2 ore di vertice della maggioranza. Fratelli d'Italia le vorrebbe, ma gli alleati fanno muro. Opposizione intanto contro Meloni per le parole sul Quirinale, vogliono il potere per prendersi il colle. Allarme di Copernicus sugli oceani, a giugno nuovo record di riscaldamento dei mari. Per gli scienziati ci saranno effetti sul clima globale e sugli ecosistemi. Da oggi si allenta la morsa del caldo sull'Italia, ma è allerta per i temporali. 7:02 è tutto, le notizie di Popolare Network alle 7:30, buon ascolto.
7: Popolare Network.

0: Rieccoci alle 7.04, è sempre mercoledì, è il primo di luglio oggi e queste sono le prime pagine dei quotidiani. Molti aprono con fatti interni agli Stati Uniti, come il Corriere della Sera, che titola Migranti, la sconfitta di Trump. No della Corte Suprema all'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita. Il presidente dice è un male per gli USA, ora il Congresso deve fare una legge.
1: Forti i titoli anche della Repubblica. Ius soli schiaffo a Trump. La Corte Suprema boccia il decreto che negava la cittadinanza ai figli di immigranti illegali o temporanei, la vittoria dell'America del diritto, l'editoriale, e la Corte invece domani titola la Corte dà una lezione ai MAGA, Trump sconfitto sullo Ius soli, il tycoon che cerca di umiliare l'idea fondante degli Stati Uniti.
0: Viviana Mazza sul Corriere della Sera ci racconta che cosa è successo tra i giudici della Corte Suprema, i 9 giudici per la maggioranza conservatori, 3 dei quali nominati da Trump, hanno emanato verdetti di enorme impatto. La Corte aveva regalato ai conservatori 3 grosse vittorie in 2 giorni, consentendo al presidente di licenziare i capi di agenzie governative semi-indipendenti, ma tracciando una linea rossa per difendere l'indipendenza della Fed, rimuovendo i limiti alla spesa elettorale e riducendo i diritti delle persone transgender. Ma nel caso che per Trump contava di più, cioè decidere chi diventa cittadino degli Stati Uniti, i giudici lo hanno bloccato e non è la prima volta. Di questi tempi, nota l'esperto di diritto della CNN Stephen Collinson, sembra che la Corte Suprema governi il paese. I 9 giudici sono stati chiamati a prendere decisioni su questioni fondamentali e vengono trascinati in queste dispute da Trump, che continua a testare i limiti del suo potere. Alcune decisioni recenti della Corte hanno dato l'impressione di rafforzare la visione di Trump che il suo potere sia quasi illimitato, in particolare il verdetto del 2024 che gli ha dato l'immunità per le azioni da presidente.
1: Eh sì, ma poi appunto ci sono i limiti. Avvenire li chiama così diritto supremo. Il presidente dei vescovi americani, siamo sollevati, così si riconosce la dignità di chi nasce. L'abolizione dello ius soli è incompatibile con la Costituzione. Avvenire però ci racconta anche di altri temi dei migranti che riguardano noi. Stretta sui ricongiungimenti familiari in Europa, diritti negati per gestire i flussi migratori dalla Germania all'Austria passando per il Portogallo, crescono le limitazioni. Un report della Caritas Europa segnala che molti stati membri hanno introdotto restrizioni che rendono più difficile per rifugiati e persone vulnerabili tornare a vivere con i loro figli o con le loro mogli o con i loro mariti. In Italia il diritto resta intatto, ma si temono rallentamenti per ragioni burocratiche. Ma in Italia arriva anche questa notizia, cioè sia su Avvenire che sul Manifesto, dal Tribunale di Palermo, un primo freno al patto europeo. Cosa vuol dire? Che un giudice ha sospeso l'obbligo di dimora imposto dal regolamento UE appena approvato a un migrante per possibili violazioni dei suoi diritti. Sono tutti leggi a rischio di legalità costituzionale, dicono le associazioni antirazziste, ma l'Europa ha tirato dritto.
0: Altro problema di Trump nel fronte della politica estera è come, insomma, ha chiuso il conflitto con l'Iran. Ieri dovevano svolgersi i negoziati a Doha, in Qatar. Alberto Simoni sulla Stampa scrive: Doha, negoziati fantasma, nessun contatto tra gli inviati di Washington e Teheran. Ghalibaf, che è il capo negoziatore per l'Iran, chiude sui colloqui. Prima, dice il memorandum, navigazione a Hormuz gratis solo per 60 giorni. Giordano Stabile, sempre sulla Stampa, scrive che il negoziatore capo iraniano Mohammad Baghir Ghalibaf vola in Cina e snobba Steve Witkoff in missione in Qatar per riallacciare il filo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti. Sai chi era andato anche a Doha per gestire un po' i...
1: Di Maio, il nostro inviato speciale
0: per i paesi
1: del Golfo.
0: Ghalibaf e il gruppo più intellettuale ai vertici della Repubblica Islamica sono consapevoli di aver infranto la reputazione americana, ma temono che il Pentagono voglia ricostruirla e in fretta. I colloqui per un trattato di pace vanno avanti, ma anche i preparativi per un terzo round nella terza guerra del Golfo. La missione in Cina serve anche a questo. Sul tavolo, al di là della dichiarazione di rito, ci sono 2 argomenti: armi e petrolio. Ghalibaf va a Pechino a chiedere che questo sostegno continui e che in questi mesi arrivi materiale per rafforzare le difese aeree. Mette sul piatto il greggio. Negli oltre 100 giorni di blocco di Hormuz, la Cina ha continuato a comprare quello iraniano. italiano sottobanco ora può acquistarlo liberamente perché le sanzioni sono sospese. Teheran ha programmato di creare una flotta con 180 milioni di barili, basteranno per continuare a vendere petrolio per 3 mesi e tenere a galla anche le finanze. Gli iraniani contano di avere fino a novembre per ricostituire i propri arsenali di missili e petrolio. Per prendere tempo, Teheran farà leva sul fattore Libano.
1: Due quotidiani aprono su due picchi, il primo è caldo, incubo blackout, il giorno, l'OMS Emergenza Europa, l'Organizzazione Mondiale dice 5 morti in Italia, ma il Ministero della Salute lo smentisce, e poi il Sole 24 Ore, piazza affari al top, più 15% in 6 mesi, Milano batte l'Europa e batte anche Wall Street, mette a segno il miglior trimestre dal 2009, per Tokyo il risultato migliore da 50 anni, le borse esultano ovunque.
0: Veniamo alla politica italiana, il Manifesto titola Dietro la collina e chi ha cantato Generale con noi sa che
1: non,
0: appunto c'è la parola.
1: Non c'è più nessuno.
0: Cioè, la parola comunque è Generale, quel generale lì è ormai è Vannacci. L'ascesa nei sondaggi del generale Vannacci costringe Meloni a cambiare strategia, lancia l'esca della conquista del Colle per la destra e dopo aver bruciato i tempi ora rallenta sulla legge elettorale, dà la colpa ai treni e a Salvini ma vuole agganciare i neofascisti di Futuro Nazionale. Segnaliamo anche l'editoriale di Andrea Fabozzi, i piani della Premier, il tabù infranto non è il Quirinale ma l'asse con i neri. Scrive Fabozzi, Giorgia Meloni prende molto sul serio il fascista Vannacci che facilmente riconosce come una sua costola. Lo prenderebbe con sé, capisce quanto sia facile per il generale raccogliere consenso nella comoda posizione di unico oppositore a destra. Per anni Meloni ha fatto lo stesso, ma ora al governo c'è lei. E il posto al sole lo ha preso un altro spostandolo ancora più a destra. È per questa ragione che l'altra sera in TV ha proposto l'ennesimo saggio di revisionismo storico parlando di un presunto tabù per cui i presidenti della Repubblica sono stati tutti di centrosinistra, come se non fossero esistiti Leone e Segni, eletti con i voti dell'MSI, il secondo aspirante golpista, come se non ci fosse stato il presidente Gronchi, artefice del governo Tambroni.
1: Perché De Cossiga...
0: E certo, infatti, come se Einaudi o Scalfaro fossero dei progressisti. Meloni voleva lanciare un'esca e Vannacci l'avrà colta. Insieme possono prendersi il Quirinale. A Meloni più che trattare con la stella morta Salvini, conviene discutere con l'astro nascente, con il generale. Cambiare la legge elettorale d'improvviso non è più così scontato.
1: E a proposito di gaffe leghiste, ieri la Lega ha evocato la remigrazione vannacciana per l'uccisione del pizzaiolo a coltellate che è avvenuta a Reggio Emilia per scoprire poi che era italiano.
0: Italiano.
1: Il Fatto Quotidiano, preferenze e giustizia, la destra perde la testa, dalla legge elettorale alle intercettazioni, gli scontri tra Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, forzisti contro meloniani, il vertice dei tre partiti non porta a nulla per la legge elettorale.
0: Ecco, su questo c'è il titolo più italiano forse di tutti oggi, sulla Stampa, Federico Capurso, slitta la legge elettorale per colpa del caos treni, resta il nodo preferenze. Allora il testo doveva essere alla Camera il 7 luglio che però è giorno di sciopero delle ferrovie, quindi insomma i deputati non possono arrivare verso il rinvio, Schlein dice così Salvini esprime dissenso, flop al vertice di maggioranza.
1: Disagi per viaggiare meglio, 1300 cantieri attesi da anni, ecco qua Salvini sul Messaggero in prima pagina che si giustifica, è proprio una sua frase, sono disagi per viaggiare meglio, cantieri attesi da anni, cioè cantieri che non stanno in realtà cantierizzando da anni come tra poco ci legge Cinzia.
0: Sì, anche Alex Giuzio sul Manifesto scrive riforme elettorali, i cantieri di Salvini bloccano il voto. L'incapacità del ministro Matteo Salvini a gestire le ferrovie non compromette solo i nervi dei pendolari, ma anche il funzionamento della democrazia parlamentare. Il motivo è la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino che implicherà lo stop alla circolazione tra il 5 e il 10 di luglio sulle tratte Campo di Marte e Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella. Gli effetti si ripercuoteranno su tutti i collegamenti da Milano e Torino verso Roma e viceversa che attraversano il capoluogo toscano. Durante i giorni di sospensione i treni saranno dimezzati e quelli garantiti dovranno passare attraverso la linea regionale tirrenica. I lavori nel nodo di Firenze sono legati ai cantieri avviati col PNRR e arrivati in enorme ritardo, tanto che lo Stato dovrà rimetterci 6,2 miliardi e mezzo di tasca propria per non averli completati entro la scadenza del 30 giugno. Un ulteriore blocco ferroviario poi ci sarà tra il 26 e il 30 di luglio, 1300 cantieri ancora aperti lungo le tratte ferroviarie che regaleranno un'estate di passione ai tanti italiani che si sposteranno in treno per le vacanze.
1: E mentre il campo progressista potrebbe chiamarsi Alleanza per la Costituzione, la proposta di Conte, alleanza con Renzi sì o no? Quel tormentone estivo che lacera il campo largo, Daniela Preziosi, su Domani le opposizioni provano a organizzare il fronte contro la legge elettorale, ma noi 5 Stelle hanno i dubbi sul ruolo dell'ex premier, che dà una specie di sua intervista al Foglio, che apre così: Renzi, impedire a Meloni il colle, se a sinistra non prevale Tafazzi la fermeremo, Meloni ha distrutto l'Italia, è la scendiletto di Trump, Mantovano non è Gianni Letta ed è inadatto, Vannacci arriverà al 10%, non voglio i voti del PD e del 5 Stelle, io corro nel proporzionale. Ultimissima segnalazione, perché siamo già in ultra ritardo, c'è l'ideologo di Vannacci sul Fatto Quotidiano.
0: Ha un ideologo Vannacci?
1: Ha un ideologo, ha 35 anni, è da 10 anni nella Lega, si chiama Gasperini e dice così: vogliamo il nucleare, riaprire a Putin, basta armi a Kiev, Mussolini è uno statista, oggi prevale l'ideologia finocchista.
0: Molto bene, sono le 7:15, quindi è il momento di passare la linea alla prima edizione di Metro Regione, che questa mattina è a cura di Luca Parena. Noi torniamo dopo il giornale radio.
2: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
3: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
2: O videre o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.
4: Le 7:16, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione, i titoli. Il caldo estremo concede una breve pausa all'aumento dei consumi per rinfrescare, da giorni causa ripetuti guasti elettrici. Ieri incontro in prefettura per i sindaci dei comuni più colpiti dell'area metropolitana milanese. La rete lombarda è fragile, servono più personale e più investimenti, dicono i sindacati. Primarie del centro-sinistra, si candida anche l'assessore del municipio 1 Lorenzo Pacini. La città non va più amministrata come un'azienda, dice. Come priorità indica quella di provare a ridurre le disuguaglianze. A San Siro troppe case popolari, la sproporzione tra italiani e stranieri condiziona le scuole. Parole del sindaco Sala tra demagogia e populismo, mentre chi prova a migliorare le cose in quartiere spesso lo fa senza l'aiuto delle istituzioni. Allerta meteo arancione dalla tarda mattinata per temporali. A Milano oggi i parchi cittadini resteranno chiusi. Ascoltiamo le previsioni a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
5: L'alta pressione si indebolisce, una perturbazione temporalesca valicherà oggi le Alpi, seguita da venti settentrionali un po' meno caldi. Le previsioni quindi per la giornata: soleggiato ma con nuvolosità in aumento a partire dalle Alpi, dove saranno possibili temporali già dalla tarda mattinata, in estensione poi alle prealpi e alla pianura nel primo pomeriggio, localmente intensi con forti rovesci, grandine, raffiche di vento, successiva apertura di schiarite a partire da Piemonte, Varesotto e Lario e ventilazione sempre da nord. Le temperature massime saranno comprese tra 30 e 32 gradi.
4: Come sentivamo, il caldo estremo degli ultimi giorni oggi dovrebbe concedere una breve pausa. Una delle conseguenze delle alte temperature è stata l'aumento dei consumi di energia elettrica per rinfrescare gli ambienti chiusi, cosa che ha contribuito al ripetersi di numerosi blackout. Ieri i sindaci dei comuni più colpiti del milanese hanno incontrato il prefetto e i gestori delle reti di distribuzione per capire come evitare ulteriori guasti. Il sistema elettrico regionale è fragile, denunciano i sindacati, servono più personale e più investimenti. Alessandra Viapiana è funzionaria della Filtem CGL Lombardia.
6: Stiamo registrando un intensificarsi di blackout elettrici soprattutto nella Monza Brianza, nell'Odigiano, a Bergamo e anche nel Mantovano. La rete elettrica comporta un grande sforzo nel sostenere i carichi di tutti gli interventi, di tutti coloro che accedono al servizio elettrico, mettendo in difficoltà anche la gestione dei guasti, che portano a coinvolgere i lavoratori del servizio elettrico, ma che ahimè non sono sufficienti. Quello che chiediamo abbiamo è una modifica del modello organizzativo che stanno utilizzando con la gestione delle squadre di emergenza, così com'è non è sostenibile. Serve anche un incremento degli organici con squadre più numerose per poter gestire le emergenze. Il problema delle assunzioni si lega anche su come l'azienda decide di investire per il miglioramento della rete elettrica. Se la rete non viene migliorata, non hai sufficiente personale per gestire le emergenze, ricadiamo sempre nel problema dei blackout e di persone che vengono lasciate al buio per tante ore.
4: C'è un nuovo candidato alle possibili primarie del centro-sinistra di Milano, è Lorenzo Pacini, 30 anni, assessore del Municipio 1 ed esponente dell'ala sinistra del PD. Tra le sue priorità ha indicato quella di provare a ridurre le disuguaglianze in città. Sentiamo Lorenzo Pacini.
7: Abbiamo deciso di candidarci perché pensiamo che sia il momento per una rivoluzione a Milano, da tutti i punti di vista, sia del metodo e del merito politico per il governo di questa città. E dato che giustamente si apriva un po' il dibattito rispetto a qui ci sono troppi candidati, però ci sono poche idee e quant'altro, noi da diversi mesi abbiamo lanciato una piattaforma, prima con Primario Barbari e poi con la Rivoluzione di Milano, raccogliendo invece idee proposte. Queste idee proposte ora ce le abbiamo, abbiamo la rete per portarla avanti e quindi è il momento giusto per candidarsi.
4: Nel quartiere di San Siro ci sono troppe case popolari, il risultato, la proporzione tra italiani e non italiani è sbagliata e questo condiziona le scuole, lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala. Noi abbiamo chiesto una riflessione su queste parole del sindaco a Moreno Castelli, che da anni fa scuola di italiano per stranieri, per adulti stranieri a San Siro.
8: Rispecchiano una nomea che secondo me è ingiusta, che riguarda le scuole del quartiere. Io ci ho fatto attività l'ultima gennaio scorso, c'erano classi di tutte le etnie e c'erano anche italiani ed erano bambini che convivevano in maniera fantastica, parlavano l'italiano perfettamente e a mio modo di vedere loro sono già pronti a vivere in una società multiculturale. San Siro di problemi ne ha tantissimi, storicamente li ha, però a fronte dei problemi c'è anche una società civile molto vivace, c'è una concentrazione altissima di associazioni rispetto a tante altre zone della città che fanno la loro parte per cercare di risolverli questi problemi e spesso però non è sostenuta dalle istituzioni. Io sono 15 anni che faccio volontariato in una scuola di italiano per adulti che si chiama Alfabeti e noi andiamo avanti solo esclusivamente con le nostre forze. Io inviterei qualsiasi persona ad assistere ai nostri corsi per vedere la volontà di questi nuovi cittadini di imparare una lingua per iniziare una vita degna, insomma, in questo paese.
4: Parole demagogiche e populiste, quelle di Sala, che vanno in direzione contraria alla realtà del quartiere, che ha visto invece negli anni diminuire sensibilmente il numero di case popolari. Alessandro Braga.
9: Sarebbe benissimo potuto essere un post di Silvia Sardone, un comunicato di Riccardo Truppo, una twittata di Samuele Piscina, da derubricare a solita propaganda della destra. Invece no, quelle parole su San Siro, con troppe case popolari, troppi stranieri, con gli italiani costretti a mandare i loro figli a studiare altrove, le ha dette Giuseppe Sala, uno che di San Siro si è occupato solo per la vicenda dell'abbattimento dello stadio e la svendita delle aree circostanti ai grandi fondi di investimento, che se si parla di periferia ha tenuto la prima giunta del suo primo mandato al Giambellino, ormai 10 anni fa, senza più tornarci, che parlando di conseguenze nelle scuole dimentica e denigra il grande lavoro che docenti e associazioni fanno quotidianamente per tenere insieme un tessuto sociale disgregato. Un sindaco che, chissà perché, a questo giro ha voluto inseguire la destra sul suo terreno più abituale, quello populista e demagogico, mettendo insieme numeri che cozzano con la realtà, visto che nel quartiere le case popolari sono diminuite in maniera sensibile e che il problema di quelle case non è il numero, ma il fatto che sono fatiscenti, sfitte, vuote e non assegnate, a volte occupate abusivamente invece che riqualificate e restituite alla cittadinanza. Una politica diversa, a partire da quella portata avanti dal Comune di Milano, avrebbe potuto davvero evitare la perdita dell'equilibrio sociale, come l'ha definita Sala, perché quello squilibrio non si combatte certo abbandonando le periferie, né criminalizzandole.
4: La mobilitazione degli abitanti del quartiere Molise Calvairate prosegue. Da tempo denunciano una grave emergenza sanitaria dovuta a un'infestazione di topi nelle palazzine gestite da Aler. Oggi alle 15 saranno in presidio davanti alla sede milanese di Aler di Viale Romagna. Giuseppe fa parte dell'assemblea degli abitanti di Molise Calvairate.
10: La situazione è parecchio confusa. Negli ultime due settimane si è mosso qualcosa, nel senso che sono apparsi degli avvisi in alcuni civici di Haller in cui si annunciano degli sgomberi di cantine e soprattutto dei rifiuti concentrati nelle zone ecologiche. Però da almeno 10 giorni Haller praticamente ha smesso di raccogliere i cumuli di rifiuti provenienti spesso dall'esterno, perché una terra di nessuno, qualcuno ne approfitta, ovviamente lì i topi sguazzano. Con questo caldo il rischio di malattie e di proliferazione del topo è veramente maggiore. Un ragazzo è stato morso da un topo in un cortile di Fadibruno, in via Etruschi. Un bambino di 3 anni è stato inseguito da un topo, perché poi sono topi veramente grossi. Una ragazza ci ha raccontato che lei aspetta sempre una certa ora per poter entrare, perché il suo ingresso al primo piano è completamente pieno di topi. Il comune ha fatto una sorta di ordinanza per obbligare Haller a iniziare la pulizia e il risanamento igienico degli stabili, di però soltanto 2 civici. Che tempi, che strumenti e che piano ha Haller? Non lo sappiamo, ed è quello che vogliamo chiedere in presidio.
4: Milano Remapped Summer Festival 2026, l'appuntamento è arrivato alla 4ª edizione, 2 sere, oggi e domani, all'Hangar Bicocca di Milano. Ce ne parla Tiziana Ricci.
11: 2 serate, dalle 19 all'1 di notte, dedicate alla creatività indipendente. Performance, opere collettive, coreografia, reading, proiezioni, concerti, live, DJ set. Quest'anno, con Hangar Bicocca, ci saranno l'associazione Circolissimo, Armonica, l'edizione Brigantino e, in novità, la Rada di Locarno. Giovanna Madasi è responsabile dei progetti culturali di Hangar Bicocca ed è l'ideatrice di questo evento giunto alla 4ª edizione.
12: Quest'anno per la prima volta siamo felicissimi, perché l'Istituto Svizzero ci ha contattato e ci ha chiesto di partecipare in una partnership progettuale, curatoriale, e quindi siamo molto felici perché questo festival, da una dimensione milanese, assume sicuramente una dimensione più ampia, internazionale, e anche di collaborazione con una bellissima istituzione come l'Istituto Svizzero, che ha una bella programmazione. Quindi, come tutte le nostre attività, è un festival aperto a tutti, gratuito, accessibile, quindi questo per noi è sempre molto importante, porta pubblici molto diversi. Stiamo parlando di 4-5 ore, si susseguono programmi che sono interamente curati da queste associazioni, in cui ci sarà musica, performance, reading, danza e chi più ne ha più ne metta.
4: 7:26 è tutto, Metro Regione torna questa sera alle 19:45. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto da Luca Parena.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
17: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
18: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale,

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Popolare Network.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
10: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
11: La battaglia allo Ius Soli non è finita. L'amministrazione Trump risponde alla sentenza della Corte Suprema che ha salvato il diritto alla cittadinanza per nascita negli Stati Uniti. Possiamo cambiarlo ora con una legge al Congresso, minaccia il presidente. Iran-Stati Uniti oggi negoziati a Doha, ma le due delegazioni non si incontreranno al centro dei colloqui lo stretto di Hormuz. Prima bisogna soddisfare il memorandum, dice il capo negoziatore iraniano, che avverte favorevoli al dialogo, ma pronti alla guerra. Legge elettorale, nulla di fatto sulle preferenze dopo due ore di vertice della maggioranza. Fratelli d'Italia le vorrebbe, ma gli alleati fanno muro. Opposizione intanto contro Meloni per le parole sul Quirinale. Vogliono il potere per prendersi il colle. Allarme di Copernicus sugli oceani. A giugno un nuovo record di riscaldamento dei mari. Per gli scienziati europei ci saranno effetti sul clima globale e sugli ecosistemi. Da oggi si allenta la morsa del caldo sull'Italia, ma è allerta per i temporali. 7:32 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. La battaglia allo Ius Soli è tutt'altro che conclusa, lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance dopo la decisione della Corte Suprema che ha ribadito la tutela costituzionale del diritto di cittadinanza per nascita. Secondo Vance, l'amministrazione Trump sta valutando come chiudere il problema. Lo stesso Trump, commentando la sentenza, ha detto che la decisione è un male per gli Stati Uniti, ma poi ha aggiunto: possiamo facilmente porvi rimedio al Congresso tramite una legge. Quella sulla cittadinanza è stata l'ultima e forse più attesa sentenza di una lunga serie di decisioni annunciate dalla Corte Suprema. Sentiamo Roberto Festa.
8: Si è conclusa ieri con una sconfitta per Donald Trump la settimana in cui la Corte Suprema ha emesso a raffica una serie di sentenze che ridisegnano il sistema istituzionale e la scena politica americana. Opponendosi alla volontà di Trump, che con un ordine esecutivo ha cancellato lo Ius Soli, la Corte ha a maggioranza riaffermato il principio sancito dal 14° emendamento, e cioè che chi nasce sul suolo degli Stati Uniti è cittadino degli Stati Uniti. Nel complesso il presidente non può comunque lamentarsi per le sentenze di questa settimana. La maggioranza conservatrice della Corte ha infatti allargato in modo considerevole i suoi poteri, riducendo controlli e contrappesi di Congresso e organi indipendenti. Il presidente, a giudizio della Corte, può quindi ora deportare migliaia di persone, un tempo titolari di uno status di protezione umanitaria, e potrà bloccare Trump i richiedenti asilo alla frontiera, in modo che non abbiano accesso a un tribunale che consideri la loro richiesta. Trump ha però ottenuto anche il via libera ai licenziamenti dei funzionari delle agenzie di controllo indipendenti, quindi consumatori, energia nucleare, ambiente, che non si allineano con il suo volere. Si salva, almeno per il momento, il voto. La Corte ha infatti respinto il tentativo della Casa Bianca di cancellare il voto per posta in vista di una midterm che rischia di essere poco felice per Trump e per i repubblicani. Con un'ultima sentenza ieri, la Corte ha infine, ancora una volta, appoggiato le politiche di Trump, vietando alle atlete transgender di competere nelle gare femminili. È una decisione che dà il suggello della massima istituzione giudiziaria americana alla persecuzione politica e civile di cui sono sempre più spesso vittime le persone transgender. Da New York, Lina allo studio.
11: L'Iran è favorevole al dialogo, ma è pronto alla guerra, lo ha detto il capo negoziatore iraniano Mohammad Ghalibaf a poche ore dall'inizio dei colloqui indiretti con gli Stati Uniti. Oggi, infatti, le delegazioni dei due paesi si ritroveranno a Doha, in Qatar, anche se non si incontreranno. I colloqui si concentreranno sullo stretto di Hormuz, anche se Ghalibaf ha già abbassato le aspettative. Gli incontri in corso mirano a rispettare gli impegni previsti dal memorandum e Teheran non avvierà ulteriori negoziati finché non saranno soddisfatte, ha detto, aggiungendo che secondo il memorandum il transito gratuito nello stretto è consentito solo per 60 giorni di servizio.
12: Colloqui a Doha, ma colloqui separati. Non è di buon auspicio, ma funziona così. È il formato dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La diplomazia di Teheran vuole prima lavorare sugli asset congelati all'estero. Intanto, secondo il New York Times, la Repubblica Islamica insiste con l'Oman sul piano di riscuotere pagamenti dalle navi in transito nello stretto di Hormuz, nonostante le obiezioni di Washington. Lo stretto di Hormuz sarà quindi il tema centrale dei colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti, alla presenza dei mediatori di Qatar e Pakistan. Hormuz resta cruciale per tutto l'Occidente, come dimostrato dal calo del traffico marittimo registrato nel fine settimana, con la temporanea ripresa degli attacchi e i timori di un crollo del cessate il fuoco. Lunedì la situazione era migliorata, con 40 passaggi registrati nello stretto di Hormuz, un numero significativamente inferiore alla media giornaliera di attraversamenti prima della guerra. Ora l'urgenza è definire un sistema di transito nello stretto di Hormuz e riportare la stabilità nell'area. I segnali tuttavia restano poco incoraggianti, perché il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran è tornato a escludere l'intervento di paesi terzi per lo sminamento di Hormuz. Il tema è regolato da un apposito memorandum e Teheran non ritiene necessario l'intervento di terzi. Per Popolare Network, Farian Sabai.
11: Oggi entra in vigore il dazio europeo di 3 euro sui pacchi che valgono meno di 150 euro acquistati da paesi al di fuori dell'Unione Europea. La nuova tassa è stata approvata a dicembre e ha l'obiettivo di disincentivare gli acquisti di prodotti a basso costo provenienti in particolare dalla Cina, per esempio da siti come Shein, AliExpress e Temu. Il servizio da Bruxelles.
13: Finisce oggi l'esenzione doganale per i pacchetti dal valore inferiore ai 150 euro provenienti da paesi extra UE, con il dazio temporaneo di 3 euro imposto a livello europeo per ogni acquisto spedito direttamente ai consumatori. Una misura che colpisce soprattutto le grandi piattaforme cinesi di acquisti online, come Shein e Temu, per cercare di arginare un paradosso che ha caratterizzato il boom dell'e-commerce. Chi esporta nell'Unione grandi quantità di beni paga dazi ordinari, mentre i colossi cinesi hanno beneficiato per anni dell'esenzione perché vendevano direttamente ai singoli consumatori e molto spesso per valori molto bassi. Ecco perché il dazio forfettario di 3 euro in vigore fino al 1 luglio 2028, dopodiché entrerà in funzione un hub europeo per l'e-commerce, non sarà applicato al pacco ma alla singola voce doganale. Quindi, se si comprano 3 oggetti di categorie diverse, per esempio un giocattolo, un vestito e un caricabatterie, il dazio sarà di 9 euro. Insomma, l'obiettivo è scoraggiare l'aumento di un fenomeno che nel 2025, secondo i dati della Commissione, ha visto entrare nell'Unione quasi 5 miliardi di articoli di basso valore acquistati online, di cui il 90% è in arrivo proprio dalla Cina. Funzionari UE spiegano che ogni anno il numero di spedizioni raddoppia, perché con l'esenzione dei dazi è stato sostanzialmente incentivato un flusso enorme di mini pacchi. D'altra parte, il rischio è quello di un aumento dei costi per i consumatori europei, ma la partita è più ampia, visto che le istituzioni europee stanno cercando di mettere in campo nuove misure contro gli squilibri commerciali con la Cina, e l'e-commerce è senza dubbio uno dei temi più sensibili. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
11: La politica con la legge elettorale nulla di fatto sulle preferenze. Dopo 2 ore di vertice, ieri sera, nella sede di Fratelli d'Italia a Roma, si sono riuniti alcuni esponenti della maggioranza, ma sulle preferenze non c'è stato alla fine l'accordo. Il partito di Meloni le vorrebbe introdurre, Lega e Forza Italia invece fanno muro. Opposizione intanto all'attacco per le parole di Meloni sul Quirinale, vogliono il potere per prendersi il colle. Da Roma, Anna Bredice.
14: Ancora nessun accordo sulla legge elettorale nella maggioranza. L'incontro di ieri sera non è servito a trovare una sintesi sulle preferenze, che comunque rimane il punto più difficile, visto che Donzelli dice che Fratelli d'Italia le vuole, Forza Italia e Lega invece restano contrarie. Abbiamo parlato marginalmente di questo, è un tema che non abbiamo affrontato, dice ancora Donzelli, segno che un accordo non c'è, tanto che lo stesso esponente di Fratelli d'Italia inizia a ventilare l'ipotesi che l'esame stesso alla Camera della riforma elettorale possa essere rinviato a metà luglio, prendendo come pretesto la prossima settimana di scioperi e l'appuntamento del campo largo a Napoli. Ma è il segno di uno stallo. Meloni non può rinnegare la sua battaglia del passato per le preferenze, proprio ora che Vannacci su questo la sfida direttamente. E proprio per superare l'ostacolo, Meloni prova a ricompattare la sua maggioranza con la sfida del Quirinale, 3 anni prima della fine del mandato, prenotando l'incarico istituzionale più alto per la destra, se non per lei stessa. Ma proprio questa sfida provoca lo stesso effetto per l'opposizione, che si ritrova unita contro una battaglia per il potere da parte di Giorgia Meloni. Giuseppe Conte la chiama alleanza per la Costituzione e preannuncia un ricorso alla Consulta se la legge elettorale dovesse passare. Linea lo studio.
11: L'estrema destra ha depositato in Parlamento la sua proposta di legge sulla remigrazione. Il comitato Remigrazione e Riconquista, che coinvolge diverse sigle, tra cui Casa Pound, Rete dei Patrioti, Veneto Fronte Skinhead, ha raccolto 150.000 firme e presentato la proposta. Lo scorso 30 gennaio, in occasione della presentazione del testo, 32 deputati dell'opposizione occuparono la sala stampa della Camera, impedendo la conferenza. La proposta di legge parla di cacciata degli immigrati irregolari, punta a tagliare tutte le politiche per l'integrazione, dirottando i fondi sulla cosiddetta natalità degli italiani. Tra le proposte anche quella di offrire soldi ai migranti in cambio del ritorno al paese d'origine. Guido Caldiron, giornalista esperto di destra estreme.
15: La legge, chiamiamola di Casa Pound, forse non si trasformerà mai in una normativa vera e propria. Il punto è che il Parlamento italiano si troverà a discutere di questi temi. La vera questione è politica e sociale, cioè questo paese nel 2026 discute esplicitamente di reemigrazione e non se ne parla nei cenacoli separati e nascosti della destra radicale. La vera questione è che oggi la reemigrazione rischia di diventare uno dei temi, per quanto paradossale sia, perché si tratta di norme inapplicabili, ma altrettanto velenose e in grado di avvelenare i pozzi del dibattito pubblico. Ecco, la vera questione è che in Italia di questo si parla alla luce del sole, se ne parla come di un tema reale, addirittura ci si litiga tra chi è più favorevole, più disponibile, più pronto a mettere in campo la presunta remigrazione. C'è da credere che in vista delle elezioni sarà un tema ricorrente, perché ci sarà l'estrema destra che dice al cosiddetto centrodestra: voi però non farete abbastanza su questo terreno, qualcuno nel centrodestra che sarà tentato di abbracciare anche temi analoghi. In mezzo ci sta Futuro Nazionale che tira da una parte e dall'altra, come a dire, uno scenario da famiglia Adams per quanto riguarda il dibattito di un paese moderno e democratico.
11: Il gruppo dei conservatori e riformisti europei al Parlamento europeo si è congratulato con Keiko Fujimori per la sua vittoria alle elezioni presidenziali in Perù. Il risultato conferma ancora una volta un più ampio spostamento conservatore in America Latina, così hanno scritto in una nota i conservatori europei. Il Perù infatti è solo l'ultimo paese della regione a spostarsi a destra, segnando un netto cambio di passo politico nel continente. Sentiamo il nostro collaboratore Gianni Beretta.
16: Innanzitutto bisogna precisare che in Perù c'è stato un broglio elettorale che per la prima volta dopo 4 tentativi ha fatto vincere la Keiko Fujimori, figlia di un presidente di cui conosciamo la storia passata e che ha finito la sua vita quasi in galera. La cosa più sorprendente francamente è in Colombia, perché le sinistre oggi faticano enormemente a governare in America Latina. Ecco, e il candidato che si è presentato lì non è un politico, è un amico di Trump. Cile, Argentina, Perù, Bolivia, Ecuador, Colombia adesso è una destra trumpista nella quale nella campagna elettorale te sai che quando vai a votare avrai degli aiuti da Trump o avrai il taglio di quel poco che in America Latina arriva. E questo è fondamentalmente, ed è tragico, è drammatico, anche perché poi come fanno loro a vincere le elezioni sulle disuguaglianze e sulla immigrazione? E chi è che provoca le disuguaglianze e le migrazioni? I governi di destra.
11: A giugno si è toccato un nuovo record del riscaldamento degli oceani, 20,86 gradi centigradi, lo dice Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, secondo cui le temperature superficiali dei mari hanno superato i livelli osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Il record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, così hanno detto gli scienziati. In Italia oggi si allenta gradualmente la morsa del caldo, le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2, però è allerta per i temporali con allerta arancione oggi in Lombardia e gialla in altre 13 regioni. Anche in Francia temperature in discesa, ma l'ondata di calore di questi giorni che ha colpito pesantemente il paese ha ormai fatto irruzione nel dibattito politico. Il servizio da Parigi.
17: La canicola è politica, lo hanno detto e ripetuto i deputati e senatori ecologisti ieri nella seduta di questioni al governo all'Assemblea nazionale francese, interpellando il primo ministro macronista Sébastien Lecornu sulla manifesta e per certi aspetti clamorosa impreparazione del sistema paese di fronte alle reiterate, croniche e soprattutto prevedibili e annunciate ondate di gran caldo che ormai quasi ogni estate si abbattono sulla Francia e più in generale l'Europa. Questione tanto più pertinente che dopo due canicole consecutive, una più terribile dell'altra, in maggio e giugno, il mese di luglio potrebbe cominciare con una nuova impennata delle temperature nel sud del paese. La canicola è politica perché chi ne soffre e muore di più sono i più vulnerabili e i più poveri, che non hanno né i mezzi né i luoghi per ridurne o evitarne gli effetti e che non possono contare che sull'azione pubblica per difendersi. La canicola è un rivelatore, un acceleratore, un amplificatore delle disuguaglianze, dell'ingiustizia sociale, nonché delle politiche pubbliche che l'alimentano: mantenere gli sgravi fiscali alle imprese e ai redditi più alti, come con la soppressione della patrimoniale voluta da Macron, e tagliare dei due terzi il fondo d'adattamento al riscaldamento climatico come nell'ultima finanziaria, è una scelta politica che accentua la violenza sociale della canicola, che guarda caso colpisce di più i muratori nei cantieri o gli operai stagionali nell'agricoltura che i dirigenti nei loro uffici climatizzati. È su questa base che i Verdi francesi hanno presentato dunque una mozione di censura contro il governo che sarà dibattuta e votata martedì prossimo. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
11: Infine i mondiali di calcio. Tra le partite nella notte per i sedicesimi di finale, il Messico ha battuto 2-0 l'Ecuador, passa agli ottavi anche la Francia che ha travolto 3-0 la Svezia, vittoria infine della Norvegia per 2-1 sulla Costa d'Avorio con il gol vittoria nei minuti finali. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Martina Stefanoni. Le notizie tornano alle 8.30. Buon ascolto.
18: Popolare Network. Vuoi respirare arte?
19: Alla Villa Reale di Monza sono aperte le iscrizioni al liceo artistico serale Nanni Valentini. Leggi le informazioni su lasmonza.edu.it o chiamalo 039 326 341.
18: Attenzione, questa iscrizione potrebbe farti scoprire la tua vocazione artistica. Leggi attentamente il foglio illustrativo.
20: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68 oppure info@lafrancesca.it.
21: La Collina Incantata Music Festival, tre appuntamenti in un luogo fiabesco dove la musica incontra la magia della notte. Sabato 27 giugno Sentimento Popolare, sabato 4 luglio Tierra Tan Solo, Voces de Mujer, sabato 11 luglio Sly Pistons Trio. La Collina Incantata, Bosco Urbano, Parco Matteotti Osnago, spettacoli ore 21:30, ingresso libero. In caso di maltempo, spazio Fabrizio De André, comune.osnago.lc.it, con il contributo di Regione Lombardia.
22: Presto, presto!
23: Le notizie appena sveglie.
22: Here we go! Alle 7.49 di mercoledì 1 luglio ritorniamo con Presto Presto a Radio Popolare. Claudio Iampaglia, Cinzia Poli, queste sono le prime pagine dei quotidiani. Alcuni scelgono di aprire sugli scontri tra il presidente Trump e la Corte Suprema, come il Corriere della Sera che titola Migranti, la sconfitta di Trump, no della Corte Suprema all'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita.
24: La Repubblica, Ius Soli, schiaffo a Trump, la Corte Suprema boccia il decreto che negava la cittadinanza ai figli di migranti illegali o temporanei, l'ira del presidente, domani la Corte dà una lezione ai MAGA, Trump sconfitto sullo Ius Soli, le toghe bocciano il tentativo di abolire il diritto di cittadinanza e poi Iran usa trattative in Qatar, ma quello lo vediamo dopo.
22: Viviana Mazza sul Corriere della Sera ci dice dei 9 giudici della Corte Suprema, per la maggioranza conservatori, 3 dei quali nominati da Trump, che hanno emanato verdetti di enorme impatto. La Corte aveva regalato ai conservatori 3 grosse vittorie in 2 giorni, consentendo al presidente di licenziare i capi di agenzie governative semi-indipendenti, ma tracciando una linea rossa per difendere l'indipendenza della Fed, rimuovendo i limiti alla spesa elettorale e riducendo i diritti delle persone transgender. Ma nel caso che per Trump contava di più, cioè decidere chi diventa cittadino degli Stati Uniti, i giudici lo hanno bloccato e non è la prima volta. Un esperto della CNN, Stephen Collins, dice che sembra che la Corte Suprema governi il paese. I 9 giudici sono stati chiamati a prendere decisioni su questioni fondamentali e vengono trascinate in queste dispute da Trump, che continua a testare in questo modo i limiti del suo potere. Alcune decisioni recenti della Corte hanno dato l'impressione di rafforzare la visione di Trump che il suo potere sia quasi illimitato, in particolare il verdetto del 2024 che gli ha dato l'immunità per le azioni da presidente.
24: Anche Avvenire apre sul tema e titola Diritto Supremo, i giudici, il 14° emendamento garantisce la cittadinanza a chi nasce negli Stati Uniti, ricordiamo che è un emendamento del 1868, ma anche le pagine che riguardano l'immigrazione in Europa, stretta UE sui ricongiungimenti familiari, diritti negati per gestire i flussi migratori dalla Germania all'Austria passando per il Portogallo, crescono le limitazioni, report della Caritas Europa, gli stati introducono nuove restrizioni, è più difficile per le persone fragili, rifugiate e vulnerabili tornare a vivere con i figli. E poi la notizia che c'è un primo freno dal Tribunale di Palermo proprio a quel patto europeo sulle migrazioni che è stato appena approvato per un migrante che ha fatto ricorso e l'ha vinto. E se volete, anche su Domani, Cecilia Strada, eurodeputata del PD, che ci faccio io qui, il senso di ingiustizia dentro i CPR albanesi, racconta la missione del Parlamento europeo nei luoghi fantasmi, dei CPR fantasma dell'Italia in Albania.
22: C'è un altro fantasma sulle pagine interne dei quotidiani, Alberto Simoni sulla Stampa scrive: Doha, negoziati fantasma, nessun contatto tra gli inviati di Washington e Teheran, Ghalibaf, che è il capo negoziatore dell'Iran, chiude sui colloqui. Giordano Stabile scrive: se la Repubblica Islamica si prepara al terzo round della guerra, il negoziatore capo iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf vola in Cina e snobba Steve Witkoff in missione in Qatar Qatar per riallacciare il filo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti. Galibaf e il gruppo più intellettuale ai vertici della Repubblica Islamica sono consapevoli di aver infranto la reputazione americana, ma temono che il Pentagono voglia ricostruirla e in fretta. I colloqui per un trattato di pace vanno avanti, ma anche i preparativi per un terzo round nella terza guerra del Golfo. La missione in Cina serve anche a questo. Sul tavolo, al di là delle dichiarazioni di rito, ci sono due argomenti: armi e petrolio. Quindi Galibaf va a Pechino a chiedere che questi sostegni continuino e che in questi mesi arrivi materiali per rafforzare le difese aeree. Mette sul piatto il greggio. Negli oltre 100 giorni di blocco di Hormuz, la Cina ha continuato a comprare quello iraniano sotto banco, mentre ora può acquistarlo liberamente perché le sanzioni sono sospese.
24: A pagina 14 del Corriere della Sera ci viene ricordata la prima riunione del Board of Peace a Gaza, a Cipro. Niente di fatto, non ci sono soldi, non ci sono progetti, non c'è nulla. Il Sole 24 Ore ci racconta il monito del cardinale Pizzaballa, il patriarca di Gerusalemme: Gaza è un disastro, non c'è più niente, la città sono rase al suolo, i bambini sono morsicati dai topi, ma Piazza Affari festeggia. Sole 24 Ore: Piazza Affari al top, più 15% in 6 mesi, Milano batte l'Europa e Wall Street mette a segno il miglior trimestre dal 2009, per Tokyo il risultato migliore da 50 anni.
22: Il Giorno apre sul caldo, incubo blackout. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice c'è un'emergenza in Europa. Ci sono stati 5 morti in Italia, anche se il Ministero della Salute smentisce. È stato convocato un vertice internazionale, il calore mette in crisi la rete elettrica da nord a sud.
24: Il Fatto Quotidiano apre sulla politica: preferenze e giustizia, la destra perde la testa, dalla legge elettorale alle intercettazioni, no di Tajani rispetto, ma anche la determinazione dei Fratelli d'Italia a presentare emendamenti che gli altri bocceranno.
22: Il Manifesto, un titolo un po' sibillino, dietro la collina è quella del Palazzo del Quirinale, stessando alla canzone dietro la collina generale. L'ascesa nei sondaggi del generale Vannacci costringe Meloni a cambiare strategia, lancia l'esca della conquista del Colle per la destra e dopo aver bruciato i tempi ora rallenta sulla legge elettorale e dà la colpa ai treni e a Salvini, poi vediamo perché, ma vuole agganciare i neofascisti di Futuro Nazionale. Segnaliamo l'editoriale di Andrea Fabozzi: il tabù infranto non è il Quirinale ma l'asse con i neri. Dice Fabozzi che l'altra sera in TV Meloni ha proposto l'ennesimo saggio di revisionismo storico, parlando di un presunto tabù per cui i presidenti della Repubblica sono stati tutti di centrosinistra, come se non fossero esistiti Leone e Segni, eletti con i voti dell'MSI, il secondo aspirante golpista, come se non ci fosse stato il presidente Gronchi, artefice del governo Tambroni, come se Einaudi o Scalfaro fossero dei progressisti. Meloni voleva lanciare un'esca e Vannacci l'avrà colta. Insieme possono prendersi il Quirinale. A Meloni, più che trattare con la stella morente Salvini, conviene discutere con l'astro nascente, con il generale. Cambiare la legge elettorale d'improvviso non è più così scontato.
24: Eccolo qua il teorico di Vannacci, si chiama Lorenzo Gasperini, sul Fatto Quotidiano intervistato a pagina 4, 35 anni, viene da Cecina, 11 anni nella Lega. Gasperini insegna filosofia in un liceo e dice così: vogliamo il nucleare, riaprire a Putin e comprare il suo petrolio, basta armi a Kiev, Mussolini era uno statista, oggi prevale l'ideologia finocchista.
22: Molto bene, dicevamo che treni e politica in questo caso vanno insieme, lo dice Federico Capurso sulla Stampa. Slitta la legge elettorale per colpa del caos treni. Il caos treni rischia di rallentare il viaggio di pendolari, vacanzieri e legge elettorale, perché l'esame del testo alla Camera dovrebbe iniziare in aula il prossimo 7 luglio, ma quel giorno è previsto un sciopero e sono previsti anche grossi lavori sulle linee ferroviarie, quindi raggiungere Roma rischia di trasformarsi in un'odissea.
24: Il Messaggero titola con Salvini un'intervista: disagi per viaggiare meglio, 1300 cantieri attesi da anni, fermare oggi i lavori significherebbe rinunciare a un paese più moderno domani. Salvini va in, diciamo, excusatio non petita e quindi in accusatio manifesta, adesso leggiamo perché.
22: Sì, i treni, riforma elettorale, i cantieri di Salvini bloccano il voto, scrive Alex Agiuzio, ci dice tutti i lavori in corso. Il motivo del blocco nel nodo di Firenze è la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino, che implicherà lo stop alla circolazione tra il 5 e il 10 luglio sulle tratte Campo di Marte Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella, e quindi gli effetti si ripercuoteranno su tutti i collegamenti da Milano e Torino verso Roma e viceversa quelli che passano da Firenze. E poi i treni saranno dimezzati e quelli garantiti passeranno nella zona tirrenica. I lavori nel nodo di Firenze sono legati ai cantieri avviati col PNRR verso Roma e viceversa quelli che passano da Firenze. E poi i treni saranno dimezzati e quelli garantiti passeranno nella zona tirrenica. I lavori nel nodo di Firenze sono legati ai cantieri

0: alleanza con Renzi o sì o no, ecco il tormentone estivo che lacera il campo largo che Conte vuole ribattezzare Alleanza per la Costituzione.
1: In chiusura la carambola di titoli della destra che continuano la campagna contro Conte, il giornale Covid, l'ora della verità per Conte dopo l'inchiesta sulle mascherine, sia l'audizione dell'ex premier in commissione, lui dice convocatemi. Libero titola il Conte Pinocchio, le carte sbugiardano Giuseppe. E la verità, così la procura di Roma ha salvato Arcuri e arricchito i mediatori, il caso delle mascherine miliardarie e farlocche.
0: La rassegna stampa italiana finisce qua, passiamo a quella internazionale.
1: Passiamo alla linea a Roberto Festa, noi torniamo tra 10 minuti con i nostri approfondimenti.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Bipper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
6: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
5: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni in un concerto fatto di emozioni e ironia arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
6: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estatealcastello.
7: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
8: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
9: Buongiorno da New York. Trump ha guadagnato almeno 2 miliardi di dollari dopo il suo ritorno alla Casa Bianca. L'apertura del New York Times questa mattina, la pubblicazione della dichiarazione finanziaria obbligatoria per il 2025, appunto, del presidente, mostra che le partecipazioni della famiglia Trump, in particolare le attività del presidente nel settore delle criptovalute, sono state incredibilmente redditizie. Allora vi leggo l'attacco del pezzo. Il presidente Trump ha ottenuto un guadagno straordinario nel suo primo anno di ritorno alla Casa Bianca, inclusi circa 1,4 miliardi di dollari provenienti dalle attività di criptovaluta della sua famiglia, come rivela un nuovo documento, il documento appunto dei suoi guadagni che lui ha dovuto pubblicare. Complessivamente il presidente ha incassato almeno 2,2 miliardi di dollari, una cifra che include anche altri settori della sua attività, per esempio i beni immobiliari. A titolo di confronto, le sue attività avevano fruttato 622 milioni di dollari in tutto il 2024, prima del suo ritorno alla presidenza. Quindi, diciamo, il ritorno di Trump alla Casa Bianca gli ha fruttato molto bene. Uno dei suoi maggiori guadagni nel 2025, racconta ancora il New York Times, coincide con l'arrivo di una società di investimenti legata agli Emirati Arabi Uniti, che ha acquistato quasi la metà della principale società di criptovalute della famiglia Trump, World Liberty Financial. I risultati dettagliati

dettagliati nella dichiarazione finanziaria obbligatoria, appunto, di Trump per il 2025, hanno sollevato il velo sulle attività imprenditoriali del presidente. Le sue iniziative nel settore delle criptovalute, mostra il rapporto, sono ora tra le sue attività più redditizie, un'inversione di tendenza importante per un uomo che un tempo aveva criticato le criptovalute, definendole un rifugio per spacciatori e truffatori, e invece ora lui ci investe. Il conflitto di interessi, scrive il Times, è però clamoroso. Trump è un importante operatore del settore delle criptovalute e al tempo stesso è il suo responsabile politico, cioè colui cui è affidata la regolamentazione del settore. Senza contare che il tema del conflitto di interessi diventa ancora più spinoso se guardiamo alla politica internazionale degli Stati Uniti, cioè quando va in missione all'estero, soprattutto nei paesi del Golfo. Il suo ruolo di presidente degli Stati Uniti gli serve per fare anche degli affari. Ecco, l'articolo lo trovate in apertura del Times e su altri giornali americani e non. La notizia centrale della giornata politica negli Stati Uniti ieri, che viene ripresa appunto da molti giornali oggi, è stata la nuova raffica di sentenze da parte della Corte Suprema, particolarmente attesa quella sulla cittadinanza. Ecco il titolo del Guardian: la Corte Suprema degli Stati Uniti conferma la cittadinanza per diritto di nascita, un duro colpo per l'agenda di Trump. Dando torto a Trump, appunto, la Corte ha riaffermato il principio sancito dal 14° emendamento, cioè chi nasce sul suolo degli Stati Uniti è cittadino degli Stati Uniti. La battaglia politica e legale era esplosa il 20 gennaio 2025, nel primo giorno del secondo mandato di Trump, quando appunto Trump aveva emesso un ordine esecutivo che negava la cittadinanza per diritto di nascita ai figli di immigrati regolari e ai figli delle persone, diciamo, con visti temporanei, di lavoro, di studio. Dopo una battaglia legale che è appunto durata dei mesi, il caso è arrivato alla Corte Suprema, che ha ristabilito, diciamo, l'interpretazione prevalente secondo cui appunto il 14° emendamento riconosce lo ius soli. Il Guardian ha comunque un pezzo che invita diciamo a placare gli entusiasmi, almeno di quelli che non simpatizzano con Trump. Ecco il titolo: perché la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sulla cittadinanza per diritto di nascita porta solo un sollievo parziale. In effetti vanno ricordate altre due sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti la settimana scorsa, cioè quella che consente a Trump di levare la protezione umanitaria per chi arriva da aree del mondo devastate da guerre, disastri naturali, miserie. Oltre 350.000 haitiani e 6.000 siriani sono a rischio di deportazione. E poi c'è stata, sempre la settimana scorsa, la sentenza che dà al governo americano il diritto di fermare, bloccare fuori dai confini degli Stati Uniti i migranti, cioè bloccarli con forza. Se riuscissero appunto a mettere piede sul territorio degli Stati Uniti, gli dovrebbe essere garantito il diritto a vedere il proprio caso valutato da un tribunale, e questo l'amministrazione non lo vuole. E poi ci sono, allora, a parte questi due nuovi strumenti che la Corte Suprema ha dato a Trump la settimana scorsa, ci sono oltre 700 provvedimenti che l'amministrazione ha fatto passare nel giro di un anno e mezzo e che hanno ridisegnato completamente, in direzione fortemente restrittiva, le politiche sull'immigrazione. 700 provvedimenti che si occupano di immigrazione. Quindi bisogna forse non lasciarsi prendere da eccessivi entusiasmi per la sentenza sulla cittadinanza. Vado al conflitto in Medio Oriente. Ecco, Al Jazeera: il primo ministro del Qatar incontra gli inviati statunitensi. Teheran rimane ferma sulle sue condizioni. L'Iran terrà colloqui con il Qatar sull'accordo d'intesa con gli Stati Uniti e sui beni congelati. E intanto il primo ministro e ministro degli esteri del Qatar, il Sheikh Al Thani, ha incontrato gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner a Doha. Anche i negoziatori iraniani sono a Doha, ma non sono previsti colloqui diretti tra le parti. Quindi alla fine, diciamo, gli iraniani hanno tenuto fede alle loro promesse, non hanno incontrato direttamente gli americani, continuano a tenere gli americani, diciamo, sulle spine. Del resto è Trump che ha bisogno al più presto dell'accordo, non gli iraniani. A dimostrazione di come la situazione sia molto mobile e confusa, su Haaretz c'è un pezzo che racconta come, ad accordo già avvenuto, ma con pochi, diciamo, risultati visibili, concreti, Trump si sia incontrato
incontrato con i principali esponenti della sua amministrazione e del Pentagono per discutere la possibile ripresa dei bombardamenti sull'Iran. Allora, visto che sono su Al Jazeera, vi segnalo un pezzo interessante che non c'entra niente con la guerra, ma che ha questo titolo: gli artisti del sud-est asiatico stanno spodestando il K-pop dal suo piedistallo. In tutto il sud-est asiatico, gli artisti locali stanno progressivamente soppiantando le loro controparti coreane, giapponesi e americane. Allora, si tratta di artisti che vengono dall'Indonesia, dalle Filippine, dalla Thailandia. La quota di artisti locali nella top 10 settimanale di Spotify è aumentata in modo veramente molto forte, cioè un segnale di come artisti locali stiano conquistando la scena. È una rinascita musicale che racconta appunto questo pezzo, e anche rinascita e nuova consapevolezza del loro ruolo dell'area, del loro status politico nazionale e internazionale. Ecco Liberation: estrema destra, un'ondata di perquisizione in Francia e in Europa. Gli amici neofascisti di Le Pen e Bardellat nel mirino della giustizia europea. La sezione francese della Procura europea, racconta Libération, sta indagando da luglio 2025 su sospetti di appropriazione indebita di fondi pubblici, favoritismo e abuso di fiducia da parte di funzionari eletti del Rassemblement National e di altri partiti del gruppo di estrema destra Patrioti per l'Europa. Martedì si sono svolte perquisizioni in diverse capitali, quindi diciamo le elezioni in vista presidenziali francesi si intrecciano appunto a questioni giudiziarie. Allora, vado dai giornali inglesi, trago una notizia che riguarda il Vaticano. Titolo: Papa Leone implora la setta ultraconservatrice di non ordinare i propri vescovi. Il pontefice avverte che la disobbedienza della fraternità sacerdotale San Pio X sarebbe un atto scismatico. Allora, la società di San Pio X è stata creata nel 1970 in un villaggio svizzero e per combattere il liberalismo, per combattere le aperture della Chiesa di Roma. Questa confraternita San Pio X progetta di ordinare 4 nuovi vescovi proprio in Svizzera questo fine settimana. L'ordine ha acquisito un seguito significativo negli Stati Uniti, dove ha una grande base operativa, in Kansas, a seguito in Francia, in Argentina e in altri paesi. Allora, conta quasi 1500 sacerdoti, seminaristi e altri membri con vocazione religiosa. La cerimonia del 1 luglio, che appunto vorrebbe ordinare 4 vescovi, rischia di inasprire ulteriormente il già teso rapporto della Chiesa con i cattolici di destra, con i tradizionalisti. Cioè, questa potrebbe essere, racconta appunto l'Independent, potrebbe essere la prima crisi significativa per il pontefice, che dalla sua elezione nel maggio dello scorso anno ha posto proprio l'unità all'interno della Chiesa Cattolica al centro della sua priorità, e in questo caso invece si potrebbe andare verso lo scisma. E infine una notizia dei giornali spagnoli: 1 milione di migranti in Spagna fanno domanda per regolarizzare il proprio status nell'ambito di un nuovo programma che offre permesso di soggiorno e di lavoro di un anno e attira il doppio delle richieste previste. Cioè, ieri, martedì, era il termine ultimo in Spagna per la richiesta di regolarizzazione da parte di migranti senza regolare permesso di soggiorno. Allora, ci si aspettava per questo programma 500.000 di richieste, ne sono arrivate 1 milione per un programma governativo che è volto a valorizzare e difendere i benefici dell'immigrazione in un momento in cui la maggior parte dei paesi europei sta chiudendo le frontiere e sembra appunto che la cosa funzioni. È tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da New York da Roberto Festa.

0: presto presto. Alle 8:13 di mercoledì 1 luglio torniamo in onda con Presto Presto qui a Radio Popolare. Claudio Iampaglia e Cinzia Poli, il nostro primo approfondimento.
1: Andiamo a Cipro.
0: È andato, sì, perché è ricomparso quello strano così ircocervo istituzionale che è il Board of Peace, che da ieri fino, credo, a giovedì, non si sa se per 2 o 3 giorni, è tornato a riunirsi dopo che era stato sottoscritto a Davos a gennaio. Noi ne parliamo con la professoressa Micaela Frulli, che insegna diritto internazionale all'Università degli Studi di Firenze. Buongiorno, professoressa Frulli.
2: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
0: Grazie per essere con noi questa mattina. Dicevamo, torna a riunirsi, e forse perché non si sa, forse perché il presidente Trump pensa di avere un po' chiuso il capitolo guerra con l'Iran e quindi può tornare a occuparsi di Gaza, di questo incontro di ricalibrazione. Ma di fatto che cosa c'è in questo momento nel Board of Peace? Chi c'è? Che cosa ha fatto finora?
2: Devo dire, mi è piaciuta la sua definizione dell'ircocervo, perché questo è un organismo, ancora non si è capito bene che natura abbia. Io certamente, dal punto di vista politico, il rilancio è per trovare un diversivo, qualcosa che forse possa possa essere un successo politico visto il disastro iraniano. Temo però che anche su questa strada non avremo una soluzione soddisfacente. Un organismo di cui non si capisce la natura, un organismo politico-amministrativo i cui contorni però rimangono molto oscuri. Si parla di un comitato direttivo, come sappiamo, composto addirittura da personalità tipo Tony Blair, però ci dovrebbe essere questo comitato tecnico palestinese. Ancora non si sa bene però come è composto, c'è molta poca trasparenza. Pare che siano state individuate alcune personalità palestinesi che sono ferme al Cairo, ancora nessuno di questi ha messo piede a Gaza. La forza di stabilizzazione che doveva accompagnare questo board per mantenere la sicurezza a Gaza anche non è ancora stata creata e non ha ancora messo piede a Gaza, quindi si parla di un organismo che rimane appunto poco trasparente, con una base giuridica non solida, perché è un organismo che è stato sì avallato da una risoluzione di sicurezza dell'ONU, però se noi lo guardiamo è fortemente in contrasto con quanto ha detto la Corte Internazionale di Giustizia sui territori palestinesi occupati e su Gaza, no? C'è un contrasto piuttosto stridente, manca del tutto l'autodeterminazione del popolo palestinese, sembra che questo board voglia imporre una governance dall'esterno senza porsi il problema che c'è un popolo titolare di un diritto all'autodeterminazione e di altri diritti, quindi non credo che possano tirare qualche coniglio fuori dal cilindro a Cipro, però stiamo a vedere, rimangono tutta una serie di problematiche collegate a questo board, rimane anche il fatto che nessuno poi ha dato i soldi,
0: ecco.
2: Perché il finanziamento che doveva esserci inizialmente, anche quello molto opaco, perché poi questi soldi andavano in un fondo che poi era collegato alla famiglia Trump, quindi sembra più un consiglio di amministrazione, no? che un organo di un'amministrazione internazionale di un territorio che esce o dovrebbe uscire da un conflitto, da una situazione problematica.
1: Professoressa, anche ieri il club, degli presunti investitori che però non hanno messo i soldi, discuteva, non so, per esempio sto prendendo l'articolo di Francesco Battistini sul Corriere della Sera, proprio Tony Blair ieri si è messo a parlare di progetti degli Emirati Arabi Uniti per ricostruire un complesso residenziale sulle rovine di Rafah, cioè questo qua è il livello. Ma se noi proviamo invece ad allargare per un secondo il campo e utilizzare il Board of Peace un po' come quella foglia di fico con cui Trump fa finta di fare cose e soprattutto scardina di fatto quello che è i luoghi deputati, come lei ricordava, no? L'Assemblea dell'ONU, il diritto internazionale. In che condizione siamo dal suo punto di vista rispetto a Gaza? Perché abbiamo detto più volte che c'è un accordo di cessate il fuoco che è stato violato per più di 1500 morti e migliaia di feriti. Abbiamo sentito il cardinale Pizzaballa ieri raccontare cose disperate, lui che è entrato dentro, anzi peggio che disperate, dentro la zona. Qual è la condizione in questo momento? Cioè è ferma, non c'è nessuna altra possibilità né di condanna né di niente, cioè è tutto fermo dal punto di vista del diritto internazionale.
2: Il genocidio continua, io la vedo in termini molto chiari, perché diciamo, si continua a non garantire l'ingresso degli aiuti umanitari e la distribuzione degli aiuti umanitari, ne entra qualcosina, ma certamente non niente che possa soddisfare i bisogni elementari della popolazione di Gaza. Non si sta facendo niente per la ricostruzione che però possa coinvolgere la popolazione di Gaza rispetto appunto all'esercizio dell'autodeterminazione di cui parlavo prima. Non si parla di organizzare le elezioni eventualmente, c'è sempre il problema che comunque l'autorità che governa, è una parola grossa, ma insomma che è responsabile della striscia è Hamas, con cui c'è questo dialogo ovviamente difficile. Hamas non accetta il disarmo finché ovviamente Israele non cessa i bombardamenti, perché i bombardamenti ci sono ancora, non ci sono con la stessa frequenza di prima, quindi lo stallo è totale, però non si stanno facendo i passi giusti, perché l'unico problema che si è posto Trump e questa autorità è quello di fare affari, diciamo la verità, insomma questo è molto chiaro, no? Quindi è un impianto che assomiglia molto a una tutela coloniale, a un intervento di tipo coloniale piuttosto che a una gestione di un territorio verso l'autodeterminazione, quindi lo stallo è totale. Si potrebbero fare tante cose, per la verità il diritto internazionale ci dice che si possono fare tante cose, ma la volontà politica manca del tutto, e per tante cose intendo sanzioni a Israele, cominciando a interrompere gli accordi commerciali, ad esempio l'invio delle armi, ma poi volendo andare un po' oltre ci sarebbe la possibilità di adottare sanzioni, e quello che ha detto l'Assemblea Generale, che sarebbe necessario adottare sanzioni politiche, diplomatiche, economiche nei confronti di Israele.
1: Siccome noi abbiamo come sempre un punto di vista estremamente occidentalcentrico, cioè leggiamo il mondo insomma dalle coordinate di qua, sappiamo che l'Unione Europea fa poco e niente, l'Italia ancora meno, non c'è nessuna reale, cioè al massimo sono stati sanzionati delle persone legate alle attività di violenza dei coloni all'interno della Cisgiordania, ma non esiste un... Esiste invece in altre parti del mondo, prosegue la campagna degli stati del sud globale per dire che ci sono i doppi standard, che l'Israele deve essere trattata come un Sudafrica, come il Sudafrica dell'apartheid, o si è affievolita anche quella?
2: No, continua, però certamente anche lì ci sono difficoltà, ad esempio uno degli stati che si era fatto promotore di questa campagna, che aveva fatto insomma cordone intorno alla Corte Penale Internazionale colpita da sanzioni, è la Colombia, e sappiamo che la Colombia, ahimè, è appena passata un governo di centrodestra, di destra abbastanza estrema, filo Trump, che probabilmente non proseguirà su questa strada. Abbiamo sempre il Sudafrica, che ovviamente porta avanti la causa di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia, e il Nicaragua, quindi c'è un movimento, ma certamente non è non è facile, perché non sono stati che sono riusciti ancora a fare una massa critica in grado di contrastare invece il sostegno larghissimo che gli stati occidentali, l'Unione Europea e gli Stati Uniti danno a Trump. Però diciamo io, ma non per amor di materia o di disciplina, però insomma penso che non ci dobbiamo arrendere al fatto che i nostri stati non utilizzano gli strumenti del diritto internazionale. Io penso che la società civile debba continuare a chiederlo, debba continuare a fare pressione perché questo venga portato avanti. Ci sono 1,5 milioni di firme raccolte perché si interrompa l'accordo di associazione con Israele, raccolte, no? Ci sono movimenti anche dentro le nostre società civili forti di pressione perché si faccia qualcosa per fermare questo governo genocida. Chiaro, insomma, non stiamo andando in quella direzione, ma io non penso che dobbiamo abbandonare anche il fatto che noi stessi dovremmo chiedere a gran voce che si vada in quella direzione, oltre naturalmente a sostenere gli stati del sud del mondo che intendono farlo. Io penso, per esempio, questa è una mia idea, che si potrebbe provare a vedere se un gruppo di stati propone la sospensione di Israele dall'Assemblea Generale alla prossima sessione che comincia a settembre. Questo fu fatto col Sudafrica nel 74, rifiutando le credenziali di questo governo. Tutti ci dicono che il problema è il governo Netanyahu. Benissimo, perché lo facciamo sedere all'ONU a dire la sua nel momento in cui sta sbeffeggiando tutto quello che ha detto la Corte Internazionale di Giustizia, quello che hanno detto le risoluzioni ONU, no? Sospendiamo la partecipazione all'Assemblea Generale, non lo si può sospendere del tutto perché ci vorrebbe l'avallo del Consiglio di Sicurezza, che ovviamente non ci sarà mai, però lo si può sospendere dalla partecipazione ai lavori dell'Assemblea Generale, è un messaggio forte. Certo. Col Sudafrica segnò l'inizio poi della campagna di boicottaggio.
0: sottoscriviamo il suo appello.
1: Molto, molto, molto interessante.
0: Professoressa, grazie mille per essere stata con noi. La professoressa Micaela Frulli, che insegna diritto internazionale all'Università degli Studi di Firenze. Grazie.
1: Grazie davvero.
0: Buona giornata.
2: Grazie a voi per il vostro lavoro. Arrivederci.

0: E dopo aver insomma parlato della inconsistenza del progetto di ricostruzione del Board of Peace, almeno fino ad ora, parliamo di invece di chi si occupa concretamente, quotidianamente, in quel luogo a Gaza, di dare sostegno alla popolazione. Lo facciamo insieme a Luca Sangalli, che è il capo missione Palestina per il CESVI. Buongiorno Sangalli.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Ecco, noi sappiamo che è difficile per chi non è palestinese, insomma, entrare a Gaza, però insomma voi vi potete appoggiare ad uno staff locale. Le parole che abbiamo letto oggi e ieri del cardinale Pizzaballa sono terribili. Ogni volta che qualcuno ci racconta quello che succede a Gaza ci lascia un po' così senza respiro. Lei che cosa ci può dire della situazione per come gliela raccontano i suoi collaboratori?
1: Guardi, la situazione è di estrema temporaneità e fragilità. Anche i nostri collaboratori, che sono poi il nostro staff che sta un po' in tutta la striscia di Gaza, continuano a raccontarci una situazione di precarietà estrema. Quindi 10 mesi dopo il cessate il fuoco non si è visto nessun tipo di miglioramento effettivo della loro condizione, né dal punto di vista della sicurezza, quindi i bombardamenti, gli attacchi, i cannoneggiamenti eccetera continuano in tutta la striscia, sia a est che a ovest di questa linea gialla. Loro stessi continuano a vivere in zone sempre più ristrette, perché appunto la linea gialla continua a spostarsi sempre più a ovest. E così come non è cambiata la situazione dell'ingresso degli aiuti o del ricovero, diciamo, dell'economia e dei mercati di Gaza, rimane comunque fortemente limitata, e come rimangono fortemente limitati gli accessi, per esempio, a risorse finanziarie, ai soldi, anche proprio parlando a livello base, che non permettono una ripresa, ma neanche una copertura effettiva di quelli che sono poi i bisogni delle persone. Ancora oggi, quindi 10 mesi dopo il cessate il fuoco, la stragrande maggioranza delle persone vive in tende, vive in campi sfollati, che possono essere edifici non finiti oppure appunto campi tendati, e anche tra il nostro staff, quindi tra persone che comunque vivono una situazione di relativo privilegio, avendo comunque un salario garantito mensilmente. Ci sono comunque persone che continuano a vivere in tenda, ci sono comunque persone che non riescono a dar da mangiare a tutta la loro famiglia, quindi la situazione rimane estremamente fragile, estremamente tragica, e purtroppo ogni giorno sembra allontanarsi di più ogni tipo di soluzione o di cambiamento radicale sul campo.
2: Immaginiamo che anche voi, come le altre organizzazioni che sentiamo di tanto in tanto, lamenterete il fatto di dovervi arrabattare con quello che si trova dentro i pochi convogli che passano, dentro il corto rifornimento dei medicinali, dei materiali di consumo, quelli di ultra necessità, le bende, i cerotti, i disinfettanti, i medicinali per i fragili e così
1: assolutamente
2: via.
1: Assolutamente, noi come CESVI, ma un po' come un po' tutte le organizzazioni umanitarie, la stragrande maggioranza delle organizzazioni umanitarie, non possiamo effettivamente importare nulla dentro Gaza da ormai oltre 12 mesi, e quindi ci dobbiamo, come diceva lei, appunto arrabattare con quello che esiste a Gaza. E quello che esiste a Gaza sono fondamentalmente due tipi di cose: o cose recuperate, materiali recuperati da depositi distrutti, da case distrutte, o che sono stati risparmiati da alcuni bombardamenti, magari sono danneggiati, vanno riparati e funzionano, ma ovviamente non sono della qualità migliore. Oppure ci sono quelle poche cose che riescono a entrare tramite il settore privato, che comunque continua a importare, anche se il settore privato è fortemente limitato, anche se con limitazioni diverse dalle importazioni umanitarie, ma si parla comunque di numeri molto ristretti, non solo a livello di quantità, ma anche a livello di varietà di materiali che entrano. E quindi bisogna, come diceva lei, appunto arrabattarsi per cercare di tappare i buchi con quello che è disponibile, a prezzi estremamente alti, peraltro. Questo è un altro aspetto che limita la nostra possibilità di operare, perché in un contesto che comunque i finanziamenti umanitari sono ormai ridotti all'osso, il fatto di dover anche pagare molto i pochissimi materiali che ci sono implica un'ulteriore riduzione delle possibilità di fornire assistenza umanitaria.
0: Sangalli, nei giorni scorsi abbiamo letto anche questi sprazzi, insomma, di resistenza, di resilienza nell'ambito scolastico di ragazzi che, nonostante non esistano praticamente più le scuole, sia difficile reperire i testi, si preparavano per gli esami di maturità, insomma, investivano nel loro futuro. Ci sono episodi che lei ci può raccontare in questo senso, cioè comunque di reazione della popolazione Gazawa?
1: Guardi, la popolazione Gazawa penso che sia l'epitome della resistenza, della resilienza, scusi. Quindi del fatto di arrangiarsi in qualunque situazione, del fatto di riuscire sempre a trovare una strada per andare avanti. Questo purtroppo non può essere però la strategia a lungo
0: Certo.
1: termine, quindi basarsi sul fatto che loro sono bravi ad arrangiarsi. Questo è sicuramente un punto a loro favore. Ci sono un sacco di esempi. Noi, per esempio, lavoriamo molto con l'acqua, ma anche con quindi la distribuzione di acqua, di strutture igienico-sanitarie, ma anche la gestione dell'acqua durante l'inverno, nei momenti in cui ci sono appunto le inondazioni in varie zone della striscia di Gaza. E quello che abbiamo visto l'anno scorso, per esempio, noi distribuiamo sacchi di sabbia per cercare di arginare, appunto, o almeno intorno alle tende, per cercare di arginare le inondazioni, e abbiamo notato che invece molte persone dopo aver appunto arginato la prima inondazione, con quelle si autocreavano dei canali di scolo per poi cercare di portare l'acqua il più lontano possibile dalle tende, quindi ingegnandosi con appunto letteralmente un sacco di sabbia, quindi niente di particolarmente tecnologico. Ci sono un sacco di questi esempi sull'educazione, come diceva lei, i pochi posti che hanno tuttora una connessione internet che sono usati appunto dagli studenti per studiare, appunto per cercare di andare avanti con la loro istruzione, ma
0: Formazione.
1: così come, esatto, con la loro formazione, ma così come su molti altri campi, sia a livello di alimentazione, ma anche di cure mediche, eccetera. Quindi sì, quello è sicuramente un elemento di forte speranza per la popolazione
0: Nell'attesa
1: Gazawa, però esatto, però è
0: che
1: un'attesa
0: si
1: che si
0: possa,
1: protrae
0: forse
1: troppo.
0: troppo, certo. Noi la ringraziamo nel frattempo tantissimo, Luca Sangalli, capo missione Palestina per il CESVI. Grazie per essere stato con noi oggi.
1: Grazie a voi, arrivederci,
0: Buona giornata.
1: buona giornata.
0: Sono le 8:31, la linea torna al giornale radio. Noi torniamo tra poco.
3: Popolare Network. Le 8:31, buongiorno, le notizie di Popolare Network. L'esercito israeliano sta colpendo diverse zone nel sud del Libano, in particolare nella zona di Nabatieh. Lo scrive l'agenzia di stampa statale libanese, secondo cui l'esercito di Tel Aviv ha spianato le strade con i bulldozer e ha abbattuto gli alberi. Ieri il premier israeliano Netanyahu e il suo ministro della difesa Katz hanno fatto visita ai soldati nella zona di sicurezza in Libano, l'area sotto controllo dell'esercito israeliano. La nostra posizione è chiara, ha detto il premier, non lasceremo il Libano meridionale finché la minaccia di Hezbollah non sparirà.
4: L'Iran è favorevole al dialogo ma è pronto alla guerra, lo ha detto il capo negoziatore iraniano Ghalibaf a poche ore dall'inizio dei colloqui indiretti con gli Stati Uniti. Oggi infatti le delegazioni dei due paesi si ritroveranno a Doha in Qatar, anche se non si incontreranno. I colloqui si concentreranno sullo stretto di Hormuz, anche se Ghalibaf ha già abbassato le aspettative. Gli incontri in corso mirano a rispettare gli accordi del memorandum, non ce ne saranno altri finché non saranno soddisfatte le condizioni, ha detto.
3: Più di 100.000 persone sarebbero state uccise in Myanmar dall'inizio della guerra civile scoppiata dopo il golpe di 5 anni fa. Lo rivelano gli ultimi dati del gruppo di monitoraggio Armed Conflict Location and Event Data, che raccoglie i resoconti dei media sugli episodi di violenza. Un bilancio ufficiale non esiste, le stime variano notevolmente, ma gli analisti considerano la guerra civile in Myanmar il conflitto attivo più letale in Asia.
4: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha guadagnato più di $1 miliardo durante il suo primo anno di presidenza dalle attività legate alle criptovalute della sua famiglia. Nel suo secondo mandato del presidente e la sua famiglia hanno investito massicciamente in valute digitali, in varie attività legate ad esse. All'inizio del 2025 Trump aveva anche annunciato di voler fare degli Stati Uniti la capitale mondiale delle criptovalute.
3: La legge elettorale è ancora nulla di fatto nella maggioranza sulle preferenze. Dopo 2 ore di vertice, ieri sera nella sede di Fratelli d'Italia non si è raggiunto un compromesso. Il partito di Meloni le vorrebbe introdurre. Lega e Forza Italia fanno muro. Intanto opposizione all'attacco per le dichiarazioni di Meloni, che punta al Quirinale. La sua priorità sono il potere e il colle invece dei veri problemi degli italiani, ha detto Schlein. Conte ha annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale.
4: A giugno si è toccato un nuovo record del riscaldamento degli oceani, 20.86 gradi centigradi, lo dice Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, secondo cui le temperature superficiali dei mari hanno superato i livelli osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, affermano gli scienziati. In Italia oggi si allenta gradualmente la morsa del caldo, le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2, ma è allerta per i temporali, arancione oggi in Lombardia, gialla in altre 13 regioni.
3: Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale, è indagato per prostituzione minorile, avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza che all'epoca dei fatti era minorenne, anche se lei avrebbe negato. Al centro dell'indagine c'è una società di eventi che ha organizzato serate all inclusive per clienti famosi, si indaga su un presunto giro di prostituzione. 8:35 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9:30, buon ascolto.
5: Popolare Network.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
14: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
15: Anche su un mezzo non tuo?
14: Sì.
15: E offre anche tutela legale.
14: Mi fai parlare?
15: E assistenza sanitaria e a casa.
14: Esatto, Moby, perché ACI
15: è il club sempre vicino a te.
14: Almeno la chiusura posso dirla io?
15: Ok, socia.
14: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
16: Dobbiamo parlare.
17: Lo sapevo.
16: Di questi continui alti e bassi.
17: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
16: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
18: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. Est Energy S.p.A.
19: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a €5,99 e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a €2,39. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
20: Resto presto.
0: Siamo ancora noi di Presto Presto alle 8:38, ma adesso parliamo di rimpatri di cosiddetti paesi sicuri o che si vorrebbe considerare tali dall'Unione Europea. Abbiamo letto
2: sì, anche di paradossi, no?
0: Anche di paradossi, certo. Abbiamo letto in questi giorni del fatto che la Commissione Europea aveva invitato a Bruxelles le autorità talibane per discutere del rimpatrio, appunto dell'espulsione di cittadini afghani. Ma per capire che cos'è l'Afghanistan oggi, insomma dopo il ritorno al potere dei talibani nel 2021, sentiamo le parole di Costanza Spocci, che è una giornalista, la conduttrice di Rai Radio 3 Mondo, che è appena tornata dall'Afghanistan, e la sentiamo intervistata per noi da Luisa Nannipieri.
2: Sì, scusa che non ero pronto, eccomi qua.
5: Gli ospedali sono a Kabul, in Helmand e in Panjshir, e devo dire che sono davvero un ottimo specchio del paese, di quello che sta succedendo. L'Helmand è nel sud ed è, cioè, intanto è un posto caldissimo, ma era un po' alla linea del fronte quando c'erano le forze internazionali, insomma, soprattutto gli americani, che combattevano contro i talebani, ed è sempre stata una roccaforte talebana. Era dove c'era prodotto il 90% dell'oppio mondiale. E noi quando siamo andati in Helmand, ad esempio, abbiamo attraversato questa strada che ci raccontava, una strada lunghissima, 3 ore e mezza per raggiungere un centro di primo soccorso più vicino al confine col Pakistan, e questa strada 5 anni fa era impercorribile, per 20 anni è stata impercorribile perché era piena di mine, piena di IEDs, che erano i cosiddetti ordigni esplosivi che venivano piazzati sulle strade, su cui poi saltavano, insomma, anche i carri armati. Quando uno guardava i film, i Marines americani in Afghanistan, che sparavano contro tutto,
0: era
5: la maggior parte era lì. Abbiamo trovato un paese ovviamente completamente diverso. Adesso per quelle stesse strade, insomma, ci si passa, ci sono i greggi di questi pastori nomadi che si chiamano cuci, che vanno con le loro pecore, mettono le loro tende, ci sono bambini che vanno in giro con le biciclette, tantissime persone che vanno sulle moto, su una moto anche 2, 3, 4, 5 persone, ovviamente tutte rigorosamente senza casco, e al posto dell'oppio viene piantato cotone o, insomma, verdure e patate. Non ci sono più combattimenti attivi anche negli ospedali, non ci sono più le cosiddette mass casualties, cioè quando arrivano 100-200 persone tutti in un colpo perché ci sono state delle bombe oppure combattimenti attivi. Però in realtà c'è un paese che è sull'orlo del collasso, nel senso, è vero che non c'è più la guerra, però c'è una crisi economica fortissima. Questo perché 20 anni di aiuti internazionali non hanno di fatto sviluppato infrastrutture sufficienti o un'industria che mantenesse un paese in piedi in maniera autonoma, anche moltissima corruzione, e tra l'altro le sanzioni internazionali hanno piegato il paese. Ovviamente, come in tantissimi casi, poi le sanzioni di fatto vanno a ricadere soprattutto sui civili. Anche l'aiuto umanitario è stato ridotto veramente al minimo, e questo si sente. I beni adesso costano il 50% in più, a partire dal riso, che è, diciamo, l'elemento base con cui si mangia in Afghanistan. In pochissimi si possono permettere la carne, e anche l'olio da cucina costa molto di più, appunto il doppio. Le persone che abbiamo incontrato negli ospedali, nei punti di primo soccorso, quello che ci dicevano era che le famiglie, che sono dalle 15 alle 20 persone, di fatto hanno una persona, se va bene, una, che lavora. Tutte le altre sono disoccupate. E in questa clinica in particolare, fuori dalla porta dell'ostetrica, c'era questa donna che era seduta per terra e raccontava che, appunto, lei erano 15 giorni che non si cucinava nulla, non sapeva come raccattare un pasto, e che quindi aveva provato a vendere suo figlio 10 mesi ai vicini di casa per 2000 rupie pakistane, perché lì si avvicina al confine col Pakistan, che sono più o meno 1800 euro. Questo perché non sapeva come fare. Alla fine non l'ha venduto perché le sue figlie, una delle più grandi, che si è aggrappata al bambino, si è messa a urlare, gli altri vicini sono arrivati e hanno visto la situazione, hanno fatto una colletta, le hanno regalato una capra dicendole: con il latte di questa capra puoi sfamare i tuoi figli. Però lei diceva: adesso ne ho un altro in arrivo e non so come fare. Ci sono anche molti casi di violenza ovviamente con una crisi economica così dilagante e dopo 40 anni di guerra il livello di violenza è molto alto nel paese, ci sono tantissime armi e quindi adesso c'è sia per la crisi sia anche proprio per il livello di disperazione all'interno delle famiglie, molto spesso per dispute di terreni o dispute familiari, cioè si arriva alle armi che possono essere coltelli, tante persone che si sparano e in alcuni casi ci è capitato anche proprio di vedere tante ragazze, che ci hanno raccontato anche i medici, gli infermieri, che arrivano perché tentano il suicidio. Loro le chiamano le cosiddette cadute dall'alto, quindi ragazze che si buttano giù dai palazzi, dal terzo piano, dal quarto piano, ragazze che ingoiano l'acido, che si sparano, che cercano di accoltellarsi perché non ce la fanno più.
13: Quali sono le motivazioni dietro questi tentativi di suicidio, soprattutto da parte di giovani ragazze?
5: C'è un livello di disperazione altissimo, nel senso che le ragazze e le donne, a meno che non siano ostetriche, dottoresse o infermiere o maestre di scuola, che però si siano diplomate prima del 2021-2022 e quindi queste donne possono lavorare, tutte le altre sono state obbligate a smettere di lavorare. Le ragazze possono studiare fino a massimo la prima media, dopodiché devono stare chiuse in casa e non possono andare al parco, non possono andare al ristorante, non possono uscire normalmente, perché adesso c'è anche la polizia, la cosiddetta polizia morale, che gira e controlla come le donne sono vestite, se sono accompagnate dal guardiano. Se la polizia morale ferma la donna e controllano la carta d'identità e questo uomo non è il guardiano, finiscono entrambi in carcere. In alcune province come Herat o anche in Panjshir, ad esempio, il burqa è obbligatorio, in Panjshir da un anno, a Herat da 3 settimane, e chiunque non rispetti il codice di abbigliamento viene messo in carcere. Ma anche a Kabul, che è la capitale, le donne quando camminano per strada, pur di non portare il burqa, perché anche se non è obbligatorio, comunque vengono lo stesso fermate, vengono insultate, vengono minacciate, trattate male, e quindi per evitare di essere fermate portano le mascherine chirurgiche, quelle da Covid, così si coprono la faccia senza per forza doversi mettere il burqa o il chadori.
13: Delle persone con cui hai parlato, le speranze, lo sguardo verso il futuro, come l'hai trovato?
5: In tanti anni che faccio questo lavoro è la prima volta che mi capita, cioè anche magari in zone di conflitto, ho sempre trovato qualcuno che in un qualche modo aveva uno spiraglio di speranza. In questo caso tutti i discorsi fatti sia con uomini, con donne che lavorano, che non lavorano, giovani sui 20 anni e più anziani fino ai 70, la cosa comune di tutte queste conversazioni era che innanzitutto la maggior parte delle persone a un certo punto spesso dovevamo interrompere l'intervista perché scoppiava in un pianto a dirotto, ma a singhiozzo, ecco, non so come dire, quindi proprio non di commozione, disperazione, già diceva tanto. E poi davvero in pochi, fu qualche ragazza che diceva voglio andare a studiare in Iran, oppure l'unica speranza, l'unico spiraglio era me ne voglio andare, voglio trovare il modo di andarmene da questo paese perché qui non posso vivere. Per il resto ogni conversazione finiva un po' contro un muro nero oltre il quale, cioè, sembrava non ci fosse nulla.
0: Il muro nero, ecco, così lo descrive l'Afghanistan Costanza Spocci, giornalista di Radio Rai 3 Mondo, che è stata in Afghanistan invitata da Emergency. Qui l'abbiamo ascoltata, intervistata per noi da Luisa Nanni Pieri.

0: Quindi, da come, dalle parole di Costanza Spocci, abbiamo sentito che cos'è l'Afghanistan, qual è il paese nel quale dovrebbero tornare le persone espulse, un paese che non solo, in cui non solo c'è una violazione dei diritti da parte delle autorità, ma c'è anche difficoltà economiche, di alimentazione, armi, violenza. È per questo che Amnesty International ha esortato le istituzioni dell'Unione Europea e quegli stati membri che fanno pressione ad abbandonare i piani di espulsione verso l'Afghanistan. Noi ne parliamo con Riccardo Nuri, che è il portavoce di Amnesty Italia. Buongiorno Nuri.
1: Buongiorno a te.
0: Buongiorno. E quindi sembra piuttosto difficile riuscire a descrivere l'Afghanistan come un paese sicuro in cui rimpatriare delle persone. Com'è possibile che si tenti di fare questa operazione?
1: Si spiega col cinismo delle istituzioni europee. Se a Bruxelles o a Roma o altrove ascoltassero le parole di Costanza, forse si farebbero qualche scrupolo in più, ma in realtà un primo incontro a gennaio, un secondo a giugno, sempre molto nascosti, perché a un certo punto forse provano anche vergogna, ma l'idea è quella di fare questo scambio, aiuti finanziari contro rimpatri. E la scusa dell'Unione Europea è che hanno, secondo loro, 14.000 persone condannate per reati che devono essere rimandate a casa, e quindi devono perfezionare questo accordo, che alla fine rischia di riguardare molte altre persone, tenuto conto che l'Afghanistan è il terzo paese per numero di richieste di asilo nell'Unione Europea, e ogni mese la media è di 5.000 richieste, quindi evidentemente è un numero che per l'Unione Europea non è sopportabile.
2: Tra l'altro, noi di storie di questi spesso giovanissimi che partono a piedi, spesso durano anni, insomma abbiamo quel tipo di narrazione. Non è la sola, perché molti invece sono persone che arrivano in percorsi molto più normali, che studiano eccetera, che poi magari perdono alcuni diritti nel tempo in Italia, in Europa. Penso, no, che come Amnesty avete documentato la qualità, la densità della comunità afghana in Europa, che è davvero una comunità da molti anni presente.
1: Sì, ma dobbiamo distinguere due fasi. Da prima, nelle settimane subito dopo il ritorno dei talebani a Kabul, quindi la fine dell'estate del 2021, in cui con un ponte aereo o con altri mezzi sono arrivate persone in dignità e diritti, circa 17.000, un po' di meno in Italia, molte di più nell'Unione Europea. Dopodiché, poi, terminata questa fase di entusiasmo e di critiche ai talebani, sono ricominciati i percorsi soliti, quelli insicuri lungo la rotta balcanica, quelli via mare, ricordiamoci la quantità di persone afghane naufragate a Cutro, e oggi c'è questa tendenza a considerare l'Afghanistan, contro ogni realtà e logica, un paese sicuro in cui rimandare le persone che sono nell'Unione Europea.
2: Voi, tra l'altro, per più di, insomma, lo vediamo da tanti anni, il vostro appello, che è durato quasi 3 anni, sulla difesa dei diritti umani in Afghanistan, e oggi vi trovate a ribaltare questa richiesta all'Unione Europea. C'è qualcosa che si può fare, che possiamo tenere d'occhio? C'è qualche appuntamento che vuoi segnalarci? Perché è una questione da cui bisogna probabilmente non solo informare, raccontare, ma da cui bisogna anche fare un po' di massa critica e non recedere.
1: Sì, anche se la giornata non sarà comoda, perché il 15 agosto sarà il quinto anniversario del ritorno dei talebani al potere, e a Roma o altrove, spero anche a Milano, ci saranno iniziative promosse dalla comunità afghana, che è essenzialmente Hazara. Dopodiché è importante che i contenziosi giudiziari si arrivino fino in fondo a dichiarare l'illegalità di ogni tentativo di rimpatriare persone afghane, le quali, a prescindere dal loro status, non possono essere rimandate in Afghanistan per un principio, che è quello del non respingimento, che impone di non rimandare un paese dove rischia di subire violazioni di diritti umani. In Afghanistan, dove c'è l'apartheid di genere, dove gli uomini scendono in strada accanto alle donne per chiedere diritti, è evidente che questo rischio è più che un rischio, insomma, è una realtà concreta di subire conseguenze del ritorno.
0: Grazie mille Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
1: Grazie a voi.
2: E grazie come sempre ad Amnesty, che riesce a tenere l'attenzione e anche un po' di in questa perdita di senso della nostra stessa dignità umana, giuridica, insomma, a riconsegnarcene sempre un pezzo.

0: El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol.
1: Pero...
0: Yo me equivoqué y pagué. Pero...
2: Pero la pelota...
0: La pelota no se mancha.
2: No se mancha. No se mancia, ci piace sempre ricordarlo. Ed è un po' questo il senso della rubrica mondiale di Sciauchi Senussi. Buongiorno Sciauchi.
3: Buongiorno Cinzia, buongiorno Claudio.
1: Buongiorno.
3: La Francia è fortissima.
1: Mamma mia.
2: È da questo che partiamo, dalla Francia.
1: Giocano veramente bene.
3: Partiamo.
2: Sono bravi.
3: Partiamo da questo, sì. Poi il calcio è strano, cioè la squadra più forte a un certo punto può anche inciampare, avere una notte storta, però è davvero forte. Qualcuno sta scoprendo Olise. Olise ha fatto un grandissimo torneo delle Olimpiadi di Parigi con la squadra olimpica francese, era stato scoperto da Titi Henry, che era il CT, e in questo momento sta diventando veramente la grande star di questi mondiali. Papà nigeriano, la mamma algerina, nato in Inghilterra, lavora in Germania perché del Bayern, e questa è la storia della Francia che qualcuno vorrebbe cancellare perché vorrebbe una Francia di bianchi che non c'è più, quella Francia lì, ecco.
2: Quella celtica bianca.
3: Quella celtica non c'è, non farà la fine delle squadre che non si sono qualificati, per dire. Questa è la Francia di oggi. Deschamps ha sfidato i giornalisti e ha detto: trovatemi un piccolo difetto, perché ogni settimana c'è sempre quello che trova qualche difetto. Ieri invece è stata una partita perfetta. Peccato per la Costa d'Avorio, perché ha fatto una grandissima partita, ha perso con la Norvegia, e agli ottavi avremo una Norvegia-Brasile che sarà una partita, diciamo, importante soprattutto per il Brasile, perché è il primo test per Ancelotti. C'è stato un temporale che ha fermato la partita, anzi è stata posticipata di quasi due ore, Messico-Ecuador. Messico ha vinto, la presidente Sheinbaum anche questa volta lei ha deciso di non andare allo stadio, anche questa volta l'ha visto con in mezzo alla gente in una fan zone. Ricordiamo che la sua scelta è legata al diciamo al caro biglietto. Lei ha detto prima che non avrebbe assistito ad alcuna partita per solidarietà con la maggioranza dei cittadini messicani, di fatto esclusi dall'evento a causa dei prezzi troppo alti dei biglietti. Ho aggiornato il contatore dei chilometri sul jet privato di Infantino, sono 50.000 chilometri.
1: Eccolo.
3: E se va avanti così fino alla finale produrrà 500 tonnellate di CO2, ecco, che praticamente equivale all'impronta carbonica annuale di un gruppo di 55 cittadini europei.
2: Invece solo uno, è solo Infantino.
3: Ecco, stasera Senegal Belgio.
2: È interessante Senegal Belgio.
1: Beh, sì.
2: È bella.
1: Sì.
3: E Repubblica Democratica del Congo contro l'Inghilterra, quindi due squadre africane contro due squadre
1: europee.
3: Ricordiamo che la Repubblica Democratica del Congo sono i Leopardi, i senegalesi sono i Leoni della Taranga. La Taranga, parola Wolof, indica la celebre famosa ospitalità del paese. Andiamo ancora con gli animali. I capoverdi sono gli squali blu, il Marocco i leoni dell'Atlantico, e l'Algeria sono le volpi del deserto.
2: Bene.
1: Hai visto che bello? Noi che abbiamo solo gli azzurri, manco un delfino.
3: Sì.
2: Tra l'altro dovremmo fare a meno, come ci raccontava l'altro giorno Sciauchi, di Lumumba Vea, che gli è stato ha finito il suo periodo di visto, è dovuto tornare in Congo.
1: Ma vedrai che ce ne saranno tanti che lo faranno. Un grande movimento imitativo, per fortuna.
2: Grazie
3: Concludo
2: mille.
3: Concludo con un piccolo flash di un secondo. Vi ricordate Merz che ha fatto quel tweet, anche se l'eliminazione fa male, che partita con il vostro impegno e spirito di squadra a questo mondiale avete entusiasmato il nostro paese, siamo orgogliosi di voi. Hanno detto che è colpa di uno stagista che ha postato il tweet.
2: Si è preso delle libertà.
1: Ma poveri stagisti, Ma dai, ma non esiste. Il presidente della Germania è colpa di uno stagista.
3: Sì. Okay. Der Spiegel ha detto ancora una volta emerge la più grande debolezza di Friedrich Merz, la sua incapacità di rimanere in silenzio.
2: Grazie Schauki, buona giornata, grazie, ci vediamo più domani. Tardi. Ciao.
3: Ciao.
2: Veloce, qualche rimasta, qualche notizia sfuggita alla rassegna stampa. In Antartide si è staccato un enorme iceberg, è più grande della Liguria e con un'accoglienza più calda in alta stagione, tra l'altro. L'ex generale Vannacci ha esortato la presidente Meloni sulla legge

0: giornata. Noi torniamo domani mattina alle 6 puntuali.
1: Sì, noi siamo qua, poi
0: siamo
1: vediamo.
0: Qua. Vabbè, comunque. Buona giornata, Claudio Iacaglia.
1: Ciao, Cinzia Poli.
0: A tutti e a tutti, ciao.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Outfit estivi a prezzi incredibili?
4: La risposta è Merlata! Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
3: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
4: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
3: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
5: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
6: Per capire il presente servono nuove voci, la musica, la satira e le storie ci aiutano a leggere il mondo senza filtri e senza sconti. Torna Welcome to Socotra 2026, Voci senza filtro, il festival estivo di Fondazione Feltrinelli.
7: Dal 2 al 4 luglio, identità, cambiamenti e immaginari contemporanei. Sul palco, tra gli altri, Stefano Bollani, Marta Del Grandi, Davide Toffolo, Jonathan Bazzi e Michele Serra.
6: Ti aspettiamo in Viale Pasubio 5 a Milano.
8: Biglietti e prenotazioni su fondazionefeltrinelli.it.
9: Tutto scorre.

Due minuti dopo le 9, buona mattinata da Massimo Bacchetta, benvenuti e benvenuti, tutto scorre anche questa mattina negli ultimi giorni di questo palinsesto, andiamo avanti fino a venerdì, poi cambiano le cose, arriva l'estate, non ve ne siete ancora accorti, e cambierà il palinsesto. Allora, questione di oggi è talmente evidente che già solo dirla e parlarne sembra sminuirla nella sua evidenza, cioè in mezzo a tutti i casini che l'Italia sta vivendo, in Parlamento si parla di legge elettorale e fuori dal Parlamento il governo parla di Quirinale, cioè di potere e di modo di raggiungerlo. Con un effetto ironico paradossale in più, che nemmeno si mettono d'accordo su questa roba qua. E quindi ieri sera si sono incontrati tra di loro per parlare di questa vicenda della legge elettorale, hanno poi sospeso e oggi molto probabilmente nella riunione dei capigruppo in Parlamento andranno di fatto a rinviare di un po' la discussione sulla legge elettorale che vogliono fare approvare, che vogliono fare approvare entro fine luglio, cioè la vogliono portare a casa. Tema al momento di conflitto tra di loro sono le preferenze. Ora, dato che non succede

0: Mai però che queste cose anche un po' bizantine, come si dice, viaggino sempre completamente scollegate dalla realtà, quindi anche una vicenda del genere è ovvio che ha a che fare con questioni molto importanti per la democrazia, perché il come si vota, come si eleggono i rappresentanti in Parlamento è tutt'altro che una cosa stupida. E allora anche la questione attinge a una questione, a un problema reale. E quindi, preferenze sì o no? Cosa preferite? Benvenuti.
1: Tutto scorre.

temo che non sarà una questione di poco conto, perché nei prossimi giorni, visto che su questa vicenda la maggioranza è divisa, faranno un po' di cinema sia sui giornali eccetera, e dato che la questione di come si eleggono i rappresentanti in Parlamento ha a che fare con la democrazia, non è che finirà soltanto col dire ma sono scemenze, pensate alle cose reali eccetera, perché anche quella è una questione reale. Particolarmente se poter esprimere delle preferenze o meno verso chi mandi in Parlamento. Attinge a una lunga tradizione di pensiero, confronto e dibattito sulla democrazia, perché di per sé, va da sé, più li puoi definire, più li puoi indicare i tuoi eletti e le tue elette, e più rappresenta un principio democratico. Il fatto è che in Italia, come sempre, poi bisogna rapportarsi con le deformazioni delle cose, e quindi negli anni le preferenze sì e le preferenze no hanno fatto vedere sempre anche il loro lato oscuro, che sia il clientelismo da una parte, che sia invece la nomina diretta degli eletti dai partiti dall'altra parte. In mezzo a questa vicenda però, quindi, al di là del fatto che sia tutto in mano al momento agli scontri o alle divisioni all'interno della destra e della maggioranza eccetera, vale la pena di parlarne, giusto per chiedervi se il tema lo ritenete importante o meno, e come e in che termini. Preferenze, sì o no? Che cosa preferite? O come la seguite? Oppure stanno parlando veramente di lana caprina? Secondo voi, per quanto vi tocca la questione, magari invece molta gente è molto attenta a questa vicenda. 02 33 001 001 è il numero di telefono per poter chiamare e parlarne in diretta, oppure 331 6214 013 come sempre per poter scrivere dei messaggi, SMS, Telegram o WhatsApp. Se volete scrivere una mail, diretta @popolarenetwork.it. Benvenuta a Elena, che si scrive orgogliosamente nuova abbonata, e dice anche: grazie a tutti voi, infondete speranza di un cambiamento, di ritrovamento dei principi fondamentali basati su uguaglianza e solidarietà, che attraverso la buona informazione e il confronto sarà possibile. L'ho letto giusto perché non so se sia condivisibile da tutti o se lo sia condiviso da tutti, ma è un bel messaggio di cui ti ringraziamo. Nel merito invece qualcuno ha già scritto: preferenze? Sì, in ogni caso, anche con le liste bloccate, i candidati dovrebbero essere prioritariamente locali, e questo è Giuliano. E un altro, Paolo, che ci chiede di fare un po' di storia: chi le volle, chi votò la legge passata, l'attuale, chi tolse le preferenze, eccetera. Vedremo di farlo. Preferenze sì, preferenze no, cosa preferite? Loro, cioè la destra, ne parla e ne litiga, sapendo già che però vuole imporre il suo progetto di legge. Quello, sapete, che assegna la maggioranza, su un premio di ipermaggioranza. Perché? Perché Meloni l'ha già detto, anche in questo caso, essendo in difficoltà su altre cose, ha voluto spostare il fuoco dell'agenda, e ha parlato apertamente di Quirinale, e tutti dietro a discuterne. Andiamo nel piccolo. Cosa preferite? Preferenze sì o preferenze no? Oppure basta fare la legge per trovare l'inganno? Insomma, basta essere un po' sgamati per capire che la questione non è così dirimente, dipende sempre chi le gestisce le robe. 02 33 001 001, tutto scorre.

0: Oh, messaggio di un ascoltatore che dice: ne parlavo giusto ieri, sono sconcertato. In un periodo di crisi climatica, geopolitica, diritti mancati, eccetera, sia a destra che a sinistra si parla di poltrone, di fatto, e dice: mi sento uno stupido ad aver sempre difeso la differenza tra parti politiche e nei confronti di chi diceva che sono tutti uguali, forse avevano ragione loro. Allora, per onestà c'è da dire che di legge elettorale ne sta parlando la destra e il centro-sinistra sta rispondendo di fronte alla questione. Flynn ieri l'ha dichiarato un testo irricevibile, presenteranno gli emendamenti, eccetera, cioè hanno a che fare con quello che la maggioranza vuole mettere sul tavolo. Però facciamo così, piglio un paio di telefonate veloci, poi abbiamo un ospite con cui magari cominciamo a rispondere all'ascoltatore di prima che dice: ma mi fate un po' di storia dell'uso delle preferenze. Allora, vediamo due telefonate e poi questo ospite. Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao.
1: Noi sono Paola, buongiorno.
0: Ciao Paola.
1: Dunque, a me è abbastanza indifferente la questione delle preferenze, perché se io sono di un partito mi dovrebbe poter andar bene il candidato proposto dal partito.
0: Ok, quindi indifferente.
1: Sì. Uh-huh. Quello che invece non sto tollerando è il continuo parlare di questo buffo personaggio sbucato da non si sa dove. E quindi, a proposito di sapere la storia delle preferenze, vorrei sapere la storia dei finanziamenti di costui. Come diceva...
0: Però dici, quello che mi dà fastidio è continuare a sentirne parlare, ma ne stai parlando tu, io manco ne ho parlato.
1: Sì, non è, okay. No, lo so.
0: Non è un paradosso.
1: No, già, colgo l'occasione. Bisogna risalire, come diceva Falcone e tanti altri, ai soldi. Non vedere il flusso dei soldi, ma risalire.
0: Vabbè, in un altro spazio lo faremo, non in questo.
1: E
0: parli di Vannacci.
1: Per favore, dissociare il nome Meloni dalla parola Quirinale. Non c'è prova.
0: A me me lo dici, diglielo a lei, è lei che l'ha associato.
1: Ma
0: va bene.
1: Dirlo intanto.
0: Ok, va bene.
1: Qui, dai.
0: Ciao. Grazie. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
2: Ciao, sono Antonio, ho 86 anni.
0: Benvenuto.
2: Totalmente sì, ma con delle regole. La persona che io preferisco mi deve presentare il suo curriculum di lavori che ha fatto, che cosa sta fatto nella sua vita, è una cosa che sarà impossibile questo qua.
0: Ma uno potrebbe dirti, se poi devi votare un nome vai a vedertelo tu, chi cavolo è questo qui, no?
2: Dove vado a vederlo? Queste persone mi dicono delle cose. Okay. Devo capire la persona che io mando a rappresentare.
0: Quindi tu dici, sì, io le voglio le preferenze, quindi può andare a finire che adesso il cinema che faranno nei prossimi giorni nella maggioranza a discutere tra Fratelli d'Italia che vuole le preferenze, la Lega che non le vuole, eccetera, coinvolgerà tutti noi, cioè è un tema importante.
2: Ma questo in Italia,
0: okay.
2: Guarda che ho 86 anni, ho viste di cotte e di crude con le preferenze.
0: Appunto.
2: Ma tutte per pancia si sceglieva, per simpatia, per faccia, ma non per quello che ha fatto, per quello che è quella persona.
0: Ma allora se dici così, perché le ritieni così importanti le preferenze, pur sapendo?
2: Voglio sapere chi è.
0: Ok.
2: Mi rappresenta, se non è capace di rappresentarmi, deve andare via. È come andare a lavorare in un'azienda.
0: Ok, va bene, ti ringrazio molto. Quindi le vuoi, anche se sai che ne è stato fatto, sono state fatte di cotte e di crude in nome delle preferenze. E partendo da qua, saluto il professor Massimo Villone, benvenuto.
3: Buongiorno a voi.
0: Docente emerito di diritto costituzionale, Università Federico II di Napoli, insomma, lungo sguardo da costituzionalista su tutte le vicende, e quindi le chiedo, l'ha già sentito professor Villone, cioè ovviamente dire preferenze ha a che fare con un tema molto importante sempre nell'ambito dei sistemi elettorali, quindi non è che si sta parlando di sanità, eccetera, ma si sta parlando di quello che porta a rendere davvero una democrazia rappresentativa e in che modo del volere delle persone, e però anche con la consapevolezza che delle preferenze nella storia d'Italia ne è stata fatta di ogni. facciamo un po' di questa storia delle preferenze, perché noi arrivavamo storicamente da un sistema proporzionale con le preferenze in Italia, dove chi ha più di 50-60 anni se lo ricorderà, si è fatta una lunga letteratura di spiegazione di come il sistema delle preferenze veniva utilizzato dal sistema delle clientele.
3: Sì, in realtà la storia delle preferenze è la storia della Repubblica, in qualche modo, 80 anni di storia repubblicana che passa attraverso il principio della scelta dei propri rappresentanti. Noi abbiamo avuto per più di 40 anni, dal 48 in poi, un sistema proporzionale doppio. Alla Camera la lista è preferenza, e i meno giovani ricordano le lunghe liste, no? 25-30 nomi con 3 o 4 preferenze, e al Senato un proporzionale con collegio uninominale proporzionale, quindi vinceva non chi aveva più voti ma chi aveva le percentuali più alte nel partito di appartenenza su base regionale, sì. Con un'eccezione che veniva eletto, e questo è importante, poi lo ritroveremo a questo punto, chi aveva almeno il 65% dei voti. Ma comunque il punto importante è che per quei più di 40 anni in entrambe le Camere si sceglievano i propri rappresentanti. Poi all'inizio degli anni 90, con le polemiche, diciamo, sulla preferenza come strumento di clientela, di corruzione, di controllo del voto anche, no? Viene il referendum abrogativo della preferenza unica nel 1991, e poi viene un secondo referendum nel 1993 sulla legge elettorale del Senato, che colpisce quella clausola del 65% e generalizza il collegio uninominale maggioritario. Quindi nel 93 che succede? Che noi abbiamo due sistemi divergenti, abbiamo un proporzionale con lista e preferenza alla Camera, un maggioritario winner take all all'inglese al Senato. Sì. Da qui la spinta al Mattarellum, che dà un maggioritario di collegio al 75% e un 25% di proporzionale con liste bloccate alla Camera. Quindi è qui che noi introduciamo il concetto di lista bloccata, che prima non esisteva, però nell'ambito di un sistema che comunque consente di scegliere per il 75% i propri rappresentanti. Quindi la scelta dei rappresentanti con il Mattarellum rimane, cade lo strumento preferenza. Il prossimo punto di svolta viene nel 2005 con il cosiddetto Porcellum, la legge 270, Porcellum, lo dico per chi non lo ricorda, fu il nome dato dallo stesso padre putativo della legge, Pan Calderoli, che disse in una trasmissione televisiva: abbiamo fatto una porcata perché sennò vinceva il centrosinistra. E quindi, come dire, lo dice lui.
0: Calderoli, ministro leghista.
3: L'attuale ministro leghista, lo stesso Calderoli, esattamente. Perché nel 2005 con quella legge che cosa si fa? Si introduce il proporzionale più un premio di maggioranza con liste bloccate, quindi scompare nel 2005 la scelta dei rappresentanti. Per questo dico nel 2005 il punto di svolta, perché con quella legge non ci sceglie nessuno, sceglie più il proprio rappresentante in Parlamento, compare il Parlamento dei nominati, spesso cosiddetti, perché sono tutti scelti dalle oligarchie di partito, per capirci. E questo vale per le elezioni del 2006, 2008 e 2013. Io tra l'altro ho vissuto quella svolta, perché ho fatto 3 legislature con Mattarellum e una col Porcellum, e vi assicuro che cambiò proprio il mondo in quel 2000 con quella legge.
0: Cambiò il mondo per le persone che si ritrovavano in Parlamento, dice lei?
3: E certo, perché non si rappresentava più nessuno. Io che avevo rappresentato un collegio e mi ero consumato le scarpe camminando per le strade del collegio, improvvisamente mi ritrovai a non avere più riferimenti, perché non ero più rappresentante di nessuno.
0: Cioè i suoi riferimenti erano solo solo i gruppi parlamentari, cioè quello che avveniva lì in aula, fine.
3: Esatto, perché il collegamento con il radicamento territoriale scompariva sostanzialmente. E questo vede poi l'intervento della Corte Costituzionale, siccome il Porcellum ha le liste bloccate, quindi come dicevo si cancella in tutto la scelta del rappresentante, interviene con la sentenza 1/2014 la Corte Costituzionale, che dichiara incostituzionali le liste bloccate nella parte in cui non consentono l'espressione di una preferenza, e poi con una successiva sentenza della 35/2017 ribadisce questo principio e definisce accettabili le liste bloccate purché brevi, perché io qua ho sempre considerato debole questa posizione della Corte, perché equipara la conoscibilità del candidato alla scelta del candidato, a me sembrano cose del tutto diverse, per così dire. Sopravviene poi il Rosatellum, che è una legge del 2017, quella attualmente in vigore, che vede, che mantiene in parte la scelta del rappresentante, perché ha una parte di collegi uninominali in cui si sceglie la persona e una parte di collegi plurinominali proporzionali con lista bloccata, per dire i numeri, diciamo, alla Camera dei Deputati su 400 seggi 147 sono eletti e quindi scelti davvero, 245 sono quelli che vengono dalle liste bloccate, al Senato 74 sono eletti, quindi scelti dai rappresentati, e 122 sono eletti con lista bloccata su 200. Questa è la condizione vigente
0: attuale,
3: quindi una scelta parziale dei propri rappresentanti. Sopravviene la riforma, quella proposta adesso,
0: quella che vogliono,
3: perché l'altra Camera, lo dico per chi vuole approfondire, 28-22, e che prevede liste bloccate su tutto. Quindi noi siamo tornati, abbiamo fatto un passo indietro con questa proposta, nel senso che abbiamo liste di territorio più un premio nazionale, il maxi premio, il mega premio, di esatto, 70 deputati e 35 senatori, che non consentono alcuna scelta di persone, perché sono sempre votati con il voto di lista, voto, quindi io voto il partito, voto il simbolo, ma non voto mai la persona, perché la persona è messa lì nell'ordine che il partito decide e viene eletto secondo quello che il partito indica.
0: Però, professore, in questa preziosissima sintesi che lei ci ha fatto, diciamo, nella brevi cenni sull'universo della storia della Repubblica dal punto di vista elettorale, in questi decenni, quindi, l'Italia ha conosciuto tutte, anche le storture possibili legate da una parte alle preferenze, dall'altra alle liste bloccate, cioè agli ipernominati dai partiti. C'è una questione che le pongo, però. Questa legge elettorale, quella che vogliono imporre, palesemente la cosa più grossa che vuole imporre è dare quel premio di iperstabilità e di maggioranza, per cui chi arriva ad avere quella micro percentuale, cioè, può controllare appunto tutto, anche a rischio di poter controllare addirittura la nomina della Presidenza della Repubblica, il che vuol dire tanto in un Parlamento, cioè avere una maggioranza talmente garantita, non dai voti, ma dalla legge elettorale, dai meccanismi di premio, per cui puoi decidere qualunque cosa. Ora, se il grosso della riforma è questo, andare a seguire la maggioranza nelle sue discussioni interne tra mettiamo le preferenze, non mettiamole, non è un po' cadere in una trappola e stare a guardare una cosa piccola? Perché il grande effetto di questa riforma è un altro, è quello lì dell'ipercontrollo del Parlamento?
3: Ma non c'è dubbio che sia così. Io ho parlato e ho scritto, ho letto più volte che noi siamo in una fase in cui rischiamo uno scivolamento verso forme di autocrazia, perché quello che può veramente accadere è che una differenza sostanzialmente minima di voti dà un grande vantaggio in seggi parlamentari, tanto da poter eleggere in proprio sia il capo dello Stato, non alla prima, non al primo scrutinio, ma diciamo al quarto scrutinio certamente sì, ma poi condizionare attraverso questa nomina del capo dello Stato anche la nomina e l'elezione parlamentare poi di giudici della Corte Costituzionale e di componenti laici del Consiglio Superiore della Magistratura. Quindi noi siamo di fronte alla possibilità di uno stravolgimento di tutti gli equilibri costituzionali e dell'assetto fondamentale della democrazia liberale, come viene normalmente definita nel nostro paese. Ora, adesso il problema è noi abbiamo chiaramente un'intenzione di cambiare gli assetti costituzionali, ce lo dicono, ce l'hanno detto, ce l'ha detto la Meloni, risulta da tutte le dichiarazioni diciamo autorevoli che vengono dalla destra. Il problema è come si blocca questa cosa. Ovviamente c'è una battaglia parlamentare da fare, ma dobbiamo capire che in Parlamento la maggioranza ha gli strumenti per controllare tempi e contenuti della decisione parlamentare. Ma, voglio dire, le opposizioni faranno certamente tutto quello che ritengono opportuno fare, però gli strumenti per bloccare una volontà di maggioranza, se rimane compatta, non ci sono, perché i nostri regolamenti parlamentari purtroppo sono fatti così. Beh, giusto o sbagliato che sia, io ritengo che sia sbagliato, ma è così. Quindi bisogna capire che questa è soltanto una fase che prelude a una battaglia nel paese, che prelude comunque alla necessità di coinvolgere l'opinione pubblica nelle forme, assolutamente in tutte le forme possibili, per spiegare che cosa noi stiamo andando veramente a incrociare nei prossimi mesi, che la battaglia sulla legge elettorale è chiaramente una fase in cui il centrodestra vuole affermare la propria posizione nelle istituzioni per avere la propria Costituzione. Questo per scrivere, no, la Costituzione si cambia non necessariamente modificando le parole, no, non c'è bisogno di modificare le parole. Noi vediamo in realtà una legge elettorale che consegna un Parlamento subalterno, che consegna un esecutivo dominante e che consegna la possibilità di mettere le mani su tutti gli organi di garanzia. Questo è lo scenario in cui ci stiamo muovendo. Ecco, la preferenza è veramente un
0: problema. È piccola cosa, cioè il bersaglio grosso è questo, poi che lo facciano con le preferenze o senza preferenze, cioè è poca roba, questo è un po' la questione.
3: Esattamente.
0: Ok.
3: Esattamente.
0: Professor Villone, grazie mille di questa sintesi preziosissima e molto chiara della nostra storia della Repubblica vista dal punto di vista delle preferenze. Grazie ancora e buona giornata.
3: Grazie a voi.
0: Grazie. Massimo Villone, insomma, ve lo ripresento, ma non c'è bisogno, professore emerito di diritto costituzionale. La linea alle notizie, 5 minuti e torniamo noi. Preferenze sì, preferenze no, cosa preferite? Un italiano su due, secondo l'ultimo sondaggio, dice voglio le preferenze, il che vuol dire che l'altro, metà, dice no. E quindi forse si può fare il pari patta, cioè concludere con un e chi se ne frega oggi. Lo chiedo a voi. Pochi minuti e torniamo.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Popolare Network.
12: Il 9:31, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
13: Un minibus ucraino è stato colpito questa mattina da droni russi a Kherson, uccidendo 2 persone e ferendone altre 7. Durante la notte, inoltre, l'esercito russo ha colpito 5 stazioni di servizio nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 1 donna, ferendone 3 e provocando diversi incendi. Il ministero della difesa russo invece ha riferito che nella notte la difesa aerea ha abbattuto 179 droni ucraini. Nel pomeriggio di oggi, intanto, il presidente ucraino Zelensky sarà al castello di Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Zelensky avrà un incontro con il primo ministro irlandese Martin e il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Discuteremo di come aumentare le pressioni sulla Russia e di come garantire che l'UE svolga il proprio ruolo nel garantire una pace giusta e di come portare avanti i negoziati sulla futura adesione dell'Ucraina all'UE, ha sottolineato il premier irlandese.
12: Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha lanciato un allarme riguardo alla situazione sempre più precaria dell'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi, affermando che i mezzi di sussistenza di milioni di persone sono a rischio. Guterres ha detto che ulteriori tagli ai fondi per l'UNRWA, attaccata da anni da Israele per una presunta mai dimostrata parzialità politica, potrebbero portare la situazione oltre il punto di rottura. A causa dell'insufficienza di fondi, l'agenzia ha ridotto le proprie attività dall'inizio dell'anno e il segretario generale ha sottolineato che la sicurezza e il benessere di milioni di rifugiati palestinesi sono in bilico.
13: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha guadagnato più di $1 miliardo durante il suo primo anno di presidenza dalle attività legate alle criptovalute della sua famiglia. Nel suo secondo mandato, il presidente e la sua famiglia hanno investito massicciamente in valute digitali. All'inizio del 2025 Trump aveva annunciato di voler fare degli Stati Uniti la capitale mondiale delle criptovalute. I guadagni di Trump derivanti appunto dalle valute digitali si aggiungono ai profitti derivanti da accordi extragiudiziali, investimenti immobiliari e diritti d'autore per un totale di oltre 2 miliardi di dollari.
12: Un'altra vittoria per i socialisti statunitensi alle primarie democratiche del Colorado tenutesi questa notte. La candidata socialista Melat Kyrgios ha sconfitto la deputata di lunga data Diana DeGette. Il trionfo di Kyrgios è arrivato una settimana dopo la vittoria dei candidati socialisti a New York. Kyrgios, 29 anni, è nata in Etiopia nel 1997.
13: Al via in questi minuti in Svizzera la consacrazione di 4 nuovi vescovi lefevriani, decisione presa contro il Papa che aveva chiesto loro di fermarsi. Con questo atto si concretizza lo scisma con il Vaticano. I seguaci di Marcel Lefebvre si oppongono al Concilio Vaticano II e alle sue riforme come l'ecumenismo, l'apertura ai laici, l'abolizione della messa in latino in favore di quella nelle varie lingue nazionali e popolari. La celebrazione si svolge infatti in rito antico e in latino.
12: Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale, è indagato per prostituzione minorile. Secondo l'accusa, nel 2020 avrebbe avuto un rapporto a pagamento con una ragazza che all'epoca dei fatti era minorenne. Al centro dell'inchiesta c'è una società di eventi di Cinisello Balsamo che organizza serate e feste per clienti famosi nei locali milanesi. Secondo le ricostruzioni, la ragazza è stata sentita dai magistrati e avrebbe ridimensionato i fatti, così come anche Bastoni, ma si indaga su un presunto giro di prostituzione. Altri calciatori non indagati verranno sentiti. Si tratta di Daniel Maldini, Riccardo Callafiori e Kevin Bonifazi. 9:34 minuti e tutte le notizie tornano alle 10:30. Buon ascolto.
11: Popolare Network.
14: Ciao Giulia.
15: Ciao Facco.
14: Ma che ritmo?
15: Aspetta, alza un po'.
14: Senti che pezzone!
15: Non capisco!
14: Ascolta che manata!
16: Non sento niente, cos'è sta storia?
17: È la Silent Disco!
16: Ah, e dimmelo prima! Dove, quando?
17: Sabato 4 luglio a Rob the Mat, via Butti 18, Milano. Sul palco, 3 console e 9 DJ di Radio Popolare.
16: Perfetto, ci sarò. E molla ste cuffie!
18: Tutto scorre.
0: Ed è la seconda parte, bentornate, bentornati, 5 minuti dopo le 9:30, tutto scorre. Allora, la maggioranza sa che vuole imporre una nuova legge elettorale, guarda al bersaglio grosso, cioè portare a casa il controllo del Parlamento. Ieri Schlein, ma con tutta l'opposizione, ha detto, vabbè, questi hanno anche visto che il premierato magari non conviene tentare di portarlo a casa con la riforma che loro volevano, perché un nuovo referendum non è tanto il caso costituzionale, non è tanto il caso di rischiarlo, e lo vogliono fare con la legge elettorale. La maggioranza invece con questo obiettivo adesso è lì che fa slittare un po' i tempi, perché al suo interno discute di vogliamo le preferenze. La Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, e non vogliamo le preferenze. Forza Italia, Lega. Allora addirittura sono lì che discutono e dire, beh, ma allora potremmo fare i primi due nomi senza preferenze, dal terzo in poi con le preferenze, tanto sapendo che la maggior parte delle liste non porta a casa più di due nomi, quindi le preferenze non ci sarebbero, però Fratelli d'Italia salverebbe la faccia perché Meloni ha detto di volere le preferenze. Insomma, roba è così. In tutto questo però viene da chiederlo, ma preferenze sì o preferenze no? Voi cosa preferite? Allora, in un recente sondaggio una su due persone intervistate hanno detto di volere le preferenze, il che fa pensare che l'altro abbia detto o non me ne frega niente o non voglio le preferenze. Ditemi la vostra, 02 33 001 001, come seguire questa vicenda che nei prossimi tempi c'è di sicuro da scommetterci, farà un po' di prime pagine, stanno litigando, stanno discutendo. Allora mi scrive Fabio, la prima cosa, la prima, in questo disgraziato paese si cambiano più leggi elettorali che mutande qualunque governo, la seconda, come ha già detto un'ascoltatrice che ha chiamato, le preferenze non sono importanti, sono fondamentali, dice. Questo perché senza preferenze a Bologna per esempio il PD candida Casini, cioè quel partito sceglie e poi ti obbliga a votarlo. Un altro dice, le preferenze sono importanti ma a doppio taglio, sarebbe impossibile per me votare alcuni candidati, fa dei nomi, per fare, stando nel PD dice, nel PD c'è un mondo, dipende se mi fanno votare uno o mi fanno votare un altro o mi fanno scegliere quale votarlo. E quindi che il tema ci sia è fuori di dubbio, la questione è il peso che ha adesso rispetto al bersaglio grosso, questo, ma voglio sapere la vostra. Un altro che dice, tranne qualche caso, le preferenze non mi hanno mai cambiato la vita al momento del voto. Di solito mettono un capolista famoso e raccomandato dalla nomenclatura, poi via via delle comparse. In ogni caso io non ricordo nella mia zona dei candidati che poi abbiano portato avanti le istanze locali. 02 33 001 001. Pronto? Pronto?
19: Pronto, sono io.
0: Benvenuto, ciao.
19: Buongiorno. Io volevo ricordare agli ascoltatori che quando c'era il governo del Partito Democratico con Renzi, le cose, non sono un intenditore, però le cose erano simili, perché Renzi quella volta, la riforma che venne bocciata per fortuna, prevedeva un premio di maggioranza molto forte.
0: Non forte così.
19: Non forte così?
0: No. No.
19: Però, sì. E dopo io credo che di essere d'accordo con quello che dice lei delle preferenze. Io credo che uno debba scegliere, anche perché all'interno del Partito Democratico, da quello che ho visto io, vengono stilate delle liste senza discussione all'interno dei circoli. Quindi io credo che sia una situazione di potere molto forte, che sia importante vigilare.
0: Però scusami, in questo caso quindi si rischia di andare a finire che la destra, che ha il bersaglio grosso, cioè di voler controllare il Parlamento con quel premio di maggioranza che ha i numeri per imporre, rischi quasi di essere seguito nelle sue discussioni attuali su preferenze sì, preferenze no, cioè come se fosse un tema, cioè ritenuto da molti di voi un tema importante, cioè è importante vedere se va a finire che mettono le preferenze o non le mettono, e quindi non potrebbe dire...
19: Ma guarda, io credo che i temi siano tutti interessanti se ti garantiscono maggiore democrazia. Ora poi quello che faranno loro, perché loro dicono, come sempre, dicono molte cose. Ecco, io credo che sia importante seguire. Certamente la destra sono invotabili, ovviamente, dal mio punto di vista. Però il problema è molto... Il problema del potere, di chi va a rappresentarci, è molto presente in tutte le formazioni.
0: Ok, ti ringrazio molto. Ciao. Beh, questo è fuori di dubbio. Mi scrive uno: l'agenda della destra a me non interessa. Piuttosto, dice, servirebbe un Vannacci di sinistra per recuperare i voti dei compagni che non vanno a votare, giusto perché le cose sono sempre complesse. Pronto?
20: Pronto?
0: Ciao.
20: Ciao, sono Giorgio.
0: Benvenuto.
20: Grazie. Io sono assolutamente favorevole alla preferenza, perché la considero la quintessenza della democrazia, perché io credo che ogni candidato debba andare a scarpinare sul territorio e guadagnarsi i voti uno per uno, esattamente come fanno i candidati alle comunali, alle regionali e alle europee. Non è giusto invece avere un Parlamento dove i membri del Parlamento vengono sostanzialmente scelti dalle segreterie dei partiti.
0: Ma la consideri la quintessenza della democrazia anche nell'ipotesi che questi impongano una legge elettorale dove poi a quel punto, se funziona, controllano tutto il Parlamento, che lo facciano con le preferenze o senza preferenze, continui a considerare la preferenza la quintessenza della democrazia?
20: Sì, perché tu poni due problemi diversi. C'è la questione della preferenza, e io confermo quello che ho detto, e la struttura della riforma elettorale proposta in quanto tale. C'è la preferenza e ci sono anche altre cose. Io adesso mi limito a parlare del tuo strumento della preferenza. Anche perché, scusa, per noi elettori di certi partiti sostanzialmente è importante poter scegliere. Che ne so, un elettore del Partito Democratico è diverso scegliere tra un candidato vicino alla segreteria.
0: Questo
20: Schlein,
0: fuori di dubbio, certo.
20: È un riformista. E ti dico anche un'altra cosa. Lo so che la preferenza comporta dei problemi. Ci sono stati dei fenomeni di commercio delle preferenze. Ti faccio un solo esempio e poi smetto. Ai tempi della Prima Repubblica, nel collegio Milano-Pavia, per venire eletti nella Democrazia Cristiana ci voleva un pacchetto di 25.000 preferenze, ed erano pochissime organizzazioni quelle in grado di assicurare questo pacchettone. Faccio un solo nome, la Coldiretti, ma tra i pro e i contro, secondo me i pro sono nettamente superiori.
0: Ok, ti riformulo la questione. Sì, però il quadro che hai davanti fa ritenere importante o di secondo piano questo tema?
20: No, fa ritenere importante questo tema, non esaustivo. La questione in assoluto presenta diverse problematiche. La preferenza non esaurisce la questione della riforma elettorale, ci sono anche altre questioni, ma come ho detto prima, io in questa mia telefonata volevo intervenire
0: su questo,
20: che non esaurisce il problema in assoluto.
0: Ti ringrazio, ciao.
20: Ciao.
0: Pronto?
21: Pronto, ciao.
0: Ciao.
21: Ciao, sono Dino. Senti, io mi sto facendo la barba, non per la tua trasmissione, ma che barba, non per la tua trasmissione. Senti, io ho 81 anni, anch'io sono abbastanza anziano. Senti, preferenze o non preferenze? Cosa è cambiato a me, operaio pensionato? Niente. So solo che ho dovuto lottare per conquistare qualcosa, adesso sto perdendo qualcosa. Che va di su... Uno, se poi va su Renzi, che io non lo dico subito, se il Partito Democratico si metterà con Renzi e sarà in lista, io non andrò a votare, questo è poco ma sicuro. Cosa cambia per noi cittadini? Cosa cambia per me pensionato? Cosa cambia per l'operaio che viene licenziato adesso, se c'è la preferenza o no? Io direi qualcuno dei compagni che sta telefonando, cosa è cambiato per me che ho 81 anni, tutto qua. Grazie.
0: Ti ringrazio. Ciao, ciao, ciao. Uno potrebbe dirti, no, cambia se tu puoi decidere chi ti rappresenta. E poi contemporaneamente però dice, sì, però questo può rischiare di sembrare, di rimanere una questione di lana caprina se poi tu puoi decidere chi ti rappresenta, ma poi si ritrova in un Parlamento che è tutto bloccato in mano a una ipermaggioranza che non ha avuto tutti quei voti, ma che poi se li è presi attraverso il sistema della legge elettorale. Poi per converso però uno può dire, appunto, con le preferenze però fioriscono le clientele, e chi ha una certa età se lo ricorda bene, ma l'altronde le liste bloccate sono, come dire, come chiedere un pacchetto chiuso. Insomma, è una questione di per sé, mi sembra di poter dire, importantissima nel suo tema, cioè perché i sistemi elettorali sono uno dei cuori della democrazia, il come si votano i rappresentanti del popolo cosiddetti, però attualmente qual è il problema forte della legge elettorale che vogliono introdurre? Su queste vicende saluto un parlamentare di AVS, Filiberto Zaratti, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno, buongiorno, che fa parte della Commissione Affari Costituzionali. Senta, le chiedo direttamente una cosa, innanzitutto per star sull'adesso, cioè oggi andranno a un rinvio, giusto? Cioè mi sembra di aver capito da ieri, dalle riunioni che hanno fatto nella maggioranza, che oggi vanno a fare un rinvio, ma che ugualmente la maggioranza ha tutte le intenzioni e i numeri, al di là delle manfrine che sta facendo sulle preferenze o non le preferenze, di imporre la sua legge elettorale entro fine luglio. È così?
1: Esattamente, cioè l'obiettivo della destra è quello di approvare la legge. Hanno difficoltà a trovare un equilibrio tra di loro, sono molto in disaccordo su molti punti, tra i quali ovviamente quello delle preferenze. Ciò nonostante, la loro intenzione è quella di chiudere la legge elettorale certamente alla Camera entro luglio. Qualche tempo fa addirittura si ipotizzava che potesse essere concluso anche al Senato nel mese di agosto. Ovviamente i tempi non ci sarebbero più in questo caso con questo ennesimo rinvio, e quindi se ne riparlerà poi a settembre. Crediamo, almeno il nostro punto di vista, è che questa accelerazione è un'accelerazione che in questo momento è incomprensibile, perché un paese che sta affrontando una crisi internazionale durissima dal punto di vista energetico, dal punto di vista dei bassi salari, la sanità che va a sfascio, l'unica emergenza che interessa la Meloni, l'unica emergenza che interessa la destra è quella di approvare una legge che peraltro palesemente incostituzionale su molti punti, che secondo loro garantisce maggiormente la maggioranza attuale nell'esito elettorale. Tutto ciò è veramente molto molto preoccupante.
0: Però su questo, Zaratti, le faccio una domanda a proposito dell'incomprensibile, perché per esempio, quello adesso di cui si parla in tutti in questi giorni, cioè il Quirinale, Meloni, che, cioè, Meloni ha deciso a freddo di mettere la vicenda sul tavolo, cioè non è che l'è uscita in un fuori onda, ha deciso, ha chiamato i suoi amici di Rete4, ha detto intervistatemi per 10 minuti, e lì ha tirato fuori questa roba qua, che a guardare le cose con una certa freddezza viene da dire, in tutto il casino di questo momento che anche Meloni sta affrontando e le sta cascando addosso, internazionale, sì, no, Trump, eccetera, ha detto, vabbè, sai che c'è? Spostiamo l'agenda della discussione, andiamo lì e diciamo, io voglio il Quirinale. Può sembrare un po' così.
1: No, tutto questo, più che preoccupante, è assolutamente inquietante. Io voglio ricordare che mancano quasi 3 anni alla rielezione del nuovo Presidente della Repubblica, e candidarsi oppure mettere sul tappeto la questione del Quirinale a 3 anni dalle elezioni, francamente, oltre che essere un elemento di grave scortesia istituzionale nei confronti dell'attuale inquilino del Quirinale, è anche un elemento di destabilizzazione della funzione del Presidente della Repubblica. Perché non credo che non sfugga a nessuno il fatto che mettere in campo questa discussione oggi è davvero, come dire, non soltanto fuorviante per nascondere i gravi e enormi problemi che la Meloni ha anche in campo internazionale, come giustamente lei ha detto, e la vicenda dello scontro, diciamo così, con Trump non è annoverabile semplicemente a uno scontro personale, anzi bisogna dire che la Presidente Meloni ha reagito allo sgarbo, diciamo, del presidente Trump unicamente nel momento nel quale è venuta, diciamo, all'ordine del giorno la sua figura personale, perché non ha reagito nello stesso modo quando ci imponeva i dazi, non ha reagito nello stesso modo quando ci ha imposto di portare al 5% le spese militari, non ha reagito mai quando era in gioco l'interesse nazionale, ha reagito unicamente quando il suo orgoglio personale ne è venuto un po', diciamo così, a essere colpito. Quindi sì, la questione del Quirinale è messa in un modo, secondo me, inquietante, anche perché sottintende una visione di occupazione degli spazi, diciamo, di rappresentanza del nostro paese che è assolutamente preoccupante. La Meloni non soltanto si candida con una legge incostituzionale a essere nuovamente premier con il suo nome scritto seppure sul programma, il presidente del Senato voi conoscete bene il senatore La Russa, contemporaneamente candida se stessa o Mantovano a fare il presidente della Repubblica. Noi diciamo no ai pieni poteri, lo abbiamo sempre detto e continuiamo a dirlo, questa destra ci spaventa.
0: Allora, Zaratti, parlamentare di AVS, parliamo dell'opposizione un attimo, cioè mi sembra di aver capito, l'opposizione tutta unita è contro questa riforma elettorale che però la maggioranza ha i numeri per imporre, Schlein ha detto è un testo irricevibile, Conte, e mi sembra di averlo capito anche dalle sue parole, che siete d'accordo, si è detto anche pronto a rivolgersi alla Corte Costituzionale se questo testo passa, e lei ha appena detto è un testo incostituzionale, quindi siete favorevoli anche voi a rivolgervi alla Corte Costituzionale, cioè a fare ricorso eventualmente?
1: Noi assolutamente faremo ricorso, okay. Ovviamente come per le norme previste dalla legge, ma faremo ricorso anche come può esserci.
0: Quello che non è sfuggito allo stesso Conte, immagino a tutti voi, ma allo stesso Conte l'ha detto nelle scorse ore, ha detto, poi magari, siamo tutti d'accordo, poi magari ci divideremo sul testo che invece noi vorremmo proporre. Ecco, c'è un punto su cui l'opposizione, diciamo, perché la legge elettorale uno può dire non era la vicenda fondamentale, ma giustamente se in un Parlamento, se la maggioranza porta quel testo lì, bisogna discuterne, cioè non è che potete dire no, noi non ne parliamo, ma e quindi siete contro questa legge che vogliono imporre. In che modo però? Cioè avete un punto comune su quella legge elettorale che invece per voi sarebbe sensata?
1: Ma intanto va detto una cosa, cioè che noi la legge la combattiamo fortissimamente, non perché è una nuova legge elettorale, anche per quello, diciamo così, questo paese negli ultimi 20 anni ha cambiato 4 leggi elettorali, 2 bocciate dalla Corte Costituzionale, caso unico nel mondo, ma soprattutto perché è una legge gravemente viziata da vizi di costituzionalità. Ce ne sono molti che possiamo elencare, dal Ristone all'indicazione del Presidente del Consiglio a molti altri elementi di incostituzionalità, quindi noi la contestiamo in natura. Quindi diciamo
0: effettivamente, cioè, per fare sintesi, mi scusi Azzarati, questo testo prevederebbe, imporrebbe alle varie coalizioni di dire no, voi dovete dire prima chi sarà il vostro candidato, chi sarà il vostro Presidente del Consiglio nel caso di vittoria, e lo dovete scrivere nel vostro programma, e l'incostituzionalità che viene denunciata da molti su questo è che quella roba lì è una prerogativa del Presidente della Repubblica, non è che puoi presentarti dicendo guarda che noi siamo obbligati e ti diciamo già che è lui o lei.
1: Ha ragione, perché comunque senza una riforma costituzionale la nostra Repubblica è una Repubblica parlamentare, cioè le maggioranze si fanno all'interno del Parlamento, sono i rappresentanti dei cittadini che scelgono poi effettivamente chi indicare al Presidente della Repubblica, il quale Presidente della Repubblica ha la libertà di scegliere la persona che ritiene più adatta e più in grado di formare una maggioranza in Parlamento. Queste sono le prerogative fondamentali del Presidente della Repubblica, e ovviamente un'indicazione scritta, diciamo, sul programma è un'indicazione obbligatoria, tanto che alla fine una delle prassi più importanti della vita parlamentare, che sono le consultazioni che il Presidente della Repubblica fa prima di conferire l'incarico, diventerebbero inutili, perché il Presidente della Repubblica la sera dell'elezione si troverebbe appunto con una maggioranza, con un candidato già indicato, diciamo, nel programma. A quel punto non potrebbe fare altro che, diciamo, nominare quella persona, rendendo anche inutile quella prassi parlamentare e quella prassi costituzionale che sono le consultazioni. Quindi è un cambiamento forte. Voler cambiare la Costituzione senza fare una legge costituzionale, no, senza fare una riforma costituzionale, è un atto gravissimo. Capisco la destra che la prima volta che ha provato a fare una riforma costituzionale come quella della giustizia è stato sonoramente sconfitto e quindi ha paura di fare lo stesso iter per quanto riguarda la riforma degli organi dello Stato, ma devo dire che quella è l'unica strada. Non è che si può pensare che attraverso una legge ordinaria di cambiare la Costituzione.
0: Però Zaratti, appunto, quindi la discussione in Parlamento ci sarà, posso immaginare e capire, lei me l'ha confermato, che tutte le opposizioni voteranno contro a questa riforma, ma possiamo anche immaginare che, per essere pratici, avrete degli emendamenti comuni che presentate, perché negli emendamenti poi si fa capire un po' l'unitarietà o meno della visione dell'opposizione su un determinato tema. Possiamo immaginare che ci saranno degli emendamenti comuni oppure no?
1: Guardi, la gran parte degli emendamenti sono comuni, la quasi totalità degli emendamenti sono comuni. Ce ne sono alcuni che riguardano semplicemente le forze politiche singole, ma sono rarissimi. Credo che su intorno ai 250-300 emendamenti nel 90%, se non, forse anche di più, nel 95% sono emendamenti comuni sottoscritti da tutte le forze di opposizione, diciamo praticamente tutte. Quindi ovviamente permangono anche delle differenze rispetto al sistema elettorale che sarebbe necessario magari per il nostro paese. I 5 Stelle sono per un proporzionale a preferenze, noi siamo per un proporzionale con collegi uninominali proporzionali. Quindi ci sono delle diverse ipotesi che si accostano, ma che ovviamente in questo momento non sono identiche. Nel momento nel quale dovessimo entrare nella logica effettivamente e nella possibilità di lavorare a una legge elettorale nuova per il paese che serve al paese in questo momento, credo che le posizioni delle opposizioni facilmente convergerebbero.
0: Voi farete ostruzionismo, anche se poi le tecniche parlamentari hanno, cioè sappiamo che non si riesce ad arrivare a bloccare l'approvazione di una legge attraverso ostruzionismo, però ci possiamo immaginare un atteggiamento parlamentare di questo tipo e poi il ricorso alla Corte Costituzionale. Sono queste le due cose che abbiamo davanti dal punto di vista dell'opposizione o anche altro contro questa legge?
1: No, intanto io penso che sia una cosa molto importante il lavoro che si sta facendo, che sta facendo anche l'informazione come voi, di come dire, cercare di spiegare ai cittadini l'importanza di questa nuova legge e di quanto incide sui livelli di libertà e di democrazia nel paese. Quindi pensiamo che coinvolgere l'opinione pubblica sia un elemento determinante. Poi noi abbiamo fatto una lunga battaglia in commissione, utilizzando tutti gli strumenti regolamentari ovviamente per cercare di bloccare questa legge o comunque di poter provare ad evitare le chiare forme di incostituzionale che ci sono, non ci siamo riusciti. In aula purtroppo abbiamo i tempi contingentati e i nostri emendamenti sono necessariamente stati segnalati, perché le 300 circa che ci sono alla fine diventeranno un'ottantina in base ai regolamenti della Camera. Quindi faremo la nostra battaglia fino in fondo, poi vediamo al Senato, ovviamente continueremo la nostra battaglia al Senato, emendamento per emendamento, giorno dopo giorno, cercando di fare fino in fondo questa battaglia, poi eventualmente fosse approvata, ovviamente faremo i nostri ricorsi alla magistratura ordinaria in via incidentale e poi alla Corte Costituzionale.
0: Zaratti, grazie mille di essere stato con noi, grazie ancora e buon lavoro.
1: Grazie a tutti voi.
0: Dato che so che tra pochi minuti poi ha un intervento fissato in aula, Filberto Zaratti è un parlamentare di AVS, membro della Commissione Affari Costituzionali. Allora, ci fermiamo 30 secondi e poi ci sono un sacco di vostri messaggi e di vostre telefonate. Ce n'è uno che mi ha appena scritto e mi ha detto solo una cosa, Massimo, perché è un tema periodico, Commissione Affari Costituzionali. Allora, ci fermiamo 30 secondi e poi ci sono un sacco di vostri messaggi e di vostre telefonate. Ce n'è uno che mi ha appena scritto e mi ha detto solo una

0: Figuriamoci, no, anche se poi siete un sacco già di voi che dall'altra parte invece mi accusano di essere un censore, altro che un ma vaffanculo e metto giù il telefono, che già così mi dicono che sono un censore e altri di voi invece mi dicono che faccio parlare troppo, insomma, la democrazia è un casino, non va mai bene. Ci fermiamo 30 secondi e continuiamo, ci sono già delle vostre telefonate e dei vostri messaggi ovviamente.
1: Anteo porta il cinema nei municipi.
2: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
3: Dal 29 giugno al 7 luglio a Casa Emergency in via Santa Croce 19.
1: Il programma su spaziocinema.info.
4: Tutto scorre.
0: Allora, ultima parte della trasmissione in questa calda giornata, ma oggi sono previsti temporaloni, quindi date anche un occhio nel corso della giornata ovunque voi siate. A proposito di legge elettorale, questi discutono, vogliono prendersi in mano il Parlamento con un premio di ipermaggioranza, però adesso invece discutono e fanno sapere che non sono tanto d'accordo tra di loro a destra sulle preferenze. Che Meloni ha detto che le voleva e quindi adesso la faccia la devono salvare. Gli altri, Forza Italia e Lega, hanno detto che non le vogliono e quindi vogliono portare a casa il loro risultato. Il peso di questa discussione sul bersaglio grosso che vogliono portare a casa, cioè di controllare il Parlamento, ovviamente è minimo, ma poi sui giornali va a finire quello. Allora, Silvia mi scrive: il problema di questa legge è il pazzesco premio di maggioranza, che per me è incostituzionale. Poi io preferisco le preferenze, ma è secondario rispetto al problema del premio, che deve essere assolutamente stoppato. Un altro che dice che è favorevole alle preferenze perché nelle democrazie liberali il Parlamento è fatto di persone, cioè i deputati, e non ci si aspetta che tutti i deputati di un gruppo votino allo stesso modo, perché se così fosse non ci sarebbe bisogno di tutte quelle persone, cosa che per la cronaca molti denunciano nell'attuale Parlamento, cioè i parlamentari non contano una mazza, contano soltanto come voto al momento del voto. E poi c'è Mariangela che dice: voglio collegi piccoli e liste corte e preferenze sì. Un altro, l'importante, no, che ci dice che l'importante, no, è uno che scrive messaggi ma poi li cancella. Allora, un altro che dice: possiamo, anzi, Schlein e company possono parlare di tutto, ma tanto in Parlamento non hanno e non abbiamo i numeri, come sempre. E questo è Andrea, che c'ha assolutamente ragione dal punto di vista dei numeri, però il passaggio successivo del dire allora è inutile parlarne si chiama silenziare, cioè è proprio il passo dopo passo dopo passo, dato che tutto è inutile, facciano loro e nessun problema, bisogna sempre starci attenti. Pronto?
5: Ciao.
0: Ciao, chi sei?
5: Sono Marco.
0: Benvenuto.
5: Chiamo da Milano, grazie Massimo. Allora, ma in questo paese è possibile fare una riforma bipartisan, come si sarebbe detto un tempo?
0: Pare proprio di no.
5: Pare proprio di no, ma questo male denuncia, secondo me, una vecchiezza dal punto di vista mentale, psicologico, cioè non riusciamo a unire il paese su nulla, dopodiché si parla di paese sfilacciato, spaccato, qualcuno vuole dare lezioni di etica, di morale. Allora io ti dirò subito come la penso. Io credo che la sinistra dovrebbe cogliere l'occasione per collaborare con la maggioranza su una cosa fondamentale, cioè sulla legge con la quale si vota. Per cui io trovo che sia lecito, sia giusto, sia doveroso dire di sì alle preferenze, perché onestamente il mercimonio che c'è all'interno delle varie liste, si sentono candidati che devono presentarsi praticamente con la valigia piena di soldi per ottenere un posto all'interno del nuovo Parlamento. Sono ballate anche delle cifre qualche tempo fa.
0: Sì, però è anche vero, ammetterai, scusa, non è così fondamentale, ma ammetterai che le valigie piene di soldi sono anche, le cronache raccontano che sono anche ben servite

0: quelli che quando c'erano le preferenze le usavano per farsi votare, nel senso per non le davano ai partiti per essere messi in lista, le davano alle persone per dargli il voto, adesso diciamolo così un tanto
1: fisiche,
0: al filo.
1: scusami, non so, cioè, ma le persone fisiche non mi risulta, forse non so, a Napoli negli anni 50-60 quando c'erano...
0: Sì, era la forma estrema, diciamo, di deragliamento delle preferenze, del clientelismo, controllo del voto.
1: Però ti spiego perché io penso che sia ormai necessario ripristinare le scelte sui singoli candidati, per un semplice motivo: io sono stufo di vedere parlamentari che non producono una mazza, non fanno nulla e non si prendono nemmeno la responsabilità di rappresentare l'elettorato. Un tempo c'erano quantomeno delle segreterie radicate all'interno delle singole città, per cui una persona che voleva incontrarsi proprio deputato con il proprio senatore poteva farlo, poteva sottoporgli delle questioni, poteva quantomeno conoscerlo. Io oggi non so nemmeno chi è il mio parlamentare all'interno della mia circoscrizione. Dopodiché io ti dico che ci vuole anche un premio di maggioranza, ci vuole, per garantire la governabilità, perché questo è l'unico paese d'Europa che non ha una governabilità garantita.
0: Però scusami,
1: c'è bisogno di questo.
0: Su questo però ti chiedo, tu dici, quindi secondo me l'opposizione dovrebbe collaborare e discutere, diciamo, del tema, e però tu dici ci vuole un premio di maggioranza, però se quello che tutti constatano, tutti, anche quelli che lavorano con i sistemi elettorali, che questo premio di maggioranza che l'attuale governo e l'attuale maggioranza prevedono sarebbe un premio di maggioranza che, alla faccia della stabilità, permetterebbe, quasi unico caso nelle democrazie occidentali, di nominare tutto. Tutto vuol dire tutto, cioè quando si dice permette di nominare anche il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica, significa che garantisce una tale maggioranza per legge, non per voti, in Parlamento, che permette di eleggere in proprio anche la massima figura di garanzia che la nostra Costituzione prevede e che quindi di garanzia dovrebbe essere di garanzia di tutti, che è la Presidenza della Repubblica. Anche di fronte a una simile stravolgimento, come fa secondo te l'opposizione a dire no, ok, però collaboriamo sulla legge elettorale, se il dato grosso della legge elettorale che vogliono è questa?
1: Tu hai perfettamente ragione, che Dio ce ne scampi, io non vorrei mai ritrovarmi con la Melona o con l'attuale seconda carica dello Stato, Presidente della Repubblica, perché non garantiscono nulla, lunga vita quindi al nostro...
0: Ma al di là di tutto, cioè fosse anche dall'altra parte, cioè tu prevedi che a quel punto chi vince le elezioni per legge può controllare tutto di un paese, uno dice cavoli, ma di cosa stiamo parlando? Come fa l'opposizione a dialogare su questo tema?
1: È la responsabilità della politica, in qualche modo è la fatica della politica, come qualcuno nella prima Repubblica diceva, cioè bisogna assolutamente uscire da una situazione come questa, per cui a colpi di maggioranza chiunque governi fa passare quello che vuole, però io non vedo sinceramente altra soluzione in questo momento se non il dialogo serrato, se non la contrapposizione, il ricorso eventualmente alla Corte Costituzionale, ma comunque in questa fase secondo me un po' bisogna cedere, un po' bisogna mettere i puntini sulle i, ma non vedo niente di così tremendo nel dialogare con l'attuale maggioranza, anche perché non mi sembra che questa maggioranza oggi come oggi sia così forte da poter imporre quello che vuole, sinceramente. La Meloni...
0: Questa legge elettorale ha i numeri per imporla, quindi...
1: Non lo so, può darsi, sì.
0: I numeri in Parlamento dicono questo, poi...
1: I numeri in Parlamento dicono questo, però un tempo c'erano quelli che si chiamavano franchi tiratori.
0: Ok.
1: oggi non si chiamano più così. Credo che nella maggioranza di governo ci siano delle persone, da noi moderati a Forza Italia, con cui dialogare, sinceramente.
0: Ok. Ti ringrazio. Ciao. Grazie anche del quadro che del tuo quadro che ci hai dato. Un ascoltatore scrive: la Meloni rilancia su un plebiscito per lei al Quirinale, altro che legge elettorale per il premierato. E le liste bloccate servono anche a scusare con la immunità tanti inquisiti protetti dai capi di ditta. Sì, ma io so che nella teoria vale molto di più la preferenza, cioè corrisponde di più a un'idea di democrazia. E se oggi questo tema, l'ascoltatore di prima diceva, no, bisogna discutere, bisogna cioè non noi, l'opposizione deve discutere e deve confrontarsi, ecco, se questa sia una linea praticabile secondo voi, anche con quello che viene denunciato, cioè questi vogliono arrivare a controllare tutto il Parlamento. Pronto?
2: Pronto.
0: E infatti, ciao, adesso ti faccio parlare, infatti ha appena scritto un altro che risponde all'ascoltatore di prima, dice però no, dialogare significa accettare quello che la maggioranza vuole, cioè che con il 59% in Parlamento fai tutto quello che vuoi. Dimmi, chi sei?
2: Sono Mauro, ciao.
0: Ciao.
2: Aia. Sì o no, mi senti?
0: Vai e vieni, quindi...
2: alle ultime europee, collegio nord-ovest, per il PD si poteva scegliere Cecilia Sala o Giorgio Gori. No, se uno non nota la differenza non capisco...
0: Cioè tu dici non ci si trova male con le preferenze perché... No?
2: Oltretutto ti lascio immaginare che io abbia votato per Cecilia Sala e oltretutto è anche non solo una scelta sulla persona ma anche un'indicazione politica rispetto alla linea del partito che io posso dare. Io sono di una provincia del Piemonte e alle politiche ci siamo trovati candidati un deputato pugliese, voglio bene a tutti i pugliesi tranne che a lui, che noi non l'abbiamo letteralmente mai visto fisicamente. Questo siamo venuti a sapere poi che era il ghostwriter di un ex ministro della cultura, non facciamo nomi, e lui l'aveva imposto, ha visto che c'era un buco vuoto rispetto agli eletti sicuri in quella provincia e ha imposto lui. E noi questa persona non l'abbiamo mai vista, sarà un'ottima persona, però dove sta la rappresentanza?
0: Ma anche alla luce...
2: Vedo tutti i limiti... Le corruttele, quello che sappiamo soprattutto dalla Prima Repubblica delle preferenze.
0: Però tu dici col pendolo abbiamo visto con il pendolo abbiamo visto anche i controeffetti delle liste bloccate. Tu dici.
2: Le liste bloccate sono una cosa che impedisce qualunque confronto o emersione o bocciatura di linea politica anche all'interno di un partito o perlomeno per qualche merda. A me interessa il partito che voto io.
0: Però scusami, anche alla luce della cosa molto chiara, molto evidente anche che hai detto, cioè, volete la questione delle preferenze, alle europee io potevo votare nel PD Cecilia Sala o Giorgio Gori e quindi, come dire, sono due mondi, cioè diciamo, sì, due scelte ben diverse, quindi fosse stata una lista bloccata ero sottoposto a... Ok, con questa chiarezza quindi sulla importanza delle preferenze, oggi... L'ascoltatore di prima diceva, l'opposizione dovrebbe discutere con la maggioranza, perché la maggioranza adesso in questo momento si sta scazzando sulle preferenze. Quello che ti chiedo è, anche sapendo che il bersaglio grosso di questa maggioranza che vorrà portare a casa è il controllo del Parlamento con l'iperpremio di maggioranza, cioè veramente l'opposizione dovrebbe stare a discutere, cioè dire no, ma in effetti anche noi preferiamo le preferenze oppure no?
2: Ma allora,
0: non è come parlare d'altro, questo intendo.
2: Sì, è un po' come parlare d'altro, dopodiché posso anche immaginare che nella tattica della politica politicante cerchi di incidere sulle contraddizioni degli altri, soprattutto per fargli magari saltare il piano, quello ci sta, voglio dire. Dopodiché è chiaro che in linea di principio quella proposta che fanno loro, indipendentemente da preferenze sì o no, è inaccettabile, ed è inaccettabile perché ricordo davvero ovvero la riforma elettorale che fece il Duce e che poi gli garantì il potere assoluto alla Camera. Lì allora i presidenti della Repubblica non si eleggevano ancora, però c'era un premio di maggioranza abnorme. Mi sembra che, adesso non ricordo bene, ma con una percentuale che andava intorno tra il 30 e qualcosa in più per cento, si presero 2/3 del Parlamento con quella legge elettorale. Qui la proposta che stanno facendo loro è tragicamente simile, insomma.
0: Ti ringrazio, grazie mille. Allora, arriva un messaggio di un'ascoltatrice, diciamo così, che si chiama Monica, che io per conoscenze personali so che ha lunga esperienza di Parlamento e di Parlamento europeo, però non ve lo dico perché qui sono tutti ascoltatori e ascoltatrici, quindi, però vi dico, è un messaggio competente dal punto di vista della tecnica elettorale, e lei dice no alle preferenze a meno che ci siano collegi piccoli. Collegi vuol dire la zona anche proprio territoriale all'interno della quale tu vai a dire ok, qui si elegge un parlamentare. Altrimenti, dice, sono pure clientele e scelte dei deputati esclusivamente sulla base dei soldi e della notorietà, e quindi non c'è alcuna scelta. Il mercimonio è enorme con le preferenze sui collegi grandi. C'è una via scelta da molti partiti fuori dall'Italia ed è una scelta democratica e trasparente da parte del partito, con una competizione aperta al voto. In congressi e assemblee con una quota decisa prima di candidati esterni, cioè preferenze e decisioni di segreteria di partito sono due estremi. La preferenza è quelle non controllate da una parte e la decisione dei partiti, cioè le liste bloccate. Pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
3: Ciao, sono Fabio, non avevo ricevuto il preannuncio. Allora, mi sentite?
0: Poco, se togli il viva voce ti sentiamo meglio, come sempre.
3: Scusa.
0: Eccoti.
3: Ok, niente. Allora, sì, giustissimo affrontare il discorso preferenze sì, preferenze no. Niente, volevo ribadire ancora una volta oggi.
0: Aspetta, che preferenze sì, preferenze no, o preferenze chi se ne frega oggi con quello che la destra vuol fare con la legge elettorale?
3: No, allora, l'ultimo intervento che hai fatto a proposito di questa donna competente che ha detto la sua, mi sembrava assolutamente sensato, quindi quello lo appoggio pienamente. Voglio solamente ricordare ancora una volta che secondo me la via maestra è completamente un'altra, e chi parla di democrazia insomma dovrebbe farlo anche tenendo conto di tutta un'altra serie di cose. Qui secondo me è un sistema ormai paleolitico, ormai la frutta, noi sappiamo tutti i...
0: Il sistema politico o il sistema elettorale, scusa?
3: Tutte e due, okay. La nostra forma di governo, la forma costituzionale e il sistema elettorale, insomma.
0: Wow. Paleolitico?
3: Paleolitico, non hanno nulla di scientifico, non c'è nessuna scientificità. Allora, tieni conto che sono più di 20 anni che faccio attivismo, soprattutto ambientale, su tanti temi ambientali, ma poi in generale sì, possiamo spaziare su qualsiasi tema.
0: Scusa, quale sarebbe una forma costituzionale non paleolitica, secondo te?
3: Secondo me la forma oggi come oggi più avanzata, seppure sicuramente non perfetta, è quella cinese, su cui comunque si sono arrovellati per migliaia di anni per arrivare a una forma che fosse il più possibile, diciamo, avanzata. Infatti, vabbè, loro sono avanti migliaia di anni luce.
0: Cioè, che è un'idea un po' differente della sacralità dell'espressione del principio della libertà e dell'opinione individuale.
3: Esatto,
0: però.
3: Esatto, quello sì, diciamo, noi consideriamo la democrazia il sacro graal della politica, da cui la panacea la risoluzione di tutti i mali, ma chiaramente non è assolutamente così. Poi alla base ci parla semplice, praticamente, se ti ripeto, io faccio da oltre 20 anni attivismo, so quanto le persone siano, la maggior parte, diciamo, delle persone vicine a quello che sono i temi poi costituzionali, quanto possano essere interessati a quello che veramente dice la Costituzione italiana, che è stata fatta praticamente da partiti diciamo di sinistra, no? Quindi già è già il paradosso.
0: No, da partiti di sinistra, aspetta, mi sembra tutto un po' forte. No, è stata fatta dai partiti che sono usciti dalla guerra combattendo il fascismo, che dire che fossero partiti di sinistra mi sembra una roba un po'...
3: Va bene.
0: No, come va bene, dai, cioè esprime già una visione del mondo, dire che quelli erano partiti di sinistra vuol dire che gli unici non di sinistra erano i fascisti, allora, scusa un po'. No? Cioè, dire che l'arco costituzionale che è stato fatto e la Costituzione che è stata votata da cattolici, democristiani, liberali, addirittura ex monarchici che poi sono entrati nella cosa, eccetera, dire che quelli erano partiti di sinistra vuol dire prevedere che l'unica destra in Italia era la destra fascista che era stata sconfitta dalla guerra, però, e dalla resistenza. Scusami.
3: Allora, io... Ti ripeto, io sposo in pieno quelli che sono i valori costituzionali e sono valori che se vai a guardare non hanno nulla a che vedere con quello che sono le idee della destra di oggi, la destra sempre più estrema, la destra liberale, la destra razzista, xenofoba e chi più ne metta. Allora, il discorso è sempre...
0: No, giusto, ti venivo dietro, l'unica cosa è per dire che il problema di questi non è che forse sono di destra, che sono fascisti, perché se fossero di destra e basta, come dire, anche i liberali italiani erano di destra, e però si ritrovavano nella Costituzione in pieno, visto che l'avevano voluta e votata.
3: Sì, io sono solito dire 20-30 anni fa sentire la classe politica che avevamo mi veniva da piangere. Oggi come oggi a sentire questa classe politica metterei la firma e mi leccherei i baffi a vedere i politici 20 anni fa. Fra 20 anni probabilmente rimpiangerò questi politici.
0: Comunque tu ci dici guardiamo alla Cina, perché quella è una formula di gestione popolare del governo che non fa riferimento alle logiche della democrazia occidentale, ma che alla fin fine, in termini di libertà e di garanzia della vita delle persone, è maggiore.
3: Hanno portato fuori dalla povertà 800 milioni di persone, nel frattempo l'Europa e l'Occidente più o meno ne hanno messo in povertà lo stesso numero, su per giù. Questo è un altro discorso amplissimo su cui oggi chiaramente andremo fuori tema. Il senso è quello, parlando con le persone, la stragrande maggioranza, quello che sono i temi essenziali perché possono veramente cambiare la vita e dare un futuro alle prossime generazioni, su quelli lì c'è un'estropotenza, un'indifferenza totale. Su tutti i discorsi del cambiamento climatico,
0: va bene. Della ricchezza, però come dici tu, ci porta
3: la democrazia, cioè o sei per la
0: sopravvalutata
3: o sei per la Costituzione, vanno in due direzioni purtroppo completamente diverse.
0: Ma ok,
3: con un campione sufficiente,
0: ci pigliamo il tuo stimolo. Ti ringrazio, ciao, ma ci portava avanti. Adesso non te la prendere, non pensare che io abusi della mia posizione, ma tu hai detto no, perché quella esperienza ha portato fuori dalla povertà milioni di persone. Uno potrebbe dirti no, sul portar fuori non c'è dubbio, qualche anno fa hanno fatto le Olimpiadi e hanno deciso che dovevano fare i bacini d'acqua per il canottaggio, eccetera, o gli stadi in alcuni posti, e hanno portato fuori le popolazioni intere perché avevano bisogno del territorio. Cioè c'è un sistema decisionale un po' più dritto. Però in effetti non è che ti può portare a dire che i sistemi della democrazia occidentale dimostrino attenzione alla giustizia sociale e alla vera libertà individuale sempre, quindi va bene. Però c'è la sigla e quindi inevitabilmente oggi immagino arriverà la notizia che fanno slittare quindi l'imposizione a breve della riforma elettorale, che comunque ugualmente confermano di voler portare a casa entro l'estate. Poi che lo facciano dandovi le preferenze o non dandovele, andrà a finire che chi vince, se passa quella legge lì, si controlla tutto il Parlamento e la vita della democrazia italiana fino al capo dello Stato. O forse bisogna cominciare a pensare di dire la capa dello Stato. Ciao a tutti, grazie, ci sentiamo domani, buona giornata.
4: NDA, note dell'autore.
5: La Niña de Oro, il libro di Pablo Moret, edito da Sellerio, è ambientato a Buenos Aires nel 1999, poco prima della fine del millennio, insomma l'inizio del nuovo millennio. La Niña de Oro è un locale, un bar dove Silvia Reyes con il padre va a fare colazione, ma è anche un nomignolo che viene dato a un personaggio che a un certo punto verrà fuori nel libro naturalmente, ma magari non lo svegliamo tanto. Tu perché hai preso questo titolo?
6: È un bar che era un bar, non esiste più, è un bar che è stato vittima della pandemia, come tanti bar, ristoranti, non solo in Argentina, no? Anche a Firenze, dove abito parte dell'anno, tantissimi locali hanno chiuso durante la pandemia. La Niña de Oro era un bar storico, un tipico bar portegno, il cui vuol dire che era aperto le 24 ore, e uno poteva andare a fare colazione, poteva andare a pranzo, poteva andare la sera a prendere una birra, poteva andare a cena, poteva andare alle 4 di mattina a mangiare una pizza e bere un whisky. Un bar molto caratteristico, non particolarmente bello, in un quartiere non particolarmente simpatico, carino, abbastanza brutto devo dire, ma molto molto caratteristico della città. È importante per me anche per questioni emotive, ma è molto bello, è bruttissimo che non ci sia più il bar, ma il momento della chiusura è stato il momento in cui io scrivevo il romanzo senza saperlo, perché è un romanzo scritto in pandemia, La Niña de Oro. Quindi, mentre io scrivevo il romanzo, il bar chiudeva.
5: E vediamo un po' al centro della storia. Il caso ruota intorno a una questione legata a dei personaggi albini, dei ragazzini albini. C'è uno studioso dei casi legati ai ragazzi albini. E lo studio è molto dettagliato, quindi mi incuriosiva come mai anche tu, in quanto scrittore, hai girato intorno a questa storia.
6: Sì, è un giallo nato di diversi punti, anche i miei altri romanzi nascono da un'idea, poi un'altra idea, mi piacciono e poi trovo il modo di collegarli, e da lì nasce il libro. Avevo scoperto studiando, questo è un po' parte della mia carriera accademica in quel momento, studiavo la questione della mostruosità, l'antichità tardiva, poi nel Medioevo, nella modernità, nella prima modernità, e ho trovato questa teoria favolosa, totalmente sbagliata ovviamente, ma molto interessante, sugli albini, che siano discendenti di questa altra specie di Homo sapiens. Secondo Linneo, Carl Linneo, il naturalista svedese, c'era l'Homo sapiens diurnus, che siamo noi, che viviamo di giorno, dormiamo di notte, e c'era anche un Homo sapiens notturno, che viveva nelle caverne e che viveva di notte, che poteva vedere nel buio. Quindi questa idea mi ha affascinata, mi ho detto ok, va bene, voglio fare qualcosa con quest'idea, e ho trovato il personaggio dell'albino, che è anche un po' in un certo senso un omaggio al più grande romanzo di tutti i tempi secondo me, che è Moby Dick. C'è questo personaggio bianco che è il punto di fuga di tutto il romanzo, non lo si vede quasi mai, ma se ne parla in continuazione, tutto gira attorno a lui.
5: Pablo Moret, La Niña de Oro, edito da Sellerio. Grazie.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati. Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
9: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
8: Questo finché non passi a euro.
10: E allora tutto diventa più...
8: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Ematoni Plus alla risposta. Gela rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
14: Popolare Network.
15: Le 10:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Il ministro dell'Energia e delle Infrastrutture israeliano Eli Cohen ha detto oggi in una intervista che il controllo di Israele sulla striscia di Gaza continuerà a crescere fino a raggiungere il 100%. Cohen ha detto che Israele non può permettere ad Hamas di alzare la testa nemmeno di un millimetro, aggiungendo che 2 mesi fa Israele controllava il 53% di Gaza, 1 mese fa circa il 60% e oggi questa cifra è vicina al 70%. Da settimane l'esercito israeliano sta portando avanti operazioni volte ad allargare la cosiddetta zona cuscinetto, ma che è essenzialmente l'area di occupazione israeliana. Continuano anche i raid sulla striscia, in questi minuti si segnalano attacchi sul centro dell'enclave palestinese.
16: Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha lanciato un allarme riguardo alla situazione sempre più precaria dell'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi, affermando che i mezzi di sussistenza di milioni di persone sono a rischio. Guterres ha detto che ulteriore tagli ai fondi per l'UNRWA attaccati da anni da Israele per una presunta e mai dimostrata parzialità politica potrebbero portare la situazione oltre il punto di rottura. A causa dell'insufficienza di fondi, l'agenzia ha ridotto le proprie attività dall'inizio dell'anno e il segretario generale ha sottolineato che la sicurezza e il benessere di milioni di rifugiati palestinesi sono in bilico.
15: Il presidente ucraino Zelensky ha detto che per la seconda volta droni ucraini hanno raggiunto una raffineria di petrolio a Ufa in Russia, a 1300 km dalla linea del fronte, e hanno colpito anche un complesso militare industriale nella regione di Penza. Zelensky oggi sarà al castello di Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Zelensky avrà un incontro con il primo ministro irlandese Michael Martin e il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Discuteremo di come aumentare la pressione sulla Russia e di come portare avanti i negoziati sulla futura adesione dell'Ucraina, ha detto il premier irlandese.
16: C'è stata questa mattina in Svizzera la consacrazione di 4 nuovi vescovi lefebvriani, nonostante la contrarietà del Papa e il suo appello a fermarsi. Con questo atto si va verso lo scisma con il Vaticano, che dovrebbe adesso emettere una scomunica. I seguaci di Marcel Lefebvre si oppongono al Concilio Vaticano II e alle sue riforme come l'ecumenismo, l'apertura ai laici e l'abolizione della messa in latino in favore di quelle delle varie lingue nazionali. La celebrazione si è svolta infatti in latino secondo il rito antico.
15: 10:34 minuti e tutte le notizie di Popolare Network tornano alle 12:30. Buon ascolto.
14: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
17: Popolare Network.
18: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Giovedì 2 luglio. Gypsy Kings by Diego Bailardo in concerto. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.

0: Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Sono le 10:35 minuti. Oggi è il 1° luglio, mercoledì 1° luglio. E quella di oggi è l'ultima puntata di A come Asia per quest'anno, per questo palinsesto. È stato un anno ricco di storie, di avvenimenti che abbiamo cercato di raccontare, naturalmente senza pretese di esaustività, vista l'immensità del continente, diciamo, di cui ci occupiamo, l'Asia. Buongiorno anche a Gabriele Battaglia.
1: Ciao Diana, buongiorno a tutte e tutti. Eh sì, un continente immenso.
0: Sì, sì, che appunto non si può pretendere di esaurire, nonostante insomma tutto il nostro saltabeccare di quest'anno, anche tra temi e tra insomma luoghi anche culturalmente, politicamente molto diversi. Abbiamo ragionato insomma su come sono stati visti, accolti, subiti, agiti, no? Questi grandi eventi internazionali dell'anno, no? Schematizzando, abbiamo ballato un po' sui dazi, sulle minacce di dazi per tutta la prima parte dell'anno e poi sulla scellerata guerra all'Iran con tutte le sue ovvie conseguenze sia in Iran per tutti gli altri, a cominciare da Pechino, no? Che in più di un'occasione si è sentita quest'anno un po' nel mirino di Washington, e poi invece anche per esempio da Nuova Delhi, che invece in questa conflittualità rinnovata tra Stati Uniti e Cina si è scavata un ruolo di tutto rispetto sullo scenario internazionale. Poi abbiamo parlato di elezioni, si è votato in India in 5 stati, è stato riconfermata la fiducia insomma al BJP di Narendra Modi, si è votato in Giappone, anche qua una virata a destra, è stata eletta la super conservatrice Sanai Takaichi, che tra l'altro è già venuta in Italia diverse volte, è in grande confidenza con la nostra Giorgia Meloni. A proposito di elezioni, anche il Vietnam ha girato a destra, mentre invece Bangladesh e Nepal hanno visto di contro nascere dei governi dopo le proteste della generazione Z, anzi dalle proteste della generazione Z, proteste che hanno lambito, anzi più che lambito per esempio anche l'Indonesia, ma con esiti opposti, producendo diciamo un indurimento del sistema del potere, un accentramento delle mani militari. E poi ancora insomma i conflitti, le guerricciole, la Thailandia, la Cambogia, la Cina, il Giappone, l'India, il Pakistan, e poi sempre un occhio alla Birmania, teatro di insomma un conflitto che ha già fatto almeno 100.000 morti, un disastro che insomma abbiamo sempre cercato di ricordare e di raccontare. Tutto questo e tutte le altre cose che anche non ho citato le trovate sul sito della radio, radiopopolare.it, alla voce A come Atlante, ma soprattutto c'è stata in queste nostre mezz'orette del mercoledì mattina, c'è stata la Cina, il nostro punto di vista privilegiato, grazie appunto a Gabriele Battaglia, che ringrazio anche per l'attesa. Buongiorno Gabriele, che anno è stato a Pechino, anzi da Pechino?
1: Sì, se posso aggiungere qualcosa a quello che tu hai detto,
0: sì.
1: Abbiamo avuto proprio in questo, è stato un anno un po' strano, no? Perché come al solito, cari e care ascoltatori e ascoltatrici, uno si prepara, proviamo a fare degli approfondimenti, poi però abbiamo sempre avuto per tutto l'anno la sensazione che ogni volta che si provava ad approfondire qualche argomento laterale, comunque importante, di lungo periodo, poi si finiva per essere trascinati nell'attualità internazionale più stretta, e quindi anche se si parlava di Asia si finiva quasi sempre a parlare di Trump. Ora noi abbiamo cercato diciamo barcamenarci,
0: diciamo siamo in buona compagnia di tutta, come dire, la stampa, e anche forse la riflessione mondiale, cioè questo senso di essere soverchiati da dai macro eventi.
1: Esatto, abbiamo però cercato insomma di ritagliare degli spazi anche ad altro. Non spetta a noi dire se ci siamo riusciti, lo lasciamo dire a chi ci ascolta, però diciamo così, tanto per cominciare, il grosso argomento degli ultimi mesi, l'aggressione israelo-statunitense all'Iran, ha inevitabilmente diciamo fatto dell'Asia, in questo caso l'Asia sud-occidentale, il centro del mondo, proprio a partire da fine febbraio. E noi abbiamo affrontato in particolare due aspetti. Il primo, il posizionamento strategico della Cina e degli altri attori regionali rispetto a questo conflitto, quindi la diplomazia, la politica, lo spostamento dei rapporti di forza. Abbiamo cercato di parlare di questo. Il secondo argomento relativo a questo conflitto è stato le conseguenze, quello delle conseguenze sul piano economico-sociale. Allora, punto di vista, parliamo della Cina. Se la chiusura dello stretto di Hormuz ha messo in difficoltà molte economie asiatiche per la difficoltà sia di approvvigionarsi di materie prime, sia di esportare i prodotti finiti nel mondo, è anche vero che chi era corso ai ripari per tempo, appunto Pechino, ha avuto una sorta di vantaggio relativo. La Cina aveva accumulato scorte di petrolio, ma è da tempo anche avviato questa transizione verde e ha un pacchetto energetico piuttosto diversificato. Non solo, il progetto di Via della Seta e i legami con la Russia permettono di trovare alternative terrestri piuttosto efficaci, che sono ancora in via di definizione, ma comunque sono lì. Però ecco, sul piano diplomatico e politico si pensava che ci fosse, diciamo, un elemento positivo e uno negativo. In senso positivo, la Cina si pensava potesse sfruttare lo status di unica superpotenza responsabile rimasta sul pianeta per allargare la propria sfera di amici. E però si dice.
0: E in effetti abbiamo raccontato, no, questa specie di pellegrinaggio che per tutto l'anno ha puntellato le nostre, i nostri appuntamenti settimanali, di pellegrinaggio alla corte di Xi Jinping, i leader europei, prima in ordine sparso, poi con un po' più di coordinamento, ma appunto non soltanto i leader europei, cioè i tanti che sono andati a Pechino a cercare, diciamo, una relazione diretta in queste acque così agitate della politica internazionale.
1: Ma questo da prima dello scoppio del conflitto, è proprio come se ormai da tempo si stesse un po' spostando il baricentro politico-diplomatico del mondo, nel senso che, oddio, qui a Occidente è un grande caos, andiamo a vedere che cosa dicono i cinesi, che sembra che vogliono la stabilità, la prevedibilità, la pace, diciamo così. E questo ormai è un processo, mi sembra, assodato in corso da tempo. Si diceva però che bene, unica superpotenza rimasta sul pianeta responsabile, però dall'altro lato, soprattutto dopo il Venezuela, dopo l'aggressione all'Iran, si diceva però Pechino non sa difendere i propri amici aggrediti. Ora possiamo dire che forse il secondo aspetto ha prevalso un po' sul secondo, il primo aspetto, scusa, ha prevalso sul secondo, nel senso che più o meno tutti gli attori globali, proprio per via di questo pellegrinaggio che tu hai citato, sembrano essersi resi conto che dalla Cina non si può prescindere, che più o meno punta sempre alla pace e alla stabilità, e la cosa un po' strana, balzana, è che lo stesso Trump ha dovuto probabilmente affidarsi a Pechino per uscire dal pantano in cui si era ficcato. Quindi sul piano politico-diplomatico direi che Pechino ha sfruttato abbastanza bene le circostanze, fatto dimostrato proprio da quella carovana di leader. Ricordiamo Macron il primo a dicembre 2025 tra i leader occidentali. Poi questa è una cosa che non si dice, ma chi bazzica Pechino lo vede proprio dalle bandiere esposte in piazza Tiananmen dei diversi paesi. È un continuo ricevere ospiti internazionali che vanno alla grande sala del popolo a incontrare Xi Jinping. Quindi,
0: sì, in effetti questo discorso, diciamo, su Pechino in difficoltà, che non riesce a, tra virgolette, difendere gli amici, era un discorso che facevamo quando l'aggressione statunitense all'Iran è iniziata e non sapevamo come sarebbe andata a finire. In effetti non è ancora finita, però al momento, diciamo, nel complesso non si può dire che Teheran sia uscita sconfitta. Naturalmente non sappiamo con quanto diciamo, contributo da parte di Pechino in termini fattivi, sicuramente il contributo c'è stato nell'ultima fase, nella fase, diciamo, diplomatica, che ha portato all'accettazione, insomma, del memorandum.
1: Sì, direi proprio di sì. Però al di là, appunto, del conflitto, io direi che l'altro grande elemento da rimarcare lato cinese È il fatto che è stato varato quest'anno il nuovo piano quinquennale. Ora sembra un argomento un po' prosaico, un po' poco divertente, però in realtà il piano quinquennale, quindi la pianificazione economica da qui al 2030, è una prospettiva, un prisma che ci porterà direttamente negli anni 30 nel nostro osservare le cose cinesi. Ed è molto importante per leggere proprio le mosse della Cina. Allora, questo piano quinquennale è fortemente improntato sul salto tecnologico, cioè si tratta di rilanciare le forze produttive che lanciò una prima volta Deng Xiaoping, con le riforme aperture a fine degli anni 70, sviluppando così, facendo entrare la Cina nell'economia di mercato e quindi dando avvio in qualche modo alla globalizzazione. Dopodiché, negli ultimi anni si è discusso molto come riavviare questa macchina cinese e sembra, anzi è sicuro, è appurato, che stiano puntando tutto su questo salto tecnologico che percorre, che attraversa tutti i settori dell'economia. Basti dire che ad agosto ancora di un anno fa era stato varato questo piano AI, Intelligenza Artificiale Plus, che proprio cercava di identificare come applicare l'intelligenza artificiale ai diversi settori economici, e da allora si è andati avanti abbastanza ad ampie falcate. Si tratta proprio di rilanciare con la tecnologia le forze produttive per fare il nuovo grande balzo in avanti. E in questo senso, perché ci si chiedeva molto, ma allora il welfare, allora tutti quegli elementi, ancora possiamo dirlo, di arretratezza che sconta la Cina, ricordiamo, non c'è ancora un sistema previdenziale efficiente, diffuso tutta la popolazione, sistema sanitario e così via. Bene, ci sembra di poter dire che sarà una diretta conseguenza di questo salto tecnologico, cioè la grande scommessa è quella di riuscire a fare, diciamo, una nuova impennata sul piano proprio della ricchezza per poi poterla redistribuire. Vale sempre il vecchio adagio dei tempi di Deng Xiaoping, e cioè invece di suddividere la povertà bisogna fare la torta sempre più grossa per poi poter suddividere in fette più grosse. Quindi osserveremo la Cina nei prossimi.
0: Perlomeno si enuncia l'obiettivo, detto insomma, ecco, poi chissà, però diciamo, se non ha, se, perlomeno nella, diciamo, come dire, il quadro ideologico dello sviluppo economico ha come obiettivo, perlomeno sulla carta, quello di una redistribuzione, che comunque non è poco di questi tempi.
1: Sì, la redistribuzione come conseguenza dello sviluppo tecnologico, diciamo, non è un welfarismo, ok, chiamiamolo così.
0: Non ti sentiamo più. Eccoti,
1: Mi senti adesso?
0: sì.
1: Perfetto, perfetto. Dicevo, non è una società che punta sul veicolare risorse verso le famiglie, verso le fasce più deboli per aumentare la domanda interna. Altro grande problema della Cina, cioè quello di come sviluppare i consumi. No, si punta di nuovo su creare più ricchezza per poter finalmente redistribuire. Mi sembra di poter dire questo. Dal resto, dal punto di vista scientifico, comunque già si vedono i risultati, stanno facendo grandi passi in avanti anche dal punto di vista dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito energetico. Sai che adesso appunto, diversificando il proprio pacchetto energetico, quello a cui puntano e le risorse energetiche rinnovabili sono più disperse rispetto a quelle fossili. Quindi, come si organizza un sistema di questo genere? Ecco, si punta proprio alle capacità organizzative dell'intelligenza artificiale per poter rendere efficiente questo sistema. Ma questo è uno degli aspetti, ecco, poi si vedrà.
0: Quando torni in Cina, Gabriele?
1: Torno a settembre, sì, anche questa cosa va detta, che riusciamo ad avere un po' di freschezza nelle nostre opinioni, nelle nostre osservazioni, perché ogni tanto andiamo a fare viaggi da quelle parti. Quest'anno io personalmente ci sono stato 2 volte e tornerò di nuovo a settembre. Sì.
0: E quindi probabilmente inizieremo il palinsesto con te laggiù.
1: E probabilmente sì, io non so come sarà e quando inizierà il nuovo palinsesto, però se appunto continueremo con A come Asia, sì, sarò là oppure, diciamo così, sarò fresco di viaggio in Cina.
0: Di ritorno. Allora, grazie, per oggi e per, tutto. Gabriele Battaglia.
1: Grazie a te, grazie a tutti e tutte coloro che hanno avuto la bontà di ascoltarci per tutto
0: E così qui siamo e qui ci rivediamo, speriamo, a settembre. Per segnalazioni, suggerimenti, indicazioni, idee potete sempre scrivere al mio indirizzo di posta elettronica, a quelli della radio. Non so se avete voi, ascoltatori e ascoltatrici, anche voi in programma viaggi nel nostro continente preferito per quest'estate. Io voglio salutarvi con questa piccola intervista che ho realizzato con Manuela Iannetti, che nella vita è la direttrice di Archivissima. Non so se ne avete sentito parlare, il Festival degli Archivi Italiani, La Notte degli Archivi Italiani, che però ha da poco pubblicato un libro di viaggio, un vero e proprio libro di viaggio, anzi un libro di viaggi, che si snoda tra i paesi del sud-est asiatico e che racconta insieme dei luoghi, diciamo, il passato, il presente, gli incontri casuali, l'anima millenaria. Può anche essere un buon compagno di viaggio se vi mettete, sulla strada da quelle parti. Sulle orme è scritto di, illustri viaggiatori. Non è vero che con il turismo di massa non si può viaggiare, più, almeno così dice Manuela Iannetti, autrice di, autrice di Viaggi, incontri e storie da un altro sud-est. L'ascoltiamo. Dunque, il libro è composto da 13 racconti di viaggio nel sud-est asiatico: Malesia, Thailandia, Laos, Cambogia, Singapore, Vietnam. Intanto ti chiedo come è nata l'idea del libro, qual è stata la tua ispirazione?
2: Ma è nata un po' per l'amore di quei territori, perché viaggiandoci dentro mi era sembrato bello potersi portare a casa qualcosa da raccontare mettendo sulla pagina delle impressioni. E poi un po' perché dentro quei luoghi hanno viaggiato grandissimi narratori, grandissimi giornalisti, grandissimi viaggiatori, e quindi è un po' anche prendendo spunto dalle loro parole che questo tentativo di raccontare in modo non esaustivo, ma insomma un po' col cuore, un po' con degli occhi diversi questi posti, mi era balzata alla scrivania, diciamo.
0: I racconti di cui è composto il libro, più che di paesaggi, lo dicevi tu, parlano di incontri. E non so se hai voglia di sceglierne uno, un paio, i più significativi, i più importanti per te.
2: Sicuramente il titolo già denuncia l'ottica con cui questo libro è nato, cioè provare ad usare l'artificio dell'aprire la porta per raccontare chi ci sta dietro, e dietro di solito ci stanno le persone sono portatrici sane di storie. E quindi qual era il modo migliore per poter raccontare un posto se non partendo dagli abitanti, dalle persone che incontri anche casualmente lungo la strada o che il modo con cui noi viaggiamo oggi ti permette di incontrare? Sicuramente le persone che ho incontrato in Borneo, e quindi ti direi quello, sono stati incontri sorprendenti. Il fatto di prendere un sacco di aereo, un sacco di pullman, un sacco di pulmini, la canoa e il treno e il calesse per arrivare a casa di un imam che sta nel mezzo della foresta pluviale, è stata un'emozione. Il fatto di poterci stare con la consapevolezza, che ovviamente quelli sono percorsi, anche di ecoturismo, se vuoi, che è un modo di stare nei viaggi oggi, no, non te lo devi dimenticare, nel senso che no, non siamo più viaggiatori ottocenteschi che hanno 5, 6, 7 mesi, un anno di tempo per percorrere a piedi tutta l'Asia, però con la consapevolezza di quel punto di partenza, l'incontro che ti dà, la possibilità che ti dà stare con delle persone che ti ospitano a casa loro, con cui mangi, bevi, dormi, giochi e ti racconti la vita e provi a spiegare perché da te non ci sono le scimmie sugli alberi e no, le banane non crescono per strada e invece da loro sì, e cerchi di spiegargli delle ricette, cerchi di capire la loro cultura. E scopri che tutto sommato la diversità non è poi così reale, è sicuramente stata un'esperienza arricchente che mi è sembrato importante raccontare.
0: Citavi prima grandi giornalisti, grandi viaggiatori, nell'introduzione del libro parli anche di Tiziano Terzani, che appunto è stato un grande viaggiatore prima che un grande giornalista, e volevo chiederti, secondo te, come è cambiata insomma la nozione, la pratica del viaggiare?
2: Allora, è cambiato sicuramente, e i grandi viaggiatori che in qualche modo poi io cerco di ricordare anche nelle introduzioni, negli esergo, perché i libri poi parlano sempre anche di altri libri e i libri di viaggio non possono che raccontare anche di chi quei luoghi li ha visitati prima di te, ci arrivavano in un'altra modalità. Noi oggi viaggiamo in una maniera diversa, come dicevi tu prima, perché abbiamo delle possibilità che velocizzano i nostri passaggi, abbiamo degli strumenti che ci permettono di farci capire più facilmente. Dopodiché ci sono posti e posti, e a volte il fatto di avere un cellulare con un software di traduzione simultanea non sempre chiede aiuto quando stai in un posto dove parlano dei dialetti sottomalesi, e quindi quella cosa lì non ti è d'aiuto e ti devi affidare ad altri strumenti, che sono l'empatia, che sono il tentativo di capire comunque l'altro. L'altro tema che citi, e che appunto potrebbe alimentare una discussione lunghissima, è il fatto che ci spostiamo, e questo nostro spostamento non è indolore né per il pianeta, perché ci spostiamo molto spesso con l'aereo, né per le popolazioni che andiamo a visitare, né per i motivi per cui lo facciamo, perché se lo sguardo è vengo a vedere una cosa esotica e poi me ne torno a casa senza portarmi niente, allora forse sarebbe giusto smettere di fare quel tipo di turismo. Se io viaggio perché quello che vivo nella mia realtà mi sta un po' stretto e penso che non finisca tutto oltre il mio naso, e vado in un posto e torno con più domande rispetto alle risposte che pensavo di trovare, allora forse c'è ancora una speranza, e di dare a questo fare il turista, che non è più fare il viaggiatore, un senso.
0: Per chiudere, dimmi, raccontami dove andrai a curare il tuo mal d'Asia, insomma, qual è il tuo prossimo viaggio?
2: Guarda, mi piacerebbe tornare dove non sono riuscita ad andare perché il Covid e la guerra ce l'avevano impedito, cioè in Birmania, che è un'altra terra afflitta da profonde ferite, però bisogna sempre provare a spostare un po' l'asticella delle nostre zone di comfort, quindi penso che quello sarà il prossimo posto che mi accoglierà.
0: E allora buon viaggio!
2: Grazie, speriamo presto!
0: Buon viaggio e grazie per questi tuoi racconti e buon lavoro! Manuela Iannetti, Il continente della porta accanto, viaggi, incontri e storie da un altro sud-est. E insomma, siamo proprio alla fine. Vi voglio dare anche un appuntamento per chi sta nei paraggi di Milano, anche qui un appuntamento letterario, perché questa sera al laboratorio Fondazione Mondadori di Via Formentini 10 a Milano, Ilaria Maria Sala presenta il suo ultimo libro, che si intitola Flower Power, storie politiche di fiori e giardini d'Asia. Ilaria Maria Sala la conoscete, è una giornalista, vive da moltissimi anni a Hong Kong, collabora con molte prestigiose testate internazionali e internazionali, tra queste il Guardian, Hong Kong Free Press, Internazionale, New York Times, eccetera, e spesso aiuta anche noi nella lettura delle cose asiatiche e hongkonghine. La chiave botanica in questo caso serve a riflettere sull'identità, sulle identità vere o presunte, stiracchiate o davvero sentite, sul colonialismo, il gemello cattivo della botanica, lo definisce Ilaria Maria Sala nell'introduzione, e insieme sul rapporto con il pianeta, il mondo naturale, l'ambiente. Quindi per chi vuole ci si vede stasera alle 19 al laboratorio Fondazione Mondadori di via Formentini 10 a Milano. E adesso è davvero tutto, ringrazio per questo viaggio lungo un anno Gabriele Battaglia e poi Simona Vittorini, Matteo Miavaldi, Marco Zappa, Paola Morselli, Emanuele Giordana, Giuliano Battiston, Paolo Tedesco e tutti gli altri studiosi, giornalisti, ricercatori che hanno contribuito alla riuscita di questa trasmissione. Vi lascio sulle note delle Bini e dello straripante nuovo K-pop filippino, che alcuni dicono vada soppiantando l'originale coreano. Questo è uno dei successoni della band tutta al femminile, si intitola Pantropico. Buon ascolto, buona giornata, buone vacanze se le fate, ci sentiamo a settembre.

0: siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
1: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.

0: Maria Rosaria Ferrarese è professoressa di sociologia del diritto all'Università di Cagliari e è autrice di un ultimo libro che ha appena pubblicato per Il Mulino dal titolo Il grande intreccio politica e poteri economici globali. Buongiorno e benvenuta professoressa Ferrarese.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, io comincerei con lei, poi dipaneremo un po' la matassa di questo grande intreccio nel corso della nostra chiacchierata di questa mattina, ma partirei da un riferimento a quello che è accaduto negli ultimi giorni. Abbiamo assistito ad una specie di trasformazione del potere del Presidente degli Stati Uniti in diretta, così passo dopo passo, potere del Presidente degli Stati Uniti, l'incarico è ricoperto pro tempore da Donald Trump. Non è un fatto interno agli Stati Uniti, ma riguarda in qualche modo l'intero pianeta, perché è quello della Casa Bianca, è un potere che influenza tutto il globo, e quello che succede alla Casa Bianca ha ripercussioni su tutto il pianeta, sia nel dettare regole internazionali, in alcuni casi condivise con gli altri paesi, e sia anche nel violarle esplicitamente. Pensiamo alle guerre in cui gli Stati Uniti sono coinvolti in questi ultimi mesi. E allora, che cosa è accaduto? È accaduto che nell'ultima settimana una serie di decisioni della Corte Suprema degli Stati Uniti, proprio ieri la Corte ad esempio ha confermato il diritto alla cittadinanza americana in caso di nascita sul territorio statunitense, hanno messo mano ai poteri del Presidente. Queste sentenze della Corte Suprema sono stati ridefiniti, allargandoli in qualche modo alcuni poteri proprio del Presidente degli Stati Uniti, che riguardano ad esempio le limitazioni della protezione umanitaria, la possibilità di bloccare i migranti anche fuori dai confini statunitensi. E allora, professoressa Ferrarese, io comincerei da qui. Politica, poteri economici globali, il grande intreccio, è Trump un buon rappresentante di questo intreccio che è un po' alla base di questa sua ricerca, professoressa Ferrarese?
1: Io direi che Trump rappresenta il culmine di questo intreccio, perché mai come in questo caso si è verificato, diciamo, una così stretta connessione tra i poteri che sono i poteri, diciamo, più importanti, i poteri privati oggi più rilevanti, cioè quelli tecnologici e quelli finanziari da una parte e il potere politico dall'altro. Trump, è vero, si presenta come esponente politico, quindi come portatore di una ratio di tipo politico, però allo stesso tempo è assolutamente sensibile agli interessi dei capitalisti fino al punto che...
0: Possiamo dire, mi scusi professoressa Ferrarese, che la relazione, il rapporto che c'è oggi tra Trump e i grandi rappresentanti, proprietari delle cosiddette big tech, è tutt'altra cosa rispetto al rapporto che poteva avere una presidenza americana del passato, che fosse quella di Carter a metà degli anni 70 o quella di Kennedy all'inizio degli anni 60, nel rapporto appunto tra quelle case bianche, tra quei poteri politici statunitensi e ad esempio le grandi compagnie petrolifere americane.

0: No? Le sette sorelle.
1: Certo, prima c'era, voglio dire, al di là delle ideologie politiche, c'era comunque la condivisione di un punto di vista, ossia di una sorta di separazione, tant'è vero che gli americani sono stati i primi a inventare, diciamo, le leggi sul conflitto di interesse, quindi diciamo c'era questa condivisione sull'idea che il potere economico, che pure, voglio dire, nel quadro americano è sempre stato, come dire, una presenza molto ingombrante, però che non dovesse, diciamo, poi interferire con la zona della politica. Oggi ci troviamo quasi di fronte ad un ribaltamento di questo, nel senso che la presidenza Trump mostra una sensibilità assoluta nei confronti del potere economico. Egli stesso come persona singola è attratto in una maniera che non tenta neanche di nascondere dalla ricchezza, vorrebbe essere uno di quei capitalisti che si trova a regolare e che impedisce all'Europa di regolare. Quindi diciamo siamo davvero in una situazione inedita in cui alcuni punti che erano, come dire, tradizionali dell'America, appunto questo sul conflitto di interessi è uno dei tanti, ma anche le politiche antitrust, per esempio, no? Che
0: Certo.
1: erano anche loro le hanno inventate e le hanno insegnate al resto del mondo e mai come mai per la verità come dire, la scarsa operatività delle regole antitrust precede Trump, è un fatto che accompagna invece tutto il periodo, diciamo, neoliberale, quindi purtroppo da molti decenni, diciamo, da qualche decennio almeno, l'America non ha più visto politiche antitrust che invece sarebbero state benefiche anche per impedire quella che alcuni economisti hanno definito la stagnazione secolare, quindi diciamo una sorta di immobilismo del capitalismo nei lacciuoli, diciamo, di un potere monopolistico che ormai si fa molta fatica a scardinare.
0: Professoressa, qui ricorre, anche nel racconto che lei fa nel suo libro, un'altra grande voce, diciamo così, del potere internazionale di questi ultimi decenni, che è la grande finanza, perché noi finora abbiamo citato i poteri, diciamo così, delle compagnie tecnologiche, che non significa esattamente, grande finanza, il potere politico, ma resta un ruolo, quello della grande finanza, che è un ruolo permanente, soprattutto se guardiamo agli Stati Uniti, e lì vediamo quanto è stato importante, ad esempio, all'inizio degli anni Ottanta, l'avvio del neoliberismo, su scala prima americana e poi su scala, diciamo così, occidentale e parzialmente planetaria. La grande finanza è stata allora, lo strumento attraverso il quale, come dire, la politica ha ceduto pezzi della sua sovranità, ritenendo che la grande finanza fosse in grado di realizzare poi obiettivi che potevano ritornare utili un po' per tutti, no? L'economia dello sgocciolamento, la ricchezza sarà così ampia che sgocciolerà anche per le classi meno abbienti. Oggi questo ruolo della grande finanza appare un po' più defilato, o no, professoressa Ferrarese?
1: Allora, la grande finanza è ovviamente un pilastro essenziale del mondo attuale, voglio dire dei poteri privati del mondo attuale.
0: Segniamoci
1: Condivide.
0: questo aggettivo, poteri privati, soprattutto privati, perché poi
1: Questo è essenziale.
0: ci ritorniamo con il suo contrario nell'ultima domanda che voglio farle. Prego.
1: Ecco, però diciamo questo potere finanziario, che è sicuramente, tant'è vero che diciamo, Alessandro Volpi ha scritto un libro che si chiama proprio I padroni del mondo, vengono definiti così, diciamo, gli esponenti del potere finanziario che hanno una capacità, diciamo, di movimento capitalistico strabiliante, condividono però, diciamo, questo ruolo con i poteri tecnocratici, con i poteri tecnologici, che sono a loro volta però infiltrati dal potere finanziario. Quindi anche questa è una parte dell'intreccio. Non possiamo neanche parlare di una separazione tra questi due esponenti di potere privato, perché ovviamente le partecipazioni che i grandi fondi finanziari, soprattutto i primi tre, detengono nelle grandi imprese high-tech, sono determinanti. Quindi diciamo,
0: Il
1: però.
0: primo a cui lei fa riferimento è BlackRock.
1: Certo, e voglio dire, quindi diciamo c'è questa presenza imponente dei poteri, ma soprattutto oggi si impongono i poteri tecnologici e si impongono non solo perché, come dire, hanno nelle loro mani una capacità di condizionamento addirittura questa appartiene anche ai poteri finanziari, però i poteri tecnologici lo possono fare operativamente. Attraverso i famosi algoritmi con cui azionano, diciamo, una serie di, per esempio, di comunicazioni online, determinano, come dire, anche orientamenti. Non a caso Elon Musk ha voluto comprare un grande social con una spesa che allora ci sembrava assurda e che invece era motivata proprio da questo intento, quindi condizionare, diciamo, un po' anche quella che una volta si chiamava opinione pubblica, che ormai è diventata un'opinione pubblica mondiale. E quindi da questo punto di vista, diciamo, ci sono questi due grandi esponenti di potere privato che contendono in qualche modo anche la famosa, diciamo, spazi a quella che una volta si chiamava la sovranità dello Stato,
0: Certo,
1: ecco.
0: e arriviamo qui al punto conclusivo, almeno di questo nostro parziale ragionamento che abbiamo fatto attorno al suo libro, Il grande intreccio, professoressa Ferrarese, perché è proprio la dimensione pubblica quella che ci porta un po' al futuro. Se pensiamo agli ultimi 40 anni come 40 anni dominati qui in Occidente, no? Dalla logica della privatizzazione, dalla logica dello Stato minimo, dal ridimensionamento dei sistemi pensionistici sanitari, pensiamo soltanto al caso italiano per avere un'idea concreta. Allora, la domanda delle domande oggi è se c'è lo spazio politico, se si intravede, professoressa Ferrarese, perché non si ritorni al passato, ma si veda nella forza di una dimensione pubblica dell'impresa, di un'impresa capace di produrre beni pubblici importanti come la scuola, la salute, la previdenza, oggi possa essere una questione all'ordine del giorno. Se vediamo alcuni casi negli Stati Uniti, no, il sindaco di New York, Mamdani, quella dimensione di una priorità data al pubblico la si vede, è visibile, ma le chiedo se a livello internazionale si può immaginare che possa nascere a breve un nuovo ciclo politico fondato sulla priorità al pubblico.
1: Ma è quello che noi ci, diciamo, che un vero democratico si dovrebbe augurare. Però no, diciamo, ci sono sicuramente dei segnali, lei ne ha evocato uno importante, appunto questo nuovo sindaco di New York, tra l'altro una presenza giovane che fa pensare anche, come dire, a un mondo di giovani che si muove in una direzione diversa da quella invece a cui è rivolta gran parte della politica mondiale. Però l'intento, come dire, di affermazioni in senso contrario è purtroppo molto evidente e bisogna quindi cercare di contrastarla in tutti i modi, perché le pulsioni verso un rafforzamento invece, che non sono pulsioni solo della presidenza americana o di Putin o di Xi Jinping, ma che sono pulsioni ormai anche di questi grandi poteri privati. E qui torna in auge il concetto di intreccio, perché noi pensiamo a Trump come al presidente, giustamente, perché lui ha i suoi poteri e così via, però non ci dimentichiamo che dietro di lui c'è un grande progetto, che tra l'altro è stato anche oggetto di una pubblicazione, ma che diciamo è mosso anche dalla grande forza economica e tecnologica di questi nuovi poteri che hanno e dimostrano in maniera sempre più, direi, proterva anche questi progetti di riportare il mondo verso quelli che alcuni richiamano anche un ideale di tipo
0: Certo.
1: neofeudale. E quindi questo è un rischio molto, molto presente.
0: Professoressa Maria Rosaria Ferrarese, io la ringrazio per essere stata qui con me. Abbiamo parlato rapidamente di questo suo ultimo libro, Il grande intreccio politica e poteri economici globali. Le auguro una buona giornata e a presto.
1: Grazie, grazie a voi, buongiorno.
0: Maria Rosaria Ferrarese, sociologa del diritto alla Università di Cagliari. Studiose di questioni che hanno a che fare con l'ordine internazionale da anni. Prima di introdurvi un nuovo ospite tra poco, c'è un'altra segnalazione che voglio fare ed è un tema che per certi versi si accompagna a quello di cui abbiamo parlato finora. Una segnalazione di un libro della filosofa politica Valentina Pazzè dell'Università di Torino, che è stato pubblicato proprio in questi ultimi giorni, che si intitola Le parole della guerra. Bollati Borinchieri è l'editore. In tempi in cui la guerra sembra tornata ad essere un orizzonte normale della politica, questo libro mostra che il primo campo di battaglia non è il fronte, ma è il linguaggio, la lingua. Apparentemente termini controversi si trovano poi su uno stesso piano: democrazia, difesa, genocidio, diritto, diserzione. Questi sono i termini che vengono, le parole che vengono analizzate nel libro di Valentina Pazzè. Vi ricordo ancora una volta il titolo: Le parole della guerra.

0: Buongiorno e benvenuto al professor Enzo Ciconte.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, docente di storia delle mafie italiane all'Università di Pavia e ha scritto un libro appena uscito per la terza Storia dell'altra Italia. Allora, prima di questo, di vedere un attimo alcuni punti di questo suo lavoro, di questa sua ricerca, voglio chiedere ad Enzo Ciconte un'opinione su una notizia che ha fatto molto discutere nelle ultime due settimane, grosso modo, e cioè la delibera, quella decisione del Consiglio Superiore della Magistratura a metà giugno sulle città cosiddette ad alta densità mafiosa. E secondo quella decisione del Consiglio Superiore della Magistratura, che è l'organo che governa un po' la vita della magistratura in questo paese, in quella delibera le città italiane ad alta densità mafiosa sono concentrate da Roma in giù. Milano, ad esempio, non rientra in questo elenco, nemmeno Bologna è una città che rientra in questo elenco. Qualche giorno fa, su Domani, Enzo Ciconte ha scritto, e lei, professore, glielo ricordo, ma lo dico soprattutto agli ascoltatori e all'ascoltatrice, in quell'articolo veniva concluso dalle seguenti parole: mi sbaglierò, scrive Enzo Ciconte, ma ho l'impressione che sia in atto un processo di restaurazione, di normalizzazione, un ritorno ai bei tempi della convivenza con la mafia. Che cosa vuol dire, professor Ciconte, e soprattutto come arriva a questa conclusione?
1: Ma io arrivo a questa conclusione per due elementi. La prima è la considerazione sulla delibera del CSM, che io francamente non condivido proprio dal punto di vista fattuale. Cioè, come si fa a dire, dopo anni e anni, che il nord, l'Emilia Romagna, ma soprattutto la Lombardia, ma anche il Veneto, anche il Piemonte, non ci sono evidenze mafiose? Giusto ieri a Chivasso un giornalista è stato fermato da alcuni picciotti che gli volevano impedire di fare il suo mestiere, che è quello di chiedere, di domandare e di informarsi. Cioè, siamo sotto... Basterebbe guardarsi un po' di sentenze negli ultimi anni, per Milano negli ultimi decenni, a partire dal 72. Cioè, Luciano Ligi è stato catturato a Milano in via Ripamonti nel 72, vuol dire che già nel 72 il capo di Cosa Nostra riteneva, Cosa Nostra Milano.
0: Ma lei che spiegazione si dà, professor Ciconte? È ignoranza colpevole in qualche modo o cos'altro?
1: Io non credo che sia solo ignoranza, qualcuno probabilmente è ignorante. È una valutazione sbagliata che è accoppiata al fatto che negli ultimi due anni a questa parte tutta una serie di sentenze che riguardano droga portano alla condanna degli imputati. Tutte le sentenze che riguardano uomini politici o che riguardano i colletti bianchi vanno tutti quanti assolti. Ora intendiamoci, sono contento se le persone vanno assolte, perché vuol dire che non sono trovati reati a loro carico, però è anche vero che è imbarazzante questa situazione. Mettendo insieme le cose, io ho dato quel giudizio lì. C'era un tempo in cui c'era la convivenza, e io credo che questo sia il pericolo reale. Tenga conto di un'altra questione, che il governo ha cercato di ridurre la possibilità di accertare reati economici, quindi c'è una situazione di questo tipo. Per questo ho dato quel giudizio. So che è un giudizio pesante, ma credo che sia un giudizio che abbia un fondamento.
0: Professore, il suo libro attraversa diversi periodi storici, a partire, diciamo così, dalla storia di questo paese, dall'altra storia di questo paese, a partire dalla fase subito dopo l'Unità d'Italia, quindi la seconda metà dell'Ottocento, e ad esempio quella parte lì, la parte, diciamo così, tra virgolette, più antica, si lega con il presente attraverso la questione della violenza, e c'è una costante nel racconto che lei fa, che si deduce ancora fino ad oggi in qualche modo, che se c'è una cifra anche attraverso il fascismo, e il fascismo è stato violenza, costante in questa storia dell'altra Italia è la violenza che è stata utilizzata anche come strumento di lotta di potere, professor Ciconte.
1: Sì, ma è così. Io non a caso ho voluto iniziare il libro con un richiamo letterario ai Bravi di Manzoni. I Bravi erano gente malfamata, erano assassini, criminali, che erano utilizzati dai baroni e dai potenti del posto per fare acquisire il potere o mantenere il potere, utilizzando questa gentaglia. Questa cosa qui era diffusissima nel 600 in Lombardia, nel Veneto, nel Mezzogiorno, lì c'era l'elemento del baronaggio e dei latifondisti che utilizzavano questi violenti. Poi si chiamavano bravi al nord, si chiamavano gabellotti in Sicilia, si chiamavano in un altro modo in altri posti, ma la sostanza era questa. La violenza ha caratterizzato i diversi periodi storici. Guardi che non è cambiato nulla da questo punto di vista, dal 600 in poi, perché la violenza è l'elemento connaturato. Prima di arrivare alla democrazia c'era la violenza, ma anche in periodo democratico, in periodo repubblicano, la violenza è stata grande parte della storia di questo paese. Bisognava raccontarla, certo. Bisognava raccontarla guardando qual era l'elemento unificante, perché se no spezzettiamo la storia, non comprendiamo l'insieme delle vicende italiane.
0: Professor Ciconte, voglio farle un'ultima domanda prima di salutarla, perché la sua storia dell'altra Italia è una storia dell'altra Italia, scorrendo appunto il libro, che si ferma al 1994. E allora la domanda è: gli ultimi 32 anni che fine hanno fatto dal 94 fino ad oggi? Il 94, aggiungo io, professor Ciconte, segna l'arrivo di Silvio Berlusconi sulla scena politica italiana e sembra essere l'anno della fine della storia, altro che Francis Fukuyama, il politologo americano, no? Quello sembra l'anno a partire dal quale regna un indescrivibile silenzio. Poi in realtà non è vero, i processi, anche gli ultimissimi, quello in corso a Milano, il processo Idra, dimostra che appunto nessuna storia è finita, anzi è proseguita con la stessa intensità violenta del resto. Perché finisce nel 94?
1: Perché lì comincia davvero un'altra storia, lì comincia un'epoca completamente diversa, è l'epoca della stabilizzazione, parliamoci chiaro. Noi abbiamo due grandi momenti che stabilizzano la situazione italiana. La prima è il 1948, che non dimentichiamoci mai, arriva dopo la strage di Portella della Ginestra a Palermo. Il 48 vede il paese pronunciarsi a favore della democrazia cristiana. Lì la situazione si stabilizza. Non ci sono più stragi che al 69, non ci sono più gli omicidi dei sindacalisti comunisti e socialisti in Sicilia, tranne qualche caso rapido, quindi e comincia quel periodo della convivenza e connivenza con la mafia. Poi cominciano le situazioni completamente diverse, cioè quando si cominciano con le lotte sociali a parlare di diritti civili, di diritti sociali, 68 e 69, c'è la reazione da parte delle forze più moderate e conservatrici. Ecco perché questo libro di La Terza, io ringrazio l'editore per aver voluto pubblicare un libro che ha queste caratteristiche, ci porta alla situazione del 94, dove c'è stata l'altra cesura e l'altra stabilizzazione. Le stragi di Falcone e di Borsellino si leggono in questo modo, con la necessità di rompere la situazione per poter riaggiustare tutto quanto in un altro modo, e così è accaduto,
0: certo.
1: Questo è il problema della storia dell'altra Italia, per questo parlo di questo, e soprattutto parlo di un legame che c'è tra tutti questi fatti, tra stragi violente, fasciste, stragi violente, mafiose, e soprattutto faccio un'altra affermazione: non ci sono stragi di Stato, come si è detto di solito, perché è un'affermazione riduttiva. Io parlo di strage a compartecipazione statale, a compartecipazione massonica, a compartecipazione fascista, a compartecipazione mafiosa. Se noi mettiamo insieme le quattro compartecipazioni, ci rendiamo conto di quello che è successo in Italia.
0: Professore, prego, concluda, sì? Perché abbiamo esaurito il tempo che abbiamo a disposizione.
1: No, stavo dicendo, se noi parliamo solo di stragi di Stato, imputiamo solo allo Stato, e non c'è stato solo lo Stato, ma altri soggetti che hanno creato le situazioni di cui abbiamo parlato. Grazie.
0: Grazie a lei, storia dell'altra Italia, Enzo Ciconte, storico delle mafie italiane all'Università di Pavia. Buona giornata, professor Ciconte,
1: grazie,
0: a presto.
1: Grazie anche a lei e ai suoi ascoltatori, arrivederci.
0: Il libro, come ricordava Ciconte, è pubblicato dalla Terza. Vi ricordo in chiusura che domani a Pubblica ascolteremo alcuni brani degli interventi di un incontro che c'è stato lunedì scorso all'Università Statale. Il tema era la mafia a Milano, con un interrogativo retorico: ma a Milano la mafia c'è? Si è parlato della delibera del CSM, tra gli ospiti le magistrate Alessandra Cerreti della Procura Distrettuale Antimafia di Milano, la dottoressa Alessandra Dolci, che oggi è procuratrice capo a Venezia, il professor Nando Dalla Chiesa. Ascolteremo alcuni di quegli interventi e poi ci collegheremo con Piazza Filangieri a Milano, dove si trova l'aula bunker in cui si sta svolgendo il processo al sistema mafioso Idra a Milano e in Lombardia. Siamo arrivati, credo, alla quinta, sesta udienza. Ci faremo raccontare come quell'udienza va e vi ricordo che a partire dalle 9:30 sarà presente davanti all'ingresso un presidio organizzato dalle associazioni antimafiose, della cittadinanza attiva, da Libera, Wikimafia, dalla scuola di formazione Caponnetto ad avviso pubblico. Un processo importante che va seguito, presidiato con quella presenza civica delle associazioni e non solo. Domani mattina Piazza Filangieri a Milano alle 9:30. Io adesso cedo la linea di Rarubini per Cult, noi ci risentiamo appunto domani alle 11 con Pubblica. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Lelli Cuori. Ciao!
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
12: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
13: Anche su un mezzo non tuo?
12: Sì.
13: E offre anche tutela legale.
12: Mi fai parlare?
13: E assistenza sanitaria e a casa.
12: Esatto, Moby, perché ACI
13: è il club sempre vicino a te.
12: Almeno la chiusura posso dirla io?
13: Ok, socia.
12: ACI, il modo italiano di dire mobilità.

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda con voi fino alle notizie delle 13. Noi naturalmente saremo con voi anche quest'oggi, in quest'ultima settimana di palinsesto autunno-inverno in cui Cult va in onda dalle 11.30 circa fino appunto alle 12.30. Dalla prossima settimana comincia il palinsesto estivo. E abbiamo appunto una nuova programmazione che vi racconteremo. Se volete scriverci, scriveteci al 331-621-4013 con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta a @popolarenetwork.it. Se volete possiamo tranquillamente sentirci per iscritto attraverso questi numeri con WhatsApp e con tutti gli altri sistemi che conoscete, oppure scriveteci a cult@radiopopolare.it e ci ritrovate in podcast naturalmente al termine di questa puntata. Oggi tante cose, l'ultima puntata della rubrica di Francesca Scotti, il Festival di Villa Arconati, il Festival Babel di Traduzione e Letteratura Bellinzona, un ventaglio di mostre con Tiziana Ricci, lo spazio delle arti visive, e fra poco gli studenti della Scuola Civica Visconti per parlare delle installazioni multimediali all'interno del progetto Visioni Espanse. Fra pochissimo.

0: Ed eccoci con il nostro primo argomento, visioni espanse, installazioni multimediali. È uno dei progetti che fa parte delle Civiche Fest, il festival che riunisce molte delle attività delle quattro scuole civiche di Milano dal 1 al 17 luglio e quindi da quest'oggi al 17 luglio. È ormai tradizione che la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Viale Fulvio Testi 121 proponga al pubblico per alcuni giorni una serie di eventi che sono accessibili al pubblico con delle proposte di grande suggestione. È uno spazio, visioni espanse, di sperimentazione di linguaggio audiovisivo fra nuovi media, realtà virtuale, interazione, intelligenza artificiale e ci sono diverse esperienze che sono complementari. Un'installazione interattiva dal titolo Insomnia e poi un documentario immersivo dal titolo We Shouldn't Be at Sea, cioè non dovremmo essere per mare o essere nel mare. Ne parliamo con gli studenti che sono coinvolti in questo progetto e quindi do il benvenuto a Tiziano Pandocchi e a Sofia Leggero. Buongiorno a tutti e due.
1: Buongiorno.
0: Grazie di essere con noi. Chissà come siete emozionati oggi, il giorno dell'apertura delle visioni delle cose. Quindi intanto congratulazioni per essere arrivati a realizzarle. Sappiamo che non è mai facile, non è facile nemmeno per i professionisti più attempati, quindi bravi e brava, bravo e brava, ecco. Allora, chi vuole cominciare? Vogliamo partire da Insomnia, Sofia? Dai.
2: Va benissimo. Allora, Insomnia è un'installazione interattiva, un percorso sensibile in cui lo spettatore attraversa quello che è il tema del sogno. Per noi era importante portare questa tematica perché nella realtà contemporanea in cui si è sempre molto connessi a livello tecnologico ci si disconnette un po' dal sé. E il sogno è invece uno spazio in cui riconnettersi con se stessi, quindi volevamo riportare il sogno al centro della quotidianità di ciascuno e quindi abbiamo deciso di realizzare questa installazione appunto multimediale interattiva in cui ogni spettatore può personalizzare la sua esperienza attraversando questo spazio che è diviso in più, appunto, in più momenti, in più spazi, ed è un po' l'attraversamento di un labirinto onirico che noi abbiamo deciso di creare e di portare agli spettatori.
0: Beh, insomma, come ripeto, da tradizione della scuola che non solo utilizza ovviamente perché voi possiate sperimentare delle tecniche diverse, ma proprio per creare un'esperienza per il pubblico, anche stavolta ci sarà, come tu ci raccontavi, un universo che si crea per lo spettatore. Quanto dura l'esperienza?
2: Allora, l'esperienza è a durata variabile.
0: A seconda di come uno la partecipa.
2: Esattamente, esattamente, perché proprio volevamo che lo spettatore si sentisse un po' in uno spazio tranquillo, in cui rimanere un po' come nei sogni, in cui indugiare un po' come durante la notte. E quindi lo spettatore può rimanere dai 5 ai 30 minuti all'ora proprio perché è il fruitore stesso che personalizza la propria esperienza e che decide come esplorare, quanto esplorare anche in base alle proprie attitudini e a quanto si riconosce all'interno dell'installazione.
0: Ci sono delle tappe?
2: Ci sono sì delle tappe, noi abbiamo lì, sono tre momenti. Il primo momento è questo, noi lo chiamiamo la soglia perché è un momento in cui lo spettatore entra in queste cabine all'interno del quale rimane al buio per un po' di tempo proprio per prepararsi a entrare nel sogno come quando uno si addormenta. Superata questa fase arriva nel labirinto che è appunto il labirinto dei sogni in cui può, vede su tutte le pareti perché è un labirinto fatto di veli, quindi tutte le proiezioni sono su questi veli e quindi si può muovere per afferrare un po' di più visivamente questi sogni che sono sogni nostri degli studenti della classe di realizzazione multimediale che abbiamo deciso di mettere in scena e inserire all'interno dell'installazione. Poi concluso questo percorso si si arriva a questa stanza, questo spazio che noi chiamiamo l'archivio, all'interno del quale è possibile ascoltare i sogni altrui e anche registrare il proprio sogno, che entra poi nei sogni che lo spettatore può ascoltare, proprio perché a noi una cosa che interessava molto del sogno è la parte di condivisione,
0: di interazione.
2: Esatto, anche la possibilità di creare un bel momento in cui ci si scambia i propri sogni.
0: Bello. E quali tecniche sono state utilizzate?
2: Allora, all'interno di questa installazione ci sono tantissime tecniche diverse. Noi abbiamo proiezioni, lavoriamo con sensori che rilevano la presenza delle persone, che rilevano la posizione e la distanza. Abbiamo utilizzato diversi software che lavorano in live, quindi prendendo i dati dei sensori e reagendo di conseguenza. Abbiamo lavorato con le randomizzazioni, ci sono tante tecniche diverse che entrano tutte all'interno di questo percorso.
0: Allora, complimenti a Sonia Leggero e a tutta la squadra che ha realizzato, di studenti e studentesse che ha realizzato questa installazione interattiva Insomnia, che quindi insomma prende le mosse proprio dal sogno. Poi racconteremo come si prenotano entrambe le esperienze. Veniamo invece a Tiziano Pandocchi, grazie dell'attesa. Tiziano, sei ancora lì?
3: Eccoti,
0: certo. We shouldn't be at sea, cioè non dovremmo trovarci per mare, che è un documentario immersivo che porterà il pubblico nelle acque del Mediterraneo centrale, dando la possibilità di comprendere forse molto meglio le storie di chi salva le vite nel Mediterraneo oppure di chi cerca di salvarsi, corretto?
3: Esattamente, questo progetto nasce proprio dal parallelismo tra i due viaggi più comuni della rotta del Mediterraneo centrale, ovvero quello di chi tenta di arrivare in Europa e chi invece si mette in mare senza una meta precisa per cercare di salvare delle persone. E come credo tutti sappiamo, ci sono naufragi ogni giorno e ogni notte, e forse soprattutto per la mia generazione, io ho 21 anni, quindi dalle elementari sento parlare di Mediterraneo. Ci siamo quasi abituati ai numeri, alla conta dei morti, e proprio per questo volevamo essere lì in prima persona. Infatti l'esperienza sarà un vero e proprio documentario, un cortometraggio fruibile con un visore, quindi non una visione tradizionale ma
0: immersiva, appunto.
3: Immersiva. Lo spettatore è lì in quel momento.
0: Eccoti.
3: Perché
0: dicevi, lo spettatore è lì in quel momento, è come se fosse lì.
3: Esattamente, c'è proprio una sensazione immersiva data dal fatto che noi abbiamo registrato a bordo della nave di Mediterranea Saving Humans, che è un ONG con cui abbiamo collaborato, che ha la particolarità di essere composta solo da volontari. Quindi l'ambiente della nave è un ambiente molto professionale, con una sala operatoria, sale macchine, sala di comando, ma è anche un ambiente casalingo fatto da persone normali che ogni giorno o quando riescono si mettono in mare appunto per salvare. Le voci che ci seguono sono sia di 5 volontari che di una persona migrante, ma la persona migrante è più lontana, come se noi la stessimo cercando, proprio perché sia io come regista che Mediterranea stessa difendiamo il diritto al movimento, quindi noi non vogliamo sapere il perché questa persona sia in mare.
0: Certo.
3: Cioè banalmente non deve scappare da una guerra, potrebbe voler cercare lavoro, potrebbe cercare una vita migliore, e quindi noi non ci interroghiamo sul perché la gente sia in mare, essendo già uno dei percorsi più difficili da compiere, credo, appunto per una rotta migratoria. Ma bensì vogliamo empatizzare invece con una realtà meno raccontata, perché sappiamo che negli ultimi anni le navi ONG sono state chiamate trafficanti, sono state chiamate taxi del mare, infamando invece un lavoro che è stato inventato da queste persone, perché nemmeno la Guardia Costiera ha i mezzi per fare dei salvataggi a volte da centinaia di persone. Mediterraneo una volta ha salvato 800 persone con una sola nave.
0: Sì, sì, noi naturalmente siamo molto d'accordo, in particolare a Radio Popolare di questo parliamo spesso, e ci fa molto piacere che tu abbia scelto, insieme con tutti coloro che hanno lavorato al documentario e lo hanno e vi hanno partecipato, questo strumento per far comprendere ancora meglio a tutti noi che cosa significa, e soprattutto che qualunque semplificazione, banalizzazione o peggio ancora criminalizzazione quantomeno superficiale, se non in malafede. Quindi esatto. Grazie, perché a 21 anni portare sulle spalle un messaggio del genere con un documentario non è una cosa semplice. Queste due esperienze, chiamiamole proprio così perché è quello che sono, Insomnia e We Shouldn't Be at Sea, da oggi al 5 di luglio nell'ambito delle Civiche Fest alla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Viale Fulvio Testi 21. Se andate sul sito lecivichefest.fondazionemilano.eu, andate sulla pagina di Visioni Espanse, questo è il nome del progetto in generale, trovate anche il bottone per prenotare la vostra visita per fare l'esperienza di Insomnia e vedere il documentario immersivo. Io ringrazio moltissimo Sofia Leggero e naturalmente Tiziano Pandocchi per essere stati con noi e averceli un po' raccontati. Grazie.
2: Grazie a voi.
3: Grazie a te, Ira.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Buona giornata.

0: Ed eccoci al secondo argomento di quest'oggi. Mi ha raggiunta Tiziana Ricci. Buongiorno Tiziana.
1: Buongiorno Ira, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori.
0: Tiziana è in questo momento è come il bianconiglio di Alice nel Paese delle Meraviglie. Ci sono, vado di fretta perché ci sono molte cose da dire.
1: Fretta. Allora, pomeriggio dalle 15 in poi un seminario all'Adi Design Museum molto interessante, curato da Fulvio Irace, che sappiamo è uno storico dell'architettura, e siccome si aprirà uno spazio dedicato a Gio Ponti, ci sono in ballo delle iniziative, sentiamolo.
2: Allora, sì, l'appuntamento per noi è importante perché coincide con l'avvio dei lavori di ristrutturazione dell'ADI, proprio per realizzare lo spazio
1: dedicato a lui, a Gio Ponti.
2: Questo spazio dedicato a Gio Ponti, a cui io sto lavorando, diciamo, come curatore scientifico per l'impostazione. E mi è sembrato giusto che in un'occasione del genere si dovesse, come dire, sentire un po' una serie di persone, ricercatori, storici, critici, direttori dei musei, eccetera, che hanno lavorato in questi, almeno negli ultimi 20 anni sul tema Gio Ponti, per raccogliere, diciamo, informazioni, suggerimenti, consigli, perché il progetto nasce come un progetto aperto.
1: Beh, importante, vedo la presenza anche di Salvatore Licitra, che noi abbiamo conosciuto, è il curatore dell'archivio Gio Ponti.
2: Sì, c'è anche Paolo Rosselli,
1: fotografo,
2: il cugino di Licitra, che è l'altro erede che diciamo custodisce l'archivio epistolare di Gio Ponti, quindi sono due figure certamente
1: importanti,
2: sentire, di cui noi appunto vogliamo la collaborazione. C'è Oliva Ruccerai, che è la direttrice del museo di Richard Ginori, quindi
1: per cui Gio Ponti ha lavorato tanto. Ecco, ma lei come l'ha pensato? Perché ha visto che è il curatore del progetto scientifico.
2: Sì, allora il progetto praticamente consiste, per essere molto schematici, in due parti, diciamo. C'è una parte fissa e una parte, diciamo, allestitiva, che invece cambierà magari anche due volte l'anno. E cioè c'è una parte fissa che è un ritratto con immagini, con figure, con progetti, con oggetti che illustri a un visitatore che non sia, diciamo, un esperto chi è stato Gio Ponti. Infatti, diciamo, noi questo non è un museo di Gio Ponti, perché diciamo non potrebbe mai esserlo, nel senso che di una compiutezza, come dire, di materiali che nessun museo possiede, perché ognuno ne possiede una piccola parte, chi ha i disegni, chi ha le ceramiche, chi collezionisti privati che hanno arredi, che hanno mobili.
1: E poi ci sono i progetti, le architetture, insomma stiamo parlando di un gigante.
2: Stiamo parlando di un gigante che ha toccato dei campi molteplici, veramente campi diciamo che occupano tutto lo spazio della progettualità.
1: Ecco. Allora, il convegno è dalle 15 in poi all'Adi Design Museum, che vi ricordo è a Milano in Piazza Compasso d'Oro all'1, ed è aperto a chi vuole partecipare. Poi ci spostiamo a Brera, perché a Brera una mostra è stata inaugurata ieri sera e una lo sarà domani, e sono due mostre legate alle celebrazioni dei 250 anni dell'anniversario dell'Accademia di Brera. Sentiamo Massimo Kaufmann, che oltre a essere un bravissimo artista è anche il presidente della Commissione Cultura dell'Accademia di Brera.
3: Si intitola Sentimento delle cose. C'era un articolo davanti, poi ho suggerito di toglierlo, mi sembrava più bello, più universale. È la prima di una serie di mostre che celebrano il 250esimo anniversario dell'Accademia di Brera. È un programma che cerca di coprire con alcune mostre l'espressione delle varie scuole di cui tutta questa Accademia è composta, perché l'Accademia è composta da ben 11 scuole, includendo anche restauro,
4: arti,
3: moda,
4: nuove tecnologie, ormai non sono più nuove.
3: Design, eccetera. Però diciamo che alcune delle principali storiche come scultura, pittura, decorazione, grafica, eccetera, faranno una serie di mostre. La prima oggi, quella che inaugura, è Sentimento delle cose, che è una mostra curata dal professor Gianni Caravaggio. Gianni Caravaggio è un famoso artista e scultore italiano. E niente, lui è professore del biennio,
1: no?
3: Il professore biennio. Questa prima mostra è in sala napoleonica, che ovviamente è un po' il cuore neoclassico dell'Accademia, per cui ci sono tutti i gessi del Partenone, piuttosto che pezzi, copie da Michelangelo, da sculture antiche, e quindi
1: fanno un po' da cornice alle opere dei giovani artisti.
3: Sì, sono, diciamo, proprio un impianto scultore architettonico di questo grande salone, che ha dei quadri molto importanti, tra cui quello di Giuseppe Bossi, che fu il primo segretario, cioè direttore dell'Accademia di Brera all'inizio dell'Ottocento. E poi c'è un magnifico disegno di Appiani. Insomma, è una sala che celebra il neoclassico. E quindi confrontarsi con uno spazio così maestoso è difficile. Una mostra di scultura, sono oggetti a volte anche neanche molto grandi, però sono tutti degli oggetti molto ricercati, molto particolari. C'è anche una volpe impagliata con una coda, con i brillantini, che sta nel mezzo, spaurita, sgomenta. Queste sono delle mostre dove gli artisti sono giovani, ma sono già dei bravissimi professionisti giovani.
1: Invece l'altra mostra, che
3: è la chiesa di San Carpoforo nel cuore di Brera.
1: È di Brera?
3: Dell'Accademia da molti... No, è del Comune di Milano, della verità.
1: È del Comune?
3: L'affittiamo anche ad un prezzo abbastanza salato. L'altra mostra è curata da Domenico Quaranta, che è il direttore della Scuola di Nuove Tecnologie per l'Arte, e la mostra appunto è espressione della Scuola di Nuove Tecnologie per l'Arte. Quindi vedremo una mostra che si intitola Users.
1: È fondata da Paolo Rosa.
3: Esattamente, tra l'altro espone un pezzo di Paolo Rosa la mostra, sì, un disegno di Paolo Rosa, e dentro il catalogo ci sono, in aggiunta al testo del curatore, c'è un testo importante di Caronia e di Paolo Rosa, che sono stati appunto tra i fondatori di questa scuola quando ancora stava in Viale Marche. È uno sguardo critico e intelligente anche quello su questi aspetti. Giovedì inaugura Users Unfriendly, che è il titolo della mostra, in San Carpoforo. Sabato sera alle 21 Massimiliano Viel, che è un professore di musica elettronica del Conservatorio di Milano, fa un concerto che si intitola Subspecie Eternitatis, e sarà un vero e proprio concerto, una sinfonia di 40 minuti in San Carpoforo. È ospite della mostra di nuove tecnologie, giustamente, è un viaggio nel sistema solare, e quindi viene sabato, è aperto a tutti, potete venire ad ascoltare questo straordinario concerto.
1: Allora, avete sentito, noi vi diamo un elenco di cose belle e a ingresso libero, perché sapete che io ci tengo in modo particolare. E ce n'è un'altra di cosa a ingresso libero all'Hangar Bicocca, Milano Re Mappi, Summer Festival, Nomadic
0: Creatures.
1: Non so l'inglese io.
0: Creatures, creature.
1: Ecco.
0: Nomadic Creatures.
1: Perfetto. Allora, questa sera e domani sera, ingresso è libero dalle 19 all'una di notte, e si susseguiranno performance, coreografie, opere collettive, reading, insomma, belle cose. Ce ne parla Giovanna Amadesi, che è responsabile dei progetti culturali di Hangar Bicocca. L'1 e il 2, dalle 19 fino a mezzanotte, succedono cose, giusto?
5: Succedono cose. Allora, premettiamo che, come tutte le nostre attività, è un festival aperto a tutti, gratuito, accessibile, quindi questo per noi è sempre molto importante, porta pubblici molto diversi. Per la durata di dalle 7 all'una di notte, quindi sto parlando di 4-5 ore, si susseguono programmi che sono interamente curati da queste associazioni, in cui ci sarà musica, performance, reading, danza, e chi più ne ha più ne metta. La prima serata è affidata a Associazione Circolissimo, Edizioni Brigantino e Armonica, sono tre associazioni che si danno il cambio in diverse fasce orarie, mentre la seconda serata è affidata appunto alla Rada e sempre in chiusura ad Armonica.
1: Quindi si parla di performance, musica, gestualità, suono, insomma creatività varia.
5: Creatività varia, infatti il titolo che abbiamo dato quest'anno al festival è Nomadic Creatures, creature nomadiche, un po' per questo aspetto appunto internazionale, un po' perché gli artisti e le artiste che sono coinvolti sono spesso identità che si muovono tra diversi ambiti.
1: Ecco, quindi vi abbiamo detto un po' di cose carine che succedono in questi due giorni.
0: Grazie mille a Tiziana Ricci, a risentirci presto.
1: Ciao a tutte e a tutti.
0: E adesso c'è la pubblicità, noi torniamo fra poco con la seconda parte.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
9: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
8: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.it.
9: Dello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
8: O vivere o ridere.

0: Ed eccoci, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12:30, ultima settimana di programmazione autunnale e invernale. Dalla prossima settimana vi anticipo che saremo in onda dalle 10 fino alle 12:30 con una nuova fascia. Poi vi diremo anche come si chiama e vi racconteremo anche che in alcuni spazi ci farebbe piacere interagire con voi. Ma questo magari a partire da domani cominceremo a ricordarvelo. Intanto invece diamo il benvenuto fra un attimo alla nostra prossima ospite, perché parliamo di Babel, il festival di letteratura e traduzione di Bellinzona, che prenderà il via il prossimo 16 settembre e durerà fino al 20 settembre. È stato presentato proprio ieri il programma della 21esima edizione, quella del 2026 per l'appunto. E allora noi ne parliamo con Lara Ricci, condirettrice insieme ad Anna Schlossbuer di Babel 2026. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Lingue per mondi possibili è il titolo di questa edizione, raccontiamolo questo titolo.
1: Sì, abbiamo voluto chiederci se la lingua che parliamo, le parole che usiamo, influenzano il nostro modo di pensare, se danno forma al nostro immaginario, perché ci siamo resi conto che questa è una domanda centrale in questo momento storico, sia per tutte quelle persone che chiedono una lingua inclusiva, tutte le persone che chiedono una lingua decolonizzata, una lingua che non rispecchi rapporti di potere asimmetrici, ma anche quelle persone che chiedono di usare un linguaggio verso la natura che sia più empatico, più vicino agli animali, all'ambiente e non così antropocentrico. E è una vecchia, in realtà è una vecchia querelle filosofica, già Platone aveva iniziato a chiederselo, Wittgenstein diceva che la mia lingua è il mio mondo, Wilhelm von Humboldt se l'era chiesto, però poi questa domanda è passata un po' in secondo piano nel dibattito filosofico e invece noi pensiamo che sia proprio centrale oggi, anche per l'avvento dell'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale impoverisce la nostra lingua.

0: e quindi impoverisce anche il nostro modo di pensare.
1: Beh, questo è un interrogativo di grande portata, credo che davvero sia al centro dei pensieri di molti di noi, mi sembra davvero attualissimo. Ecco, diciamo che nel corso degli anni Babel ci ha abituato al fatto che si interroga attraverso la lingua, le parole, la cultura, l'arte delle parole, diciamo, sulle questioni più scottanti, più contemporanee. Come sarà strutturato il programma che so, anche perché ne abbiamo parlato anche gli altri anni, essere articolato in diversi linguaggi espressivi?
0: Sì, allora centrale sarà sempre la traduzione. Quest'anno la novità è che abbiamo portato anche degli scienziati, quindi, e delle scienziate. Ci saranno quindi autrici e autori, artiste e artisti, ci saranno anche degli spettacoli. Traduttrici e traduttori, per esempio Noemi Grunewald, che ha scritto il libro Traduire en féministe, tradurre in femminista, diciamo, e poi abbiamo invitato un ricercatore, uno scienziato cognitivo che si chiama Lorenzo Ciccione, lavora nel laboratorio di quello che è uno dei più grandi neuroscienziati del linguaggio al mondo, che è Stanislav Daene, e lui ci dirà quali sono le prove che mostrano che in effetti la lingua influenza il nostro modo di pensare. E poi abbiamo invitato anche una psicolinguista, Sandrine Zuffré, che ha scritto un libro che sta per essere tradotto in italiano, E se la smettessimo di pensare al maschile. E poi ci sarà uno spettacolo con Nicola Gardini che parlerà dell'Odissea, l'Odissea come reinvenzione linguistica del mondo. Ci sarà una performance di Saba Aglana proprio sul valore espressivo del suono, lei è anche una scrittrice di origine somala italiana, e poi gli scrittrici e gli scrittori, quindi per esempio abbiamo invitato Wilfried Nsondé, che ci parlerà di una storia d'amore tra organismi planctonici, è un libro bellissimo, non è stato ancora tradotto in italiano, e racconta appunto il plankton, però con una lingua letteraria, con delle descrizioni di grandissima bellezza, ma anche con moltissima empatia. E quindi ci sono questi due organismi simbiotici che sono separati dal cambiamento climatico nelle profondità dell'oceano, perché l'acqua calda e l'acqua fredda diventano la differenza di temperatura è sempre più forte, e quindi non ci sono più trasmissioni, non si mescola più l'acqua, e questi due poveri organismi, come una specie di Romeo e Giulietta, vengono separati da forze più grandi di loro e si cercano disperatamente nelle profondità dell'oceano. È un libro divertentissimo. Poi avremo per esempio Mukama Wangugi, che è un poeta, scrittore e professore universitario di origine del Kenya, che è anche il figlio di Ngugi Wa Thiong'o, che è stato il primo a parlare della decolonizzazione della nostra mente e della nostra lingua. E però il figlio, si è tanto parlato di lui perché ogni anno sembrava sempre che avesse il Nobel e alla fine è morto senza averlo. Il figlio ha preso questo combattimento del padre, però l'ha reso molto più moderno, quindi oltre al problema di decolonizzare la lingua, e quindi dei rapporti di potere asimmetrici nella lingua, l'ha visto anche sotto il punto di vista delle questioni di genere e delle questioni di classe sociale, quindi diciamo ha una visione più intersezionale. E con lui ci sarà Uba Cristina Alifara, una scrittrice somala italiana, che invece lavora proprio sulla lingua per scardinare questi rapporti di potere, quindi l'italiano e il somalo, li mescola, introduce nell'italiano delle forme narrative orali tipiche della letteratura somala. E poi avremo Claudia Rankin, che è questa poeta giamaicana, naturalizzata americana, che da anni lavora intorno al concetto di bianchezza.
1: Sì.
0: Cioè, cosa significa essere bianchi, che non è solo un colore di pelle, ma delle fortissime implicazioni.
1: Certamente.
0: E anche, e quindi è riuscita a decentrare il nostro sguardo, e ha lavorato anche molto sulla violenza che c'è nel linguaggio, e anche nel linguaggio del corpo.
1: Lara Ricci, che appunto ci sta parlando di Babel, la prossima edizione, ed è, ne è condirettrice. Abbiamo ancora un minuto, quindi scegliamo ancora qualcosa da segnalare, e poi naturalmente ci risentiremo a settembre, quando Babel starà per cominciare, per ritornarci.
0: Sì, i nostri laboratori di traduzione, quest'anno ci sarà anche l'arabo, ci sarà un modulo dedicato all'intelligenza artificiale, proprio agli aspetti contrattuali e di difesa della professione di traduttore, e ricordiamo che a Babel ha questa particolarità che, essendo anche un festival, permette di lavorare su testi di scrittori presenti.
1: Sì.
0: E quindi poi gli studenti potranno incontrare e confrontarsi della loro traduzione con l'autore.
1: Mi sembra una cosa bellissima, cioè poter consultare l'autore quando si traduce è qualcosa che non sempre è possibile, quindi grazie. Per consultare il programma basta andare sul sito www.babelfestival.com, e poi ci sono molte altre cose da raccontare, i film, le iniziative per i bambini, insomma avremo modo di farlo quando arriverà a settembre. Grazie davvero per averci raccontato già molte cose di questa nuova edizione di Babel, il Festival di Letteratura e Traduzione di Bellinzona. Lara Ricci, grazie, e un saluto a Anna Schlossbauer, che con lei dirige il festival. Buon lavoro.
0: Grazie a tutte e a tutti.
1: A presto.
0: Buon lavoro a voi.

0: Ed eccoci, insomma, periodo di manifestazioni a cui peraltro siamo anche molto affezionati, come al Festival di Villa Arconati, 38esima edizione. Il festival prosegue il suo viaggio alla ricerca delle musiche possibili, cercando di allargare la visione ad altre arti nobili. A Castellazzo di Bollate, in quel luogo splendido che è Villa Arconati, si comincia domani, giovedì 2 luglio. Il resto ce lo racconta Mara Nicoletta Sorte. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a voi, grazie molto per avermi ospitata.
0: Allora, oggi ho parlato soprattutto con direttrici artistiche e me ne rallegro, perché insomma anche lì sta cambiando qualcosa, e quindi grazie davvero. Raccontiamo allora con cosa aprite domani.
1: Domani apriamo con una grande festa gitana, perché saliranno sul nostro palco i Gypsy Kings, gli originali Gypsy Kings, che porteranno la loro proprio voglia di far festa, la loro musicalità gitana, per dare proprio l'avvio all'edizione di quest'anno.
0: Ecco, e poi vedo, insomma, ovviamente Villa Arconati ha un programma serrato, dura insomma tanti giorni e ci sono tanti ospiti, quindi proviamo a fare una carrellata.
1: Sì, come sempre abbiamo un'infilata quello che diciamo noi, la musica possibile, e non solo la musica. Dopo i Gypsy Kings, venerdì 3, cambiamo completamente registro e ci affidiamo al piano di Giovanni Allevi. È una serata a cui siamo particolarmente legate, affezionate, per il grande ritorno del maestro Allevi, per la sua figura, per la sua maestria, per cui invitiamo tutti venerdì 3 luglio al concerto di Giovanni Allevi. Proseguiamo il 7 luglio con una novità per quest'anno, perché se Giovanni Allevi, così come altri artisti, sono per noi un gradito ritorno, questa l'artista del 7 luglio è una prima volta, ed è la prima volta di Arisa sul nostro palco. È una voce incantevole, forse una delle voci più affascinanti del panorama musicale femminile. La ospitiamo volentieri. Proseguiamo poi l'8 luglio con un nome grandissimo, un gradito ritorno, ecco, lui sarà un ritorno, Paolo Fresu, la tromba quindi magica di Paolo Fresu, che non sarà solo, ma si presenterà sul nostro palco con una band d'eccezione, chiamiamola così, creata per l'occasione. Intanto lo spettacolo è particolare, perché sarà un omaggio a David Bowie, quindi Heroes, omaggio a David Bowie, ma ad accompagnare Paolo Fresu ci sarà niente meno che John DeLeo alla voce, Filippo Vignato al trombone, alla chitarra Francesco Ponticelli, Christian Mayer alla batteria, e Francesco Diodati alla chitarra. Per cui è una band eccezionale, per una serata eccezionale, è richiestissima tra l'altro, per cui affrettatevi, ci sono gli ultimi biglietti disponibili. Proseguiamo poi venerdì 10 luglio riservando uno spazio al teatro, come ormai accade da qualche anno, lasciamo sempre la porta aperta appunto anche alle contaminazioni teatrali. Ospiteremo venerdì 10 luglio Stefano Massini ci porterà all'interno del Festival della Bellezza. Ospitiamo nel nostro festival una serata del Festival della Bellezza, che è un festival itinerante e che quest'anno entreremo ad affrontare il tema della forza del simbolo. È una narrazione di Stefano Massini, lui è un grande narratore, per cui ci affidiamo volentieri alle sue parole.
0: Poi torna il concerto all'Alba, domenica 12.
1: Ecco, l'esperienza del concerto all'Alba, che ormai è un appuntamento attesissimo e che quest'anno affidiamo a Pacifico. È un compositore, un cantante a cui siamo molto affezionati, anche questo è un ritorno, ma un graditissimo ritorno, perché anche per per l'ora in cui si colloca, quindi ci affidiamo alla gentilezza proprio della musica e della melodia di Pacifico. Come sempre, io ci tengo sempre a ricordare, il concerto all'alba non è solo musica, non è solo un concerto, è proprio un'esperienza, perché ci permette di godere di quel luogo che tu hai ben descritto, Villa Arconati, in un'ora particolare, in un momento particolare della giornata.
0: Ecco, prima del concerto si può fare la passeggiata.
1: Sì, come sempre, anche questa è una tradizione, anche questa fa parte dell'esperienza. Chi volesse, i coraggiosi, si possono trovare alle 5 nel parcheggio della piscina in centro a Bollate, piscina di Via Dante, e insieme in gruppo attraverseremo i sentieri del Parco delle Groane, alle 5 è ancora più o meno buio, quindi vedremo comparire l'aurora e poi via via fare giorno e arriveremo in villa
0: alle
1: 6:45, quando allora il sole sarà alto.
0: Abbiamo ancora un minuto, diciamo cosa manca.
1: Per introdurre lunedì 13 il docufilm su Pino Daniele, Nero a metà, e anche questa è una nuova collaborazione, quest'anno collaboriamo con il Club Tenco, per cui invito a questa proiezione che sarà preceduta da un'intervista al regista e poi ci sarà un mini live di Chiaré, una contrabbassista bravissima, per cui che ha suonato nel docufilm, nella colonna sonora del docufilm, Stefano Senardi, Marco Spagnoli,
0: e infine
1: da Eddie Berdi, infine musica brasiliana il 15 luglio, un doppio appuntamento, i Gilsons e i Selton, quindi
0: Brasile.
1: Gilsons Brasile, figli e nipoti di Gilberto Gil, mentre i Selton, una band giovane milanese, che fanno proprio da ponte tra Milano e il Brasile. Chiudiamo con la festa brasiliana, certo. E salutiamo così l'edizione che a noi sembra, quella di quest'anno, come ogni anno, ricca e accattivante.
0: Grazie davvero a Mara Nicoletta, la devo salutare perché i tempi sono quelli, ma è stata bravissima nel sintetizzare il Festival di Villa Arconati di quest'anno, che comincia domani. Sbrigatevi a prenotare a Villa Arconati, bisogna farlo rapidamente perché poi le serate si riempiono, ed è ovviamente una buona notizia. Grazie davvero, buon lavoro a tutti voi.
1: Buon lavoro a voi, vi aspettiamo.
0: A risentirci, a presto. E siamo arrivati in conclusione di questa puntata, all'ultima puntata, almeno per quest'anno, di Ore d'Ozio, la rubrica condotta e firmata da Francesca Scotti,

Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, bentrovati. Siamo arrivati all'ultima puntata della stagione e vorrei cominciare da una scena di qualche giorno fa. Ero a Tokyo, nella zona di Hanzumon, tra grattacieli di uffici, quando ho sentito suoni di tamburi e flauti. Ho seguito il richiamo e mi sono trovata in un piccolo Matsuri, festa religiosa in onore dei kami. C'erano bambini in piedi su una portantina, lanterne, un mikoshi, il santuario portatile scintillante d'oro, e adulti che scandivano il passo indossando le tipiche casacche corte in cotone, e poi anziani che a bordo strada attendevano il passaggio. Mi ha colpito il contrasto: alle spalle del corteo c'erano alcuni dei palazzi più moderni della città, davanti a me, invece, qualcosa che sembrava provenire da un altro tempo, il tutto in movimento. In Giappone ci sono matsuri durante tutto l'anno, ma l'estate è senz'altro una delle loro stagioni principali. E così mi è tornato in mente Moving, il film del 1993 di Shinji Somai, regista scomparso prematuramente nel 2001 a 53 anni. In Giappone è considerato un maestro, e lo è, ma fuori dal paese è rimasto a lungo poco noto. La protagonista di Moving è Renko, una bambina di 11 anni molto sagace che vive a Kyoto. I suoi genitori si separano e lei tenta di prendere le misure di questa nuova vita. Prova a farli tornare insieme con l'energia ostinata dell'infanzia, quando si pensa che basti il desiderio a riparare ogni cosa. Nel film l'estate di Kyoto è ovunque. Prima nelle piogge torrenziali dello Tsuyu che ne annunciano l'arrivo, e poi nel caldo umido, nelle cicale che friniscono e nei matsuri. Ma le feste non sono tanto o solo uno sfondo allegro, sembrano sottolineare la malinconia e la solitudine dei personaggi che stanno vivendo la frattura. Quando la madre si accorge che Renko non è nella sua cameretta e ha stracciato il grande foglio contratto con le nuove regole della loro vita insieme, la raggiungono in lontananza gli scampanellii del Gion Matsuri. La città è impegnata nella grande celebrazione, mentre lei è sola. Anche il fuoco ritorna più volte come una presenza un po' malinconica. In una scena, mentre il padre riporta Ren a casa in motocicletta, sul fianco di una montagna arde un immenso kanji. È uno dei fuochi rituali accesi a Kyoto per accompagnare il ritorno degli spiriti degli antenati in occasione della festa di Obon. E nel finale Ren, dopo aver detto alla madre «mi sbrigherò a diventare grande», decide di perdersi dentro una festa serale sul lago Biwa, tra fasci di paglia incendiati, scintille, torce e riflessi sull'acqua. Passerà la notte a vagare nei boschi, ululerà alla luna, per poi tornare sulle rive del lago. Qui si immergerà nell'acqua e assisteremo a una sequenza quasi onirica, dove Ren incontrerà il suo doppio, la sua infanzia. È una scena bellissima di un film delizioso, una festa fiammeggiante e liquida che diventa un rito di passaggio, il momento in cui Ren smette di rincorrere ciò che non si può trattenere, rallenta e accoglie il futuro che sarà sempre, inevitabilmente, in movimento. Per salutarci ho scelto Love with Phantom, una canzone dei Maya Ongaku, trio nato nel 2021 in un collettivo di Enoshima, una piccola isola non lontana da Tokyo. Il loro nome è un neologismo, evoca un paesaggio immaginario appena oltre il nostro campo visivo. Vi auguro un'estate curiosa, con incontri inattesi, echi da seguire e piccole apparizioni in grado di sorprenderci e magari di farci innamorare. Ci risentiamo a settembre.

E un grande grazie a Francesca Scotti e a tutti coloro che hanno curato per tutta questa stagione, la 25-26 del quotidiano culturale di Radio Popolare, le rubriche che chiudono le nostre puntate. Ci sono ancora due giornate con Cult in versione classica, diciamo così. Dalla prossima settimana vi diamo appuntamento alle ore 10 per una lunga fascia, il cui titolo sveleremo domani. Intanto un saluto da Ira Rubini, adesso ci sono le notizie di Radio Popolare. Ritorniamo domani alle 11:30. A risentirci.

0: sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Popolare Network.
9: A Gaza tutto è fermo tranne l'espansione israeliana. Mentre si riunisce il Board of Peace dopo mesi di silenzio, i ministri del governo di Netanyahu parlano apertamente di occupazione e allargano giorno dopo giorno la linea gialla. La popolazione invece continua a vivere nelle tende, senza aiuti. In Svizzera questa mattina c'è stata la consacrazione dei quattro vescovi lefebvriani, nonostante il no del Vaticano. E scisma con la Chiesa Cattolica, tradizionalisti a favore della messa in latino. L'atto dei seguaci di Lefebvre è una sfida al Papa, che fino all'ultimo aveva chiesto loro di fermarsi. Legge elettorale verso il rinvio, la discussione alla Camera potrebbe slittare a metà luglio. La scusa è uno sciopero dei treni, ma a pesare sono le divisioni nella maggioranza e lo spettro Vannacci. Senza un accordo con il generale per la destra, la vittoria alle elezioni è a rischio. Fondi europei usati per finanziare associazioni di estrema destra. Accelera l'inchiesta sulla presunta appropriazione indebita di oltre 4 milioni di euro da parte del gruppo Identità e Democrazia. Perquisizioni coordinate in Francia, Spagna, Italia e Belgio. Le 12:32 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. 9 mesi dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza e 5 dopo la creazione del Board of Peace nella striscia, tutto è fermo tranne l'espansione israeliana. Nel giorno in cui si riunisce l'organismo creato da Trump per guidare la millantata fase 2 della tregua tra Hamas e Israele, i ministri del governo Netanyahu parlano apertamente di occupazione. Il ministro dell'Energia e delle Infrastrutture israeliano Eli Cohen ha detto oggi in un'intervista che il controllo di Israele sulla striscia di Gaza continuerà a crescere fino a raggiungere il 100%, mentre ieri Smotrich, ministro della sicurezza, ha spiegato che i preparativi per 3 insediamenti israeliani nel nord della striscia sono stati completati. Da settimane sono in corso operazioni per allargare ulteriormente la profondità, la zona della striscia sotto occupazione israeliana, e spostare sempre un po' più in profondità la linea gialla. I bulldozer stanno demolendo le strade e i carri armati sparano contro chiunque si avvicini. Le Nazioni Unite oggi hanno lanciato l'allarme: l'espansione del territorio controllato dall'esercito israeliano a Gaza sta intensificando i rischi per i civili e ostacolando ulteriormente gli sforzi umanitari. Per la popolazione, infatti, la situazione è completamente ferma, come ci racconta Luca Sangalli, capo missione della Palestina per la ONG CESVI.
10: La situazione è di estrema temporaneità e fragilità, quindi 10 mesi dopo il cessate il fuoco non si è visto nessun tipo di miglioramento effettivo della loro condizione, né dal punto di vista della sicurezza, quindi i bombardamenti, gli attacchi, i cannoneggiamenti eccetera continuano in tutta la striscia, sia a est che a ovest di questa linea gialla. Loro stessi continuano a vivere in zone sempre più ristrette, perché appunto la linea gialla continua a spostarsi sempre più a ovest, e così come non è cambiata la situazione dell'ingresso degli aiuti o del ricovero, diciamo, dell'economia e dei mercati di Gaza. Ancora oggi la stragrande maggioranza delle persone vive in tende, vive in campi sfollati, che possono essere edifici non finiti oppure appunto campi tendati, e anche tra il nostro staff, quindi tra persone che comunque vivono una situazione di relativo privilegio, avendo comunque un salario garantito mensilmente. Ci sono comunque persone che continuano a vivere in tenda, ci sono comunque persone che non riescono a dar da mangiare a tutta la loro famiglia, quindi la situazione rimane estremamente fragile, estremamente tragica, e purtroppo ogni giorno sembra allontanarsi di più ogni tipo di soluzione o di cambiamento radicale sul campo.
9: E il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha parlato oggi anche della grave situazione finanziaria dell'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi, affermando che i mezzi di sussistenza di milioni di persone sono a rischio a causa della mancanza di fondi. Il ruolo dell'agenzia è fondamentale per tutta la popolazione palestinese, e per questo motivo è ancora più preoccupante che una delle poche dichiarazioni emerse in queste ore dalla riunione del Board of Peace sia che l'UNRWA non avrà posto nella nuova Gaza. La riunione del Board di 2 giorni è iniziata ieri a Cipro ed è la prima dopo un lungo periodo di silenzio. Tutto però sembra ancora molto fumoso. Sentiamo Micaela Frulli, che insegna diritto internazionale all'Università degli Studi di Firenze.
8: Certamente dal punto di vista politico il rilancio è per trovare qualcosa che forse possa essere un successo politico, visto il disastro iraniano. Temo però che anche su questa strada non avremo, insomma, una soluzione soddisfacente. Un organismo politico-amministrativo i cui contorni però rimangono molto oscuri. Si parla di un comitato direttivo, come sappiamo, composto addirittura da personalità tipo Tony Blair, però ci dovrebbe essere questo comitato tecnico palestinese. Ancora non si sa bene però come è composto, c'è molta poca trasparenza. Pare che siano state individuate alcune personalità palestinesi che sono ferme al Cairo, ancora nessuno di questi ha messo piede a Gaza. La forza di stabilizzazione che doveva accompagnare questo board per mantenere la sicurezza a Gaza anche non è ancora stata creata. Un organismo che rimane appunto poco trasparente, con una base giuridica non solida, perché è stato sì avallato da una risoluzione di sicurezza dell'ONU, però se noi lo guardiamo è fortemente in contrasto con quanto ha detto la Corte Internazionale di Giustizia sui territori palestinesi occupati e su Gaza, no? C'è un contrasto piuttosto stridente. Manca del tutto l'autodeterminazione del popolo palestinese. Sembra che questo board voglia imporre una governance dall'esterno, senza porsi il problema che c'è un popolo titolare di un diritto all'autodeterminazione e di altri diritti. Quindi, diciamo, non credo che possano tirare qualche coniglio fuori dal cilindro a Cipro.
9: E sono iniziati a Doha, in Qatar, i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. I colloqui dovrebbero concentrarsi sullo stretto di Hormuz, anche se il capo della delegazione iraniana, Ghalibaf, ha già abbassato le aspettative. Gli incontri in corso mirano a rispettare gli impegni previsti dal memorandum e Teheran non avvierà ulteriori negoziati finché non saranno soddisfatti, ha detto. Sentiamo il servizio.
11: Colloqui a Doha, ma colloqui separati. Non è di buon auspicio, ma funziona così. È il formato dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La diplomazia di Teheran vuole prima lavorare sugli asset congelati all'estero. Intanto, secondo il New York Times, la Repubblica Islamica insiste con l'Oman sul piano di riscuotere pagamenti dalle navi in transito nello stretto di Hormuz, nonostante le obiezioni di Washington. Lo stretto di Hormuz sarà quindi il tema centrale dei colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti, alla presenza dei mediatori di Qatar e Pakistan. Hormuz resta cruciale per tutto l'Occidente, come dimostrato dal calo del traffico marittimo registrato nel fine settimana, con la temporanea ripresa degli attacchi e i timori di un crollo del cessate il fuoco. Lunedì la situazione era migliorata, con 40 passaggi registrati nello stretto di Hormuz, un numero significativamente inferiore alla media giornaliera di attraversamenti prima della guerra. Ora l'urgenza è definire un sistema di transito nello stretto di Hormuz e riportare la stabilità nell'area. I segnali tuttavia restano poco incoraggianti, perché il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran è tornato a escludere l'intervento di paesi terzi per lo sminamento di Hormuz. Il tema è regolato da un apposito memorandum e Teheran non ritiene necessario l'intervento di terzi. Per Popolare Network, Farian Sabai.
9: A Decone, in Svizzera, c'è stata questa mattina la consacrazione dei quattro nuovi vescovi lefevriani, nonostante la contrarietà del Vaticano e l'appello del Papa a fermarsi. Con questo atto scatta automaticamente la scomunica e si concretizza uno scisma con la Chiesa Cattolica. I seguaci di Marcel Lefebvre sono dei tradizionalisti, si oppongono al Concilio Vaticano II e alle sue riforme, come l'apertura ai laici o l'ecumenismo, cioè il movimento che punta a ripristinare l'unità tra le confessioni cristiane. La spaccatura più evidente però sulla liturgia, in particolare sulla messa nelle lingue nazionali, per questo la celebrazione di oggi si è svolta in latino, secondo il rito antico. Non è la prima volta che i seguaci di Lefebvre si contrappongono alla Chiesa di Roma, questa volta però lo scisma è di fatto realtà e arriva con un Papa più moderato sui temi religiosi, una sfida a Prevost. Sentiamo il vaticanista Francesco Antonio Grana.
12: Nel momento in cui si è compiuto questo gesto scismatico, la scomunica è arrivata, probabilmente ci sarà una notifica da parte della Santa Sede, ma sono già scomunicati loro, tutti coloro che assistevano alla celebrazione e tutti coloro che parteciperanno da qui in avanti a celebrazioni presiedute da questi vescovi scismatici. Sono scismatici perché per essere ordinati vescovi nella Chiesa Cattolica ci vuole il mandato del Papa. Sono però vescovi a tutti gli effetti perché la successione apostolica è rispettata e quindi sacramentalmente questa ordinazione episcopale è valida, è illegittima ma valida dal punto di vista sacramentale. È uno scisma come avveniva nella Chiesa in passato, così avviene anche nel 2026. Loro si sono posti fuori ed è evidente che ci sono delle ripercussioni molto gravi. Bisognerà vedere come si andrà avanti. Credo che non ci sia possibilità a breve termine di un dialogo con la Chiesa di Roma, è evidente che è uno schiaffo dato al Papa davanti al mondo. La domanda che mi faccio io è: se fosse avvenuto con Papa Francesco, che cosa sarebbe successo e cosa si sarebbe detto all'interno della Chiesa Cattolica? E avviene con un Papa, Leone XIV, che è più vicino, ha una sensibilità, le sensibilità dei tradizionalisti, e chiaramente questo è il paradosso.
9: Ora la politica con la legge elettorale che va verso un rinvio. Alle 14 una capigruppo dei partiti dovrebbe decidere di rinviare a metà luglio la discussione alla Camera. La scusa è uno sciopero dei treni e sono alcuni lavori sulle ferrovie che ci saranno la prossima settimana e che potrebbero ridurre i numeri dei presenti in aula. La maggioranza sostiene inoltre che un rinvio andrebbe anche incontro alle opposizioni che hanno un evento a Napoli proprio la prossima settimana. In realtà si tratta di pretesti alla base della scelta, ci sarebbero le divisioni nella maggioranza. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
13: Alle 14 tra poco ci sarà la riunione dei capigruppo e pare ormai inevitabile anche alla luce dell'incontro di ieri sera degli esponenti della maggioranza che si andrà verso un rinvio del voto della riforma elettorale alla Camera dei Deputati. Inizialmente la maggioranza era partita a tambur battente per finire tutto in pochi giorni, addirittura ipotizzando la fiducia. Ora è possibile che si deciderà di cominciare il 13 luglio. I due pretesti, perché in altre situazioni non c'è stato tanto riguardo, sono da un lato il blocco ferroviario sul nodo di Firenze previsto per la prossima settimana per qualche ora e poi l'appuntamento dell'8 luglio a Napoli del Campo Largo in modo che le opposizioni possano parteciparvi. In realtà la questione è lo stallo che appare tecnico ma è soprattutto politico su alcuni punti della legge elettorale, in particolare il nodo delle preferenze. Vannacci ha sfidato Meloni, come ormai sta facendo in questi mesi, perché ha capito che più lo fa e maggiore è la visibilità e forza per lui. L'ha sfidata proprio a tener fede alla volontà di scegliere i candidati con le preferenze. Un passo indietro quindi non è possibile. Meloni ormai ha abbandonato la strategia dell'indifferenza nei confronti di Vannacci, ma ancora non ha deciso se sfidarlo sui singoli temi. Ha solo debolmente replicato quando il generale ha attaccato il reato sui femminicidi. Fratelli d'Italia quindi dovrebbe portare avanti il tema delle preferenze. Forza Italia e soprattutto la Lega non vogliono. Il tema del Quirinale in questo momento serve per compattare i suoi, tentare anche di far rientrare Vannacci nella sfida a conquistare il Colle, ma ora c'è da decidere se si vuole questa legge elettorale oppure no, perché alla fine Meloni vincerebbe soprattutto se tenesse dentro la coalizione un generale di estrema destra che però potrebbe far scappare gli altri, a cominciare da Forza Italia, lì nello studio.
9: E la legge elettorale in discussione prevede un sistema proporzionale puro con un cospicuo premio di maggioranza per la coalizione che ottiene il 42% dei voti. Chi lo otterrebbe oggi, secondo i sondaggi? Il timore per la destra, come sentivate, è che senza un accordo con Vannacci la vittoria possa essere a rischio. Sentiamo Antonio Noto, direttore di Noto Sondaggi.
14: Negli ultimi sondaggi le due coalizioni sono molto vicine tra loro e sono un po' sopra il 40, nel senso 41 centro-sinistra, campo largo, 43-45 centrodestra. Manca ancora un anno e più forse alle elezioni, poi dipende molto, come dire, dalla legge elettorale, se ci saranno scissioni, non ci saranno scissioni. Dalle nostre analisi risulta che Vannacci da solo sicuramente è in crescita, il trend di Vannacci è in crescita, in qualche mese è passato dal 3% al 6,5%, quindi il trend è sicuramente positivo. Però noi valutiamo appunto Vannacci da solo intorno al 6,5%, in questo caso il centrodestra, quindi senza Vannacci, sarebbe lievemente avanti rispetto al centrosinistra. Vannacci ha tolto circa 2 punti e mezzo al centrodestra tradizionale. Il 60-70% del voto che oggi va a Vannacci è dato da elettori che si sono astenuti sia alle scorse europee che alle scorse politiche.
9: A Bruxelles accelera l'inchiesta sulla sospetta appropriazione indebita di fondi europei da parte dell'ex gruppo Identità e Democrazia. Perquisizioni sono state effettuate in Francia, Belgio, Italia e Spagna nelle scorse ore. Da Identità e Democrazia è poi nato in questa legislatura il gruppo dei Patrioti. Le indagini hanno per oggetto contratti a società vicine ad ambienti della destra radicale e finanziamenti ad associazioni o attività non collegate all'attività parlamentare del gruppo Il Servizio.
15: In parallelo alle discussioni interne al Parlamento europeo sul possibile congelamento dei fondi al gruppo di estrema destra dei Patrioti per l'Europa, è la Procura europea a portare avanti le indagini nell'ambito di un'inchiesta sull'uso illecito di oltre 4 milioni in fondi UE da parte dell'ex gruppo parlamentare Identità e Democrazia, da cui sono derivati i Patrioti dopo le elezioni europee del 2024. L'EPPO, cioè la Procura europea, ha ordinato perquisizioni in Francia, Spagna, Italia e Belgio per cercare prove sulla presunta appropriazione indebita di fondi dei contribuenti durante lo scorso mandato parlamentare, in cui la Lega, insieme ai francesi di Rassemblement National e ai tedeschi di Alternative für Deutschland, aveva un grosso peso all'interno del gruppo e ne esprimeva la presidenza. L'indagine della Procura europea era stata avviata formalmente nel luglio dello scorso anno, dopo i primi sospetti emersi da un rapporto del Parlamento, secondo cui Identità e Democrazia avrebbe speso in modo improprio 4,3 milioni di euro dal 2019. È vero che il gruppo di destra si è poi sciolto dopo le europee di 2 anni fa, ma dalle sue ceneri è emerso subito dopo quello dei Patrioti, con quasi tutti gli ex membri, tranne i tedeschi di AfD, ma con dentro gli ungheresi di Orbán, ed è diventato il terzo schieramento più numeroso in Parlamento dopo Popolari e Socialisti. L'esito delle indagini potrebbe dunque avere ripercussioni sull'estrema destra europea, visto che la maggioranza in Parlamento ha ritardato la decisione sul congelamento dei fondi ai Patrioti, proprio in attesa di capire cosa emergerà dalla Procura europea. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
9: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, curata da Martina Stefanoni, Diana Sentini, condotta da Mattia Guastafierro. Le notizie tornano più tardi, alle 15.30. A tutti una buona giornata.
16: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
17: Popolare Network.
18: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri, ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.

Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo come sempre che c'è un indirizzo di posta elettronica armadillo@radiopopolare.it dove mandare suggerimenti, critiche, ragionamenti, segnalazioni, insomma eccetera eccetera eccetera. E poi che c'è una pagina Instagram e Facebook, considera l'armadillo, che vi invito a frequentare anche durante l'estate.

0: Ma bando alle ciance, perché io ho già in linea il nostro ospite di oggi, che sono felicissima di avere con noi. Sto parlando di Giorgio Volpi. Non siamo gli unici, l'arte segreta della natura, Aboca e l'editore, è un libro molto molto ricco e interessante. Buongiorno Giorgio Volpi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Grazie per essere con noi. Senta, un libro bellissimo, già insomma a me piace molto lo stile Aboca, con un particolare di una piuma di pavone che negli ultimi giorni, peraltro nell'ultimo periodo, sono assurti alle cronache, malgrado loro, poveri pavone.
1: Verissimo, verissimo, ma nel libro ne parliamo per altri motivi.
0: Naturalmente, perché questo è un libro ricchissimo di ragionamenti, di animali, di piante, persino di minerali, ed è un libro molto stimolante, interessante, divertente. Spero che questi aggettivi le vadano bene.
1: Sono perfetti.
0: Non l'avevamo concordato. Allora, senta, lei parte da un assunto che è molto chiaro ed esplicito già dal titolo: non siamo gli unici noi umani a essere come i meglio dell'universo, diciamo così. E lei peraltro ragiona anche sul fatto di come in qualche modo proprio le tre religioni monoteiste siano forse all'origine di questa nostra esagerata presunzione.
1: Assolutamente sì, e questo è vero, almeno nella cultura occidentale noi abbiamo ereditato questa idea secondo cui l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio e messo a dominio del giardino dell'Eden. E anche per chi non è credente, è talmente, diciamo, ha permeato talmente tanto la cultura ad ogni livello questo concetto che in effetti sicuramente in tutte gli stati moderni, in quella che chiamiamo la cultura occidentale, c'è questa idea di uomo che domina la natura e uomo che sfrutta la natura. E ha portato al paradosso odierno, in cui noi abbiamo una società estremamente ricca, estremamente produttiva, basata sull'uomo che è effettivamente la specie più intelligente, cioè che ha delle capacità cognitive superiori rispetto ad altri. Io infatti nel libro parlo di abilità, confronto le abilità, le performance, non l'intelligenza. Però qual è l'inghippo di tutto questo? Che la nostra società ha un'altra faccia dello specchio, che è l'inquinamento, il cambiamento climatico, la perdita di diversità, l'impatto sulla natura che noi ci eravamo arrogantemente presi come dominatori, ma che stiamo distruggendo. E ci siamo accorti solo da 20 anni che l'uomo sta bene solo dove la natura sta bene. Perché la natura ci fornisce l'aria respirabile, l'acqua potabile, il suolo fertile, l'impollinazione, quello che gli ecologi chiamano i servizi ecosistemici, cioè quei gradi di benessere che ad oggi sono gratuiti perché la natura è ancora forte e vigorosa, ma che se continuiamo a degradare, depauperare, impoverire, sicuramente ci porteranno ad uno stile di vita meno ricco, meno, diciamo, auspicabile per le future generazioni.
0: Allora, io trovo molto interessante l'approccio da lei utilizzato per sviluppare questo ragionamento del non siamo gli unici, perché lei è andato a indagare e a confrontare, diciamo così, non soltanto le cose che abitualmente si leggono anche nei testi di etologia. Ma lei è andato proprio a cercare le cose che molto spesso a noi umani sono state insegnate come la nostra unica, straordinaria e meravigliosa caratteristica, per smontarla mettendola a confronto di quella degli altri animali o delle piante addirittura.
1: Sì, ho dovuto fare effettivamente l'avvocato del diavolo, perché quello di cui abbiamo parlato prima ha funzionato per 2000 anni, e quindi quando devo dimostrare a qualcuno che noi non siamo i migliori, non siamo diversi, non siamo gli unici, devo analiticamente andare a cercare tutti quegli aspetti che ci hanno insegnato a scuola o che per l'osservazione diretta abbiamo sempre pensato essere appunto prerogative umane o dono divino, se qualcuno la vuol vedere così. E quindi cosa abbiamo fatto nel libro? Siamo andati a cercare tutti quegli aspetti culturali, tecnologici, scientifico, artistici, che in teoria dovrebbero essere unici dell'uomo. E quindi nella prima parte del libro abbiamo descritto l'arte, le varie sfaccettature delle arti, non tutte le arti perché sennò sarebbe diventata un'opera monumentale, cioè, mi sono focalizzato su danza, teatro e musica, che effettivamente nella cultura umana hanno manifestazioni molto diverse, molto interessanti, molto variegate. E poi ci siamo addentrati invece in quello che è il campo della tecnica e della scienza, dove in teoria l'uomo è l'unico ad aver sviluppato un metodo scientifico, ed è vero, abbiamo sviluppato una società tecnologica incredibile, però se andiamo a vedere i concetti fondamentali, i brevetti, i materiali, e quindi abbiamo affrontato delle discipline come la chimica, la fisica, la scienza dei materiali, i minerali, l'utilizzo di queste materie, cade un po' questo mito dell'uomo abilissimo, perché in realtà tutto ciò è già presente in natura con una chiave di superiorità che è l'ecosostenibilità. Quello che dicevo prima, noi umani facciamo tecnologia ma inquiniamo, degradiamo l'ambiente, lo distruggiamo, creiamo rifiuti, e invece questi stessi materiali, parliamo dei diamanti, parliamo della visione, parliamo di certi minerali, sono usati dalla natura in un sistema produttivo di consumo totalmente circolare. E quindi noi abbiamo solo da imparare. Poi c'è l'ultimo capitolo dedicato veramente al comportamento. Io se devo essere sincero, quando ho iniziato questo libro non mi sarei mai aspettato che un comportamento peculiare come la ritualità, che è poi la base del credo religioso, sì, la cerimonia, il pellegrinaggio, fossero condivisi con gli animali. Ma è così, se noi andiamo a leggere l'ultimo capitolo di questo libro ci rendiamo conto che anche un aspetto veramente molto caratteristico di ogni cultura, con sfaccettature diverse, perché ci sono più di 10.000 religioni censite nella storia umana, si basano su dei comportamenti, su degli atteggiamenti che sono molto probabilmente condivisi con gli animali da un punto di vista o istintivo o appreso, diciamo, culturale. Quindi se l'uomo non è l'artista più originale o più esuberante, se l'uomo non è l'essere più tecnologico, più scientifico, più bravo da un punto di vista analitico, se l'uomo non è neanche così speciale da un punto di vista comportamentale, allora dobbiamo arrenderci al fatto che non sarà realmente a immagine e somiglianza di qualcosa di superiore, che non sarà l'essere prediletto nella biosfera, ma che siamo semplicemente animali tra altri animali e ci dobbiamo comportare di conseguenza. E quindi salvare la natura qui può avere una doppia chiave. A chi tocca di più i primi capitoli, quindi la natura è una maestra di arte, beh, salvare la natura significa salvare qualcosa di meraviglioso. Chi viene toccato di più dalla seconda parte, quindi la natura come maestra di brevetti, di riserve, di conoscenza, di abilità, di ecosostenibilità, allora la natura va salvata per un nostro stesso interesse economico, per come si salva una biblioteca dall'incendio. Chi è più interessato dall'ultimissima parte, cioè la natura come qualcosa con cui riconciliarsi perché ci permette di scoprire l'essenza vera dell'essere umano, rimane sicuramente colpito da una visione della natura come di simbiosi. A me non interessa puntare in una o nell'altra direzione, mi interessa dimostrare che la natura è qualcosa di magnifico, di incredibile, diciamo un approccio quasi panteista, per dirlo un po' con un modo religioso che è andato scomparendo, e quindi ho provato a battere tutte le strade, sì.
0: È già riuscito decisamente bene. Peraltro, una cosa che io ho apprezzato moltissimo è il fatto che in realtà ogni capitolo inizia con un episodio personale, insomma con qualcosa che la riguarda direttamente, e questo a me piace molto perché mi sembra scaldare, diciamo così, nel senso buono. Siamo in estate, fa già tanto caldo, però diciamo nel senso buono invece del concetto. La lettura, perché insomma ci avvicina a lei. Io ad esempio ho scoperto proprio dal primo capitolo questa cosa dell'insetto stecco, che non sapevo assolutamente, nella mia ignoranza pensavo che già mi sembrava straordinario l'insetto stecco per la sua per il suo mimetismo, per il suo simulare un altro vivente, diciamo così, in questo caso parliamo di piante, ma non immaginavo che con un soffio di vento facesse delle cose. Non so se le vogliamo dire o lasciamo la suspense, cosa dice?
1: No, raccontiamo. Mi ha dato un ottimo spunto. Effettivamente aneddoti personali ci sono, perché il libro è un libro di divulgazione scientifica, quindi è leggibile da tutti, non è un testo erudito o un testo di tecnicismi di biologia o della biosfera, assolutamente no. La chiave degli aneddoti personali sono tutti reali, perché mio nonno era un ballerino, mio papà era un musicista, con mia madre litigavamo su come si imparano le cose, quindi ogni spunto è reale. E gli insetti secco a cui faceva riferimento effettivamente vivono a casa mia da 14 anni, io ho questa colonia, avevo tanti animali, tra cui gli insetti secco, ed è vero che quando faccio cene o pranzi con gli amici tutti vanno a curiosare nelle varie teche, e l'abilità attoriale degli insetti secco, che appunto non è solo quella di travestirsi per assomigliare a dei legnetti morti, per diciamo mimetizzarsi, ma è una vera capacità mimica, perché loro, come moltissimi altri animali, hanno imparato a simulare, e simulare significa di fatto recitare, e quindi è lo spunto poi per parlare delle capacità attoriali o del teatro in generale. Gli insetti secco, quando si in una teca, si alita sulla teca, si fa una leggera brezza, loro iniziano a oscillare muovendosi in maniera molto armonica, molto sinuosa, per simulare, ci riescono molto bene, un alberello, un rametto che oscilla al vento, perché effettivamente in natura loro possono assomigliare ad un ramo finché vogliono, ma se se ne stanno fermi immobili vengono...
0: E prima o poi lo sgamano, certo.
1: E fanno lo stesso cosa, per intenderci, non solo loro ma anche animali completamente diversi come i cavallucci marino dragone, che assomigliano a delle alghe e oscillano attivamente per mimare appunto le correnti marine, quindi è qualcosa che in natura si trova molto, ma è lo spunto appunto per raccontare quali animali fanno gli attori. Ci sono animali che cercano di incarnare la morte e quindi si fingono morti, come l'opossum e la volpe. Ci sono animali che fingono e si travestono con i colori di animali tossici o pericolosi. Insomma, nel libro c'è tutta una carrellata di animali che si comportano da attori e fanno altro e anche molto di più, perché altri animali invece costruiscono teatri, ed è questa forse la cosa che può sconvolgere di più il lettore. C'è il concetto del palcoscenico, cioè l'attore che deve farsi vedere, che la costruzione, la pulizia, l'ordinare, il decorare con oggetti colorati viene descritto minuziosamente nel libro in una specie di palcoscenico, cioè l'attore che deve farsi vedere, che la costruzione, la pulizia, l'ordinare, il decorare con oggetti colorati viene descritto

0: tutte straordinariamente affascinanti. Certo che quando lei, parlando della danza, vabbè, intanto ho scoperto questa cosa del fatto che il fascismo aveva anche irrigimentato la danza e che ad esempio il ballo liscio era il canone, diciamo così, che in qualche modo il regime aveva trovato per uniformare la danza di tutti, dico bene?
1: Dice benissimo, io effettivamente sono musicista amatoriale di musica tradizionale e ho intervistato molte persone perché per questo libro, tra cui un etnomusicologo, Marco, che ringrazio moltissimo. E sì, il fascismo aveva attivamente operato per omogenizzare la cultura italiana in ogni senso, dalla lingua a
0: Certo.
1: ogni aspetto culturale, e l'aveva fatto attivamente anche nella musica e nella danza, tant'è che tutta una serie di manifestazioni, di balli, anche di strumenti erano stati di fatto vietati, e c'è proprio un cambio generazionale per intenderci dalla zampogna al clarinetto, dall'organetto alla fisarmonica e così per il ballo, quindi c'è riuscito il fascismo in certe zone
0: Sì.
1: molto bene, in altre meno, però effettivamente noi oggi troviamo la musica tradizionale e il ballo tradizionale conservato solo in quelle zone geograficamente più remote, quindi le vallate, le isolette, le zone dove non sono arrivati a tanto. E sono quelle le manifestazioni più originali del ballo e della musica in cui andare a cercare, diciamo, il germe istintivo, il germe spontaneo che muoveva i ballerini e i danzatori, andrebbe detto, i musicisti, e che vanno poi confrontati con gli animali. E in questo caso credo che il parallelismo sia straordinario.
0: Senta, e quindi ad esempio nel secondo capitolo lei ci porta attraverso la danza, il movimento, e però adesso, ma addirittura lei ci dice Cervi Drag Queen, ma insomma.
1: Sì, effettivamente è il caso intanto di fare degli esempi specifici, perché io ho sempre tendenza a generalizzare, quindi nel libro si racconta come le danze, i balli di coppia, quando ci sono dei partner, hanno certe caratteristiche comuni, e quando invece un ballerino esibizionista ha farsi vedere da un pubblico balla in un altro modo, sia nell'uomo sia negli animali. E gli esempi servono proprio per chiarire questa cosa. I cervi sono un meraviglioso esempio di maschi che ballano tra maschi, che invece di farsi male, farsi violenza, decidono chi è il più bravo attraverso una danza. Nel caso dei cervi si parla di marcia parallela, quindi questi cervi sfilano in maniera molto altezzosa e cercano di capire chi è il più forte, il più vigoroso. Se questo non basta, poi si travestono, di fatto si chiama adorning, questo processo in cui con i palchi scavano, diciamo, raccolgono a terra felci, fronde, si adornano, si rendono più maestosi, in effetti il cervo è il re del bosco, e cercano di intimorire l'altro maschio. Se questo ancora non è sufficiente, solo lì arriva lo scontro fisico, ma, e qui c'è la chiave, lo scontro in realtà è totalmente è una parodia di un vero scontro. I cervi, non si, ma i cervi, ma quasi tutti gli animali, quando fanno quelle che si chiamano le lotte ritualizzate, di fatto stanno ballando, cioè
0: Sì.
1: stanno eseguendo una serie di movimenti coordinati, sincronizzati e stereotipati, e questa, guardi, che è la definizione di danza umana,
0: Sì.
1: una ripetizione di movimenti sincronizzati e coordinati. I maschi fanno questo seguendo delle regole non scritte, esattamente come durante un incontro di judo o di scherma, se noi li guardiamo in questa chiave, sono combattimenti stereotipati, finti. E i cervi cosa fanno? A questo punto si fronteggiano, si incontrano, si scontrano. Ma la cosa bella, lo osservava già Darwin, se un maschio si gira e dà il fianco all'altro, l'avversario non si sognerebbe mai di incornare una coscia o un addome e smodellare l'avversario, il che lo renderebbe tra l'altro vincitore, gli permetterebbe di accoppiarsi con le femmine. Questo non avviene mai, così come in un incontro di karate, se uno si sbilancia, l'altro non gli tira una tallonata in faccia per farlo
0: Certo.
1: venire. Perché sono combattimenti ritualizzati come il nostro sport. In questa chiave sono esecuzioni di movimenti coordinati e preordinati, quindi una danza più o meno elegante, nel caso del cervo è molto elegante, nel caso della lepre o dei conigli che racconto un po' meno perché tendono a evirarsi, però fanno questi combattimenti bizzarri. Ecco, c'è un parallelismo totale con le danze di coppia, con le danze dell'étoile, della danza classica che ballano invece sul palco, con i maschi che fanno, la cito a un certo punto che nell'esercito francese esisteva una danza per soli maschi che serviva per il pas de tête, si chiama, serviva per avere un patentino e salire di grado. ai tempi serviva a dimostrare che quel soldato era di famiglia aristocratica.

0: e quindi aveva ricevuto un'educazione all'eleganza del movimento, diciamo a sinuosità, che probabilmente i rosli contadini francesi non si sarebbero mai sognati. Certo. E questo ballo, che veniva eseguito solo nelle caserme, serviva proprio per avere un patentino, quindi ai maschi per distinguersi tra altri maschi. È la stessa cosa dei combattimenti ritualizzati, che evitano di spargimenti di sangue e di violenza per elevare qualcuno tra i migliori.
1: Senta, io veramente trovo il suo libro molto molto riuscito e molto molto stimolante, come dicevo all'inizio, quindi spero che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici si stiano incuriosendo, perché ad esempio lei affronta una questione che anche a me sta molto a cuore, quella del tempo, della percezione del tempo, quella del, insomma, se ci pensiamo, appunto, pensare quando parte la migrazione, chi è, come parte la percezione che quello sia il momento di partire, via di seguito. Lei, per introdurre questo tema così complesso e così insomma ricco di interpretazioni, mettiamola così, inizia con una storia, sempre i fatti suoi che a noi divertono moltissimo per come ce li racconta, e ci fa conoscere una signora che però ha un nome un po' buffo, diciamocelo pure, che tanto buffo non è stato, ha segnato un momento storico del nostro paese. Ma insomma, come diavolo vi è venuto in mente di chiamare una gallina Craxi adesso?
0: Perché in questa storia io ero un ragazzino, credo l'elementario o poco più, e mia sorella ha 5 anni di più, sentivamo al telegiornale questo nome molto bizzarro, per noi molto buffo, molto anche esotico, devo dire, per
1: sì, certo,
0: nella campagna piemontese. E quindi quando poi ci avevano regalato una gallina tra le tante del pollaio di mio nonno da tenere come animale domestico, abbiamo deciso di battezzarla Craxi. Quindi racconto la storia della gallina Craxi, che puntuale come un orologio svizzero, a mezzogiorno mangiava, e il giorno che ci siamo dimenticati di darle da mangiare, lei, io da bambino mi ero già chiesto come mai, a mezzogiorno esatto se n'era volata via dal pollaio, dimostrando tra l'altro che poteva evadere in qualsiasi modo.
1: Sì, alla faccia vostra, certo.
0: Si era presentato davanti alla porta di casa e, beccando e chiocciando insistentemente, pretendeva il suo pasto all'ora esatta delle mezzogiorne battute dal campanile. Insomma, queste domande, che poi sono le basi della cronobiologia, che è una scienza molto molto complessa, a 10 anni, 11 anni mi si erano manifestate in campagna, per questo mi è piaciuto raccontare questa storiella. Però, come dice lei, ha delle implicazioni pazzesche, perché, la faccio molto breve, noi umani non percepiamo il tempo, se non molto male. Beh, abbiamo inventato orologi, sveglie, tutto quello che vogliamo per misurare il tempo, ma questa abilità tecnologica ci ha rovinato la vita. Noi ci alziamo quando suona la sveglia, non quando vogliamo svegliarci, mangiamo in pausa pranzo, non quando abbiamo fame, andiamo in vacanza quando chiude l'azienda, non quando vorremmo migrare, come dice l'immigrazione. E invece nel libro riporto decine di esempi di orologi biologici, che sono orologi endogeni, sono ancora un mistero totale da un punto di vista biochimico, di animali e piante che misurano esattamente le ore, i giorni, i mesi, gli anni e in alcuni casi anche i secoli. Guardate che senza un calendario, senza un'agenda, senza un orologio, riporto l'elenco esatto dei fiori che sbocciano ad un'ora esatta, e quindi chi compra il libro può poi costruire un'aiuola, che è un orologio floreale, il famoso orologio floreale di Linneo, in cui ogni specie si apre, si chiude, sboccia ad un'ora esatta e ci permette di, come in una meridiana, sapere l'ora guardando i fiori. Oppure gli uccelli, che cantano anche loro ad un orario esatto. E poi ci sono calendari molto più lunghi, quindi specie che fanno migrazioni di 3 anni, cicale che emergono dal terreno esattamente ogni 13 oppure 17 anni, piante come il bambù che fioriscono ogni 80-100 anni, e anche vermi insignificanti dell'oceano, il palolo, che si riproduce esattamente alla prima luna di novembre. Nessuno sa come facciano a misurare queste quantità di tempo precise, esatte, iscritte nella loro biologia. Il senso però è che, se noi abbiamo imparato a misurare il tempo, ci siamo rovinati la vita, come in tempi moderni, di Charlie Chaplin, mentre in natura la percezione, la capacità di misurare il tempo serve a vivere meglio, cioè sapere quando riprodursi, quando fare le uova, quando migrare, quando trovare il cibo. E questo ci dovrebbe lasciare molto pensare, perché la nostra tecnologia non ci ha migliorato la vita.
1: Decisamente no. Giorgio Volpi, Noi siamo gli ultimi. No, aspetti che ho sbagliato clamorosamente. Giorgio Volpi, allora aspetti, mi prendo il mio tempo per dire che, come avrete capito, ascoltatrici e ascoltatori, questo libro di 320 e passa pagine è una gioia, perché pagina dopo pagina si scoprono veramente tantissime cose che fanno riflettere molto su noi, sulla nostra come dire, sopravvalutazione, sui nostri criteri che sono i nostri e che riteniamo gli unici possibili, insomma la messa in discussione un po' della nostra arroganza. Adesso l'ho fatta un po' troppo semplice, eh? Allora io consiglio, come sapete, questo che vi sto proponendo è un libro altamente consigliato da Considera l'Armadillo. Stiamo parlando di Giorgio Volpi, Non siamo gli unici, l'arte segreta della natura, Aboca e l'editore. Io ringrazio tantissimo Giorgio Volpi per essere stato con noi e la saluto col gioco di Considera l'Armadillo. Ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
0: No, sono contentissimo di essere una stupida scimmia.
1: Ok.
0: Questa vita mi piace tantissimo.
1: un ottimo primate. Benissimo, grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: E complimenti davvero per questo libro, che con anche molta ironia riesce a farci capire un sacco di cose. Grazie davvero.
0: Grazie a tutti voi.
1: E chiude qui anche questa puntata, davvero un libro ricco e spassoso, mettiamola così, che può aiutarvi a soddisfare un sacco anche di curiosità, di cose che sicuramente anche quello che la sa più lunga di noi, in realtà poi quella cosa lì gli mancava. Non siamo gli unici. Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti, mi raccomando, fate cose buone là fuori e ci sentiamo domani. Ciao ciao!

0: spigolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io.
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.
1: Paura del buco, eh? Paura, eh? Ah no, forse ci speravate. Si può anche quello.

Allora, capita in vari momenti della vita, non per forza quando vai in quella che si chiama mezz'età, come sottoscritto. Sì, è vero? Mezz'età, come il sottoscritto, che è adulto irrisolto e adolescente, come dicevamo l'altro giorno. Capita in tutte le fasi della vita che ci sono dei segni diretti e indiretti dell'età che avanza, dell'età che avanza. Esempio di segno indiretto, ne parlavamo qualche settimana fa con Paletta dei Pancras, in onda tra l'altro, quando al supermercato senti, come dire, la musica di sottofondo, la tua canzone preferita di quando eri teenager, perché passa il tempo e tutto viene sdoganato, ma perché passa il tempo? Il fatto che l'attività fisica passa dall'essere un divertimento, una noia mortale che non segui e quindi non lo fai più, e a un certo punto diventa una necessità, hai capito? Per tirare innanzi. Ti direi anche andare a letto presto, ma non è vero. Diciamo la gestione diversa delle ore di sonno, la gestione diversa delle dipendenze. E infine, e mi collego alla puntata di ieri, la gestione dell'aria condizionata. Puntata di ieri di Musica Leggerissima che infatti non è andata in onda. E uno dice, cacchio, l'aria condizionata avrei avuto un calo della voce. No, lo sentite che no. Ah, avrei avuto una cervicalgia acuta. No, un'altra roba. Associata a 40 di febbre. Per cui sono certo che ieri abbiate sentito musica migliore di quella che si mette normalmente qui, e cerchiamo quindi di tenere alto il livello. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Dai tutti.

Allora, la redazione di Musica Leggerissima ringrazia sentitamente le svariate decine, forse arriviamo al centinaio di ascoltatori e ascoltatrici che ci hanno tenuto a scrivere al 331-621-4013 la diagnosi che hanno fatto durante il brano di Neil Young rispetto alle mie condizioni della giornata di ieri. Sì, grazie a tutti coloro che in un modo o nell'altro hanno descritto il corredo sintomatologico. Volevo aggiungere che avevo pure 40 di febbre quasi, sai, quella roba acuta acuta, perché solo una delle due cose avrei potuto gestirla, tutte e due no. Una volta una delle due cose l'ho gestita durante un DJ set. Mi fermo qui. Ciao, è Neil Young. Non vi leggo, per quanto riguarda le vostre diagnosi. Ciao, è Neil Young. Sì, tesoro, è Neil Young. Ma in che senso chiedi se è Neil Young? Ciao, prima che finisca la stagione, mi metti in Volvi Double di Luis Miguel? Fammici pensare. No. Come è possibile sperare in un tuo buchio? No, vabbè. Quella citazione dotta qua, eh. Certe notti la radio che passa Neil Young è una replica di Musica Leggerissima. Ah, è in tour in Milano, Italia, Ligabue. Mi ero anche, come dire, mi aveva quasi punto vaghezza di metterlo in onda per la rubrica Oh, sai chi c'è in tour? Avrei messo Le donne lo sanno, tra l'altro. Ma poi ho trovato sempre qualcosa che mi piaceva di più. Adesso vediamo, magari domani. Magari no. E mi dicono che al concerto di Milano è entrato, ha fatto il concerto, non ha detto una parola. Mi dicono, che non abbia detto una parola tra una canzone e l'altra. Strano, perché non me lo ricordavo così. Ma ieri non è che eri assente per colpa del cane che ti ha mangiato i compiti? No, perché ho avuto un'altra cosa. Certe cose semplicemente invecchiano bene. Sì, è quello che ci raccontiamo, Marghe. È quello che ci raccontiamo nel vano tentativo di fare del bicchiere mezzo pienismo contro quella maledetta anagrafe contro cui si perde sempre. Con l'anagrafe non puoi neanche pareggiare. Mettimi Luis Miguel, non riesci neanche a dire il titolo. No, non te lo metto, Luis Miguel. ...13:27... in diretta Radio Popolare. Questa è Musica Leggerissima, una quarantina scarsa di minuti di musica per chi tende a dar tutto nelle ultime tre puntate del palinsesto. State scrivendo gioiosi, garruli e gigioni al 331 621 4013, SMS, Telegram e WhatsApp, la mail è diretta@popolarenetwork.it, il muro di Facebook di Musica Leggerissima, dove campeggerà ancora per 24 ore il tema le migliori scritte che avete visto sui muri. Domani è la penultima puntata, quindi domani ve le leggo tutte. Avete 24 ore per scrivere le ultime cose. Abbiamo detto? Si dà tutto le ultime puntate, eh? E sabato si va a ballare, per cui...

0: Ciao Giulia.
1: Ciao Facco.
0: Va che ritmo?
1: Aspetta, alza un po'.
0: Senti che pezzone.
1: Non capisco.
0: Ascolta che manata.
1: Non sento niente, cos'è sta storia?
0: È la Silent Disco.
1: Ah, e dimmelo prima. Dove, quando?
0: Sabato 4 luglio a Rob the Mat, via Butti 18, Milano. Sul palco, 3 console e 9 DJ di Radio Popolare.
1: Perfetto, ci sarò. E molla ste cuffie.
2: No, che uno dice, hai fatto lo spot, usalo. Bello, non è bello come quello di Mourinho, quello bello, quello bello. Da milanista, blando milanista lo dico, eh. Sabato sera la Silent Disco, chiudiamo il palinsesto autunno, inverno, primavera 2025-26. Saremo a Rob the Mat, ci saranno i DJ della radio, come avete sentito, che si alterneranno alle 3 console che suoneranno contemporaneamente. Voi prendete delle cuffie gratuitamente, mollando il documento con ordine, eh? Prendete le cuffie, ve le picchiate su e decidete cosa ascoltare. Chi è stato alla festa della radio negli scorsi anni, insomma, l'ha già vista la Silent Disco. Dobbiamo aggiungere delle cose. Sì, aggiungiamo che chi viene lo scriva. Così. Se volete, chi viene lo scriva e dica anche che cosa vuol sentire.

Chi ha domande e le faccia. Mi sembra difficile, ma le faccia. Allora, Alice scrive: oh, cosa sono tutte ste chitarre? Credo che abbia sentito il primo pezzo. Quest'altra che scrive: questo lo rimetti sabato, eh? Vabbè, vediamo. No, non mettere Gabbani. Ah no, scusa, mi è saltata la radio senza che me ne accorgessi. E quando ho cambiato stanza e ho sentito Gabbani, è un'altra radio.

L'appuntamento quindi è sabato, lo ripeto, Rob De Matt in Bovisa, quasi sul margine del limitare con Dergan. No, forse è già Dergano, perché più in là di via Maffucci. Vabbè, in via Butti, una traversa di viale Jenner. Parcheggiate non proprio lì, tendenzialmente, se ci riuscite che è meglio. Si apre presto, apriamo ben prima che il DJ set cominci. Vi accoglieremo con i redattori della radio, i musicali, i mica musicali, gli intrattenitori. A birra della radio, eccetera, eccetera. Dopodiché si distribuiscono le cuffie, a una certa ora comincia la Silent Disco e la chiuderemo anche lì, a una certa. Non tardissimo perché siamo in mezzo alle case. Sabato, le abbiamo dette tutte, secondo me sì, è ora di un bel pezzo.

Radio Popolare, musica leggerissima. A proposito della festa della Selling Disco di sabato, purtroppo sono rientrata in UK, se no sarei venuta molto volentieri, anche perché non ho ballato una Selling Disco. La Selling Disco non è solo una pretesa di essere meglio di una normale sala da ballo, è una roba un po' diversa, diversamente divertente, come alcuni cibi si mangiano una o due volte l'anno perché sono particolari, tipo Simone. Ma nella Silent Disco ognuno ascolta una musica diversa? No, hai tre possibilità, tu e quello o quella davanti potete ascoltare la stessa roba e non si può nemmeno parlare perché ognuno ha le cuffie. Ma non è che in discoteca parli, comunque urli, comunica gesti, ha espressioni, ti infili la lingua in bocca, perché poi in discoteca si fanno le filippiche. Mi sembra veramente il colmo dell'incomunicabilità. Secondo me dovresti provarla, Simone, dopodiché. Tra l'altro c'è anche uno spazio, non piove, ma c'è anche uno spazio al chiuso nel caso. Ah, bella, mi chiedete, c'è questo, c'è l'altro tra i redattori, i DJ, i collaboratori della radio? Sì, saranno quasi tutti. Non è che sto qui a dirvi questo sì, questo no. Segnalo la presenza del futuro del giornalismo italiano. Sono due adesso. Il futuro del giornalismo italiano, una è Chiara Manetti, che adesso l'ho incrociata e ho detto: Chiara, tu ci sei sabato? Certo, sono sotto cassa. Non c'è la cassa. È una sala in disco. La Silent Disco ha un grande vantaggio: se mettete musica di merda si tolgono le cuffie e si balla a cazzo. Allora, ha questo vantaggio qua: essendo tre DJ che sono in contemporanea, dobbiamo proprio impegnarci, perché nessuno dei tre in quello stesso momento, in un edificato momento, metta niente che vi possa piacere. Nessuno dei tre? 0 su 3, dai! Grazie Facco, con la storia della lingua in bocca mi hai convinto, lo so cosa vuoi fare. È il mio, d'altronde, quello. Mi fa che racconto cazzate. Vabbè, va, a proposito di musica dal vivo. Oh, sapete chi c'è in tour in questo momento in Italia? Torna lei.

Mamma che bello sto pezzo. Questa la sto ballando mentre metto in ordine la casa. Segue descrizione del dress code, fa niente. Ciao, ma nella Silent Disco vedo che mettete, è vero che mettete la canzone più bella del mondo, cioè Ruggero dei Timidi con Papà è andato a trance? Sì, la metterà Villaci. La metterà Matteo Villaci. Io anziché sotto cassa andrò sotto cuffia, bene. Allora, spiegagli bene, Facchini, che mentre stai ballando puoi sapere cosa ascolta la persona di fronte a te dal colore della lucina sulla cuffia, così ti metti in sintonia. È vero, ci sono tre console che suonano contemporaneamente associate a tre colori. Ci sarà tipo una bajour, una lampadina rossa, verde, blu. La cuffia che indossate avrà altresì tre canali e a seconda del canale che scegliete si accenderà di rosso, di verde, di blu. Così potete ballare la stessa roba senza parlare. Ma tanto vi dite: senti questa, senti questa, senti l'altra, senti l'altra. Tipo la mia pediatra l'anno scorso mi fa: metti là che ci sono i NoFX. C'era i NoFX. Sei un cretino, Giampaolo. La Silent Disco quindi non va bene per i daltonici. Sei un cretino. C'è una via di fuga alla tamarrata estrema, ma certo, di tamarro ci sono solo io. Mi metti le toccate per l'elevazione di Frescobaldi? Credo di sì. Come si prendono le cuffie? Si fa la fila e si molla il documento, che noi ordineremo in ordine alfabetico. Al ritorno ti prendi il coso. Poi anche le molli prima, anche quando tieni di andare, così poi altra gente c'è il giro.

Tocca mettere una di quelle che mi porto dietro da un certo punto della stagione. Ascrivibile proprio alla categoria tamarrata di musica leggerissima. È già bella.

magari vi stupisce, la parte che mi piace di più di questa canzone è quando dice stirratele tu le tue cazzo di camicie. Perfetta. Vado a leggervi. Riccardo, capolavoro. Davide, ritiro l'abbonamento se rimetti sta roba. Giovanni, azzo facco, l'ho shazammata, poi aperto nel player e volevo salvare l'album. Ho dato una scorsa ai titoli e sono rimasto un po' dubbioso. Davide, shazammata, sarà la mia nuova sveglia. Non si firma, questa è una manata cazzo. Alessia, sono fiera di te. Dilf, vabbè. Sara, ma è meravigliosa. Oddio, questa è mia, questo è l'inno ufficiale della mia vita. Ho capito, ma sei in fascia protetta, ho le figlie a casa e vabbè. È l'occasione per spiegargli due robe, no? Cosa fai? Tanto le cose è. Cioè, le figlie a casa gli spieghi che non devono stirare le camicie, che si stirino loro le loro camicie. Che cos'è sta roba? E dai, cosa siamo, negli anni 50, che le tue figlie pensano che devono stirare le camicie? E no. Ritiro l'abbonamento se non la metti tutti i giorni quest'estate. Tremenda, ma è possibile un incontro con l'autrice? Sta roba è indecente. È divisiva, ma piace di più. Io non riesco a capire. Piace di più. E quando io la sento, mettendola in onda, la sento. Dico, no, vabbè, ma è troppo. Adesso stavolta gli ascoltatori mi sbranano. E invece, oh, io vi ho letti tutti, no. Però ho letto anche i detrattori. Niente da fare. Sono più i trattori che i detrattori di sto pezzo. Telefono!

E niente, c'è dibattito sul pezzo appena passato. Seguirà Eminem, quello che abbiamo appena sentito era Blondie. Artisti che in maniera diversa, in epoca diversa, hanno venduto miliardi di dischi. Ma noi parliamo di MILF. Si è aperto il dibattito, nel senso del pezzo ovviamente. Mi ripeti il titolo? Che devo cercare. MILF, si chiama MILF. Sta roba è indecente per quello che mi piace. Va bene, la chiudiamo qui questa puntata di Musica Leggerissima. Torniamo domani a partire dalle 13:15 su queste frequenze. Tra poco c'è gente seria con musica. C'è gente stanca con musica seria. Mettiamola così. Appuntamento con la Sala in Disco, l'ultimo appuntamento di questa lunga stagione di appuntamenti, di eventi con voi ascoltatori. L'abbiamo già ripetuto. E torniamo domani alle 13:15 in diretta su Radio Popolare. Ciao, buon pomeriggio. Look. If you had one shot, one opportunity.

0: luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
1: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
0: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
1: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: Volume, volume.

0: pronti pronti a cominciare, mercoledì 1 luglio 2026, ci siamo, si comincia con Volume. Ciao Elisa Graci.
1: Buongiorno, buongiorno Dario Grande, buongiorno a tutti voi ascoltatori. 1 luglio, wow, inizia un nuovo mese.
0: Esatto.
1: Che bello, anche perché sono i nostri ultimi, tra l'altro, 3 giorni di trasmissione, se la mia voce regge.
0: Se la tua voce tiene botta fino a dopodomani, abbiamo ancora 3 giorni. Di quest'ultima settimana di Volume, arrivati allo stremo delle energie.
1: Arrivati allo stremo. Io, arrivati allo stremo, devo dire che l'aria condizionata quest'anno mi sta distruggendo. Sarà il caldo pazzesco che abbiamo avuto, forse un abuso di aria condizionata. E sono qui con drogatissima, con 1000 spray nella gola per riuscire ad andare in onda così di 3 giorni, ma ce la farò. Ce
0: totalmente la farò. Drogata, ma ce la farà, Elisa Graci. Sono
1: dopata.
0: Sono convinto.
1: Pazzesco che abbiamo avuto, forse un abuso di aria condizionata. E sono qui con drogatissima, con 1000 spray nella gola per riuscire ad andare in onda così di 3 giorni, ma ce la farò.
0: Totalmente drogata, ma

0: Live di volume di oggi. Oggi vengono a trovarci gli Angel Names, una band di Brescia che io seguivo in realtà già da qualche tempo.
1: Li avevamo adocchiati,
0: ma per esempio l'ultimo disco di questo progetto non usciva come Angel Names ma come Kick. Quindi c'è stato nel frattempo anche
1: un cambio di nome
0: del progetto, per cui gli chiederemo queste e tante altre cose del nuovo disco che si intitola Angel Names come il progetto. E saranno da noi verso le 15 fino alle 15.30 e ascolteremo un po' di brani suonati dal vivo, quindi non vediamo l'ora.
1: Esatto.
0: E poi insomma...
1: E vabbè, un sacco di musica come sempre, un po' di notizie che ci piace darvi, che riguardano la musica e i musicisti che amiamo tantissimo, un po' di date di concerti, le solite cose.
0: Sì,
1: il nostro quiz ovviamente alla fine della trasmissione.
0: E momento mondiali 2020.
1: Ah già, è vero, il momento mondiale, ieri partitona, abbiamo visto una bellissima partita tra Norvegia e Costa d'Avorio, purtroppo la Costa d'Avorio non ce l'ha fatta, devo dire che
0: ti favamo, è vero, siamo alla frutta, questo è evidente.
1: Questo è evidente appunto da anche il fatto che non riusciamo a coniugare più neanche i verbi. Dai, ascoltiamoci la prima canzone, anche perché è una band di quelle che ci fa sentire a casa. Ovviamente quando parliamo dei newyorkesi Interpol è così, sta per uscire un nuovo album, stanno per esibirsi dal vivo anche in Italia, quindi è il caso di ascoltare questa See Out Loud Interpol.

0: Gli Interpol, che saranno anche in Italia molto molto presto, il 16 di luglio a Bologna al Sequoia Music Park e il giorno prima il 15 a Visarno Arena a Firenze, con special guest My Chemical Romance. Cioè, saranno, wow, cioè, prima My Chemical Romance e poi gli Interpol, o viceversa, comunque a Firenze e a Bologna. Il nuovo album uscirà il 28 agosto, non vediamo l'ora di ascoltarlo. Si chiama The Mirror Waits a Ton, e quindi complimenti e bentornato a Paul Banks e compagni di Interpol.
1: Assolutamente, una bella occasione per rivederli dal vivo dopo diverso tempo. Nel frattempo arrivano messaggi di ascoltatori che ci ringraziano per aver coniato questo nuovo, storpiato questa coniugazione del verbo tifare. Ti faviamo,
0: però non è male. Potrebbe essere, però non è. Quindi scusate l'errore, ma se volete usarlo, ve lo concedo volentieri.
1: Sì, ogni tanto ci stanno questi strafalcioni grammaticali.
0: Ecco. Sì, soprattutto,
1: una risata.
0: Soprattutto quando si è drogati come me adesso. No, scherzo, ora non vorrei. Mi sono presa delle medicine.
1: Dopata di ibuprofene
0: e spray per la gola, che evidentemente è un po' allucinogeno.
1: forse lo vedremo. Da qui alle 16 c'è ancora tempo per altri strafalcioni.
0: Non mancheranno, potrebbe
1: succedere. Ti concedo un po' di riposo adesso, perché il prossimo brano l'ho scelto io ed è dei Florence Road. Non so se abbiamo mai ascoltato questa band.
0: Sai che mi ricordo che gli ascoltatori ce li avevano raccomandati,
1: esatto.
0: E poi tutte le volte siamo lì per metterli e non abbiamo mai il
1: tempo.
0: Alla
1: fine forse non era ancora mai successo, quindi finalmente lo facciamo. Siamo riusciti a farlo entro la fine della stagione. Florence Road sono una band di quattro ragazzi, arrivano dall'Irlanda, da una cittadina di nome Bray. Appunto, sono quattro amiche che si conoscono fin da piccolissime, si sono fatte conoscere inizialmente tramite i social con delle cover che registravano a quanto pare in un capanno in giardino, sembra molto suggestiva la cosa. Poi hanno firmato, insomma, già per Warner, quindi etichetta grossa, e sono diventate velocemente una delle band così indie rock, anche un po' tendenti al grunge, più chiacchierate della nuova scena inglese. Hanno già aperto per esempio concerti importanti per le Last Dinner Party, altro progetto che spesso ascoltiamo con piacere a volume. Hanno aperto anche concerti a Olivia Rodrigo, quindi sono abbastanza lanciate. È uscito recentemente il loro nuovo EP Spring Forward, e queste sono le Florence Road con Hanging Out Dry.

0: Hanging Out to Dry, si intitola così, uno dei nuovi brani delle Florence Road, qui a volume su Radio Popolare. Florence Road che finalmente siamo riusciti a farvi ascoltare, ad ascoltare insieme. Florence Road che ritroveremo anche perché stanno per passare dall'Italia in un festival di cui vi parlo dopo, ascoltando un altro brano che è di un artista che è anch'esso incluso nella lineup di questo festival.
1: Wow, quante cose. Quindi, quante cose sì. da raccontarvi della musica dal vivo quest'estate. Ovviamente sempre l'invito è farci sapere se andrete a qualche concerto, se andrete a qualche festival, raccontateci, noi vogliamo sapere tutto della vostra vita musicale in giro per l'Italia o per Milano al 331 6214013. Dai, vi aspettiamo. Adesso invece ci ascoltiamo una canzone un po' lenta, un po' d'amore, che si chiama Arteries, le arterie, cioè lei dice ti sento nelle arterie, quindi proprio una roba molto molto romantica. Loro sono gli Hey Nothing, vengono vicino ad Atlanta, nello stato della Georgia, negli Stati Uniti. Loro si chiamano Tyler Marby e Halo Phillips, si sono conosciuti, pensa, alle scuole medie, quindi veramente quando erano piccolissimi, sempre nell'area metropolitana di Atlanta, e così hanno iniziato a fare musica insieme da adolescenti. Li ascoltiamo quindi con questa Arteries, loro sono gli Hey Nothing.

0: Potteries. Loro sono gli Hey Nothing, una canzone così che inizia piano, poi dopo si scatena con la batteria e poi ritorna super piano. Hey Nothing dalla Georgia, Atlanta, Georgia, un duo appunto che sono diventati molto molto amici durante le scuole medie, poi evidentemente sono rimasti amici e adesso fanno anche musica insieme con Hey Nothing.
1: È la seconda band che ascoltiamo di amici che si conoscono da piccolissimi
0: Esatto.
1: per poi, esatto, insomma, mettere su una band e andare avanti, avanti, avanti a suonare insieme per tanto tempo. Molto bene, ci arrivano altri messaggi, ce n'è
0: No,
1: uno
0: uno
1: interessante, devo
0: interessante di
1: dire,
0: Matteo.
1: che apre, sì, un topic.
0: Beh, sì, dai, un po' lo facciamo. Praticamente, quelli che sono, secondo voi, 5-10 album della settimana preferiti di questa vostra stagione di volume? Sì, in effetti è un po' difficile, fare i 10, però diciamo che tra domani e dopodomani probabilmente ascolteremo alcune anche già più tardi, ascolteremo alcune delle canzoni, degli artisti che ci sono piaciuti di più in questa nostra stagione.
1: Essendo alla fine, si sì, viene da fare un po', tirare un po' le
0: Sì.
1: somme, dire cos'è stato il più bello, il disco, la musica più bella che abbiamo passato, in effetti. Però difficile, tra gli album che poi sono stati scelti come dischi della settimana, in
0: Sì,
1: effetti
0: ci dobbiamo un po'
1: una
0: pensare.
1: sfida interessante.
0: È vero.
1: Ci penseremo e dopodiché inizio a farmi anche pubblicità, nel senso che finisce
0: Certo.
1: venerdì questa stagione di volume, ma da lunedì per me inizia una nuova stagione estiva di Almendra, almeno che durerà le 4 settimane
0: Senza sosta il
1: di
0: giovane
1: luglio.
0: Dario.
1: Per cui anche quella sarà un'occasione per riascoltare, insomma, alcune delle cose migliori ascoltate durante la stagione di volume, durante il palinsesto regolare di Radio Popolare. Per cui mi strizzerò, come si dice, le meningi
0: Sì.
1: per raccogliere il meglio anche per le settimane di luglio.
0: Esatto, comunque se volete andate sempre a guardare il nostro volume su Spotify, e lì comunque trovate un bel po' di cose. Anche in questi ultimi giorni inseriremo anche alcuni dei brani e dei dischi che ci sono piaciuti di più quest'anno, degli ospiti, insomma faremo un po' di best of all'interno della nostra pagina, del nostro profilo Instagram, Spotify, non mi entro in testa, e appunto Volume Today, andate lì e trovate un po' di canzoncine che ci piacciono e che ci sono piaciute quest'anno.
1: Andiamo avanti ancora con un brano 2, se riusciamo, prima della pausa pubblicitaria. La prossima è di Wild Pink, progetto indie rock di John Ross, un progetto nato a New York nel 2015 tra alternative rock miscolato un po' al country, a queste chitarroni super massicce, tipiche appunto dei Wild Pink, influenze che vanno da appunto un sound un po' alla Bruce Springsteen, spesso si trova citato come i War on Drugs, passando per influenze un po' dream pop. Stanno per tornare i Wild Pink con un nuovo album che arriverà tra qualche mese, e nel frattempo è uscita un'anticipazione che si intitola Box Store.

0: Wild Pink con la nuova Box Tour in attesa di ascoltare quello che sarà il nuovo album in arrivo nei prossimi mesi. Questa, insomma, raccontava un po' la quotidianità della provincia americana, tipico storytelling appunto a cui ci ha abituato un po' la band, che proprio da New York è attiva sin dal 2015.
1: Adesso andiamo dall'altra parte degli Stati Uniti, continuiamo con questo piccolo angolo americano, nordamericano degli Stati Uniti. Ci andiamo in Oregon, Eugene, Oregon. Questo è il paesino, la cittadina originaria di Dana and Alden, che sono un duo musicale americano e sono proprio due fratelli, Dana McWayne e Alden McWayne. Sono due appunto fratelli, tra l'altro anche nelle immagini piuttosto particolari, uno c'ha i capelloni, l'altro è pelato. Devono essere molto simpatici. Loro, uno suona principalmente il sassofono e il pianoforte, e l'altro è il batterista e il cantante, quindi
0: Ah,
1: proprio duo che fa tutto.
0: tutto loro.
1: È un genere molto strano il loro, no? Difficile da incasellare, un po' un indie jazz contemporaneo con elementi appunto di indie rock, funky, pop, c'è un po' di tutto dentro. Facciamo forse prima ad ascoltarli, così vi rendete conto del loro suono. Si chiama Good Kid e loro sono i fratelli Dana and Alden.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Si intitola Anyone, il brano con cui continuiamo ad esplorare il nostro disco della settimana, di quest'ultima settimana di volume, ovvero Real Life Evolution di Joan as Police Woman. Tu, Elisa, te lo ricordi il disco originale?
1: Beh,
0: Ormai
1: sì.
0: 20 anni fa, molto meglio di me.
1: Assolutamente, era un disco, uno di quelli che avevo ascoltato di più, ricordo quell'anno, ricordo questi viaggi in treno, ascoltando questo disco avanti e indietro, da Bologna, dove vivevo in quel periodo, e sicuramente è stato uno degli album, miei album preferiti di quel 2006, e appunto adesso risentirlo così è un po'
0: Perfetto.
1: strano, sì, devo dire di sì, ma ogni tanto risento, no, quelle atmosfere. Che ho amato tanto di quel disco, anche se devo dire le versioni sono veramente molto diverse e assolutamente rivisitate, ma ovviamente non avrebbe avuto senso fare un disco assolutamente identico al precedente. Quindi brava Jonas Policewoman che si è messa in gioco per
0: D'accordo.
1: riarrangiare in questa chiave un po' più jazz, un po' più adulta forse, le bellissime canzoni di Real Life. E questa era proprio la canzone che apre tutto il disco,
0: Esatto,
1: Anyone.
0: sono le 14:38, il disco della settimana lo continuiamo ad esplorare da qui fino a venerdì. Abbiamo ancora un paio di brani da farvi ascoltare. Adesso, ancora prima del mini live delle 15, tanta musica, tante news da
1: Allora, c'è
0: raccontarvi.
1: stato un evento ieri molto molto bello negli Stati Uniti, i BET Awards, che sono i Black Entertainment Television Awards, ovvero i premi per gli artisti, sia musicali che attori, diciamo, nella sfera degli attori afroamericani e della musica nera. Ci sono stati questi premi e vabbè, ve ne parliamo perché una delle premiate, tra l'altro autrice di uno show incredibile, è stata la grandissima Lauryn Hill, che è stata celebrata come una vera leggenda della musica, ricevendo il prestigioso assoluto premio Living Legend Icon Award, cioè
0: Bello.
1: una leggenda vivente, un'icona, una leggenda vivente, meglio di così
0: Un
1: non si può.
0: pochino.
1: C'è stata in questo evento, poi ha visto un'incredibile sfilata di artisti di primissimo piano che appunto hanno cantato e reinterpretato i suoi più grandi successi, sia quelli da solista sia con i Fugees. Tra i tanti colleghi e amici ci sono stati ad esempio Sezza, Doechii, Lizzo, che hanno interpretato varie canzoni, tra le quali Do Whoop That Thing, Doja Cat, Nas, Queen Latifah, Common e molti altri, ma soprattutto i figli di Lauryn Hill, che ormai sono grandi, cresciuti e pure loro parecchio talentuosi, e anche loro hanno cantato, i figli Sala, Ye Ji e Zion Marley, che tra l'altro sono anche i nipoti di Bob Marley, perché lei si è sposata con uno dei figli di Bob Marley, insomma hanno cantato anche loro alcune delle canzoni. Lei poi è salita sul palco e ha suonato anche lei alcune delle sue canzoni più belle, come X Factor e Everything is Everything, insomma una vera e propria festa per Lauryn Hill, che era molto molto emozionata, molto felice, ha fatto un bel discorso di pace e armonia tra i popoli e la famiglia, sempre una grande Lauryn Hill, e quindi anche noi in qualche modo la festeggiamo. Questo è l'ultimo brano del suo bellissimo disco, The Miseducation of Lauryn Hill, che porta proprio il titolo dell'album, una canzone che mi è sempre piaciuta tantissimo, un po' meno ritmata, ma che ci dà tutta la bellezza del suo talento, Lauryn Hill.

0: Dumbest Education of Lauryn Hill era il disco e anche la canzone che abbiamo ascoltato per celebrare anche noi Mrs. Lauryn Hill, che è stata festeggiata ieri ai BET Awards negli Stati Uniti. Tra l'altro a un certo punto hanno anche reinterpretato Sister Act 2, di cui lei era protagonista, una giovanissima Lauryn Hill, poco più che adolescente, aveva partecipato anche alla seconda fase del famosissimo film Sister Act. E anche lì, insomma, c'è stato anche un pezzettino di questo film e tanti artisti appunto che l'hanno reso omaggio, assolutamente meritato il titolo di Living Legend Icon Awards.
1: Ribadiamolo.
0: Brava Lauryn.
1: Rimaniamo in ambito un pochino R&B e non solo, ma andiamo da una giovanissima. Lei già a tipo 10 anni era diventata virale con il primo pezzo che aveva pubblicato. Stiamo parlando di Willow Smith, la figlia di Will Smith.
0: E sorella di Jaden Smith. Anche lui musicista.
1: Insomma, famiglia di artisti. No, effettivamente hanno altri fratelli, sorelle loro.
0: Sì, è vero.
1: No? Bisogna informarsi su che percorso stanno intraprendendo.
0: Esatto.
1: Ad ogni modo, lei aveva pubblicato, dopo un paio d'anni di silenzio, un disco a febbraio, Petal Rock Black, che era sicuramente interessante, forse l'avevamo anche valutato come disco della settimana, e adesso torna già con un altro disco che uscirà a luglio, quindi insomma entro qualche settimana. Lei è eclettissima, si passa dal pop al rock alternativo al punk al jazz, e ultimamente sembra si stia soffermando su cose appunto un po' più jazzate. Il nuovo disco si intitolerà The Thread ed è uscito uno dei brani forse tra i più minimal che ha fatto finora: pianoforte, chitarra, batteria e appunto largo spazio alla voce. L'andiamo ad ascoltare con questa prima anticipazione del disco, Willow. Questa si intitola She's My Religion.

0: Sempre molto elegante, sempre molto raffinata, lei è Willow, questa è She's My Religion, il nuovo brano con cui ci anticipa un nuovo disco di Gia che uscirà tra qualche settimana, pochi mesi di distanza dal precedente
1: Eh sì, veramente
0: vulcanica.
1: tante cose da fare, da dire per Willow Smith, bravissima. E prima ci chiedevate alcuni dischi della settimana che ci sono piaciuti, sicuramente ci è piaciuto molto e siamo stati molto anche affezionati al progetto Help to di War Child, una bella, bellissima raccolta che aveva all'interno canzoni interpretate, sia cover che originali, interpretate da tantissimi artisti che ci piacciono molto. Avevamo avuto anche occasione di intervistare uno degli organizzatori, una band protagonista di questa raccolta Help To, e certamente una delle canzoni più belle, anche di più gran significato, era questa cover di Black Boys on Mopeds dei Fontaines D.C., che era una canzone di Sinéad O'Connor che loro hanno deciso di inserire in questa raccolta che, ricordiamo, dava fondi ai bambini colpiti dalla guerra in Palestina, quindi assolutamente uno dei nostri preferiti anche solo per questo motivo. In questi giorni ho visto in giro, però sono tutte fonti non ufficiali e quindi prendiamo con le pinze, che si vocifera che i Fontaines D.C. dovrebbero tornare in tour nella primavera del 2027, quindi insomma tra poco meno di un anno. Vedremo, ovviamente speriamo che queste voci siano fondate, per ora non ci sono ovviamente conferme da parte della band, però insomma le ho viste in vari, mi sono spuntate in vari
0: Se ne
1: feed, quindi
0: parla.
1: chissà se non siano voci fondate. Noi lo speriamo ovviamente. Questi sono i Fontaines D.C. Black Boys on Mopeds.

0: La bellissima cover di Black Boys on Mopeds di Sinéad O'Connor ad opera dei Fontaines D.C. per il loro album, la loro partecipazione alla compilation, all'album War Child Help 2. Bellissimo disco, è stato uno dei nostri dischi della settimana, quindi lo ricordiamo con tanto amore, questo disco.
1: Bellissimo che tu hai anche in vinile, tra l'altro.
0: È
1: Io devo
0: vero,
1: ancora ordinarlo.
0: l'ho comprato perché ovviamente tutti i proventi vanno ai bambini colpiti nelle zone di guerra, in particolare ai bambini sulla striscia di Gaza. Quindi comprate, siete ancora in tempo per comprare Help 2, andate sul sito di War Child e acquistate questo bellissimo vinile, un po' rosa, un po' grigio, proprio bello.
1: Lo farò, mi ero ripromesso di farlo, non l'ho ancora fatto, ma lo farò. Tra pochissimo è il momento attesissimo del mini live di Volume, quindi tra poco siamo nei piani di sotto, nei nostri studi al
0: Nel
1: piano di sotto, nel
0: basement.
1: basement, con gli Angel Names, i nostri ospiti di oggi. Vi anticipavamo che parlavamo ovviamente come sempre anche un po' di altri piccoli festival, altre piccole band, piccole grandi band che si possono vedere in questa estate 2026 e parliamo ancora una volta di Poplar Festival che è andato già in scena in una sua prima parte e soprattutto ce lo ricordiamo perché ne avevamo parlato per via del primo concerto italiano degli Angin de Poitrine. Parliamo del Poplar in provincia di a Rovereto, in provincia di Trento. Ma fanno una seconda tornata di concerti dal 10 al 13 settembre, in line-up un sacco di artisti interessanti, da Floating Points a I Cani, a Marco Castello, a Florence Road, ecco, che abbiamo citato e ascoltato prima, Maruja, Raresh, Burt, questi ultimi due li abbiamo anche avuti come ospiti qui a Volume quest'anno, e tanti altri, tra cui un altro dei nostri forse beniamini di questa stagione di Volume, ovvero lo scozzese, anzi l'irlandese Dav Ellis. Anche lui aveva fatto un bellissimo disco appunto nei mesi passati, si intitolava Blizzard, e quindi ancora una volta lo andiamo ad ascoltare nell'attesa di vederlo dal vivo al Poplar a settembre. Lui è Dav Ellis, questa si intitola Love Is.

0: Tra le tante belle scoperte di quest'anno c'è sicuramente anche Dove Ellis. Questo era Love Is e adesso invece è il momento della musica dal vivo, anche in queste ultime puntate di Volume. Dario, vai.
1: Grazie Elisa per la linea. Esatto, anche oggi non mancano gli ospiti del mini live di Volume, come sempre dalle 15 alle 15.30. In questo caso ci spostiamo direttamente da Glasgow, dove insomma arriva Dove Ellis, a Brescia, luogo di origine degli Angel Names. Ciao ragazzi, benvenuti a Volume.
2: Ciao,
1: benvenuti a Volume, benvenuti a Radio Popolare. Allora, siete qui per presentare il vostro nuovo disco, Angel Names, che è appunto omonimo del nome del vostro progetto. Benvenuti a Chiara e Nicola, siete un duo, so che siete attivi da un po' di tempo ed effettivamente mi è capitato di imbattermi in voi quando ancora vi chiamavate Kick, il vostro nome precedente o progetto precedente, come esatto, partiamo un po' da qui. È un nuovo progetto, è un'evoluzione dei Kick, ditemi voi.
2: Sì, forse è più un'evoluzione, esatto. Uh-huh. Sì, siamo sempre noi sotto altre, diciamo, spoglie, quindi sì, diciamo che è un'evoluzione dei Kick e appunto siamo sempre un duo e invece da live diventiamo poi un quintetto e oggi appunto saremo invece in acustica. Quindi siamo proprio io e Nicola.
1: Esatto, chitarra, acustica e voce. Adesso non vediamo l'ora di ascoltarvi. Allora, questo nuovo disco è uscito da qualche settimana. Come sta andando? L'avete già portato in giro? Avete già suonato qualche cosa?
2: In acustico, quindi siamo proprio io e Nicola.
1: Esatto, chitarra, acustica e voce. Adesso non vediamo l'ora di ascoltarvi. Allora, questo nuovo disco è uscito da qualche settimana. Come sta andando? L'avete già

0: l'estate giusta proprio per scaldarsi per bene.
1: Infatti noi non sappiamo cosa suoneremo adesso perché l'abbiamo provata per la prima volta ieri, ma c'erano 38 gradi.
0: Sì, esatto.
2: Eh sì, il caldo fa brutti scherzi, lo vediamo anche noi in onda, diciamo un sacco di, facciamo un sacco di strafalcioni in più,
0: come
2: succedeva prima, ma tutto regolare, per fortuna il caldo colpisce tutti. Allora, una cosa interessante, esatto, al di là del nuovo nome del progetto, non siete l'ultimo disco come Kick risale al 2022, Light Figures, sono passati 4 anni, raccontatemi un po', immagino siano successe un sacco di cose in questo periodo, però cosa è successo effettivamente in questi 4 anni di silenzio?
0: Sì, esatto, dici bene, è passato un po' di tempo e comunque appunto il disco è uscito a maggio, però ovviamente ci abbiamo lavorato per un po', quindi io direi 2 annetti,
2: okay.
0: Quindi 2 annetti di scrittura e poi effettivamente di realizzazione del disco, e è cambiato un pochino, diciamo, il suono e l'idea che noi volevamo portare avanti, l'idea artistica che volevamo portare avanti, appunto è stata un'evoluzione come dicevamo prima, e una, diciamo, dei cambiamenti forse più significativi è anche che siamo stati aiutati da un produttore che ha prodotto il disco insieme a noi, e quindi secondo me le sonorità di questo disco sono proprio evidenziano proprio un lavoro, diciamo, di collaborazione di 3 persone, e questo produttore si chiama Albert Halsby, è svedese, e quindi porta proprio un mondo anche, diciamo, particolare musicalmente e culturalmente, e credo che questo appunto, ecco, venga riflesso proprio in quello che abbiamo poi concepito, diciamo. E poi sono stati anni anche di cambiamento un po' della nostra relazione. Io e Nicola ci conosciamo da una vita, letteralmente da quando eravamo 13 anni.
2: Ah, ok.
0: Esatto, e quindi sì, siamo maturati, siamo cambiati noi come persone, sono cambiati un po' i rapporti, quindi è tutto un po' nuovo, bello, ecco.
2: Bello.
0: Cosa dici, Nicola?
1: Sì, è tutto nuovo, sì.
2: D'accordo.
1: Sì. Poi di fatto sono 4 anni di silenzio, ma non, di fatto no, nel senso che...
2: Cioè voi avete sempre continuato.
1: Sì, poi il disco è uscito al 22, secondo me fino al 24 eravamo in giro a suonare... Cioè portare in giro il disco precedente.
2: Certo, no, sì, poi quindi, sono usciti in realtà anche dei singoli.
1: Esatto, quindi di fatto alla fine è stato comunque un flusso abbastanza continuo,
0: sì.
2: Come Kick erano usciti anche dei singoli tipo remix in chiave un po' elettronica,
1: sì,
2: dico bene.
1: Per delle compilation, delle cose che però non è che non avevamo curato noi. Nel senso, avevano remixato dei nostri brani, sì.
0: Esatto.
2: Certo,
1: sì.
0: Esatto, poi diciamo che la nostra pagina Spotify è un po' fuorviante, perché il nome Kick, a quanto pare, quando l'abbiamo, diciamo, preso noi, non ne abbiamo trovati all'epoca di Kick. Invece nel corso del tempo un sacco di band hanno cominciato a chiamarsi Kick, e quindi abbiamo tipo dubstep russa che finisce hip hop di strani posti di tutto il mondo, che finisce sulla nostra pagina.
1: Sì.
0: E quindi ogni volta era stata una lite cercare di far togliere questi brani che non erano nostri, quindi mi ha detto ok, cambiamo nome.
2: Esatto, quindi il motivo è semplicemente...
0: Non proprio semplicemente, perché comunque riflette un po' un cambiamento anche nostro, però diciamo che abbiamo preso 2 piccioni con una fava, ecco, quindi mi hanno detto abbiamo anche, non avremo altra dubstep, bello, è bellissimo, però non siamo noi, e quindi è che sei un po' fuorvianti, insomma.
2: Perfetto.
1: Sì, non c'era su...
0: Su Spotify sì, almeno 4-5 pezzi,
1: no,
0: anche rap.
1: No, abbiamo inventato il nome Spotify, non c'era. Su Bandcamp non c'era.
2: Vabbè, certo.
0: Non esistevano, sì, siamo così
2: ancora,
0: vecchi.
2: Non esistevano ancora le piattaforme.
1: C'era ancora...
0: No.
2: Non è che siete vecchi, che esatto, avete iniziato così giovani, a 13 anni, a momenti,
1: sì,
2: che...
1: Sì. No, non c'era Spotify.
2: Sì, no, nel frattempo il mondo è cambiato veramente velocemente.
1: I CD c'erano già, però,
0: Sì, esatto.
2: Sì,
0: anche
2: però
0: le chiavette USB.
2: Se c'era una band dall'altra parte del mondo che non sorgevano certi problemi.
0: Esatto.
2: Molto chiaro, abbiamo risolto così il mistero del cambio di nome dei Kick, oggi Angel Names. Siamo davvero contenti di avervi qui, pronti per suonare dal vivo qualche pezzo. Come si intitola il primo brano?
0: E il primo brano è Soaked in Starlight.
2: E allora Angel Names live a volume.

0: Gli Angel Names, oggi nostri ospiti di volume, ospiti del mini live di volume. Ci avete appena suonato Soaked in Starlight, uno dei brani contenuti nel nuovo omonimo album Angel Names. Una cosa che ancora non vi ho chiesto, dopo aver capito il motivo un po' del cambio di nome, dato al progetto, è perché Angel Names?
1: Ti risponde Chiara perché io non lo so, nel senso che me l'ha
0: Ha deciso
1: proposta,
0: lei.
2: Non glielo ho ancora
1: mi piaceva
2: svelato.
1: molto, ho detto sì.
0: Funziona, suonava bene.
2: Allora, in realtà non c'è un, diciamo, concetto filosofico alla base, è puramente una questione estetica, nel senso che siamo sempre stati influenzati dall'iconografia, diciamo, cristiana, pur non essendo, parlo per entrambi in questo momento, pur non essendo credenti, siamo sempre stati affascinati proprio da un punto di vista estetico. E quindi l'idea proprio, in particolare per me, l'idea dell'angelo è sempre stata molto affascinante, anche in realtà in varie religioni, è presente appunto in varie religioni, è sempre stato bello leggere e approfondire, insomma, di queste figure. Celestiali, che poi di fatto non sarebbero celestiali come vengono dipinte, ma tutt'altro, quindi anche questo binomio è molto interessante. E poi in realtà ho pensato ad un festival fittizio nella mia testa e mi sono detta: ok, se io sentissi, o meglio, vedessi un cartellone con i nomi degli artisti di questo festival e leggessi Angel Names, forse mi interesserebbe vedere questa band, cioè sarei curiosa. E quindi ho pensato: sì, forse è un bel nome, l'ho proposto a Nicole, è piaciuto e quindi l'abbiamo tenuto.
0: Il nome che vorrei vedere sul cartellone di un bel festival.
2: Esatto.
0: Giusto, giusto, mi
1: Ma
0: sembra un ottimo
1: sì,
0: metodo.
1: un po' con l'estetica che ci piace. Mi è venuto in mente adesso, un po' anche con la roba lì, un po' sacro, un po' profano, tipo Salem, una band che ci
0: Ok.
1: piace molto. Quindi tutta quell'estetica lì ci piace abbastanza.
0: Esatto, parlando un po' così di ascolti, vostri ascolti, che cosa vi piace? Vi piacciono cose simili o invece non condividete gusti, non avete gusti musicali simili?
2: C'è una base simile e poi ci sono esplorazioni in direzioni diverse.
0: Opposte.
2: Sì.
1: Sì.
2: Sì,
1: Ma
2: vai.
1: sì,
2: Sì, vai,
1: ma
2: vai.
1: magari non diciamo le cose simili, non diciamo quelle diverse. Ma proprio allora esagero proprio.
2: Ok.
1: Forse,
0: Esagera, esagera.
1: però non lo so perché in verità poi ascoltiamo anche roba. Cioè, hip hop italiana, però poi piace anche a te. Difficile, non lo so
2: Fai
1: cosa.
2: qualcosa,
1: Beh,
2: qualcosa.
1: però tipo un disco che abbiamo adesso cazzeggiamo. Un disco che abbiamo ascoltato tantissimo è quello dell'Love Gang 126, per
0: Ah.
1: dire. Hip hop italiano, mi ho ascoltato di brutto.
2: Sì, però forse
1: Sì, dai, è
2: più tu,
1: vero.
2: effettivamente.
1: No, non, è una domanda difficile. Forse diciamo più quali sono le robe che ci sentiamo dentro.
0: Dai, sì, cose
1: No, perché la musica ascoltiamo tutto, tipo.
0: di tutto.
1: Tutto tranne la musica di merda, il resto lo
0: Eh beh,
1: ascoltiamo.
0: che comunque ce n'è parecchia, però.
2: Siamo quelle persone terribili che quando gli chiedi cosa ascolti, tutto,
0: Tutto,
2: rispondono esatto, bruttissimo. Però poi è vero, cioè alla fine, cioè, secondo me, se ti piace la musica, ti piace esplorare,
1: No,
2: voglio
1: però
2: dire,
1: ci
2: non
1: sono
2: so.
1: due categorie di persone che ascoltano di tutto. Quelli che ti dicono di tutto e
2: Di
1: ascoltano
2: tutto,
1: di tutto.
0: davvero tutto.
1: Quelli che ti dicono di tutto e ascoltano robe un po' così discutibili.
0: Sì, c'è il tutto discutibile, il tutto
2: Sì, però
1: figo.
2: è tutto discutibile per
1: Esatto.
2: tutti,
1: Chi
2: Vane.
1: siamo noi
2: Non
1: per
2: c'è,
1: decidere cosa è discutibile?
2: esatto.
1: Nessuno, ma
2: Però,
1: fa
2: esatto.
1: niente.
2: No, beh, diciamo che allora, nella mia famiglia fin da piccola mi hanno sempre ascoltato tantissima musica, quindi mi hanno passato tanta musica. E un genere che non c'era, nel senso che in casa mia non veniva per niente ascoltato, era il metal, soprattutto quello un po' più estremo. E quindi, quando sono entrata in fase adolescenza, diciamo preadolescenza e adolescenza, ho deciso di recuperarlo. E quindi è sempre stato un genere in realtà che mi ha sempre accompagnato, che quindi anche adesso io ascolto, diciamo magari non in maniera prevalente, però spesso riascolto dischi passati e approfondisco un po' anche quello che è oggi. Quindi forse la cosa magari che è un po' la differenza proprio più grande tra me e Nicola, magari forse è il black metal, per
1: Sì.
2: esempio.
0: Ok, black metal.
2: Ok, sì, quindi sì.
1: Invece ti rispondo perché ci pensavo ieri con quale artista ho ascoltato da sempre e mi ricordo fin da bambino Neil Young.
0: Ah, ok, da sempre.
1: L'unico che mi ricordo proprio da quando, tipo 2 anni, e ho ascoltato
0: Costante.
1: anche ieri è Neil Young.
2: Sì, ne approvo. Neil Young piace molto anche a me.
0: Questo, esatto, su questo siete
2: Sì,
0: d'accordo.
2: assolutamente.
0: Beh, insomma,
2: Genio.
0: difficile
2: Quindi
0: non
2: sì,
0: trovarsi d'accordo
2: su Neil Young,
0: su
2: esatto.
0: questo, però bello, quindi da Neil Young al black metal,
2: Sì.
0: che comunque va in qualche modo a caratterizzare un po' l'immaginario, le atmosfere dark del progetto.
2: Sì. Adesso ovviamente in una versione molto più soft, ora so che verrò probabilmente mi taglieranno la testa gli ascoltatori del metal che hanno effettivamente un immaginario vero,
0: no,
2: mi chiameranno poser sicuro, però sì, no, sicuramente c'è una, sono molto affascinata diciamo a livello sia estetico che di sonorità, appunto dal black e dal metal in generale, dal goth, quindi sì, sì, sono sempre stata affascinata da queste cose, quindi sicuramente tornano poi nella musica.
0: Bello, siamo pronti ad ascoltarne un'altra, che cosa ci suonate?
2: Turn into a Bird.
0: Angel Names dal vivo a volume Radio Popolare.
1: Beh, questa è un po' folk, un po' metal, no?
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Sentiamo.

0: Gli Angel Names, oggi nostri ospiti di volume, grazie ragazzi per essere qui ancora una volta a suonarci questi nuovi brani dal vivo. Ce ne avete suonata un'altra? Come è nato questo brano?
1: E questo brano, allora, è nato in realtà un bel po' di anni fa ed è stato uno dei primi brani che ho scritto al basso. Forse in realtà è proprio il primissimo che ho scritto al basso, perché in realtà ho iniziato a suonare il basso solo 6 o 7 anni fa, quindi io, diciamo, storicamente ero una chitarrista, poi ho iniziato con la voce e quindi il basso è stata un'aggiunta, diciamo, un po' più tardiva, e quindi questa è stata in realtà proprio la prima canzone, il primo pezzo che ho scritto con questo, e ho deciso poi di portarlo all'interno di questo disco perché lo sentivo ancora molto mio, molto personale, e quindi sì, l'ho portato, è piaciuto anche a Nicola, e poi l'abbiamo iniziato a arrangiare insieme.
0: Certo, e finalmente adesso è stato pubblicato dopo qualche anno. Rimasto in cassetto.
1: esatto.
0: Molto bello. Allora, prima mi dicevate che avete anche trovato un produttore con cui avete registrato questo disco. Com'è nata questa collaborazione?
1: Allora, è nata, diciamo, da contatti personali, nel senso che prima ci siamo conosciuti e poi abbiamo iniziato a collaborare, quindi non l'abbiamo subito cercato come produttore, ma l'idea è proprio nata dopo, perché abbiamo visto che eravamo molto affini sia dal punto di vista musicale che come persone, e quindi mi ha detto perché non iniziare una collaborazione, e pensavamo insomma che sarebbe stata una collaborazione produttiva, ecco.
0: Esatto, quindi... Elmer Alsby, lui svedese, dicevate,
1: sì,
0: vero?
1: Sì,
0: come
1: sì.
0: Aveva collaborato con qualche altro progetto, con qualche altra band che stimate?
1: Allora sì, lui aveva iniziato con i Dead Vibrations, quindi scena un po' psych rock,
0: sì.
1: E poi negli Isolated Youth, e poi vabbè, lo conosciamo personalmente perché è anche il mio compagno nella vita reale, diciamo, è una vita reale, è una vita vera, e perché la musica chiaramente non è una vita
0: universo
1: vera,
0: universo parallelo,
1: dell'universo quello sulla terra, e quindi poi ecco da cosa insomma è nata cosa, e quindi abbiamo iniziato proprio a collaborare con lui.
0: Ecco, se doveste dirmi oggi l'elemento che secondo voi rispetto alla vostra fase precedente, quindi con i Kick, è andato incontro a una maggiore evoluzione nella appunto trasformazione verso gli Angel Names, qual è stato parlando della vostra musica?
2: Allora, forse un po' più di forma canzone, nel senso che... Anche se, vabbè, non lo definirei un disco pop, però volevamo scrivere delle canzoni, delle pop song, no? E ci abbiamo provato un po' in questo disco. Pop song nel senso, cioè come dire, sì, canzoni con un ritornello, struttura,
0: sì,
2: verso,
0: sì, la forma canzone un po'.
2: Più così, volevamo fare un disco un più così, più che guardasse, non so, nella mia testa pensavo tanto ai Pixies, no?
0: Certo.
2: Che fanno comunque alla fine pop. Cioè, secondo
0: certo,
2: me è pop,
0: sì, sì,
2: music.
0: Sì. Poi la veste è punk, ma...
2: è punk, però alla fine è pop music.
0: Chiarissimo.
1: E quindi poi tu che hai esordito alla voce.
2: E poi sì, per
0: l'esordio
2: alla voce
0: vocale.
2: L'esordio.
0: Bellissimo. Sono molto curioso anche di sapere, prima mi dicevate, oggi siete qui chiaramente in duo Chiara e Nicola, chitarra e voce, ma sui palchi, i concerti che state preparando, poi mi dicevate soprattutto da settembre in avanti, salirete in 5 sul palco. Come funziona lì la band? E lo show.
2: Sì, lo show. Welcome to the rock show. Siamo in 5, quindi Chiara ha deciso, perché prima suonava il basso e cantava, invece adesso canterà solamente per dedicarsi insomma più a quello, anche perché le linee di basso sono un po' difficili da incastrare con la voce in questo disco. Poi c'è Elmer, appunto, che suonerà il basso, che è un bassista, quindi si fa questo favore di suonare il basso con noi. Io chitarra,
0: wow.
2: E voce in pochi pezzi, 2-3, e batteria, quindi la classica formazione rock, dai, e una seconda chitarra che in verità non è proprio una chitarra, ma una chitarra baritona, per intendersi quelle chitarre baritone che si usavano nei film western.
0: Ok.
2: Tipo alla Morricone. Esatto.
0: Esatto, mi ricordo poi, beh, c'è anche in realtà in questo disco, ma nei Kick c'erano atmosfere parecchio desert, e in alcuni brani di questo nuovo album comunque sono rimaste certe atmosfere un pochino da desert rock.
2: Sì, bello. Quindi... l'orizzonte nostro quello comunque alla fine.
0: Sì. Chitarra baritono aiuterà sicuramente in queste cose. Concertini, date da annunciare prossimamente per vedervi dal vivo?
2: Sì, allora diciamo le due più prossime sono il 15 luglio alla festa dell'Unità a Botticino, che di fatto è in provincia di Brescia, a 10 minuti da Brescia, quindi a Brescia, insomma.
0: Okay.
2: E, il 16 invece saremo a Milano, non a suonare, ma a fare un DJ set a Radio Rahim.
0: Ah sì, ok, Rahim, Radio Rahim, certo.
2: Si pronuncia Rahim. E quindi...
0: Ok, 15-16 luglio,
2: luglio, sulle due cose più vicine, insomma.
0: So che in passato avete anche suonato fuori dall'Italia, risuccederà da settembre magari in avanti?
1: Diciamo che sì, l'ottica è quella. Esatto. Sì, allora l'ottica è quella, nel senso soprattutto di suonare al di fuori dell'Italia, quindi sì, portare
0: soprattutto,
1: sì, portare la nostra musica un po' fuori, e quindi sì, abbiamo suonato a Berlino, diciamo l'ultima data forse che abbiamo fatto all'estero.
2: Al Synesthesy Festival.
1: Sì, esatto, al Synesthesy, e prima forse ancora in un club a Berlino, quindi un paio di volte, perché avevamo col disco precedente e col progetto precedente avevamo anche un'etichetta tedesca proprio di Berlino.
0: Sì.
1: E quindi anche grazie a loro abbiamo suonato un paio di volte lì, poi una volta, ma questo era tanto tempo fa, abbiamo suonato a Londra e ad un Sofar, quindi era anche lì un acustico. E quindi sì, l'idea è proprio di portare la musica fuori.
0: In giro, per il mondo.
1: In giro, esatto.
0: E allora speriamo di vedere presto le nuove date annunciate. Seguite chiaramente gli Angel Names su tutti i canali social, Instagram. In particolare ci salutiamo ragazzi ascoltando un altro dei nuovi brani, questa volta da disco, si intitola Glitter. E quindi grazie ancora per essere passati a Volume.
1: Grazie a voi.
0: Ciao ragazzi,
1: ciao.
0: Alla prossima.
1: Grazie.
2: Ciao.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Popolare Network.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 15.30. Un detenuto di 26 anni è stato trovato morto all'alba nella sua cella nel carcere di Prato. Il giovane oggi doveva essere ascoltato dalla procura di Prato dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da parte di alcuni poliziotti nel corso del suo arresto. Il detenuto, che si chiamava Rodriguez Matute, era accusato insieme a un 16enne italiano dell'attentato omicidio di un cameriere la notte del 12 maggio. Il cadavere è stato rinvenuto questa mattina dai suoi compagni di cella, che hanno dato l'allarme. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia, che dovrà chiarire le cause esatte della morte del 26enne.
9: Ai Coni in Svizzera è durata più di 5 ore la consacrazione dei 4 nuovi vescovi lefevriani, un atto che comporta la scomunica automatica e il conseguente scisma dalla Chiesa cattolica. I seguaci di Marcel Lefebvre sono dei tradizionalisti, si oppongono al Concilio Vaticano II e alle sue riforme, come l'apertura ai laici e all'ecumenismo, cioè il movimento che punta a ripristinare l'unità tra tutte le confessioni cristiane. Spaccatura più evidente però sulla liturgia, per questo la celebrazione si è svolta in latino. Alla messa erano presenti anche esponenti di Forza Nuova e di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci.
8: In Belgio, ad Anversa, almeno 6 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani. I soccorritori proseguono le ricerche per individuare eventuali altre vittime. Le nostre squadre sono ancora impegnate nell'evacuazione dei residenti, non sappiamo ancora con precisione quante persone siano ancora all'interno, ha detto poco fa il capo dei Vigili del Fuoco. La polizia afferma che nel condominio vivono più di 200 persone.
9: L'esame della legge elettorale alla Camera slitta al 14 luglio, lo ha stabilito poco fa la capigruppo di Montecitorio. Ufficialmente la decisione, presa dalla maggioranza, è legata a uno sciopero dei treni la prossima settimana e a un intervento sullo snodo di Firenze che potrebbe ridurre i numeri in aula. Secondo le opposizioni, la decisione è legata però alle divisioni a destra sulla nuova legge elettorale, in particolare se introdurre o meno le preferenze.
8: La guerra civile in Sudan. Le forze di supporto rapido sono responsabili di crimini contro l'umanità e pulizia etnica per la loro campagna militare contro la città di El Fasher nel Darfur. Lo dice un rapporto di Amnesty International. I paramilitari, che combattono da oltre 3 anni l'esercito di Khartoum, hanno utilizzato omicidi, torture e violenze sessuali come strumenti sistematici contro la popolazione civile. Le forze di supporto rapido hanno preso il controllo di El Fasher lo scorso ottobre, dopo un assedio durato 1 anno e mezzo. Era l'ultima città del Darfur ancora controllata dall'esercito regolare.
9: In Sudafrica sono almeno 900 le persone arrestate per le manifestazioni anti-immigrati di ieri. Lo ha detto la polizia, ci sono state oltre 100 manifestazioni in diverse città. Ieri scadeva l'ultimatum non ufficiale con il quale le organizzazioni anti-immigrati avevano intimato ai cittadini stranieri di lasciare il paese. Le persone arrestate sono accusate di violenze e saccheggi.
8: Sono le 15.33 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 17.30.
1: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
7: Popolare Network.
10: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

0: Cara Debbie, buon compleanno, bentornati.
1: Debbie Harry.
0: Bentornati qua su Volume Radio Popolare, festeggiamo Debbie Harry, oggi è il suo compleanno e quindi tanti auguri a questa figura storica meravigliosa della musica da New York e quindi con i Blondie nei lontani anni 70 fino ad oggi, vera icona assoluta Debbie Harry che compie 81 anni, super portati. Brava Debbie, complimenti, 1° luglio nata a Miami, il 1° luglio del 1945, poi adottata e cresciuta a New York, ha vissuto a New York per tutta la sua vita. Se volete saperne di più, c'è un bel podcast che riguarda Debbie Harry su Radio Popolare, si chiama Sound Queens.
1: Vero?
0: Sì, Sound Queens, c'era anche una puntata dedicata a Debbie Harry, quindi se vi va di saperne di più di lei, della sua incredibile vita.
1: L'avevo persino ascoltata quella puntata, e non solo, l'avevo ascoltata tutto, ma quella di Debbie Harry sì, molto interessante. Super consigliata come podcast così per l'estate, per la spiaggia,
0: così,
1: sotto l'ombrellone.
0: Un po' di biografie musicali ogni tanto ci stanno, tutte donne ovviamente, in questo caso c'era anche Debbie Harry. Allora, un'altra attività che stiamo facendo in questi giorni, che sicuramente ci avrebbe potuto esaltare un po' di più se l'Italia avesse partecipato, sono i mondiali, ovviamente americani.
1: Sì, i mondiali americani che continuano comunque a regalarci emozioni. Noi cerchiamo ogni giorno di passare un brano di un progetto musicale legato alla squadra che giocherà in quel giorno e che vorremmo che vincesse, però spesso in realtà sortiamo l'effetto opposto.
0: È successo ieri con la Svezia contro la Francia 3-0, hanno perso, doppietta di Mbappé, però vabbè... Come si fa contro una squadra così? È un po' difficile vincere contro la Francia, in una Francia insomma in grandissima forma.
1: Esatto. Poi
0: allora, la partita di oggi
1: ha perso 1-2 contro la Norvegia e il Messico ha vinto 2-0 contro l'Ecuador. E oggi invece altre partite.
0: Altre partite, ci sarà alle 18, se non sbaglio, Marocco è... No, c'è già stata, scusate, alle 18 c'è Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, anche questa bellissima partita, alle 22 Belgio, Senegal e poi a notte inoltrata Stati Uniti, Bosnia. Noi abbiamo pensato di ripescare, anche se non è che tifiamo il Belgio contro il Senegal, anzi, magari ci fa piacere se le squadre africane vanno ancora avanti, però ci è venuta in mente una band del Belgio alla quale siamo molto affezionati, erano forse la band del Belgio più conosciuta negli anni 90, primi 2000, ovvero i Deus.

0: Bellissima canzone dei Deus, Instant Street, che aveva anche un video pazzesco, loro che ballavano tutti all'unisono in una strada, veramente bello. Anche Creaky?
1: Sì, è piaciuto un sacco anche a Creaky, che gioia accendere la radio e trovarmi Instant Street.
0: Bella, bellissima canzone dei Deus, grande band dal Belgio, per così, una scusa per riascoltarli e per parlare dei mondiali. Da. Stasera appunto c'è
1: Belgio-Senegal,
0: forza Senegal, ma anche dai, anche Belgio.
1: Ma sì,
0: non è male, forza tu, forza.
1: Non c'è l'Italia,
0: forza
1: vuoi.
0: Tutti, e quindi a sto punto chi se ne importa.
1: Già,
0: Pink
1: già.
0: È il migliore.
1: Vedremo, vedremo che cosa succederà nelle partite di oggi. Nel frattempo, ehi là.
0: Abbiamo un quiz?
1: Abbiamo un quiz
0: ancora per voi, sono gli ultimi tre quiz.
1: È il momento.
0: Qui vi chiediamo di sfoggiare tutta la vostra sapienza cinematografica. Se volete potete indovinare questo piccolo audio che adesso vi facciamo ascoltare. Si tratta di un film ovviamente, quindi il più veloce o la più veloce vincerà il pacco di volume. Scrivete se indovinate, è abbastanza semplice oggi.
1: Sì, direi di sì.
0: Vero? 331-6214013.
1: Eccolo.
2: Ti ho comprato questa bella carta da scrivere e ho ottenuto un grosso sconto sulla macchina perché ci manca la N. Ho detto alla commessa che la N invece c'è nel nome del mio scrittore preferito.
3: Già, e c'è due volte in quello della mia infermiera preferita, Annie.
2: Ah, tu mi sfotti. Sono stata brava.
3: Sì, molto brava. C'è solo un piccolo dettaglio. Non riesco a scrivere su questa. Cioè, è carta porosa, espande. Così pensavo che se devi tornare in città mi potresti comprare della carta normale. Ecco.
2: Ma la mia costa di più. Non vedo come possa espandere.
3: Vieni a vedere.

0: È vero che spande. Che cosa affascinante.
1: Sapevo che ti avrebbe incuriosito. Annie, io ti vorrei coinvolgere in tutto, non solo il libro finito, ma anche come lo scrivo.
0: Grazie per interessarti a me. C'è altro che ti serve giù in città? Nessuna particolare richiesta da soddisfare? Vuoi un piccolo registratore? O magari un paio di guanti fatti a mano?
1: No, grazie, la carta mi basta.
0: Sei sicuro? Perché se vuoi io ti porto qui tutto il negozio.
1: Annie, ma cosa ti prende?
0: Cosa mi prende? Te lo dico cosa mi prende, io mi faccio in quattro per te. Faccio tutto il possibile per vederti felice. Ti pulisco, ti do da mangiare, ti vesto. E cosa ottengo in cambio? Ah, ma è la carta sbagliata, Annie. Come faccio a scriverci, Annie? Beh, io vado a comprarti la carta, ma tu è meglio che cominci a dimostrarmi un po' di riconoscenza. Mi sono spiegata?

0: Yes, i Doors, sempre bello ascoltarli. Lover Medley, per così ti amo pazzamente, come, come un po' l'amore matto, anche se non si trattava di amore, ma una vera ossessione. Quella di Misery non deve morire, il film esatto che avete indovinato. Brava Francesca,
1: brava.
0: Misery, 1990, Rob Reiner, tratto appunto dal romanzo di Stephen King, al quale anche voi siete molto appassionati, anche un'occasione per ricordare il bravissimo regista Rob Reiner, che purtroppo ci ha lasciato quest'anno in circostanze assolutamente drammatiche, ucciso lui e la moglie dal proprio figlio, quindi veramente una storia tristissima. Comunque, tragico. Complimenti a voi, ascoltatori e ascoltatrici, domani torna il quiz.
1: Domani torna il quiz di volume, adesso abbiamo tempo ancora per un altro brano, in particolare si è annunciato il ritorno in Italia di Tyler the Creator, uno dei rapper e non solo, una delle figure diciamo più influenti della scena musicale contemporanea, appunto hip hop alternativo, ma non solo, anche in ambito moda, cultura pop e non solo, e quindi la data prevista è quella del 25 agosto qui in Italia a Milano. Sarà tra l'altro aperto da altri artisti interessanti, per esempio uno italiano di nome Fresh Mula, che abbiamo già ascoltato anche qui a volume, e quindi tra pochissimo apriranno le vendite dei biglietti, e quindi non perdetevi la possibilità di andare a vedere questo artista, che tra l'altro sarà la prima volta che andrà a suonare dal vivo il disco che era uscito l'estate scorsa, Don't Tape the Glass, anche in quel caso pochi mesi dopo l'uscita di un altro disco che era invece Cromacopia, che invece aveva suonato già dal vivo in Italia, perché effettivamente non è passato molto tempo dall'ultima volta che lo abbiamo avuto qua a Milano. Quindi direi
0: ci salutiamo
1: in questo modo con Tyler the Creator. Questa è Earthquake. Elisa, ci risentiamo domani.
0: A domani, ciao Dario, ciao a tutti.
1: Ciao, a domani.

0: Ciao Giulia.
1: Ciao Bacco.
0: Va che ritmo.
1: Aspetta, alza un po'.
0: Senti che pezzone.
1: Non capisco.
0: Ascolta che manata.
1: Non sento niente, cos'è sta storia?
0: È la Silent Disco.
1: Ah, e dimmelo prima. Dove, quando?
0: Sabato 4 luglio a Rob the Mat, via Butti 18, Milano. Sul palco, 3 console e 9 DJ di Radio Popolare.
1: Perfetto, ci sarò. E molto.

Ore 16 spaccate, oggi puntualissima e senza il fiatone, devo dire. Dopo diversi giorni, meno male, sono arrivata con calma. Voi come state, ascoltatori e ascoltatrici? Ben ritrovati, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare. Io sono Giulia Strippoli, vi faccio compagnia fino alle 17. Convieni con me, la trasmissione all'interno della quale, lo sapete, ci siete anche voi. Vi è richiesta proattività, partecipazione e coinvolgimento. Per segnalare le iniziative, gli appuntamenti a cui prendete parte, quelle cose che fate, a cui partecipate e a cui vorreste invitare tutte le persone che ascoltano Radio Popolare. Per la logica secondo la quale, magari a te che ascolti, ti interessa quel dibattito, quel talk, quel puntello, quella manifestazione, quel corteo, quella roba che succede e che però, sai, siccome indipendente, sale dal basso, è autonoma, è organizzata da me e altre persone di buona volontà. Per cui noi quella forza mediatica non ce l'abbiamo tanto. Motivo per il quale Radio Popolare ha deciso di mettere un canale a disposizione a voi. Il telefono è aperto, le linee sono vostre e io rispondo al numero 02 33 001 001 al vostro servizio per, come dire, costruire comunità. Fare rete? Poi lo sapete, ve lo dico sempre, io rimango un po' a Milano. E quindi voi cercate di portarmi altrove. Dai, tiriamo fuori chicche lì dove magari non ci si arriva così. Come dire, con la metro. Dai, tiriamo fuori chicche lì dove magari non ci si arriva.

Allora, intanto parto io, lo sapete, mentre aspetto le vostre telefonate, i vostri messaggini. Telefonate allo 02 33 001 001, mentre invece messaggi via WhatsApp, Telegram, SMS. Il numero è 331 62 14013. Via email invece potete scrivere a diretta@popolarinetwork.it. Io però vorrei parlarvi, in modo che così possiate raccontarmi perché. Perché dovrei venire a Molino Dorino, a Cassano d'Adda, accusano Milanino. Così, ne ho detti tre, gli unici che conosco. Portatemi voi altrove. Io intanto inizio con la musica, direi. Oggi piove a Milano e meno male, perché effettivamente un po' di fresco fa bene. Ma intanto l'estate ce la portiamo dentro, no? Il sole è uno stato mentale, non credete? In Guinea.

0: Mi scrive Alex che mi dice: ciao Giulia, guarda che domani grandine e pioggia saranno ben lontani per far iniziare nel migliore dei modi l'edizione numero 11 di Jack Volley Fest a Vaprio d'Adda, Parco Falcone e Borsellino, e domani ci sarà anche la possibilità di un giro in mongolfiera. Ma che bello! Suggeriscimi qualche pagina da rilanciare, Alex, così tutti e tutte possono andare a vedere bene il programma. Mentre io invece vi porto, sempre domani, inaugura un altro storico festival, quello di Villa Arconati. Siamo a Milano, ma non troppo, anzi andiamo a Castellazzo di Bollate, nel caso specifico con la direttrice artistica, appunto, Mara Nicoletta Sorte. Ciao, benvenuta Mara.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, buon pomeriggio. Allora,
1: buon pomeriggio a voi.
0: Domani si parte con il festival e effettivamente quando si organizzano gli eventi la pioggia non esiste mai, però che oggi
1: sì. La variabile pioggia è quella che ci fa sempre tremare ogni anno, però domani sera splenderà il sole sui Gypsy Kings, che sono i primi ad aprire la 38esima edizione del festival. Sono gli originali, i Gypsy Kings, gli originali.
0: Loro, quelli veri,
1: sì, e che ci porteranno proprio melodie gitane, voglia di ballare, insomma la loro carica inesauribile, via.
0: Senti, allora, so che domani parte la 38esima edizione del Festival di Villa Arconati, un festival ormai diventato storico per le estati non solo milanesi, direi lombarde, perché è un punto d'attrazione, un polo anche culturale, insomma un festival che attrae persone da diverse parti della Lombardia ma anche d'Italia. C'è sempre un palinsesto molto molto ricco. Si parte domani e ci racconti qualche highlights. Appunto, abbiamo detto già l'apertura è insomma bella, bella potente, però ci sono tantissimi altri concerti, attività iniziative.
1: Sì, è un'infilata di concerti, perché quest'anno è un festival compatto ma pieno di nomi e di tante belle cose. Continuiamo il 3 luglio, venerdì 3 luglio, con Giovanni Allevi, quindi passiamo dalla melodia gitana al piano solo di Giovanni Allevi e alla maestria di Allevi. Siamo felici del suo ritorno sia a Villa Arconati, perché era già stato anni fa da giovine, e sia il suo ritorno proprio sulle scene dopo la sua malattia con cui convive ancora, ma con una grande gioia di vivere. Proseguiamo poi il 7, ecco, con una novità, con una new entry, per la prima volta sul palco del festival, Arisa, una delle voci più affascinanti, no? Voci femminili del panorama musicale italiano del momento, quindi aspettiamo Arisa il 7 luglio. Ecco, l'8 luglio una data strepitosa, perché sale sul palco Paolo Fresu, anche lui un ritorno, ma con una formazione creata appositamente per la serata, in un omaggio a David Bowie. La formazione così composta: allora, Paolo Fresu con la sua tromba lo conosciamo tutti, John De Leo alla voce, niente meno, Filippo Vignato al trombone, Francesco Diodati alla chitarra, Francesco Ponticelli al contrabbasso e Christian Meyer alla batteria. Li ho voluti nominare tutti perché tutti insieme, cioè, sono dei musicisti strepitosi che non suonano insieme, e questa formazione è particolarmente, secondo me, prestigiosa, nata per questo spettacolo che noi ospitiamo stravolentieri. Poi proseguiamo venerdì 10 luglio dando spazio al teatro. Da qualche anno concediamo spazio al teatro al Festival di Villa Arconati, e quest'anno ospite per noi, in collaborazione con il Festival della Bellezza, sarà Stefano Massini, grande narratore che appunto avrà modo di esprimere la sua potenza narrativa e la sua presenza scenica in una chiacchierata sulla forza del simbolo, per cui sarà proprio un racconto, una serata di racconto. E poi arriva uno degli appuntamenti che ogni anno è diventato sempre più atteso, che è il concerto all'Alba di domenica 12 luglio. Sì. Quest'anno lo affidiamo a Pacifico, al pianoforte di Pacifico, che è un autore che ci piace molto, che anche lui è un graditissimo ritorno in Villa Sconati, un compositore raffinato, autore di colonne sonore, non ha bisogno di presentazioni. L'idea che suoni all'Alba e che ci faccia compagnia all'Alba è come dire una gentilezza
0: già di per sé, no? Ha la sua atmosfera, sì, senza doverla immaginare.
1: Assolutamente, io dico sempre che il concerto all'Alba non è solo un evento, non è un concerto, è proprio un'esperienza, perché vivere Villa Arconati, la musica, in quel particolare momento del giorno è proprio un'esperienza. Se si volesse arricchire di più quell'esperienza, si potrebbe partecipare alla passeggiata all'Alba alle 5 del mattino. Per cui chi volesse alle 5 del mattino con ritrovo al centro Bollate, parliamo del centro città di Bollate, nel parcheggio della piscina di Via Dante, insieme poi attraverseremo i sentieri del Parco delle Groane, attraverseremo appunto il bosco proprio dei ricordi, così si chiama, per arrivare direttamente in villa. Quindi partiremo alle 5 ancora più o meno buio e sbucheremo proprio, archeremo i cancelli di Villa Arconati con l'alba, quindi con il saluto di un nuovo giorno, per cui è proprio un'esperienza, vi aspetto davvero al concerto di domenica mattina.
0: Mara Nicoletta, tu hai giustamente detto che quest'anno c'è una cosa particolare, che è uno spazio teatrale, ma vedo che c'è anche lo spazio cinema, che insomma mi sembra una bella novità anche questa.
1: Sì. È una novità, ed è una novità anche la collaborazione con il Kleptenko, che ci omaggia di questo docufilm su Pino Daniele. Pino Daniele Nero a metà ha un legame con il festival, perché Pino Daniele era stato ospitato, era stato un artista che ha calcato il palcoscenico del Festival di Villa Arconati, e gli rendiamo omaggio inaugurando questa collaborazione con il Kleptenko, e per cui la proiezione del docufilm che racconta gli esordi di Pino Daniele sarà preceduta da una chiacchierata che il nostro Eddie Berni farà con il regista Marco Spagnoli e con Stefano Senardi, e la serata sarà poi chiusa da un mini live di Chiaré, che è una giovane e talentuosissima contrabbassista che ha suonato anche nella colonna sonora in un brano finale del docufilm, sempre su musica di Pino Daniele.
0: E poi gran finale, quando appunto arriviamo alla fine del festival, mercoledì 15 di luglio, si chiude con anche qua super concerto. Io sono stra fan loro, ma lascio a te dire.
1: Sì. Sono, anche noi siamo curiosissimi, siamo stra fan dei Gilsons e i Felton. Sono due concerti in uno, se vogliamo. Chiudiamo quindi con un'atmosfera brasiliana con i Gilsons, che sono figli e nipoti di Gilberto Gil, riproporranno quindi i grandi successi di Gilberto Gil, e quindi riprenderanno la musica popolare brasiliana rivisitandola alla loro maniera, ma soprattutto il ponte fra Brasile e Milano sono i Felton, questa band indie che a noi piace un sacco,
0: che noi ben conosciamo, li abbiamo avuto anche spesso ospiti qui da noi, insomma hanno suonato in diverse occasioni. Sì, sì. Gli vogliamo molto bene e li salutiamo anche se sono all'ascolto. Quindi sì.
1: Assolutamente sì.
0: Li vedremo il 15 di luglio a Villa Arconati. Mi arriva nel frattempo un messaggio di un ascoltatore che è anche un ricordo. Dice: quando sento parlare del Festival Villa Arconati, alla mente torna l'immagine del caro Dario Zigiotto Peragni, animatore della rassegna. Quindi ecco,
1: certo.
0: Così volevo anche lasciarti magari un momento, così una piccola Madeleine del festival, per dire quanto i nostri ascoltatori di fatto è un festival che comunque seguono sempre.
1: Sì. Mi fa piacere l'affezione, il seguito che ha il festival, mi fa piacerissimo l'affetto che continua, che si continua a provare nei confronti di Dario, che è stato un grande amico, un grande compagno in tutti gli anni del festival, dalla nascita praticamente, per cui lo ricordiamo sempre e continuiamo anche anche nel suo nome, ecco.
0: Mara Nicoletta, grazie mille per questa breve, sebbene intensa, presentazione, però ecco, come al solito i tempi sono quelli che sono e il suggerimento è di andare sempre sulle pagine, ovviamente cercate festivalarconati.com, il sito internet di riferimento, trovate nei dettagli tutti gli spettacoli, tutti i concerti, appunto abbiamo detto dalla proiezione del docufilm di Pino Daniele al teatro, ai vari concerti con i tanti artisti, si inizia domani fino al 15 di luglio a Villa Arconati. E, Mara Nicoletta, io ti ringrazio e ci lasciamo quindi con la band d'apertura. Direi che i Gypsy Kings sono doverosi in questo momento.
1: Sì, assolutamente. Io vi ringrazio e vi aspetto tutti gli ascoltatori di Radio Popolare al Festival di Villa Arconati.
0: Ciao!
1: Ciao!

Oggi davvero il sole dentro, eh? Così si fa. Almeno fino alle 17 convieni con me. Su Radio Popolare.

0: sì, mi sa che questo pezzo ce l'ha quasi 40 anni. Ciao Gallo, che dici? Buon pomeriggio.
1: Ciao, penso proprio di sì, però secondo me siamo invecchiati meglio noi di questo pezzo.
0: Voi di Area? Eh beh sì, dai, forse,
1: di Area, sì.
0: Forse sì. Gallo, ben arrivato, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Parliamo di Area, che appunto ha già compiuto, insomma, voi come noi fate
1: sì.
0: I compleanni lunghi, i festeggiamenti che durano
1: sì.
0: Non giorni, mesi.
1: Esatto,
0: proprio.
1: Infatti, diciamo che noi domani iniziamo la nostra festa ai 40 anni, giovedì, venerdì e sabato, ma poi a settembre ne facciamo un'altra perché presenteremo il triplo vinile che uscirà, che raccoglie un po' diciamo il meglio delle band e degli artisti che sono passati da noi in questi ultimi 4-5 anni.
0: Tipo, mi fai un cenno, un esempio?
1: Beh, per esempio ci sono i Crummy Stuff, ci sono gli STP, poi ci sono i più recenti Nuv, che sono straordinari, Push Button Gently, il ritorno dei Fragment, ci sono delle band veramente straordinarie che ci hanno emozionato in questi anni, abbiamo visto delle cose
0: che voi umani non potete neanche immaginare.
1: Sì, perché è un po' il segreto. Io quando ho cominciato a frequentare l'Area da ragazzino avevo proprio questa cosa incredibile. Vedere le band dal vivo per me è stata l'apertura di una stagione che dura praticamente tutta la vita per me. E le band italiane sono c'è un fermento, c'è una vita incredibile, una vitalità incredibile, una creatività straordinaria, e secondo me siamo veramente tra i migliori in Europa in termini di produzione musicale sotterranea, però bisogna andarla a cercare nei piccoli locali come il nostro.
0: E beh, allora parliamo dell'Area di Carugate, che
1: Carugate.
0: Per chi non magari l'avesse a portata di mano, insomma, poco fuori Milano, è un luogo che da 40 anni anima una zona che di fatto ha sempre avuto, insomma, poi se ne parla tantissimo in quanto la provincia faccia fatica ad attrarre le persone, voi siete rimasti lì praticamente come un baluardo anche di resistenza, no, territoriale, un polo che...
1: assolutamente sì, credo che sia proprio questa la parola giusta, proprio resistere a un deserto, no? Una desertificazione culturale, anche se vogliamo anche una commercializzazione, perché no, l'Interland diventa teatro dei centri commerciali e si svuotano le piazze, si svuotano le attività commerciali, resta pochissimo sostanzialmente e resta poco di popolare, resta poco di autogestione, forse non resta più niente di autogestione. E i centri come il nostro, i piccoli circoli culturali come il nostro vogliono, cioè noi proprio ci siamo detti, vogliamo proprio tenere in piedi, non far morire una realtà che poi è stata anche importantissima per la città di Milano. Ricordo che appunto nel 93 l'Area di Carugate è stata la prima a realizzare i concerti e festival in Cascina Mollue, e poi per anni a venire è diventata proprio il centro forse dell'estate milanesi degli anni 90, tra le più importanti storie, ecco, della nostra città.
0: Per evitare l'effetto nostalgia, l'invito è quello a chi frequentava l'Area già 40, 30, 20 anni fa: portateci i vostri figli, gli amici di adesso, le persone più giovani, in modo che così appunto tra 40 anni continuiamo a festeggiare.
1: Esattamente, questo è un obiettivo che noi come collettivo ci siamo anche un po' imposti, anche se è un po' più difficile, perché no, non è per nostalgia che lo dico, ma proprio per realtà dei fatti. Mentre fino a qualche tempo fa i giovani andavano a cercarseli questi posti, adesso forse non sanno nemmeno che esistono, e secondo me a 20 anni un'esperienza di autogestione dove tu puoi organizzare le tue cose senza avere gli adulti, no, se vogliamo,
0: hai voglia a romperti le uova nel paniere, ti fa crescere, ti fa crescere,
1: è importantissimo. E quindi uno dei nostri obiettivi è proprio quello di cercare di coinvolgere un gruppo o più gruppi di giovani in modo che vengano a prendersi questo posto e la sera possono possano organizzare i loro concerti, le loro iniziative, le loro attività politiche e quant'altro. Cioè abbiamo proprio questo sogno, no? Quello che a breve no, noi andremo a giocare a carte il pomeriggio vecchietti e loro la sera possono organizzare i concerti.
0: Speriamo. Senti Gallo, andiamo veloci perché manca un minuto alla pubblicità. Domani grande festa per i prossimi 3 giorni, si parte giovedì dalle 19.
1: Domani grande festa, iniziamo, ci saranno i Milanestrone che portano un po' le
0: abbiamo vecchie, proprio 50 milanesi. Secondi Gallo, a meno che tu non voglia rimanere con me dopo la pubblicità.
1: Importantissimo il documentario dei 40 anni dell'aria. Abbiamo recuperato delle vecchie registrazioni in videocassette di un nostro compagno e abbiamo fatto un documentario strepitoso che racconta i 40 anni di un circolo culturale che poi è la storia un po' anche di tutti i circoli culturali, cioè di una realtà viva.
0: Sabato dal pomeriggio c'è il bar Banchetti Vinili Hobbistica, alle 19 si apre la cucina e si può mangiare e si termina con la serata.
1: Già da giovedì si può mangiare, abbiamo anche menù vegano e vegetariano e quindi bellissimo, venite e sabato si balla con i Jamaican Mood.
0: Via Garibaldi 26 a Carugate, 40 anni di aria. Grazie Gallo e grazie, buon compleanno da qui e per i prossimi mesi.
1: Grazie mille.
0: A presto.
1: Mille.
0: Ciao. Pubblicità.
1: Ciao.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby. Perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
7: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
6: Questo finché non passi a Eolo.
8: E allora tutto diventa più...
6: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
10: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
9: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
13: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
14: Fai leva sui miei desideri, eh?
13: Veramente faccio leva sull'IVA.
14: Leva sull'IVA?
13: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
14: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
13: Ce li leva?
14: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
13: Leva l'IVA.
14: E i pensieri.
13: Solo a luglio, solo da...
15: Iperceramica.
16: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
17: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vieni con me, in onda fino alle 17 su Radio Popolare. Buon ascolto.

0: Parlami per sempre, Sic Tamburo, sulle frequenze di Radio Popolare. Aprono la seconda parte di Vieni con me. Sono le 16:36 e colgo l'occasione per ricordarvi che appunto i Sic Tamburo, parte delle mie band, tra le mie favorite, saranno al Circolo Magnolia, qui a di Segrate a Milano, in combo, super evento, in concerto doppio, con i Tre Allegri Ragazzi Morti, quando? Giovedì 9 di luglio. E voglio dire, insomma, l'occasione mi sembra ghiotta. Vieni con me in onda fino alle 17 in diretta. Io sono Giulia Stripoli, aspetto le vostre telefonate, le iniziative, gli appuntamenti, le cose a cui partecipate, quelle a cui volete allargare il cerchio e che potete appunto fare rilanciando il vostro evento, la vostra iniziativa, il vostro appuntamento, chiamandolo 02 33 001 001. Pronto? Ciao. Ciao, chi sei? Da dove chiami?
1: Eccomi, ciao, sono Luca Dadino, chiamo da Sesto San Giovanni, in rappresentanza, lontanissimo, in rappresentanza del gruppo teatrale di teatro indipendente Generazione Disagio.
0: Ah, bene, sì, che ben conosco, come no?
1: Esatto, okay. Esatto, siamo fan di Radio Popolare.
0: E amici.
1: Ci conosciamo già, fan e amici di Radio Popolare. Perché vi chiamo? Vi chiamo perché voglio segnalare a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori i prossimi appuntamenti che Generazione Disagio offre a tutta Italia, noi non solo a Milano, perché questa sera saremo a portare la proiezione del nostro ultimo documentario Gabbiani Partigiani, storia di un volo resistente al Monk di Roma. Quindi c'è magari qualcuno in viaggio da Milano a Roma che ci sta ascoltando.
0: O magari qualcuno ci ascolta da Roma.
1: Magari qualcuno si ascolta pure da Roma, perché no? Però ci saremo anche a Milano. Saremo anche a Milano il 5. Il 5 luglio all'anfiteatro Nama e porteremo anche lì il nostro documentario che racconta del nostro della nostra esperienza legata ad un particolare contest diverso del Gabbiano che siamo andati noi di Generazione Disagio a fare a De Pan in Belgio. Okay. Ora direte che ce ne frega a noi del contest
0: vai.
1: No, ce ne frega perché noi abbiamo politicizzato questa occasione rendendola partigiana. Come? Abbiamo portato innanzitutto il contest era il 27 aprile dell'anno scorso, dell'anno passato.
0: Sì, quindi in occasione dell'ottantesimo della resistenza, immagino.
1: Esatto, okay. Quindi abbiamo deciso di sfilare per Milano il 25 aprile vestiti da gabbiani partigiani, di creare questo documentario, abbiamo portato un flash mob davanti al Parlamento Europeo, davanti proprio al Palazzo Altiero Spinelli, portando anche in mano sotto la porta del Parlamento il manifesto di Ventotene, poi abbiamo ovviamente gareggiato De Pan il giorno dopo e
0: avete vinto.
1: Signore e signori, abbiamo vinto, siamo campioni, non più in carica perché era l'anno scorso, però insomma il documentario racconta questa nostra parabola.
0: Okay. Questa
1: sera siamo a Roma, il 5 luglio siamo al Nama Anfiteatro Martesana per la proiezione e poi stiamo lavorando per delle altre proiezioni in giro
0: per volare ovunque, per
1: portare il nostro volo rosso ovunque. abbiamo delle proiezioni probabilmente negli ostelli belli di tutta Italia e poi anche stiamo organizzando una proiezione in grande a Milano al Cinema Beltrade, ma lì non sapevo ancora bene quando, ma sappiamo che ci sarà
0: per
1: la prossima stagione.
0: Va bene, sera andate al Monk perché è un posto bello assai.
1: Volevo salutare anche i miei compagni perché io in realtà sono a Sesto San Giovanni, quindi io non ci vado.
0: Ok.
1: Non potuto volare.
0: Quindi
1: loro
0: tu sei...
1: sono già a Roma, quindi saluto Antonio, Enrico, Andrea. Che saranno al Monk e Graziano anche lui come me, era un triste gabbiano rimasto a Genova, quindi insomma
0: un gabbiano rimasto a terra, va bene. Poi tra l'altro a Roma di gabbiani ce n'è in abbondanza, forse un po' un tantinello too much, vabbè, comunque bene, grazie allora
1: grazie a te.
0: Allora, questa sera al Monk, poi ci rivediamo al Nama e poi chissà questo inverno. Va bene, grazie, grazie,
1: grazie
0: mille, Gabbiano.
1: Noi vi aspettiamo.
0: Ciao, a presto.
1: Ciao, ciao.
0: A proposito di Monk e posti compagni, poli culturali, abbiamo sentito appunto prima Gallo per i 40 anni di Area. E a proposito di Roma, vi ricordo che poche ore fa, una manciata di ore fa, sono stati messi i sigilli per porre l'Angelo Mai sotto sequestro, per cui è stato chiamato un sit-in, un'assemblea sit-in alle 18 davanti l'Angelo Mai, quindi chi può accorra.

stessa cosa, l'appello riguarda anche il cantiere. Ve l'avevo già detto ieri, lo ribadisco oggi, probabilmente ve lo dirò anche domani. Continuano le minacce degli speculatori. Quindi il cantiere rimane sotto minaccia, non c'è pace, per cui anche là è stato chiamato un presidio sabato, questo, il 4 luglio, dalle 10 alle 22.

invece, sempre per rimanere in temi, in tema spazi sociali, a Rob the Mat domani c'è una cena per il Leoncavallo. Leoncavallo cena da Rob the Mat. Andate sulla pagina Leoncavallo SPA. Trovate il menu, i dettagli, anche la mail per poter prenotare un posto a sedere.

0: ovviamente tutta la serata è dedicata a quello che sarà del Leoncavallo, sul futuro del Leoncavallo, in via Butti. Di chi è sta song in sottofondo? È San Leami, caro Andrea, che mi scrivi al 3316214013. Vi ricordo tra l'altro che tutta la playlist che ogni volta condividiamo qui sulle, a parte che potete shazamare su, che ve lo devo dire io, ma tutta la playlist la trovate ogni volta sui miei profili Spotify, Giulia Sisifo Strippoli, oppure talvolta la ricondivido anche sui miei social, chiocciolina Giulia Stri. Intanto invece arriviamo a Cantù, all'Arci Mirabello. Ciao Michele, ben arrivato.
1: Ciao a tutti e tutti.
0: Ciao, anche lì si fa festa, anche da quelle parti, però mi devi raccontare tutto perché ieri ci siamo visti, parlati, mi ha detto sentiamoci, sarà bellissimo, si mangia, si beve, quindi dimmi, vai, e si beve soprattutto perché c'è la birrera di Popolare.
1: Sì, sì, si beve, appunto, noi siamo il Circolo Arci di Mirabello, è una frazione di Cantù, e dato che siamo a Mirabello ci siamo inventati ormai 6 anni fa il Mirabirra, che è il nostro festival delle birrette artigianali, ma soprattutto sociali, perché abbiamo fatto questa cosa particolare di selezionare un menù da cooperative sociali che fanno birra oppure da birrifici particolarmente, diciamo, dal forte spirito sociale, e poi anche altri progetti tipo appunto
0: Radio
1: le
0: Pop.
1: Birre per sostenere Radio Pop.
0: Beh, mi pare giusto, ci si aiuta, si fa rete. Allora, io intanto nel frattempo sono andata a recuperare il vostro Instagram, come fanno quelli giovani, per vedere che effettivamente voi aggiornatissimi, avete tutta il programma di Mirabirra 3, 4, 5 luglio, quindi si parte dopodomani, venerdì, e sì, oltre a bere avete anche una line-up di artisti. Ci racconti qualche highlights?
1: Sì, sì, allora venerdì sera, serata reggae, abbiamo i Nati Dread, che sono uno storico gruppo di musica reggae delle nostre zone che si è riunito dopo tanti anni, e li affiancano alcuni sound come RJS, Schero, Fuso e Auto 3, sono tutti grandi amici della zona del movimento reggae della Brianza. Sabato invece andiamo invece un po' più sul rock, Panamas e Fizza. Domenica invece, partendo da un orario un po' più da aperitivo, però poi si susseguono nomi un po' più cantautoriali, abbiamo Danerush, Snooze e Bam. E poi c'è sempre la cucina aperta con opzioni vegane, opzioni un po' più carnivore, mm-hmm. e poi le birre, la spina o in bottiglia.
0: Allora, la birra è sia quella di Radio Popolare, sia la birra appunto alla spina artigianale, e la cena appunto abbiamo detto per tutti i gusti, anche la musica mi sembra essere piuttosto inclusiva, sulle pagine trovate le line-up, il programma, tutto il palinsesto ben organizzato. La domanda è, bisogna prenotare oppure si viene lì all'Arci Mirabello e ci si siede e viva?
1: Sì, sì, no, si viene libero ingresso, l'ingresso è gratuito, preciso che facciamo anche in caso di pioggia, nel caso ci mettiamo dentro al circolo, ovviamente viene richiesta la tessera Arci, ecco, essendo noi un circolo Arci.
0: Giustamente, bene. Va bene, fatto bene a sottolinearlo, anche perché effettivamente non... Io sai che ogni volta che mi capita di andare in qualche circolo Arci, puntualmente ho la tessera degli anni precedenti, tutte le tessere degli anni precedenti, poi per un motivo o per un altro, alla fine o me la scordo, o me la perdo. Io consiglio, così per esperienza personale, andate, scaricatevi l'app, così ce l'avete,
1: esatto,
0: Direttamente. Lì entrate e vi godete la serata. Va bene, allora si inizia venerdì, da che ora? Abbiamo detto dalle 19.30.
1: Dalle 19.30 c'è la cucina aperta, poi dalle 20.30 iniziano i DJ e il live intorno alle 21, e così bene o male anche il sabato. La domenica invece iniziamo un pochino prima, in modo che chi vuole venire e farsi già l'aperitivo ci trova pronti.
0: E voilà, va bene, grazie Michele.
1: Grazie a voi.
0: Buona
1: festa. Buona serata.
0: Ciao. Allora, per chi ha apprezzato il pezzo prima,

0: Ci stava, no? Ci stava. Bene, siamo arrivati alle 16:53 minuti, mi scrive Ivan. Mi puoi fare un riassunto? di tutta la puntata, Ivan? Direi, forse un po' troppo, però... Allora, l'Arci del quale parlavamo era l'Arci Mirabello, dove ci sarà la festa di Mirabirra 3, 4, 5 luglio a Cantù. Quello precedente, perché mi chiedi qual è l'Arci di cui parlavi, quello precedente ancora invece è il Circolo Culturale Area di Carugate, anche lì grande festa a partire da domani. Poi invece Villa Arconati, il festival che sapete parte domani fino al 15 di luglio. Le iniziative che avete segnalato voi, quelle che mi scrivete, per i riassunti trovate il podcast ogni giorno, pochi minuti dopo dalla diretta, già disponibile sul sito nella sezione podcast. Mentre invece mi scrive Paola, mi dice: domani presidio a Seregno, 1000 giorni di genocidio a Gaza, giovedì 2 luglio Piazza Concordia a Seregno, e anticipa di un giorno il triste anniversario dei 1000 giorni di genocidio, perché tutte le settimane facciamo il presidio, il giovedì una volta a Desio e una volta a Seregno. Probabilmente una di quelle iniziative nate forse a seguito dell'iniziativa partita un anno fa in Piazza Duomo, o comunque sicuramente una delle iniziative parallele che seguiamo e che vi ringrazio per segnalare, e che appunto merita l'attenzione, così come il faro che teniamo acceso, che cerchiamo di tenere acceso ogni giorno su quello che succede in Palestina, attraverso le parole e le testimonianze di chi ogni giorno, in maniera indefessa, continuativa, senza se e senza ma, si ritrova in Piazza Duomo dalle 18:30 alle 19:30 per ricordare che appunto al mondo esistono anche persone che non cedono all'indifferenza. Ciao Elena, ben arrivata.
1: Ciao Giulia, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao, buon pomeriggio. Elena, vai oggi anche oggi vai in piazza?
1: Allora, oggi io non potrò andare, però ci saranno altre persone che ci andranno, come facciamo da appunto più di un anno, quindi dal 16 di giugno del 2025, in Piazza Duomo dalle 18:30 alle 19:30. Non finiamo, continueremo in defessi, continueremo finché ci sarà bisogno di esserci. Con la pioggia, con il sole, con il caldo ci saremo, perché come stavi dicendo tu non vogliamo rimanere indifferenti, non vogliamo cedere alla disumanità, perché quello che sta accadendo da troppo tempo a Gaza e in Cisgiordania è davvero una questione di disumanità prima di tutto.
0: Elena, tu che cosa porti in piazza con te? Hai un cartello? Io chiedo sempre, no? A seconda, sempre originale, sapere poi ognuno che cosa porta con sé.
1: Guarda, in realtà io i cartelli spesso li cambio, spesso arrivo e li prendo dalle persone che vengono in maniera meravigliosa, spesso vengono con delle borse, con dei tre cartelli, quindi i cartelli variano. Per esempio venerdì arriverò in piazza con il cartello dei 1000 giorni di genocidio, perché venerdì sono esattamente 1000 giorni di genocidio. Poi i cartelli legati appunto al genocidio, piuttosto che alla pulizia etnica, piuttosto che all'apartheid, piuttosto che al, per esempio, l'ultimo cartello che ho portato in piazza è qualcosa del tipo: non potrei, questa volta non potremo dire che non sapevamo, perché purtroppo il genocidio al quale noi stiamo assistendo è un genocidio, se non in diretta TV, sicuramente in diretta social, e questa cosa è davvero terribile.
0: Fa rabbrividire. Bene, Elena, io vi ringrazio come sempre. Noi ci siamo messi in testa qui nella redazione in generale, Radio Popolare nello specifico, nello spazio Vieni con me, di contare insieme a voi, fare proprio un count up finché andrete avanti vi seguiremo, e quindi questo spazio è vostro, è un modo per noi per ricordare che il presidio c'è, che le persone appunto consapevoli tipo di sensibili, non indifferenti esistono e anche per dire dove si trovano, proprio perché ce n'è bisogno di solidarietà e quindi ecco, a nome lo faccio sempre, senza timore di scadere nella retorica, ma credo di potervi ringraziare a nome di tutti e tutte e anche sono certa.
1: Grazie mille Giulia, io volevo solo dire un paio di cose. Allora, la prima è che noi adesso dal 16 giugno di quest'anno abbiamo anche una pagina Facebook che si chiama In Piazza per Gaza e chiunque voglia venire può venire anche senza niente, perché i cartelli li diamo noi. Viene e sta con noi e possiamo assicurare che è un'esperienza incredibile essere lì e stare lì un'ora con noi, anche per parlare con le persone che passano, insomma è veramente un'esperienza che va fatta e poi insomma in qualche modo è un modo per dire davvero noi non vogliamo arrenderci a tutto quello che sta accadendo.
0: Grazie Elena.
1: Grazie a te e grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Sono le 16:59 minuti. Questa puntata di Vieni con me termina qui. Grazie a tutti e a tutte per l'ascolto. Ci risentiamo domani, stesso posto, stesse frequenze. Puntuale alle 16. Un abbraccio a tutti e a tutte da Giulia. Ciao!
2: Anteo porta il cinema nei municipi.
3: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
4: Dal 29 giugno al 7 luglio a Casa Emergency in via Santa Croce 19.
2: Il programma su spaziocinema.info.

café. Vedi che bello. Ho chiamato l'ascensore sociale. È sempre fermo a meno 2. Non viene su.

0: Minuto, buon pomeriggio a grandi e piccini, a belli e brutti, a tutti vicini e lontani e lontane.
1: Come sei ecumenico di smacchione? Come mai? Perché ti senti l'aria della vacanza,
0: No, parli, dici bene, Alone, ecumenico perché oggi parleremo di church.
1: Le scarpe, quelle lì da Gaga?
0: No, parleremo di scisma, parleremo... E non di disma, di scisma.
1: Ah, sì.
0: Parleremo di scomuniche, perché ieri...
1: E noi l'abbiamo già presa, credo, Da due o tre papi fa.
0: Tu dovresti fare il coso lì, come si chiama, lo sbattezzo.
1: Sì. Ma vabbè, adesso, forse esagerato.
0: Comunque, no, parleremo
1: è
0: di...
1: comunque scomuniche. Burocrazia.
0: È buona rottura di balle, sì. Ero di scomuniche perché, insomma, ieri eravamo qui che... come godevamo, diciamo, hai visto... La Chiesa si disgrega, noi atei stiamo vincendo
1: e giù birra per festeggiare.
0: Prosit, vai di schnapps. quindi oggi sentiamo un esperto per capire se davvero questo è uno scisma di portata epocale, se ha senso festeggiare, bere la birra per festeggiare, oppure no, cioè, oppure comunque... Il dio dei cristiani rimane lì ben saldo col suo bastone nodoso a controllarci,
1: a dispensare mazzate di qua e di là.
0: Esatto.
1: Ai progressisti e ai conservatori,
0: tutti. Tra l'altro abbiamo oggi anche la finale.
1: Cosa ti succede, Disma? Ti è andata di traverso la birra?
0: No, il grissino che ho mangiato prima.
1: Ma ti è rimasto in gola come un pellicano per ore.
0: Un pezzo sulla lingua che era incastrato.
1: Ok.
0: Abbiamo oggi anche la finale del Clash of Revolutions con la prof Roberta.
1: Eccola qua, buongiorno.
2: Buongiorno a tutte prof. E a tutti.
1: Buongiorno prof, oggi ciao. L'ultimissima puntata della Clash of Revolutions.
2: È stato un lungo percorso.
0: Revolutions con la prof Roberta.
1: Eccola qua, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Oggi ciao. L'ultimissima puntata della Clash of Revolutions.

0: allora, diciamo, secondo ChatGPT era la 32esima testa di serie, l'ultima, invece è arrivata in finale.
1: Ma l'intelligenza artificiale non è molto intelligente.
0: No, ma poi l'intelligenza artificiale è figlia del capitale, esatto. Non capisca di insurgenza, insurgenzia, ma va là.
2: Ricordiamo il tabellone del...
0: Ah no, minchia, ma dove lo vai a pescare il tabellone?
2: Ce l'ho qua, allora, rivoluzione francese contro zapatismo. Beh, zapatismo è in finale, ZTL è in finale, quindi... rivoluzione del 48 contro Spartaco, era passato Spartaco.
0: Sì.
2: Rivoluzione haitiana degli schiavi contro la Jacquerie francese, haitiana è arrivata in semifinale.
0: Sì.
2: E ti dirò di più, se quella è classificata terza, perché stando ai numero di voti è stata terza.
0: Più della Comune di Parigi?
2: Più della Comune di Parigi.
0: Mamma mia.
2: Guerra dei contadini tedeschi contro la rivolta dei ciompi. Non mi ricordo più chiarito, ma non
1: mi sembra che avessero vinto i ciompi.
2: Brava, i ciompi, ma sono usciti. Poi c'era la rivoluzione russa con quella di Garofani e ha vinto
1: Garofani.
2: Garofani al primo turno fuori dalle palle, la rivoluzione russa. Comune di Parigi contro la rivolta di Aristonico, è passata la Comune di Parigi.
1: Sì.
2: Che però poi ha perso in semifinale.
0: Semi,
2: certo. Ed è arrivata quarta nella classifica totale. E rivoluzione cinese contro sandinista, era passata il sandinista.
1: Esatto.
2: E poi la cubana contro la rivolta di Eunuo.
1: Vabbè, gli avete messo contro veramente.
2: Vabbè,
0: ora c'è sta chap GPC.
2: La testa di serie. E vabbè, e niente, oggi c'è la finale ZLN contro la rivoluzione cubana.
0: Cavolo, chissà chi vince. Io dico Cuba.
1: Cuba.
2: Tu dici Cuba?
0: Io dico Cuba. Non, ho delle grosse difficoltà a votare. Grosse, grosse.
2: Perché non hai Facebook davanti?
0: No, vabbè. No, non ce l'ho. No, ce l'ho, ce l'ho. C'ho Facebook dietro Sinner, qua che sto vedendo Sinner in diretta. Okay. Sta servendo per il match. Ma avremo un ospite, il quale sarà ancora più lacerato di noi.
2: Eh sì.
0: Perché sarà lui a raccontarci sia dell'insorgenza ZLN che della rivoluzione cubana.
2: Sì.
0: In quanto esperto di entrambi.
2: E non svegliamo ancora.
0: Non lo svegliamo, non l'avrà capito nessuno, figurati. Vabbè, non lo svegliamo.
2: Comunque, al momento, si può già votare sul nostro gruppo Facebook. Sta vincendo la rivoluzione cubana col 70%.
0: Ah, l'hai già messa?
2: Sì.
1: C'è l'effetto emotivo, anche che incide.
0: Allora, c'è da dire che... Allora, sì, perché effettivamente... Le ZLN vive e lotta insieme a noi.
1: Sì, mentre Cuba...
0: Cuba sta tirando gli ultimi.
1: Cioè,
0: strangolata dal capitale, strangolata dal trumpismo di merda, strangolata di fatto anche un po' da noi.
2: Che, da noi, sì.
0: Che purtroppo non facciamo niente.
2: Non abbastanza internazionalismo.
1: Non abbiamo grande incidenza.
2: Anche se va bene, il nostro piccolo... Estera. La radio aveva raccolto un po' di medicine.
0: Radio sì, è vero, poco tempo fa, l'anno scorso.
2: Ma no, meno. Ma va, 2-3 mesi fa.
0: No.
2: Sì, questa stagione, comunque questa stagione.
0: Era quest'anno?
2: Sì, ti assicuro.
0: Ah, è vero, hai ragione, è vero.
2: E ci manda Cree una raccomandata in cui viene, come si dice, approvato il suo sbattezzo.
0: Ah, vedi?
2: Raccomandata di andata e ritorno da Papa Wojtyla.
0: Ah,
2: non dal Prevost.
0: Però ha passato subito.
1: È stato vero.
2: È arrivata oggi.
0: È scritto in Comic Sans. È scritto in Comic Sans.
2: È vero. È scritto in
0: ma
2: Comic
0: porca
2: Sans.
0: Vacca, ma non ci credo.
2: Dall'arcidiocesi di Milano. Ma è incredibile.
0: In Comic Sans.
2: Perché usano sto font?
0: Ma non lo so. Non lo so.
2: Ma è un falso.
1: Ma non so.
0: Anche secondo me.
1: Posso dire che ho dei dubbi.
2: E però è firmata da.
1: E vabbè.
0: Da chi?
2: Da Don Mario. C'è scritto Don Mario responsabile. C'è scritto lui è responsabile degli sbattezzi.
0: Ma Don Mario è lo stesso di Bar Mario?
2: Che passa, passa la tonaca sul
1: fake,
2: banco del bar.
1: Sì.
2: No, vabbè,
1: ma
2: prof,
1: è un fake così.
2: Prof, ma te che sei insomma una di quelli lì. E come l'hai presa la situa qua che...
1: L'ho scoperto praticamente venendo in radio, che non me ne ero minimamente... Vabbè, poi le febbre è un nazi, quindi...
0: è morto, no?
2: È morto.
1: Le idee sono quelle, quindi cioè, anche se ne vanno...
0: Un po' reazionari, quello che dicevamo
1: piangerà,
0: ieri.
1: Nessuno piangerà.
2: Quindi non te ne frega niente.
1: Ma no,
0: cioè, ma non trovi che il latino abbia questo fascino?
1: Eh sì, molto, guarda, molto un grande fascino.
2: Ma non è solo la questione del latino. Comunque. Vabbè, adesso ce lo dice il nostro esperto. Poi dopo parliamo di rivoluzioni.

0: nosso abraço!
1: Che Kings!
2: Nuovo singolo, hit single della Tyrol Crew, grandissimi.
1: Poi invernale,
2: Lo so, ma perché loro guardano avanti, guardano già la prossima stagione, guardano il futuro. Ovviamente un testo inneggiante ai loro idoli. E noi non possiamo far altro che, come dire, accondiscendere rispetto ed essere così bonariamente paternalisti nei confronti di questo gruppo ormai anche affermato.
1: Sì, affermato tra i nostri fans
2: e le nostre dismalonettes.
1: Pupe.
2: Dove è finito il nostro ospite?
1: No, ma tanto prima parliamo di Church.
2: Ah, è il momento della Church.
1: Parliamo di questo incredibile scisma. Ma è davvero così incredibile? Lo domandiamo al nostro caro esperto Michele Pellegrini, che torna a essere il nostro esperto in veste di medievista, esperto in particolare di Sant'Ambrogio, se non ricordo male.
3: Ma non è assolutamente vero.
2: Sant'Ambrogio non è...
3: Ma io ho studiato Sant'Ambrogio io.
1: Ma te non avevi fatto...
2: Scusa, Sant'Ambrogio non era il Medioevo, è epoca tardo-antica.
3: Appunto.
1: Ma te non avevi fatto un libro... Ma te non avevi fatto un libro su Sant'Ambrogio? Tu non avevi fatto un libro...
3: Sul capitolo del Duomo di Milano nel XII-XIII secolo.
1: Ma scusa, quel mappazzone incredibile che avevi scritto... Che mi avevi anche regalato, non si chiamava...
3: E che evidentemente non hai letto.
1: No, ammetto di non averlo letto. Non si chiamava Sant'Ambrogio, amico mio?
3: No, qualcosa del genere.
1: Una cosa del genere.
3: Non proprio così.
1: Vabbè, ma senti, ma lasciamo perdere...
2: Ma così con noi, oh mio amico, Sant'Ambrogio, Sant'Ambrogio, così? Bella.
1: Senti, vabbè, ma questo scisma, questa scomuniche... di cui si parla, insomma, molto, particolarmente in Italia, sui giornali, oggi, online, TV, eccetera. È davvero una notizia?
3: No, assolutamente non è una notizia. Cioè, i lefebriani, in realtà, sono stati scomunicati late sentenze, quindi nel momento stesso in cui Lefebvre ha nominato i suoi primi quattro vescovi, nel 1988.
1: Ah.
3: E questo è e questo rimane. Cioè, la novità di questi giorni è semplicemente una, che di quei quattro vescovi nominati dalle Lefebvre nell'88, sono rimasti in vita due, e tutti e due anche molto vecchi oramai, ovviamente.
1: Cioè, a livello di non capire più...
3: Esatto, questa comunità, che è di fatto oramai una comunità scismatica dal 1988, ha bisogno di nuovi vescovi, perché i nuovi vescovi possono nominare nuovi sacerdoti, possono ordinare i sacerdoti, questo è il punto. Che cosa succede? Succede che nonostante da sempre ci sia un tentativo di mediazione con questa fraternità di San Pio X, che sono, diciamo, è il nome tecnico dei lefebriani, e c'era prima del 1988 e c'è stata dopo il 1988, siamo arrivati di nuovo allo stesso identico punto, cioè il fatto che il Papa intima i vescovi lefebriani di non nominare nuovi vescovi, loro tirano dritto e viene promulgata questa scomunica late sentenze. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento stesso in cui i lefebriani nominano nuovi vescovi, loro sono automaticamente scomunicati.
1: Ok, non c'è neanche bisogno che il Papa dica qualcosa.
3: No, lo dice e lo ha detto, però di fatto...
1: Di fatto è automatico.
3: Loro compiono il gesto e la cosa scatta in automatico.
1: Ecco, ma noi che speriamo in una società laica, secolarizzata, senza religioni, eccetera, questo ci dà un piede di porco per forzare la cassaforte delle religioni monoteiste... Oppure...
2: Per farle diventare un pantheon di polli e elefanti.
1: No, di sincretismo animista, non lo so.
3: Se si tratta di un pantheon di polli ed elefanti, sono sempre favorevole. Il tema è che, più che altro, non cambia nulla per noi atei. Cambia il fatto che, o meglio, rimane abbastanza coerente con quella che è stata la posizione della Chiesa Cattolica da Giovanni Paolo II in poi, la chiusura rispetto a questa corrente, che è comunque una corrente ultraconservatrice, ultra tradizionalista.
1: Ok, vabbè, quindi
3: che loro prenda...
1: Ma che bisogno c'è di scomunicarli di nuovo se li aveva già scomunicati, scusa?
3: No, non è che... è questo il malinteso. La confraternita, la fraternità San Pio X è già fuori dalla cristianità. L'atto in sé, quindi questa nuova nomina di vescovi, che di fatto dal loro punto di vista che cosa fa? Dà continuità alla fraternità, perché nel momento in cui muoiono i due vecchi, ce ne sono altri quattro, che possono... Esatto, sì, è più o meno, cioè è quel lato scuro della forza,
1: sostanzialmente. Certo,
3: no?
1: Certo, sì.
3: Nel momento in cui questi due muoiono, ce ne sono altri che possono portare avanti la fraternità. E il gesto, diciamo, la posizione di Leone XIV da questo punto di vista è coerente con quello che aveva già fatto.
1: Okay, quindi...
3: pure un conservatore, perché voglio dire, Giovanni Paolo II non era esattamente l'espressione della liberalità e della democrazia.
1: Abbiamo capito.
2: Ma senti, ma quanto i lefevriani in generale, ma quanto cubano? Cioè, che fenomeno sono? Cioè,
1: sono quattro gatti,
2: ma magari sono ricchi, cioè cosa hanno, quanti fedeli c'hanno?
3: Considera tutto questo sta avvenendo in Svizzera.
1: In Svizzera, okay.
3: Di base la Svizzera tende a raccogliere quattro gatti ma pieni di soldi. Però
1: gli internati
3: sulla Confederazione Elvetica. In realtà stiamo parlando di un movimento minoritario, cioè si parla di questi quattro vescovi, 200 o 300 sacerdoti e un numero relativamente limitato di fedeli. Cioè, questi qua alla fine nascono negli anni 60 con questo Monsignor Lefebvre, che sostanzialmente critica e condanna tutto quello che è stato il Concilio Vaticano II, cioè questi celebrano ancora la messa in latino
2: con le spalle ai fedeli,
3: rifiutano il dialogo interreligioso,
1: come Adriano Celentano quando è andato a Sanremo,
3: più o meno
1: la prima apparizione. Vabbè, senti, abbiamo capito, grazie. Quindi il proletariato, l'internazionalismo e l'ateismo ha segnato un'attacca in più sui suoi fucili.
3: Assolutamente. Okay. Mi sento d'accordo.
1: Va bene, grazie. Ciao Michele.
3: Grazie a voi.
2: A presto, grazie.
1: Ah no, Michele, ricordaci che cosa vuoi ricordarci.
3: È una cosa molto brutta, ma la devo fare. Sì. È uscito il mio primo libro di narrativa, quindi se qualcuno se lo vuole andare a cercare.
1: Come è intitolato il tuo primo libro di narrativa?
3: Gli attimi, non i giorni, Mito, sentieri e montagne.
1: Gli attimi, non i giorni, di Ottimo. Michele Pellegrini. Cercatelo. Vabbè, ci eravamo messi d'accordo su questa cosa qua, perché io gli ho detto dai, facciamo la baracconata.
2: E
1: che
2: hai
1: tu
2: finto di dimenticarti, poi.
1: Va bene, ciao Michele.
3: Ciao a voi.
1: Ciao. Grazie. Michele Pellegrini, così un'altra roba l'abbiamo risolta, dai.
0: Number nine.

0: È incredibile come mi sia venuto in mente all'ultima puntata del Clash of Revolution di usare questa canzone come sigla, prof. Roberta.
1: Meglio tardi che mai, dai.
0: Meglio tardi che mai. Allora, introduciamo il grande testimonial che oggi insomma, è qui per dare lustro a questa ultima finale.
2: Allora, normalmente, sì, lui a finale delle rivoluzioni, normalmente quando abbiamo due argomenti oppure due elementi che si contrappongono, siamo soliti avere due esperti, l'uno per l'elemento A, l'altro per l'elemento B. Invece questa volta abbiamo la fortuna di poter risparmiare totalmente, perché non solo l'esperto è uno, ma è anche gratis,
0: sì.
2: Per cui è veramente il colpo gobbo di Poveri Mabelli a parlarci approfonditamente di EZLN e di Rivoluzione Cubana, niente poco di meno che con noi Andrea Cegna.
0: Benvenuto, grande,
2: grandissimo,
0: numero uno.
2: Allora,
3: ho la fattura pronta.
2: La fattura però delle fattucchiere.
3: No, la fattura
2: il voodoo
3: di,
2: con i
3: due
2: spilloni,
3: due diversi,
0: peso
3: nome Alessandro Diegoli, uno è il nome di Isma Pestalozza,
0: rispettivamente ZLN e Rivoluzione Cubana, che adesso Cuba ha ampliato il suo vantaggio 77% contro il 23% di voti.
2: Allora io partirei, ma no, non partiamo di niente perché se mancano 3 minuti ne parliamo.
0: Vabbè,
2: dopo.
0: Vabbè, iniziamo a parlare dal punto di vista emotivo.
2: Allora esatto.
0: Andrea Cegna, come si sente diviso?
2: Allora esatto, partiamo subito da vuoi più bene alla mamma o al papà? Cioè devi decidere tu quale voti.
3: Allora, io voto le ZLN per una dimensione umana, anagrafica e di vita, nel senso che voglio dire, per età, no? La sento più vicino, però senza la rivoluzione cubana non ci sarebbe stata la rivoluzione zapatista, cioè senza la rivoluzione cubana non ci sarebbero state una miriade di cose nel secolo scorso e in questo, nel senso che la rivoluzione cubana, che piaccia o non piaccia, è stato un elemento di rottura nel dualismo e scontro tra il capitalismo e il comunismo, perché la rivoluzione cubana si chiamava fuori dalla dimensione, da questo scontro, l'avvicinamento con l'Unione Sovietica è ex post, un po' per necessità. E soprattutto uno dei drammi poi della rivoluzione cubana, l'avvicinamento all'Unione Sovietica, tant'è che nei primi anni, nei primi 11 anni, c'era proprio un distacco culturale, politico, proprio anche dal socialismo reale. E quella dimensione ha rotto una narrativa sia del campismo, di quello che adesso verrebbe chiamato campismo, sia anche culturale e politica. È stata la cosiddetta terza via, che però ha acceso in tutto il continente latinoamericano in primis, ma poi anche un po' in tutto il mondo nel 68, per dire, tutto il simbolo era la rivoluzione cubana, cioè non è che i movimenti sociali erano molto pochi quelli.
0: E poi è andata come è andata.
2: Vogliamo tuttora una piccola nota: il campismo non è altro che appunto la filosofia di quel filosofo Immanuel Kant. Non è mai uscito da Santa Clara. Sì.
3: Vabbè, comunque di quelli che devi stare da una parte o dall'altra per dimensioni appunto di necessità politica. La rivoluzione cubana fu un fulmine e tuttora per alcune cose lo è, perché voglio dire, adesso la situazione a Cuba.
0: Però mi sembra che tu stai parlando solo di Cuba, cioè
3: sto facendo una
0: ZLN.
2: Ho detto però vota ZLN.
0: Vota ZLN e poi parla di Cuba, cioè.
3: Vabbè, ma dopo che abbiamo detto che no, che ne parliamo dopo, posso dire anche il perché voto ZLN, perché appunto ci stavo arrivando, per quanto la rivoluzione cubana tuttora faccia vedere e racconti di una grandezza, perché per esempio tutta la migrazione cubana, se tu parli con qualsiasi cubano o cubana, non se la vive come qualsiasi altro migrante, per il semplice fatto che una popolazione è talmente colta che quando va all'estero sfrutta di aver studiato, di aver potuto laureare, e quindi e non ha neanche bisogno della migrazione totalmente illegale, perché quando riesce a uscire dall'isola poi può viaggiare, perché quel passaporto ha un valore diverso. Quindi non so, i 2 milioni di migranti cubani che ci sono nell'ultimo anno poi arrivano e trovano lavoro, cioè nel senso,
0: però
3: è molto complessa la questione. Però poi è vero anche che il sogno di quella rivoluzione si è interrotto a partire dal 70, e invece le ZLN tuttora è una rivoluzione viva che mette in discussione le logiche del potere.
0: È una rivoluzione permanente. Che rapporto ha le ZLN con Trotsky?
3: Allora,
0: e parliamo dopo.
3: Questa è, secondo me, una rivoluzione permanente, sennò non sarebbe una rivoluzione.
0: Sì.
2: Questa è la domanda che vi lascia lì così appesi, e c'è il GR, poi torniamo. Minchia, che domanda!
0: Ci saranno anche dei particolari piccanti sul subcomandante Marcos?
3: No,
0: va bene.
2: Saranno degli ci sono degli audio?
3: No.
2: Non hai portato gli audio? Dovevi portare gli audio.
3: Ho fatto il bulettista dalle 7 del mattino alle 3 del pomeriggio. Ho capito che voi siete comodi, in una redazione potete fare i cazzi vostri.
2: Puoi raccontare gli audio.
3: Sì, racconterò gli audio facendo anche i mimi.
2: Ti metti il balaclava e...
0: Sì. E c'è anche un quiz dopo.
2: Ah, che bello il quiz.
0: Dopo il GR.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina, per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90 euro, e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Popolare Network.
10: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30. L'esame della legge elettorale alla Camera è slittato alla 14 luglio, lo ha stabilito la capigruppo di Montecitorio. Ufficialmente la decisione presa dalla maggioranza è legata a disservizi sulla linea ferroviaria che la prossima settimana potrebbero ridurre il numero dei parlamentari in aula. Il disagio non è nei trasporti ma nella maggioranza ed è tutto politico, ha commentato il segretario di Più Europa Riccardo Magi. Chiedete a Salvini, ha aggiunto la capogruppo gruppo del PD alla Camera, Chiara Braga. Il ministro dei trasporti Salvini non ha nascosto l'irritazione. Leghiamo la legge elettorale ai treni, questa è nuova, ha detto, aggiungendo che la legge elettorale non lo appassiona.
11: A quasi una settimana dal violento terremoto che ha colpito il Venezuela, nel paese si scava sempre meno. Le possibilità di trovare sopravvissuti tra le macerie sono minime. Sono in calo anche le scosse di assestamento, sia in frequenza che in intensità. La Croce Rossa venezuelana ha annunciato che il piano d'assistenza per la popolazione proseguirà per i prossimi 24 mesi con l'obiettivo di assistere circa 300.000 persone colpite dall'emergenza.
10: Ucraina, gli ultimi attacchi russi sul paese hanno fatto 2 morti e 13 feriti nella zona di Odessa nel sud. In questi giorni Mosca ha intensificato i raid sulle principali città ucraine. Zelensky oggi è a Dublino in occasione dell'inizio del semestre di presidenza irlandese alla guida dell'Unione Europea.
11: Si attende la risposta del Vaticano alla consacrazione dei 4 nuovi vescovi lefevriani che c'è stata stamattina in Svizzera. Un atto questo che comporta la scomunica automatica e il conseguente scisma dalla Chiesa Cattolica. I seguaci di Marcel Lefebvre sono dei tradizionalisti, si oppongono al Concilio Vaticano II e alle sue riforme, come l'apertura ai laici e all'ecumenismo. E la spaccatura più evidente è però sulla liturgia, per questo la celebrazione si è svolta in latino secondo il rito antico. Alla messa erano presenti anche esponenti di Forza Nuova e di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci.
10: Stati Uniti, l'Idaho diventa il primo stato americano ad usare la fucilazione come metodo principale per eseguire la pena di morte. Attualmente 8 detenuti, tra cui una donna, sono in attesa di essere messi a morte in Idaho. L'uso del plotone di esecuzione è considerato come obsoleto e violento e in aumento negli Stati Uniti, dove altri 6 stati hanno la fucilazione nell'elenco dei metodi per eseguire la pena di morte. Sono le 17:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 18:30.
5: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
12: Popolare Network.
13: Incanto d'estate, nei quartieri dal 4 luglio al 30 agosto. Il Teatro Pane e Mate presenta 17 eventi gratuiti tra spettacoli, concerti, installazioni e laboratori in 5 luoghi del Municipio 8. Un piccolo festival che rafforza il senso di appartenenza alla comunità. Inclusivo, sostenibile, diffuso e accessibile. Interpreti, LIS e percorsi guidati. Un progetto sostenuto da Milano Eviva, che dà voce alle persone e valore ai luoghi. Lasciati incantare, vivi la tua città. www.incantodestate.com.
14: Outfit estivi a prezzi incredibili?
15: La risposta è Merlata! Dal 4 luglio arrivano i saldi

0: lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
1: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.

0: Ci siamo, Alone, di nuovo Isma, qua. Ehi.
1: Lo leggi il fascione su Radio News 24?
0: Fascismi?
1: No, praticamente l'ONU è una di noi. Non abbiamo liquidità oltre agosto, i soldi sono finiti.
0: Beh,
1: l'ONU.
0: Top di gamma.
1: Cioè, l'ONU, povera ma bella.
0: Poverissima.
1: Poverissimissima.
2: E anche amica dei ministri che avevano fatto una bellissima canzone, un disco, i soldi sono finiti.
0: I soldi sono finiti. Bel disco quello.
2: Bellissimo.
0: Sì, molto bello.
2: Bravi ministri, sempre salutiamo.
0: Salutiamo i compagni ministri.
1: Visti quest'anno in concerto?
2: Sì,
1: l'anno scorso, a ottobre.
2: Visti. No, io l'ho visti alla prima estate, l'anno con il Casino Royale e Marlene Kunz, dove io ero a lavorare.
1: Ce n'è uno che lavora, però è anche uno che pensa, un intellettuale, no, un mulettista intellettuale.
2: Non sono sono al massimo un giornalista che non ha il luogo dove fare il giornalista, però non sono un intellettuale.
0: Però oggi comunque sei uno che è da tenere d'occhio, perché
1: sì.
0: Alle ultime elezioni a cui ti sei candidato hai tirato su
1: 5.685
0: quasi 6.000 preferenze. Comunque uno che ha un grosso seguito, un leader nato.
2: Pensa che Disma mi ha scritto: perché non ti candidi anche tu alle primarie del centro-sinistra l'altro giorno?
1: Allora, abbiamo visto
0: tutti, per candidare,
2: sono... si candidano tutti, che cazzo
0: ma ci candidiamo, mi candido anch'io contro di te.
2: Ma no, e poi ci rubiamo i voti a vicenda, vedi, non sei, cioè ti manca proprio l'ABC per fare.
0: Ma mica per vincere, per fare situazionismo.
1: Vabbè, comunque ci sono un po' di candidature, se andate sul sito di Radio Popolare ci sono anche degli articoli, delle interviste, sono un paio di candidature...
0: Sulla mia?
1: No, tu ancora no, dovresti...
0: Beh, se mi candido però la radio...
2: Adesso ufficiali due ce ne sono in candidature, Gosis e Pacini.
1: E Pacini, sì. Abbiamo sia l'articolo su Gosis che l'intervista a Pacini.
2: Poi un sacco di voci, di corridoio...
0: Ma adesso possiamo fare una pre-primarie?
1: Tra di noi? Facciamo le primarie interne di Radio Popolare?
0: Per trovare un candidato io?
1: Sì.
0: Il prossimo sindaco.
1: Sai che io penso che non ti voterei neanche se mi dessi provassi a comprare il mio voto.
2: Non hai proprio un'idea.
0: Ma che cazzo vuoi? Ma io ti ho votato.
2: Ma cosa c'entra?
1: Ho capito, ma lui ha presentato un programma. Ma tu che cazzo hai proposto?
0: Questo è il voto di scambio, Cegna. Io voto te, tu voti me.
2: Lui è proprio la vecchia politica.
1: Vecchia guardia, allora in questo mi piaci.
0: Sai cosa? Non ti voto più.
2: Non votarmi più, ma credo che non ci saranno molte altre occasioni perché questo succeda.
0: Però l'hai votato, Cegna, alle politiche?
1: Le europee.
3: Non me lo ricordo. Può essere.
1: Non me lo ricordo significa no.
2: Maggio di due anni fa.
0: L'indicazione era Cegna Salis.
2: Lucano.
3: Ah sì, allora sì.
0: Cegna Lucano? No, Cegna
2: Salis Lucano.
3: Sì, allora sì.
0: Vedi?
3: Sì.
1: E vabbè, ci conosciamo tutti quelli che l'hanno votato.
2: Tutti credo che li conosciamo. No, invece no, alcuni no, devo dire. Ho scoperto perché qualcuno mi ferma ancora per strada per dentro, ti ho votato.
0: E tu? Offro un amaro a chi...
2: Grazie, però...
0: Senti, no, devo dire che però la festa delle tue elezioni, della tua candidatura... È stata la più bella festa di candidatura a cui io sia mai
1: all'Arcibellezza
2: con un diluvio che
1: diluviava di brutto,
2: mezza città allagata.
1: Sì, però noi 56 presenti eravamo veramente molto contenti.
2: Era divertente.
1: Meno. No, dai.
2: No, cioè, anche solo con tutti gli ospiti eravamo
1: bravo. Gli ospiti erano più del pubblico.
2: Sì.
1: Molto divertente.
3: Vorrei dire che c'è una finale qui.
1: Lo so.
2: Ma le ZLN adesso.
0: Allora. Ricordiamo allora finale del Clash of Revolution, il nostro torneo che durante tutta la stagione ha visto davanti rivoluzioni incredibili di tutte le parti del mondo. In finale sono arrivati EZLN e Rivoluzione Cubana. Al momento sul nostro gruppo Facebook sta vincendo la Rivoluzione Cubana.
2: Quanto?
0: 77-23%.
2: Ancora?
0: Sì. No, aspetta, non ho aggiornato.
2: E allora aggiorna. Dammi i risultati in diretta.
0: Hai ragione anche te. Allora, la rivoluzione cubana, magari non sta più vincendo. No, sta vincendo. 73 a 27.
2: Vabbè, vedi, c'è un piccolo recupero delle ZLN. Perché devo dire perché voto le ZLN?
0: Prima hai detto perché voti Cuba.
2: No, ho sempre detto che voto le ZLN perché ho detto perché Cuba è fondamentale, fu probabilmente storicamente più importante, ma nell'attualità si è persa dietro alle logiche di replica del potere, proprio ciò che invece era lontano dal sogno del 59.
0: Sì.
2: Invece le ZLN, appunto perché prende spunto dalla rivoluzione cubana e l'ha ben studiata, proprio rifiuta le logiche del potere e immediatamente inizia a dire noi non stiamo facendo questa rivoluzione per sederci sul...
0: sul trono,
2: sulla sedia della presidenza, no? Esattamente come Zapata rifiutò, perché tu questo lo sai, Disma, vero?
0: La Lucia sighe.
2: No, che nel 19...
0: Zapata vive.
2: La rivoluzione del 10 è stata una rivoluzione di rivoluzioni in Messico, dove c'erano diversi eserciti rivoluzionari.
0: Gran casino.
2: Tutti gli eserciti rivoluzionari arrivano a Città del Messico nel 1911.
0: Sì.
2: Però tutti i grandi generali si siedono sulla poltrona presidenziale, tranne Emiliano Zapata, perché dice il potere corrompe. Sì. E gli zapatisti, tra le varie cose, scelgono la figura di Zapata proprio per questo, per prendere chi, anche quando aveva avuto la possibilità di scegliere, non, anche simbolicamente,
0: certo, lo sgabello
2: è stato dall'altra parte del potere. E quindi la cosa interessante delle ZLN, della rivoluzione zapatista, secondo me, che è forse la cosa più importante, non rifiuta l'idea di governare un territorio, ma rifiuta la logica di potere che sta dentro al governo di un territorio.
0: Ed è per quello che c'è il subcomandante, ma non un comandante.
2: Ma il
0: comandante è il pueblo.
2: Ci sono anche i comandanti, la differenza è che i comandanti vengono dalle forze civili, cioè non sono militari.
0: Mm-hmm.
2: Invece il massimo grado dell'esercito zapatista è quello di subcomandante, perché chi deve governare è il popolo e non l'esercito. Poi Marcos, soprattutto, comunque la prima generazione delle ZLN, che ricordiamo non nasce nella Selva Lacandone, non nasce dagli indigeni, ma è un movimento meticcio che nasce nel 1973 a Monterrey, nel 68, scusa, a Monterrey, studiava anche altri grandi pensatori, per cui e anche tra questi Mao, no? E quindi tutta la logica dell'essere
0: Mao,
2: l'esercito, perché non ci siano più eserciti e tutto, viene preso da quando Mao dice, insomma, tutta la questione che non vogliamo più che ci siano eserciti, ma perché non ci siano più eserciti questo fucile deve vincere. Insomma,
1: e poi dice siamo l'esercito del surf.
2: No, quello lì non lo dice Mao, quello credo che tra gli altri l'abbia detto il Piotta, che è stato eletto...
0: Ma anche qualcuno prima di lui, secondo me.
2: Sì, esatto, anche chi? Allora, visto che fa il brillante, chi prima del
0: Beach
2: Piotta?
0: Boys
2: non credo che abbia detto l'esercito.
0: Beach Boys hanno detto we are the army of the surf.
2: Sei sicuro?
0: sì oppure the surf's army, per
2: ecco,
0: dirla meglio,
2: infatti, secondo me
0: the surf's
2: nel
0: army
2: caso, vabbè. Comunque, per questo io credo che la rivoluzione zapatista sia tuttora molto importante, perché mette in discussione appunto le logiche che stanno dietro all'accettazione del intanto degli stati nazione.
0: Però dobbiamo passare, dobbiamo fare anche il quiz. Dobbiamo fare
3: comandare
0: il quiz.
3: Ubbidendo alla comunità è il principio, no? Quindi anche a me esattamente piace.
0: Però aspettate un attimo, vabbè. Prima del quiz, però volevamo questo particolare piccantino sul subcomandante Marcos. Ce l'hai una primizia da regalarci?
1: Un gossip.
0: Un gossip, quella volta che eri a mangiare col subcomandante e si è sporcato di sugo, non lo so. Una cosa. Quando è
1: sempre ineccepibile.
0: Inciampato, si è sbucciato in
1: ginocchio. Cioè, come si fa ad avere il contegno del subcomandante? Cioè, mantenere questo livello comunque di ieratico, di persona sopra qualsiasi tipo di logica terrena?
2: Ma a parte che non è così, si fa un sacco di battute, autobattute su se stesso, ma anche in pubblico. E comunque chiedetelo a lui.
1: Ma chiedetelo a lui, che cazzo c'era il numero?
0: Scusa. È vero che in realtà non ha mai fumato la pipa?
2: Ma la fuma anche in pubblico.
0: Stai
2: dicendo.
0: È vero che fuma le sigarette elettroniche, la pipa elettronica?
2: Non credo.
1: Ma senti, ma quando tu vai nell'Inchiapas,
2: sì,
1: metti anche tu un passamontagna perché. Cioè, per la reciprocità?
2: No, perché sarebbe un segno di grande irrispetto, sarebbe appropriarsi di simboli altrui, appropriazione culturale, assolutamente no.
1: Ma tu non lo metti neanche qua, quando fa molto freddo?
2: No, l'ho messo per altri motivi nella vita, e
0: quella rapa
2: e non per il freddo, ecco, sì. Mettiamola così.
0: Vabbè,
3: non lo vogliamo sapere.
0: Possiamo dire il soprannome del subcomandante Marcos?
2: Sì. Sup.
0: No, il soprannome con cui lo chiami tu?
2: Io non lo chiamo.
0: Me l'hai detto una volta. Vabbè,
2: io non lo chiamo.
0: Tu non lo chiami.
1: Non lo chiamo.
0: Allora, passiamo al quiz a sto punto, visto che Cegna
2: è facile,
0: è reticente.
2: Il quiz è facile.
0: Andiamo col quiz, prof.
1: Ma chi cominciamo risponde?
3: Da Cuba? Noi, cominciamo noi da due. Cuba? Cominciamo da Cuba?
1: Vai, cominciamo da Cuba.
2: Allora, così vanno in difficoltà e non riescono a leggere in fondo.
3: No, faccio una domanda di uno e una domanda di un altro, poi cambio le domande.
0: Fai un Cuba e un EZL, alterniamo, vai.
3: Allora,
0: vai.
3: Come si chiamava la radio clandestina con cui i ribelli trasmettevano?
0: Beh,
3: Cuba,
0: Radio Rebelde.
3: Della Sierra Maestra.
0: Radio Rebelde. Io
1: sono d'accordo con
3: lei. Lei però non mi ha fatto finire la domanda, quindi vuol dire che secondo me aveva già qualche
0: indizio.
3: Va bene, allora, quale frase riassume la visione zapatista di una società plurale?
0: Ti dai le scelte.
3: Vi do le scelte. Un mondo dove ci stiano molti mondi, uno per tutti e tutti per uno, oppure il sogno di una terra in cui nessuna voce venga più cancellata e ogni popolo abbia il suo posto, oppure un taco dove ci siano molti ripieni.
1: Lui, la C l'hanno, è una risposta che sembra il titolo di una canzone dei Tyrol Cream.
0: Sì.
3: Allora, vediamo un po', a quale eroe dell'indipendenza cubana dell'Ottocento si ispiravano i rivoluzionari del movimento 26 luglio? A. Colui il cui verbo immortale guidò i figli della patria nella lotta senza fine contro l'oppressore.
1: La risposta è Tyrol Cruz.
3: B. Simón Bolívar. C. Antonio Maceo, immagino. E D. A José Martí.
1: D. José Martí.
0: Com'è la domanda? Scusa, non l'ho ascoltato. Cioè,
3: è sempre distratto, ragazzo. E se, comunque si ha ragione, non è?
0: Va bene. No, stavo cercando lo sfondo di tensione.
1: Ah, bello. Ci vuole.
3: Sì. Allora, questa è facilissima, eh? Allora,
1: scusa, è la sigla di Chi vuole essere rivoluzionario.
3: Allora, da quale rivoluzionario messicano prende il nome le ZLN? Da Emiliano Zapata, da Pancho Villa, da colui il cui grido di terra e libertà continua a marciare nel cuore dei popoli senza terra, o da tale Emiliano Zapatilla sconosciuto ai più?
0: Zapata.
3: Okay.
0: Vive la luce, sighe.
3: Poi,
0: però ci arriva una informazione pazzesca. Io prima ho fatto una domanda a Cenia su Trotsky,
1: sì.
0: E ci arriva un'informativa da Simone, ascoltatore, che ci dice una cosa che non so se è vera, ma se è vera è molto bella.
1: Ma è vera, ma la sanno tutti.
0: Ah, la sanno tutti?
1: Ma sì.
0: Ma va veramente, non lo sapevo.
1: Certo,
0: sì. La madre di Christian De Sica.
1: Il
0: cugino della madre di Christian De Sica.
1: Sì, un cugino della madre di Christian De Sica.
0: Ha ammazzato Trotsky.
1: Sì.
0: Ma non lo sapevo.
1: Sì, certo.
2: La città del Messico.
1: La città del Messico.
0: No, quello lo so, ma non sapevo fosse un parente di Christian De Sica.
1: Della madre.
0: Beh, comunque anche di Christian De Sica.
1: Eh beh, certo.
0: Un cugino di Christian De Sica.
1: Un secondo cugino.
0: Secondo cugino, è pazzesco. Vero. Avete visto Agatha Christian, il film?
1: Non ancora, ne hai parli da una settimana.
0: È molto bello Agatha Christian.
1: Andiamo avanti, prof.
3: Allora, andiamo avanti. Siamo a Cuba. Quale battaglia decisiva del dicembre del 58, guidata dal Che, spianò la strada alla presa dell'Havana? Lo scontro epico in cui la volontà del popolo in armi travolse per sempre la difesa della tirannia, oppure la battaglia di Santiago de Cuba, oppure la battaglia di Santa Clara con il deragliamento del treno blindato, oppure ancora la battaglia dei cuscini di palma?
1: Sicuramente la battaglia di cuscini di palma, ma forse quella del treno blindato.
0: Io pensavo anch'io quella del treno blindato.
3: Andiamo.
0: Ma per la canzone più che altro.
3: Santa Clara lo dice lo stesso. Esatto. Allora,
0: cosa vuoi, Cenio? Perché mi guardi con quella faccia?
3: Andiamo con ZLN. Allora, qui abbiamo una domanda che sembrerebbe essere posta in maniera errata, quindi proviamo a metterla. Come si chiamano gli organi di autogoverno zapatista? I consigli dei saggi surfisti, le juntas de buen gobierno, cioè le giunte di buon governo, le assemblee in cui il popolo, senza padroni né burocrati, decide finalmente del proprio destino, o le commissarias
0: Io direi il popolo del destino.
2: Nessuna di queste, perché non esistono più le giunte.
0: Vabbè, ho capito, però
3: come si chiamavano?
1: Non c'erano, ma non ci sono più.
3: Si chiamavano?
2: Esatto, si chiamavano giunte di buon governo. Adesso è stato trasformato il sistema democratico organizzativo zapatista, e quindi adesso si chiamano CIGAZ, che sarebbe il collettivo dei Popoli Autonomi Zapatisti.
0: Ah, sembra un po' Cinghios come un po', sì,
3: personaggio. I sviluppatori dell'intelligenza artificiale devono aggiornarsi.
0: Cigaz.
3: Va bene, allora, chi era il fratello di Fidel? Vabbè, ma questo è proprio, comandante della rivoluzione. Appunto, chi è il fratello di Fidel, comandante della rivoluzione
0: Raul,
3: e in seguito presidente di Cuba? E Raul, per adesso, perché non lo fanno fuori definitivamente.
0: Vabbè,
3: direi che
0: vinto.
3: Ragazzi, più o meno ci siamo.
0: Questa
3: in quale foresta si trovavano storicamente le basi delle ZLN? Nella selva amazzonica, nel bosco incantato di Chiapaslandia, nella selva Lacandona, nella terra verde profonda dove i popoli originari custodiscono da secoli la propria dignità?
1: La selva Lacandona.
0: È vero, anche però custodiscono la loro dignità.
1: C'erano gli Ent che vanno con... Ti ricordi, dai, gli alberi, quelli del... degli anelli.
3: Quelli sono degli anelli. Sì.
0: Vabbè, prof.
3: Va bene, dai, direi che siete quasi su... Guarda, se fosse un orale di maturità, diciamo, ve la cavereste con un 14-15 su 20.
1: Risposto giusto. Come
0: bello!
1: Voto?
0: Bello!
1: Voto?
0: Bello!
1: Bello?
0: Voto! Rivoluzione? Bello!
1: Bello.
0: Fascismi? Brutto!
2: Ma posso farvi una domanda? Perché questa finale non l'avete fatta l'ultimo giorno della trasmissione?
0: Perché
1: è il mercoledì,
0: il
1: giorno della rivoluzione.
2: Ho capito. Scusa.
0: Come la Champions League.
2: Vinto.
1: È il die della rivoluzione.
0: C'è ancora la Champions League?
1: C'è per certe squadre sì, per altre no. Le squadre che ti fate voi l'anno prossimo no.
0: Che cosa ti fiamo noi?
1: Tu la Juven ed Ismael il Milan.
3: Cioè sì. Tipo il Milan per colpa del
2: Milan.
3: Per colpa del Cagliari,
1: certo,
3: non è andato in Champions.
1: Non è in Champions
0: la Juven?
3: No, il Milan non è andato in Champions per colpa del Cagliari.
2: Io non farei queste battute.
3: Perché ha perso contro il Cagliari,
2: farei queste battute.
0: Ma da quando Čenjat segue 22 miliardari in braghe corte?
1: Beh, è sempre stato un grandissimo milanista il Čenjat.
2: Sì.
0: Vabbè, ma...
1: C'ha questa tara qua.
2: No, stavo anche allo stadio.
1: Ho capito, ma ti sei sorpreso perché ho detto che sei milanista, cioè...
2: No, perché hai detto che Disma è milanista.
1: No, Juve.
0: No, hai detto
3: Disma.
2: Hai fatto tu, per quello ti stavo correggendo.
1: No, vabbè, allora ho sbagliato. Juve
0: hai sempre in testa me.
1: Juve, Disma e Čenjat Milan, tutte due squadre che l'anno prossimo faranno la Europa League.
2: L'unica squadra di Milano che ha il nome di Milano.
1: Certo, in tedesco però.
0: In tedesco?
1: No, in inglese.
0: In inglese.
3: Battuto da una squadretta, squadrone come Cagliari, come vorrei Cagliari, dire, certo. Non vorrei ribadire concetto.
0: Vabbè, prof, non abbiamo mai detto chi tra tutte le rivoluzioni che hai raccontato in questa stagione.
1: Qual è la tua preferita? Per chi avresti votato in finale, fatto vincere? Ma tra tutte le 32?
3: Ero indecisa tra Iti e ZLN, però visto che in finale c'era le ZLN, ma però... perché è quella che attualmente ha ancora qualcosa da dire. Tutte le altre, le conseguenze
1: Disma
3: sono sempre state drammatiche.
0: La semifinale era a Iti e ZLN.
3: Sì.
0: Non mi ricordo male.
3: Sì.
1: Per te qual era?
0: Difficile.
1: Io ho la Comune di Parigi.
0: Anch'io un po' Comune
1: senza
0: di Parigi.
1: Dubbio, senza
0: anch'io
1: dubbio.
0: Un po' Comune di Parigi. Perché comunque è durata talmente poco da non aver potuto fare cagare.
1: Ma no, ma soprattutto poi abbiamo via McMahon qua. Cioè, va vendicata.
0: Va vendicata nel cannonata nel sangue.
1: Ma va bene anche nel Campari.
3: Chiedere di ribattezzare la via della Costituzione. Perché a Milano non esiste né una via né una piazza dedicata alla Costituzione.
2: Facciamo dei cartelli e cambiamo
0: la Costituzione italiana.
3: Sì. Della Costituzione. Io ho cercato.
0: Però, la Costituzione comunque è sempre che sei lì a parlare della Costituzione.
3: Vabbè,
0: a me piace parlare di rivoluzione,
3: La Costituzione è figlia anche da.
0: Sì,
2: facciamo via Disma Pestalozza.
1: Via
2: Disma Pestalozza.
1: Perché c'è un via Pestalozza?
0: Pestalozza. Mi ha antenato. Adesso non per dire, però insomma.
2: Per questo te sei ricco.
0: Nel mio sangue scorre l'intellettualità.
2: Nonostante tu ti dica povero, ma lo sappiamo tutti.
0: No,
2: che vivi di rendita, i tuoi castelli, le tue.
0: Sono in affitto, faccio matrimoni nei castelli.
1: Fai il boss della cerimonia, lui.
2: E poi già tutte le azioni che gli hanno lasciato.
0: Sì.
2: Quanti hai di Banca Intesa? Il 5%?
0: Le azioni della Banca di Siena mi hanno lasciato, della Parmalat,
2: e avevi il 5%
0: dei bond
2: di Banca Intesa.
1: Aveva anche i bond greci.
0: Comunque un bel pacchetto azionario.
2: Vabbè,
1: era,
3: quindi
1: sì,
3: abbiamo finito con le rivoluzioni,
1: pacchetto di azioni birichine,
2: quindi ha vinto Cuba.
3: Ma appunto,
0: sappiamo venerdì chi vince.
1: Lo sapremo venerdì.
3: C'è
1: votazioni aperte fino a venerdì.
3: Bene, allora io posso anche salutarvi.
1: Okay? Vabbè, no, manca un minuto.
3: No, ma dico, dopo questa finale così abbiamo...
0: Si ritenga lì, beh, anche perché finisce fra due giorni la trasmissione, quindi...
2: E ormai è fatta la delle rivoluzioni, potrebbero fare l'anno prossimo il torneo dei leader o delle leader rivoluzionarie rivoluzionarie.
1: Sì, si potrebbe fare.
2: Sì. Ecco. Allora lì vince Fidel, facile.
1: Beh, insomma, vediamo, ce n'è.
2: Non c'è dubbio. Fidel è il Maradona della politica.
1: Beh, magari c'è il magari c'è dentro il CE.
0: Sì, però comunque Fidel non è che le ha fatte tutte giuste,
2: No, però Fidel ha governato.
1: Scusa, una volta io l'ho visto, hai ragione Disma, una volta l'ho visto con una tuta Puma quando era sempre stato endorser Adidas, ma è assurda sta
2: però
1: cosa.
2: Perché aveva cambiato sponsor la nazionale cubana.
0: Era influencer prima di che esistessero gli
2: comunque,
0: influencer.
2: Comunque, cioè, sia Camillo che Che Guevara sono morti troppo presto per poter aver fatto errori, ed è troppo facile così. Invece Fidel fino alla fine.
3: Ma gli eroi muoiono giovani e belli.
2: Ma per questo io sono per Fidel Castro Ruz e non per gli altri, perché comunque si è trovato ad amministrare anche il torbido fino alla fine.
0: E Anna ci mette in guardia perché dice: attenti ragazzi, la comune è un tasto sensibile.
1: In che senso?
0: Non lo so, non capisco in che senso.
1: Infatti, vabbè.
0: Chi è che c'è dopo di noi? Ambrosio?
1: L'Orizzonte, voglio rubare mezz'ora per parlare di questo tasto sensibile.
2: No, vogliamo aprire i microfoni per capire perché la comune.
0: No, volevo sapere se c'era Ambrosio o Mattia, perché a seconda di chi c'è dobbiamo fare una cosa piuttosto che una. Vedi se c'è Mattia. Alone,
2: secondo me c'è Ambrosio.
0: C'è Ambrosio, dici?
2: Sì, io ho visto solo lui in giro.
0: Allora gli diamo la linea. Grazie mille, prof.
2: Se c'era Mattia,
3: bene, grazie
2: a
3: voi.
1: No, noi facciamo i bulli.
0: No, con Mattia no.
1: Facciamo i bulli.
0: È giovane, Mattia, facciamo bulli.
2: Che stronzi che siete.
1: Siamo dei patriarchi, scusa. Bianchi, maschi, cinquantenni.
2: È proprio il peggio.
0: Beh, grazie, certo, prof, per questa stagione fantastica.
3: Prego.
1: Ciao.
3: Buone
0: grazie, Cegna. Cazzo, ci siamo dimenticati il tuo editoriale, l'urgenza giornalistica. Diceva, vabbè, fa niente, un'altra volta.
2: Tanto, stagione prossima. Messo da parte.
0: Grazie, Cegna. Ciao, domani.
1: Ciao.
3: Ciao.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

18 e un minuto in questo momento. Io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte qui a Radio Popolare, Popolare Network. Allora, io però comincio a dirvi di che cosa parliamo questa sera nell'Orizzonte delle 20, dalle 8 di sera fino alle 8 e mezza. Parliamo dello scisma dei Lefebvriani, così viene definito quello che è accaduto oggi in Svizzera, la cerimonia con cui questa setta all'interno della Chiesa Cattolica di estrema destra ha tenuto appunto la cerimonia per la consacrazione di 4 vescovi, cosa che è vietata naturalmente dalla Chiesa, e a noi interessa più che altro parlarne questa sera per il contesto politico dentro cui avviene questa frattura dentro la Chiesa Cattolica, perché i Lefebvriani, che ci sono da decenni e che da decenni si comportano in questa maniera, oggi hanno delle sponde politiche molto importanti nelle estreme destre europee, a cominciare dalla AfD tedesca, ma non solo europee, pensiamo insomma a tutto il mondo trampiano, che non ha un ottimo rapporto con Papa Leone. Oggi pomeriggio invece qui fino alle 19, beh, c'è un morto in un carcere, nel carcere di Prato. Ci interessa andare a vedere che cosa è successo, un ragazzo molto giovane che avrebbe dovuto testimoniare proprio oggi per le violenze subite dalla polizia penitenziaria. L'hanno trovato morto in cella. Il rapporto ONU sull'intelligenza artificiale, ancora il clima, l'emergenza climatica. Oggi ci occupiamo un altro rapporto, quello di ISPRA, sul riscaldamento del Mediterraneo, una cosa veramente inquietante. La legge elettorale è tutto fermo, è tutto rimandato alla metà di luglio. Chissà che Salvini non faccia uno scherzo, visto che si trova in una situazione veramente di difficoltà con la crescita di Vannacci. Con Metro Regione, con le notizie da Milano e dalla Lombardia, di nuovo le case popolari di Milano, dove ieri il sindaco ha detto ce ne sono troppe nel quartiere di San Siro. Forse il tema non è che sono troppe, ma è come sono gestite. Oggi vediamo Molise e Calvairate ancora infestato dai topi.

0: Ma cominciamo con la politica internazionale con Luigi Toninelli dell'ISPI. Buonasera Toninelli.
1: Buonasera, grazie a voi dell'invito.
0: È un po' che qui all'orizzonte non andiamo a capire che cosa sta succedendo tra Iran e Stati Uniti. Le trattative continuano, però c'è una situazione di oggettivo stallo, Toninelli, soprattutto per quanto riguarda la questione strategica del passaggio della libertà di navigazione nel Golfo di Hormuz.
1: Sì, sicuramente le negoziazioni continuano tra un bombardamento e l'altro, tra attacchi e minacce che si scambiano continuamente gli attori, e quindi sicuramente questo non è positivo, perché alla base manca la fiducia nei confronti della controparte. Oggi Trump, dopo aver bombardato nei giorni scorsi, ha detto che hanno fatto grossissimi passi in avanti per quanto riguarda il fronte nucleare. Ecco, questo bisognerà vederlo, perché a me pare che le posizioni siano rimaste le stesse di prima della guerra, quindi i grossi passi in avanti bisognerà capire esattamente quali sono. Ma sicuramente il dossier più complesso al momento rimane quello dello stretto di Hormuz, che va a singhiozzo, viene a singhiozzo aperto, chiuso, riaperto e richiuso, ma di prima della guerra, quindi i grossi passi in avanti bisognerà capire esattamente quali sono. Ma sicuramente il dossier più complesso al momento rimane quello dello stretto di Hormuz, che va a singhiozzo.

0: punto, pagando anche fior fior di soldi per poi dopo restare impantanati in un canale. Ecco, questo al momento rende complesso. L'Oman sembrava inizialmente voler seguire l'Iran sul far pagare una tariffa per i transiti, poi sembra aver fatto marcia indietro. Ovviamente è una situazione estremamente ancora complessa, in cui di giorno in giorno cambiano le notizie. Finché non avremo l'accordo quadro, finché non avremo un po' più chiaro dove stanno andando le negoziazioni, saremo sempre in balia di queste correnti, di pensiero alternative che arrivano da una parte e dall'altra.
1: Però oggi Trump ha dichiarato a Toninelli che va tutto bene, cioè che da quando hanno firmato l'accordo il prezzo del petrolio è sceso e la situazione è migliore di prima della guerra. Va bene, siamo abituati alle verità alternative di Trump.
0: Sì, esattamente, e dall'altra parte c'è da dire che il prezzo del petrolio è sceso perché i mercati, in qualche modo, diciamo che in questi mesi, abbiamo ridotto di gran lunga le nostre riserve strategiche e quindi abbiamo un po' raschiato il fondo del barile di quello che abbiamo accumulato dal 73 a oggi e soprattutto dal 22 a oggi a livello di gas e a livello di, petrolio. I mercati e, lo stesso Donald Trump che non stanno, tutti coloro che non stanno acquistando in queste ore petrolio, facendo alzare di gran lunga il prezzo, stanno scommettendo sul fatto di continuare a mantenere riserve risicate per appunto tenere bassi i prezzi. Questo fa gioco anche a Donald Trump in ottica poi delle elezioni di midterm. Certo è che ci lascia col fianco scoperto in vista di una nuova crisi, perché se
1: Sì.
0: fino ad oggi avevamo la pancia piena di petrolio pronto a essere utilizzato, al momento rimaniamo con la pancia vuota.
1: E quindi insomma siamo in una situazione piuttosto precaria da questo punto di vista. Dobbiamo sperare che non ci siano altre escalation.
0: Esattamente, il rischio di una nuova escalation laddove non venissero ripristinate le scorte è che poi lo ti trovi in pochissime settimane con le gambe per aria. Quindi la situazione è estremamente precaria, non si può valutare solamente dal prezzo del petrolio, dal prezzo del gas, ma è una situazione molto più complessa e che molto spesso si nasconde dietro mezzi comunicati e mezze informazioni. Questa cosa qui delle riserve ridotte al minimo, beh, è una cosa che non lascia di certo ben sperare.
1: Ecco, a proposito di mezzi comunicati e di situazione complessa, l'altro tema sono questi 300 miliardi di dollari che dovrebbero finire sotto forma di ricostruzione in Iran. Anche su questo la questione è ancora aperta, la trattativa è ancora aperta.
0: Sì, la questione sembrava nei primi giorni che doveva essere praticamente già composto questo macro fondo di soldi privati del Golfo e statunitensi disponibili e resi subito disponibili per l'Iran. Ricordiamoci che si tratta di 300 miliardi che equivalgono pressappoco a quelli che sono stati i danni di guerra che ha subito la Repubblica Islamica. Quindi è un ammontare di soldi immenso, ma che servono a ricostruire tutto quello che è stato distrutto nel corso di questi mesi. Ma in queste ore ci arriva notizia che in qualche modo se ne stanno sbloccando pochi, che si procede a singhiozzo e probabilmente questo è dettato anche dal fatto che bisognerà capire esattamente cosa l'Iran e fino a che punto l'Iran è disposta ad aprire la propria economia agli investimenti esteri, perché di certo gli investitori stranieri e statunitensi in particolare non sono disposti a gettare denaro a fondo perduto per la ricostruzione dell'Iran, vogliono in cambio l'apertura economica dell'Iran e qui bisogna capire quanto il sistema di potere iraniano, che è estremamente legato anche al settore economico, gestisce gran parte del settore economico del paese, quanto è disposto a fare in modo di aprire l'economia e quindi veder ridotto anche i propri margini di guadagno.
1: E il terzo tema naturalmente è il nucleare, la presenza già in Iran di ingenti quantità di uranio arricchito. Su questo che cosa si stanno dicendo? Dove finirà quell'uranio arricchito?
0: All'uranio arricchito è probabile che poi alla fine finisca per essere portato all'estero, potrebbe essere detenuto, diciamo così, dalla Russia o dalla Cina in maniera temporanea in cambio di rassicurazioni nei confronti di Teheran che qualora dovesse naufragare il tutto venisse restituito a Teheran. Quindi una consegna a tempo in attesa di un accordo più ampio e che gli Stati Uniti rispettino questo accordo più ampio e poi la progressiva diluizione di questo materiale altamente arricchito. Il punto però qual è? Il punto rimane sempre lo stesso. Se gli Stati Uniti concederanno alla Repubblica Islamica di

0: arricchire nucleare per scopi meramente civili, quindi ritornare al JCPOA che lo stesso Donald Trump aveva sconfessato dicendo di voler raggiungere un accordo migliore. Ecco, se gli Stati Uniti decidessero di ritornare a quell'accordo perché consapevoli che già prima non potevano raggiungere di meglio, ora men che meno, ecco, allora un accordo sarà fattibile e facilmente raggiungibile. Se invece la retorica di Trump e degli Stati Uniti sarà sempre quella di voler ridurre a zero l'arricchimento nucleare iraniano e quindi non concedere neanche l'arricchimento civile, ecco, allora non dobbiamo aspettarci nessun accordo.
1: Luigi Toninelli ISPI, grazie per essere stato con noi. Buona serata.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.

0: la storia brutta di cui ci occupiamo ora, non che naturalmente parlare di Iran e Stati Uniti sia una bella storia, però quella di cui ci occupiamo ora riguarda una morte nel carcere di Prato. Si tratta di un ragazzo di 26 anni, di origine straniera, honduregno, che era detenuto nel carcere di Prato. È stato trovato morto, il certificato dei soccorritori dice probabile arresto cardiaco, che, insomma, adesso ci facciamo spiegare, però non vuol dire una cosa specifica. E qual è il tema? È che questo ragazzo oggi avrebbe dovuto rispondere alle domande del pubblico ministero sulla denuncia che aveva fatto. Lui aveva denunciato di essere stato picchiato dalla polizia. Proprio oggi l'hanno trovato morto. Saluto Beppe Fanfani, che è il garante dei detenuti della Toscana. Buonasera.
1: Buonasera, di nuovo ben ritrovato.
0: Che cosa ci dice, allora, che cosa sa di questa cosa, di questa storia?
1: Bah, di questa faccenda si sa pochissimo, perché come sempre quando si verificano fatti di questo tipo la struttura diventa impermeabile. Però si sa che questo era un ragazzo di 26 anni, honduregno, che abitava stabilmente in Italia, i genitori sembra stessero a Firenze addirittura, e però non è certa questa notizia. Lo hanno trovato esanime i compagni di cella questa mattina, hanno cercato di rianimarlo, poi sono intervenuti gli altri, ma non c'è stato niente da fare. Questa è la dinamica. Non credo sia ricollegabile al fatto che avrebbe dovuto testimoniare. Certo, la morte di un 26enne che stava bene ha del mistero, no?
0: Beh, sì.
1: È anche vero che in carcere gira tanta robaccia, e anche questo è particolarmente da sottolineare.
0: Cioè, ci sta dicendo Fanfani che potrebbe essere stata la droga la causa della morte?
1: Beh, mi dica lei di che cosa può morire un ragazzo di 26 anni, non lo so neanch'io, che ne ho 80, quindi si può immaginare. È un ragazzo di 26 anni in buona salute, in carcere, può essere morto per qualsiasi motivo, per carità. Dico che però una delle cause, diciamo, più frequenti sono i malori causati da stupefacenti. Non ci sarebbe da meravigliarsi se fosse così.
0: Senta, lui aveva fatto questa denuncia, aveva denunciato violenze subite da alcuni poliziotti durante l'arresto. Al suo ufficio erano arrivate queste notizie?
1: No, al mio ufficio non erano arrivate queste cose, anzi, per la verità mi hanno anche un po' meravigliato stamani quando l'ho saputo. Probabilmente lo ha saputo il garante di Prato, la garante di Prato, però questo stamani non è stato accertato, ecco, questa è la sostanza. Io non so neanche che tipo di denuncia costui abbia fatto. Immagino che abbia fatto le denunce classiche di maltrattamenti subiti da parte del personale di polizia penitenziaria, ma questo direi quasi usuale.
0: Sì, mi sta dicendo classiche, come dire, che è la norma? Che succede,
1: diciamo,
0: spesso?
1: Diciamo che succede spesso che i detenuti, quelli che hanno più coraggio, denuncino maltrattamenti da parte o comportamenti non corretti da parte dei loro custodi.
0: Gli altri se le tengono?
1: Molti sì.
0: Senta, beh, questo che ci sta dicendo è abbastanza inquietante. Naturalmente l'altro giorno c'è stato un morto nel carcere di Solliciano. No, mi dica, mi dica.
1: Un uomo di 73 anni circa, cardiopatico, che era stato già colpito da ictus qualche tempo prima, che aveva difficoltà di deambulazione. Persone di questo tipo in carcere non ci possono stare, è contro la civiltà di un popolo tenere in carcere un ultra settantenne che non sta bene, oltretutto di salute, non è pensabile. Poi pensi che a Solliciano è una struttura che si surriscalda l'estate, perché ha questa struttura architettonica ad anfiteatro che prende il sole dalla mattina alla sera. E quindi puoi immaginare quale sia la condizione nella quale si trovano ad operare all'interno i detenuti e anche il personale di polizia penitenziaria.
0: Senta, invece il carcere di Prato che caratteristiche ha, come lo definirei?
1: Niente, è uno scatolone di cemento armato, fatto di costruzione recente, ma la struttura è proprio quella scatola classica.
0: E da lì anche erano già arrivate segnalazioni, oppure è una novità questa?
1: Di segnalazioni?
0: Segnalazioni, allora mi parlava di violenze in generale, insomma c'erano state
1: delle violenze? No. Specifiche no, però si sa perché le voci in carcere corrono e perché le cose anche non dette hanno un loro spessore, che molto spesso i detenuti hanno dei contrasti anche non garbati con il personale di polizia penitenziaria, che raramente sfociano in denunce e molto spesso rimangono a livello diciamo di un contenzioso latente.
0: Ma quali sono, se ci sono naturalmente, gli strumenti per monitorare questa cosa? Quantomeno per monitorarla?
1: Strumenti
0: da parte del suo ufficio, ad esempio, oppure della magistratura, insomma, di chi si occupa?
1: Lei sa che la magistratura fiorentina ha fatto delle grosse indagini sul carcere di Prato, in cui è venuto fuori un po' di tutto: atti di violenza, insomma, c'è stata una grossa indagine che per ora è uscita soltanto sulla stampa, però presto probabilmente avrà dei riscontri anche in sede giudiziaria, perché il procuratore è stato particolarmente incisivo su questa cosa.
0: La testimonianza di sì, mi dica, finisca.
1: Il carcere di Prato è un carcere molto problematico da sempre, questo sì.
0: La testimonianza, stavo dicendo, di Rodriguez Matute, si chiamava così, ragazzo di 26 anni, non ci sarà, quindi non andrà ad arricchire l'indagine della magistratura toscana di perché è stato trovato morto questa mattina in cella. Lui aveva denunciato violenze, presunte violenze naturalmente, da parte di chi, della polizia che lo aveva arrestato durante l'arresto. Naturalmente ci sarà l'autopsia, possiamo immaginare, dottor Fanfani.
1: Assolutamente. Credo sia inevitabile nei confronti di una persona giovane morta all'improvviso per cause tutte da accertare.
0: Beppe Fanfani, garante dei detenuti della Toscana, grazie. Buona serata, buon
1: grazie
0: lavoro.
1: Grazie a voi, grazie, arrivederci, buon lavoro.

0: Loro erano con la Pesce di Martino, ragazzo di destra, invece lui con noi adesso è Andrea Daniele Signorelli. Ciao.
1: Ciao, ciao Luigi, buongiorno. Buonasera.
0: Senti, con te il rapporto delle Nazioni Unite annunciate per oggi sull'intelligenza artificiale. Dell'intelligenza artificiale stanno parlando tutti. Il Papa ci ha scritto un'enciclica sopra, sono enormi le potenzialità, sono enormi i rischi, le preoccupazioni, le paure. Pensiamo soltanto alla distruzione del lavoro. Allora, che cosa ci aspettiamo dalle Nazioni Unite da questo punto di vista?
1: Diciamo che il discorso non cambia moltissimo rispetto a quello che è stato fatto dal Papa o da tantissime altre istituzioni e altre realtà in passato. Questo è uno studio scientifico condotto dall'ONU, guidato da Joshua Banjo, che lo cito perché è uno dei padrini, uno degli inventori, così possiamo dire, dell'intelligenza artificiale per come la intendiamo oggi, ed è insomma anche in questo caso una valutazione sulle opportunità e sui rischi dell'intelligenza artificiale. Qua vediamo che i rischi in questo caso non si concentrano tanto soprattutto sulla questione del lavoro, ma per esempio sulla questione delle disuguaglianze. Si concentra molto, quello secondo me è anche l'aspetto più interessante, così almeno per quello che abbiamo potuto vedere nel breve tempo che è trascorso da quando questo rapporto preliminare è uscito, la disuguaglianza che l'intelligenza artificiale rischia di esacerbare tra il nord e il sud globale.
0: Cioè è appena uscito, stai guardando il primo sfoglio in ANSA, in agenzia, io ancora non ce l'ho, quindi insomma tu ce lo stai dando abbastanza in anteprima, e l'accentuazione delle diseguaglianze, perché chi naturalmente controlla l'intelligenza artificiale ha un potere enorme nelle proprie mani a discapito di tutti gli altri.
1: Sì, diciamo che già ovviamente ci sono enormi disuguaglianze tra il nord e il sud globale, e il fatto che uno strumento così, diciamo, accelerante di moltissime potenzialità anche economiche come l'intelligenza artificiale sia nelle mani fondamentalmente di due nazioni, soprattutto degli Stati Uniti e poi anche della Cina, e quindi avvantaggia al massimo i paesi più vicini a loro o geograficamente o perché loro alleati, ecco, rischia ancora una volta di lasciare indietro quelle nazioni che non solo non hanno accesso a questi strumenti, ma faranno anche più fatica a creare le infrastrutture necessarie per poter approfittare, quindi data center e tutte le altre cose di cui sentiamo parlare molto negli ultimi mesi, e faranno fatica anche a gestire, c'è meno ovviamente alfabetizzazione, c'è meno conoscenza, è più difficile integrarla, quindi insomma uno strumento che potenzialmente potrebbe offrire anche ai paesi del sud globale delle grandi potenzialità di crescita, rischia invece per assurdo di lasciarli ancora più indietro. Questo secondo me delle varie conclusioni preliminari che si vedono in questo rapporto è la più importante.
0: Senti, ma dalla tua competenza quali sono i campi dove queste diseguaglianze potrebbero aumentare? Stanno già aumentando maggiormente?
1: Ma allora pensiamo, per esempio, si fa una all'interno delle potenzialità di cui si parla all'interno di questo report, si dice per esempio come l'intelligenza artificiale possa abilitare grandi conquiste, per esempio in ambito scientifico o in ambito sanitario, in ambito economico, in ambito industriale, in ambito agricolturale. Quindi tutti i settori che interessano tutto il mondo, ma interessano tantissimo ovviamente anche i paesi del sud globale. Ecco, nel momento in cui questi vantaggi così importanti e così ricchi di potenzialità si concentrano nelle mani dei paesi già ricchi, ecco che la disuguaglianza rischia di aumentare. E poi c'è un problema di governance. Per assicurarsi, che è un altro aspetto molto sottolineato in questo report, per assicurarsi che i benefici surclassino i rischi, bisogna conoscere questo strumento, bisogna saperlo gestire, bisogna avere le infrastrutture tra le mani, diciamo così. E anche in questo caso è qualcosa che soltanto i paesi ricchi possono fare, rischiando ancora una volta di lasciare indietro le altre nazioni.
0: Il fatto che naturalmente l'iniziativa sia privata, sono grandi multinazionali private, questo rende tutto ancora più complicato.
1: Beh sì, certamente, questo va proprio sava san dir, mi viene da dire, nel momento in cui si tratta di imprese private, il loro interesse non è mai quello di portarsi dietro chi ne ha più bisogno, ma semplicemente quello di massimizzare i profitti. Questo lo stiamo vedendo da molto tempo, come funzioni perfettamente con il mondo dell'intelligenza artificiale, che non si preoccupa minimamente, dico, le grandi aziende che la sviluppano, sì, lanciano allarmi che sembrano avere più che altro una funzione di marketing promozionale, ma non si preoccupano minimamente di mitigare i rischi, anche i rischi ambientali, si preoccupano soltanto di massimizzare massimizzare le aspettative economiche e finanziarie che questo settore genera. Tra l'altro anche l'impatto ambientale viene segnalato in questo report. I data center consumano tantissimo, l'intelligenza artificiale generativa richiede una straordinaria quantità di energia e ovviamente sappiamo che poi le esternalità negative delle emissioni di CO2 e dell'impatto ambientale anche in questo caso si riversano soprattutto su quelle aree geografiche del mondo già in difficoltà.
0: È un tema che si intreccia con quello naturalmente, con il tema ambientale in questo periodo di crisi ambientale. Andrea Danieletti Signorelli, ti saluto, ti ringrazio per questo assist perché mi consente di dire che adesso c'è la pubblicità e poi le notizie, ma quando torniamo ci occupiamo ancora della crisi ambientale. Ciao Daniele, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Popolare Network.
8: Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. Si attende la risposta del Vaticano alla consacrazione dei 4 vescovi lefevriani, uno scisma con la Chiesa Cattolica. Alla cerimonia presente la destra europea, da FD a Forza Nuova e Futuro Nazionale di Vannacci. Medio Oriente, a Doha in Qatar, incontri indiretti tra iraniani e americani. Il primo obiettivo, normalizzare la situazione a Hormuz. Il traffico marittimo è ripreso solo parzialmente. Trump ha guadagnato oltre $1 miliardo in criptovalute durante il suo primo anno di presidenza. I democratici chiedono un'indagine e attaccano. Lui guadagna miliardi e le famiglie non arrivano a fine mese. Legge elettorale, la discussione è rinviata a metà luglio. La scusa sono i disservizi sulla linea ferroviaria, ma in realtà pesano le divisioni nella maggioranza e Salvini non lo nasconde, nessun problema sui trasporti, dice. Un detenuto di 26 anni è stato trovato morto nella sua cella a Prato, aveva denunciato violenze da parte dei poliziotti durante l'arresto. Oggi doveva essere ascoltato dalla procura. Sono le 18.32 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 19.30.

0: Popolare Network.
1: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
2: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
1: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.mi.it/estatealcastello.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: L'orizzonte delle
5: 18:33.

0: 18:35 minuti, rientriamo a Radio Popolare, Popolare Network, l'Orizzonte. Saluto Sandro Carniel, buonasera.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Lei di professione fa l'oceanografo. Oggi l'ISPRA ha pubblicato uno studio sui mari italiani, quindi il Mediterraneo, perché l'Italia è circondata dal Mediterraneo, in cui si attesta che la temperatura nel 2025 è stata di 1,8 gradi in più rispetto alla media, sopramedia. Quindi il dato riguarda naturalmente il 2025 tutto, ma poi ci sono riportate le punte del luglio e dell'agosto del 2025 rispetto alle temperature medie, si è stato attorno ai 26 e 64 gradi. Allora, che cosa significano questi numeri per un non esperto?
1: Beh, ottima domanda. Sostanzialmente, adesso cerco di spiegarlo velocemente. Noi sì, misuriamo la temperatura del Mediterraneo per un po' di anni, 20, 30 anni, e diciamo che quella è grosso modo la media di quel clima. Poi la misuriamo negli anni successivi, è il caso di cui stai parlando. E gli anni successivi dimostrano che rispetto a quella media siamo oramai 3, 4, 5, 6 gradi addirittura più caldi di quel valore, come se io mi misurassi la febbre per 30 anni e poi in un anno tipo mi misurassi di nuovo la febbre e la trovo 5-6 gradi più alta di quello che avevo in media per 30 anni, quindi è una quantità enorme di variazione. Non stiamo parlando di variazione da una giornata calda ad una giornata fredda, che ci può stare, no? Nel corso dell'anno. Tu dici oggi giornata particolarmente calda, ma 5 giorni fa avevo un mare un po' più fresco. Ecco, rispetto alla media, quando si ragiona rispetto alla media, tutte le variazioni hanno un peso estremamente più importante, estremamente più pesante. E questo è il concetto che veramente chi ci ascolta deve capire. Abbiamo un riscaldamento del mare Mediterraneo che oramai è quasi stabilmente sempre ben oltre la media di quello che era nei 30 anni prima dell'ultimo decennio, e questa è una situazione estremamente preoccupante, e non solo per chi fa l'oceanografo, ecco.
0: Questo immagino abbia delle conseguenze sia sull'ecosistema del Mediterraneo che sul clima in senso più ampio.
1: Assolutamente, gli oceani non sono importanti solo per chi si occupa di acqua salata come me. L'oceano è il più grande trasportatore di temperatura e di umidità del pianeta, quindi di fatto tiene in piedi la stabilità del clima come la conosciamo noi, scambiando energia con l'atmosfera. L'oceano ha la stragrande maggioranza di carbonio del pianeta. Quando vogliamo controllare la famosa CO2, l'anidride carbonica, non possiamo non fare i conti con il carbonio, e con l'oceano, chiedo scusa. L'oceano ha la più grande espressione di biodiversità animale e vegetale, è ovvio che un mare che si scalda condiziona anche questo, quindi condiziona la pesca, condiziona le economie, condiziona le infrastrutture critiche, le centrali che producono energia e che hanno bisogno di un'acqua ad una certa temperatura per raffreddare i reattori, per esempio. Quindi è una concatenazione che poi nella sua ultima dimostrazione va a toccare i meccanismi della globalizzazione economica, che sono quelli che tengono in piedi anche poi le economie e la struttura sociale del nostro mondo, del nostro mondo attuale. Quindi è un effetto domino molto più ampio rispetto al poter dire vabbè, che sarà mai, vorrà dire che a ottobre mi farò il bagno mentre prima me lo facevo solo a settembre. Non è una cosa sulla quale possiamo scherzare, ma come dicevi tu all'inizio, l'Italia, ahimè, ha dimenticato da molto di essere veramente un paese di mare e ha dimenticato la sua dimensione mediterranea, che sarebbe invece fondamentale, ecco, per il paese.
0: Oggi l'Unione Europea ha stimato in 50 miliardi di euro i costi di questa crisi climatica, l'ondata di questa estate, ma al di là di questo calcolo che riguarda l'immediato, un mare che si scalda in questa maniera, che conseguenze concrete può produrre?
1: Un mare caldo è un mare che intanto si alza di livello. Il mare, quando si scalda, si espande in volume. Ora, l'ultima volta che abbiamo controllato non ci sono coperchi sopra il nostro mare, quindi se aumenta di volume aumenta anche di livello. Quindi un mare, intanto un mare sempre più alto, è un mare sempre meno ricco di ossigeno, perché le acque più pesanti si formano con più difficoltà, ovviamente, si formano acque più leggere che non trascinano l'ossigeno e i nutrienti verso il fondo. È un mare che dà una disponibilità di temperatura estrema al giochino accoppiato atmosfera-oceano, quindi è un mare molto più disponibile a creare eventi estremi, intensi, ondate di calore, sì, ma anche venti, precipitazioni molto intense. È un mare dove chi può si sposta, quindi l'acciuga cantabrica se ne va dalla zona cantabrica verso il polo, per esempio, il merluzzo va da un'altra parte, nel Mediterraneo i pesci se possono vanno finché possono verso nord, poi ovviamente c'è un confine fisico e più di là non riescono ad andare. È tutto un mondo che cambia, per il quale la domanda è: ma noi ne sappiamo abbastanza e siamo pronti a subire questi cambiamenti? Ho l'impressione che li abbiamo molto sottostimati, visto che chi fa il mio lavoro sono almeno, diciamo, più di 30 anni che su queste cose scrive, ragiona e cerca di comunicare, con risultati alterni, diciamo, ecco, un pochino imbarazzanti ogni tanto, ecco, certo. Non certo per colpa dell'oceanografo, spero, ecco.
0: No, da assolutamente questo punto, no, questo vale per l'oceanografo, il climatologo, l'ambientalista, la comunità scientifica internazionale. Oggi ci troviamo di fronte non soltanto a chi non ci crede, perché magari ha così, come dire, ne sa poco, ma anche a un contesto politico internazionale che fa finta ad accettare che si debba cambiare. Radicalmente.
1: Purtroppo sì, il negazionista è uno dei problemi, ma forse è il minore dei problemi, perché comunque quello puoi sperare di curarlo informandolo o rassicurandolo un po' sul fatto che, ahimè, guarda che è proprio così. Il problema è il decisore politico che spesso ragiona su orizzonti molto brevi e non vuole prendersi la grana di cominciare a spiegare che ci sono invece dei costi e delle situazioni da intraprendere. E non stiamo parlando di fine del mondo, qui sappiamo benissimo qual è la causa. Sappiamo benissimo anche come curarla, semplicemente abbiamo messo in piedi un sistema basato sui fossili e su altri tipi di strutture molto rigide dal punto di vista economico, che in qualche modo non vogliamo andare a toccare, perché in qualche modo il degrado di questa situazione climatica speriamo che non tocchi tutti, speriamo che tocchi prima qualcun altro, ma in fondo io un pochino me la posso cavare, e non voglio affrontare invece quello che è un problema sistemico che, quando si scatena, poi non è controllabile, non è gestibile. In questo momento è gestibile con dei costi, ma tra pochissimi anni non sarà più nemmeno gestibile con quei costi, quindi i costi dei danni, ma anche della mitigazione, dell'adattamento, saranno sempre in continua crescita. Quindi prima lo prendiamo per le corna e prima abbiamo la possibilità di farne anche un uso a vantaggio di alcune strutture economiche. Bisogna partire, ecco, perché non agiamo? Beh, queste le questioni sono legate al mondo politico, ma in fondo il mondo politico altro non è che l'espressione della pressione dei singoli cittadini, tutto sommato. Quindi dovremmo probabilmente portare tutti noi queste istanze in maniera molto molto forte. Noi vogliamo questo tipo di struttura sociale, noi vogliamo questo tipo di valore, di benessere ambientale, perché è un benessere anche economico alla fine. Speriamo che ci si riesca. Ecco.
0: Ma che cosa risponde lo scienziato al cittadino che classicamente dice: ma ha sempre fatto caldo, io me lo ricordo quell'anno X che era così?
1: Sono argomenti che quasi quotidianamente affronto anche in consessi i più vari, insomma, dai bambini di 6 anni alle università, diciamo, della terza età, con tutte le gradazioni del caso. Devo dire che i bambini di 6 anni sono più capaci di recepire, perché non hanno delle strutture cognitive che impediscono loro di affrontare il problema, che è molto semplice tutto sommato, ma che l'uomo adulto tende a ignorare perché gli fa evidentemente troppa paura. Certo che ha fatto sempre caldo, certo che il clima è sempre cambiato, ma non è mai cambiato con questa velocità, non è mai cambiato per cause che non siano estreme, dovute ad altri fattori, non per l'influsso dell'uomo, non è mai cambiato in questa modalità su scala globale e con questa velocità. Quindi il cambiamento attuale, che è frutto per più del 95% delle conseguenze del sistema economico che l'Homo sapiens si è dato, è una sorta di perturbazione del sistema che la sta riscaldando molto velocemente e globalmente. Sono due effetti mai visti prima per effetto dell'uomo. Certo, può capitare un asteroide sulla Terra e cambiano le condizioni, ma quelle non sono controllabili da noi, ecco. l'uomo in questo momento sta dando le carte al casinò del clima e sta decidendo qual è il futuro climatico del pianeta. E il pianeta si adatterà. Il pianeta andrà verso un equilibrio nuovo, con un mare molto più alto, molto più caldo, con più tempeste, con meno piogge in alcuni mesi e poi tantissima acqua in altre. Benissimo, vogliamo ancora essere parte di questo giochino? Vogliamo essere parte di questo equilibrio? Perché noi siamo una specie, sì, molto resistente e capace di adattarsi, ma anche molto delicata. Preferiremo avere una doccia al giorno, vivere in un contesto tra i 20 e i 22, mangiare 2-3 mila calorie, avere un sistema sociale che mi consente di uscire senza temere alcune conseguenze di questa situazione. Siamo pronti a cambiare tutte queste cose? Io dico di no. Conviene molto, molto, ma molto investire ora per cercare di andare in questa, piuttosto che andare in questa direzione di cambiamento proprio sociale, ancora prima che ambientale. E poi potrei spiegartelo scientificamente, insomma, ma le analisi delle medie e delle variazioni sono davanti agli occhi di tutto. Non serve una laurea in climatologia per capire che la concentrazione di anidride carbonica è la più alta degli ultimi 3 milioni d'anni e è dovuta alle emissioni dei nostri combustibili fossili. Non serve veramente. Dopodiché ci si può spendere un po' di tempo con due equazioni e convinciamo tutti, ma il punto non è quello, è la resistenza nel fare.
0: Esatto, è il volerlo, certo. È il volerlo ammettere, perché significa dover agire dei cambiamenti. Sandro Carniel, grazie per essere stato qui.
1: Grazie a voi.
0: Arrivederci, buona serata. Grazie.
1: Arrivederci, ciao.
0: Oh, a proposito di politici negazionisti climatici, Salvini, quello che disse è estate fa caldo. Adesso parliamo di lui con Riccardo Maggi, ma non per il clima, ma bensì per la legge elettorale e per gli equilibri nella maggioranza di governo. Buonasera Maggi.
2: Buonasera, buonasera a te e agli ascoltatori.
0: Perché oggi Salvini ha detto no, legge elettorale, io non me ne occupo, io ho altro da fare, e magari pensasse veramente ai treni, viene da dire, la conferenza dei capigruppo che deve discutere di legge elettorale ha deciso che si rinvia tutto alla metà di luglio, ma non è che Salvini fa lo scherzo a Meloni, visto che le preferenze proprio non le vuole?
2: Ma tra l'altro la motivazione con cui è slittato l'inizio dei voti in aula dalla prossima settimana alla successiva, non che mi dispiaccia, perché io la rimanderei direttamente in commissione e lì la terrei in eterno questa schifezza di legge, la motivazione ufficiale è che la prossima settimana ci saranno disagi sui trasporti. Ora, in realtà, quindi viene da ridere, perché i disagi sui trasporti in Italia in buona parte sono un sinonimo del ministro Salvini, e in realtà ci sono disagi grossi politici nella maggioranza su questa legge elettorale, perché si stanno accorgendo che se la sono fatta su misura, ma probabilmente hanno anche sbagliato un po' le misure.
0: E sono le preferenze di nuovo il nodo, la Lega non le vuole, Forza Italia non le vuole. Se veramente si arrivasse a un voto segreto, potrebbero essere i leghisti a fare uno scherzo alla maggioranza, secondo lei, Maggi?
2: Ma io credo che non siano solo le preferenze. Allora, questa è una pessima legge perché toglie il diritto di voto libero, uguale e democratico previsto dalla nostra Costituzione alle cittadine e ai cittadini italiani, perché si troveranno di fronte a una scheda, quella che ho mostrato l'altro giorno in un facsimile gigante in aula venerdì scorso, in una scheda in cui ci saranno delle liste bloccate sia sul proporzionale e poi la listona bloccata per il premio, l'attribuzione del premio di maggioranza. In più ci sarà un premio di maggioranza che trasforma una minoranza nel paese, il 42%, in un'ampia maggioranza in Parlamento, quindi una manipolazione profonda della rappresentanza. In più c'è il fatto che tutte queste candidature per il Parlamento in realtà sono valide per essere accettate, devono essere collegate a un nome che non è sulla scheda, ma che tutti i partiti devono dichiarare obbligatoriamente, altrimenti le liste decadono, il nome della persona che designeranno come Presidente del Consiglio e che indicheranno al Capo dello Stato. Dico questo perché, anche se dovessero esserci le preferenze, questa resta una terribile legge elettorale da evitare. Poi io penso che il problema non si fermi solo a questo, loro si sono resi conto col fenomeno Vannacci che hanno un problema in più e che quindi forse gli sarebbe stata più utile un altro tipo di legge elettorale, e ora sono in mezzo al guado. Quindi questo è il motivo del rinvio, non i disagi
0: perché
2: sui trasporti.
0: Perché Vannacci li mette in difficoltà?
2: Beh, perché con una legge elettorale di questo tipo lui rischia di erodere al centrodestra consenso e di non fargli scattare il premio. Quindi gli sarebbe stata più utile una legge magari con il ballottaggio o con, insomma, con altri tipi di sistemi. Invece loro nel Bignami Bis hanno tolto il ballottaggio che inizialmente era previsto sotto il 40%. Ecco, quindi tutte queste considerazioni li stanno facendo un po' impazzire, sono un po' incartati politicamente. Penso che si debba dare battaglia e fargliela saltare in tutti i modi.
0: Ma potrebbero farsela saltare da soli? Ritorno a farle questa domanda.
2: No, io in questo momento non escluderei nulla. Non escluderei nulla. Potrebbero decidere di mettere la fiducia e andare avanti saltando così in questo modo con una ulteriore odiosa, diciamo, tagliola della discussione, perché considerate che già in commissione alcuni degli emendamenti decisivi, insomma importanti, nei fatti sono stati accantonati e non sono stati discussi, proprio non sono stati affrontati, quello sul voto per i fuori sede, ma anche questioni che noi avevamo posto di sistemi alternativi, della firma digitale per presentare le liste, perché poi c'è anche, quindi potrebbero decidere di mettere la fiducia e quindi non avere l'imbarazzo di fronte a un emendamento sulle preferenze che li spaccherebbe, oppure potrebbero decidere di trovare un accordo prima, chissà, anche, però gli serve del tempo, ecco, è un tempo in cui deve crescere una mobilitazione, perché questa è di fatto una riforma costituzionale sotto mentite spoglie, cioè sotto le spoglie di una legge elettorale.
0: Grazie Riccardo Maggi.
2: Grazie a voi.
0: Arrivederci.

0: alle 18 e quasi 53 minuti mi ha raggiunto Chiara Manetti. Buonasera. In studio.
1: Buonasera Luigi, buonasera ascoltatrici e ascoltatori.
0: Di nuovo i topi nelle case popolari di Milano.
1: Esatto, ce ne siamo già occupati proprio qui all'Orizzonte, oltre che a Metro Regione naturalmente, un paio di settimane fa, perché ero andata nel quartiere Molise Calvairate di Milano, che si trova nella zona sud-est della città, e avevo incontrato i residenti delle case popolari che vivono tra Piazza Insubria, Viale Molise, Via degli Etruschi e Via Fa di Bruno, e che denunciano da mesi questa grave emergenza sanitaria dovuta anche, tra le altre cose, a un'infestazione di topi. Oggi pomeriggio i residenti di questo enorme complesso di edilizia popolare, che è gestito da ALER, cioè l'azienda lombarda per l'edilizia residenziale, hanno organizzato un presidio proprio davanti alla sede di ALER in Viale Romagna, e perché chiedono interventi urgenti, e hanno portato con sé pentole e coperchi che quotidianamente usano nei loro cortili per allontanare i topi. E noi abbiamo collegato con noi Giuseppe, che fa parte dell'assemblea dei residenti di Molise Calvairate.
2: Sì, buonasera.
1: Buonasera Giuseppe.
2: Sì, mi sentite?
1: Ti sentiamo, ti sentiamo. Senti, sappiamo che durante il presidio ALER, cioè durante il presidio, scusami, ALER ha accettato di incontrarvi, come chiedevati. Che cosa vi hanno detto?
2: Sì, allora abbiamo, diciamo, hanno accettato di incontrare una delegazione del presidio. Il presidio adesso è finito già da più di un'ora, comunque l'incontro è durato anch'esso circa un'ora, era presente il presidente dell'ALER più due funzionari, e niente, noi andavamo chiedendo, avevamo noi stessi richiesto un incontro perché chiedevamo garanzie sugli interventi che volevano fare per risolvere la questione dei topi, diciamo, e anche tempi, perché sono fondamentali in una situazione in cui i topi più passa il tempo più proliferano. E le risposte per noi sono assolutamente insufficienti, perché il problema è reale, e che ci è sembrato che l'atteggiamento sia quello di dire noi stiamo già facendo tutto quello che possiamo fare, e se la soluzione non si trova, se il problema non si risolve, il problema è colpa o di noi abitanti che non facciamo abbastanza attenzione a come smaltire i rifiuti, o di altri enti come il comune, come l'AMSA, diciamo, chi altri si occupa dell'igiene pubblica. Il problema è che queste sono un po' le risposte che ci hanno sempre dato in questi mesi, oltre aggiungendo quella che non hanno abbastanza soldi, i fondi per occuparsi di un'emergenza straordinaria come questa. Mm-hmm. Quindi l'incontro c'è stato.
1: Ma non vi hanno dato dei tempi, per esempio?
2: Non ci hanno dato, hanno detto che loro già stanno intervenendo con deratizzazioni settimanali, con pulizie dei cortili settimanali anch'esse, con pulizie delle cantine. Il problema è che tutti questi interventi noi non li vediamo. Cioè, la cosa assurda è che sembra che si parli di due mondi diversi, di due quartieri diversi, perché nei nostri quartieri è vero che negli ultimi tempi sono apparse, per esempio, delle trappole per topi più grosse, più o comunque diverse da quelle che c'erano prima, però il numero di topi è ancora ci sono, e scorazzano e aggrediscono spesso le persone, perché ormai per loro i nostri cortili è il loro nido, il loro, come dire, la loro area, la loro casa, e quindi proteggono il territorio più di quanto forse riusciamo noi con le nostre case.
1: Sì, e perché poi io quando ero venuta, insomma, a fare un giro nel quartiere, avevo visto anche le centinaia di tane nei cortili, che insomma sono impressionanti.
2: Certo, tutti i cunicoli, i buchi che hanno creato. E il problema è questo. E dall'altra parte, certo, in alcuni civici c'è stato lo sgombero di masserizie, che si accumulano nel cortile, ma il problema che noi abbiamo chiesto è come mai queste masserizie si stanno accumulando in quantità così grosse. E lì c'è un po', anche lì c'è un po' lo scaricabarile di dire che siamo noi abitanti, non è ben chiaro chi, che in qualche maniera ogni giorno provvede a creare montagne di rifiuti in più rispetto a quelle che loro si presume tolgono. La realtà è un'altra cosa. La realtà è che loro hanno diminuito, rispetto al passato, la raccolta di tutti i depositi e non sappiamo perché, sempre una questione economica, sempre una questione di disinteresse, e chiaramente questi posti, queste zone ecologiche, diciamo, diventano il luogo
0: Un
2: preferito
0: ricettacolo. Grazie Giuseppe, grazie Chiara Manetti per essere stata in studio con noi. Ci fermiamo, pubblicità, poi esteri.
2: grazie.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: La Collina Incantata Music Festival, tre appuntamenti in un luogo fiabesco dove la musica incontra la magia della notte. Sabato 27 giugno Sentimento Popolare, sabato 4 luglio Tierra Tan Solo, Voces de Mujer, sabato 11 luglio Sly Pistons Trio. La Collina Incantata, Bosco Urbano, Parco Matteotti Osnago, spettacoli ore 21:30, ingresso libero. In caso di maltempo, spazio Fabrizio De André, comune.osnago.lc.it, con il contributo di Regione Lombardia.
5: Vuoi respirare arte?
6: Alla Villa Reale di Monza sono aperte le iscrizioni al Liceo Artistico Serale Nanni Valentini. Leggi le informazioni su lasmonza.edu.it o chiamalo 039 326 341.
5: Attenzione, questa iscrizione potrebbe farti scoprire la tua vocazione artistica. Leggi attentamente il foglio illustrativo.
7: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
8: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
9: Heba Abu Nada, femme palestinienne de Gaza.
10: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
11: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
12: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
13: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
12: Sommario della puntata. Sudan. Commessi crimini contro l'umanità e pulizia etnica nella regione di El Fasher. L'atto d'accusa di Amnesty contro le forze paramilitari sostenute dagli Emirati Arabi. Ucraina. La pioggia di droni sulla Crimea mette in difficoltà la Russia e rischia di cambiare il corso della guerra. Secondo Kiev, l'obiettivo è convincere Putin a negoziare. Striscia di Gaza. La situazione resta catastrofica, ma per il Board of Peace il problema è l'UNRWA, l'agenzia ONU per i rifugiati. Lo speciale di Esteri. Il fattore palestinese. Dopo New York, anche il Colorado vota la lista socialista alle primarie del Partito Democratico. Progetti sostenibili. A Rotterdam i rifugi climatici sono un mix di strutture al chiuso per l'emergenza e spazi verdi per l'adattamento alle ondate di calore. Sulla app ufficiale potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
13: Apriamo esteri con una guerra dimenticata, il Sudan. Amnesty International ha pubblicato oggi un nuovo rapporto che accusa i paramilitari delle forze di supporto rapido di aver commesso crimini contro l'umanità e atti di pulizia etnica durante la conquista del Fasher nel Darfur del nord. La guerra in Sudan è una guerra contro i civili, ha dichiarato la segretaria generale di Amnesty, Agnes Calamar, e infatti il rapporto è intitolato Città sotto assedio, bambine e bambini sotto tiro. Documenta uccisioni, ferimenti, pestaggi, torture e arresti avvenuti tra l'inizio del 2024 e l'ottobre del 2025 al Fasher e nelle aree vicine. Valentina Bosoni ha intervistato Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
14: I crimini tipici di un conflitto in cui l'elemento etnico è dominante, quindi attacchi contro i civili, soprattutto nei confronti delle comunità non arabe, la Zagawa soprattutto, in un crescendo implacabile durato 18 mesi che si è concluso con la conquista di El Fasher nell'ottobre del 24 e con la caccia a chiunque cercasse di fuggire, comprese donne, compresi minorenni, in una serie di uccisioni discriminate, di stupri, di torture, di arresti arbitrari, di riduzione di schiavitù sessuale e anche di arruolamenti forzati. Amnesty International, oltre a continuare a chiedere che cessi l'invio di armi alle parti in conflitto in Darfur, soprattutto che cessino le triangolazioni via Emirati Arabi Uniti, che sono il principale sponsor delle forze di supporto rapido, è arrivata a chiedere che ci sia il dispiegamento di una forza internazionale per la protezione dei civili, una forza che abbia, se necessario, anche una componente armata, perché siamo di fronte a crimini da oltre 3 anni e nessuno ha pensato di occuparsi della popolazione civile sudanese.
15: E nel rapporto si parla anche molto di un sistematico uso della violenza contro i civili e in particolare dedica molta attenzione ai minori e ai bambini. In che modo i bambini e le bambine sono stati presi di mira?
14: Sono le persone più deboli, quindi quelli che sono sopravvissuti alla fuga in condizioni disumane. Teniamo conto che era stata costruita dalle forze di supporto rapido una sorta di cintura di sabbia ampia 54 chilometri che circondava tutte le uscite da El Fasher. E ovviamente i bambini, in molti casi neonati, non ce l'hanno fatta a fuggire, in altri casi sono morti disidratati o per mancanza di cibo o per mancanza di latte nella fuga con le loro madri. Quelli più adulti sono stati catturati e costretti a stare nelle forze di supporto rapido, a combattere con loro o comunque fare lavori all'interno del gruppo paramilitare. Quindi sono sicuramente quelli più colpiti, insieme alle donne che poi hanno dovuto anche subire stupri in maniera sistematica.
15: E Amnesty conclude che l'RSF ha commesso durante questa occupazione crimine di persecuzione su base etnica e crimine contro l'umanità, ma afferma anche che sulla base di alcuni documenti potrebbe rientrare nel crimine di genocidio. Su quali elementi si basa durante questa occupazione crimine di persecuzione su base etnica e crimine contro l'umanità, ma afferma anche che sulla base di alcuni documenti potrebbe rientrare nel crimine

0: di condizioni atte a rendere impossibile la vita umana, io credo che ci siano degli elementi, quantomeno per dire che non sarebbe infondato già oggi parlare di genocidio. Io credo che le indagini di Amnesty, ma non solo, prima o poi porteranno a usare questa parola anche per quanto riguarda il Sudan.
1: Esteri, il giro del mondo.

0: Tra Ucraina e Russia facciamo il punto con Emanuele Valenti.
1: La Crimea era stata il simbolo del nuovo progetto imperiale di Vladimir Putin. La sua annessione nel 2014, senza nemmeno combattere, aveva mostrato con evidenza la debolezza occidentale e garantito al Cremlino il supporto dei nostalgici. Oggi per Mosca la penisola sul Mar Nero rischia invece di diventare una trappola. La scorsa settimana le autorità locali sono state costrette a dichiarare lo stato d'emergenza. I droni ucraini hanno provocato diversi blackout e costretto al razionamento della benzina. In alcuni casi i distributori di carburante hanno proprio chiuso. Le spiagge sono vuote, i turisti sono praticamente spariti. Le sirene d'allarme non suonano quasi più, solo perché altrimenti sarebbero sempre in funzione. Zelensky ha rivendicato la campagna contro la Crimea, spiegando che l'obiettivo è convincere la Russia a fermare la guerra. Kiev aveva già costretto Mosca a spostare in altri porti quello che rimaneva della marina militare di stanza nella penisola. Ora sta anche mettendo in crisi una buona parte della logistica militare russa. La Crimea, infatti, serviva e serve ancora come base per i reparti dell'esercito impiegati nel sud dell'Ucraina, soprattutto nelle regioni di Kherson e Zaporizhia. E gli attacchi non stanno prendendo di mira solo obiettivi in Crimea, ma anche nei territori circostanti, soprattutto quel corridoio che costeggia il mare di Azov, la lingua di terra che collega il territorio russo alla Crimea, passando da una parte della costa sud ucraina, uno dei primi territori occupati con la presa di Mariupol all'inizio della guerra. Tutto questo ha anche un pesante valore simbolico. Come dicevamo, la Crimea fu il primo tassello della strategia ucraina messa in campo da Putin nel 2014. Seguirono la guerra ibrida nel Donbass negli anni successivi e poi l'invasione su larga scala dal 2022. Aiutò anche ad alimentare la popolarità del presidente russo, visto che dalla caduta dell'Unione Sovietica molti non avevano digerito il fatto che la penisola sul Mar Nero rimanesse territorio ucraino. Ora tutto questo verrà messo in discussione? Non completamente, ma quello che sta succedendo in Crimea conferma da una parte le tante difficoltà russe e dall'altra la capacità dell'Ucraina di cambiare il corso del conflitto. Non ci sono le condizioni per una ripresa del territorio con le truppe di terra, ma è improbabile che la Russia riesca a riportare la situazione alla normalità. Putin potrebbe reagire bombardando ancora più pesantemente le città ucraine, ma nemmeno questo è scontato. Nonostante le sanzioni occidentali e le risoluzioni delle Nazioni Unite, la Crimea è rimasta territorio russo. A mettere in difficoltà Putin ci hanno pensato i droni ucraini.

il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha lanciato l'allarme riguardo alla situazione sempre più precaria dell'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi. Ha affermato che mezzi di sopravvivenza di milioni di persone sono a rischio. Guterres ha dichiarato che

0: Ulteriori tagli ai fondi per l'UNRWA potrebbero portare la situazione oltre il punto di rottura. Ma per il Board of Peace, la creatura di Trump per colonizzare Gaza, che è riunito a Cipro, l'UNRWA non ha posto nella nuova Gaza. Stiamo voltando pagina rispetto a un sistema fondato sulla dipendenza permanente dagli aiuti e sul conflitto. La popolazione di Gaza, ha aggiunto, merita di meglio. Al premio per il dialogo e la pace di Limes e Bergamo, le parole del cardinale Pizzaballa hanno smascherato l'ipocrisia del Board of Peace, ma è anche di tutto l'Occidente.
1: È un disastro, ho detto. Dunque, ci sono alcune intere città che non esistono più, proprio livellate nel senso letterale della parola. Rafah è tra queste. Non c'è più Rafah, non esiste, erano centinaia di migliaia di persone. Quando si entra dentro, diverse cose colpiscono, ma quello che a me colpisce di più innanzitutto è che devi viaggiare su strade fortuite in mezzo alle tende. Non ci sono più, ci sono degli edifici qua e là, rari edifici interi, ma quasi tutti o distrutti o danneggiati. Gente vive nelle tende in mezzo letteralmente alla fognatura. L'altra cosa che le immagini non rendono sono gli odori. Ecco, e c'è una cosa che di cui si parla poco. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che morsicano, soprattutto i bambini. La gente vive nelle tende, quindi in mezzo c'è una situazione igienica anche molto degradata, come potete immaginare.
0: Luca Sangalli, capo missione palestina per il CESVI, in questo momento è ad Amman ed è in contatto con lo staff locale nella striscia. Questa mattina a Presto Presto.
2: Guardi, la situazione di estrema temporaneità e fragilità. Anche i nostri collaboratori, che sono poi il nostro staff che sta un po' in tutta la striscia di Gaza, continua a raccontarci una situazione di precarietà estrema. Quindi 10 mesi dopo il cessate il fuoco non si è visto nessun tipo di miglioramento effettivo della loro condizione, né dal punto di vista della sicurezza, quindi i bombardamenti, gli attacchi, i cannoneggiamenti eccetera continuano in tutta la striscia, sia a est che a ovest di questa linea gialla. Loro stessi continuano a vivere in zone sempre più ristrette, perché appunto la linea gialla continua a spostarsi sempre più a ovest, e così come non è cambiata la situazione dell'ingresso degli aiuti o del ricovero, diciamo, dell'economia e dei mercati di Gaza. Rimane comunque fortemente limitata, e come rimangono fortemente limitati gli accessi, per esempio, a risorse finanziarie, ai soldi, anche proprio parlando a livello base, che non permettono una ripresa, ma neanche una copertura effettiva di quelli che sono poi i bisogni delle persone. Ancora oggi, quindi 10 mesi dopo il cessate il fuoco, la stragrande maggioranza delle persone vive in tende, vive in campi sfollati, che possono essere edifici non finiti oppure appunto campi tendati, e anche tra il nostro staff, quindi tra persone che comunque vivono una situazione di relativo privilegio, avendo comunque un salario garantito mensilmente. Ci sono comunque persone che continuano a vivere in tenda, ci sono comunque persone che non riescono a dar da mangiare a tutta la loro famiglia, quindi la situazione rimane estremamente fragile, estremamente tragica, e purtroppo ogni giorno sembra allontanarsi di più ogni tipo di soluzione o di cambiamento radicale sul campo.
0: Sempre questa mattina a Board of Peace, sulla situazione a Gaza, sul silenzio della comunità internazionale, a Presto Presto l'intervista a Michaela Frulli, che insegna diritto internazionale all'Università degli Studi di Firenze.
3: Il genocidio continua, io la vedo in termini molto chiari, perché diciamo, si continua a non garantire l'ingresso degli aiuti umanitari e la distribuzione degli aiuti umanitari, ne entra qualcosina, ma certamente non niente che possa soddisfare i bisogni elementari della popolazione di Gaza, che bombardamenti ci sono ancora, non ci sono con la stessa frequenza di prima, quindi lo stallo è totale, però non si stanno facendo i passi giusti, perché l'unico problema che si è posto Trump e questa autorità è quello di fare affari, diciamo la verità, insomma, questo è molto chiaro, no? Quindi è un impianto che assomiglia molto a una tutela coloniale, a un intervento di tipo coloniale piuttosto che a una gestione di un territorio verso l'autodeterminazione. Quindi si potrebbero fare tante cose, per la verità il diritto internazionale ci dice si possono fare tante cose, ma la volontà politica manca del tutto, e per tante cose intendo sanzioni a Israele, cominciando a interrompere gli accordi commerciali, ad esempio l'invio delle armi, ma poi volendo andare un po' oltre ci sarebbe la possibilità di adottare sanzioni, e quello che ha detto l'Assemblea Generale, che sarebbe necessario adottare sanzioni politiche, diplomatiche, economiche nei confronti di Israele.
4: Abbiamo come sempre un punto di vista estremamente occidentalcentrico, cioè leggiamo il mondo insomma dalle coordinate di qua, sappiamo che l'Unione Europea fa poco o niente, l'Italia ancora meno. Esiste invece in altre parti del mondo, prosegue la campagna degli stati del sud globale per dire che ci sono i doppi standard, che l'Israele deve essere trattata come un Sudafrica, o si è come il Sudafrica dell'apartheid, o si è affievolita anche quella?
3: No, continua, però certamente anche lì ci sono difficoltà, ad esempio uno degli stati che si era fatto promotore di questa campagna, che aveva fatto insomma cordone intorno alla Corte Penale Internazionale colpita da sanzioni, è la Colombia, e sappiamo che la Colombia, ahimè, è appena passata un governo di destra abbastanza estrema, filo Trump, che probabilmente non proseguirà su questa strada. Abbiamo sempre il Sudafrica, che ovviamente porta avanti la causa di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia. C'è un movimento, ma certamente non è facile, perché non sono stati che sono riusciti ancora a fare una massa critica in grado di contrastare invece il sostegno larghissimo che gli stati occidentali, l'Unione Europea e gli Stati Uniti danno a Trump. Però, ma non per amor di materia o di disciplina, però insomma penso che non ci dobbiamo arrendere al fatto che i nostri stati non utilizzano gli strumenti del diritto internazionale. Io penso che la società civile debba continuare a chiederlo, debba continuare a fare pressione perché questo venga portato avanti. Ci sono 1,5 milioni di firme raccolte perché si interrompa l'accordo di associazione con Israele, raccolte, no? Ci sono movimenti anche dentro le nostre società civili forti di pressione perché si faccia qualcosa per fermare questo governo genocida. Non stiamo andando in quella direzione, ma io non penso che dobbiamo abbandonare anche il fatto che noi stessi dovremmo chiedere a gran voce che si vada in quella direzione, oltre naturalmente a sostenere gli stati del sud del mondo che intendono farlo. Io penso, per esempio, questa è una mia idea, che si potrebbe provare a vedere se un gruppo di stati propone la sospensione di Israele dall'Assemblea Generale alla prossima sessione che comincia a settembre. Questo fu fatto col Sudafrica nel 74, rifiutando le credenziali di questo governo. Tutti ci dicono che il problema è il governo Netanyahu. Benissimo, perché lo facciamo sedere all'ONU a dire la sua nel momento in cui sta sbeffeggiando tutto quello che ha detto la Corte Internazionale di Giustizia, quello che hanno detto le risoluzioni ONU, no? Sospendiamo la partecipazione all'Assemblea Generale, non lo si può sospendere del tutto perché ci vorrebbe l'avallo del Consiglio di Sicurezza, che ovviamente non ci sarà mai, però lo si può sospendere dalla partecipazione ai lavori dell'Assemblea Generale, è un messaggio forte. Certo. Col Sudafrica segnò l'inizio poi della campagna di boicottaggio.

0: Roberto Festa, il diario americano.
1: Alcuni giorni fa, in un'intervista a The View di ABC, il sindaco di New York, Zohran Mamdani, diceva che il movimento progressista, di cui lui è parte, è in realtà ormai solida, diffusa, e che non è sul punto di affermarsi sulla scena nazionale, perché è già saldamente sulla scena nazionale. La conferma alle parole di Mamdani viene dalle primarie democratiche del Colorado ieri, dove un'altra candidata democratica e socialista ha sconfitto la democratica sostenuta dalla leadership di Washington. Le primarie erano quelle per il primo distretto del Colorado, che include Denver e i suoi sobborghi, un distretto tradizionalmente liberal, urbano, che da anni, da quasi 30 anni, elegge una candidata democratica e progressista, Diana DeJette, 69 anni. Attenzione, DeJette non è una centrista, non è una moderata democratica, è appunto una progressista, a favore per esempio della sanità pubblica universale. Ha duramente criticato l'ICE, gli agenti dell'ICE, quelli dell'immigrazione. Ha fatto parte del team che ha guidato l'impeachment contro Donald Trump. Eppure anche una candidata così esperta, affidabile, potremmo dire di sinistra, è crollata di fronte ad una 29enne che ha fatto l'avvocata a New York e che non ha particolare esperienza, ma che appunto rappresenta quel mondo democratico e socialista, i Democratic Socialists of America, di cui fa parte anche Mamdani, e che sta appunto ottenendo una serie di vittorie importanti in molte parti d'America. La candidata che ha vinto appunto le primarie in Colorado si chiama Melat Kiros, è giovanissima, quindi 29 anni, anche lei è a favore dell'assistenza sanitaria per tutti, ma ha preso, diciamo, posizioni più radicali di DeJette. Vuole per esempio l'abolizione dell'ICE, gli agenti appunto dell'immigrazione, e vuole la fine degli aiuti militari statunitensi a Israele. Grazie appunto a posizioni più decise e radicali e a uno stile di comunicazione più aggressivo, Kiros ha chiesto agli elettori democratici di Denver un cambio di leadership, e gli elettori l'hanno ascoltata, scegliendo appunto lei come candidata al posto di DeJette. Tra l'altro va notata un'altra cosa: DeJette, quella che ha perso, ha goduto di sostanziosi contributi alla sua campagna elettorale da parte di gruppi legati alla nomenclatura democratica e da parte anche dell'AIPAC, il gruppo di pressione filo Israele, che non vuole trovarsi al congresso un'altra deputata democratica e socialista che vuole tagliare i fondi a Gerusalemme. Appunto, non c'è stato però niente da fare. Alla fine DeJette è stata sconfitta, e Kiros è l'ennesimo esempio di come i socialisti e i democratici americani stiano riuscendo a fare eleggere un po' dappertutto negli Stati Uniti i propri candidati. A questo punto a Washington è ovviamente scattato l'allarme. Quello a cui stiamo assistendo non è un semplice concorso di casi isolati. Gli elettori democratici stanno scegliendo con sempre maggiore frequenza una nuova generazione di politici, più progressisti, più audaci nell'esprimere le loro posizioni. A cadere uno dopo l'altro sono i candidati appoggiati dall'establishment, dai gruppi di pressione più danarosi, puniti per la loro troppo timida opposizione a Trump, alla destra, puniti per non aver rescisso i legami con l'Israele di Benjamin Netanyahu. Secondo alcuni, quello cui stiamo assistendo è la fase Tea Party dei democratici, quindi una rivolta di parte consistente del suo elettorato contro il potere più consolidato del partito. Secondo il sito Axios, Kamala Harris, che pensa alle presidenziali 2028, avrebbe nei giorni scorsi chiamato proprio Zohran Mamdani e starebbe organizzando una serie di discussioni su Zoom con attivisti pro-PAL. Se confermata, la notizia sarebbe la prova di come la leadership democratica si sia svegliata e abbia capito una cosa: in molte parti d'America è in corso una rivolta degli elettori contro il loro partito, una rivolta a cui bisogna dare qualche risposta prima di essere spazzati via.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Oggi ultima puntata della rubrica Progetti Sostenibili. Negli ultimi settimane ci siamo concentrati sui cosiddetti rifugi climatici per contrastare, per limitare i disagi di fronte alle ondate di calore. E prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
1: Il paesaggio urbano per accogliere l'acqua come rifugio climatico accanto a quelli al chiuso con l'aria condizionata. La strategia per affrontare le ondate di calore di Rotterdam è un mix di infrastrutture fisse per l'emergenza e quelle verdi-blu per l'adattamento. L'ultimo piano climatico della città olandese, 660.000 abitanti, uno dei principali porti europei, è stato adottato tra il 2019 e il 2021 per affrontare gli eventi meteo estremi, sia alluvioni che picchi di alte temperature. Sono 50 le strutture coperte, dalle biblioteche ai centri civici di quartiere, passando per i musei. In questi spazi gli operatori pubblici sono affiancati da volontari e personale del terzo settore, oltre a curare gli aspetti sanitari per i rischi di disidratazione. Si occupano anche di dare consigli su come migliorare gli aspetti climatici delle abitazioni tra isolamento e uso del verde. L'altro aspetto dell'adattamento di Rotterdam è stato quello della depavimentazione di ampi spazi, i cortili delle scuole e i condomini, e la loro trasformazione in aree verdi permeabili a uso comunitario. Anche numerose piazze sono state trasformate in spazi verdi con capacità di ritenzione temporanea dell'acqua piovana in eccesso. In questo modo si alimenta la falda, si incrementa l'evaporazione creando isole di frescura all'aperto e si migliora la sicurezza durante le tempeste di pioggia. Tra i provvedimenti di Rotterdam c'è anche il sostegno alla realizzazione di tetti verdi per migliorare l'isolamento termico delle abitazioni e ridurre l'impatto delle precipitazioni. La città portuale olandese incentiva i cittadini anche a curare direttamente gli spazi verdi, cercando di coniugare la partecipazione e la cura del welfare di prossimità a disposizione degli abitanti.
2: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Popolare Network.
10: In Svizzera lo strappo dei lefevriani dalla Chiesa Cattolica, uno scisma di fatto della confraternita tradizionalista con posizioni vicine alle destre globali. Alla cerimonia presenti da AfD a Forza Nuova e Futuro Nazionale di Vannacci. Medio Oriente, a Doha in Qatar, incontri indiretti tra iraniani ed americani. Il primo obiettivo: normalizzare la situazione ad Hormuz. Il traffico marittimo è ripreso solo parzialmente. Legge elettorale, la discussione è rinviata a metà luglio, la scusa sono i disservizi sulla linea ferroviaria, ma in realtà pesano le divisioni nella maggioranza, dalle preferenze allo spettro di Vannacci. Trump ha guadagnato oltre $1 miliardi in criptovalute durante il suo primo anno di presidenza. I democratici chiedono un'indagine e attaccano, lui guadagna miliardi e le famiglie non arrivano a fine mese. Buonasera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30. In Svizzera si è consumato oggi lo strappo dei lefevriani dalla Chiesa Cattolica. Questa mattina c'è stata la consacrazione di 4 nuovi vescovi della confraternita, un atto che comporta la scomunica automatica e uno scisma di fatto dalla Chiesa di Roma. I seguaci di Marcel Lefebvre sono dei tradizionalisti, sono nati in opposizione al Concilio Vaticano II e alle sue riforme come l'apertura ai laici e all'ecumenismo, e con posizioni vicine alle destre globali, ma su questo torneremo tra un attimo. Partiamo da un racconto, da Econ, nella Svizzera francese, dove abbiamo raggiunto Gian Piero Rossi, giornalista del Corriere della Sera.
11: C'era uno schieramento di religiosi, di tonache, di tuniche, di cotte, di abiti talari, era uno spiegamento che veramente forse solo in Vaticano in grandi occasioni. E in più il tipo di rito è di una solennità pazzesca, 5 ore e un quarto di cerimonia. C'era veramente una solennità in ogni gesto, le pause, i canti. C'è stata all'inizio una introduzione dicendo in francese che siamo con la Santa Chiesa Romana e con il Santo Padre, quello che ti ripetono continuamente, ma noi non stiamo facendo facendo niente contro, noi siamo fedeli alla Chiesa di Roma e al Papa, però vanno avanti e con il loro rituale, spalle ai fedeli, l'altare è messo in fondo alla Chiesa, riferimenti, qualche cosa anche nell'omelia, ma grosso modo in questi termini. Non c'è stata una sfida in alcun modo nelle parole, la sfida è stato il gesto.
10: La cerimonia è stata dunque uno schiaffo a Prevost, che aveva chiesto alle Fevriani di fare un passo indietro. Erano presenti membri dell'AfD ed esponenti italiani di Forza Nuova e di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci. Sulle posizioni ideologiche dei Lefevriani e il perché si arrivi oggi a questo strappo, ascoltiamo Paolo Rodari, giornalista della Radio TV Svizzera e collaboratore del Manifesto.
9: La galassia lefevriana attinge politicamente da sempre dall'ultradestra di qualsiasi paese, tra l'altro sono anche noti contatti anche con Trump e col vicepresidente americano Vance. Sul sito della fraternità San Pio X dei Lefevriani è apparsa la traduzione di un'intervista in cui Vance raccontava tutta la sua conversione. Queste parti politiche vedono nella restaurazione cattolica un modo per attingere in qualche modo un consenso in tutti quei cattolici / cristiani scontenti dell'apertura di Roma da Francesco in poi.
12: Questo humus sovranista c'entra un po' con il fatto che questo scisma avvenga oggi contro Prevost?
9: Da una parte loro sono fuori dalla Chiesa da sempre, perché hanno rifiutato da sempre le riforme del Concilio Vaticano II, e quindi questo è solo uno strappo formale. Probabilmente avviene perché dopo il pontificato di Francesco, che fu un pontificato destabilizzante per loro, loro si aspettavano che con Leone ci fosse un ritorno alla tradizione, diciamo, cioè che Leone fosse un pontefice statunitense e in qualche modo amico. È vero che Leone è stato ed è più rassicurante, ma su questa linea non è diverso da Francesco. Loro probabilmente non se l'aspettavano questa cosa e hanno deciso di fare questa ordinazione oggi.
10: Vediamo la crisi in Medio Oriente. A Doha, in Qatar, sono in corso i negoziati tra iraniani e americani. La trattativa al momento è soprattutto su Hormuz, è però ancora in una fase embrionale. Sentiamo Emanuele Valenti.
13: Le delegazioni di Stati Uniti e Iran, a livello politico e a livello tecnico, non si sarebbero parlate direttamente. Fonti informate hanno fatto sapere ai media regionali che i colloqui a Doha sarebbero sempre in forma indiretta, con la mediazione di Qatar e Pakistan. Washington ha mandato Witkoff e Kushner a guidare la delegazione di Teheran, invece il vice ministro degli esteri Gharibabadi. Obiettivo: iniziare a dare sostanza al memorandum d'intesa, a partire dalla normalizzazione di Hormuz, dove il traffico marittimo è ripreso solo parzialmente. Gli iraniani vorrebbero che alla fine, in qualche modo, nell'accordo complessivo, venisse riconosciuto il loro controllo o parziale controllo sullo stretto. Gli americani, da parte loro, puntano per ora a riattivare la navigazione nel breve periodo. L'altra questione sul tavolo sarebbe lo scongelamento di una parte dei fondi iraniani all'estero. Non è chiaro invece quanto siano concrete le discussioni sul Libano e nucleare. Sul Libano comunque l'attività diplomatica, non solo a Doha, sarebbe intensa. Dei passi in avanti sui dossier principali sarebbero funzionali a costruire un minimo di fiducia tra le due parti e ad allontanare il rischio, sempre dietro l'angolo, di un'ulteriore escalation. Trump ha detto che va tutto bene, ma sappiamo come le sue parole abbiano un peso relativo.
10: Ora la politica italiana. L'esame della legge elettorale alla Camera è slittato al 14 di luglio. Lo ha stabilito oggi la capigruppo di Montecitorio. Ufficialmente la decisione presa dalla maggioranza è legata a disservizi sulla linea ferroviaria, che la prossima settimana potrebbero ridurre il numero dei parlamentari in aula. In realtà alla base della decisione ci sono le divisioni interne alla destra sulla legge elettorale. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
14: Tra tutti i ministri chi l'ha presa peggio è stato Salvini. Il pretesto del caos treni per il rinvio dell'esame della legge elettorale gli sarà sembrato un po' uno scherzo di cattivo gusto, per lui che è responsabile del caos vero dei ritardi ormai quotidiani dei treni, ed è questa una delle motivazioni che hanno fatto sì che la maggioranza abbia votato un rinvio di una settimana dell'esame del voto dal 7 al martedì 14 luglio. L'altro motivo di rinvio è la manifestazione del Campo Largo a Napoli l'8 luglio, che sarà probabilmente anche l'occasione l'occasione per lanciare una campagna contro la legge elettorale dal titolo Alleanza per la Costituzione. La capigruppo oggi ha deciso i tempi, il 14 per 22 ore, quindi un tempo contingentato che le opposizioni dal canto loro cercheranno di allungare facendo ostruzionismo. È chiaro che con questi tempi l'esame al Senato andrà a settembre, quando sarà forse più chiaro se Vannacci è disponibile ad un'alleanza con Meloni e se questo produrrà grandi scosse dentro la coalizione di centrodestra. Sul tema delle preferenze non c'è ancora un accordo e la Lega inizia a mostrare una certa insofferenza, visto che è il partito meno favorevole alle preferenze. Molinari, sulla questione candidato premier sul programma, ammette che questo vorrebbe dire cancellare del simbolo Salvini premier, non perché Salvini possa aspirare a questo, quanto evidenziare i bocconi già amari da dover digerire. Le opposizioni intanto si mobilitano, non per l'aula, perché ritengono la legge inaccettabile, quanto fuori. Le parole di Meloni sul Quirinale hanno favorito nella sinistra una mobilitazione che dalla legge elettorale si estende alla difesa della Costituzione e su questo si stanno organizzando iniziative in molte città, oltre all'annuncio di un ricorso alla Corte Costituzionale appena approvata la legge anche al Senato. Linea allo studio.
10: Un detenuto di 26 anni è stato trovato morto questa mattina nella sua cella nel carcere di Prato. Il giovane proprio oggi doveva essere ascoltato dalla procura di Prato dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da parte di alcuni poliziotti nel corso del suo arresto. Il suo cadavere è stato rinvenuto dai suoi compagni di cella che hanno dato l'allarme. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia che dovrà chiarire le cause esatte della morte della 26enne. Ascoltiamo Giuseppe Fanfani, garante dei detenuti della Toscana, intervistato da Luigi Ambrosio.
15: Si sa pochissimo perché, come sempre, quando si verificano fatti di questo tipo la struttura diventa impermeabile. Però si sa che questo era un ragazzo di 26 anni, honduregno, che abitava stabilmente in Italia. Lo hanno trovato esanime i compagni di cella questa mattina, hanno cercato di rianimarlo, poi sono intervenuti gli altri, ma non c'è stato niente da fare.
16: Al suo ufficio erano arrivate queste notizie?
15: No, al mio ufficio non erano arrivate queste cose, anzi, per la verità mi hanno anche un po' meravigliato stamani quando l'ho saputo. Immagino che abbia fatto le denunce classiche di maltrattamenti subiti. Succede spesso che i detenuti, quelli che hanno più coraggio, denuncino maltrattamenti da parte o comportamenti non corretti da parte dei loro custodi.
16: Gli altri se le tengono?
15: Molti sì.
10: Donald Trump ha guadagnato più di $1 miliardo dalle attività legate alle criptovalute della sua famiglia durante il suo primo anno di presidenza. I democratici hanno chiesto un'indagine sugli investimenti del presidente, lo hanno attaccato, le famiglie americane fanno fatica ad arrivare a fine mese e il presidente guadagna miliardi. Ascoltiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
17: $1.4 miliardi, a tanto ammontano i profitti realizzati da Trump e familiari nel 2025 grazie alle criptovalute. La cifra emerge dalla dichiarazione obbligatoria all'Office of Government Ethics depositate dallo stesso tycoon. Al centro del business c'è la società World Liberty Financial, con cui sono stati lanciati i token della stablecoin US1. Complessivamente la società ha incassato oltre 520 milioni derivanti dalla vendita dei token del progetto e più di 250 milioni dalla cessione di partecipazioni. A questi si aggiungono $635 milioni incassati attraverso la vendita della meme coin dedicata al presidente, lanciata pochi giorni prima del suo insediamento, che oggi viene scambiata a $1.68 con una perdita del 98% rispetto ai valori post elezione, quando veniva scambiata a circa $74. Complessivamente i ricavi legati alle cripto superano così $1.4 miliardi e si sommano alle altre fonti di reddito, 50 milioni derivanti dagli accordi transattivi con diverse società dei media, circa 52 dalla concessione del marchio Trump a sviluppatori immobiliari, oltre $500 milioni di fatturato nei resort e nel golf club. Secondo Forbes, il patrimonio netto del presidente con l'elezione sarebbe triplicato a circa $6 miliardi contro i $2.3 miliardi stimati nel 2024.
10: Cinese, mandarino, obbligatorio in tutte le scuole, progressiva fusione delle minoranze nell'etnia maggioritaria Han, pene pesanti per gli atti ritenuti separatisti. Entra oggi in vigore in Cina la discussa legge sull'unità e il progresso etnico che, in nome dell'unità nazionale, di fatto legittima un vero e proprio processo di assimilazione nei confronti delle 55 minoranze etniche del paese. Ascoltiamo Gabriele Battaglia.
18: La legge che promuove l'unità etnica e il progresso è entrata in vigore oggi, ma viene da lontano. Prevede tra le altre cose di dare precedenza al cinese mandarino fin dall'età prescolare, di promuovere l'interazione etnica, di combattere i costumi e le tradizioni sorpassate, di perseguire chi minaccia l'unità etnica. Sulla carta nasce per promuovere maggiori opportunità per tutti i cinesi e corrisponde alla visione di Xi Jinping, per cui la Cina è una comunità dal destino condiviso, un'entità che si fa risalire a oltre 5.000 anni fa, la cui unità nella narrazione di Pechino è stata spezzata solo temporaneamente dall'imperialismo occidentale ed è stata poi riconquistata nel 1949 grazie al Partito Comunista. Una visione suggestiva ma inaccurata, perché la storia cinese non è mai stata così lineare. Partendo da un nucleo originario intorno al fiume Giallo, la Cina è infatti mutata territorialmente tante volte nella sua storia. Il concetto di nazione è recente e quelle che oggi sono minoranze etniche non sono riconducibili alla maggioranza di etnia Han. Inoltre, proprio nel 1949 venne riconosciuta la diversità etnica, non l'unità. Oggi invece una visione lineare edulcorata si fa mito fondativo e permette di sostenere che tutto ciò che si distanzia dall'unità attenta non solo alla nazione di oggi, ma all'intera storia della civiltà cinese. Così la cultura delle minoranze è ridotta a puro fatto folcloristico e le loro lingue sono gradualmente marginalizzate. L'unità diventa così assimilazione alla maggioranza Han, un processo cominciato una quindicina di anni fa con la recrudescenza del conflitto in Xinjiang che ha indotto Pechino ad abbracciare l'assimilazionismo a scapito di un'organizzazione più rispettosa delle minoranze.
10: Alessandra Tommasi, Diana Santini, Emanuele Valenti e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 22.30. Buona serata e buon ascolto.

0: sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.
0: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
2: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
0: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.mi.it/estate al castello.
3: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
4: M'incanto d'estate nei quartieri dal 4 luglio al 30 agosto. Il Teatro Pane e Mate presenta 17 eventi gratuiti tra spettacoli, concerti, installazioni e laboratori in 5 luoghi del municipio 8. Un piccolo festival che rafforza il senso di appartenenza alla comunità. Inclusivo, sostenibile, diffuso e accessibile. Interpreti LIS e percorsi guidati. Un progetto sostenuto da Milano Eviva, che dà voce alle persone e valore ai luoghi. Lasciati incantare. Vivi la tua città. www.mincantodestate.com.
2: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano, che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
5: Le 19.47, buonasera, questa è Metro Regione. Urbanistica, nessun danno erariale per il progetto Park Towers. La Corte dei Conti assolve 3 funzionari del Comune di Milano. Secondo i magistrati non c'è colpa grave. Vento forte a Milano, oltre 200 interventi dei vigili del fuoco in città. A San Siro un ramo caduto blocca i binari del tram, possibili temporali in serata. Emergenza topi nelle case popolari Aler di Molise e Calvairate. Oggi presidio davanti alla sede dell'ente regionale con pentole e coperchi. I residenti hanno incontrato il presidente Rizzi, ma denunciano le risposte sono insufficienti. Chiediamo interventi urgenti. La Corte dei Conti ha assolto 3 funzionari del Comune di Milano nell'inchiesta che riguarda l'autorizzazione alla costruzione delle Park Towers in via Crescenzago, grattacieli sui quali è in corso anche un processo penale. Sentiamo il servizio di Alessandro Braga.
6: La contestazione era di oltre 321.000 euro di mancati introiti per le casse comunali, cosa che per i giudici contabili non c'è, o meglio i magistrati della Corte dei Conti non hanno ravvisato una colpa grave, perché mancherebbe una violazione manifesta delle norme, visto che la norma che si voleva violata si baserebbe su una giurisprudenza non univoca e l'interpretazione letterale, quella fornita dai 3 accusati, era avvalorata dalle norme interne e dalla prassi amministrativa. Il procedimento riguarda il caso delle 2 torri di 81,59 metri di un altro stabile di 10 metri con oltre 100 appartamenti sorti al posto di 2 fabbricati demoliti per far spazio ai nuovi di soli 2 e un piano in via Crescenzago. Il tutto autorizzato tramite una semplice SCIA, la segnalazione certificata di inizio attività, al posto di un permesso di costruzione. Una pratica che riguarda anche altri cantieri in tutta la città finiti sotto la lente dei magistrati. Per il caso in questione è in corso un processo penale, al momento in fase di udienza preliminare per lottizzazione abusiva, abuso di servizio e abuso d'ufficio a carico di 6 persone.
5: Sarà pronta entro la fine dell'anno, perlomeno per quanto riguarda la parte strutturale, la BEIC, la nuova Biblioteca Europea di Milano. L'annuncio è stato fatto oggi dall'assessore alla cultura Tommaso Sacchi durante un sopralluogo al cantiere. Resta aperta la questione della governance della nuova biblioteca, cosa che preoccupa lavoratori e lavoratrici. Sentiamo l'assessore.
1: Siamo ad un punto molto soddisfacente. Chiaramente il piano nazionale PNRR richiede che ci siano delle tempistiche rispettate. Possiamo annunciare che siamo nei tempi e quindi entro la fine dell'anno verrà chiusa la parte strutturale che riguarda questa grande biblioteca di 30.000 metri quadri. Un unicum in Italia. In Europa è una delle grandissime biblioteche, Milano diventa competitiva sul piano internazionale per quanto riguarda le biblioteche e le infrastrutture culturali.
7: È ancora in sospeso la questione della governance, ci sono novità in merito?
1: Stiamo lavorando con Fondazione, oggi abbiamo avuto questa riunione con il presidente Moll e con la direttrice di Natolo, stiamo affinando un modello gestionale non semplice, chiaramente si tratta di una biblioteca fuori scala rispetto a quello che abbiamo abitualmente visto nelle città italiane e quindi richiede uno studio non solo biblioteconomico ma anche proprio di funzionamento del rapporto tra comune, enti pubblici e chiaramente la fondazione stessa che ha una responsabilità molto importante. Quindi contiamo insomma entro l'inizio dell'anno prossimo di presentare un po' il piano di funzionamento e anche l'organico che verrà impiegato all'interno di questa struttura.
5: Allerta meteo gialla e arancione oggi in Lombardia, temporali e raffiche di vento si sono abbattuti questo pomeriggio a Milano e nell'Interland come previsto dalla Protezione Civile, centinaia le chiamate ai vigili del fuoco in città, diversi gli alberi caduti o pericolanti, un grosso albero è stato sradicato dal vento in piazza Axum, quartiere San Siro, ed è caduto sui binari del tram 16, bloccandone il passaggio. Chiusi i parchi cittadini e nel pomeriggio anche i 3 centri balneari in città, sotto osservazione i livelli dei fiumi con particolare attenzione a Seveso e Lambro, la vasca di laminazione al Parco Nord, ha detto l'assessore alla sicurezza e alla protezione civile del comune di Milano Granelli, è pronta a entrare in funzione per evitare l'eventuale esondazione nei quartieri di Niguarda e Prato Centenaro, mentre nel quartiere di Ponte Lambro sono state posizionate le barriere mobili. Caldo, carenze strutturali, invasioni di scarafaggi e pasti non adeguati. La situazione del carcere di Opera, come raccontato dai consiglieri regionali del Partito Democratico Paolo Romano e Paola Bocci che lo hanno visitato.
8: Un carcere da 800 posti con pigiate dentro 1400 persone, un carcere di più di 40 anni dove in questi giorni di caldo estremo sono saltate le pompe dell'acqua lasciando alcuni piani senza la possibilità di lavarsi e dove è saltato anche l'impianto elettrico nelle strutture sanitarie mettendo a rischio la vita delle persone che erano lì e dei malati cronici che sono dentro il carcere.
9: Un carcere dove c'è un solo medico H24 e dove i ragazzi e gli uomini vivono in condizioni di grandissimo disagio e di indecenza totale, scarafaggi, pasto non adeguato. Chiediamo al Ministero che faccia degli investimenti seri, reali, cospicui sulla struttura, sulla fatiscenza della struttura, non può rimanere così, sull'acqua, sul fatto che ci sia sempre, che tutti abbiano la stessa disposizione. Chiediamo che ci sia una dotazione di personale sanitario adeguata. Chiediamo anche che chi ha una pena non lunga vada a scontarla non in un carcere. Il carcere non è mai la soluzione si trova fuori dal carcere. Come pensate che possano uscire delle persone che restano in un posto così private della propria dignità?
5: Allarme topi nelle case Aller del quartiere Molise Calvairate di Milano. Oggi i residenti hanno organizzato un presidio di fronte alla sede dell'ente regionale per chiedere interventi urgenti e denunciare la grave emergenza sanitaria che stanno vivendo da mesi. Alcuni rappresentanti dell'assemblea dei residenti hanno incontrato il presidente di Aller Lombardia, Alan Rizzi, ma lamentano risposte insufficienti. Tra loro c'era Giuseppe, sentiamolo.
10: Avevamo noi stessi richiesto un incontro perché chiedevamo garanzie sugli interventi che volevano fare per risolvere la questione dei topi e anche tempi perché sono fondamentali in una situazione in cui i topi più passa il tempo più proliferano. Le risposte per noi sono assolutamente insufficienti perché il problema reale è che ci è sembrato che l'atteggiamento sia quello di dire noi stiamo già facendo tutto quello che possiamo fare e se il problema non si risolve è colpa o di noi abitanti che non facciamo abbastanza attenzione a come smaltire i rifiuti, o di altri enti come il comune, l'AMSA, chi si occupa dell'igiene pubblica. Queste sono un po' le risposte che ci hanno sempre dato in questi mesi, aggiungendo quella che non hanno abbastanza soldi per occuparsi di un'emergenza straordinaria come questa. Hanno detto che loro già stanno intervenendo con deratizzazioni settimanali, con pulizie dei cortili settimanali anch'esse, con pulizie delle cantine. Il problema è che tutti questi interventi noi non li vediamo. È vero che negli ultimi tempi sono apparse per esempio delle trappole per topi più grosse, però i topi ci sono e scorazzano e aggrediscono spesso le persone. In alcuni civici c'è stato lo sgombero di masserizie, ma la realtà è che loro hanno diminuito rispetto al passato la raccolta.
5: Il Consiglio regionale ha approvato, coi soli voti della maggioranza di destra, la nuova legge sulla riforma della valutazione di impatto ambientale, procedimento necessario prima di dare qualsiasi via libera alla costruzione di nuove opere. La destra ha giustificato il suo voto favorevole parlando di semplificazione delle norme. Dietro la parola semplificazione si nasconde il tentativo di evitare controlli più seri su quanto avviene nel nostro territorio, dice la consigliera regionale del Partito Democratico Miriam Cominelli.
11: Abbiamo votato in maniera contraria a quello che è il provvedimento sulla procedura di VIA, la valutazione di impatto ambientale. È uno strumento importantissimo che dovrebbe permettere alle istituzioni di valutare appunto quello che è l'impatto in termini di sostenibilità, di ambiente, di territorio dato da opere importanti. Purtroppo secondo noi con questo provvedimento, in nome di una semplificazione dichiarata, si va a indebolire quella che è l'azione che davvero si può ottenere con uno strumento come quello della VIA. Mancano tante cose, soprattutto secondo noi, e per questo abbiamo presentato un ordine del giorno, tutta una parte importante per la definizione delle compensazioni in materia ambientale quando si parla di opere grandi come può essere un data center, un insediamento industriale. Il nostro ordine del giorno è stato approvato, ma purtroppo il provvedimento ha continuato a non soddisfarci e per questo abbiamo votato in maniera contraria.
5: Un 23enne è stato arrestato dalla polizia locale di Milano per violenza sessuale e lesioni personali nei confronti dell'ex fidanzata, appena più che ventenne. I due, che lavorano entrambi nel settore della moda milanese, avevano iniziato a frequentarsi sul lavoro nel 2024. Dopo la rottura, tra la fine del 2025 e febbraio 2026, il giovane avrebbe sottoposto alla ragazza a una lunga serie di violenze fisiche, minacce e comportamenti persecutori. L'ex fidanzata a quel punto ha sporto denuncia e fatto avviare le indagini. Il GIP di Milano ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare per il rischio di reiterazione dei reati. Un esposto anonimo inviato alla Corte dei Conti solleva interrogativi sulla gestione di Visit Bergamo, la società che promuove il turismo nel territorio bergamasco, e in particolare sull'amministratore delegato Christophe Sanchez. Ricostruzioni infondate, si difende lui. Sentiamo da Bergamo Sara Agostinelli.
12: La sindaca Carnevali ha espresso piena fiducia nel suo operato, ma nemmeno ha potuto evitare di annunciare un esame dei fatti in riferimento a Christophe Sanchez, amministratore delegato di Visit Bergamo, società che si occupa della promozione turistica di Bergamo e provincia. Sia la società che l'AD sono oggetto di un esposto anonimo giunto alla Corte dei Conti, che chiede di fare chiarezza sulla gestione e sui presunti conflitti di interesse di Sanchez. Ma lui non è uomo qualsiasi. Dai tempi di Mediaset è un fedelissimo di Giorgio Gori, ex sindaco di Bergamo, che ne aveva fatto il proprio capo di gabinetto, lasciandolo poi alla gestione di Visit Bergamo. E si sa che la sindaca Carnevali non mette mai in discussione le scelte del suo predecessore. L'esposto sostiene ci sia stato un tornare puntuale delle stesse aziende fornitrici di Visit Bergamo e critica la strana commissione fra la società e Corus Life, il gigante di cemento creato dall'imprenditore Bosatelli, celebrato anche da Gori e Carnevali come rigenerazione urbana di ex area industriale, ora è polo di commercio, residenze e attività di lusso che stenta però a decollare. E Sanchez è consulente per gli eventi di intrattenimento con cui Corus Life cerca pubblico. Non c'è stata distrazione di risorse da Visit Bergamo, ha commentato lui, che rappresenta però la seconda figura quantomeno anomala voluta da Gori dopo il discusso general manager della Pinacoteca Accademia Carrara. E in attesa del pronunciamento della Corte, proprio la sindaca Carnevali si deve occupare per il comune di turismo, perché nonostante la città sia invasa da anni dai turisti, non c'è un assessorato competente.
5: In chiusura le previsioni del meteo, questa sera a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
13: Nelle prossime ore avremo sulla pianura e all'est nuvolosità estesa accompagnata da alcuni temporali, localmente anche intensi, ma in graduale esaurimento nel corso della notte. Schiarite sul Piemonte e la Lombardia occidentale che diverranno via via più ampie. Sulle province di Varese, Como e Lecco ventilato da nord, soprattutto in montagna. Per domani e venerdì cieli ovunque sereni o poco nuvolosi. Le temperature massime da 28 a 32 gradi.

0: Sono le 20 in punto e tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia vi danno appuntamento domani mattina alle 7:15. Una buona serata da Alessandro Braga e Chiara Manetti.
1: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Giovedì 2 luglio, Gypsy Kings by Diego Bailardo in concerto. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.
2: Outfit estivi a prezzi incredibili?
3: La risposta è Merlata. Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
2: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
3: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
2: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
4: Per capire il presente servono nuove voci. La musica, la satira, le storie ci aiutano a leggere il mondo senza filtri e senza sconti. Torna Welcome to Socotra 2026, Voci senza filtro, il festival estivo di Fondazione Feltrinelli.
5: Dal 2 al 4 luglio, identità, cambiamenti e immaginari contemporanei. Sul palco, tra gli altri, Stefano Bollani, Marta Del Grandi, Davide Toffolo, Jonathan Bazzi e Michele Serra.
4: Ti aspettiamo in Viale Pasubio 5 a Milano.
6: Biglietti e prenotazioni su fondazionefeltrinelli.it.

22 minuti, Radio Popolare Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. A volte succede, a volte no. Oggi succede, ci occupiamo della notizia che è stata anche l'apertura del giornale radio, ossia lo strappo dei lefebriani, come abbiamo titolato alle 19:30, quattro vescovi ordinati dalla confraternita tradizionalista, qualcuno dice una setta all'interno della Chiesa Cattolica, contraddicendo, quindi contravvenendo all'ordine del Papa, all'ordine del Vaticano di non farlo, di non ordinare dei vescovi in maniera autonoma, perché quella è una prerogativa del Papa. E allora siamo di fronte a uno scisma. Ma naturalmente la questione ci interessa perché non è solo religiosa, è anche politica. Ci interessa perché è soprattutto una questione politica. Sì, perché i lefebriani, che sono una corrente di destra abbastanza estrema dentro la Chiesa, sono quelli della messa in latino, ma al di là dell'estetica, insomma, sono quelli dei valori più reazionari dentro la Chiesa, ci sono da decenni e fanno queste cose da decenni, si scontrano con le gerarchie vaticane da decenni. La differenza tra oggi e il passato è che oggi possono operare dentro a un contesto politico che li ascolta, li accoglie, li desidera molto di più. La AfD tedesca, in Italia c'è andato, per gli italiani ci sono oggi i rappresentanti di Forza Nuova, c'era Borghezio, insomma c'è un pezzo importante del mondo sovranista e dell'estrema destra europea che sta dalla loro parte, e probabilmente sono ben visti anche oltre oceano dall'amministrazione Trump, dato il recente scontro tra l'amministrazione Trump e Papa Leone, che è statunitense anche lui, ma evidentemente non sulle posizioni di Trump.

0: Saluto Paolo Rodari, buonasera Paolo.
1: Buonasera a voi.
0: Tu lavori per la radio televisione svizzera e scrivi anche per Il Manifesto. Stamattina c'era un tuo pezzo sul quotidiano Il Manifesto in cui si raccontava dell'ultimo appello del Papa per evitare, avete titolato l'onta dello scisma. Beh, questo appello non è servito a niente.
1: No, non è servito a niente. Come si sapeva, i deferviani sono andati avanti per la loro strada, confermando di restare fuori dalla Chiesa, come di fatto già lo erano a prescindere dallo scisma, perché nel corso della loro esistenza, diciamo, dalle Fevre in poi, da Marcello e Fevre in poi, non hanno mai accettato le riforme del Concilio Vaticano II e quindi sono stati sempre di fatto fuori dalla Chiesa.
0: Il tema, come dicevo, è politico primo, però ti volevo fare una domanda. Perché proprio in Svizzera è avvenuto questo, diciamo, questa, come si chiama, questa ordinazione? Stavo per dire cerimonia, ma non so se sia corretto dire cerimonia.
1: Sì, è una cerimonia, è un'ordinazione episcopale fatta senza il consenso di Roma e quindi che gli apostoli nella scomunica late sentenze, cioè che avviene in modo automatico quando si commette il delitto, tra virgolette. Avviene a Decon perché è a Decon che Lefebvre ha messo la sede negli anni Ottanta del secolo scorso.
0: Decon è nella Svizzera francese, giusto?
1: Esatto, nella Valle del Rodano, nel Canton Vallese, sì. È lì che Lefebvre ha portato la sua fraternità a San Pio X, dedicata a San Pio X perché è il Papa che ha combattuto a inizio Novecento.
0: Svizzera francese, giusto?
1: Esatto, nella Valle del Rodano, nel Canton Vallese, sì. È lì che Lefebvre ha portato la sua fraternità a San Pio X, dedicata a San Pio X.

0: da parte dell'istituzione ecclesiastica. Evidentemente la Francia, che comunque era ed è sempre storicamente molto legata a Roma dal punto di vista cattolico-cristiano, non gli avrebbe permesso di andare avanti in questo modo, cioè con una chiesa, la sua, che rifiuta le novità del Vaticano II, dell'Assise chiusasi nel 65 a Roma, e che di fatto è rimasta ferma lì, cioè è rimasta ferma all'antico, diciamo, senza
1: A prima del
0: accettare il nuovo.
1: Concilio Vaticano II.
0: Esatto, sì,
1: Senti,
0: questo.
1: ma qual è l'influenza politica che hanno esercitato e che esercitano i lefebvriani?
0: Ma diciamo, sono sempre stati ritenuti una sparuta minoranza, però è anche vero che in questo momento in cui i vari populismi, sovranismi e anche personaggi come Trump in qualche modo hanno bisogno di Dio, no? Per giustificare le loro azioni, per attaccare l'Iran, lo faccio in nome di Dio, diciamo, per chiudere i confini rispetto alle migrazioni, lo faccio in nome di Dio, insomma, ha continuamente bisogno di questo supporto ideologico. È chiaro che è un gruppo che in qualche modo si pone fuori dalla comunione con Roma, quindi diventa nemico di Leone in qualche modo, il Papa che non accetta che Trump e che i vari sovranisti a vario titolo usino il nome di Dio cristiano per le loro politiche, è chiaro che un gruppo così è un gruppo su cui comunque mi posso appoggiare, cioè può esistere dal loro punto di vista un cristianesimo a destra del Vaticano e che in qualche modo sta in piedi anche senza il consenso di Roma. E quindi per una politica sovranista che vuole usare appunto il nome di Dio per le sue politiche, questo è un appoggio, piccolo o grande che sia, comunque esistente, tant'è che molti gruppi e movimenti, diciamo, di ultradestra, se possiamo definirli così, tedeschi, ma anche in Italia e anche altri, erano a De Con e in qualche modo è lì che guardano.
1: Senti, ma è un evento che in Svizzera ha avuto molta eco?
0: No, no, in Svizzera, cioè, in Svizzera l'ha avuta come dagli altre parti del mondo, nel senso che comunque restano una minoranza nella Svizzera francese, quindi insomma ogni cantone poi risponde in modo diverso qui, però diciamo non hanno avuto più risonanza che da altre parti, anche perché la Svizzera è un paese con più lingue, con più gruppi linguistici, ma anche con più tradizioni, non solo filosofiche, ma anche religiose. Ogni tradizione ha diritto di esistenza, anche la più piccola, la si accetta, la si guarda, ma non c'è mai enfasi, diciamo, ecco.
1: Paolo Rodari, grazie, ti lascio al tuo lavoro.
0: Grazie a voi,
1: Ciao.
0: grazie a voi.
1: Paolo Rodari lavora per la TV Radio Svizzera e scrive sul Manifesto.

0: Vi propongo adesso invece questa intervista che ha realizzato questa mattina Mattia Guastafierro a Francesco Antonio Grana, che è un vaticanista, quindi diciamo il punto di vista di Roma.
1: Sì, la scomunica è già arrivata, perché la scomunica è automatica, è la sentenza, per usare la formula canonica, quindi nel momento in cui si è compiuto questo gesto scismatico, l'ordinazione illegittima di quattro nuovi vescovi lefebriani, quattro erano stati ordinati dalle febbre nel 1988, quindi andiamo un po' indietro nel tempo, la scomunica è arrivata, probabilmente ci sarà una notifica da parte della Santa Sede, ma sono già scomunicati loro, tutti coloro che assistevano alla celebrazione e tutti coloro che parteciperanno da qui in avanti a celebrazioni presiedute da questi vescovi scismatici. Sono scismatici perché per essere ordinati vescovi nella Chiesa Cattolica ci vuole il mandato del Papa, lo impone il rito di ordinazione, tra l'altro, all'inizio, e chiaramente loro non sono stati nominati dal Papa, ma sono autonominati vescovi, quindi non sono più in comunione con la Chiesa Cattolica. Sono però vescovi a tutti gli effetti, perché la successione apostolica è rispettata e quindi sacramentalmente questa ordinazione episcopale è valida, è illegittima, ma valida dal punto di vista sacramentale.
2: E quindi tecnicamente, secondo le regole della Chiesa, si può già parlare di scisma a tutti gli effetti?
1: È un atto scismatico, sì, hanno compiuto un atto scismatico disobbedendo al Papa. Nella Chiesa Cattolica, nel momento in cui si disobbedisce al

0: Papa si è fuori dalla Chiesa Cattolica. Il Papa, 24 ore prima di questa ordinazione episcopale, aveva scritto una lettera molto accorata, paterna, scoraggiando, invitando alla conversione, scoraggiando questi lefebriani a compiere questo atto cismatico. La risposta è stata quella che abbiamo visto tutti questa mattina, l'ordinazione episcopale di questi quattro nuovi vescovi che si pongono ovviamente fuori dalla Chiesa, ma soprattutto pongono fuori dalla Chiesa tutti coloro che hanno partecipato e che parteciperanno alle loro celebrazioni. Questa è la cosa ancora più grave perché va a intaccare la comunione del popolo di Dio con il Papa.
1: E si può parlare di una nuova chiesa fuori da quella di Papa Leone XIV adesso?
0: Beh, certo, loro si sono posti fuori. C'è una bella intervista oggi del cardinale Gerd Gnudi Münner, Corriere della Sera, il prefetto emerito della Congregazione per la Fede, che dice che i lefebriani in questo momento sono più protestanti dei protestanti in Europa, dicendo che i protestanti veri e propri sono più vicini al Papa di quanto lo siano invece i lefebriani. Sicuramente questo lascia molto pensare, e lo stesso cardinale Münner parla di una rinnovazione di quello che Lutero fece più di 500 anni fa, ed è evidente che ci sono delle ripercussioni molto gravi. Bisognerà vedere come si andrà avanti. Credo che non ci sia possibilità a breve termine di un dialogo con la Chiesa di Roma. È evidente che è uno schiaffo dato al Papa davanti al mondo.
1: Ecco sì, a proposito di Papa Prevost, che mosse ha adesso il Papa? Che cosa potrà accadere, visto che tu dicevi c'è stato un accorato appello a fermarsi da parte del pontefice? Che cosa potrebbe fare adesso, soprattutto visto che è uno schiaffo nei suoi confronti, come dicevi?
0: Io credo che il Papa non può fare più niente, può soltanto pregare e può in qualche modo ripetere quelle che sono state le parole accorate e paterne che ha rivolto ieri ai lefebriani. È evidente che la loro risposta è stata un nulla di fatto e un atto scismatico. Nel 1988 San Giovanni Paolo II tentò in qualche modo, dopo la scomunica e dopo l'ordinazione di quattro vescovi, i primi quattro all'epoca, oggi insomma parliamo del secondo gruppo di quattro, tentò in qualche modo una via di riconciliazione, di dialogo, ma che non ha mai portato a nulla. Lo vediamo oggi, quindi purtroppo è difficile pensare che il Papa possa a breve termine creare un ponte di dialogo con loro. È uno scisma come avveniva nella Chiesa in passato, così avviene anche nel 2026. La domanda che mi faccio io è: se fosse avvenuto con Papa Francesco, che cosa sarebbe successo e cosa si sarebbe detto all'interno della Chiesa Cattolica? E avviene con un Papa, Leone XIV, che è più vicino, ha una sensibilità, le sensibilità dei tradizionalisti, e chiaramente questo è il paradosso.
1: Ecco, chi sono i lefebriani? Quanto pensano di andare avanti e soprattutto quanto seguito hanno?
0: Li chiamiamo lefebriani perché sono i seguaci del vescovo Marcel Lefebvre, questo vescovo che prima partecipò al Concilio Ecumenico Vaticano II e approvò tutta la riforma conciliare di San Paolo VI, e poi tornatosene ad Icone, fondò una chiesa completamente antagonista a quella di Roma, anticonciliare. Il problema nasce tutto da lì, in particolare dalla liturgia, che è l'aspetto esteriormente più evidente, cioè la non accettazione della riforma liturgica di San Paolo VI, la messa come siamo abituati a conoscerla, ma invece si richiamano al rito tridentino, alla cosiddetta messa in latino. Tutto nasce da lì, sono un gruppo sparuto, non sembrano una grande maggioranza, che hanno avuto poi dei momenti altalenanti in questi decenni. C'è stata anche una sorta di dialogo più o meno intenso sotto Benedetto XVI, che però anche lì naufragò miseramente perché sembrano sempre insoddisfatti quando qualcuno cerca di dialogare con loro e alzano l'asticella delle loro pretese. Sono dei negazionisti del Concilio, e purtroppo ci sono anche dei negazionisti della Shoah, e questa è una pagina su cui non si può assolutamente tollerare, una pagina intollerabile, lo ripete anche Leone XIV nella sua recente prima enciclica Magnificum Humanitas, condannando nuovamente l'antisemitismo e in particolare l'antisemitismo nella Chiesa e il negazionismo sulla Shoah. Chiaramente tutto ciò è intollerabile e crea anche dei problemi dialogo fra la Chiesa Cattolica e il mondo ebraico.
1: Ecco, seguendo quello che stai dicendo proprio adesso, un'ultima domanda un po' più politica: come si inseriscono i lefebvriani all'interno del tradizionalismo cattolico, quello che siamo più abituati a conoscere, cioè i conservatori anche americani, che sappiamo le loro posizioni sono vicine politicamente anche a quelle di Trump e dell'ideologia MAGA, o almeno lo erano prima di Papa Prevost, perché hanno appoggiato la candidatura di Trump. Questo è un tradizionalismo diverso?
0: Ma loro dicono di essere tradizionalisti, ma nel momento in cui rifiutano l'autorità papale, automaticamente non sono più tradizionalisti, non diventano più tradizionalisti. Eppure loro credono di essere più tradizionalisti del Papa, credono di essere più importanti del Papa, credono di poter giudicare il Papa. E chiaramente questo è il paradosso. La Chiesa è cattolica perché ha il Vescovo di Roma, altrimenti è una Chiesa cristiana, come può essere quella anglicana, che ha come suprema autorità il re d'Inghilterra, o quella protestante, o quella calvinista, o quella evangelica, o quella ortodossa. Ci sono tante confessioni all'interno del cristianesimo che non si richiamano al Papa, anche se sappiamo ovviamente che la Chiesa cattolica è largamente maggioritaria, è una famiglia delle confessioni cristiane. Parliamo di 1.400.000.000 di cattolici nel mondo. Loro si richiamano a un tradizionalismo di facciata, un tradizionalismo che rifiuta l'autorità del Papa. Quindi, che tradizionalismo è? Quanto riguarda il discorso con il mondo tradizionalista americano, assolutamente c'è un disgusto totale. Le parole del Cardinal Müller, che sicuramente è molto vicino alla Chiesa cattolica tradizionale degli Stati Uniti d'America, sono molto eloquenti. Non c'è nessun contatto. Anche i più critici del cattolicesimo americano, più critici verso certe aperture, come può essere stata la sinodalità in Papa Francesco, come può continuare ancora adesso con Leone XIV, pur essendo egli stesso statunitense, comunque si richiamano fermamente al Papa e nel rispetto alla suprema autorità, e non possono assolutamente tollerare, accettare o condividere quello che è avvenuto oggi a Icone.

0: Era Francesco Antonio Grana, vaticanista. Saluto adesso invece il professor Paolo Naso, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Allora, la prima domanda che io le farei, cioè gliela faccio, è relativo alla sostanza dello scisma, però prima voglio leggere queste parole, perché magari ci aiutano a capire, del segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, che ha appena rilasciato alle agenzie: c'è grande dolore perché un atto del genere ferisce profondamente l'unità della Chiesa e la mia speranza è che, nonostante questo che è avvenuto oggi, si possa riprendere il dialogo e trovare una soluzione. Quindi, anche alla luce di queste dichiarazioni del segretario di Stato, siamo di fronte effettivamente, professor Naso, a uno scisma, e perché?
1: Uno scismino, nel senso che parliamo di un fenomeno assolutamente minoritario, di nicchia estrema, prevedibile, in qualche modo già consumato. Lo scisma è già consumato nei fatti. Non dimentichiamo che dopo la parentesi ratzingeriana, che tentò una ripresa del dialogo con i lefebriani, il papato di Francesco aveva di fatto chiuso ogni possibilità di, come dire, ristabilire un rapporto di comunione con questo gruppo, insisto, molto esiguo di prelati e di vescovi. Parliamo di qualche centinaio di preti, ecco, giusto per dare l'idea, centinaio di preti in tutto il mondo, ecco, 270 se non sono male informato. E con Papa Leone c'è una conferma di questa linea, quindi è uno scismino, è certamente una cosa a cui il pubblico italiano presta molta attenzione, perché c'è un aspetto di colore molto molto forte, però siamo realmente di fronte a una scheggia non rilevante del mondo cattolico più tradizionalista, che intende confermare una linea di contrapposizione non soltanto e non tanto al Papa regnante, non tanto a Papa Leone, quanto piuttosto al Concilio Vaticano II. Questa è la partita vera dei lefebriani, cioè se il Concilio Vaticano II è magistero della Chiesa, oppure se invece è stata la grande tentazione diabolica di modernizzazione nella quale la Chiesa cattolica romana è caduta, rinunciando alla sua anima e alla sua primazia.
0: Quindi, come dicevo, professore,
1: sulla base di questa premessa, sì, non c'è mediazione possibile.
0: Non c'è mediazione. Dicevo in apertura di questa puntata dell'Orizzonte delle 20, a noi qui la vicenda interessa anche per il suo risvolto politico, perché sono molto pochi, però hanno una grande attenzione politica da parte di partiti importanti della destra radicale europea in crescita, a cominciare dai tedeschi della AfD. Quindi qual è il loro peso politico in questo momento?
1: Anche questo è irrilevante in questo momento, ma non si sa mai, nel senso che dobbiamo porci una domanda: come mai questo fenomeno di nicchia assolutamente noto, cioè non stiamo parlando di una cosa nuova che scoppia oggi, ma è data da più di quasi 30 anni, come dire, lo scisma di fatto ad Efevriano ritorna in auge oggi, perché oggi? E allora, appunto, la risposta, a mio modo di vedere, non va cercata in chiave ecclesiologica, ma piuttosto in chiave politologica. Cioè, oggi è un momento fondamentale per le destre estreme in Europa e negli Stati Uniti, cioè un momento nel quale effettivamente l'idea di un nazionalismo cristiano di segno fortemente conservatore ha una sua plausibilità, una sua spendibilità sul piano politico. Pensiamo a quello che accade negli Stati Uniti, ovviamente, quello che accade in Argentina con Milei, e che accade in Europa con l'Ungheria, anche se certamente la parentesi orbaniana è temporaneamente chiusa, ma in altri paesi. Quindi, come dire, è chiaro che una formazione religiosa fortemente reazionaria, nel senso che reagisce con forza al progresso del Concilio Vaticano II, si candida a essere l'anima di questa riscossa conservatrice e reazionaria dell'Europa. Quindi c'è un dato politico che non sfugge, che va ben al di là delle presenze di colore dei borghetti di turno, quelli sono elementi quasi folclorici, vorrei dire. Oggi la scommessa è molto più alta, cioè i lefebriani, come come dire, elemento religioso, anima religiosa di una destra radicale che in Germania, Olanda, Italia, Spagna ha una sua consistenza e anche una sua forza elettorale. Quindi è una scommessa politica quella che hanno fatto. Dal punto di vista ecclesiale è molto poco rilevante, è un fenomeno quasi folclorico. Dal punto di vista invece politico, e attenzione perché c'è qualcosa di interessante che potrebbe preludere a un sostegno anche a queste forze di estrema destra che si candidano non soltanto a governare alcuni paesi, ma anche a segnare il futuro
0: E
1: dell'Europa.
0: questo pone una sfida per il Vaticano nella, diciamo, relazione con i fedeli cattolici?
1: Assolutamente sì, però è una sfida che il Vaticano può affrontare con grande serenità, cioè anche nella situazione americana, forse una delle più delicate, nelle quali il movimento lefebvriano poteva acquisire consensi, in realtà mi pare che la direzione sapiente e moderata di Papa Leone abbia segnato una posizione molto, molto, molto rilevante, cioè abbia onestamente definito un perimetro fortemente inclusivo, nel quale anche un certo cattolicesimo, come dire, conservatore si può ritrovare. Papa Leone oggi è certamente più forte di quanto non fosse dal punto di vista del consenso di certi settori del cattolicesimo conservatore Papa Francesco. Ecco, quindi da questo punto di vista non credo che la partita ecclesiale sia particolarmente rilevante. È molto rilevante invece sul piano culturale, sociale, politico, il fatto che i lefebvriani costituiscono una componente non irrilevante di quello che, come dire, padre Spadaro ha definito l'ecumenismo dell'odio, cioè un gruppo di cristiani cattolici pronti ad allearsi con gruppi evangelical fondamentalisti, con l'ortodossia più conservatrice per difendere i famosi valori non negoziabili. Quindi, come dire, nasce una specie di fronte cristiano conservatore che si vuole contrapporre alla modernità, alle conquiste sui temi delle libertà sessuali, dei diritti LGBTQ, eccetera. Quindi questo è il terreno sul quale, a mio modo di vedere, il movimento lefebvriano potrà dire qualche cosa,
0: Ma che
1: molto
0: praterie
1: più
0: hanno
1: questo
0: tra i
1: che il terreno.
0: cattolici queste, che prospettive hanno tra i cattolici, tra i fedeli cattolici questi temi?
1: Al momento i numeri ci dicono pochissime e assai poco rilevanti, per questo io ritengo che anche l'enfasi che viene data alla vicenda di oggi, che a me sembrava evocava più Pontida, devo dire,
0: L'ha detto anche Borghezio, sa, ricordava Pontida, ha detto.
1: Borghezio, ecco, allora se arrivo a essere d'accordo con Borghezio, vuol dire che qualcosa di sbagliato c'è in quanto sto dicendo. Ma certamente lo scenario è più Pontida che lo scisma laterano, cioè qui non, il termine scisma è perfino un termine troppo solenne per definire che cosa? Definire il fatto che è un gruppo molto limitato, appunto qualche centinaio di preti e una decina massimo di vescovi, come dire, facciano una cerimonia religiosa in stile Pontida, ecco appunto il riferimento di qui sopra, per celebrare una chiesa della reazione anticonciliare, antimoderna, chiusa ovviamente al dialogo interreligioso, chiusa sui temi dell'immigrazione, una chiesa che può puntellare quel nazionalismo religioso che oggi si esprime in democrazie come quella americana, come quella olandese, come quella spagnola, per certi aspetti anche come quella italiana. La presenza di alcuni esponenti politici italiani ci dice che c'è un'attenzione politica a questo movimento, però a mio modo di vedere, questo processo è più interessante dal punto di vista culturale e politico che dal punto di vista ecclesiale. Dal punto di vista
0: Grazie.
1: ecclesiale mi sembra che sia il nuda cosmico.
0: Buonasera, arrivederci al professor Paolo Naso.
1: Grazie a tutti voi.
0: e arrivederci e risentirci anche con voi ascoltatrici e ascoltatori, perché sono le 20 e 29 minuti, il nostro tempo è giunto a conclusione. Luigi Ambrosio vi saluta, l'Orizzonte torna domani alle 18 e quello della sera, l'Orizzonte delle 20, come sempre poco dopo le 8 di sera. Buona serata, rimanete con noi.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari. IVA inclusa. In negozio e online.
6: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale.

Buonasera, buonasera, un saluto dal Giusto Clima in onda come tutti i mercoledì sera, anche questo mercoledì sera dalle 20.30 alle 21.30, ultima puntata di stagione, una puntata quindi vedrete diversa, speciale, però non cambiano i nostri contatti, in particolare vi do la nostra mail clima@radiopopolare.it perché quella resta e insomma per tutta l'estate anche ci potete naturalmente scrivere, noi poi piano piano con calma rientro, leggiamo le mail e vediamo di mettere insieme il nuovo palinsesto invernale che partirà a settembre sempre con noi del Giusto Clima. Allora questa sera appunto puntata un po' speciale, intanto perché sono da sola qui in studio, ma sentirete comunque all'interno della trasmissione tutte le voci del Giusto Clima, quindi Marianna Osvelli, Lorenzo Tecleme e Gianluca Ruggeri, insomma sempre qua sono, però non sono qua fisicamente adesso con me, una puntata un po' speciale proprio in vista dell'estate. Di che cosa parliamo infatti questa sera? Non vi anticipo quasi niente, è una puntata a tema libri, quindi un po' di consigli di lettura e tema caldo. Beh, non possiamo non parlarne naturalmente qui al Giusto Clima e partiamo allora da una rassegna stampa, anche quella specialissima, come vedrete, quella come sempre a cura del nostro Lorenzo Tecleme. Allora la parola va a lui.

Allora, care e cari, questa è una rassegna eccezionale per una puntata eccezionale, è l'ultima d'altronde, e il mio piano malefico era il seguente: già che registro da dove mi pare, già che non siamo in diretta ma facciamo in differita, io vi manderò questa rassegna dal mare, con dietro il suono delle onde, proprio uso tutto il mio privilegio sardo a Radio Popolare di Milano. E siccome ho avuto questa bella idea, il karma mi ha punito e vi sto registrando questa rassegna stampa in mezzo alla pianura padana con dei gradevolissimi 40 gradi centigradi. Quindi io sto soffrendo, soffrite con me, iniziamo questa rassegna stampa un po' freestyle. Prima notizia, fa caldo, fa molto caldo. Secondo l'OMS in Francia le chiamate ai servizi di emergenza medica sono aumentate fino al 50% in alcune città, perché quando fa caldo ti viene un colpo di calore, ti viene un colpo al cuore e succedono queste belle cose. A Londra, posto non noto esattamente per la canicola, la scorsa settimana il servizio di ambulanza ha registrato il numero più alto di sempre di chiamate in un solo giorno per emergenze in codice rosso pericolo di vita. Spagna, posto di per sé già abbastanza caldo, il sistema spagnolo di monitoraggio della mortalità ha già stimato oltre 300 decessi in eccesso associati al caldo in pochi giorni. E se questa è l'Europa, l'Italia com'è? Beh, in Italia abbiamo la nostra caratteristica principale, la nostra passione dell'estate, cioè la polemica istituzionale. Il Ministero della Salute ha fatto sapere che per ora non si registrano picchi di mortalità, e questa è un'ottima notizia, ma lo ha fatto polemizzando con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il pezzo di Nazioni Unite che si occupa di sanità, che invece ci dice: occhio, sta arrivando un picco, anche lì picco di caldo, picco di morti. C'è però un dato positivo che arriva dall'OMS, e cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che la prevenzione può funzionare e funziona. Secondo l'OMS i morti in questa ondata di caldo eccezionale in Europa sarebbero dell'80% superiori senza le misure di adattamento che abbiamo già preso negli ultimi 20 anni. Come sempre, alla crisi climatica ci si può adattare, ma adattarsi non basta. Ci arriviamo. Seconda notizia della giornata, e torniamo a parlare d'Italia. Il Senato ha dato il via settimana scorsa al DDL caccia, una legge molto richiesta dai cacciatori che permette in estrema sintesi di sparare di più, in più posti e per più tempo. Ora, c'è una cosa interessante su questo dibattito, e cioè che tutti i sondaggi sul tema, ma da anni, dicono che la stragrande maggioranza degli italiani è contraria. Anche gli italiani di destra, anche gli elettori del governo Meloni sono contrari. E quindi com'è che l'esecutivo riesce a destreggiarsi fra contentare una lobby storicamente amica, quella dei cacciatori, senza scontentare tutti gli altri? Semplicemente ne parla il meno possibile. Qua l'appello alle opposizioni: su questo avete un gol a porta vuota, è veramente facile, rompete un po' le scatole. Terzo, se Roma piange, Washington non ride. La Banca Mondiale ha annunciato l'abbandono del suo obiettivo di destinare il 45% degli investimenti al clima, una scelta frutto delle pressioni di, indovinate un po', Donald Trump. Era troppo strano fare un'intera rassegna stampa senza nominarlo. Perché lo può decidere Trump? Perché la Banca Mondiale è uno di quegli organi teoricamente paritari, ma in cui poi di fatto gli Stati Uniti sono il principale azionista, il principale finanziatore, quindi alla fine fanno un po' il bello e il cattivo tempo. E a proposito di Donald Trump, vi ricordate lo stretto di Hormuz quando vi abbiamo detto: ma sì, ma che bello, ma che grandi, hanno riaperto il passaggio, finalmente è finita la guerra coi suoi morti ed è finita la crisi energetica che tanto ci spaventava? Ecco, lo stretto di Hormuz lo hanno già richiuso. Iran e Stati Uniti l'altro giorno sono tornati a spararsi, poi hanno smesso di spararsi, ma nel frattempo moltissime navi non se la sentono di passare, moltissimi armatori non se la sentono di rischiare, e soprattutto le aziende che fanno assicurazioni dicono: ma col cavolo che vi assicuriamo le navi, col rischio che gli Ayatollah o Donald Trump, che poi la stessa cosa, lancino un missile. Quindi la crisi energetica è ancora qua, è un po' rallentata, un po' affievolita, vediamo come andrà. Ma ecco, se in Italia abbiamo la polemica dell'estate, nel mondo c'è la guerra dell'estate. Godetevela, perché ne sentiremo parlare ancora per un bel po'. Quarto punto, parliamo di un tema nuovo, uno di quelli non così frequenti in questo programma: la libertà di stampa. Qual è la notizia? Ed è di nuovo una notizia italiana. Secondo diverse ricostruzioni giornalistiche, la Lega avrebbe fatto pressione sull'agenzia AGI per spostare di mansione una giornalista, rea di aver dato conto in modo troppo dettagliato, troppo preciso, chissà, degli screzi tra Salvini e Zaia, segretario della Lega ed ex presidente del Veneto, nonché suo rivale interno. Queste richieste, secondo le ricostruzioni
ricostruzioni che sono girate sulla stampa, leggo qua ad esempio dalla rassegna stampa della testata Scomodo, sarebbero arrivate sia alla testata in sé, ai vertici di Agi, sia all'editore dell'agenzia Agi, che è la nostra amatissima Eni. Eni ha commentato, ha subito detto che assolutamente non gli è arrivata nessuna richiesta di questo tipo, e noi ovviamente crediamo ad Eni, non abbiamo nessun dubbio che l'azienda di San Donato Milanese dica la verità. Però io qua mi permetto di fare un appello. Cara Eni, non metterti in queste situazioni imbarazzanti, sai che i giornalisti sono brutta gente, magari dicono cose false su di te, sei costretta a smentire. Fai una bella cosa, smetti di mischiarti nella stampa, così nessuno ti può accusare di cose che sono sicuramente false, noi ti crediamo assolutamente. Facciamo che se sei un'azienda che vende oil and gas, non c'hai niente da che fare nel settore dell'informazione e dell'editoria. Anzi, lo dico pure al governo, che d'altronde di Eni è proprietaria, facciamo un bel esproprio, togliamogliela Agi, ma per il loro bene, per evitare che le male lingue possano dire cose brutte su Eni, facciamo un bel gesto di difesa di una nostra eccellenza nazionale, espropriamo l'Agi all'Eni, poi capiamo se espropriare anche Eni, ma su questo ci arriviamo più avanti. Quinto punto, e che cosa manca qua? Beh, chiaramente mancano le buone notizie, iniziamo a darne un po', e sono le buone notizie energetiche, quelle che piacciono al nostro prof Gianluca Ruggeri. C'è un nuovo rapporto dell'Energy Institute che dice che lo scorso anno le energie rinnovabili hanno rappresentato per la prima volta, al di fuori di un periodo di recessione, la principale fonte di crescita dell'approvvigionamento energetico totale al mondo, con l'energia solare che ha rappresentato il 72% del totale, leggo della newsletter Heatmap qua. La Cina ha registrato un altro anno record, sia per l'energia solare, sia per quella eolica, mettendone più del resto del mondo assieme, e sapete che non è una novità, ve l'abbiamo raccontato tante volte, ma gli analisti affermano che sta accumulando combustibili fossili a scopo assicurativo, della serie, vediamo se ci richiudono Hormuz, ecco, facciamo che nel frattempo facciamo le scorte di gas, di carbone e di petrolio. Nel 2025, sempre secondo lo stesso report, le emissioni degli Stati Uniti sono aumentate del 3.2%, quattro volte la crescita percentuale della Cina. Secondo Ember, che è un altro think tank, uno di quelli che vi citiamo in continuazione, il progresso dell'energia solare è sostenuto dall'accumulo tramite batterie, il cui costo medio è crollato del 45% nel 2025. Sono tanti numeri, ma il messaggio è sempre lo stesso, la transizione funziona, sta funzionando nonostante quelli che cercano di bloccarla. Il paradosso è che la guerra in Iran non ha rallentato, ma ha dato una spinta a queste tendenze, perché quando il mondo rischia di affrontare una recessione, tutta guidata dal fatto che ci sono pochi chilometri di mare da cui passano il 20% del gas e del petrolio globale, beh, va a finire che anche quelli che non sono così ecologisti si dicono, ma sai che c'è? Io il pannello sul tetto me lo metto. Lo dice il singolo privato cittadino, ma lo dicono anche governi, anche insperati. Vi abbiamo parlato qua del boom del solare in Pakistan, ad esempio, non per ecologismo, ma per convenienza economica. Detto ciò, la vera buona notizia con cui vi saluto è un'altra, che sono ancora nella bassa, anzi alta padana, mamma mia che caldo, mamma mia che fatica, ma presto gli audio ve li potrò mandare veramente dal mare. Intanto soffro io, soffrite voi che mi ascoltate, un grande bacio.

0: Invece questa la conoscete ormai, è la sigla delle note del prof, quindi l'editoriale di Gianluca Ruggeri che ci ha accompagnato per tutta la stagione, che riaspettiamo a settembre naturalmente. Lo scopriamo insieme oggi di che cosa ci parla il nostro Gianluca Ruggeri.
1: E siamo comunque arrivati alla fine anche di questa stagione del Giusto Clima, e prima di salutarci per le vacanze ci tenevo a dirvi due cose. La prima è che, come sapete, la cooperativa È Nostra ha in fase di sviluppo tre nuovi impianti. Uno è appena stato collegato, quello di Vicenza, sull'Istituto San Gaetano, e tre sono in corso di realizzazione. Uno in Sardegna, ad Arborea, sul tetto di un allevamento della cooperativa che produce il latte appunto di Arborea e i derivati del latte di Arborea. Un altro è a Cassino, dove siamo sulla copertura di un deposito di materiale metallico, e il terzo è nel terreno di una ex cava a Trani, in Puglia. Sono tre impianti fotovoltaici che aumentano in maniera significativa la potenza installata di Enostra e che, come tutti gli impianti della cooperativa, vorremmo fare con i soldi dei soci. Quindi tenete presente che c'è questa possibilità, andate sul sito, informatevi, avete la possibilità di finanziare gli impianti con contributi che vanno dai 500 ai 2000 euro, che però sono investimenti e vi verranno restituiti alla fine del periodo di durata del fondo di sviluppo. Nel frattempo, in questi anni, avrete la possibilità di acquistare elettricità a prezzo fisso e ovviamente diciamo che con le variabili che ci sono nel mercato internazionale, avere un prezzo fisso dell'elettricità in questo momento è ovviamente qualcosa di molto interessante. Questo è il primo messaggio, e poi, come sempre, qualche consiglio di lettura, perché magari d'estate abbiamo un pochino più di tempo. Ho deciso di esagerare quest'anno e di segnalarvi due libri. Sono due saggi comunque abbastanza veloci da leggere, di due autori italiani contemporanei usciti nell'ultimo anno, che in qualche modo descrivono due lati della stessa storia. Il primo è un libro di cui non abbiamo parlato in onda, ed è La Cina ha vinto, di Alessandro Aresu, che è uscito a settembre per Feltrinelli Editore. Sono 144 pagine ed è molto interessante perché proprio spiega come la Cina è arrivata a di fatto essere il gigante industriale che conosciamo e come il suo sviluppo è stato appunto pianificato negli ultimi 30-40 anni, e lo fa a partire dalla storia di una persona che è un po', per certi versi, uno degli ideologi importanti della storia del Partito Comunista Cinese degli ultimi anni e ovviamente del governo della Repubblica Popolare, e appunto attraverso le vicende di questa persona spiega bene il contesto. Dall'altra parte, il secondo libro che vi segnalo è appunto, se volete, un po' una l'altra faccia della storia. È un libro invece di cui abbiamo parlato in onda con l'intervista al suo autore, che è Francesco Zirpoli. Il libro si chiama Autodistruzione, crisi e trasformazione dell'industria dell'automobile, ed è uscito a febbraio per La Terza. È un tascabile, è di 248 pagine, ma appunto anche questo di veloce lettura. Che cosa racconta Zirpoli in questo suo libro? Lì racconta esattamente che cosa non ha fatto l'industria automobilistica europea negli ultimi anni e perché siamo in una situazione in cui, da uno dei pilastri dello sviluppo industriale e dell'economia dell'Europa, questa è diventata invece un problema proprio per la mancanza di pianificazione, per la mancanza di una politica industriale. Questo ovviamente ha delle responsabilità manageriali importantissime, ha delle responsabilità enormi dal punto di vista di chi deteneva, in Italia li conosciamo, chi erano i proprietari del gruppo Fiat prima appunto della fusione che portò a FCA prima e poi a Stellantis. Li conosciamo benissimo, gente che è in causa con la propria madre, e poi ci sono anche ovviamente delle responsabilità politiche di mancanza di pianificazione. Ecco, quindi questi due libri secondo me raccontano bene la storia di come siamo arrivati a questo punto, come le politiche del Green Deal ovviamente non c'entrano niente perché sono fenomeni che arrivano da lontano, da almeno 20 anni, li ripeto, La Cina ha vinto di Alessandra Resu, uscito per Feltrinelli, e Autodistruzione, crisi e trasformazione dell'industria dell'automobile di Francesco Zirpoli, uscito per La Terza. E buone vacanze a tutti e buone letture.

0: Questo è Shock di Anna Tijoux dal Cile. Allora andiamo a parlare adesso di moda e di fast fashion e del loro impatto ambientale e sociale. E ne andiamo a parlare con Deborah Lucchetti, che è coordinatrice della campagna Abiti Puliti e coautrice, insieme ad Alessia Cesana e a Martina Ferlisi, del libro pubblicato di recente da Altre Economia che si intitola La moda è potere, come un'industria modella il nostro futuro.
1: Partiamo dalla campagna Abiti Puliti, ci racconti che cos'è?
2: La campagna Abiti Puliti è una rete mondiale composta da più di 250 organizzazioni tra sindacati e ONG che da 35 anni lotta a fianco delle lavoratrici della moda a livello mondiale, e lo fa in diversi modi. Lo fa attraverso la denuncia dei casi di violazione e di abuso che avvengono purtroppo regolarmente nelle filiere mondiali che producono appunto i vestiti, le scarpe, le borse che indossiamo, ma dall'altra parte facciamo anche molta attività di ricerca, anche investigativa, e facciamo anche attività di pressione naturalmente su chi può decidere di cambiare le cose, quindi in particolare ovviamente nei confronti delle grandi imprese che hanno sostanzialmente in mano le grandi filiere globali della moda, ma anche nei confronti dei decisori politici che hanno il potere ovviamente di fare buone leggi, di farle rispettare per fare in modo che il mercato non si trovi da solo ad autoregolarsi e quindi a produrre dei grandi disastri e dei grandi impatti negativi come quelli che appunto denunciamo da più di 30 anni.
1: Allora, nell'introduzione al libro dite che sembra quasi oltraggioso parlare di moda mentre c'è un genocidio in corso, mentre ci sono conflitti armati in diversi paesi, eppure la guerra, scrivete voi, inizia prima della guerra. Allora, perché le due cose sono molto più collegate di quanto non saremmo indotti a pensare, ecco?
2: Perché purtroppo oggi parlare di lavoro, perché noi di questo parliamo, la moda è semplicemente un alibi, diciamo, una scusa, nel senso che è un settore nel quale però noi andiamo a osservare quelle che sono le dinamiche e i rapporti di potere che regolano appunto i rapporti tra i lavoratori e le imprese. E il lavoro è un'esperienza purtroppo di violenza costante, di violenza grave, in cui milioni di persone, lavoratrici e lavoratori in tutto il mondo, e in particolare nella moda questo è molto rilevante, soprattutto nella parte del confezionamento, che ancora oggi ha ad alta intensità lavorativa, quindi di manodopera, le violazioni, gli abusi, lo sfruttamento, l'ipersfruttamento, è talmente forte, talmente importante, talmente frequente, talmente ricorrente che si tratta proprio di una sorta di guerra al lavoro, di guerra ai diritti. Quindi quegli stessi lavoratori che vengono magari sfruttati, che sfuggono, per esempio, alle tratte pericolosissime migratorie, magari si salvano e non muoiono, magari affogati in mare nel Mediterraneo, ma arrivano in Italia per trovare uno spazio di libertà e di emancipazione, in realtà trovano delle trappole. Una di queste trappole è quella che naturalmente viene loro offerta proprio da una parte, dall'impossibilità di ottenere i diritti civili, e dall'altra parte, come dire, l'unica possibilità che gli rimane per sopravvivere è quella di essere impiegati appunto in filiere produttive, pensiamo a quella agricola, ma anche quella tessile, in cui poi verranno sfruttati, privi di permessi di soggiorno, privi di diritti, e privi di voce.
1: C'è anche un capitolo che ho trovato molto interessante che si chiama Vestire la guerra, Israele e la moda nell'economia dell'occupazione. Ecco, ci puoi dire due parole su questo?
2: Sì, il libro peraltro è fatto appunto in capitoli, ogni capitolo tratta di un tema e tratta di un territorio. Abbiamo scelto di parlare di questo rapporto di ricerca che hanno condotto le colleghe della campagna Abiti Puliti belga, per andare a smascherare un'altra dimensione della guerra a cui non pensiamo mai, no? Appunto, la guerra è fatta di relazioni economiche, è fatta di forniture, di armi, di forniture letali e micidiali, però è fatta anche di altre forniture. Per esempio, nella guerra si indossano anche, no? Prodotti tessili, abbigliamento, ma non solo, la guerra è anche in qualche maniera normalizzata, legittimata dal fatto che nei luoghi dove le guerre vengono decise e guidate, come in questo caso Israele e Tel Aviv, vengono aperti, continuano a venire aperti, continuano ad operare negozi che vendono prodotti tessili alla moda, come noi citiamo il caso di Zara, che ha aperto recentemente due importanti mall proprio a Tel Aviv e in un'altra zona molto vicino a delle zone occupate. E quindi questo in qualche modo è anche un modo con cui la moda legittima le guerre, concorre in qualche maniera alla costruzione del, del, del, come dire, del prodotto interno lordo di un paese, perché naturalmente se un negozio apre delle sue filiali in una zona di guerra, naturalmente contribuisce, per esempio, con le tasse locali a finanziare in qualche modo la guerra. C'è una forma di complicità. E diciamo anche in questo rapporto, naturalmente, così come è stata così solerte Zara, ma molti altri brand, a chiudere rapidamente i negozi in Russia quando è avvenuto l'attacco da parte della Russia all'Ucraina, la stessa cosa non è accaduta nel caso della guerra, del genocidio per mano di Israele in Palestina. Quindi rileviamo anche questo doppio standard, no, che vuole di fatto normalizzare quello che sta accadendo, quel tragico genocidio con tutte le conseguenze che ha, che sta accadendo oggi sotto i nostri occhi, appunto, in Palestina.
1: Allora, veniamo ai temi centrali per il giusto clima. L'impatto ambientale della moda è stratosferico. Un dato che mi ha colpito moltissimo è quello della terra incorporata nei vestiti, cioè i chilometri quadrati di terra utilizzati per produrre, appunto, colture, a far pascolare animali, prodotti forestali che poi servono per la produzione, appunto, dei vestiti. In generale, qual è l'impatto ambientale di questo settore?
2: È un impatto altissimo. La moda è uno dei settori, appunto, più importanti e più impattanti dal punto di vista sociale e ambientale. Questo non lo diciamo solo noi, lo dice anche il legislatore europeo, per esempio, che a un certo punto ha inserito appunto il tessile, abbigliamento, calzature tra i settori a maggiore rischio a livello internazionale. E l'impatto è molto elevato perché la moda si basa su un modello di produzione estrattivo, coloniale e lineare, che sostanzialmente fa questo, cioè estrae appunto valore e materia dal sud del mondo, tra l'altro, che viene poi incorporato letteralmente nei vestiti che non indossiamo. Quei dati che citavi prima riguardano proprio il livello di incorporazione di materie prime che è presente negli abiti comprati e indossati dagli europei. Sono dati drammatici. Quindi noi estraiamo materie prime, estraiamo valore che sottopaghiamo, perché queste persone lavorano in condizioni di schiavitù, e nel momento in cui noi estraiamo in terra materie prime, acqua, metalli preziosi, stiamo anche facendo un'altra cosa: stiamo impedendo a queste popolazioni di sviluppare la propria sovranità alimentare, stiamo impedendo a questi popoli e a questi paesi di sviluppare, per esempio, la loro agricoltura, magari la loro agroecologia, no? Per potersi cibare, per poter essere padroni del loro futuro. Invece colture immense, territori, terra, bestiame, alberi vengono sacrificati per produrre fibre o materie prime che vanno poi a finire a produrre, appunto, prodotti magari di fast fashion, quindi prodotti anche di qualità molto scarsa, pagati pochissimo, che vanno rapidamente peraltro a ingrossare le fila della spazzatura e delle grandi discariche a cielo aperto, che poi, guarda caso, tornano indietro al sud globale. Cioè il sud globale ci dà tutto, ci dà materie prime, ci dà forza lavoro sottopagate, e poi si riprende che cosa? I nostri scarti.
1: Ecco, secondo te è possibile riformare la fast fashion? Perché diciamo che fast fashion sostenibile come espressione mi sembra un po' un ossimoro, però è anche vero che la fast fashion è ormai un po' la base di alcune economie di paesi anche del sud del mondo. Penso per esempio al Bangladesh, che è l'esempio più, così, il caso più esemplare, però in realtà forse non solo.
2: No, io non credo che sia possibile riformare la fast fashion, non sono solo io a credere questo, perché la fast fashion per definizione, per principio, si basa su questa semplice regola: bisogna sfruttare al massimo gli input, quindi lavoro, persone, terra, per produrre il più possibile a basso costo e aumentare il più possibile i margini di profitto. Quindi tutto questo non è riformabile se non cambiando radicalmente il sistema. È vero che ci sono dei paesi come il Bangladesh che devono gran parte delle loro esportazioni, circa l'80% nel caso del Bangladesh, che è il secondo grande esportatore di fast fashion verso l'Europa dopo la Cina. È vero che loro, ed è un problema, che loro dipendono in questo momento dalla fast fashion. Proprio per questo, per superare questo odioso problema, ma per invece proteggere il destino e la sicurezza delle persone che nel corso degli ultimi 40 anni sono state impiegate in questo settore così problematico, le soluzioni che vanno trovate sono di tipo sistemico e devono necessariamente coinvolgere i governi e le imprese. E quindi, se non è più possibile, non dovrà essere più possibile, non dovrebbe essere più possibile produrre così tanto, 100 miliardi di capi all'anno, 24 miliardi di paia di scarpe all'anno, di cui nessuno ha bisogno, per venire fuori da questo disastro non possiamo pensare che si possano produrre gli stessi capi, le stesse scarpe, semplicemente un po' meglio, in maniera più efficiente. Bisogna produrne molte di meno. E quindi dobbiamo domandarci che cosa vuol dire andare verso una moda lenta che incorpori completamente le esternalità negative che oggi produce l'economia, quindi sostanzialmente che incorpori salari dignitosi per tutti, che riduca drasticamente le quantità, che produca prodotti molto migliori, molto più durevoli e anche molto più cari, ma molto più cari e che le persone possono comprarseli proprio perché i salari, tutti i salari dovrebbero alzarsi notevolmente. Solo in Bangladesh dovremmo parlare, per esempio, di quadruplicare i salari minimi attualmente pagati per legge, che sono del tutto insufficienti a vivere una vita dignitosa. Per cui no, la moda, la fast fashion non è riformabile, bisogna proprio cambiare moda e cambiare modo, e quindi passare da un sistema energivoro a un sistema appunto crudele come quello attuale e lineare e appunto estrattivo, a un sistema veramente circolare che mette al centro le persone e l'ambiente. Diverse soluzioni sono già sul tavolo, bisogna solo avere il coraggio di intraprenderle.
1: Ecco, secondo te invece noi come, diciamo, come consumatori, perché qualunque consumatore purtroppo in Italia non solo indossa vestiti che in qualche modo incorporano questo lavoro sfruttato e questo impatto ambientale stratosferico, ma noi che cosa possiamo fare oltre a comprare second hand, che però, come dite anche voi nel libro, non è esattamente la soluzione?
2: Ma intanto dobbiamo smetterla di essere dei consumatori e quindi impadronirci della nostra capacità critica completamente, informarci e dedicare parte delle nostre energie all'azione diretta, essendo noi direttamente diventando attivisti e attiviste, e in questo senso c'è molto da fare nell'ambito del tessile e della moda, come in tante altre campagne che si occupano di diritti del lavoro e diritti umani in altri settori. E quindi sostenere queste campagne, sostenere queste lotte, essere parte di queste lotte. E dall'altra parte, quando invece pensiamo alla nostra esigenza, quindi entriamo nello spazio funzionale, quindi devo comprarmi qualcosa, devo indossare qualcosa di nuovo perché ne ho davvero bisogno, quindi devo intanto valutare questo, posso naturalmente fare delle scelte molto più oculate, molto più attente, quindi comprare decisamente di meno, quasi nulla, scambiare molto di più, sicuramente il second hand è una strada, non l'unica, però queste devono essere delle strade complementari che però non occupano tutto il nostro spazio critico, il nostro spazio operativo. Questa è solo una parte, l'altra parte è quella della cittadinanza attiva ed è quella della politica, quindi bisogna chiedere alla politica di mettere mano a questi problemi, e la politica, come sappiamo, non agisce da sola se non c'è una forte pressione dal basso che la obbliga a prendere decisioni sensate.
0: Grazie a Marianna Usueli per questa intervista, a Deborah Lucchetti, che è la coordinatrice della campagna Abiti Puliti e coautrice del libro La moda è potere, come un'industria modella il nostro futuro, che è edito appunto da Altra Economia.

La sigla della nostra rubrica dedicata alla canzone che per voi è stata un po' il punto di svolta, un momento di ispirazione se parliamo appunto di temi legati al clima, all'ambiente, alle risorse. Voi ci mandate una mail a clima@radiopopolare.it in cui ci segnalate la canzone che volete ascoltare qui in onda e noi la passiamo, poi la passiamo e l'abbiamo fatto tutto l'anno, chissà, magari ricominceremo a settembre. L'ultimo ascoltatore di questa stagione, di questa stagione del Giusto Clima è Luca, che ci fa ascoltare una canzone di Bob Marley e ce la motiva così: fa molto caldo e questo caldo, come raccontate bene al Giusto Clima, ci racconta non solo della crisi climatica ma anche delle disuguaglianze. Questa stagione del Giusto Clima è Luca che ci fa ascoltare una canzone di Bob Marley e ce la motiva così: fa molto caldo e questo caldo, come raccontate bene al Giusto Clima,

0: Lo ricordo ancora una volta, clima@radiopopolare.it è la nostra mail, da settembre si riparte, quindi scriveteci. Adesso andiamo a cambiare discorso, andiamo a parlare di caldo estremo, e in particolare parliamo di caldo nei luoghi di lavoro. Il nostro Lorenzo Tecleme ha raggiunto Andrea Rosa Falco della FIOM CGL Lombarda per parlare proprio di questo. Lo ascoltiamo.
1: Partiamo da qui, dal punto di vista dei lavoratori del sindacato, cosa significano le ondate di calore?
2: Le ondate di calore significano innanzitutto un rischio per la salute e la sicurezza delle persone che lavorano. Io ricordo una cosa, la crisi climatica e in generale l'innalzamento delle temperature, queste ondate di calore sempre più strutturali durante i periodi estivi, sono un fenomeno della disuguaglianza. Perché? Perché a seconda della qualità delle case dove abitiamo, a seconda di questo, a seconda dell'altro, ci sono brani di popolazione che riescono ad affrontare questa cosa meglio e brani di popolazioni che invece hanno meno strumenti per affrontare questa cosa. C'è una continuità quindi tra una condizione abitativa o una condizione, diciamo, di economica.

0: soddisfacente, per cui ci si espone anche al rischio della povertà energetica, e poi la condizione che una persona ricopre nell'ambiente lavorativo. Se una persona ha un ruolo operaio, se una persona lavora nel mondo della logistica, dei servizi, entro ambienti che non possiedono un microclima adeguato, quando arrivano queste ondate di calore, ecco che la sua salute, la sua sicurezza soffrono un rischio molto maggiore, un rischio che si può tradurre sia nell'infortunio, sia anche in effetti a lungo termine per la salute negativi. Fra le altre cose, degli studi molto aggiornati ci dicono che per la popolazione maschile, lavorare o comunque essere esposti frequentemente a temperature le più alte, questo può comportare a lungo andare anche una minore fertilità. Quindi veramente effetti di sistema sull'organismo, e noi non ci possiamo permettere di avere persone di serie A e persone di serie B con una condizione che continua dall'ambiente abitativo, comunque dall'ambiente dell'appartenenza economica, poi anche l'ambiente di lavoro.
1: Dici un po' della situazione sul campo anche in queste settimane. Le imprese, il governo stanno prendendo provvedimenti in questo senso?
0: Allora, la situazione è molto, non so se quelli bravi dicono geopardite, molto frastagliata comunque, nel senso che noi abbiamo delle aziende che investono, che tendono a realizzare degli ambienti lavorativi tutto sommato confortevoli anche nella metalmeccanica, e abbiamo più diffuse aziende dove invece lavorare diventa molto pesante per via del caldo. Questo soprattutto con riferimento alla popolazione operaia, anche se mi preme ribadire che fuori dal contesto della sola metalmeccanica, se vediamo, cosa ne so, alle educatrici, agli educatori attivi nei centri estivi, magari presso le scuole, anche la scuola evidentemente è un posto dove il microclima non permette un benessere del lavoratore e anche del bimbo, della bimba. Quindi non è soltanto una cosa che riguarda la metalmeccanica, ma è anche una cosa che riguarda la metalmeccanica e gli ambienti produttivi. In alcune aziende bene, in altre aziende molto male, e è necessario che l'attività sindacale, l'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ecco, sia molto vigile su questo aspetto, sia sempre di pungolo, sempre di denunce, sempre di azione sindacale per migliorare le cose. Dal punto di vista normativo, noi abbiamo un quadro complesso, dove esistono dei termini di principio importanti, articolo 2087 del codice civile, vado a memoria, spero di non fare gaffe, quindi l'obbligo prevenzionistico in capo al datore di lavoro, il testo unico su salute e sicurezza, abbiamo anche circolari, abbiamo normativa tecnica che parla non solo di temperature ma anche di tasso di umidità, ricircolo d'aria, irraggiamento. Allo stesso tempo però manca una normativa più stringente che affronti la problematica del lavoro in condizioni di severità di caldo anche in ambienti chiusi. Perché? Perché le normative, che hanno sempre un tratto emergenziale e dal mio punto di vista anche per certi versi inadeguate, che riguardano chi lavora all'aperto, quindi cantieri edili, lavoratori dell'agricoltura, ecco, molto spesso queste norme estemporanee, rinnovate ogni anno eccetera, non riguardano chi invece lavora al chiuso in capannone industriale.
1: Ti volevo portare su un caso concreto. La vertenza MG era esattamente un anno fa, raccontacelo un po' e poi dici cos'è cambiato un anno dopo.
0: Allora, vertenza MG, vertenza importante, 12 ore di sciopero per rivendicare investimenti sull'azienda, investimenti per il microclima, quindi investimenti contro lo stress termico, una vicenda importante che poi si snoda in ulteriori passaggi contrattuali, due contratti collettivi firmati poi presso l'azienda, dove sono stati condivisi degli interventi contro il caldo. Ecco, a livello di attuazione siamo in questo momento scettici, nel senso che il percorso deve andare avanti, sono stati nel frattempo installati gli estrattori di calore, è stata definita la distribuzione dell'acqua gratuita tramite delle colonnine,
2: è stato definito l'installazione di un raffrescatore presso un'area particolare di lavoro e poi di sistemi di climatizzazione nelle sale mezze. Bisogna però fare di più: l'estrazione di calore è una buona tecnologia abilitante per altre migliorie, ma non sufficiente. Bisogna intervenire anche sul manufatto del capannone, ma il lavoro sindacale deve continuare. Accanto a quel lavoro, quest'anno, sul 2026, c'è stato un percorso di contrattazione e proposte importanti, ad esempio presso l'azienda Sagicofim di Cernusco sul Naviglio. Lì la condivisione è stata per un intervento importante di sistema sul microclima del capannone, che tuttavia ad oggi non è stato completato nel corso di quest'estate. Addirittura quest'estate diventa un momento piuttosto di raccolta dati, di monitoraggio, di modo tale poi, in base a questo monitoraggio scientifico, da svolgere il successivo investimento nel corso dei successivi mesi del 2026 e poi del 2027. Quindi ci sono queste due casistiche, fra quelle che seguo c'è anche il caso del edificio della metallurgica ad Alpignano, dove si è lavorato sul tema dello stress termico. Insomma, dal mio punto di vista è un tema di priorità sindacale, è un tema che anche ovviamente quest'anno impatta molto i lavoratori, pensiamo anche ai lavoratori dell'impiantistica, quelli che non stanno concentrati in un unico pannone, ma girano nella città, pensiamo ad esempio agli utentori degli ascensori, bisogna pensare a dei dispositivi di protezione individuale per loro, sono esposti ad ambienti completamente diversi e non si può agire un capannone basta. È un tema di priorità sindacale ed è un tema che diventa sempre più urgente perché se i nostri nonni hanno fatto le battaglie perché avevano freddo, ora probabilmente dobbiamo fare le battaglie perché c'è caldo.
1: C'è tutto un tema che è quello della contrattazione aziendale di cui ci ha parlato molto, ma poi c'è anche il piano più sistemico, più nazionale, più legislativo, quello del governo e del Parlamento. Visto che siamo alla fine di legislatura, questo Parlamento, il governo Meloni, cosa hanno fatto, se hanno fatto in questi anni, per rispondere al problema della crisi climatica nei luoghi di lavoro?
0: Ma io credo proprio che l'attuale governo, l'attuale maggioranza parlamentare sia stata del tutto inadeguata rispetto alla tematica della severità da caldo negli ambienti di lavoro. Del tutto inadeguata, manca una visione di sistema, manca una visione di sistema industriale, perché questo aspetto è un aspetto di salute e di prevenzione importante per i lavoratori, ovviamente anche un termine di visione per tutto il sistema industriale, per la competitività delle nostre aziende durante il periodo estivo, perché esistano degli investimenti promossi nella qualità dei manufatti industriali e quindi investimenti immobilizzati in attività produttive. Cioè, questa visione manca del tutto, cioè non è proprio nel loro alfabeto. Tra l'altro questa cosa fa il paio con una visione sempre stentata su tutto il tema energetico. Cioè, faccio l'esempio: se evidentemente un capannone industriale diventa più efficiente dal punto di vista energetico perché è più coibentato, eccetera eccetera, evidentemente anche gli effetti non secondari sul microclima saranno estremamente positivi. Ma se tu non hai un'idea, diciamo, strutturale di transizione fondato sulle rinnovabili, sull'efficientamento energetico, sugli interventi per rendere le reti più intelligenti, è chiaro che anche questo aspetto, che è lo snodo della produzione, lo cogli fino ad un certo punto. Cioè, tutto si sta traducendo in idee del tipo: aumentiamo la produzione e la produttività detassando magari gli straordinari, quindi l'allungamento dell'orario, non la maggiore produttività delle ore lavorate. Mi sembra incredibile questa cosa qua, e quindi vabbè.
3: Grazie mille, grazie a Lorenzo De Cleme per questa intervista ad Andrea Rosa Falco, che è appunto della FIOM CGL Lombarda.

Beirut, Gallipoli è un'area malinconica che ci accompagna alla fine di questa stagione del giusto clima, che però torna, non temete. Torniamo a settembre con nuove puntate, nuovi contenuti, continuate a scriverci. D'estate naturalmente rispondiamo alle mail quando capita, è più facile che vi rispondiamo dal primo di settembre, però continuate a scriverci a clima@radiopopolare.it, così cominciamo anche noi a preparare una nuova stagione del giusto clima. E allora siamo proprio arrivate alla fine, questa è la nostra sigla. Prima di lasciarci vi voglio segnalare due presentazioni di Lorenzo Tecleme, ma insomma poi dovete seguire perché so che andrà anche al Festival Alta Felicità, al Festival Notav in Valsusa, quindi insomma seguitelo sui suoi profili social per andare a scoprire dove sarà per presentare il suo libro Storie di ordinario capitalismo selvaggio. Io so che sarà il 10 luglio a Pisa, ma il primo appuntamento invece è il 9 di luglio, quindi il giorno prima, alle 19 presso Riva Mancina in strada Giovanni Inzani al numero 11, per appunto presentare il suo libro. A Pisa invece sarà, scusate non ve l'ho detto, il 10 luglio, il giorno dopo, alle 16:30 al Festival di Ottolina TV al Circolo Arci Putignano, e poi insomma in altri luoghi dove sicuramente lo scoverete, così come troverete in giro probabilmente anche Marianna Osuelli e Gianluca Ruggeri, che salutiamo calorosamente. Io che dire, vi do appuntamento allora con il giusto clima a settembre con una nuova stagione. Un caro saluto da Elena Mordiglia, a presto, ciao!

0: sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è. C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Ciao Giulia.
2: Ciao Facco.
1: Ma che ritmo?
2: Aspetta, alza un po'.
1: Senti che pezzone.
2: Non capisco.
1: Ascolta che manata.
2: Non sento niente. Cos'è sta storia?
1: È la Silent Disco.
2: Ah, e dimmelo prima. Dove? Quando?
1: Sabato 4 luglio a Rob the Mat, via Butti 18, Milano. Sul palco, 3 console e 9 DJ di Radio Popolare.
2: Perfetto, ci sarò. E molto.

Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 2 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Click, la puntata di mercoledì 1 luglio 2026. Parleremo tanto questa sera di privacy, parleremo tanto di intelligenza artificiale, tanto per cambiare, ma anche di qualche novità in servizi piuttosto celebri come WhatsApp. Spero di fare in tempo a toccare l'argomento perché ne ho veramente tanti, ho qua davanti il monitor stracolmo di notizie. Io prima di partire, come al solito, vi ricordo quelli che sono i contatti per Doppio Click, quindi doppioclick@radiopopolare.it per inviare suggerimenti, consigli, commenti, critiche. Invece, per dialogare in diretta con me nel corso della trasmissione, potete utilizzare il 331-6214013 per SMS, WhatsApp e Telegram, oppure l'indirizzo di posta elettronica diretta@popolarenetwork.it. Ma andiamo subito in merito e andiamo a parlare dell'intelligenza artificiale sovrana o sovranista, alla matriciana, mettiamola così.

La notizia credo che l'abbiate intercettata un po' tutti, è quella di Emma, un LLM, un Large Language Model, insomma di large a un po' poco, tutto italiano, che è stato lanciato da un'azienda lo scorso 20 di giugno e che nel giro di pochi giorni ha fatto parlare di sé in termini non propriamente positivi, perché il chatbot che era stato reso disponibile a tutto il pubblico online era un vero e proprio disastro. Tutti gli utenti si sono scatenati sui social pubblicando gli screenshot delle risposte assurde che dava Emma 5, questo modello di intelligenza artificiale. Le risposte assurde passavano dal dire, o meglio rassicurare l'utente, che fosse una buona idea regalare una K47 a un bambino di 5 anni per il suo compleanno, che non ci fosse nessun problema ad andare in autostrada a 200 km all'ora senza la cintura di sicurezza, ma anche risposte assolutamente nonsense riguardanti per esempio il peso di un chilo di pane e un chilo di piume, che venivano indicati con precisione, dicendo che un chilo di pane pesa circa 1,1523 kg, mentre un chilo di piume è circa 1,0903 kg. Non ho la minima idea di dove possa aver preso queste informazioni Emma. Altre risposte assurde sono alla domanda: un cane può volare? Risposta: sì, i cani possono volare perché il corpo del cane è fatto di ossa e muscoli. Allora, questo era il livello di questo LLM. La cosa divertente è che c'è stato anche chi aveva provato a metterlo alla prova con delle domande più sottili. Ora, questa ve la spiego perché è molto carina, e vi assicuro che al momento non c'è nessun chatbot di intelligenza artificiale che riesca a superare questo test. La domanda era: traduci in inglese questa frase, due punti, aperte virgolette, solo tre parole, due punti, non sei solo, chiuse le virgolette. Allora, questo è un trabocchetto che si fa spesso per i sistemi di intelligenza artificiale. Perché? Perché nel momento in cui si traduce in inglese la frase non sei solo diventa you are not alone, ma a quel punto non sono più tre parole, sono quattro. Ecco, nemmeno le versioni più evolute di Claude o le versioni più evolute di ChatGPT riescono a rispondere in maniera corretta. Di solito rispondono only three words, you are not alone, che è un nonsense. Emma però è andato un po' oltre, perché a questa istruzione ha risposto: non sono solo, ma puoi usare tre parole come meglio preferisci. Cioè, in pratica era un chatbot sotto LSD o qualcosa del genere. Gli sfottò sono stati ripresi da tutti i siti di news più diffusi, ma la parte interessante, perché queste notizie le trovate abbastanza facilmente, è invece andare a vedere chi è l'imprenditore che ha lanciato questo boomerang clamoroso di immagine, perché naturalmente diciamo che non ha fatto proprio un figurone. Stiamo parlando di Matteo Achilli, classe 1992, imprenditore romano. C'è un bell'articolo su Today che si intitola "Vi racconto chi c'è dietro l'AI sovranista", che ha fatto ridere l'Italia, e lui ha fondato Egomnia. Che cos'è Egomnia? È una società, fra l'altro, quotata in borsa, nella borsa dedicata alle piccole e medie imprese, che nel 2012 ha lanciato una sorta di piattaforma che avrebbe dovuto far incontrare domande e offerta nel mondo del lavoro. In pratica, gli aspiranti dipendenti potevano pubblicare il loro curricula, le aziende potevano pubblicare i profili che stavano cercando, e c'era di mezzo un algoritmo che naturalmente faceva il match tra le due cose. Allora, non ha avuto proprio un successone, tant'è che nell'articolo su Today Maglio Pistolesi va a fare i conti in tasca all'azienda, considerando che
alla fine ha un fatturato di circa 1.200.000 euro, ma degli utili veramente bassi. Gli utili più alti negli ultimi anni sono stati di circa 74.000 euro o qualcosa del genere. Il punto è che Matteo Achilli ha sempre avuto una certa propensione al sensazionalismo, o meglio a utilizzare la comunicazione piegandola alle sue esigenze. E devo dire che all'inizio ha avuto anche un certo successo, si è guadagnato copertine di riviste all'estero, ma anche e soprattutto in Italia. È stato addirittura definito lo Zuckerberg italiano, è stato fatto un film sulla storia della sua vita intitolato The Startup, che io francamente non ho visto. Dopo un po' è sparito sostanzialmente, salvo poi tornare con questa trovata di Emma, appunto l'intelligenza artificiale sovranista, che è stata presentata proprio come un tentativo di andare a colmare il divario che c'è fra lo sviluppo tecnologico in ambito di intelligenza artificiale tra l'Italia e il resto del paese, insomma qualcosa di un po' roboante. D'altra parte io sono anche andato a guardarmi il sito di Egomnia, è molto divertente perché lì si vede un po' lo stesso meccanismo. A un certo punto c'è una sezione in cui dice i nostri numeri. Dal 2012 ad oggi abbiamo più 230.000 persone e 1.500 aziende che hanno utilizzato i nostri prodotti informatici, già qua. Abbiamo erogato consulenza informatica a più di 40 grandi aziende italiane e a margine io ho trovato anche tutta una serie di segnalazioni e di polemiche sul fatto che molte delle aziende che vengono citate sul sito hanno detto di non aver avuto nulla a che fare con Egomnia, ma la cosa più bella è abbiamo assunto oltre 100 dipendenti. Allora io sono andato a vedermi i dati sulla Camera di Commercio, ecco, Egomnia risulta avere 30 dipendenti. Attenzione, non stanno mentendo, evidentemente hanno assunto 100 persone e poi col tempo ne hanno licenziate 70. Fatto sta che le cose non sono andate benissimo, il sito di Emma 5 è stato chiuso a un certo punto con un commento che, se non ricordo male, diceva qualcosa del genere: la sperimentazione non è andata esattamente come avevamo pensato. Adesso c'è un piuttosto lungo messaggio di cui vi leggo un pezzetto in cui dice: Emma 5 non è il punto d'arrivo della sovranità italiana, è l'invito a iniziare a costruirla. È la prova tangibile che un'azienda italiana può governare da zero l'intera filiera del dato, del preaddestramento e del rilascio con risorse accessibili. Ora passo un attimo alla parte tecnica. Perché faceva così schifo Emma 5? Beh, basta guardare i dati. In pratica il modello veniva indicato con 550 milioni di parametri, che è uno dei modi per misurare, diciamo, le capacità di un large language model. Considerate che non si hanno dei dati certi, ma ChatGPT dovrebbe averne diverse centinaia di miliardi. In buona sostanza, pensare di pubblicare un chatbot che possa dialogare con le persone con 550 milioni di parametri è come pensare di formare un neurochirurgo facendogli leggere le prime 10 pagine di un manuale di pronto soccorso delle giovani marmotte e qualcosa del genere. Dicevo però che il buon Matteo Achilli in buona sostanza dice che la sua è stata una sorta di provocazione per fare in modo che l'Italia si svegli e cominci a lavorare su i large language model. Ecco, io gli farei notare sommessamente che c'è già chi ci lavora, per esempio l'Università di Roma, La Sapienza, che ha creato una famiglia di large language model che si chiama Minerva e che, per capirci, mentre il povero Emma o la povera Emma ha fatto un training, quindi un addestramento con circa 10 miliardi di token, ecco, Minerva, che è il modello, l'ha fatto con 2.500 miliardi di token, quindi non siamo così indietro tutto sommato per quanto riguarda lo sviluppo degli LLM made in Italy.

Allora, stavo leggendo i messaggi che sono arrivati e Alessandro tocca un argomento interessante perché dice questo computer avrebbe fatto di meglio. Sì, fra l'altro Emma come modello pesa circa 2 giga e 4, quindi in teoria lo si può far girare su qualsiasi computer, anche uno abbastanza scarso, perché il carico computazionale è abbastanza basso. Non so esattamente cosa abbia combinato Egomnia, perché l'altro argomento che era stato sottolineato dagli utenti quando l'avevano provato era che per dire delle cretinate ci metteva anche una marea di tempo, tipo 2 minuti di orologio, che se provate a contarli davanti a una clessidra che gira su uno schermo non sono pochi, per rispondere che un cane può volare, e quello può essere un piccolo problema. Allora, spostiamoci però verso nord per andare a toccare una notizia di cui non sono riuscito a parlare settimana scorsa per questioni di tempo, ed è quella del crash dei sistemi di trasporto pubblico, o meglio delle ferrovie tedesche. C'è stato un blocco nel corso dell'ultima settimana di giugno, nel dettaglio martedì 23 giugno si sono fermati contemporaneamente tutti i treni. Qual è il motivo? Il motivo è che c'è stato probabilmente un aggiornamento software sbagliato in una sede centrale che gestisce le comunicazioni tra tutti i treni. Allora, qual è il tema? Il fatto che tutti i convogli che viaggiano su una rete nazionale devono poter comunicare sempre con le varie stazioni, i centri di controllo, gli altri treni, e questo per ovvi motivi di sicurezza. Quello che è emerso però dopo questo guasto, che fra l'altro pare non sia stato il primo, ma questo è stato veramente veramente grave, è che tutto è in mano a un sistema di comunicazione che si chiama GSM-R, tradotto il caro vecchio 2G. Stiamo parlando quindi di una tecnologia che ha un'età spaventosa, se non sbaglio più di 20 anni, e che non è stato aggiornato. Quello che hanno risposto le ferrovie tedesche è che stanno cercando di ammodernare il sistema passando al 5G, che naturalmente offre un'ampiezza di banda maggiore, permette di fare il cosiddetto slicing, cioè di selezionare delle bande specifiche per determinate funzionalità, offrendo quelle che sono le prestazioni migliori che servono in quel caso, per esempio una bassa latenza. La latenza è il tempo che impiega un'informazione andare da un punto all'altro, naturalmente minore la latenza meglio funziona tutto. L'altro problema che ha il 2G è che si trova in una banda di frequenza che riceve ormai, se non sbaglio sono 900 MHz, riceve ormai un mucchio di interferenze da parte di altri sistemi di comunicazione. Insomma, tutto il sistema tedesco, ma non solo quello tedesco, è ancora legato a una tecnologia terribilmente vecchia che si sta dimostrando sempre più fragile. Il problema è che fare l'ammodernamento sembra non sia affatto semplice, perché sono coinvolti un mucchio di soggetti, sono coinvolti un mucchio di punti diversi, e soprattutto gestire la transizione da una vecchia tecnologia a una nuova senza interrompere il servizio non è una delle cose più facili del mondo. Beh, in bocca al lupo ai tecnici tedeschi e speriamo che riescano a cavarsela. Continuo a spostarmi a nord per arrivare a una notizia che arriva dal Regno Unito. Allora, il Regno Unito ha un sistema regolatorio che somiglia, come ben sapete dopo la Brexit gli è rimasto soltanto qualcosa che somiglia più o meno a quello che c'è nel resto d'Europa, al Digital Markets Act, cioè quella normativa europea che spinge verso un'apertura del mercato che, diciamo, dietro la foglia di fico dell'antitrust vuole in realtà
cercare di rendere più competitive le aziende europee nei confronti di quelle statunitensi. Beh, c'è stata una dichiarazione, una decisione del Competition and Markets Authority del Regno Unito che dovrebbe imporre alcune cose a Google ed Apple. Allora, fra le varie cose, che sono come al solito aprire qualsiasi cosa a soggetti e terze parti, ce n'è una che mi ha colpito particolarmente, in particolare quella che viene additata come una forma di restrizione al mercato e che sarebbe portata avanti nello specifico da Apple. Praticamente la commissione dice che Apple dovrebbe consentire a terze parti di accedere alla sua tecnologia NFC. Che cos'è NFC? È la Near Field Communication, e che è quella nello specifico che consente di fare per esempio i pagamenti contactless utilizzando lo smartphone. Perché mi ha colpito particolarmente questa cosa? Perché ho scritto un articolo proprio settimana scorsa che parla di NFC e forse spiega meglio di qualsiasi altra argomentazione perché non sia una bellissima idea dare retta alla Commissione britannica.

Allora, l'articolo a cui faccio riferimento riguarda una gang di cybercriminali che sono state battezzati col nome di TXNFC, guarda un po'. Allora, si tratta molto probabilmente, ma non ci sono certezze, di un gruppo cinese che ha cominciato a operare prima in Cina e in tutta l'Asia e adesso però sta prendendo di mira anche alcuni paesi europei, tra cui tra l'altro l'Italia. Perché è rilevante riguardo alla questione dell'NFC? Beh, perché si tratta di un malware che permette di rubare soldi sfruttando proprio il sistema NFC. Come funziona il giochino? In pratica il cybercriminale di turno utilizza delle tecniche di ingegneria sociale, cioè in pratica cerca di convincere le persone tramite email, messaggi o addirittura telefonate a installare un'applicazione che sembra un'applicazione bancaria, un'applicazione per i pagamenti o un'applicazione finanziaria. Poi, nel momento in cui la vittima ha installato questa applicazione e fa le impostazioni, gli viene chiesto, per associare la carta di credito, di appoggiare la carta di credito allo smartphone e sfruttando appunto la tecnologia NFC. Quello che succede in realtà è che in questo modo l'app registra tutta una serie di informazioni della carta di credito, le manda a un server controllato dai cybercriminali. Una volta che hanno fatto questo, i cybercriminali hanno un loro telefono con un'altra app da cui caricano i dati che hanno rubato e li utilizzano per fare acquisti esattamente come potrebbe fare il proprietario. Quindi in pratica possono fare degli acquisti scaricando le spese sul conto della vittima. Come fanno a monetizzare, si usa questo termine di solito, l'attacco? Lo possono fare in due modi: o acquistando dei prodotti che poi magari rivendono, tanto li hanno avuti sostanzialmente gratis, oppure mettendo in piedi un sistema con dei falsi POS, quindi i terminali di pagamento, che gli fanno incassare direttamente i soldi sul loro conto. Group IB, che è la società di cyber security che ha individuato questo schema, ha individuato un falso POS che in un solo mese aveva incassato più di 335.000 euro che erano appunto poi stati addebitati sui conti correnti delle persone a cui erano state sottratte le carte di credito. C'è un altro elemento abbastanza interessante di tutta questa vicenda, il fatto che tutti stiano facendo molta fatica, tutte le società di cyber security, a cercare di arginare questo fenomeno. Perché? Perché non si tratta di un singolo gruppo che agisce. In pratica il gruppo TXNFC non ruba direttamente i soldi, noleggia il suo software. C'è un canale Telegram sul quale mettono a disposizione il software e sul questo canale ci sono circa 2500 sottoscrittori, quindi vuol dire che ci sono 2500 truffatori che usano questo malware per fare gli attacchi e ognuno con il suo modus operandi, ognuno con tecniche diverse, ognuno in paesi diversi, con lingue diverse, messaggi differenti, insomma trovarli è praticamente impossibile. Altra nota sulla questione della ossessione che mi sembra abbiano ormai molti governi a imporre l'apertura degli ecosistemi che vengono utilizzati da Google ed Apple, naturalmente sono i due principali. L'altro tema è quello degli store, cioè i negozi da cui è possibile installare le applicazioni. Sia l'Unione Europea che il Regno Unito tendono a premere affinché Google e Apple consentano di installare applicazioni anche dall'esterno. Allora, in realtà su Android è già possibile e lo sappiamo, su iOS invece, il sistema operativo dell'iPhone, non è possibile, e questo è un tema di discussione che c'è fra Apple e l'Unione Europea.
Gli esperti di sicurezza dicono che non è una buonissima idea e ora arriva una bella conferma. Perché? Perché arriva una notizia dalla Russia, dove una società che si chiama F6 ha rilasciato i dati della diffusione di malware sugli smartphone nella prima metà del 2026. Perché è interessante per il ragionamento che stavo facendo? Beh, perché quello che sta succedendo adesso in Russia è che molte applicazioni sono state bloccate dal governo e di conseguenza non sono più disponibili sul Google Play, quindi lo store ufficiale di Android. Tutti gli utenti si sono abituati quindi a scaricare queste app vietate da siti internet che trovano facendo semplici ricerche online, oppure da link che ricevono tramite messaggi su Telegram, WhatsApp, eccetera, eccetera, eccetera. Risultato? Nei primi sei mesi del 2026 il numero di infezioni da malware per i dispositivi mobili è aumentato del 70%, cioè non è raddoppiato, ma quasi. Forse questa sarebbe da spedire alla Commissione Europea perché possano ragionarci un attimo prima di obbligare delle aperture. Sono andato lunghissimo prima di mandare il primo brano, e il brano, come al solito, è legato a fatti di attualità. Uno dei fatti di attualità di oggi è che sembra di essere precipitati nel Medioevo con lo scisma dei Lefreviani, e quindi ho scelto di mettere un primo brano a tema un po' teologico. Lui è Carl Anderson, una voce incredibile.

Brano tratto da un musical, Jesus Christ Superstar. Secondo me, brano veramente, veramente bello. Allora, cambiamo argomento e torniamo. Ma no, in realtà sì, un po' in Italia, un po' negli Stati Uniti, vabbè. L'articolo è di 404 Media, sito indipendente di informazione in ambito tecnologico che leggo spesso e volentieri, e la notizia è abbastanza inquietante. Allora, l'abbiamo raccontato più volte qui da questi microfoni. Negli Stati Uniti il controllo delle targhe ormai è diventato qualcosa più di un'ossessione, sta diventando probabilmente un vero grosso problema di privacy, ma le cose potrebbero peggiorare, perché 404 Media riporta la notizia di un sistema che può fare un sistema di tracciamento ancora più pervasivo. Si chiama Signal Trace. In pratica è un software che utilizza naturalmente intelligenza artificiale, tutta una serie di accorgimenti, e che è in grado di fare una impronta digitale dei dispositivi che sono associati a un veicolo o a una persona. Allora, viene spiegata in questo modo direttamente sulla scheda prodotto. Nel momento in cui un'automobile passa vicino ai sensori di Signal Trace, vengono captate tutte le onde radio che sono emesse, e di solito non sono poche, perché stiamo parlando del Wi-Fi, del Bluetooth, di tutti i dispositivi che ci sono all'interno dell'auto, quindi stiamo parlando dell'autoradio, spesso e volentieri dei sensori che ormai sono distribuiti su tutto il veicolo, ma anche dello smartphone della persona che c'è dentro, eventualmente dello smartwatch che sta usando, oppure del dispositivo indossabile per registrare i dati degli allenamenti, dell'eventuale iPad che si sta portando dietro. Beh, tutto questo viene messo insieme per creare un'identità unica della persona e poterlo controllare. Allora, nella scheda prodotto il ragionamento è il seguente: in questo modo quest'auto è riconoscibile anche nel momento in cui dovessero toglierle o cambiare la targa. La cosa diventa un po' più inquietante quando nella descrizione si dice che questo permette di identificare sia un veicolo che un singolo individuo. Se ci pensate, nel momento in cui noi andiamo in giro con addosso 3-4 dispositivi, se qualcuno è in grado di prenderne le impronte digitali, quindi sapere che io ho quel determinato modello di iPhone, ho quel determinato dispositivo indossabile, ho quelle determinate cuffie Bluetooth di quel modello, di quella versione, beh, è un po' come avere una carta d'identità, un identikit di quella persona. Quindi questi sistemi, si legge, potrebbero essere anche installati in stazioni e luoghi pubblici. Vi sembra un incubo? Sì, probabilmente lo è. Volete la parte peggiore? Chi sviluppa questa bellissima piattaforma è Leonardo S.P.A., società a controllo pubblico italiana, che naturalmente in Europa questa roba qua non la potrebbe vendere, a meno di non avere una base legale di qualche tipo, ma credo che molti avrebbero da ridire sull'utilizzo di una cosa del genere, e invece la sviluppa serenamente per gli Stati Uniti e la propone per tutte le agenzie degli Stati Uniti. Brava, brava Leonardo, brava.

Allora, apriamo un capitolo, leggi, leggine, tasse, eccetera, eccetera, eccetera. Però introduciamola con una notizia carina che torna un po' sul tema intelligenze artificiali che non funzionano benissimo. C'è un caso che è stato riportato da un po' di persone in giro per il web, e cioè il fatto che a un certo punto DuckDuckGo, che è un motore di ricerca alternativo a Google, che mi è molto simpatico, ma che ha introdotto anche lui sistemi di intelligenza artificiale, ha segnalato a un utente la notizia che Donald Trump sarebbe morto per rabbia il 7 giugno del 2026. Rabbia non nel senso che si fosse incazzato, ma proprio la rabbia, la malattia, quella che viene diffusa di solito dagli animali selvatici. Però è bello perché ci sono anche tutta una serie di dettagli per cui in realtà sarebbe stato contagiato dal vicepresidente J.D. Vance mordendolo, e che poi Trump sarebbe morto perché avrebbe cercato di curare la rabbia basandosi sui suggerimenti di Robert F. Kennedy Jr., cioè il responsabile della sanità negli Stati Uniti, che sappiamo benissimo essere un Novax e avere delle convinzioni piuttosto strane. Allora, che cos'è successo in buona sostanza? Che l'algoritmo di intelligenza artificiale ha estrapolato questi presunti fatti da un articolo satirico completamente inventato. Il problema è che l'intelligenza artificiale la satira non la riesce a capire. Tutto questo per introdurre il tema delle nuove belle trovate di Donald, completamente inventato. Il problema è che l'intelligenza artificiale la satira non la riesce a capire. Tutto questo per introdurre il tema

che mi diverte molto, perché le tasse, la tassazione dei servizi digitali non è una novità, nel senso che l'Italia e la Francia, per esempio, le hanno già introdotte. In Italia c'è una tassa del 3% sui servizi digitali. Ma perché si è inalberato in questo modo Trump? Io un dubbio ce l'ho. Il dubbio è che abbia messo insieme due notizie che non c'entravano niente. Cioè, c'è stata una decisione della Commissione europea che ha sancito come Google e Microsoft debbano essere sottoposte al Digital Services Act, che è una normativa dell'Unione Europea. Ne abbiamo parlato più volte anche qua a Doppio Click. Allora, normalmente ci sono dei parametri numerici riguardanti la percentuale di il numero di utenti e la percentuale di utenti che deve avere un'azienda per rientrare come grande piattaforma nel Digital Services Act. Però si sono resi conto di una cosa alla Commissione Europea, che quando si parla di cloud fare questo conto è molto difficile, quindi hanno deciso in buona sostanza che anche se non c'erano i numeri previsti dalla legge, hanno una quota di mercato talmente grossa da meritare di finire nel Digital Services Act. Ecco, il mio dubbio è che Trump abbia confuso Digital Services Act con Digital Services Tax e quindi si sia scatenato per quel motivo, perché la notizia del DSA è arrivata al pomeriggio e la sera lui ha cominciato a twittare minacciando dazi a destra e a sinistra. L'Unione Europea ha reagito come al solito con un certo sconcerto, anche perché il Digital Services Tax, cioè la tassa sui servizi digitali, lo sto usando troppo inglese, in realtà non si applica soltanto alle aziende statunitensi, si applica a qualsiasi azienda fornisca dei servizi digitali, indipendentemente che sia statunitense, che sia italiana, che sia francese, tedesca, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi minacciare dei dazi dicendo che si vogliono penalizzare le aziende statunitensi, almeno da un punto di vista formale, non è corretto. Poi sappiamo benissimo tutti che questa tassa è stata introdotta per compensare in qualche modo le pratiche di elusione fiscale che vengono adottate da tutte le aziende statunitensi che hanno la sede in Irlanda, fatturano tutto in Irlanda, riducono artificiosamente il fatturato mettendo a negativo tutta una serie di diritti di brevetto e di utilizzo del marchio, per poi pagare praticamente niente in tasse. Vero forse che andrà a toccare tanto le aziende statunitensi, però penso di essere in buona compagnia nel considerare questa norma qualcosa di assolutamente utile e anche forse doveroso, mettiamola così.

Allora, da una tassa che ha un senso a una tassa che non ne ha. Allora, stiamo parlando delle tasse sui piccoli pacchi che arrivano da fuori l'Unione Europea. O meglio, stiamo parlando di due tasse che verranno applicate a partire da oggi. Allora, c'è una prima tassa che ha abbastanza senso. È un dazio europeo di 3 euro nei confronti dei pacchi con valore inferiore a 150 euro che vengono spediti al di fuori dell'Unione Europea. Che senso ha tutto questo? Beh, arginare in qualche modo il fenomeno che in molti casi è abbastanza deleterio delle spedizioni dalla Cina, in buona sostanza, che ha tutta una serie di piattaforme di e-commerce che non rispettano determinati parametri a livello di sicurezza, non rispettano determinati parametri a livello di rispetto del marchio e del divieto di falsificazione dei prodotti. Beh, l'Unione Europea ha deciso di fare questa cosa. È una politica protezionista? Sì, probabilmente sì, però probabilmente funziona.

succederà, anche perché quello che dovrebbe succedere è che a quel punto tutti i produttori stranieri dovrebbero aprire dei magazzini in Europa, fare le spedizioni all'ingrosso e poi fare le spedizioni dall'Europa al dettaglio. Tutto questo ha un impatto anche su quello che riguarda, diciamo, le emissioni che sono legate alla consegna dei pacchetti. In Italia invece abbiamo messo una bella tassa di 2 euro che dovrebbe coprire le spese doganali e che si applica allo stesso modo ai piccoli pacchi con prodotti con valore inferiore a 150 euro, fra l'altro con la cosa che sarebbero 2 euro per ogni prodotto diverso che c'è all'interno del pacco, quindi se uno prende un paio di calzini, un paio di mutande e una maglietta, sono 2, 2 e 2. Qui il problema è che, oltre al fatto che, vabbè, tutti questi soldi finiranno per pagarli i compratori, di sicuro non li pagano i produttori o i commercianti cinesi, ma la cosa fondamentale è che aggirare il dazio italiano è un attimo. Basta semplicemente far fare un passaggio intermedio in Europa a quel pacchetto e il dazio di 2 euro salta. Naturalmente tutto questo significa che farà qualche migliaio di chilometri in più e che quindi avremo ancora delle emissioni in più. Quindi un altro ottimo lavoro del governo italiano da questo punto di vista. Francamente non si capisce come non abbiano potuto pensare di annullare sta cosa, visto e considerato che le critiche che si sono mosse al sistema arrivano da molto molto lontano. È il momento di un altro brano e mi leggo a un'altra questione di attualità. La questione di attualità è il bel teatrino che stanno mettendo in campo le forze di maggioranza per la nuova legge elettorale, e la prima canzone che mi è venuta in mente è di qualche anno fa, quindi fa alcuni riferimenti a quel caro vecchio mondo berlusconiano di una volta, però secondo me è impagabile. Questo è Caparezza e il brano si chiama Gli insetti del podere, brano di un bel po' di anni fa ormai. Devo

Genio assoluto. Allora, le 22:19, quasi 22:20 ormai. Abbiamo tempo per qualche altro notizia del mondo di internet e delle nuove tecnologie. Vi segnalo un'indagine avviata dalla GCM, l'autority italiana, che ha aperto finalmente, devo dire, un'indagine su Microsoft riguardo cosa? Riguardo le pratiche che ha utilizzato per aumentare il prezzo di Microsoft 365, quello che un tempo chiamavamo Office, e che sono legate all'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale che nessun utente ha chiesto. Oggettivamente io devo dire che ho un abbonamento a Microsoft 365 e ho dovuto rimbalzare come una pallina da ping pong per tornare a pagare 10 euro al mese al posto dei 13 che mi avevano sparato semplicemente perché hanno impestato qualsiasi software con l'intelligenza artificiale. C'è stata una prima fase in cui si poteva scegliere fra due versioni, poi sembrava non si potesse più fare, poi adesso si può fare di nuovo. Insomma, molto, tutto molto difficile, e la GCM ha deciso di vederci chiaro, e Microsoft probabilmente rischierà delle sanzioni. Dedico qualche minuto alla notizia che si è vista circolare, quella che riporta il fatto che Android avrebbe lanciato l'allarme terremoto in Venezuela prima che il terremoto avvenisse. Siccome ho il dubbio che molte persone l'abbiano vista di sfuggita e non l'abbiano approfondita, la spiego un attimo. In pratica, in alcuni paesi, fra i quali per esempio non c'è l'Italia, c'è un sistema di Android che si chiama Earthquake Alerts. Allora, come funziona? Sappiamo che tutti i nostri smartphone hanno al loro interno un accelerometro, quindi un sensore che è in grado di capire come si sta muovendo il nostro cellulare. Questo serve naturalmente sia per orientare lo schermo da orizzontale a verticale, ma anche spesso per giocare ai videogiochi o per fare tante altre cose. Ecco, quel sensore però è in grado di captare anche determinate vibrazioni provocate dai terremoti. Questo non vuol dire che riescano ad anticiparli. In realtà quello che succede è che quando si verifica un terremoto ci sono due ondate di onde, di vibrazioni, di carattere diverso. Le prime sono più veloci ma meno distruttive, le seconde sono più lente ma più distruttive. Ecco, l'accelerometro degli smartphone riesce a individuare queste vibrazioni. Google in pratica ha messo in piedi un sistema per il quale, se qualche migliaio o decina di migliaia di smartphone rilevano in un determinato punto quel tipo di onde, allora ne deduce che c'è un terremoto in corso. Grazie a questi dati riesce a capire più o meno anche dove sia l'epicentro e vedere quante persone siano coinvolte. A quel punto manda un alert, però il terremoto è già cominciato, questo è bene chiarirlo, quindi sostanzialmente chi è più lontano dall'epicentro potrebbe avere, secondo le stime di Google, un paio di minuti di tempo per mettersi in un luogo più sicuro prima che arrivino le onde distruttive. Non è un granché, è qualcosa, è un uso decentralizzato di oggetti che abbiamo in tasca, che hanno delle potenzialità, che probabilmente è utile. Invece passiamo a una novità di un'app piuttosto celebre e diffusa che per il momento io guardo con un certo livello di diffidenza. L'app di cui sto parlando è WhatsApp, la quale ha annunciato che permetterà di contattare le persone
non utilizzando un numero di telefono, ma uno username, cioè un nome utente. Allora, da quando è nato, quindi 16 anni fa, WhatsApp è basato sul numero di telefono, a differenza per esempio di Telegram, che invece permette di utilizzare lo username. Quello che sta facendo Meta, in buona sostanza, è di permettere alle persone di creare uno username e consentire a chi vuole di contattarci con questo nome utente. Ora, a me il ragionamento non torna molto. WhatsApp lo giustifica in questo modo: potete comunicare con delle persone senza dover necessariamente dare il numero di telefono. Bah, non mi sembra una cosa così utile, nel senso che nel momento in cui mi possono contattare su WhatsApp, in ogni caso è come se avessero il mio numero di telefono, perché i messaggi me li possono mandare e le telefonate possono farle. Quello che puzza abbastanza di bruciato è il fatto che hanno messo subito le mani avanti dicendo: apriamo le prenotazioni per gli username perché abbiamo 3 miliardi di utenti e quindi è molto probabile che i nomi utenti più ambiti, più semplici, che le persone potrebbero volere, verranno consumati tra poco. Però è possibile rivendicare il proprio nome Instagram o Facebook esistente se non è già stato preso da un altro utente. Ma bisogna aggiungere WhatsApp allo stesso centro gestione account. Allora, qui si aprono due o tre questioni. Primo, il costante accentramento che Meta sta facendo fra Instagram, Facebook e WhatsApp. Attenzione, quando Meta, che ai tempi si chiamava Facebook, ha acquisito WhatsApp, una delle promesse che aveva fatto era quello di non far convergere i dati tra di loro. Quindi, se io metto tutto nello stesso centro di gestione account, in realtà li sto facendo convergere. Seconda cosa, su Facebook perlomeno, non credo su Instagram, teoricamente le norme di utilizzo di Facebook dicono che il nome utente deve essere il proprio nome reale. Quindi questo significa che Meta si ritrova un bel database con il nome reale di una persona e il suo numero di telefono, cosa che con WhatsApp non aveva e che con Facebook non necessariamente aveva. E visto e considerato che sappiamo benissimo che le informazioni vengono trasformate in denaro da una parte e in possibili violazioni della privacy dall'altra, tutto questo non è proprio una buonissima notizia. Ora vedremo come andranno le cose nel prossimo futuro, dopodiché io ho in mente che provo a fare questa previsione: ci troveremo a parlare di nuove truffe su WhatsApp che contattano le persone utilizzando delle informazioni che hanno preso dai social network, perché sanno che il nome utente corrisponde a quello di WhatsApp e quindi potranno scriverti: ciao, ci siamo conosciuti a quella festa in cui eri andato settimana scorsa, perché l'hanno visto su WhatsApp o su Instagram. Ora, io sarò paranoico, però come al solito io ripeto una citazione da un film che mi è piaciuto molto, Strange Days: il problema non è se sei paranoico, ma se sei abbastanza paranoico.

0: E anche questa sera siamo arrivati al termine della puntata. Come sapete, il 3 di luglio termina il palinsesto primaverile di Radio Popolare, quindi il palinsesto viene un po' stravolto con quello estivo, ma io vi do una notizia, a meno che non mi sia perso delle comunicazioni dell'ultimo minuto da parte della direzione. Beh, Doppio Click invece va avanti per tutto luglio, quindi l'appuntamento col mondo delle nuove tecnologie di internet è come al solito per mercoledì prossimo alle 21.30 con il sottoscritto Marco Schiaffino, che vi augura una buona serata.
1: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Giovedì 2 luglio, Gypsy Kings by Diego Bailardo in concerto. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.
2: Popolare Network.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.

0: In Svizzera c'è stato lo scisma dei lefevriani dalla Chiesa Cattolica. La confraternita ha posizioni tradizionaliste vicine alle destre globali. Alla cerimonia presenti AfD, Forza Nuova e Futuro Nazionale di Vannacci. Negoziati in corso a Doha tra iraniani e statunitensi. L'obiettivo è normalizzare la situazione di Hormuz. Per ora il traffico marittimo è ripreso solo parzialmente. I disservizi ferroviari rimandano anche la discussione per la legge elettorale, ma in realtà dietro alla scelta ci sono le divisioni interne alla destra tra preferenze e lo spettro di Vannacci. Trump ha guadagnato oltre $1 miliardo in criptovalute durante il suo primo anno di presidenza. I democratici chiedono un'indagine e attaccano. Lui guadagna miliardi e le famiglie non arrivano a fine mese. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. In Svizzera si è consumato oggi lo strappo dei lefevriani dalla Chiesa Cattolica. Questa mattina c'è stata la consacrazione di 4 nuovi vescovi della confraternita, un atto che comporta la scomunica automatica e uno scisma di fatto dalla Chiesa di Roma. È un atto che rompe l'unità della Chiesa e che avrà delle sanzioni, ha dichiarato il segretario dello Stato Vaticano Parolin. I seguaci di Marcel Lefebvre sono dei tradizionalisti nati in opposizione al Concilio Vaticano II e alle sue riforme, come l'apertura ai laici, all'ecumenismo. Nella Svizzera francese abbiamo raggiunto Giampiero Rossi, giornalista del Corriere della Sera.
1: C'era uno schieramento di religiosi, di tonache, di tuniche, di cotte, di abiti, talari. Era uno spiegamento che veramente forse solo in Vaticano in grandi occasioni. E in più il tipo di rito è di una solennità pazzesca, 5 ore e un quarto di cerimonia. C'era veramente una solennità in ogni gesto, le pause, i canti. C'è stata all'inizio una introduzione dicendo in francese che siamo con la Santa Chiesa Romana e con il Santo Padre, quello che ti ripetono continuamente: ma noi non stiamo facendo niente contro, noi siamo fedeli alla Chiesa di Roma e al Papa. Però vanno avanti e con il loro rituale, spalle ai fedeli, l'altare è messo in fondo alla Chiesa, riferimenti, qualche cosa anche nell'omelia, ma grosso modo in questi termini. Non c'è stata una sfida in alcun modo nelle parole, la sfida è stato il gesto.
0: La cerimonia quindi è stata uno schiaffo a Prevost, che aveva chiesto ai lefevriani di fare un passo indietro. Erano presenti membri della AfD ed esponenti italiani di Forza Nuova e di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci. Sulle posizioni ideologiche dei lefevriani e il perché si arrivi oggi a questo strappo, ascoltiamo Paolo Rodari, giornalista della Radio TV Svizzera e collaboratore del Manifesto.
2: La galassia lefevriana attinge politicamente da sempre dall'ultradestra di qualsiasi paese. Tra l'altro sono anche noti i contatti anche con Trump e col vicepresidente americano Vance. Sul sito della fraternità San Pio X dei lefevriani è apparsa la traduzione di un'intervista in cui Vance raccontava tutta la sua conversione. Queste parti politiche vedono nella restaurazione cattolica un modo per attingere in qualche modo un consenso in tutti quei cattolici / cristiani scontenti dell'apertura di Roma da Francesco in poi.
3: Questo humus sovranista c'entra un po' con il fatto che questo scisma avvenga oggi contro Prevost?
2: Da una parte loro sono fuori dalla Chiesa da sempre, perché hanno rifiutato da sempre le riforme del Concilio Vaticano II, e quindi questo è solo uno strappo formale. Probabilmente avviene perché dopo il pontificato di Francesco, che fu un pontificato destabilizzante per loro, loro si aspettavano che con Leone ci fosse un ritorno alla tradizione, diciamo, cioè che Leone fosse un pontefice statunitense e in qualche modo amico. È vero che Leone è stato ed è più rassicurante, ma su questa linea non è diverso da Francesco. Loro probabilmente non se l'aspettavano questa cosa e hanno deciso di fare questa ordinazione oggi.
0: Gli Stati Uniti non rinnoveranno il trattato di libero scambio con Messico e Canada. Lo riferisce sui social il ministro dell'economia messicano, e la decisione è arrivata al termine di un incontro con il segretario del commercio USA e con il ministro per il commercio canadese. Un drone da combattimento israeliano ha ucciso 3 civili nel nord della striscia di Gaza, lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Nel frattempo, a Doha, in Qatar, in corso i negoziati tra iraniani e americani. La trattativa al momento, soprattutto su Hormuz, è però ancora in una fase embrionale. Emanuele Valenti.
4: Le delegazioni di Stati Uniti e Iran, a livello politico e a livello tecnico, non si sarebbero parlate direttamente. Fonti informate hanno fatto sapere ai media regionali che i colloqui a Doha sarebbero sempre in forma indiretta, con la mediazione di Qatar e Pakistan. Washington ha mandato Witkoff e Kushner a guidare la delegazione di Teheran, invece il vice ministro degli esteri Garibabadi. Obiettivo: iniziare a dare sostanza al memorandum d'intesa, a partire dalla normalizzazione di Hormuz, dove il traffico marittimo è ripreso solo parzialmente. Gli iraniani vorrebbero che alla fine, in qualche modo, nell'accordo complessivo, venisse riconosciuto il loro controllo o parziale controllo sullo stretto. Gli americani, da parte loro, puntano per ora a riattivare la navigazione nel breve periodo. L'altra questione sul tavolo sarebbe lo scongelamento di una parte dei fondi iraniani all'estero. Non è chiaro invece quanto siano concrete le discussioni sul Libano e nucleare. Sul Libano comunque l'attività diplomatica, non solo a Doha, sarebbe intensa. Dei passi in avanti sui dossier principali sarebbero funzionali a costruire un minimo di fiducia tra le due parti e ad allontanare il rischio, sempre dietro l'angolo, di un'ulteriore escalation. Trump ha detto che va tutto bene, ma sappiamo come le sue parole abbiano un peso relativo.
0: Il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela è salito a 2.295, ma le Nazioni Unite hanno stimato che l'emergenza possa coinvolgere fino a 500.000 di persone. Secondo i dati registrati dalle autorità, almeno 26.000 persone sono rimaste senza casa. Stiamo allestendo nuovi accampamenti nella città di Caracas e nello stato di La Guaira, ha dichiarato il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana. Nel frattempo, ciò che rimane di molti edifici viene saccheggiato. Il ministro dell'Interno ha comunicato l'arresto di 4 agenti accusati di saccheggio durante le operazioni di soccorso. L'esame della legge elettorale alla Camera è slittato al 14 luglio. Lo ha stabilito la capigruppo di Montecitorio. Ufficialmente la decisione presa dalla maggioranza è legata a disservizi sulla linea ferroviaria che la prossima settimana potrebbero ridurre il numero dei parlamentari in aula. In realtà alla base della decisione ci sono le divisioni interne alla destra sulla legge elettorale. Da Roma, Anna Bredice.
5: Tra tutti i ministri chi l'ha presa peggio è stato Salvini. Il pretesto del caos a treni per il rinvio dell'esame della legge elettorale gli sarà sembrato un po' uno scherzo di cattivo gusto, per lui che è responsabile del caos vero dei ritardi ormai quotidiani dei treni, ed è questa una delle motivazioni che hanno fatto sì che la maggioranza abbia votato un rinvio di una settimana dell'esame del voto dal 7 al martedì 14 luglio. L'altro motivo di rinvio è la manifestazione del Campo Largo a Napoli l'8 luglio, che sarà probabilmente anche l'occasione per lanciare una campagna contro la legge elettorale dal titolo Alleanza per la Costituzione. La capigruppo oggi ha deciso i tempi, il 14 per 22 ore, quindi un tempo contingentato che le opposizioni dal canto loro cercheranno di allungare facendo ostruzionismo. È chiaro che con questi tempi l'esame al Senato andrà a settembre, quando sarà forse più chiaro se Vannacci è disponibile ad un'alleanza con Meloni e se questo produrrà grandi scosse dentro la coalizione di centrodestra. Sul tema delle preferenze non c'è ancora un accordo e la Lega inizia a mostrare una certa insofferenza, visto che è il partito meno favorevole alle preferenze. Molinari, sulla questione candidato premier sul programma, ammette che questo vorrebbe dire cancellare del simbolo Salvini premier, non perché Salvini possa aspirare a questo, quanto evidenziare i bocconi già amari da dover digerire. Le opposizioni intanto si mobilitano, non per l'aula, perché ritengono la legge inaccettabile, quanto fuori. Le parole di Meloni sul Quirinale hanno favorito nella sinistra una mobilitazione che dalla legge elettorale si estende alla difesa della Costituzione, e su questo si stanno organizzando iniziative in molte città, oltre all'annuncio di un ricorso alla Corte Costituzionale appena approvata la legge anche al Senato. Linea allo studio.
0: Un detenuto di 26 anni è stato trovato morto questa mattina nella sua cella nel carcere di Prato. Il giovane oggi doveva essere ascoltato dalla procura di Prato dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da parte di alcuni poliziotti nel corso del suo arresto. Il suo cadavere è stato rinvenuto questa mattina dai suoi due compagni di cella che hanno dato l'allarme. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia che dovrà chiarire le cause esatte della morte del 26enne. Giuseppe Fanfani, garante dei detenuti della Toscana, intervistato da Luigi Ambrosio.
6: Si sa pochissimo perché, come sempre, quando si verificano fatti di questo tipo la struttura diventa impermeabile. Però si sa che questo era un ragazzo di 26 anni, honduregno, che abitava stabilmente in Italia. Lo hanno trovato esanime i compagni di cella questa mattina, hanno cercato di rianimarlo, poi sono intervenuti gli altri, ma non c'è stato niente da fare.
7: Al suo ufficio erano arrivate queste notizie?
6: No, al mio ufficio non erano arrivate queste cose, anzi, per la verità mi hanno anche un po' meravigliato stamani quando l'ho saputo. Immagino che abbia fatto le denunce classiche di maltrattamenti subiti. Succede spesso che i detenuti, quelli che hanno più coraggio, denuncino maltrattamenti da parte o comportamenti non corretti da parte dei loro custodi.
7: Gli altri se le tengono?
6: Molti sì.
0: Donald Trump ha guadagnato più di $1 miliardi con le criptovalute durante il suo primo anno di presidenza. I democratici hanno chiesto un'indagine sugli investimenti del presidente e lo hanno attaccato. Le famiglie americane fanno fatica ad arrivare a fine mese e lui guadagna miliardi. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Way News.
8: $1.4 miliardi a tanto ammontano i profitti realizzati da Trump e familiari nel 2025 grazie alle criptovalute. La cifra emerge dalla dichiarazione obbligatoria all'Office of Government Ethics depositate dallo stesso tycoon. Al centro del business c'è la società World Liberty Financial, con cui sono stati lanciati i token della stablecoin US1. Complessivamente la società ha incassato oltre 520 milioni derivanti dalla vendita dei token del progetto e più di 250 milioni dalla cessione di partecipazioni. A questi si aggiungono $635 milioni incassati attraverso la vendita della meme coin dedicata al presidente, lanciata pochi giorni prima del suo insediamento, che oggi viene scambiata a $1.68 con una perdita del 98% rispetto ai valori post elezione, quando veniva scambiata a circa $74. Complessivamente i ricavi legati alle cripto superano così $1.4 miliardi e si sommano alle altre fonti di reddito, 50 milioni derivanti dagli accordi transattivi con diverse società dei media, circa 52 dalla concessione del marchio Trump a sviluppatori immobiliari, oltre $500 milioni di fatturato nei resort e nel golf club. Secondo Forbes, il patrimonio netto del presidente con l'elezione sarebbe triplicato a circa $6 miliardi contro i $2.3 miliardi stimati nel 2024.
0: Cinese mandarino obbligatorio in tutte le scuole, progressiva fusione delle minoranze nell'etnia maggioritaria Han, pene pesanti per gli atti ritenuti separatisti. Entra oggi in vigore in Cina la discussa legge sull'unità e il progresso etnico che, in nome dell'unità nazionale, di fatto legittima un vero e proprio processo di assimilazione nei confronti delle 55 minoranze etniche del paese. Gabriele Battaglia.
9: La legge che promuove l'unità etnica e il progresso è entrata in vigore oggi, ma viene da lontano. Prevede tra le altre cose di dare precedenza al cinese mandarino fin dall'età prescolare, di promuovere l'interazione etnica, di combattere i costumi e le tradizioni sorpassate, di perseguire chi minaccia l'unità etnica. Sulla carta nasce per promuovere maggiori opportunità per tutti i cinesi e corrisponde alla visione di Xi Jinping, per cui la Cina è una comunità dal destino condiviso, un'entità che si fa risalire a oltre 5.000 anni fa, la cui unità nella narrazione di Pechino è stata spezzata solo temporaneamente dall'imperialismo occidentale ed è stata poi riconquistata nel 1949 grazie al Partito Comunista. Una visione suggestiva ma inaccurata, perché la storia cinese non è mai stata così lineare. Partendo da un nucleo originario intorno al fiume Giallo, la Cina è infatti mutata territorialmente tante volte nella sua storia. Il concetto di nazione è recente. etnicamente, e quelle che oggi sono minoranze etniche non sono riconducibili alla maggioranza di etnia Han. Inoltre, proprio nel 1949 venne riconosciuta la diversità etnica, non l'unità. Oggi invece una visione lineare edulcorata si fa mito fondativo e permette di sostenere che tutto ciò che si distanzia dall'unità attenta non solo alla nazione di oggi, ma all'intera storia della civiltà cinese. Così la cultura delle minoranze è ridotta a puro fatto folcloristico e le loro lingue sono gradualmente marginalizzate. L'unità diventa così assimilazione alla maggioranza Han, un processo cominciato una quindicina di anni fa con la recrudescenza del conflitto in Xinjiang che ha indotto Pechino ad abbracciare l'assimilazionismo a scapito di un'organizzazione più rispettosa delle minoranze.

0: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.
2: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.

0: Il libro della notte. La Niña de Oro, il libro di Pablo Moret, edito da Sellerio, è ambientato a Buenos Aires nel 1999, poco prima della fine del millennio, insomma l'inizio del nuovo millennio. La Niña de Oro è un locale, un bar dove Silvia Reyes con il padre va a fare colazione, ma è anche un nomignolo che viene dato a un personaggio che a un certo punto verrà fuori nel libro naturalmente, ma magari non lo svegliamo tanto. Tu perché hai preso questo titolo?
1: È un bar che era un bar, non esiste più, è un bar che è stato vittima della pandemia, come tanti bar, ristoranti, non solo in Argentina, no? Anche a Firenze, dove abito parte dell'anno, tantissimi locali hanno chiuso durante la pandemia. La Niña de Oro è un bar storico, un tipico bar porteño, il cui vuol dire che era aperto le 24 ore, e uno poteva andare a fare colazione, poteva andare a pranzo, poteva andare la sera a prendere una birra, poteva andare a cena, poteva andare alle 4 di mattina a mangiare una pizza, bere un whisky. Un bar molto caratteristico, non particolarmente bello, in un quartiere non particolarmente simpatico, carino, abbastanza brutto devo dire, ma molto molto caratteristico della città. È importante per me anche per questioni emotive, ma è molto bello, è bruttissimo che non ci sia più il bar, ma il momento della chiusura è stato il momento in cui io scrivevo il romanzo senza saperlo, perché è un romanzo scritto in pandemia, La Niña de Oro. Quindi, mentre io scrivevo il romanzo, il bar chiudeva.
0: E veniamo un po' al centro della storia. Il caso ruota intorno a una questione legata a dei personaggi albini, dei ragazzini albini. C'è uno studioso dei casi legati ai ragazzi albini e lo studio è molto dettagliato, quindi mi incuriosiva come mai anche tu, in quanto scrittore, hai girato intorno a questa storia.
1: Sì, è un giallo nato di diversi punti, anche i miei altri romanzi nascono da un'idea, poi un'altra idea, mi piacciono e poi trovo il modo di collegarle e da lì nasce il libro. Avevo scoperto studiando, questo è un po' parte della mia carriera accademica in quel momento, studiavo la questione della mostruosità, l'antichità tardiva, poi nel Medioevo, nella modernità, nella prima modernità, e ho trovato questa teoria favolosa, totalmente sbagliata ovviamente, ma molto interessante, sugli albini, che siano discendenti di questa altra specie di Homo sapiens. Secondo Linneo, Carl Linneo, il naturalista svedese, c'era l'Homo sapiens diurnus, che siamo noi, che viviamo di giorno, dormiamo di notte, e c'era anche un Homo sapiens notturno, che viveva nelle caverne e che viveva di notte, che poteva vedere nel buio. Quindi questa idea mi ha affascinata e mi ho detto ok, va bene, voglio fare qualcosa con quest'idea, e ho trovato il personaggio dell'albino, che è anche un po' in un certo senso un omaggio al più grande romanzo di tutti i tempi secondo me, che è Moby Dick. C'è questo personaggio bianco che è il punto di fuga di tutto il romanzo, non lo si vede quasi mai, ma se ne parla in continuazione, tutto gira attorno a lui.
0: Pablo Moret, La Niña de Oro, edito da Sellerio. Grazie.

0: siamo arrivati all'ultima puntata per questa parte di stagione che è iniziata a settembre e finisce questo primo di luglio. Benvenuti, ben ritrovati cari ascoltatori. Facciamo l'ultimo viaggio sonoro, rimanendo spesso nella musica elettronica, come spesso succede ovviamente con The Box, ma non solo. Partirei con un artista italiano che ha un'ottima reputazione all'estero. Lui si chiama Donato Dozzi, Scramuzzi in realtà sarebbe il suo cognome, arriva da Roma, artista che ha cominciato a mettere la musica nei locali sin dalla fine degli anni 80, crescendo una sensibilità un po' italo disco e sempre più techno, per poi evolversi anche con delle sonorità ambient. Voices from the Lake è uno dei suoi progetti, ha fatto ovviamente delle produzioni sotto il suo nome, ma anche poi lo abbiamo conosciuto meglio qui a Radio Popolare con il progetto Il Quadro di Troisi, un omaggio poi a un certo tipo di suono synth pop italiano di alta classe, come i dischi A Voce del Padrone di Battiato e non solo. Lo sentiamo con un lavoro remixato molto interessante che si chiama Parola, e così diamo inizio a questa puntata, ultima puntata di Box. Tommaso Toma tutto unito al mio Instagram e buon ascolto.
1: Parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero

lui si chiama Donato Dozzi, è una sorta di mantra che va a 120 bpm, è molto interessante, quindi il battito del cuore del nostro sistema, no? È perfetto su un certo tipo di battuta che ci aiuta a ballare in maniera assolutamente armonica, senza troppo sforzo, senza quello sforzo che ovviamente fa parte poi del mondo più techno, nel quale comunque Donato Dozzi ha in parte flirtato. Tra le sue produzioni c'è stato anche ci sono state anche delle uscite per la Tresor, l'etichetta del famoso club tedesco, dove spessissimo il DJ tedesco DJL ha fatto le sue performance, da un suo meraviglioso album del 1998 che si chiamava Munich Machine. Questa era la cover di Warm Leatherette dei Normal, ovvero il primo singolo che uscì per la Mute Records nel periodo post-punk. E così omaggiamo anche questo genere che spesso a The Box ha fatto capolino durante tutte le sue edizioni.

Nicholas Haar, ma ho chiamato anche lui qua a The Box, trasmesso molto spesso. Questo artista che vive a New York ma di origine sudamericana, cilene, il padre è un grande artista contemporaneo che ha fatto opere molto interessanti, al quale ovviamente Nicholas si è ispirato anche per i suoi suoni. Abbiamo assistito con un brano del passato, del lontano passato ormai, delle sue produzioni, si chiama Time for Us. Invece volevo anche passare a qualcosa di molto più recente, un progetto musicale che aveva avuto un enorme successo con il suo debutto, ovvero Hercules and Love Affair, il brano che si chiamava Blank.

Decantato da Anthony, fu un bellissimo successo nel 2007, mi sembra, se non erro, forse qualche anno più avanti. Adesso noi lo risentiamo col nuovo singolo che si chiama Crossed Lines.

Tolta tutta l'euforia del brano originale del grande Cyndi Lauper, qui c'è una versione più sognante dei Chromatics, la band a formazione americana che originariamente era composta da Adam Miller, David Walsh e Michelle Noland, e poi si è trasformata nel tempo, è entrato anche in gioco un meraviglioso Johnny Jewel che è venuto a suonare la scorso inverno proprio qui a Milano al Bellezza, dove io ho avuto anche il piacere di fare un po' l'opening del suo show. E aspetto con delle cose loro, forse qualcuno di voi l'ha conosciuto questo progetto musicale grazie alla colonna sonora del film Drive di Nicholas Winding Refn, che è il danese, con questo suo gusto, no, abbastanza a volte disturbante nel fare film, ma anche affascinante. Lasciamo lo spazio a un'altra cover, in questo caso di una band rock americana alternative importantissima, Replacement, che hanno sono una colonna portante della storia della musica alternativa americana. In questo caso ho rivisitato un altro americano, un ragazzo altissimo che per un certo momento tra 2008 e 2009 era super cool, diciamo così, grazie al suo progetto che si chiamava Kindness, e fece anche, tra le altre produzioni, proprio una versione di Swingin' Party, che era originariamente l'album Team The Replacement.

Al missaggio di questo brano c'era un grande talento francese, prematuramente scomparso per un tragico incidente durante un party, volando giù da una balaustra di una casa, una morte veramente tristissima, quella di Philippe Tsar dei Cassius. Cassius, che a questo punto li risentiamo con un loro capolavoro ripreso, rubato anche Kanye West. Si chiama I Love You So.

Bene, Up, questo è veramente un anthem, un classico della disco, e lo vogliamo suonare anche noi dell'indie disco di Camadrom. Torniamo a suonare anche durante questa stagione caldissima, al chiuso però, perché c'è l'aria condizionata e quindi si balla senza far sudare troppo l'ascella, diciamo così. E lo facciamo al The Tune questo venerdì, naturalmente vi aspettiamo, e poi anche sabato 12 luglio. Insomma, continuiamo a fare il nostro viaggio sonoro con il Camadrom anche durante l'estate. E questi erano i Midnight Magic, che scrissero questo brano molti anni fa, in questo caso remixato leggermente da Prince Thomas. A proposito di dance, disco con una eleganza notevole, torniamo in Francia con Jacques Renaud e questo è Piano on the Beach.

LSD, il brano tratto dall'album di debutto di Jimmy Edgar di un bel po' di anni fa, arrivato da Detroit. Allora, abbiamo parlato di Parigi, di Francia, anche in questa puntata di Post Punk, insomma un po' di coordinate di autori, di idee, di luoghi, di suggestioni che hanno sempre caratterizzato questa trasmissione. E Detroit è un altro luogo sempre così immaginato e evocato nella nostra musica. È partito un po' all'improvviso, ma volevo fare un passaggio forse un pochino più morbido dal brano di Jimmy Edgar, che appunto dicevo era tratto dal suo album di debutto che si chiamava Color Strip, a questo grande classico di Carl Gray che si chiama No More Words. Siamo all'ultima parte di The Box e l'ultima puntata della stagione.

musica. Greg è pioniere, visionario e musicista di sublime gusto, che arriva da Detroit e ha conquistato i dance floor, i club di tutto il mondo con la sua qualità. Fra poco lo rivedremo anche protagonista nel prossimo fine settimana per la nuova edizione del Kappa Future Festival, che inizia al Parco Dora proprio nel prossimo weekend, e si preannuncia un tutto esaurito da tutta Europa, perché è uno dei festival italiani più internazionali da sempre, e gli auguriamo una grande fortuna. Una delle caratteristiche sicuramente di questa trasmissione è anche avere dato spazio a brani del passato della New Wave, di un certo tipo di suono alternative americano-inglese soprattutto, e allora in questa cornice riprendiamo il brano che chiudeva l'album bellissimo dei Wall of Voodoo, che si chiamava Call of the West. È un album magnifico dove Stan Ridgway con la sua voce e la sua armonica dava il meglio di sé. Questo è Lost Weekend.

Last Weekend, The Wall of Voodoo, un bellissimo album, Call of the West, l'abbiamo ricordato, omaggiato in questa ultima puntata. Abbiamo fatto quindi un omaggio alla musica inglese di quegli anni Ottanta, facciamo anche un omaggio alla musica, americana, facciamolo anche per la musica inglese con i meravigliosi Stranglers. Dall'album Feline, che uscì a metà della loro carriera, lasciò interdetto ovviamente moltissimi dei fan più legati al suono rock, invece affascinò un nuovo pubblico che era più vicino alle sonorità più synth dell'epoca. Questa The European Family fu uno dei singoli comunque più belli della loro carriera.

usciti fuori da quella meravigliosa annata del 77, ideale e anche concreta. Quella annata del 77 lasciò molte tracce nel poi proseguo della carriera di tantissime band e nell'immaginario di tantissimi ascoltatori. Ci salutiamo e con l'ultimo brano, ricordando naturalmente che se volete anche ballare con la musica, questo tipo di musica soprattutto, e anche alcune cose che abbiamo sentito stasera, ma in generale con gli amanti del Karmadrome, ci risentiamo, ci vediamo venerdì al The Tune, e anche l'11, che è sabato prossimo, al The Tune, sempre dalle 10:30-11 fino alle 2 di notte. Ci salutiamo con un brano indie però contemporaneo, una band amata, molto amata e vista dal vivo ormai quante volte? 6 volte. Sono i Fountains DC, I Love You, una dichiarazione di grande stima anche di amore nei vostri confronti. Alla prossima stagione.

0: In Svizzera c'è stato lo scisma dei lefebriani dalla Chiesa Cattolica. La confraternita ha posizioni tradizionaliste vicine alle destre globali. Alla cerimonia presenti AfD, Forza Nuova e Futuro Nazionale di Vannacci. Negoziati in corso a Doha tra iraniani e statunitensi. L'obiettivo è normalizzare la situazione di Hormuz. Per ora il traffico marittimo è ripreso solo parzialmente. I disservizi ferroviari rimandano anche la discussione per la legge elettorale, ma in realtà dietro alla scelta ci sono le divisioni interne alla destra tra preferenze e lo spettro di Vannacci. Trump ha guadagnato oltre $1 miliardo in criptovalute durante il suo primo anno di presidenza. I democratici chiedono un'indagine e attaccano. Lui guadagna miliardi e le famiglie non arrivano a fine mese. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. In Svizzera si è consumato oggi lo strappo dei lefebriani dalla Chiesa Cattolica. Questa mattina c'è stata la consacrazione di 4 nuovi vescovi della confraternita, un atto che comporta la scomunica automatica e uno scisma di fatto dalla Chiesa di Roma. È un atto che rompe l'unità della Chiesa e che avrà delle sanzioni, ha dichiarato il segretario dello Stato Vaticano Parolin. I seguaci di Marcel Lefebvre sono dei tradizionalisti nati in opposizione al Concilio Vaticano II e alle sue riforme, come l'apertura ai laici, all'ecumenismo. Nella Svizzera francese abbiamo raggiunto Giampiero Rossi, giornalista del Corriere della Sera.
1: C'era uno schieramento di religiosi, di tonache, di tuniche, di cotte, di abiti talari. Era uno spiegamento che veramente forse solo in Vaticano in grandi occasioni. E in più il tipo di rito è di una solennità pazzesca, 5 ore e un quarto di cerimonia. C'era veramente una solennità in ogni gesto, le pause, i canti. C'è stata all'inizio una introduzione dicendo in francese che siamo con la Santa Chiesa Romana e con il Santo Padre, quello che ti ripetono continuamente, ma noi non stiamo facendo niente contro, noi siamo fedeli alla Chiesa di Roma e al Papa. Però vanno avanti e con il loro rituale, spalle ai fedeli, l'altare è messo in fondo alla Chiesa. Riferimenti, qualche cosa anche nell'omelia, ma grosso modo in questi termini. Non c'è stata una sfida in alcun modo nelle parole, la sfida è stato il gesto.
0: La cerimonia quindi è stata uno schiaffo a Prevost, che aveva chiesto ai lefebriani di fare un passo indietro. Erano presenti membri della AfD ed esponenti italiani di Forza Nuova e di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci. Sulle posizioni ideologiche dei lefebriani e il perché si arrivi oggi a questo strappo, ascoltiamo Paolo Rodari, giornalista della Radio TV Svizzera e collaboratore del Manifesto.
2: La galassia lefebriana attinge politicamente da sempre dall'ultradestra di qualsiasi paese. Tra l'altro sono anche noti contatti anche con Trump e col vicepresidente americano Vance. Sul sito della fraternità San Pio X dei lefebriani è apparsa la traduzione di un'intervista in cui Vance raccontava tutta la sua conversione. Queste parti politiche vedono nella restaurazione cattolica un modo per attingere in qualche modo un consenso in tutti quei cattolici / cristiani scontenti dell'apertura di Roma da Francesco in poi.
3: Questo humus sovranista c'entra un po' con il fatto che questo scisma avvenga oggi contro Prevost?
2: Da una parte loro sono fuori dalla Chiesa da sempre perché hanno rifiutato da sempre le riforme del Concilio Vaticano II e quindi questo è solo uno strappo formale. Probabilmente avviene perché dopo il pontificato di Francesco, che fu un pontificato destabilizzante per loro, loro si aspettavano che con Leone ci fosse un ritorno alla tradizione, diciamo, cioè che Leone fosse un pontefice statunitense e in qualche modo amico. È vero che Leone è stato ed è più rassicurante, ma su questa linea non è diverso da Francesco. Loro probabilmente non se l'aspettavano questa cosa e hanno deciso di fare questa ordinazione oggi.
0: Gli Stati Uniti non rinnoveranno il trattato di libero scambio con Messico e Canada. Lo riferisce sui social il ministro dell'economia messicano e la decisione è arrivata al termine di un incontro con il segretario del commercio USA e con il ministro per il commercio canadese. Un drone da combattimento israeliano ha ucciso 3 civili nel nord della striscia di Gaza, lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Nel frattempo, a Doha, in Qatar, in corso i negoziati tra iraniani e americani. La trattativa, al momento, soprattutto su Hormuz, è però ancora in una fase embrionale. Emanuele Valenti.
4: Le delegazioni di Stati Uniti e Iran, a livello politico e a livello tecnico, non si sarebbero parlate direttamente. Fonti informate hanno fatto sapere ai media regionali che i colloqui a Doha sarebbero sempre in forma indiretta, con la mediazione di Qatar e Pakistan. Washington ha mandato Witkoff e Kushner a guidare la delegazione di Teheran, invece il vice ministro degli esteri Garibabadi. Obiettivo: iniziare a dare sostanza al memorandum d'intesa, a partire dalla normalizzazione di Hormuz, dove il traffico marittimo è ripreso solo parzialmente. Gli iraniani vorrebbero che alla fine, in qualche modo, nell'accordo complessivo, venisse riconosciuto il loro controllo o parziale controllo sullo stretto. Gli americani, da parte loro, puntano per ora a riattivare la navigazione nel breve periodo. L'altra questione sul tavolo sarebbe lo scongelamento di una parte dei fondi iraniani all'estero. Non è chiaro invece quanto siano concrete le discussioni sul Libano e nucleare. Sul Libano comunque l'attività diplomatica, non solo a Doha, sarebbe intensa. Dei passi in avanti sui dossier principali sarebbero funzionali a costruire un minimo di fiducia tra le due parti e ad allontanare il rischio, sempre dietro l'angolo, di un'ulteriore escalation. Trump ha detto che va tutto bene, ma sappiamo come le sue parole abbiano un peso relativo.
0: Il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela è salito a 2.295, ma le Nazioni Unite hanno stimato che l'emergenza possa coinvolgere fino a 500.000 di persone. Secondo i dati registrati dalle autorità, almeno 26.000 persone sono rimaste senza casa. Stiamo allestendo nuovi accampamenti nella città di Caracas e nello stato di La Guaira, ha dichiarato il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana. Nel frattempo, ciò che rimane di molti edifici viene saccheggiato. Il ministro dell'Interno ha comunicato l'arresto di 4 agenti accusati di saccheggio durante le operazioni di soccorso. L'esame della legge elettorale alla Camera è slittato al 14 luglio. Lo ha stabilito la capigruppo di Montecitorio. Ufficialmente la decisione presa dalla maggioranza è legata a disservizi sulla linea ferroviaria che la prossima settimana potrebbero ridurre il numero dei parlamentari in aula. In realtà alla base della decisione ci sono le divisioni interne alla destra sulla legge elettorale. Da Roma, Anna Bredice.
5: Tra tutti i ministri chi l'ha presa peggio è stato Salvini. Il pretesto del caos treni per il rinvio dell'esame della legge elettorale gli sarà sembrato un po' uno scherzo di cattivo gusto, per lui che è responsabile del caos vero dei ritardi ormai quotidiani dei treni, ed è questa una delle motivazioni che hanno fatto sì che la maggioranza abbia votato un rinvio di una settimana dell'esame del voto dal 7 al martedì 14 luglio. L'altro motivo di rinvio è la manifestazione del Campo Largo a Napoli l'8 luglio, che sarà probabilmente anche l'occasione per lanciare una campagna contro la legge elettorale dal titolo Alleanza per la Costituzione. La capigruppo oggi ha deciso i tempi, il 14 per 22 ore, quindi un tempo contingentato che le opposizioni dal canto loro cercheranno di allungare facendo ostruzionismo. È chiaro che con questi tempi l'esame al Senato andrà a settembre, quando sarà forse più chiaro se Vannacci è disponibile ad un'alleanza con Meloni e se questo produrrà grandi scosse dentro la coalizione di centrodestra. Sul tema delle preferenze non c'è ancora un accordo e la Lega inizia a mostrare una certa insofferenza, visto che è il partito meno favorevole alle preferenze. Molinari, sulla questione candidato premier sul programma, ammette che questo vorrebbe dire cancellare del simbolo Salvini premier, non perché Salvini possa aspirare a questo, quanto evidenziare i bocconi già amari da dover digerire. Le opposizioni intanto si mobilitano non per l'aula, perché ritengono la legge inaccettabile, quanto fuori. Questo vorrebbe dire cancellare del simbolo Salvini premier, non perché Salvini possa aspirare a questo, quanto evidenziare i bocconi già amari da dover digerire. Le opposizioni intanto si mobilitano non per l'aula, perché ritengono

0: aveva denunciato presunte violenze subite da parte di alcuni poliziotti nel corso del suo arresto. Il suo cadavere è stato rinvenuto questa mattina dai suoi due compagni di cella che hanno dato l'allarme. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia che dovrà chiarire le cause esatte della morte del 26enne. Giuseppe Fanfani, garante dei detenuti della Toscana, intervistato da Luigi Ambrosio.
1: Si sa pochissimo perché, come sempre, quando si verificano fatti di questo tipo la struttura diventa impermeabile. Però si sa che questo era un ragazzo di 26 anni, honduregno, che abitava stabilmente in Italia. Lo hanno trovato esanime i compagni di cella questa mattina, hanno cercato di rianimarlo, poi sono intervenuti gli altri, ma non c'è stato niente da fare.
2: Al suo ufficio erano arrivate queste notizie?
1: No, al mio ufficio non erano arrivate queste cose, anzi, per la verità, mi hanno anche un po' meravigliato stamani quando l'ho saputo. Immagino che abbia fatto le denunce classiche di maltrattamenti subiti. Succede spesso che i detenuti, quelli che hanno più coraggio, denuncino maltrattamenti da parte o comportamenti non corretti da parte dei loro custodi.
2: Gli altri se le tengono?
1: Molti sì.
0: Donald Trump ha guadagnato più di $1 miliardi con le criptovalute durante il suo primo anno di presidenza. I democratici hanno chiesto un'indagine sugli investimenti del presidente e lo hanno attaccato. Le famiglie americane fanno fatica ad arrivare a fine mese e lui guadagna miliardi. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Way News.
3: 1,4 miliardi di dollari, a tanto ammontano i profitti realizzati da Trump e familiari nel 2025 grazie alle criptovalute. La cifra emerge dalla dichiarazione obbligatoria all'Office of Government Ethics depositate dallo stesso tycoon. Al centro del business c'è la società World Liberty Financial, con cui sono stati lanciati i token della stablecoin US1. Complessivamente la società ha incassato oltre 520 milioni derivanti dalla vendita dei token del progetto e più di 250 milioni dalla cessione di partecipazioni. A questi si aggiungono 635 milioni di dollari incassati attraverso la vendita della meme coin dedicata al presidente, lanciata pochi giorni prima del suo insediamento, che oggi viene scambiata a $1,68 con una perdita del 98% rispetto ai valori post elezione, quando veniva scambiata a circa $74. Complessivamente i ricavi legati alle cripto superano così 1,4 miliardi di dollari e si sommano alle altre fonti di reddito, 50 milioni derivanti dagli accordi transattivi con diverse società dei media, circa 52 dalla concessione del marchio Trump a sviluppatori immobiliari, oltre 500 milioni di dollari di fatturato nei resort e nel golf club. Secondo Forbes, il patrimonio netto del presidente con l'elezione sarebbe triplicato a circa 6 miliardi di dollari contro i 2,3 miliardi stimati nel 2024.
0: Cinese mandarino obbligatorio in tutte le scuole, progressiva fusione delle minoranze nell'etnia maggioritaria Han, pene pesanti per gli atti ritenuti separatisti. Entra oggi in vigore in Cina la discussa legge sull'unità e il progresso etnico che, in nome dell'unità nazionale, di fatto legittima un vero e proprio processo di assimilazione nei confronti delle 55 minoranze etniche del paese. Gabriele Battaglia.
4: La legge che promuove l'unità etnica e il progresso è entrata in vigore oggi, ma viene da lontano. Prevede tra le altre cose di dare precedenza al cinese mandarino fin dall'età prescolare, di promuovere l'interazione etnica, di combattere i costumi e le tradizioni sorpassate, di perseguire chi minaccia l'unità etnica. Sulla carta nasce per promuovere maggiori opportunità per tutti i cinesi e corrisponde alla visione di Xi Jinping, per cui la Cina è una comunità dal destino condiviso, un'entità che si fa risalire a oltre 5.000 anni fa, la cui unità nella narrazione di Pechino è stata spezzata solo temporaneamente dall'imperialismo occidentale ed è stata poi riconquistata nel 1949 grazie al Partito Comunista. Una visione suggestiva ma inaccurata, perché la storia cinese non è mai stata così lineare. Partendo da un nucleo originario intorno al fiume Giallo, la Cina è infatti mutata territorialmente tante volte nella sua storia. Il concetto di nazione è recente e quelle che oggi sono minoranze etniche non sono riconducibili alla maggioranza di etnia Han. Inoltre, proprio nel 1949 venne riconosciuta la diversità etnica, non l'unità. Oggi invece una visione lineare edulcorata si fa mito fondativo e permette di sostenere che tutto ciò che si distanzia dall'unità attenta.

non solo la nazione di oggi, ma l'intera storia della civiltà cinese. Così la cultura delle minoranze è ridotta a puro fatto folcloristico e le loro lingue sono gradualmente marginalizzate. L'unità diventa così assimilazione alla maggioranza Han, un processo cominciato una quindicina di anni fa con la recrudescenza del conflitto in Xinjiang che ha indotto Pechino ad abbracciare l'assimilazionismo a scapito di un'organizzazione più rispettosa delle minoranze.

22 minuti, Radio Popolare Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio. Questo è l'orizzonte delle 20. A volte succede, a volte no. Oggi succede. Ci occupiamo della notizia che è stata anche l'apertura del giornale radio. Ossia lo strappo dei lefevriani, come abbiamo titolato alle 19:30, quattro vescovi ordinati dalla confraternita tradizionalista, qualcuno dice una setta all'interno della Chiesa Cattolica, contraddicendo, quindi contravvenendo all'ordine del Papa, all'ordine del Vaticano di non farlo, di non ordinare dei vescovi in maniera autonoma, perché quella è una prerogativa del Papa. E allora siamo di fronte a uno scisma. Ma naturalmente la questione ci interessa perché non è solo religiosa, è anche politica. Ci interessa perché è soprattutto una questione politica. Sì, perché i lefevriani, che sono una corrente di destra abbastanza estrema dentro la Chiesa, sono quelli della messa in latino, ma al di là dell'estetica, insomma, sono quelli dei valori più reazionari dentro la Chiesa, ci sono da decenni e fanno queste cose da decenni, si scontrano con le gerarchie vaticane da decenni. La differenza tra oggi e il passato è che oggi possono operare dentro a un contesto politico che li ascolta, li accoglie, li desidera molto di più. La AfD tedesca, in Italia c'è andato, per gli italiani ci c'erano oggi i rappresentanti di Forza Nuova, c'era Borghezio, insomma c'è un pezzo importante del mondo sovranista e dell'estrema destra europea che sta dalla loro parte, e probabilmente sono ben visti anche oltre oceano dall'amministrazione Trump, dato il recente scontro tra l'amministrazione Trump e Papa Leone, che è statunitense anche lui, ma evidentemente non sulle posizioni di Trump.

0: Saluto Paolo Rodari, buonasera Paolo.
1: Buonasera a voi.
0: Tu lavori per la radio televisione svizzera e scrivi anche per Il Manifesto. Stamattina c'era un tuo pezzo sul quotidiano Il Manifesto in cui si raccontava dell'ultimo appello del Papa per evitare, avete titolato l'onta dello scisma. Beh, questo appello non è servito a niente.
1: No, non è servito a niente. Come si sapeva, i deferviani sono andati avanti per la loro strada, confermando di restare fuori dalla Chiesa, come di fatto già lo erano a prescindere dallo scisma, perché nel corso della loro esistenza, diciamo, dalle Lefebvre in poi, da Marcel Lefebvre in poi, non hanno mai accettato le riforme del Concilio Vaticano II e quindi sono stati sempre di fatto fuori dalla Chiesa.
0: Il tema, come dicevo, è politico prima, però ti volevo fare una domanda. Perché proprio in Svizzera è avvenuto questo, diciamo, questa, come si chiama, questa ordinazione? Stavo per dire cerimonia, ma non so se sia corretto dire cerimonia.
1: Sì, è una cerimonia, è un'ordinazione episcopale fatta senza il consenso di Roma e quindi che gli apostoli nella scomunica late sentenze, cioè che avviene in modo automatico quando si commette il delitto, tra virgolette. Avviene a Décon perché è a Décon che Lefebvre ha messo la sede negli anni Ottanta del secolo scorso.
0: E con è nella Svizzera francese, giusto?
1: Esatto, nella Valle del Rodano, nel Canton Vallese, sì. È lì che Lefebvre ha portato la sua fraternità a San Pio X, dedicata a San Pio X perché è il Papa che ha combattuto a inizio Novecento contro il modernismo, l'ha portata a Décon perché fuggiva in qualche modo da una Francia con un cattolicesimo, diciamo, che alla fine non lo accettava, per cercare un paese, quello svizzero, più neutrale e che gli poteva permettere, a suo avviso, e di fatto è stato così, di portare avanti in modo più libero le sue istanze, quindi anche, diciamo, il suo credo, la sua sensibilità, senza troppe incomprensioni da parte dell'istituzione ecclesiastica. Evidentemente la Francia, che comunque era ed è sempre storicamente molto legata a Roma dal punto di vista cattolico-cristiano, non gli avrebbe permesso di andare avanti in questo modo, cioè con una chiesa, la sua, che rifiuta le novità del Vaticano II, dell'Assise chiusasi nel 65 a Roma e che di fatto è rimasta ferma lì, cioè è rimasta ferma all'antico, diciamo, senza...
0: A prima del Concilio Vaticano II.
1: Esatto, sì, questo.
0: Senti, ma qual è l'influenza politica che hanno esercitato e che esercitano i lefebriani?
1: Ma diciamo, sono sempre stati ritenuti una sparuta minoranza, però è anche vero che in questo momento in cui i vari populismi, sovranismi e anche personaggi come Trump in qualche modo hanno bisogno di Dio, no? Per giustificare le loro azioni, per attaccare l'Iran, lo faccio in nome di Dio, diciamo, per chiudere i confini rispetto alle migrazioni, lo faccio in nome di Dio, insomma, ha continuamente bisogno di questo supporto ideologico. È chiaro che è un gruppo che in qualche modo si pone fuori dalla comunione con Roma, quindi diventa nemico di Leone in qualche modo, il Papa che non accetta che Trump e che i vari sovranisti a vario titolo usino il nome di Dio cristiano per le loro politiche, è chiaro che un gruppo così è un gruppo su cui comunque mi posso appoggiare, cioè può esistere dal loro punto di vista un cristianesimo a destra del Vaticano e che in qualche modo sta in piedi anche senza il consenso di Roma. E quindi per una politica sovranista che vuole usare appunto il nome di Dio per le sue politiche, questo è un appoggio, piccolo o grande che sia, comunque esistente, tant'è che molti gruppi e movimenti diciamo di ultradestra, se possiamo definirli così, tedeschi ma anche in Italia e anche altri, erano a Décon e in qualche modo è lì che guardano.
0: Senti, ma è un evento che in Svizzera ha avuto molta eco?
1: No, no, in Svizzera, cioè in Svizzera l'ha avuta come dalle altre parti del mondo, nel senso che comunque restano una minoranza nella Svizzera francese, quindi insomma ogni cantone poi risponde in modo diverso qui, però diciamo non hanno avuto più risonanza che da altre parti, anche perché la Svizzera è un paese con più lingue, con più gruppi linguistici, ma anche con più tradizioni, non solo filosofiche, ma anche religiose. Ogni tradizione ha diritto di esistenza, anche la più piccola, la si accetta, la si guarda, ma non c'è mai enfasi, diciamo, ecco.
0: Paolo Rodari, grazie, ti lascio al tuo lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Grazie a voi.
0: Paolo Rodari. lavora per la TV Radio Svizzera e scrive sul Manifesto.

0: Vi propongo adesso invece questa intervista che ha realizzato questa mattina Mattia Guastafierro a Francesco Antonio Grana, che è un vaticanista, quindi diciamo il punto di vista di Roma.
1: Sì, la scomunica è già arrivata, perché la scomunica è automatica, è la sentenza, per usare la formula canonica, quindi nel momento in cui si è compiuto questo gesto scismatico, l'ordinazione illegittima di quattro nuovi vescovi lefebriani. Quattro erano stati ordinati alle febbre nel 1988, quindi andiamo un po' indietro nel tempo. La scomunica è arrivata, probabilmente ci sarà una notifica da parte della Santa Sede, ma sono già scomunicati loro, tutti coloro che assistevano alla celebrazione e tutti coloro che parteciperanno da qui in avanti a celebrazioni presiedute da questi vescovi scismatici. Sono scismatici perché per essere ordinati vescovi nella Chiesa Cattolica ci vuole il mandato del Papa, lo impone il rito di ordinazione, tra l'altro, all'inizio, e chiaramente loro non sono stati nominati dal Papa, ma sono autonominati vescovi, quindi non sono più in comunione con la Chiesa Cattolica. Sono però vescovi a tutti gli effetti, perché la successione apostolica è rispettata e quindi sacramentalmente questa ordinazione episcopale è valida, è illegittima, ma valida dal punto di vista sacramentale.
2: E quindi tecnicamente, secondo le regole della Chiesa, si può già parlare di scisma a tutti gli effetti?
1: È un atto scismatico, sì, hanno compiuto un atto scismatico disobbedendo al Papa. Nella Chiesa Cattolica, nel momento in cui si disobbedisce al Papa, si è fuori dalla Chiesa Cattolica. Il Papa, 24 ore prima di questa ordinazione episcopale, aveva scritto una lettera molto accorata, paterna, scoraggiando, invitando alla conversione, scoraggiando questi lefebriani a compiere questo atto scismatico. La risposta è stata quella che abbiamo visto tutti questa mattina, l'ordinazione episcopale di questi quattro nuovi vescovi, che si pongono ovviamente fuori dalla Chiesa, ma soprattutto pongono fuori dalla Chiesa tutti coloro che hanno partecipato e che parteciperanno alle loro celebrazioni. Questa è la cosa ancora più grave, perché va a intaccare la comunione del popolo di Dio con il Papa.
2: E si può parlare di una nuova Chiesa fuori da quella di Papa Leone XIV adesso?
1: Beh, certo, loro si sono posti fuori. C'è una bella intervista oggi del cardinale Gerganudi Müller, Corriere della Sera, il prefetto emerito della Congregazione per l'Ottima della Fede, che dice che i lefebriani in questo momento sono più protestanti dei protestanti in Europa, dicendo che i protestanti veri e propri sono più vicini al Papa di quanto lo siano invece i lefebriani. Sicuramente questo lascia molto pensare, e lo stesso cardinale Müller parla di una rinnovazione di quello che Lutero fece più di 500 anni fa, ed è evidente che ci sono delle ripercussioni molto gravi. Bisognerà vedere come si andrà avanti. Credo che non ci sia possibilità a breve termine di un dialogo con la Chiesa di Roma. È evidente che è uno schiaffo dato al Papa davanti al mondo.
2: Ecco, sì, a proposito di Papa Prevost, che mosse ha adesso il Papa? Che cosa potrà accadere, visto che tu dicevi c'è stato un accorato appello a fermarsi da parte del Pontefice? Che cosa potrebbe fare adesso, soprattutto visto che è uno schiaffo nei suoi confronti, come dicevi?
1: Io credo che il Papa non può fare più niente, può soltanto pregare e può in qualche modo ripetere quelle che sono state le parole accorate e paterne che ha rivolto ieri ai lefebriani. È evidente che la loro risposta è stata un'una di fatto e un atto scismatico. Nel 1988 San Giovanni Paolo II tentò in qualche modo, dopo la scomunica e dopo l'ordinazione di quattro vescovi, i primi quattro all'epoca, oggi insomma parliamo del secondo gruppo di quattro, tentò in qualche modo una via di riconciliazione, di dialogo, ma che non ha mai portato a nulla. Lo vediamo oggi, quindi purtroppo è difficile pensare che il Papa possa a breve termine creare un ponte di dialogo con loro. È uno scisma, come avveniva nella Chiesa in passato, così avviene anche nel 2026. La domanda che mi faccio io è: se fosse avvenuto con Papa Francesco, che cosa sarebbe successo e cosa si sarebbe detto all'interno della Chiesa Cattolica? E avviene con un Papa, Leone XIV, che è più vicino, ha una sensibilità, le sensibilità dei tradizionalisti, e chiaramente questo è il paradosso.
2: Ecco, chi sono i lefebriani, quanto pensano di andare avanti e soprattutto quanto seguito hanno?
1: Li chiamiamo lefebriani perché sono i seguaci del vescovo Marcel Lefebvre, questo vescovo che prima partecipò al Concilio Ecumenico Vaticano II e approvò tutta la riforma conciliare di San Paolo VI, e poi tornatosene a Decone, fondò una chiesa completamente antagonista a quella di Roma, anticonciliare. Il problema nasce tutto da lì, in particolare dalla liturgia, che è l'aspetto esteriormente più evidente, cioè la non accettazione della riforma liturgica di San Paolo VI, la messa come siamo abituati a conoscerla, ma invece si richiamano al rito tridentino, alla cosiddetta messa in latino. Tutto nasce da lì. Sono un gruppo sparuto, non sembrano una grande maggioranza, che hanno avuto poi dei momenti altalenanti in questi decenni. C'è stata anche una sorta di dialogo più o meno intenso sotto Benedetto XVI, che però anche lì naufragò miseramente, perché sembrano sempre insoddisfatti quando qualcuno cerca di dialogare con loro e alzano l'asticella delle loro pretese. Sono dei negazionisti del Concilio, e purtroppo ci sono anche dei negazionisti della Shoah, e questa è una pagina su cui non si può assolutamente tollerare, una pagina intollerabile, lo ripete anche Leone XIV nella sua recente prima enciclica Magnificum Humanitas, condannando nuovamente l'antisemitismo, e in particolare l'antisemitismo nella Chiesa e il negazionismo sulla Shoah. Chiaramente tutto ciò è intollerabile e crea anche dei problemi nel dialogo fra la Chiesa cattolica e il mondo ebraico.
2: Ecco, seguendo quello che stai dicendo proprio adesso, un'ultima domanda un po' più politica: come si inseriscono i lefebvriani all'interno del tradizionalismo cattolico, quello che siamo più abituati a conoscere, cioè i conservatori anche americani, che sappiamo le loro posizioni sono vicine politicamente anche a quelle di Trump e dell'ideologia MAGA, o almeno lo erano prima di Papa Prevosto, perché hanno appoggiato la candidatura di Trump. Questo è un tradizionalismo diverso?
1: Ma loro dicono di essere tradizionalisti, ma nel momento in cui rifiutano l'autorità papale, automaticamente non sono più tradizionalisti, non diventano più tradizionalisti. Eppure loro credono di essere più tradizionalisti del Papa, credono di essere più importanti del Papa, credono di poter giudicare il Papa. E chiaramente questo è il paradosso: la Chiesa è cattolica perché ha il Vescovo di Roma, altrimenti è una Chiesa cristiana, come può essere quella anglicana, che ha come suprema autorità il re d'Inghilterra, o quella protestante, o quella calvinista, o quella evangelica, o quella ortodossa. Ci sono tante confessioni all'interno del cristianesimo che non si richiamano al Papa, anche se sappiamo ovviamente che la Chiesa cattolica è largamente maggioritaria nella famiglia delle confessioni cristiane. Parliamo di 1,4 miliardi di cattolici nel mondo. Loro si richiamano a un tradizionalismo di facciata, un tradizionalismo che rifiuta l'autorità del Papa. Quindi, che tradizionalismo è? Quanto riguarda il discorso con il mondo tradizionalista americano, assolutamente c'è un disgusto totale. Le parole del cardinal Müller, che sicuramente è molto vicino alla Chiesa cattolica tradizionale degli Stati Uniti d'America, sono molto eloquenti. Non c'è nessun contatto. Anche i più critici del cattolicesimo americano, più critici verso certe aperture, come può essere stata la sinodalità in Papa Francesco, come può continuare ancora adesso con Leone XIV, pur essendo egli stesso statunitense, comunque si richiamano fermamente al Papa e nel rispetto alla suprema autorità, e non possono assolutamente tollerare, accettare o condividere quello che è avvenuto oggi a Icone.

0: era Francesco Antonio Grana, vaticanista. Saluto adesso invece il professor Paolo Naso, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, la prima domanda che io le farei, cioè gliela faccio, è relativo alla sostanza dello scisma, però prima voglio leggere queste parole, perché magari ci aiutano a capire, del segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, che ha appena rilasciato alle agenzie: grande dolore perché un atto del genere ferisce profondamente l'unità della Chiesa e la mia speranza è che, nonostante questo che è avvenuto oggi, si possa riprendere il dialogo e trovare una soluzione. Quindi, anche alla luce di queste dichiarazioni del segretario di Stato, siamo di fronte effettivamente, professor Naso, a uno scisma, e perché?
1: Uno scismino, nel senso che parliamo di un fenomeno assolutamente minoritario, di nicchia estrema, prevedibile, in qualche modo già consumato. Lo scisma è già consumato nei fatti. Non dimentichiamo che dopo la parentesi ratzingeriana, che tentò una ripresa del dialogo con i lefebriani, il papato di Francesco aveva di fatto chiuso ogni possibilità di, come dire, ristabilire un rapporto di comunione con questo gruppo, insisto, molto esiguo di prelati e di vescovi. Parliamo di qualche centinaio di preti, ecco, giusto per dare l'idea, centinaio di preti in tutto il mondo, ecco, 270 se non sono male informato, e con Papa Leone c'è una conferma di questa linea. Quindi è uno scismino, è certamente una cosa a cui il pubblico italiano presta molta attenzione, perché c'è un aspetto di colore molto molto forte, però siamo realmente di fronte a una scheggia non rilevante del mondo cattolico più tradizionalista, che intende confermare una linea di contrapposizione non soltanto e non tanto al Papa regnante, non tanto a Papa Leone, quanto piuttosto al Concilio Vaticano II. Questa è la partita vera dei lefebriani, cioè se il Concilio Vaticano II è magistero della Chiesa, oppure se invece è stata la grande tentazione diabolica di modernizzazione nella quale la Chiesa cattolica romana è caduta, rinunciando alla sua anima e alla sua primazia.
0: Quindi, come dicevo, professore, sulla
1: base di questa premessa, sì, non c'è mediazione possibile.
0: Non c'è mediazione. Dicevo in apertura di questa puntata dell'Orizzonte delle 20, a noi qui la vicenda interessa anche per il suo risvolto politico, perché sono molto pochi, però hanno una grande attenzione politica da parte di partiti importanti della destra radicale europea in crescita, a cominciare dai tedeschi della AfD. Quindi qual è il loro peso politico in questo momento?
1: Anche questo è irrilevante in questo momento, ma non si sa mai, nel senso che dobbiamo porci una domanda: come mai questo fenomeno di nicchia assolutamente noto, cioè non stiamo parlando di una cosa nuova che scoppia oggi, ma è data da più di quasi 30 anni, come dire, lo scisma di fatto lefebriano ritorna in auge oggi. Perché oggi? E allora, appunto, la risposta, a mio modo di vedere, non va cercata in chiave ecclesiologica, ma piuttosto in chiave politologica. Cioè, oggi è un momento fondamentale per le destre estreme in Europa e negli Stati Uniti. C'è un momento nel quale effettivamente l'idea di un nazionalismo cristiano di segno fortemente conservatore ha una sua plausibilità, una sua spendibilità sul piano politico. Pensiamo a quello che accade negli Stati Uniti, ovviamente, quello che accade in Argentina con Milei, e che accade in Europa con l'Ungheria, anche se certamente la parentesi orbaniana è temporaneamente chiusa, ma in altri paesi. Quindi, come dire, è chiaro che una formazione religiosa fortemente reazionaria, nel senso che reagisce con forza al progresso del Concilio Vaticano II, si candida a essere l'anima di questa riscossa conservatrice e reazionaria dell'Europa. Quindi c'è un dato politico che non sfugge, che va ben al di là delle presenze di colore dei borghetti di turno, quelli sono elementi quasi folclorici, vorrei dire. Oggi la scommessa è molto più alta, cioè i lefebriani, come come dire, elemento religioso, anima religiosa di una destra radicale che in Germania, Olanda, Italia, Spagna ha una sua consistenza e anche una sua forza elettorale. Quindi è una scommessa politica quella che hanno fatto. Dal punto di vista ecclesiale è molto poco rilevante, è un fenomeno quasi folclorico. Dal punto di vista invece politico, e attenzione, perché c'è qualcosa di interessante che potrebbe preludere a un sostegno anche a queste forze di estrema destra che si candidano non soltanto a governare alcuni paesi, ma anche a segnare il futuro dell'Europa.
0: E questo pone una sfida per il Vaticano nella diciamo relazione con i fedeli cattolici?
1: Assolutamente sì, però è una sfida che il Vaticano può affrontare con grande serenità, cioè anche nella situazione americana, forse una delle più delicate, nelle quali il movimento lefebriano poteva acquisire consensi, e in realtà mi pare che la direzione sapiente e moderata di Papa Leone abbia segnato una posizione molto, molto, molto rilevante, cioè abbia onestamente definito un perimetro fortemente inclusivo nel quale anche un certo cattolicesimo, come dire, conservatore si può ritrovare. Papa Leone oggi è certamente più forte di quanto non fosse dal punto di vista del consenso di certi settori del cattolicesimo conservatore Papa Francesco. Ecco, quindi da questo punto di vista non credo che la partita ecclesiale sia particolarmente rilevante. È molto rilevante invece sul piano culturale, sociale, politico, il fatto che i lefebriani costituiscono una componente non irrilevante di quello che, come dire, padre Spadaro ha definito l'ecumenismo dell'odio, cioè un gruppo di cristiani cattolici pronti ad allearsi con gruppi evangelical fondamentalisti, con l'ortodossia più conservatrice, per difendere i famosi valori non negoziabili. Quindi, come dire, nasce una specie di fronte cristiano conservatore che si vuole contrapporre alla modernità, alle conquiste sui temi delle libertà sessuali, dei diritti LGBTQ, eccetera. Quindi questo è il terreno sul quale, a mio modo di vedere, il movimento lefebriano potrà dire qualche cosa.
0: Ma che praterie hanno tra i cattolici queste, che prospettive hanno tra i cattolici, tra i fedeli cattolici questi temi?
1: Al momento i numeri ci dicono pochissime e assai poco rilevanti, per questo io ritengo che anche l'enfasi che viene data alla vicenda di oggi, che a me sembrava evocava più Pontida, devo dire.
0: L'ha detto anche Borghezio, sa, ricordava Pontida.
1: Borghezio, ecco, allora se arrivo a essere d'accordo con Borghezio, vuol dire che qualcosa di sbagliato c'è in quanto sto dicendo. Ma certamente lo scenario è più Pontida che lo scisma Laterano, cioè qui il termine scisma è perfino un termine troppo solenne per definire che cosa? Definire il fatto che è un gruppo molto limitato, appunto qualche centinaio di preti e una decina massimo di vescovi, come dire, facciano una cerimonia religiosa in stile Pontida, ecco appunto il riferimento di qui sopra, per celebrare una chiesa della reazione anticonciliare, antimoderna, chiusa ovviamente al dialogo interreligioso, chiusa sui temi dell'immigrazione, una chiesa che può puntellare quel nazionalismo religioso che oggi si esprime in democrazie come quella americana, come quella olandese, come quella spagnola, per certi aspetti anche come quella italiana. La presenza di alcuni esponenti politici italiani ci dice che c'è un'attenzione politica a questo movimento, però a mio modo di vedere questo processo è più interessante dal punto di vista culturale e politico che dal punto di vista ecclesiale.
0: Grazie.
1: Dal punto di vista ecclesiale mi sembra che sia il nuda cosmico.
0: Buonasera, arrivederci al professor Paolo Naso.
1: Grazie a tutti voi.
0: e arrivederci e risentirci anche con voi ascoltatrici e ascoltatori, perché sono le 20 e 29 minuti, il nostro tempo è giunto a conclusione. Luigi Ambrosio vi saluta, l'Orizzonte torna domani alle 18 e quello della sera, l'Orizzonte delle 20, come sempre poco dopo le 8 di sera. Buona serata, rimanete con noi.

0: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Heba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
4: Sommario della puntata. Sudan. Commessi crimini contro l'umanità e pulizia etnica nella regione di El Fasher. L'atto d'accusa di Amnesty contro le forze paramilitari sostenute dagli Emirati Arabi. Ucraina. La pioggia di droni sulla Crimea mette in difficoltà la Russia e rischia di cambiare il corso della guerra. Secondo Kiev, l'obiettivo è convincere Putin a negoziare. Striscia di Gaza. La situazione resta catastrofica, ma per il Board of Peace il problema è l'UNRWA, l'agenzia ONU per i rifugiati. Lo speciale di Esteri. Il fattore palestinese. Dopo New York, anche il Colorado vota la lista socialista alle primarie del Partito Democratico. Progetti sostenibili. A Rotterdam, i rifugi climatici sono un mix di strutture al chiuso per l'emergenza e spazi verdi per l'adattamento alle ondate di calore. Sulla app ufficiale potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
5: Apriamo Esteri con una guerra dimenticata, il Sudan. Amnesty International ha pubblicato oggi un nuovo rapporto che accusa i paramilitari delle forze di supporto rapido di aver commesso crimini contro l'umanità e atti di pulizia etnica durante la conquista del Fasher nel Darfur del nord. La guerra in Sudan è una guerra contro i civili, ha dichiarato la segretaria generale di Amnesty, Agnes Calamar, e infatti il rapporto è intitolato Città sotto assedio, bambine e bambini sotto tiro. Documenta uccisioni, ferimenti, pestaggi, torture e arresti avvenuti tra l'inizio del 2024 e l'ottobre del 2025 a El Fasher e nelle aree vicine. Valentina Bosoni ha intervistato Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
6: I crimini tipici di un conflitto in cui l'elemento etnico è dominante, quindi attacchi contro i civili, soprattutto nei confronti delle comunità non arabe, la Zagawa soprattutto, in un crescendo implacabile durato 18 mesi che si è concluso con la conquista di El Fasher nell'ottobre del 24 e con la caccia a chiunque cercasse di fuggire, comprese donne, compresi minorenni, in una serie di uccisioni discriminate, di stupri, di torture, di arresti arbitrari, di riduzione di schiavitù sessuale e anche di arruolamenti forzati. Amnesty International, oltre a continuare a chiedere che cessi l'invio di armi alle parti in conflitto in Darfur, soprattutto che cessino le triangolazioni via Emirati Arabi Uniti, che sono il principale sponsor delle forze di supporto rapido, è arrivata a chiedere che ci sia dispiegamento di una forza internazionale per la protezione dei civili, una forza che abbia, se necessario, anche una componente armata, perché siamo di fronte a crimini da oltre 3 anni e nessuno ha pensato di occuparsi della popolazione civile sudanese.
7: E nel rapporto si parla anche molto di un sistematico uso della violenza contro i civili e in particolare dedica molta attenzione ai minori e ai bambini. In che modo i bambini e le bambine sono stati presi di mira?
6: Sono le persone più deboli, quindi quelli che sono sopravvissuti alla fuga in condizioni disumane. Teniamo conto che era stata costruita dalle forze di supporto rapido una sorta di cintura di sabbia ampia 54 chilometri che circondava tutte le uscite da El Fasher, e ovviamente i bambini, in molti casi neonati, non ce l'hanno fatta a fuggire, in altri casi sono morti disidratati o per mancanza di cibo o per mancanza di latte nella fuga con le loro madri. Quelli più adulti sono stati catturati e costretti a stare nelle forze di supporto rapido, a combattere con loro o comunque fare lavori all'interno del gruppo paramilitare. Quindi sono sicuramente quelli più colpiti, insieme alle donne che poi hanno dovuto anche subire stupri in maniera sistematica.
7: E Amnesty conclude che l'RSF ha commesso durante questa occupazione crimine di persecuzione su base etnica e crimine contro l'umanità. ma afferma anche che sulla base di alcuni documenti potrebbe rientrare nel crimine di genocidio. Su quali elementi si basa questa valutazione?
6: Noi stiamo indagando su questo. Le Nazioni Unite hanno dichiarato alla fine dello scorso anno di aver visto al fascere i segni caratteristici del genocidio. Amnesty International, come sempre, vede i 5 atti di genocidio previsti dalla Convenzione del 48 sul genocidio e sinceramente a leggerli, non tutti, però quando si parla di uccisioni, quando si parla di inflizioni di danni fisici e mentali e di creazione di condizioni atte a rendere impossibile la vita umana, io credo che ci siano degli elementi quantomeno per dire che non sarebbe infondato già oggi parlare di genocidio. Io credo che le indagini di Amnesty, ma non solo, prima o poi porteranno a usare questa parola anche per quanto riguarda il Sudan.
8: Esteri, il giro del mondo.

0: guerra tra Ucraina e Russia, facciamo il punto con Emanuele Valenti.
1: La Crimea era stata il simbolo del nuovo progetto imperiale di Vladimir Putin. La sua annessione nel 2014, senza nemmeno combattere, aveva mostrato con evidenza la debolezza occidentale e garantito al Cremlino il supporto dei nostalgici. Oggi per Mosca la penisola sul Mar Nero rischia invece di diventare una trappola. La scorsa settimana le autorità locali sono state costrette a dichiarare lo stato d'emergenza. I droni ucraini hanno provocato diversi blackout e costretto al razionamento della benzina. In alcuni casi i distributori di carburante hanno proprio chiuso. Le spiagge sono vuote, i turisti sono praticamente spariti. Le sirene d'allarme non suonano quasi più, solo perché altrimenti sarebbero sempre in funzione. Zelensky ha rivendicato la campagna contro la Crimea, spiegando che l'obiettivo è convincere la Russia a fermare la guerra. Kiev aveva già costretto Mosca a spostare in altri porti quello che rimaneva della marina militare di stanza nella penisola. Ora sta anche mettendo in crisi una buona parte della logistica militare russa. La Crimea, infatti, serviva e serve ancora come base per i reparti dell'esercito impiegati nel sud dell'Ucraina, soprattutto nelle regioni di Kherson e Zaporizhia. E gli attacchi non stanno prendendo di mira solo obiettivi in Crimea, ma anche nei territori circostanti, soprattutto quel corridoio che costeggia il mare di Azov, la lingua di terra che collega il territorio russo alla Crimea, passando da una parte della costa sud ucraina, uno dei primi territori occupati con la presa di Mariupol all'inizio della guerra. Tutto questo ha anche un pesante valore simbolico. Come dicevamo, la Crimea fu il primo tassello della strategia ucraina messa in campo da Putin nel 2014. Seguirono la guerra ibrida nel Donbass negli anni successivi e poi l'invasione su larga scala dal 2022. Aiutò anche ad alimentare la popolarità del presidente russo, visto che dalla caduta dell'Unione Sovietica molti non avevano digerito il fatto che la penisola sul Mar Nero rimanesse territorio ucraino. Ora tutto questo verrà messo in discussione? Non completamente, ma quello che sta succedendo in Crimea conferma da una parte le tante difficoltà russe e dall'altra la capacità dell'Ucraina di cambiare il corso del conflitto. Non ci sono le condizioni per una ripresa del territorio con le truppe di terra, ma è improbabile che la Russia riesca a riportare la situazione alla normalità. Putin potrebbe reagire bombardando ancora più pesantemente le città ucraine, ma nemmeno questo è scontato. Nonostante le sanzioni occidentali e le risoluzioni delle Nazioni Unite, la Crimea è rimasta territorio russo. A mettere in difficoltà Putin ci hanno pensato i droni ucraini.
2: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19:30.

0: il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha lanciato un allarme riguardo alla situazione sempre più precaria dell'UNRWA, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. Ha affermato che mezzi di sopravvivenza di milioni di persone sono a rischio. Guterres ha dichiarato che ulteriori tagli ai fondi per l'UNRWA potrebbero portare la situazione oltre il punto di rottura. Ma per il Board of Peace, la creatura di Trump per colonizzare Gaza, che è riunito a Cipro, l'UNRWA non ha posto nella nuova Gaza. Stiamo voltando pagina rispetto a un sistema fondato sulla dipendenza permanente dagli aiuti e sul conflitto. La popolazione di Gaza, ha aggiunto, merita di meglio. Al premio per il dialogo e la pace di Limes a Bergamo, le parole del cardinale Pizzaballa hanno smascherato l'ipocrisia del Board of Peace, ma è anche di tutto l'Occidente.
1: È un disastro, va detto. Dunque, ci sono alcune intere città che non esistono più, proprio livellate nel senso letterale della parola. Rafah è tra queste. Non c'è più Rafah, non esiste, erano centinaia di migliaia di persone. E quando si entra dentro, diverse cose colpiscono, ma quello che a me colpisce di più innanzitutto è che devi viaggiare su strade fortuite in mezzo alle tende. Non ci sono più, ci sono degli edifici qua e là, rari edifici interi, ma quasi tutti o distrutti o danneggiati. La gente vive nelle tende in mezzo letteralmente alla fognatura. L'altra cosa che le immagini non rendono sono gli odori. Ecco, e c'è una cosa che di cui si parla poco. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi, che morsicano, soprattutto i bambini. La gente vive nelle tende, quindi in mezzo c'è una situazione igienica anche molto degradata, come potete immaginare.
0: Luca Sangalli, capo missione palestina per il CESVI, in questo momento è ad Amman ed è in contatto con lo staff locale nella striscia. Questa mattina a Presto Presto.
2: Guardi, la situazione di estrema temporaneità e fragilità, anche i nostri collaboratori che sono, poi il nostro staff che sta un po' in tutta la striscia di Gaza continua a raccontarci una situazione di precarietà estrema, quindi 10 mesi dopo il cessate il fuoco non si è visto nessun tipo di miglioramento effettivo della loro condizione, né dal punto di vista della sicurezza, quindi i bombardamenti, gli attacchi, i cannoneggiamenti eccetera continuano in tutta la striscia, sia a est che a ovest di questa linea gialla. Loro stessi continuano a vivere in zone sempre più ristrette, perché appunto la linea gialla continua a spostarsi sempre più a ovest, e così come non è cambiata la situazione dell'ingresso degli aiuti o del ricovero, diciamo, dell'economia e dei mercati di Gaza, rimane comunque fortemente limitata, e come rimangono fortemente limitati gli accessi, per esempio, a risorse finanziarie, ai soldi, anche proprio parlando a livello base, che non permettono una ripresa, ma neanche una copertura effettiva di quelli che sono poi i bisogni delle persone. Ancora oggi, quindi 10 mesi dopo il cessate il fuoco, la stragrande maggioranza delle persone vive in tende, vive in campi sfollati, che possono essere edifici non finiti oppure appunto campi tendati, e anche tra il nostro staff, quindi tra persone che comunque vivono una situazione di relativo privilegio, avendo comunque un salario garantito mensilmente. Ci sono comunque persone che continuano a vivere in tenda, ci sono comunque persone che non riescono a dar da mangiare a tutta la loro famiglia, quindi la situazione rimane estremamente fragile, estremamente tragica, e purtroppo ogni giorno sembra allontanarsi di più ogni tipo di soluzione o di cambiamento radicale sul campo.
0: Sempre questa mattina a Board of Peace sulla situazione a Gaza, sul silenzio della comunità internazionale, a Presto Presto l'intervista a Michaela Frulli, che insegna diritto internazionale all'Università degli Studi di Firenze.
3: Il genocidio continua, io la vedo in termini molto chiari, perché diciamo, si continua a non garantire l'ingresso degli aiuti umanitari e la distribuzione degli aiuti umanitari, ne entra qualcosina, ma certamente non niente che possa soddisfare i bisogni elementari della popolazione di Gaza, che bombardamenti ci sono ancora, non ci sono con la stessa frequenza di prima, quindi lo stallo è totale, però non si stanno facendo i passi giusti, perché l'unico problema che si è posto Trump e questa autorità è quello di fare affari, diciamo la verità, insomma, questo è molto chiaro, no? Quindi è un impianto che assomiglia molto a una tutela coloniale, a un intervento di tipo coloniale piuttosto che a una gestione di un territorio verso l'autodeterminazione. Quindi si potrebbero fare tante cose per la